0: Di metodo, spiega Bibi, potete ritirarvi dal piano ma la vostra difesa si ferma dietro la linea gialla, basta raid nella striscia, la replica del board e della Casa Bianca. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato, l'Iran chiede agli Stati Uniti di accettare nuove condizioni fra cui pagare danni di guerra e smentisce le voci su una guida suprema in fin di vita. E gli alleati Houthi in Yemen alzano lo scontro attaccando ancora nel Mar Rosso all'indomani del patto difensivo della Mecca tra Ankara, Islamabad e Riyadh. Ora con Teheran profilo basso, annuncia infine Trump, cambio di strategia confermato dall'amministrazione. Senza il nemico alle porte, il regime dovrà fare i conti con crisi e malcontento per la guerra, è il ragionamento, non così lontano dalle preoccupazioni domestiche dello stesso presidente statunitense, a corto di munizioni e di consenso in vista del voto di midterm, che sarebbe quindi pronto anche a rinviare il capitolo nucleare pur di rilanciare il negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne era impegnato in una battuta di pesca e aveva segnalato la sua presenza in acqua con una boa. Chiede intanto perdono ai familiari dei feriti e ammette la sua colpa, il 73enne da sabato agli arresti domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese.
2: Mi si è offuscato tutto e non ho capito più nulla, nemmeno cosa stesse succedendo. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti e si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio affida i pensieri al suo avvocato. L'uomo di Coassolo, comune del Torinese, si è presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l'accaduto con la comitiva di ciclisti. Superata e investita per due volte. Una prima volta in retromarcia dopo colpi di clacson e gesti e una seconda dopo un'inversione dell'auto visto il tentativo di inseguimento da parte dei ciclisti rimasti in sella. I due investiti più gravi, con prognosi tra i 60 e i 90 giorni per fratture, traumi al viso e al torace, sono ricoverati al CTO di Torino, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale torinese San Giovanni Bosco. L'arrestato, ex artigiano edile, è risultato negativo all'etilometro e si dice sereno. Non faccio uso di sostanze, precisa anche riguardo agli esiti degli esami tossicologici. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Sport, un altro caso intorno alla nazionale di calcio, stavolta per la nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, a capo delegazione degli Azzurri. Il CONI ha attivato gli organismi competenti per valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, questa era replica di fonti della FIGC. Ora le altre notizie di sport che si aprono con la triste notizia della scomparsa del campione olimpico Livio Berruti. Sentiamo.
3: Se i Giochi Olimpici di Roma sono nel cuore degli italiani dopo oltre 60 anni, il merito è anche del volo di Livio Berruti nei 200 metri. Quell'oro rappresenta il momento più alto della carriera del torinese, scomparso ieri all'età di 87 anni. Appese le scarpette al chiodo, ha lavorato nel mondo della comunicazione e nel 2006 è stato tra coloro che hanno portato la bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino. La scomparsa di Berruti getta inevitabilmente un velo di tristezza negli europei di atletica che partono oggi a Birmingham. Occhi puntati su Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Zainab Dosso nei 100 metri. E sempre oggi iniziano anche gli europei di nuoto in vasca. Dopo il dominio azzurro nella prima settimana, la comitiva italiana punta a confermare il primo posto nelle medagliere. Stasera i primi podi. Tifiamo per Alberto Razzetti nei 400 misti e per le due staffette 4x200 stile libero. Nel tennis, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo è ancora alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner ora lavorerà per tornare in campo per lo US Open, che prenderà il via il 30 agosto. Infine la MotoGP. Ancora non al 100% dopo la doppia operazione di 3 settimane fa, Marco Bezzecchi ha sfoderato un weekend da grande campione. Sul circuito di Silverstone, dopo il terzo posto nella sprint, il pilota dell'Aprilia ripete lo stesso risultato anche nella gara lunga, trovando punti preziosi per la corsa mondiale. Il Gran Premio di Gran Bretagna se l'è preso Raul Fernandez, che ha dominato la corsa, e ha preceduto l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che consolida così la leadership del mondiale. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ci sono guerre che non vediamo.
2: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
1: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
4: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
5: Quando ho acceso il mio microfono per la prima volta, con l'obiettivo di scoprire cosa fosse OnlyFans, era il 2022, un mondo fa. La pandemia doveva ancora terminare. L'isolamento forzato di quegli anni indubbiamente era il motore scatenante di quel fenomeno. Proprio per questo si pensava che quando il mondo sarebbe tornato normale, anche l'impressionante economia che stavamo studiando si sarebbe presto ridimensionata, che la piattaforma, come una bolla, sarebbe scoppiata. I dati, oggi, ci dimostrano che non è andata così. Da quando sono usciti i primi episodi di questo podcast a oggi, il numero di chi produce contenuti, di chi vende su OnlyFans, è più che raddoppiato, da 2 a 4 milioni e mezzo. Anche i fans attivi sulla piattaforma, cioè chi compra, sono più che raddoppiati. Oggi gli iscritti sono 377 milioni in tutto il mondo. 377 milioni, più dell'intera popolazione degli Stati Uniti d'America. Ma il dato più impressionante riguarda il giro d'affari. Nell'ultimo anno queste persone hanno speso più di 7 miliardi di dollari per acquistare contenuti esclusivi offerti dai creators. OnlyFans era ed è ancora oggi una macchina da soldi.
6: Io l'ho visto quando c'era la pandemia. Era pieno lì. L'OnlyFans, secondo me, l'ha fatto boom.
7: Sì, no, cioè, quello è sicuro.
6: L'ha fatto boom.
7: Tu l'hai visto, cioè, ti è esploso in mano.
5: OnlyFans è uno dei tanti ingranaggi dell'economia digitale e, in quanto fenomeno economico, è mosso da un principio base: l'incontro tra domanda e offerta. Se fino a qui ho ascoltato le storie di chi offre contenuti sulla piattaforma, ora è tempo di guardare al fenomeno da un altro punto di vista.
7: Dove andiamo a fare soldi? È perché ti scrivono?
6: Mm-hmm.
7: E cosa ti scrivono? E chi ti scrive?
6: Diversi.
5: Chi è che si nasconde dietro a quei 7 miliardi di dollari?
7: Mi dici anche quanto, più o meno, quanto ti hanno fatto guadagnare? Tu lo riesci a vedere?
6: Mm-hmm. Per esempio, quello che si compra solo video, in 4 mesi 1.300 euro. A spese.
7: Beh, ce ne ha da spendere.
6: Sì.
7: E sai che lavoro fa?
6: Possiamo dirlo? È politico.
5: Inizio questo nuovo viaggio alla ricerca di chi sta comprando su OnlyFans, sedendomi accanto a una donna che sta vendendo la sua intimità a degli sconosciuti.
7: E possiamo vedere cosa ti sta scrivendo, poi vediamo se tenerlo
6: sì.
7: Oppure no. Questo sei tu.

0: Ok, allora chiamiamo.
1: Pronto?
2: Sono Daniele Vaschi. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.

0: Primo episodio. Mi ami o no? Tu chi sei?
1: In che senso?
0: Chi sei? Chi sei?
1: Una donna. Una donna, una madre, una modella.
0: E mi dicevi che OnlyFans l'hai visto da subito? Hai iniziato a usarlo da subito?
1: Sì, da subito. Però i primi anni non era così come adesso.
0: In che senso?
1: In quel senso che prima c'erano i fan, no?
0: Sì, tu dici anche approcciata da modella, da fotomodella.
1: Sì. Così ti volevano vedere anche in un foto un po' erotiche, tipo nudo artistico. Adesso è cambiato tutto, adesso vogliono proprio cose porno.
0: Il punto di partenza della mia inchiesta è un piccolo paese in provincia di Bolzano. Qui vive e lavora Andrea, che ha accettato di parlare con me per aiutarmi a entrare in contatto con un mondo, quello dei clienti delle OnlyFanser come lei. Tu produci tutto e usi OnlyFans.
1: Uso OnlyFans.
0: E sei contenta?
1: Molto contenta. Io faccio anche il mio lavoro principale, però questo è con me, è un secondo lavoro.
0: Questo perché non vuoi dedicare tutto a questo?
1: No.
0: Perché vuoi tenerti...
1: Voglio anche il futuro normale, non solo questo, perché ce l'ho anche già la mia età. No.
0: Non sì, è... Il futuro normale è interessante, perché invece facendo questo non avresti un futuro normale.
1: Diciamo pensionata, che mi prendo anche pensione, che ho fatto qualche lavoro, è così. Perché poi dopo, non lo so, adesso ce l'ho 44 anni, diciamo con 50, 55 non si sa mai, puoi anche ammalarti, potrebbe essere qualcosa e poi che fai? E che fai? Se per 10 anni fai solo quello online, poi cosa fai?
0: Tra l'altro mi hai fatto venire l'altra domanda, che è vero che non sono qui a parlare di te, ma questo accento è un accento, tu da dove, di che accento è?
1: Slovacco.
0: Sei nata in Slovacchia?
1: In Slovacchia, sì. Io sono dall'ex Cecoslovacchia.
0: Ok.
1: Che adesso è Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.
0: E sei qui da tanto?
1: Da 25 anni. Sono in Italia.
0: Andrea non è una top player da 4-0. I suoi guadagni su OnlyFans si attestano su una media di 5-6 mila dollari al mese. Come abbiamo sentito, mantiene un lavoro principale che non ha nulla a che vedere con questo, che lei vede come il suo secondo lavoro.
1: Stai arrotondando?
0: Sì.
1: Cioè sì. Ti togli gli sfizi anche, con anche, questa anche,
0: cosa qui?
1: Sì, anche vivendo da sola, con crescere due bambine da sola, è stato un...
0: Un di più?
1: Un non di più. Per tutti questi anni.
0: Ecco, però mi confessi anche tu che lo stigma su questo lavoro c'è, perché per esempio se il lavoro che tu fai vero sapesse che fai anche questo, verresti vista male. Mm-hmm. Questa è una banalità,
1: sì.
0: Ma
1: sì,
0: è così.
1: È così.
0: Quindi diciamo nel paese non lo sanno.
1: Sì, sì che lo sanno, sanno tutto. Primis mi ha dato fastidio, adesso non mi interessa più, cioè non, mi faccio le cose mie e basta. Anche con le bambine, perché sono state anche piccole quando ho cominciato. Poi ho dovuto anche spiegare a loro cosa faccio, cosa non faccio, perché lo sai com'è la gente è cattiva, no? Così li hanno anche attaccato e spiegandoli alla fine quello che fai, che non fai incontri, che non fai escort, che non ti vedi con sti uomini, è solo tutto online, loro hanno capito che alla fine non è niente di male. E poi... Anche il coso economico, no? Hanno visto, andiamo in ferie, si possono comprare quello che vuoi, allora l'hanno accettato.
0: Ti faccio la domanda che di solito si fa in queste cose. Se vorranno fare questa cosa anche loro?
1: Sì, sono libera di farla. Cioè, io non ce l'ho niente contro, però loro vedono anche che questa vita di solito è vita solitaria, perché non riesci... Anche nelle zone dove viviamo noi non riesci a trovare uno partner che potrebbe accettare una cosa del genere. È un po' vita solitaria, diciamo, quando fai questo o come hobby o come lavoro.

0: Non è facile, eh?
1: Sì.
0: Rimani solo, anche gli amici, non è che... Anche amiche, tante volte non vogliono uscire con te perché sanno che la gente sa quello che fai e poi vengono anche loro prese così, che anche loro sono così come io. È un po' difficile, è una vita solitaria, diciamo così. Devi rispettare che la gente non vuole tanto che da fare con te, perché...
1: E che fai quella cosa lì?
2: Una vita solitaria, specie se questo secondo lavoro lo fai in un piccolo paesino di montagna. Le sue parole mi fanno pensare a quella canzone scritta da Fabrizio De André, quella in cui si parlava delle comari di un paesino e delle loro invettive. Con le dovute differenze, si capisce. Alla fine degli anni 60 non si poteva certo immaginare cosa avrebbe portato la rivoluzione digitale. Ma non devo perdere di vista il mio obiettivo. Non sono qui a capire chi è Andrea. Io sono qui per capire chi sono loro.
1: Facciamo la domanda. Chi sono le persone che ti danno dei soldi? Cioè che ti pagano questi servizi? E che servizi ti comprano?
0: Tutto. C'è di tutto. Giovani che davvero vogliono solo parlare, che gli manca qualcuno con cui possono parlare.
1: Anche qui non sai dirmi, è tutto. Cioè c'è il giovane, c'è l'anziano.
0: C'è anziano, c'è anche l'uomo nella mia età.
1: C'è chi ha problemi, c'è chi non li
0: sì,
1: ha.
0: Sì.
1: Cioè non riesce.
0: Fidanzati, sposati, tutto. C'è di tutto. Divorziati, single da tanto. La gente che ha avuto tanti problemi in amore o qualcosa, tante delusioni. E allora va online.
1: No,
0: a cercare una che gli dà davvero attenzione. Sono quegli utenti che sono di maggiore età, diciamo, 40 in più, che tante volte sono anche innamorati, che proprio tengono.
1: E tu vedi la differenza d'età? Mm-hmm. Cioè su quella roba di innamorarsi è la fascia d'età più alta. Mm-hmm. Un po' perché non hanno capito il meccanismo, Perché forse
0: potrebbe
1: i giovani...
0: Potrebbe essere. Io non lo so. Però parlando, scrivendo, poi gli mandi qualche foto, che sei lì, che gli dai affetto... Si affettano anche loro, proprio...
1: Si affettano anche loro e uno slovacco tuo che non funziona. Affettano anche loro vuol dire che si tagliano a metà. Ma non si affezionano anche
0: si
1: loro.
0: Si affezionano anche loro, sì.
1: E questo è anche interessante capire tu quanto ci giochi su questa roba qua.
0: Tanto. Puoi fare bel soldo, anche solo con l'immaginazione di uno che è innamorato di te.
2: È un identikit complesso quello che voglio tratteggiare. Mi appunto una prima differenza essenziale. Tra giovani e meno giovani. I primi sembrano approcciarsi per puro divertimento. I secondi, mi racconta Andrea, danno l'impressione di voler mettere in gioco anche i sentimenti. E questo è uno dei punti cruciali che vorrò sbrogliare con queste interviste. La pornografia è sempre stata fruibile online gratuitamente e ancora lo è. Siamo sicuri che quella che stanno comprando sia solo pornografia?
1: Sai farmi una percentuale rispetto ai guadagni che tu hai, di quanti vogliono veramente la pornografia e di quanti invece vogliono parlare con... Sono in fatto, stanno...
0: Parlare e contenuti così soft, 70-80%.
1: È più alto rispetto a...
0: È più alto rispetto a quelli che vogliono pornografia. Secondo me è meglio così. Sei lì tanto di parlare e tanto lavoro indietro, no? Però...
1: Mi chiedo se hai un'etica tua, che è la domanda che ti ho fatto prima e che hai sviato, o meglio hai già risposto, li stai prendendo in giro?
0: Sì, alla fine è così, sì.
1: Ci giochi.
0: Gli dai la fantasia, però non è così.
1: Non te ne frega niente. Mi chiedo, visto invece che ho il dubbio che in molti possano sviluppare patologie un po' più mm-hmm. forti, tu per esempio ti sei mai chiesta, questo qui ha speso troppo?
0: Mm.
1: No, ma perché non è mai successo o perché non te lo chiederesti mai?
0: Non me lo chiedessi mai. È la sua decisione, non è che lo chiedo, mi devi dare tutti sti soldi. Cioè, se lui decide così è la sua decisione. Nessuno gli punta la pistola alla testa, mi devi dare soldi. La decisione alla fine è loro. Più spende, più meglio per me.
1: Invece, qualche utente un po' più problematico per cui dici no, questo c'ha dei, cioè, questo c'ha dei problemi, penso allo stalking, piuttosto che invece fa delle richieste che effettivamente questo dovrebbe farsi curare, li vedi? Mi chiedo,
0: no,
1: eh?
0: No, no, pochissimi in questi anni, in tutti questi anni che sono stati forse in 2, 3, e quelli là poi li blocchi, li stacchi.
1: Stiamo parlando di stalking?
0: Sì,
1: o richieste,
0: sì,
1: strane?
0: Richieste strane, li stacchi, perché gli dici guarda, io questi servizi non li faccio, non...
1: Però
0: non sono conforme di fare questo che mi stai chiedendo.
1: Però vedi che facendo domande riusciamo a restringere un po' il,
0: sì,
1: campo.
0: È gente normale che lavora, che tante volte hanno famiglia, è gente normale, sì, ma poi sono quelli pochi, 0,5%, che sono davvero scatenati, però quelli là li puoi anche segnalare OnlyFans, li staccano proprio da piattaforma, perché
1: certo,
0: c'è di tutto, no? C'è di tutto.
1: Certo.
0: E si deve essere sempre molto attenti.
2: È già passata più di un'ora da quando ho iniziato l'intervista con Andrea. Siamo seduti nella sua cucina, su una panca di legno. Lo stile è quello che ci si può aspettare da una casa di montagna. E d'altra parte, qui siamo a un passo dal confine con l'Austria. Come sempre, la prima parte della chiacchierata la uso per entrare in confidenza con chi mi ospita. Ma sulla mia agenda degli appunti, io ho due obiettivi che voglio realizzare con Andrea. Il primo è chiederle se posso prendere in mano il suo telefono e vedere per la prima volta OnlyFans come se io fossi un creator.
1: No, fai tu che io ho paura, cioè provo a rovinarti il profilo. Questo è il feed. Cioè io quando entro come,
0: sì,
1: utente, senza, anche senza abbonarmi a te.
0: Senza abbonamento,
1: esatto,
0: sì. Perché io ho profilo, come si dice?
1: Non a pagamento pubblico.
0: Non a pagamento pubblico, sì.
1: E qui sei Angel la prof,
0: mm-hmm,
1: mentre sui social network sei
0: Angel Face.
1: Angel Face. Questa è una chat,
0: vedi,
1: di questo momento?
0: Sì.
1: Ok. Manterrò ovviamente l'anonimato su tutti quelli che ti scrivono.
0: Ecco,
1: questo è un gold,
0: per esempio,
1: addirittura.
0: Sì, un gold.
1: Cosa
0: questo
1: vuol dire
0: questo
1: gold?
0: Mio tesoro.
1: Attenzione, in che senso il tuo tesoro fisico?
0: Innamorato. Questo è il mio ammiratore, diciamolo così.
1: Sì.
0: Sì, spende tanti soldi. È un signore di una certa età. E,
1: cosa ti chiede lui?
0: È ogni tanto cam. Video call.
1: E sulla cam, però, è una cam vera in diretta.
0: Sì.
1: Vi vedete,
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: e due?
0: Sì. Poi lo vedi direttamente, vede che sei vera.
1: Che non... sì, sì, sì, che lo stai facendo
0: che
1: per
0: lo
1: lui.
0: Stai facendo con lui, non una finta, sì, diciamolo così.
1: Quanto costa più o meno quello?
0: Una cam?
1: Sì.
0: Dipende da 80 fino a 120, 150 euro. Dipende cosa chiedono in cam, no? Solo un spogliatoio, oppure che li parli, o gli dai solo indicazioni come segarsi.
1: Come, scusa?
0: Come segarsi.
1: Vabbè. Ti vergogna dirlo, perché non lo puoi dire, perché adesso, scusa,
0: non so se lo posso
1: che se si può dire.
0: Dire,
1: vabbè, guarda, in realtà è il minimo sindacale,
0: ok,
1: diciamo.
2: OnlyFans offre questa funzione ai creator che possono semplicemente catalogare i clienti in diverse categorie: Gold, VIP e sottocategorie varie. Questo aiuta molto a riconoscere velocemente se chi scrive ha già speso soldi, quanti, cosa vuole e, soprattutto, diminuisce il rischio di perdere troppo tempo con chi non ha mai comprato nulla. Andrea riconosce al volo i suoi clienti categorizzati come Gold, quelli più fedeli, i più redditizi.
1: Mi chiedevo sul fatto di sapere che lavoro fanno, in realtà bisogna dire la verità, tu non lo sai al 100%, cioè i dati veri ce li,
0: sì,
1: ha OnlyFans.
0: Infatti si possono anche inventare.
1: Sì, loro
0: cosa
1: ti
0: fanno.
1: Dicono quello che vogliono. Quindi anche qui non posso passare da te per capire esattamente chi sono.
0: Io lo so chi che lavoro fa, che davvero lo vedo in cam, quelli che fanno cam con me. Quelli che si comprano solo qualche contenuto ti possono raccontare quello che vogliono,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: quelli,
1: sì,
0: non li conosci in persona.
1: Beh, però questa è anche una garanzia interessante da parte di OnlyFans, perché sennò potresti ricattarli,
0: mm-hmm, quello è vero.
1: Non volevo darti un'idea, mm-hmm, per un nuovo business.
0: Vedi, per esempio, questo sì, ho comprato solo video, questo gold.
1: Ed è comunque un gold.
0: Mm-hmm.
1: Quindi solo video e non vuole interazione, non gli parli. Ognuno c'è.
0: Ognuno è diverso.
3: o magari c'è la moglie a casa o fidanzata, sì, ogni tanto si guarda qualche video in bagno o quando è da solo e via.
2: Ognuno è diverso. Non è facile tratteggiare precisamente gli utenti di Andrea. Mi sono preso alcuni appunti sulle persone che acquistano contenuti da lei. Questo, quello che hanno speso nell'ultimo mese. Tra i gold abbiamo Marco, 60 anni, panettiere. Ha speso 200 euro. Daniele, che ha un'azienda, ha 43 anni, 500 euro. Tra i giovani c'è Tommaso, 24 anni, è un impiegato, 100 euro. E Alessandro, 25 anni, impiegato anche lui. Ne ha spesi 80.
1: Tra l'altro vedo che qui invece sei la prof. Uh-huh. Perché la prof?
3: Angel, professoressa.
1: Professoressa, perché c'è questa cosa?
3: Perché ce l'ho tanti giovani così.
1: È una tecnica di marketing.
3: Sì, diciamo.
1: Perché tu, se mi è concesso, posso dire, tu sei, fai parte della categoria MILF, è offensivo?
3: Sì, no, hai una offensivo, cioè, è normale.
1: Non sei una ragazzina.
3: Sì, infatti.
1: E quindi la prof è una cosa di marketing.
3: Sì, giusto. Per vendersi meglio.
1: Questo piace ai più giovani, però sì, no, agli anziani non ne frega niente.
3: Poi quelli più con la certa età mi chiedono, ma che cosa insegni?
1: E tu?
3: La prendono sul serio, che sono davvero una professoressa.
2: Gli utenti sono trasversali, non è facile metterli a fuoco. Angela la prof è il nome che usa Andrea su OnlyFans. Come abbiamo sentito, una semplice mossa di marketing, che di nuovo mette in luce la differenza di approccio tra i clienti più giovani e quelli meno giovani. I più anziani ci cascano più facilmente e credono davvero che lei sia una docente. I più giovani? Beh, loro forse sono più smaliziati e capiscono il gioco delle parti. Allo stesso tempo però hanno esigenze diverse, che spesso prescindono dal contenuto pornografico classico.
1: E i più giovani invece?
3: Oh, più di parlare, mandare foto, sexy chat e queste cose lì. Perché anche tante volte si vergognano,
1: Questo si vergognano. Ammetto anche approcciandosi con te, che effettivamente sei più adulta di loro, mm-hmm, evidentemente. Mm-hmm. Fai parte di un mercato di parte, sì. Infatti, senso che probabilmente quando chattano con una loro
3: coetanea. Non sono tanti giovani che poi si vogliono anche mostrare in viso, vogliono parlare di sé. Vogliono fare quella sexy chat al momento che gli viene.
1: Ti chiedono consigli?
3: Con le ragazze, come fare con delle ragazze.
1: E quello effettivamente gli dai un consiglio, sì. Cioè gli puoi dare dei consigli interessanti.
3: Mi chiedono come dovrei fare con quella lì, perché mi ignora uno e l'altro. Ma io mi chiedo poi, non parlano mai con la famiglia, con mamma, per chiedere una cosa del genere? Questo ti fa capire che davvero... C'è quello tabù anche dei genitori che non vogliono sapere niente di queste cose, dei propri figli. Peccato, eh? Non va bene. Per me è strano, perché io con le mie figlie sono proprio un libro aperto.
1: Però scusate, io parlo alla businesswoman, quella che non guarda in faccia a nessuno e che non si affeziona a nessuno. Ma quando un ragazzo giovane ti chiede queste cose, ma non ti affezioni un pochino... Cioè, gli hai dato qualche... O magari qualcuno che poi, seguendo il tuo consiglio...
3: E poi tante volte penso, quando sono da sola, quando smetto di lavorare, penso alla mamma mia, ma vedi quanta gente è messa davvero male? Questo è mio...
1: Andrea,
3: mio questo... affetto! Vedi quanta gente è messa male, mamma mia! Alla fine a te sta andando tutto bene nella vita. Devo fare così.
1: Guarda, se dovevo essere io qui a difendere quelli che ti stanno scrivendo, non me lo sarei mai aspettato. Ma invece in realtà
3: no, però è bel mondo questo di OnlyFans. Non è così che tanti pensano, che è una piattaforma scatenata, che vanno tutti malati lì a farsi delle seghe, che non so cosa. Anche un bel mondo, perché davvero ti connetti con delle persone.
1: Questo però fa contrasto con quello che dicevi prima, ti connetti con delle persone, ma è finto.
3: È finto, però alla fine non è così brutto come tanti stanno pensando.
1: E piace anche a te?
3: Piace, sì, altrimenti non posso mai farlo.
1: Non lo faresti?
3: Mi piacerebbe, no?
1: Sì. E senti, secondo te riusciamo a parlare con qualcuno di loro oggi?
3: Sì.
1: Hai provato a chiederglielo?
3: Sì, ho chiesto uno, sì.
2: Questo è il vero motivo per cui oggi ho raggiunto Andrea. Lei è stata l'unica delle creator che ho contattato che mi ha promesso che saremmo riusciti a parlare con un suo cliente. Non so cosa aspettarmi. Per la maggioranza degli utenti, OnlyFans è un segreto da custodire gelosamente. Il rischio che a rispondermi sia un mitomane disposto ad esporsi solo per vanità è alto, ma ormai sono in ballo. Non dobbiamo fare altro che chiamarlo.
0: Ok, allora chiamiamo.
4: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao. Piacere.
4: Ciao Rotan.
1: Senti, mi dicono di chiamarti Ciccio Bello.
4: Ah sì, Ciccio Bello, sì, mio nome in codice, sì sì.
1: Cioè, quello che usi con Andrea.
4: Esatto, esatto, sì sì.
1: Senti, sto facendo questo lavoro per cercare di capire chi è che compra i servizi che offre Andrea. Su di te mi sembra che siamo arrivati a una casistica particolare, vi sentite da tanto tempo.
4: Sì, ci conosciamo dal 2019.
1: Fate anche gli anniversari.
0: Ancora no, ma dobbiamo cominciare a fare gli anniversari.
4: Ci conosciamo da dicembre 2019, ci conosciamo.
1: Lui se lo ricorda.
0: Lui se lo ricorda.
2: Michele è un nome di fantasia che userò per chiamare l'utente di Andrea. Lui mi ha chiesto di modificare la sua voce per renderlo irriconoscibile. È molto gentile nelle risposte. Si capisce che tra di loro c'è una frequentazione di anni.
1: Posso chiederti quanto spendi in media? Cioè, questa cosa quanto ti costa?
4: Mi costa sui 2000 euro l'anno circa.
1: E quindi la vivi come una cosa... uno sfizio?
4: Uno sfizio con una cosa che mi piace, perché questa donna mi fa impazzire, è diventata un po' come una droga per me. Non riesco a farne a meno.
1: Questo è interessante, perché quando dici è come una droga sembra una cosa negativa.
4: No, no, è positiva, perché nello stress che c'ha la società adesso, questo mi fa bene a me, mi tira fuori dallo stress. Avere una relazione così sui social mi fa bene a livello psicologico, mi tira fuori dai problemi familiari e mi rilassa molto, insomma.
1: Proprio ti piace di più che questa relazione è come se fosse virtuale. Andrea mi faceva capire che tu proprio è come se arriveresti a dire che questa cosa ti fa stare più tranquillo nella tua realtà. Tu sei sposato, cosa sei?
4: Esatto, io ho una mia famiglia che non deve essere compromessa in questa cosa. Se fosse una relazione, diciamo, dove ci si vede nella vita reale, uno rischia di venire scoperto e di avere problemi con la famiglia.
1: E tu ti senti di dire che questa cosa ha fatto bene anche alla tua relazione, quella vera, cioè alla tua famiglia?
4: Sì, perché mi ha dato conforto in dei momenti in cui ero giù di morale, e quindi mi sento di dire che ha fatto bene a me stesso e ha fatto bene, ha fatto sì che la famiglia anche non risentisse di questo mio stato d'animo che era giù, insomma. Poter parlare con qualcuno extra la famiglia ti scioglieva un po' l'animo, ecco, questo.
1: Mi chiedo come mai non ti sei trovato un amante.
4: Ma un amante non... innanzitutto è molto costoso, e preferisco così, non so, è una cosa che mi dà più sicurezza. E
0: secondo me è anche rischioso avere un amante.
4: Sì, ti vedono in giro tutto quanto, invece così mi ricavo i miei spazi col mio telefonino, mi faccio gli affari miei e riesco a stare tranquillo.
1: Ti vergogni di questa cosa?
4: Per niente. Perché anche, diciamo, altre persone lo fanno, cioè, quindi ormai è diventata, da quando c'è stato il Covid, è diventata una cosa che fanno un po' tutti.
1: Ne parli con qualcuno di questa cosa? C'è qualcuno che lo sa?
4: No, non lo sa nessuno, sono una cosa intima mia che non voglio rivelare a nessuno.
1: Sì, un segreto.
4: Un segreto, sì.
1: Sì. E senti, a livello invece erotico, sessuale, Andrea ti dà una cosa in più che nella realtà.
4: Sì, è una cosa in più come si muove i suoi occhi, e il suo modo di fare mi affascina moltissimo.
1: Michele, sei cotto?
4: Sì, esatto. Come la pera.
1: Secondo te è ricambiata questa cosa da Andrea o non ti interessa?
4: Secondo me io la sento ricambiata, sì.
1: Ma sai che ti dirò la verità, questo poi non so se lo tengo. Al microfono lei dice di no, ma secondo me un po' ci credo anch'io.
4: Beh, almeno a me piace crederlo, cioè. Secondo me è affezionata.
1: Però sai, lei parla anche da businesswoman, a dirlo, no? Per cui infatti, il lavoro è lavoro.
5: Il lavoro è lavoro, sempre così.
1: Però quando ci parli da solo non glielo dici così.
5: No, lui in frattempo è diventato mio amico, diciamolo così. Online però è un amico.
1: Saresti veramente una macchina.
5: Sì.
1: A non provare riuscire. Nulla. Questo però mi sento di dire che anche Andrea ti ha proposto, perché tra tutti i clienti mm-hmm. che tu hai, questo è una casistica particolare.
5: Sì.
1: Mentre per tutti quelli che usufruiscono di questi servizi mi sembra chiaro, cioè banale anche dirgli guardate che cioè voi state cercando affetto, ma Andrea non gli, cioè Andrea vuol guadagnare dei soldi, cioè fingerà.
4: Sì, caro.
1: Michele, grazie mille, buon proseguimento.
4: Grazie a te e anche a voi, buon proseguimento. Ciao.
5: Grazie, ciao. Ciao, tesoro.
4: Ciao, ciao.
3: È una persona di cuore. Troppo buono questo uomo, no? Troppo buono.
1: E tu te ne stai approfittando?
3: Anche io sono buona, me lo merito, minchia.
1: Allora, devo dire che in questo farò fatica, perché adesso vedendoti lo capisco. Però quando ti chiedo se te ne stai approfittando è come se tu un po' lo sapessi mm-hmm. e un po' ti dispiace. Cioè, allora capisco che secondo me me lo dici di facciata.
3: Sì.
1: Però quando mi dici che è un uomo di cuore è perché ci sei affezionata, dai su.
3: Amico, ormai 6 anni che ci conosciamo.
1: Basta. Chiudo la registrazione.
5: Adesso dobbiamo chiamare ancora uno scatenato.
1: Ma ne hai un altro?
3: No, no. Ma quelli là sicuramente non ti danno neppure permesso.
2: Lascio l'appartamento di Andrea e mi ritrovo nuovamente per le strade del suo piccolissimo paese in provincia di Bolzano. Qui dove tutti sanno quello che lei fa per arrotondare il suo stipendio. Ormai si è fatto buio. Le luci delle finestre che si affacciano sulla via si accendono. Dietro a quelle finestre avranno spesso parlato di lei. E non è difficile immaginare ciò che si saranno detti. Quello che sicuramente non sanno è che Andrea, con quel suo lavoro che tanto attira l'attenzione di tutti, ha trovato una persona che lei in qualche modo ritiene un amico. Un amico che è molto più facile trovare online che tra le piccole vie di questa città. E se invece dall'altra parte dello schermo non ci fosse un amico?
6: Questo è il Polo Anticrimine di Tuscolano, è un pezzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e praticamente ci sono i principali servizi centrali di coordinamento investigativo nelle varie materie.
2: Il mio viaggio prosegue raggiungendo Roma. Perché se OnlyFans nasconde un lato oscuro, questo è il posto dove posso scoprirlo. Perché chi lavora qui svolge proprio questo compito, ogni giorno, combattere la criminalità digitale.
1: Perché per noi non è facile raccontare che lavoro facciamo, perché abbiamo a che fare con una criminalità diversa rispetto agli altri.
6: Sì, in particolar modo quando parliamo di repressione dei reati, insomma, di pedopornografia, di pedofilia online, come dire, ci sono anche degli aspetti che sono molto complessi da rappresentare, altri anche molto impattanti da un punto di vista emotivo, quindi ci rendiamo conto che è un tema a volte anche proprio veramente respingente.
2: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Se vuoi contattarci, l'indirizzo email è comprami@ilsole24ore.com.
7: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
9: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
10: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
11: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
10: Non lo sanno, naturalmente.
7: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 Ore Podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
7: i podcast originali di 24 Ore Podcast.

0: C'è un tema che è emerso con forza in questa inchiesta: lo scorrere del tempo. I giorni passano, lasciando tracce tangibili sul corpo. Le rughe che solcano la fronte e gli angoli degli occhi, la pelle che perde compattezze e si assottiglia, le palpebre che si abbassano, lo sguardo che cambia, come se ogni anno portasse con sé un piccolo fardello. Non tutti accettano questi cambiamenti con serenità. Anzi, oggi si parla di una vera e propria fobia delle rughe, che riassume una paura crescente di invecchiare in modo visibile. Stiamo assistendo a un doppio movimento. Da un lato, si abbassa l'età di primo accesso a chirurgia e medicina estetica. Dall'altro, aumenta la richiesta anche in età avanzata. Oggi si va in media dai 18 agli 80 anni, in alcuni casi anche prima, in altri anche dopo. I numeri confermano questa tendenza. Nel 2024, secondo i dati dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, nel mondo sono state effettuate 8 milioni di iniezioni di tossina botulinica al fine di rilassare i muscoli e prevenire le rughe d'espressione. I filler a base di acido ialuronico, che servono a ripristinare i volumi, hanno invece superato i 6 milioni. A trainare la domanda è soprattutto la fascia tra i 35 e i 50 anni, che concentra quasi la metà delle procedure, segno di un approccio sempre più precoce e continuativo alla gestione dell'invecchiamento. E poi c'è la blefaroplastica, l'intervento per eccellenza quando la palpebra inizia a cedere e lo sguardo appare più stanco, che nel 2024 è diventata, per la prima volta, la procedura chirurgica più eseguita al mondo. Sempre più persone dunque si rivolgono a trattamenti pensati per prevenire, rallentare e correggere i segni del tempo. Qui il confine diventa sottile, tra bisogno e pressione sociale, tra scelta e condizionamento. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 2. La fobia delle rughe. I trattamenti aumentano e iniziano sempre prima, perché invecchiare non è più solo un processo naturale, è diventato un problema da gestire, da controllare, a volte da nascondere. Il chirurgo e professore Marco Klinger è categorico sulla paura di vedersi cambiare.
1: È una vera fobia. Una vera fobia che poi oltretutto non va d'accordo con i tempi che stiamo vivendo. Ai miei tempi di ragazzino, una cinquantenne era considerata quasi una vecchia, non dico una sessantenne, di più. In questo momento tutti ci imbattiamo tutti i giorni in cinquantenni che sono delle ragazze un po' più grandi, in sessantenni che sono delle strabelle donne. Quindi da una parte si è allungata l'età di maschi e femmine, più delle femmine chiaramente come sempre, ma anche dei maschi per fortuna un po'. Dall'altra parte invece c'è questa specie di fobia per cui già da subito ti preoccupi di cosa succederà quando invecchi. È una richiesta che viene fatta mille volte dicendo: ma se noi cominciassimo a mettere a posto i miei occhi, dico, i tuoi occhi in questo momento non ha niente, non è che si possa fare una cosa per quando succederà.
0: Spesso la richiesta di interventi nasce quando i segni del tempo ancora non ci sono. È certamente una forma di prevenzione, ma anche di ansia anticipata a tutti gli effetti. Ho parlato proprio di questo con Deborah Casavecchia, una ragazza 28enne che ha iniziato a fare Botox dopo aver notato che il fondotinta si infilava in piccole rughe sulla fronte. Mi ha spiegato che il trattamento estetico per lei non è una fuga dall'invecchiamento, ma una forma di cura personale.
2: Io ricorro alla medicina estetica perché non voglio invecchiare male. Io a 40 anni non mi voglio ritrovare con la fronte tagliata dalle rughe. No, è prendersi cura di se stessi.
0: L'idea di accompagnarsi nel tempo, iniziando fin da giovani, fa parte del cosiddetto pro-aging. Come mi ha spiegato la dottoressa Camilla Forlin, oggi, almeno nelle intenzioni di molti professionisti, non si punta più a cancellare il tempo, ma a gestirne gli effetti in modo armonico.
3: Adesso il concetto di medicina estetica sta cambiando. Finalmente non è più quella medicina a cui ci si avvicina intorno ai 60 anni, quindi quando la situazione è avanzata, ma può essere vista anche come medicina preventiva, quindi per invecchiare bene, per prendersi cura di sé, quindi per gestire quei piccoli inestetismi o semplicemente per volersi bene, andare a stimolare ad esempio produzione di collagene e elastina, che sappiamo va già a ridursi intorno ai 24-26 anni. Anche la questione della longevity, quindi una serie di azioni che noi possiamo mettere in atto per invecchiare in maniera piacevole. La cosa fondamentale è far percepire al paziente che l'invecchiamento è una cosa naturale che deve avvenire, ok? Noi sicuramente non possiamo andare a bloccare questo processo perché, come appunto si dice, ogni ruga è una parte del proprio percorso.
0: Dal Botox alle biorevitalizzazioni, dai filler alle microiniezioni di sostanze nutritive, il panorama dei trattamenti è ampio e personalizzabile. Come mi hanno spiegato i chirurghi, tra i 20 e i 30 anni di solito si interviene su correzioni localizzate, rughe sottili, labbra, volume del viso. Dopo i 30 si comincia la fase del pro-aging. Si introducono quindi trattamenti come il Botox per distendere le rughe di espressione e di piccoli filler per compensare ciò che si perde. Dopo i 50, invece, si considerano interventi chirurgici più significativi. Tra questi ce n'è uno molto diffuso, il lifting. Un tempo, i pazienti che arrivavano con questa richiesta avevano almeno 60 anni. Oggi invece la logica è cambiata. Le persone intervengono molto prima, spesso sulla cinquantina, e continuano con piccoli ritocchi nel tempo. Ma quanto si ringiovanisce con un lifting? Quanti anni si possono guadagnare? A detta dei chirurghi, un buon lifting

0: shopping può farti ringiovanire di una decina d'anni, ma questo dipende anche da quando lo fai. A 50 anni la qualità dei tessuti è ancora molto buona e quindi si otterrà un effetto di miglioramento maggiore rispetto a un lifting fatto a 65 anni. Ma al di là dei numeri, il punto è un altro. Di pari passo con il fatto che la vita sia allungata, le persone vogliono mantenere qualità nelle relazioni sociali e nel quotidiano. L'estetica del viso non è solo un vezzo, migliora il modo in cui le persone si percepiscono e come si presentano. Ho parlato di questo complesso rapporto con il tempo che molti stanno sviluppando anche con la psicoterapeuta Elisa Stefanati. Mi ha spiegato che un grandissimo rischio della nostra società, soprattutto per i più giovani, è vedere difetti estetici come intollerabili. Questo perché si sta diffondendo l'idea che fallire o non essere perfetti sia inaccettabile. E il disagio verso l'invecchiamento non riguarda solo l'aspetto fisico, ma l'identità stessa. L'invecchiamento viene spesso associato a perdita di valore, di attrattività, di ruolo sociale. E questo crea un cortocircuito. Si cerca di eliminare il segno esterno per evitare ciò che rappresenta.
1: Siamo in una società che vive con grande disagio anche l'idea dell'invecchiamento, quando invece noi sappiamo benissimo che il messaggio più importante da dare anche ai pazienti è che per ogni fase della vita ci sono obiettivi diversi di conquista e anche di messa in discussione. Per cui non è solo l'aspetto fisico delle rughe che non viene accettato, è l'identità che viene attribuita e l'associazione con la vecchiaia, perché questo è un costrutto psicologico importante. Vecchiaia uguale peso, uguale inutilità, quindi cerchiamo di allontanare il più possibile questo spettro.
0: A rendere tutto più complesso c'è il contesto in cui viviamo. I social network hanno alzato drasticamente il livello di confronto. Volti perfetti, pelle liscia, zero imperfezioni e soprattutto pochissima rappresentazione dell'età. Come racconta Rihanna Chieli, creator over 40, le donne mature sono quasi invisibili nei media. E quando non ti vedi rappresentata è più difficile accettarti. Raccontare l'invecchiamento, invece, significa normalizzarlo e sfatare il mito del declino dopo i 40 o i 50 anni.
2: C'è una mancata rappresentazione delle donne dopo una certa età e questa cosa mi fa letteralmente impazzire. Le donne over 40 sui social rappresentano meno del 5%, mentre nella rappresentazione che i media danno delle donne a livello di make-up, a livello di abiti, lingerie, siamo a meno del 2%, cioè non abbiamo la visibilità. E sai, quando chiedi i soldi alle persone ma non vuoi rappresentarle, si innesca un cortocircuito. Chiaramente io non sono da sola, ci sono molte altre creator, soprattutto americane, che stanno lavorando sull'accettazione dell'età, perché invecchiare, come dire, è un privilegio, l'alternativa direi che è molto peggiore. Però questa narrazione del femminile come declino dopo una certa età perché smetti di essere fertile, francamente, è insostenibile nel 2026.
0: C'è un ultimo punto su cui molti medici sembrano essere d'accordo. La prevenzione non è solo estetica. Klinger mi ha detto che la vera prevenzione non passa da bisturi e siringhe, bensì dai piccoli gesti di tutti i giorni.
3: La prevenzione la vedo più non fatta in modo chirurgico, ma fatta in modo di attività fisica, dieta, quello che mangiamo, dormire, saper pensare positivo. Ecco, tutta questa qua è una prevenzione per il futuro.
0: E allora il punto forse non è tanto fermare il tempo, quanto capire che rapporto vogliamo avere con lui. Perché se da una parte la medicina e la chirurgia estetica offrono strumenti sempre più efficaci per intervenire, dall'altra resta qualcosa che nessun trattamento può davvero risolvere: il modo in cui viviamo il cambiamento. E a questo punto la domanda diventa inevitabile. Fino a dove ha senso intervenire sul corpo? Fino Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, è un podcast di Silvia Martelli prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design Director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedictis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
4: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
5: Migranti per l'Italia, si apre il fronte tedesco, Berlino avverte, riprenderanno i trasferimenti verso Roma e Atene sulla base del regolamento di Dublino, il Viminale replica azzerati quelli precedenti il 12 giugno. Medio Oriente, Netanyahu respinge il piano del Board of Peace su Gaza, Hamas, noi rispettiamo l'accordo. Giovane di 29 anni ucciso in mare a Lampedusa mentre faceva un'immersione, fatale l'impatto con l'elica del gommone di due turisti milanesi. Atletica italiana in lutto, è morto Livio Berruti, campione olimpico a Roma. Tennis, Sinna salta Cincinnati per un problema al ginocchio. Si allarga dunque la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo e ha avvertito che con l'entrata in vigore lo scorso 12 giugno del nuovo patto europeo sulla migrazione riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino, che prevede che sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo. Replica il Viminale con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati nel vecchio continente prima del 12 giugno. E il dossier migranti resta aperto anche sul fronte delle difficili relazioni tra Roma e Madrid. Sentiamo.
6: Palazzo Chigi preoccupato dal rischio terrorismo islamista a Ceuta. Per il ministro degli esteri Antonio Tajani, terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. I servizi di intelligence segnalano un rischio concreto, scrive il Corriere della Sera. Dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe una vera e propria regia. Il dossier è frutto delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Ma per Roma si apre anche il fronte con Berlino sul trattato di Dublino. I migranti verranno espulsi verso il nostro paese e l'opposizione attacca. Per Matteo Renzi di Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Per Francesco Silvestri dei 5 Stelle è un altro grande successo del governo Meloni. La Germania vuole rimandarci indietro le persone immigrate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Andiamo ora in Medio Oriente, via dal Board of Peace per Gaza. Questo l'annuncio a sorpresa del premier israeliano Netanyahu. Noi rispettiamo l'accordo, questa è la replica di Hamas. Nessuna trattativa diretta con Washington e Hormuz replica solo alle nostre condizioni. È l'offensiva diplomatica di Teheran. Terremo un profilo basso, il cambio di strategia annunciato poche ore fa dal presidente americano Trump. Insomma, ancora molto movimento, sentiamo i dettagli nel servizio.
7: Netanyahu lo annuncia a sorpresa. Israele esce dal piano del Board of Peace, cui è appesa la fragile tregua inaugurata a ottobre con il partito armato palestinese. Non ci sarà alcun ritiro di Tzal senza un vero disarmo di Hamas. L'esercito uscirà quando le armi verranno deposte tutte e subito. Non si va per concessioni reciproche, questione di metodo, spiega Bibi. Potete ritirarvi dal piano, ma la vostra difesa si ferma dietro la linea gialla. Basta raid nella striscia, la replica del board e della Casa Bianca. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. L'Iran chiede agli Stati Uniti di accettare nuove condizioni, fra cui pagare danni di guerra, e smentisce le voci su una guida suprema in fin di vita. E gli alleati Houthi in Yemen alzano lo scontro, attaccando ancora nel Mar Rosso all'indomani del patto difensivo della Mecca tra Ankara, Islamabad e Riyadh. Ora con Teheran profilo basso, annuncia infine Trump, cambio di strategia confermato dall'amministrazione. Senza il nemico alle porte,

0: Il regime dovrà fare i conti con crisi e malcontento per la guerra, è il ragionamento, non così lontano dalle preoccupazioni domestiche dello stesso presidente statunitense, a corto di munizioni e di consenso in vista del voto di midterm, che sarebbe quindi pronto anche a rinviare il capitolo nucleare pur di rilanciare il negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca tragedia in mare a Lampedusa: un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne era impegnato in una battuta di pesca e aveva segnalato la sua presenza in acqua con una boa. Chiede intanto perdono ai familiari dei feriti e ammette la sua colpa. Il 73enne da sabato agli arresti domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese.
2: Mi si è offuscato tutto e non ho capito più nulla, nemmeno cosa stesse succedendo. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti e si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio affida i pensieri al suo avvocato. L'uomo di Coassolo, comune del Torinese, si è presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l'accaduto con la comitiva di ciclisti. Superata e investita per due volte. Una prima volta in retromarcia dopo colpi di clacson e gesti e una seconda dopo un'inversione dell'auto visto il tentativo di inseguimento da parte dei ciclisti rimasti in sella. I due investiti più gravi, con prognosi tra i 60 e i 90 giorni per fratture, traumi al viso e al torace, sono ricoverati al CTO di Torino, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale torinese San Giovanni Bosco. L'arrestato, ex artigiano edile, è risultato negativo all'etilometro e si dice sereno. Non faccio uso di sostanze, precisa anche riguardo agli esiti degli esami tossicologici. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Sport, un altro caso intorno alla nazionale di calcio, stavolta per la nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, a capo delegazione degli Azzurri. Il CONI ha attivato gli organismi competenti per valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, questa era replica di fonti della FIGC. Ora le altre notizie di sport, che si aprono con la triste notizia della scomparsa del campione olimpico Livio Berruti. Sentiamo.
3: Se i Giochi Olimpici di Roma sono nel cuore degli italiani dopo oltre 60 anni, il merito è anche del volo di Livio Berruti nei 200 metri. Quell'oro rappresenta il momento più alto della carriera del torinese, scomparso ieri all'età di 87 anni. Appese le scarpette al chiodo, ha lavorato nel mondo della comunicazione e nel 2006 è stato tra coloro che hanno portato la bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino. La scomparsa di Berruti getta inevitabilmente un velo di tristezza negli europei di atletica che partono oggi a Birmingham, occhi puntati su Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Zain Abdosso nei 100 metri. E sempre oggi iniziano anche gli europei di nuoto in vasca. Dopo il dominio azzurro nella prima settimana, la comitiva italiana punta a confermare il primo posto nelle medagliere. Stasera i primi podi, tifiamo per Alberto Razzetti nei 400 misti e per le due staffette 4x200 stile libero. Nel tennis, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo è ancora alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner ora lavorerà per tornare in campo per lo US Open, che prenderà il via il 30 agosto. Infine la MotoGP, ancora non al 100% dopo la doppia operazione di tre settimane fa, Marco Bezzecchi ha sfoderato un weekend da grande campione. Sul circuito di Silverstone, dopo il terzo posto nella sprint, il pilota dell'Aprilia ripete lo stesso risultato anche nella gara lunga, trovando punti preziosi per la corsa mondiale. Il Gran Premio di Gran Bretagna se l'è preso Raul Fernandez, che ha dominato la corsa, e ha preceduto l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che consolida così la leadership del mondiale. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.

0: La valigia è pronta. Dentro ci sono costumi, scarpe da trekking, libri che forse non leggeremo e caricabatterie che dimenticheremo di usare. Accanto alla porta però c'è anche un guinzaglio, oppure un trasportino, una scorta di crocchette, una ciotola pieghevole. Quando in casa vive un animale, preparare una vacanza significa prendere decisioni per due. Portarlo con noi, lasciarlo a qualcuno di fiducia, cercare una struttura che possa accoglierlo e soprattutto, siamo sicuri che quello che piace a noi piaccia anche a lui? In questa ultima puntata prima dell'estate parliamo di vacanze, di animali e di quel sottile confine tra ciò che è davvero pet friendly e ciò che invece lo sembra soltanto. Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24, Il Sole 24 Ore, di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi interessa di più, dentro e fuori la redazione, è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente e che per me non è solo una storia da raccontare. È la mia vita quotidiana, fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro, i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui, puntata dopo puntata, esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire. Magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
1: Radio 24 presenta Animale a chi?
0: Partiamo da un numero. In Italia vivono oltre 16 milioni tra cani e gatti, più del doppio dei bambini sotto i 14 anni. Una presenza che negli ultimi anni ha cambiato molte abitudini degli italiani, comprese quelle legate alle vacanze. Secondo una recente ricerca di JFC, quest'estate quasi 4 milioni di famiglie partiranno con il proprio animale. In media trascorreranno fuori casa 12 notti e sosterranno una spesa aggiuntiva di circa 22 euro al giorno per garantire il benessere del proprio compagno di viaggio. Il turismo legato agli animali vale oggi quasi 10 miliardi di euro e potrebbe crescere ancora, ma la crescita della domanda non sempre corrisponde a una crescita della qualità dell'offerta. Solo una piccola parte dei proprietari racconta di non incontrare difficoltà nell'organizzare una vacanza con il proprio animale. Per tutti gli altri ci sono regole poco chiare, supplementi inattesi, limitazioni e informazioni spesso difficili da trovare. Negli ultimi anni la scritta pet friendly è comparsa ovunque: hotel, campeggi, agriturismi, spiagge e rifugi. Ma accogliere un animale e tollerarne semplicemente la presenza non sono la stessa cosa. Una ciotola all'ingresso basta davvero a definire una struttura pet friendly? E soprattutto, siamo sicuri che il benessere dell'animale coincida sempre con il desiderio del proprietario di portarlo ovunque? La domanda è più attuale che mai, perché il fenomeno continua a crescere. Eppure, mentre milioni di persone preparano le valigie insieme ai propri animali, ogni estate migliaia di altri vengono ancora abbandonati. Segno che il nostro rapporto con loro è cambiato moltissimo, ma forse non abbastanza. Per capire cosa significhi davvero essere pet friendly, abbiamo invitato una persona che osserva questo fenomeno da oltre 25 anni. Nel 1999, quando il turismo con gli animali era ancora una nicchia, ha fondato Dog Welcome, uno dei portali italiani dedicati alle vacanze con cani e gatti. E da allora osserva da vicino l'evoluzione dell'accoglienza pet friendly nel nostro paese. Con noi c'è Anna Laura Sagramora, mamma, come ama definirsi lei, di Dog Welcome, che a differenza del nome organizza vacanze non solo per cani, ma anche gatti, roditori, pappagalli e perfino cavalli. Benvenuta Anna Laura e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie,

0: che ammettono solo i piccoli cani. Il discorso è molto chiaro: pet friendly non significa little dog friendly, quindi non c'è cosa più brutta che trovarsi davanti a un rifiuto dopo il primo contatto, perché il cane è troppo grosso, quando magari si tratta anche solo di una dimensione cocker. Quindi bisogna essere molto seri, molto onesti e non abusare di questa definizione, che davvero negli ultimi tempi è usata senza, da tante strutture, usata senza averne il diritto, diciamo.
1: Certo, anche perché insomma sappiamo che negli ultimi anni in particolare, ce lo dicono i dati, ma io che vivo a Milano vedo, ho notato nei giorni scorsi pubblicità di una nuova catena di cliniche veterinarie. Aprono nuove catene dedicate all'alimentazione e alla cura. Quindi in effetti l'evoluzione era necessaria, però, come dice lei, continuando a essere rispettosi e raccontando sempre la verità, perché sennò pet friendly è
0: Esattamente.
1: un'etichetta.
0: Esattamente, ed è comunque non paga nemmeno, perché se poi al di là della taglia, quindi se la struttura prende cani di qualsiasi taglia e però poi mette paletti, facendo sì che il cane si possa muovere quasi esclusivamente in camera, quindi no aree comuni, no zone esterne, no sala ristorante. Ma che vacanza è? Nel senso, chiaramente poi c'è anche il cane tranquillo che sta in camera, non ha particolari problemi, dormicchia, aspetta la famiglia. In tanti casi non è così, e poi non vedo il motivo reale per dover mettere tutti questi paletti quando in fondo i cani ormai stanno entrando nelle farmacie, nelle biblioteche, negli uffici comunali. Addirittura ci sono uffici comunali che lasciano entrare in maniera permanente durante la giornata i cani degli impiegati. Quindi
1: Certo.
0: sappiamo attualmente che i cani sono controllati, vaccinati. Cosa mai potrà accadere? Anche perché la legge, prevede l'uso del guinzaglio in ogni caso. Non si tratta di un cane che poi va a scorrazzare, magari non tutti amano i cani, per carità, ce ne rendiamo ben conto, però una conduzione fatta come prevede la legge, fa sì che la presenza di un cane non sia tutto questo disturbo, insomma.
1: Certo, prima di prenotare una vacanza, usando il vostro portale Dog Welcome, magari verificando strutture dove si è già stati, se hanno magari c'è qualche novità su questo fronte, che domande dovremmo farci per capire se quella struttura che magari sulla carta si dichiara pet friendly, poi non ci riserverà delle sorprese spiacevoli?
0: Come dicevo prima, la taglia è fondamentale. Accettare cani piccoli dimostra anche poca conoscenza del mondo dei cani. Se si accetta solo il cane piccolo con l'idea spessissimo errata che il cane piccolo sia più tranquillo, più gestibile, evidentemente il gestore non conosce molto bene il mondo canino, perché spesso i cani piccini sono quelli un pochettino più agitati. È vero che a livello di mole c'è una differenza, ma a livello comportamentale può non esserci, o addirittura il comportamento tra virgolette vincente in una struttura promiscua di ricezione alberghiera può essere quella del cane grande, che è tranquillotto, assolutamente così, insomma. Ma poi, al di là del fatto da considerare che chi viaggia con un cane deve avere un cane tranquillo, deve poterlo gestire, altrimenti non sarebbe neanche per la famiglia stessa un periodo da vivere con serenità. Quindi normalmente l'animale che viaggia è un animale che lo sa fare,
1: Certo.
0: questo è fondamentale. Poi ci sono altri aspetti da tenere d'occhio, per esempio il supplemento, questo supplemento che viene richiesto per il soggiorno degli animali nelle strutture deve essere giustificato con servizi. Non si può chiedere un supplemento per la presenza di un cane solo per il fatto che il cane cammina sul pavimento della struttura. un attimino, insomma, un po' attirata per i capelli. Quindi, se ci sono dei servizi dedicati, se la struttura ha investito per questa fascia di mercato, eccetera, un supplemento talvolta può essere giustificabile o può essere giustificabile del tutto quando davvero i servizi sono super. Però ecco, il supplemento ci fa capire tanto rispetto all'accoglienza.

0: sincera o meno delle strutture ricettive. Per quanto riguarda le pulizie aggiuntive, ci fa molto piacere quando le strutture ci rispondono, ma noi a prescindere puliamo bene tra un cliente e l'altro, che ci sia stato un cane o che non ci sia stato, l'igiene è fondamentale, quindi perché chiedere un supplemento pulizie aggiuntive? Questo fa molto piacere.
1: Certo.
0: Quindi ci sono tante piccole cose, piccole grandi cose che ci fanno capire come, che tipo di accoglienza pet friendly la struttura offre.
1: Anche perché, come diceva lei, tutti noi proprietari dobbiamo essere responsabili, come ha detto lei all'inizio, dobbiamo sapere che ci sono persone che o hanno paura o semplicemente non amano i cani, non amano i gatti. Io dico peggio per loro, però esistono queste persone e vanno rispettate. Poi c'è la regola di portare sempre i cani al guinzaglio, quindi a maggior ragione nelle aree comuni. E mi chiedo però se, appunto, alla luce dell'esperienza che avete di osservazione di questo fenomeno, io ho sempre pensato, per esempio, che in Alto Adige, ma è la mia piccola esperienza personale, si fossero già molto avanti, forse perché sono avanti in generale nella cultura dell'accoglienza turistica. Per restare nel nostro paese, dove ha visto magari i miglioramenti più evidenti in questa tendenza pet friendly?
0: Ma sicuramente da regioni che sono partite male quando siamo arrivati noi sul web, quindi stiamo parlando di 27 anni fa, quindi quasi totalmente off limits e che si sono sviluppate in maniera quasi sorprendente. Una di queste è la Sicilia, con una fama anche di isola stupenda, ma con problemi grossi di randagismo, quindi poi anche una sorta di, da una parte timore, da una parte non esattamente amore per gli animali. E in quest'ultimo quarto di secolo ha avuto uno sviluppo davvero, come dicevo, sorprendente, sia nel considerare i cani come membri della famiglia, sia nell'offerta delle strutture ricettive, la frequentazione anche delle spiagge che in certe altre regioni, magari più rinomate quanto accoglienza pet friendly, non brilla,
1: Certo.
0: come posso, non so, elencare l'Emilia Romagna, che da sempre è stata accogliente verso i cani, ma con le spiagge ancora non ci siamo, decisamente non ci siamo.
1: Insomma, sappiamo che le cose possono davvero migliorare, voi lo certificate, quindi auguriamoci che si continui su questo percorso. Io la ringrazio moltissimo, Anna Laura Sagramora, che appunto è la fondatrice di Dog Welcome, il portale che invito tutti a visitare, e buon lavoro in vista soprattutto appunto dell'estate che sta arrivando ed è il momento, lo sappiamo, preferito per le vacanze.
0: Certo, grazie a voi e tutti in vacanza con il cane, mi raccomando, o il gatto
1: Il
0: o
1: gatto.
0: l'animalino di
1: Le
0: famiglia.
1: dico una cosa curiosa. Io una volta c'è stato un momento in cui avevo dei criceti e niente, mi sono portata dietro un criceto per una vacanza brevissima, in realtà di 3 giorni, nel suo trasportino. Non l'ho detto, devo dire, ai
0: Al
1: proprietari.
0: gestore.
1: Esatto, però è andato
0: Ok.
1: tutto bene. Quindi, insomma, appunto, qualsiasi sia il nostro pet, credo che
0: Ma
1: portarlo con noi, se
0: certo,
1: si può, è la cosa più bella.
0: ma trappolini, poi i roditori stanno nella loro gabbietta per forza di
1: Esatto.
0: cose, altrimenti poi vanno a esplorare e poi si fa fatica a ritrovarli. Quindi fastidio zero e soddisfazione mille per tutti quanti. Grazie
1: Grazie ancora.
0: a voi, buona estate.
2: Animale a chi?
1: Fin qui abbiamo parlato di luoghi che accolgono gli animali. Ma esiste anche un altro modo di pensare alle vacanze. Non chiedersi semplicemente se il nostro pet può venire con noi, ma capire se quel luogo è davvero adatto a lui. Perché se pensiamo che la montagna sia il posto ideale per organizzare una vacanza con un cane, dobbiamo sapere che anche una passeggiata ad alta quota nasconde le sue insidie. Ci sono sentieri esposti, pascoli, fauna selvatica, dislivelli importanti e temperature che possono mettere in difficoltà anche i cani più allenati. E allora la differenza la fa la preparazione. Sui social è conosciuta come Dolomiti Dog Adventures. Da anni percorre sentieri in Trentino Alto Adige insieme a Luna, la sua Waima Runner di 2 anni, documentando percorsi, difficoltà e possibili criticità per chi vuole vivere la montagna con il proprio cane. Hanno mappato centinaia di chilometri di sentieri e grazie all'indice di Luna aiutano i proprietari a pianificare escursioni in modo consapevole e sicuro. Saluto, perché è con noi e la ringraziamo per questo, Chiara Andreolli, che è appunto la creatrice di Dolomiti Dog Adventures, questa guida interattiva a misura di zampe. Grazie Chiara per aver accettato il nostro invito e benvenuta al nostro podcast Animale a Chi.
3: Grazie mille a voi, è un piacere essere qua.
1: Ecco, la prima domanda che appunto vorrei chiederti è: sui vostri profili raccontate una montagna molto diversa da quella che spesso vediamo sui social, meno da cartolina, diciamo, e poi le Dolomiti si prestano purtroppo a essere viste solo come delle cartoline, e più pianificazione. Quindi qual è l'errore più frequente che commette chi decide di portare il suo cane con sé quando sceglie la montagna come destinazione di vacanza?
3: Ma allora, secondo me, in primis c'è il fatto di controllare solo esclusivamente i classici punti di riferimento solo per umani, perciò difficoltà media, facile, difficile, che vuol dire tutto come non vuol dire niente, perché per i cani, secondo me, sono molto importanti quei sentieri, soprattutto in estate, dove c'è ombra, ci sono fonti di abbeveraggio piuttosto che ruscelli per rinfrescarsi, il tipo di terreno, che può essere una strada forestale battuta, bella, larga, comoda, piuttosto che sentieri magari rocciosi che possono fare fastidio e creare problemi alle zampe. Quindi secondo me sì, ci si sofferma molto sulla difficoltà, i chilometri, l'altitudine e il dislivello, ma non tanto su quello che è effettivamente il percorso poi percorso dal cane.
1: Certo, e qui insomma arrivate voi, arrivi tu con Dolomiti Dog Adventure, perché ogni posto è classificato in base a questo indice che si chiama Luna, che è un vero e proprio strumento per segnalare la presenza di pascoli, fauna selvatica, altri elementi che possono creare difficoltà, perché anche qui noi magari siamo molto felici di sapere che incontreremo un certo tipo di fauna. Ecco, se abbiamo un cane magari che ha un istinto particolare, forse a lui fa piacere, ma per altri motivi. Quindi quanto è importante imparare a leggere il territorio prima di partire, pianificare, e quali sono gli aspetti più spesso sottovalutati?
3: Beh, sicuramente, come dicevo, l'idratazione è la cosa, secondo me, forse fondamentale, perché in estate i cani rischiano colpi di calore, cosa che, bene, secondo me è molto sottovalutata la cosa, e sai, se ci si può rinfrescare un attimo anche solo le zampe, così può essere un vantaggio molto, molto importante, no, per il cane.
1: E quindi questo è un po' come per noi, no? Anche noi esseri umani dobbiamo stare attenti, però lo sappiamo, i cani, sì, magari sopportano in silenzio o non sappiamo cogliere i loro segnali, e soprattutto esatto, dobbiamo essere consci di questa esigenza, cioè hanno bisogno di idratazione forse ancora più di noi, che possiamo mettere la mano nello zaino, tirare fuori la borraccia e è a posto così. Tanto appunto mi sono dimenticata di dirlo, si chiama Luna questo indice perché così si chiama il tuo cane. Come dicevi, in realtà non ci sono limiti, poi si può magari trovare il modo di mettere nello zaino un cane anziano, almeno per certi tratti, però non ci sono in realtà limiti, no? Se si sceglie il percorso giusto, si può portare un cane piccolo, un cane grande, un cane giovanissimo, un cane un po' meno giovane, basta appunto prendersi il tempo per pianificare bene.
3: Esatto, sì, secondo me è così, perché cioè Luna io me la sono sempre portata indietro fin da quando era piccolina, però giustamente scegliendo i percorsi o cercando comunque di scegliere i percorsi più idonei alle articolazioni, perciò non troppo complicati, non troppo lunghi, e quindi c'è dietro uno studio di un certo tipo che secondo me con le informazioni giuste ognuno a casa può farlo per poter godere proprio della montagna e della natura a 360 gradi con il proprio cane in maniera serena e pacifica. etica.
1: Grazie mille a Chiara Andreolli, creatrice, ricordiamolo, di Dolomiti Dog Adventures, che è una guida interattiva a misura di Zampa, e per tutti noi che vogliamo o abbiamo già fatto esperienze o vorremmo fare questa esperienza, appunto vi consiglio la guida di Chiara. Grazie Chiara e buona estate.
3: Grazie a te, buona estate anche a te, grazie mille.
1: Finora abbiamo parlato soprattutto di cani. Del resto sono loro i protagonisti della maggior parte delle vacanze pet friendly. Ma siamo sicuri che viaggiare insieme sia una possibilità riservata soltanto ai cani? Negli ultimi anni i social ci hanno raccontato storie sorprendenti di gatti che accompagnano i loro umani in montagna, in campeggio, perfino in viaggio attraverso diversi paesi. Storie che incuriosiscono moltissimo, ma che rischiano anche di creare qualche equivoco. Perché ogni animale è diverso e ciò che funziona per uno potrebbe non essere adatto a un altro. Luna è una gatta nera che ha conquistato oltre 180.000 persone su Instagram. Insieme alla sua famiglia esplora sentieri, laghi, montagne, luoghi all'aria aperta, documentando una quotidianità che per molti è ancora difficile da immaginare quando si parla di gatti. E con noi c'è Javiera, che ci racconta la storia di Luna, the Adventure Cat.
4: Grazie mille a voi per avermi qui.
1: Non so se in spagnolo esiste, in italiano no, però in inglese c'è questo modo di dire curiosity killed the cat, per dire che i gatti sono curiosissimi e però sì, non siamo proprio abituati a pensare che appunto gli si mette un guinzaglietto, o magari proprio una pettorina, si prende uno zaino apposito e li si porta con noi, insomma, a fare le esperienze più diverse, soprattutto all'aperto come fate voi con Luna. Quindi in realtà forse nessuno ci ha mai pensato, vedendo Luna ci pensa, e qual è la cosa quindi più importante da capire prima di immaginarsi in avventure simili a quelle di Luna?
4: Allora, per noi è partito più che altro perché io sono cilena, per cui non avendo nessuno con cui lasciare Luna qui, perché la mia famiglia è sempre di là, io le ho chiesto al veterinario nel primo appuntamento se era possibile portare insomma il gatto in aereo, e lui mi ha dato un paio di informazioni dicendo sempre di provare magari a usare la pettorina, che quello faccia diventare tutto più facile. E niente, così è partito tutto. Vorrei dire che in verità più che un allenamento, come la gente pensa, bisogna avere molta pazienza, perché un gatto non camminerà mai nella vita come un cane, anche se nei video sembra che Luna camminasse tutta la strada, però noi facciamo a volte dei trekking, non lo so, 21 chilometri, e Luna non farai tutti i 21 chilometri, per cui tenere sempre in conto che quei 7 chiletti di gattino massimo si portano dopo a spalla.
1: Certo.
4: Per cui sì, tanta pazienza, lasciarla annusare, magari infilare la testina in un buco, dargli la possibilità di vedere la vita a modo suo, e poi lei ci segue e ci lascia vedere la vita a modo nostro, insomma è la nostra compagna.
1: Certo, quindi purtroppo, insomma, o forse per fortuna, non lo so, gli animali, i gatti, i cani, soprattutto quelli insomma più diffusi nelle nostre case, non parlano, quindi appunto non ci possono dire ci piace, non ci piace, che bel posto che mi stai facendo vedere, che brutto questo posto, non ci voglio più venire. Però insomma, voi di avventure ormai ne avete fatte tante, e quindi che cosa ti ha insegnato? Un po' ce l'hai già fatto intuire, però che cosa vi ha insegnato Luna sul rispetto appunto dei tempi, dei limiti, della personalità di un animale? Perché poi magari un giorno avrete un altro gatto, sarà sicuramente diverso da Luna, sì. e quello dopo ancora, quindi con gli animali è così, esattamente come con le persone.
4: Sì, allora il mio gattino prima era molto più appiccicato, nel senso sembrava più un bambino, era di quei gatti che magari mi dormono sul petto, invece Luna si sente a se stessa un po' come la nostra di mamma, cioè lei che ci cura, lei che magari vede un cane ed è la prima a mettersi davanti perché lei sente che è quella che ci cura. per cui abbiamo imparato tanto a vedere il suo linguaggio, perché magari non è lo stesso del nostro, però si fa capire. C'è un miagolino diverso per tutto, c'è una maniera di farci capire quando c'è qualcosa che non gli piace, e comunque abbiamo imparato anche noi a viaggiare a seconda delle sue, cioè, certo, quello che ha bisogno.
1: Insomma, a me sorprende sempre, ma Instagram fa questi, no? fa fare questi salti di conoscenza, però tu ti sei stupita, insomma, che così tante persone poi alla fine seguano regolarmente la pagina Instagram, chiedano informazioni, ho visto, hanno piacere anche a commentare. Penso che sia anche una soddisfazione, no? Vedere che si trasmette un messaggio positivo di ascolto e anche di divertimento.
4: Sì, sono ancora troppo sorpresa ogni giorno dalla quantità di messaggi che abbiamo dalla gente che veramente adora Luna. C'è gente che la segue tutti i giorni, che è lì a dirmi magari un giorno che non lascio nessun post, a dirmi cosa è successo o come sta Luna, a mandarmi foto dei suoi gatti, e veramente io apprezzo. Cioè, mi sembra anche, non me lo sarei mai immaginato, in verità.
1: Grazie Javiera, e appunto la, diciamo, la proud owner o proud parent di Luna, di Adventure Cat, che potete seguire su Instagram. Buona estate e buone avventure a tutti.
4: Grazie mille anche a te. Ciao ciao.
1: In questa puntata abbiamo parlato di hotel, sentieri, vacanze e organizzazione. Ma forse il punto è un altro. Per molti anni ci siamo chiesti se gli animali fossero ammessi. Oggi la domanda è diversa. Non basta sapere se possono entrare. Dobbiamo chiederci se quel luogo, quell'attività, quella vacanza siano davvero adatti a loro. Perché un animale non ha bisogno di fare tutto quello che facciamo noi, ha bisogno di stare bene. E a volte le due cose coincidono, a volte no. Siamo arrivati alla fine di questa stagione di Animale a Chi? E io vi auguro, insieme a tutta la squadra di Animale a Chi, appunto, buone vacanze. Ma prima di salutarvi voglio lasciarvi tre idee da mettere in valigia insieme al guinzaglio, al trasportino, alla ciotola pieghevole. La prima: non esiste una vacanza perfetta per tutti gli animali, esiste quella giusta per il vostro. La seconda: rispettate i suoi tempi e i suoi limiti. Non tutti amano la spiaggia, non tutti amano la montagna e non tutti amano viaggiare. La terza: se decidete di non portarlo con voi, non sentitevi in colpa. A volte il gesto più responsabile è scegliere per lui un luogo dove possa stare bene e sentirsi al sicuro. Le vacanze passano in fretta. Le relazioni che costruiamo con gli animali, invece, ci accompagnano ogni giorno dell'anno. Buona estate, anzi buonissima estate, da me, Giulia Crivelli, da tutta la squadra di Animale a Chi. Non preoccupatevi, ci sarà una prossima stagione di questo podcast, quindi nel frattempo, se volete, potete scriverci a animaleachi@radio24.it.
2: Supported by
5: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
2: Animale a Chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
6: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... i podcast originali di 24 ore podcast.
7: Questo è una edizione live di un podcast che abbiamo iniziato qualche anno fa con due colleghi. L'abbiamo iniziato, se non vado errato, nel 2023 o nel 2022, insomma poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina, e siamo ormai alla quarta stagione. Questa è la quarta stagione e questo episodio che stiamo registrando oggi entrerà anche nella, diciamo, nella lista dei nostri podcast come puntata, diciamo così, ordinaria di Materie. Che cos'è Materie per chi non lo conosce? È un podcast che si inserisce nella grande, come dire, nella grande famiglia dei podcast utili del Sole 24 Ore, con Sissi Bellomo, che chiamo sul palco innanzitutto, la quale vi insegnerà come fare trading sulle materie prime affamando i bambini dell'Africa, perché è quello che richiediamo.
8: Assolutamente no, sono qui per registrare il bootleg.
7: E Maurizio Melis, che con le sue conoscenze scientifiche vi insegnerà come costruire degli ordigni per spargere terrore e fare meglio trading sulle materie prime. No, naturalmente non è questo, perché sarebbe illegale tra le altre cose, ma in realtà è un podcast nel quale ci occupiamo di materie prime, perché ci siamo resi conto nel momento nel quale c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, mentre con il 2020, con la pandemia, ci siamo tutti un po' digitalizzati, siamo tutti diventati un po', per certi versi, virtuali, e invece poi ci siamo accorti con l'invasione russa dell'Ucraina che c'è qualcosa di molto concreto, che sono queste materie che scorrono nelle vene del mondo e che Sissi ci illustra quotidianamente sul Sole 24 Ore, e che sono alla base delle nostre esistenze. Ha qualcosa da dire, dottoressa Bellomo?
8: A mia discolpa oppure...
7: No.
8: No, non ce ne siamo accorti nel 2022. L'Unione Europea è nata da quelle basi, dalla comunità del carbone e dell'acciaio.
7: In effetti.
8: Mi casca su ste cose, dottor Spezia.
7: È vero. Dunque, io sono Simone Spezia.
8: Io sono Sissi Bellomo, ma l'abbiamo già detto.
9: E io sono Maurizio Melis.
7: E questo è Materia.
2: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
7: Allora, che cosa abbiamo deciso di fare oggi? Voi ne avrete le orecchie piene e la testa piena e gli occhi pieni dell'impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz su gas e petrolio. Quello che si è raccontato molto meno è che la chiusura dello Stretto di Hormuz ha un impatto persino, sì, sulla confezione delle patatine. Me la spieghi questa cosa?
8: Sì, ci sono degli effetti curiosi però, insomma, che danno l'indice di quanto le cose stiano diventando serie. Ma forse l'avrete anche letto in giro da qualche parte. In Giappone una famosa marca di patatine fritte ha dovuto stampare i pacchetti in bianco e nero, erano coloratissimi, perché gli inchiostri per la stampa a getto del packaging hanno bisogno di nafta e la nafta scarseggia per via della chiusura di Hormuz.
7: E questo è uno dei tanti elementi. Ci sono tanti elementi, tra cui lo zolfo. Oggi parleremo dello zolfo, dell'urea, che non so se tutti sanno a cosa serve, però adesso ci arriviamo. Dell'elio e un accennino all'alluminio, tutto sommato. Io, se volete, partirei dallo zolfo, perché lo zolfo è particolarmente importante. Maurizio, è un derivato della lavorazione del petrolio sostanzialmente, in larga parte o no?
9: Beh, è un derivato adesso prevalentemente, effettivamente, lo zolfo, ma in realtà tutti i materiali, tutti e tre gli elementi dei quali stiamo per parlare, è partita subito, che non so se sia più un'onta per il povero Piero Angela o cosa, questa musichina di fondo. Allora, in realtà un po' tutti e tre gli elementi, dei quali due sono elementi, uno in realtà è un composto, l'urea, sono tutti in qualche modo figli dell'industria petrolifera, della raffinazione petrolifera, dell'industria petrolchimica, perché Golfo Persico è una specie di immensa industria petrolchimica, mi viene da dire, sì, no? Almeno da quello che ho detto in questi giorni.
8: Direi di sì.
9: Ecco, tra questi anche lo zolfo. Lo zolfo in realtà è uno degli elementi più abbondanti in assoluto, ce n'è tantissimo in giro, ci sono anche tante miniere di zolfo. Una più importante miniera di zolfo per un certo periodo della storia è stata in Sicilia, produceva i tre quarti dello zolfo mondiale.
1: Solfatare.
9: Nelle solfatare che si trovano nel centro, in realtà nel centro della Sicilia ci sono questi depositi proprio di zolfo nativo che si forma in vari modi, sempre in zone dove c'era una volta il mare, evaporato il mare, più o meno sì. Così. Per cui ce n'è dappertutto, ma di fatto che cosa succede nel Golfo Persico? Che si lavorano quantitativi tali di idrocarburi, per cui lo zolfo, che in realtà è un inquinante, tra virgolette, degli idrocarburi, deve essere rimosso prima di produrre benzina, prima di fare qualunque sottoprodotto petrolifero in pratica, perché distrugge, sarebbe un serio problema avere lo zolfo nel, diciamo, nei sottoprodotti, perché per esempio distrugge tutti i catalizzatori, creerebbe problemi agli impianti. E poi lo zolfo è un inquinante ambientale sì. Potentissimo, non so se vi ricordate le famose piogge acide, erano dovute al fatto che si bruciavano combustibili che contenevano zolfo sì. Con episodi a volte pazzeschi, ce n'è uno famosissimo degli anni mi pare del 53 a Londra, città che come sapete bruciava all'epoca di tutto, c'è stato un inverno molto freddo, inversione termica, quindi l'aria si ferma su Londra, rimane lì, le emissioni di zolfo che si trasformano in acido solforico in atmosfera sono state inglobate dalla nebbia, a un certo punto è puntato il sole, la nebbia è sparita, evaporata l'acqua, sono rimaste solo le goccioline di acido solforico, la gente se le ha respirate, 12.000 morti e 100.000 malati gravi. Quindi viene assolutamente eliminato da tutti questi combustibili.
7: E però, Maurizio, è fondamentale per un processo che si chiama, adesso ci provo, lisciviazione.
9: Non è l'unico.
7: No, non sì, è direttamente sì, lo zolfo, sì. Non è direttamente.
9: È l'acido solforico che è il più importante prodotto, sì. No? Credo che si ricava dallo zolfo.
7: I fiammiferi non ne fanno parte dei prodotti importanti fatti con lo zolfo.
9: Direi assolutamente di no. I due più importanti sono. I fertilizzanti, la metà sì. Almeno dell'acido solforico, di fatto lo zolfo in gran parte viene trasformato poi per gli usi successivi in acido solforico, che è utile per fare mille cose diverse, l'elenco sarebbe veramente lunghissimo. Tu mi avevi chiesto dell'lisciviazione, ancora più importante l'uso per i fertilizzanti fosfatici, sì. I tre macronutrienti più importanti delle piante sono l'azoto, il potassio e il fosforo. Per estrarre il fosforo dai minerali si utilizza, si fa reagire con l'acido solforico. Non sono sicuro che sia già questo anche un caso di lisciviazione.
1: Forse sì.
9: Probabilmente sì, ma in generale la lisciviazione che cos'è? È quando tu hai un materiale tipicamente solido, per esempio una roccia che contiene rame, sì. Per esempio un minerale che contiene rame. Tu hai bisogno di estrarre il rame, come fai? Metti a bagno questa roccia nell'acido solforico, il rame si scioglie, alcuni elementi solubili si sciolgono, quindi poi tu prendi questa soluzione piena di rame, è un liquido ancora, ma il rame è disciolto al suo interno, di solito ci butti dentro qualcosa che lo fa precipitare e tu ottieni un sale di rame puro. Quindi la lisciviazione è il processo che si usa in tantissimi ambiti anche qua, ma nel comparto minerario è...
1: Ma non tutti. Hai fatto bene a citare il rame, sì. Perché il rame è molto
9: è uno di quelli
1: estratto con in questo
7: modo. Tra l'altro, scusate, vedete come sì, adesso come vedete iniziamo ad arrivare a quello che è il punto centrale. Se chi ha seguito questo podcast Materie sa che abbiamo fatto una puntata esattamente sul rame che si intitolava Le vene del sistema in un mondo che si va elettrificando. Il rame è ancora evidentemente fondamentale per trasportare questa energia e nel momento nel quale un elemento fondamentale per estrarre il rame diventa un elemento estremamente costoso, difficile da reperire, è il momento nel quale ti trovi in difficoltà a trovare del rame oppure i prezzi del rame certo. Esplodono.
8: Non sono esplosi in realtà ultimamente, non sono esplosi anche perché il rame risponde molto anche dei timori che ci sono per una recessione globale, per effetti sull'economia e quindi sulla domanda di materie prime, sulle attività industriali. Il rame è uno dei metalli più utilizzati, come ricordavi giustamente, pensiamo soltanto a quanto ci serve per rafforzare le reti elettriche, ma anche nelle auto, nei veicoli, in mille altre applicazioni. È uno dei metalli più utilizzati. e viene chiamato anche dottor Copper, come forse qualcuno ricorda, dottor Rame, perché è dal polso di come sta andando l'economia. Quindi effettivamente ha avuto una certa volatilità al prezzo del rame, ma non è letteralmente esploso, perché ci sono forze contrarie. Parlavamo del rame, e stasera, in questo poco tempo che abbiamo, parleremo spesso di seconda ondata di effetti, perché quello che abbiamo visto subito, di cui si è parlato tantissimo, e che è anche la cosa che spontaneamente viene più in mente, si dice Golfo Persico, si pensa al petrolio e anche al gas, abbiamo visto che il gas dal Qatar, che arrivava molto anche in Italia, per adesso non arriva più. Però c'è tutta una serie di altre materie prime di cui stiamo parlando e che innescano una serie di effetti a catena, che se questa crisi si protrae ancora a lungo, purtroppo cominceremo a vedere. Uno è quello di poter creare dei problemi all'estrazione mineraria di alcuni metalli: il rame, che viene spesso estratto e concentrato dalla roccia in questo modo, il nickel in alcune aree del mondo, però per esempio in Indonesia, da cui arriva la maggior parte del nickel oggi. Nickel, metallo importantissimo nelle batterie, ma anche per fare l'acciaio inox in lega con altri metalli. Il litio, quando si estrae l'idrossido di litio, che serve per fare le batterie, per l'appunto, ma sia le batterie, quelle piccole, quelle delle auto, ma anche i grandi accumuli di rete, hanno bisogno di litio. Il litio da solo non va bene, l'idrossido di litio serve l'acido solforico e così via. E poi si accennava ai fertilizzanti. Sui fertilizzanti c'è un doppio, triplo effetto, c'è una catena di effetti molto preoccupanti e pericolosi.
7: Lo zolfo è trattato sui mercati internazionali? No.
8: Nessuna di queste.
7: Ma come si forma il prezzo? Come si forma il prezzo di questi prodotti?
8: Allora si formano generalmente con
7: sempre per insegnare a speculare
8: con le forze della domanda e dell'offerta. Però chiaramente se ci sono delle posizioni di forza si può effettivamente avere più leva sui clienti. In questo caso lo zolfo per la metà circa viene prodotto nel Golfo Persico e sono contratti che poi si fanno di fornitura. Non andiamo noi a comprarci lo zolfo e neanche ci compriamo un ETF sullo zolfo, non credo che esista, poi magari verrò smentita. Non è quotato su mercati regolamentati, ci sono agenzie che monitorano i prezzi internazionali e danno un'indicazione del loro livello, in modo che da agevolare anche poi la stesura di questi contratti di fornitura.
7: Visto che siamo sullo zolfo, molto rapidamente poi vorrei andare sui fertilizzanti che abbiamo già toccato. Maurizio ha un fun fact sullo zolfo, perché lo zolfo in realtà è stato utilizzato anche come antibatterico, no?
9: Ma in realtà il primo antibatterico, il primo sulfamidico, il primo antibatterico, ci sono stati i sulfamidici. E c'è un caso molto famoso, adesso recupero il nome del personaggio perché è un caso, è una storia molto interessante di questo scienziato che aveva la figlia. Allora, siamo negli anni 30 del Novecento, più o meno. Epoca molto simile alla nostra, si prendevano i treni, si poteva viaggiare per certi versi, però se ti beccavi un'infezione batterica, tendenzialmente te ne andavi al creatore, con un ascesso morivi. Allora, la figlia di questo Gerhard Domag, che era un chimico tedesco, si cade, gli si infila un ago nella mano, rimane incastrato dentro, quando lo estraggono parte un'infezione batterica, la ragazzina si è avvirata, diciamo, a morire. Quando danno al padre la notizia che gli avrebbero amputato un braccio per cercare di salvarla, il padre, che da giorni stava pensando a una scena che aveva visto, perché lui stava sperimentando un composto dello zolfo, Prontinal, qualcosa del genere, e aveva, che era un colorante, ma si stava sperimentando anche per usi medici, l'aveva dato a dei topi che erano sopravvissuti a un'infezione violentissima. Quando dicono questa cosa, questo signore prende, riempie una siringa di questo composto e lo fa alla figlia, che sopravvive.
8: Tagliarlo per tagliarlo.
9: Tanto, no, ma la figlia probabilmente anche probabilmente sarebbe poi morta anche a braccio tagliato. Tra l'altro, questo composto, che non era poi sulfamidico, è un derivato di questo composto. Tra l'altro, aveva come effetto collaterale che diventavi completamente rosso in faccia quando lo assumevi. Sta di fatto che nasce così il primo antibatterico, non è ancora un antibiotico, perché non uccide i batteri, ma gli impedisce di replicarsi. Poi il suo sistema immunitario si spera che faccia il resto.
7: Allora, maestro, tenendo questa musica, ci spieghi che cos'è l'urea?
9: Ma in realtà l'urea è un composto dell'ammoniaca, c'è poco da dire in realtà, è un composto dell'ammoniaca ed è il principale fertilizzante azotato. Vi dicevo prima fosforo, azoto, potassio, il principale fertilizzante azotato è l'urea, che si ottiene dall'ammoniaca, che viene prodotta in quantitativi immensi nel Golfo Persico, perché l'ammoniaca a sua volta si produce dall'aria e dal metano, di solito dal gas naturale, perché serve l'idrogeno e l'azoto ce l'ho dall'aria.
8: E anche quella per metà che arriva dal Golfo,
7: allora,
8: a livello mondiale.
7: Sì, noi in realtà l'urea l'avevamo già scoperta, perché ne avevamo parlato quando ci siamo occupati di Ucraina. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, uno dei primi elementi che emerse, oltre al tema del grano, fu esattamente lo shortage, cioè la difficoltà a reperire l'urea, che compravamo in larga parte, se non vado errato, proprio dalla Russia e in parte
8: Russia e Bielorussia. Sono grandi produttori
7: Russia
8: di fertilizzanti.
7: Adesso un altro colpo. Che effetti può avere la carenza di urea, e se c'è carenza di urea?
8: Sì, comincia ad esserci, i prezzi sono saliti moltissimo, sono raddoppiati, anche questi non sono quotati, comunque ci sono rilevazioni, stanno salendo moltissimo. Come dicevamo prima, anche altri fertilizzanti, quelli a base di fosfati, per mancanza di zolfo non si riesce ad averne a sufficienza. Non ce ne stiamo ancora accorgendo fino in fondo, però effettivamente se non si riesce a dare alle coltivazioni i nutrienti di cui hanno bisogno, le rese diminuiscono e si può avere a catena il rischio anche di crisi alimentari. La FAO ne ha parlato chiaramente nei giorni scorsi, perché sai, tutte queste cose, finché lo stretto di Hormuz restava chiuso una settimana, due, un mese, pazienza. Adesso comincia a essere una cosa talmente prolungata di cui non si vede la fine. Insomma, la FAO teme 45 milioni di persone che cadano in condizione di fame.
9: Perché non denutrizione in quei paesi poveri, diciamo, non solo manca il fertilizzante, è fondamentale, mancano anche i carburanti per fare l'agricoltura, quindi le due cose sommate a costi più alti sono devastanti.
8: Però non credere che queste cose, naturalmente nessuno si ridurrà alla fame, ma che queste cose non tocchino i paesi ricchi
9: e
8: agiati. Certo. Hanno l'associazione, una specie di Confagricoltura statunitense, American Farm Bureau, credo, ha fatto un sondaggio tra gli iscritti proprio per sondare il tema fertilizzanti. Questi stanno negli Stati Uniti, sono agricoltori non del terzo mondo evidentemente, e il 70% ha risposto che probabilmente non applicherà sufficiente fertilizzante come avrebbe voluto, perché non se lo può permettere. O non lo trova anche, evidentemente, o non lo trova a sufficienza, o per trovarlo lo devi pagare a peso d'oro. E non è che i prezzi agricoli sono abbastanza bassi. L'indice FAO, il Food Index, a gennaio era ai minimi dal 2017, quindi siamo partiti da una situazione in cui non c'era emergenza alimentare, parlo sempre a livello mondiale, i prezzi erano abbastanza bassi, erano ai minimi dal 2017 in media. E quindi quelli sono gli introiti degli agricoltori. Se i prezzi dei prodotti agricoli erano bassi e gli input, i fertilizzanti, ma come si diceva in agricoltura c'è anche un grande bisogno anche di carburanti, di gasolio da
9: trazione,
8: si chiamano. E quindi è un problema, e che potrà diventare un problema molto grave in termini di inflazione per noi ricchi,
7: certo,
8: e di povertà estrema e
7: per i paesi più poveri. Allora, grazie a tutti. Di alluminio, ve lo dico, parleremo in uno dei prossimi episodi di Materie.
8: Ci sbizzarriremo
7: sul tema dell'alluminio, naturalmente non solo su quello. Vi aspettiamo sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com, sulle piattaforme dalle quali ascoltate i podcast, con la nuova stagione di Materie. Grazie a tutti.
8: Grazie a voi.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24

0: Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Migranti per l'Italia, si apre il fronte tedesco, Berlino avverte, riprenderanno i trasferimenti verso Roma e Atene sulla base del regolamento di Dublino, il Viminale replica azzerati quelli precedenti il 12 giugno. Medio Oriente, Netanyahu respinge il piano del Board of Peace su Gaza, Hamas, noi rispettiamo l'accordo. Giovane di 29 anni ucciso in mare a Lampedusa mentre faceva un'immersione, fatale l'impatto con l'elica del gommone di due turisti milanesi. Atletica italiana in lutto, è morto Livio Berruti, campione olimpico a Roma. Tennis, Sinna salta Cincinnati per un problema al ginocchio. Si allarga dunque la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo e ha avvertito che con l'entrata in vigore lo scorso 12 giugno del nuovo patto europeo sulla migrazione riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino, che prevede che sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo. Replica il Viminale, con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati nel vecchio continente prima del 12 giugno. E il dossier migranti resta aperto anche sul fronte delle difficili relazioni tra Roma e Madrid. Sentiamo.
3: Palazzo Chigi preoccupato dal rischio terrorismo islamista a Ceuta. Per il ministro degli esteri Antonio Tajani, terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. I servizi di intelligence segnalano un rischio concreto, scrive il Corriere della Sera. Dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe una vera e propria regione. Il dossier è frutto delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Ma per Roma si apre anche il fronte con Berlino sul trattato di Dublino. I migranti verranno espulsi verso il nostro paese e l'opposizione attacca. Per Matteo Renzi di Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Per Francesco Silvestri dei 5 Stelle è un altro grande successo del governo Meloni. La Germania vuole rimandarci indietro le persone immigrate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Andiamo ora in Medio Oriente, via dal Board of Peace per Gaza. Questo l'annuncio a sorpresa del premier israeliano Netanyahu. Noi rispettiamo l'accordo, questa è la replica di Hamas. Nessuna trattativa diretta con Washington e Hormuz replica solo alle nostre condizioni. È l'offensiva diplomatica di Teheran. Terremo un profilo basso, il cambio di strategia annunciato poche ore fa dal presidente americano Trump. Insomma, ancora molto movimento, sentiamo i dettagli nel servizio.
4: Netanyahu lo annuncia a sorpresa. Israele esce dal piano del Board of Peace, cui è appesa la fragile tregua inaugurata a ottobre con il partito armato palestinese. Non ci sarà alcun ritiro di Tzal senza un vero disarmo di Hamas. L'esercito uscirà quando le armi verranno deposte tutte subito. Non si va per concessioni reciproche, questione di metodo, spiega Bibi. Potete ritirarvi dal piano, ma la vostra difesa si ferma dietro la linea gialla. Basta raid nella striscia, la replica del board e della Casa Bianca. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. L'Iran chiede agli Stati Uniti di accettare nuove condizioni, fra cui pagare danni di guerra, e smentisce le voci su una guida suprema in fin di vita. E gli alleati Houthi in Yemen alzano lo scontro, attaccando ancora nel Mar Rosso all'indomani del patto difensivo della Mecca tra Ankara, Islamabad e Riyadh. Ora con Teheran profilo basso, annuncia infine Trump, cambio di strategia confermato dall'amministrazione. Senza il nemico alle porte, il regime dovrà fare i conti con crisi e malcontento per la guerra. È il ragionamento, non così lontano dalle preoccupazioni domestiche dello stesso presidente statunitense, a corto di munizioni e di consenso in vista del voto di midterm, che sarebbe quindi pronto anche a rinviare il capitolo nucleare pur di rilanciare il negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La cronaca, tragedia in mare a Lampedusa. Un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne era impegnato in una battuta di pesca e aveva segnalato la sua presenza in acqua con una boa. Chiede intanto perdono ai familiari dei feriti e ammette la sua colpa. Il 73enne da

0: Sabato agli arresti domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese.
1: Mi si è offuscato tutto e non ho capito più nulla, nemmeno cosa stesse succedendo. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti e si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio affida i pensieri al suo avvocato. L'uomo di Coassolo, comune del Torinese, si è presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l'accaduto con la comitiva di ciclisti. Superata e investita per due volte. Una prima volta in retromarcia dopo colpi di clacson e gesti e una seconda dopo un'inversione dell'auto visto il tentativo di inseguimento da parte dei ciclisti rimasti in sella. I due investiti più gravi, con prognosi tra i 60 e i 90 giorni per fratture, traumi al viso e al torace, sono ricoverati al CTO di Torino, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale torinese San Giovanni Bosco. L'arrestato, ex artigiano edile, è risultato negativo all'etilometro e si dice sereno, non faccio uso di sostanze, precisa anche riguardo agli esiti degli esami tossicologici. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Sport, un altro caso intorno alla nazionale di calcio, stavolta per la nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, a capo delegazione degli Azzurri. Il CONI ha attivato gli organismi competenti per valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, questa era replica di fonti della FIGC. Ora le altre notizie di sport che si aprono con la triste notizia della scomparsa del campione olimpico Livio Berruti. Sentiamo.
2: Se i Giochi Olimpici di Roma sono nel cuore degli italiani dopo oltre 60 anni, il merito è anche del volo di Livio Berruti nei 200 metri. Quell'oro rappresenta il momento più alto della carriera del torinese, scomparso ieri all'età di 87 anni. Appese le scarpette al chiodo, ha lavorato nel mondo della comunicazione e nel 2006 è stato tra coloro che hanno portato la bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino. La scomparsa di Berruti getta inevitabilmente un velo di tristezza negli europei di atletica che partono oggi a Birmingham, occhi puntati su Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Zain Abdosso nei 100 metri. E sempre oggi iniziano anche gli europei di nuoto in vasca. Dopo il dominio azzurro nella prima settimana, la comitiva italiana punta a confermare il primo posto nelle medagliere. Stasera i primi podi, tifiamo per Alberto Razzetti nei 400 misti e per le due staffette 4x200 stile libero. Nel tennis Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno al mondo è ancora alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner ora lavorerà per tornare in campo per lo US Open che prenderà il via il 30 agosto. Infine la MotoGP. Ancora non al 100% dopo la doppia operazione di tre settimane fa, Marco Bezzecchi ha sfoderato un weekend da grande campione. Sul circuito di Silverstone, dopo il terzo posto nella sprint, il pilota dell'Aprilia ripete lo stesso risultato anche nella gara lunga, trovando punti preziosi per la corsa mondiale. Il Gran Premio di Gran Bretagna se l'è preso Raul Fernandez, che ha dominato la corsa, e ha preceduto l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che consolida così la leadership del mondiale. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: i podcast originali di 24 ore podcast.
3: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
4: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Professor Noci, stiamo costruendo robot con sembianze, forme, capacità muscolari e intelligenza, tra virgolette ovviamente, che si ispirano agli umani. Però quali usi possiamo immaginare per questi robot dalle forme antropomorfe? Inizierei dall'ambito civile, perché ci sono anche altri ambiti estremamente interessanti, ma ci arriviamo tra poco.
3: Allora, parlando di civile, noi non possiamo che declinarlo secondo tre dimensioni di contesto: la casa, la città e la fabbrica. Allora, la casa e la città sono contesti dove il livello di intensità di umano e di umanità è massimo. Quindi lì il robot umanoide gioca una partita assolutamente interessante. Il robot umanoide, da questo punto di vista, paradossalmente può salire le scale, può aprire maniglie, può muovere oggetti nella casa, può essere al servizio di una persona che ha bisogno di un aiuto. Pensiamo, come dire, visto che stiamo invecchiando come continente, a soggetti che sono in età un pochino più avanzata. O, che dire, potrebbe per certi versi, anche se starei molto prudente, essere a supporto e sorvegliare bambini, no? Quindi noi ci possiamo immaginare degli utilizzi, dei contesti, che per il momento sembrano scioccanti, ma io credo che in pochi anni, e in Cina ancora una volta sono già in realtà presenti, arriveranno. E arriveranno anche per mancanza di umano. Nel senso che, caro Enrico, non vorrei abbassare il livello di questo nostro podcast, ma le badanti sono un snodo cruciale della nostra società. Ma non è detto che tra politiche migratorie e quant'altro noi ne avremo, quantomeno aumenteranno sempre più i soggetti che ne avranno bisogno, no?
4: Esatto, ma comunque questo è un tema che, tra l'altro, quello del mondo del lavoro affronteremo nel prossimo episodio, centrale, ed è proprio così come dici tu, cioè ci sono moltissimi contesti dove la robotizzazione non porta via posti di lavoro, ma sostituisce persone che proprio non si trovano. Io sono andato varie volte in ambiti dove venivano presentati robot, o meglio, per dire, macchine automatiche in agricoltura, e quasi sempre la risposta è: guarda che noi in agricoltura non troviamo più persone che fanno quel tipo di mansione o quell'altro tipo di mansione, che ne so, nella vendemmia, e ci sono oramai tantissimi appezzamenti di terreno dove girano le macchine e pochissimi umani. Quindi, tornando alle nostre case, alle nostre città.
3: Ma mai solleticato sull'agroalimentare, e sto seguendo un progetto sull'agroalimentare, e lo confermo, è assolutamente così. Ma non è solo nell'agroalimentare, lo stesso progetto segue gli enti locali. Cioè, non ci sono più giovani disponibili a entrare con stipendi così bassi nei comuni. E io ti dico che in Baviera hanno già sostituito l'intelligenza artificiale al fatto che all'uomo, perché non trovavano in più. Quindi,
4: sì, sì.
3: Tornando a bomba, no? Quindi il contesto della casa è un contesto che, per certi versi, dove l'essere umanoide può esprimersi al meglio. È evidente un umanoide che deve trasferire fiducia, e che per certi versi il concetto stesso di forma diventa valenza psicologica non secondaria. Quindi io credo che da questo punto di vista assisteremo a logiche avanzate di design antropomorfo.
4: Come dicevamo nel primo episodio, cioè la forma è tutt'altro che irrilevante.
3: È fondamentale, e tanto più porto questo oggetto che assurge a soggetto, non dico soggetto, ma a compagno, a supporto nella casa, e tanto più questo elemento fiduciario diventa elemento fondamentale. Quindi la casa avrà quindi, diciamo che sarà un'operazione di conquista fiducia per quanto riguarda il tema dell'inserimento dei robot, e quindi sarà anche un tema educativo. Non sarà la tecnologia il problema, parliamoci chiaro. Il problema sarà certamente e legittimamente culturale, emotivo e psicologico.
4: Accettare che ci sia un estraneo, ma molto estraneo, in casa.
3: Accettazione, sì, sì. come dicevi. Nel primo episodio. Seconda considerazione: dalla casa spostiamoci negli spazi di città. Allora, lo spazio di città, noi abbiamo forme primitive di tecnologie che guidano i comportamenti nelle città. Queste forme primitive sono i semafori.
4: Ci ho pensato anche io ai semafori, effettivamente.
3: Quindi sono i semafori. Accanto ai semafori, vabbè, poi abbiamo fatto i tram, cioè, rimaniamo ai semafori. Allora, che cosa questa rivoluzione tecnologica ci porta? Ci porta tratti smart. Che cosa vuol dire tratti smart? Vuol dire due cose. Vuol dire, il semaforo cos'è? Rigido, rosso, giallo,

0: possibile che dirige il traffico è un passaggio semantico, è un passaggio ontologico, perché è il passaggio di una tecnologia che da un contesto rigido esprime una capacità di adattamento in tempo reale alle mutevoli condizioni di contesto. Come dire, in parte poteva essere fatto anche prima, in parte. È evidente che l'intelligenza artificiale e l'evoluzione tecnologica garantiscono livelli di flessibilità che oggettivamente non erano immaginabili.
1: Ma quello della sorveglianza in effetti è uno degli ambiti applicativi probabilmente fra i primi che verrà adottato, anche perché tu avresti tantissime persone, tantissimi robot, tantissimi oggetti in giro per la città che possono eventualmente anche intervenire, ce li avresti 24 ore su 24 e in luoghi che oggi non sono assolutamente presidiati. Quindi risolveresti un problema. Lo diciamo di nuovo, ribadiamo agli ascoltatori, non stiamo parlando di una cosa che accadrà domattina, stiamo parlando di una prospettiva forse decennale, ma...
0: Probabilmente 10 anni sei pessimista, secondo me potrebbe capire, ma lì il tema sarà un tema di acceptance,
1: di regole,
0: emotiva, eccetera. Regole e quant'altro, certo. Quindi dal punto di vista tecnologico sarà prima di 10 anni, ma non è la tecnologia il tema. Lasciami dire un'altra cosa, che io credo, un'altra suggestione che vorrei dare a chi ci ascolta, tutto parlerà, quindi l'asfalto parlerà. Quindi noi avremo una situazione in cui, perché questo ci apre altre prospettive, cioè, attenzione, ancora una volta, esperimenti di asfalto parlante ci sono, li fa anche l'ANAS, quindi non è fantascienza, è realtà già di oggi. Quindi attenzione che introdurremo delle dimensioni di dialogo nuove. Cioè la dimensione di dialogo nuova è la dimensione del dialogo che si scarica tra componenti passive che diventano attive, quindi l'asfalto o il guardrail o qualsiasi altra cosa diventa attiva perché parla, che scarica col robot antropomorfo, ma scarica con la macchina, scarica con l'autobus, scarica col tram. Quindi attenzione che quando concepiamo la città del futuro la dobbiamo concepire con connessioni aggiuntive. Noi adesso la nostra connessione più usuale è tra il nostro occhio o l'occhio della macchina e il semaforo. Ci saranno molte più connessioni.
1: Oppure guardiamo la mappa sullo smartphone.
0: Pensate, te ne dico un altro, poi ti ripasso parola, perché questo l'ho visto 15 anni fa a Singapore. 15 anni fa a Singapore. Il parcheggio che dialoga col sopra. In quel caso lì il parcheggio dialogava con i sensori dei semafori. Quindi le politiche di prezzo erano legate al traffico. Quindi più traffico c'era su e più il prezzo aumentava, perché voleva dire che volevano disincentivare il fatto di spostare le macchine.
1: Sì, sì, ma infatti sulla capacità di rendere più smart, o meglio smart, la città o le città, abbiamo una prateria. Quando tu dici l'asfalto parla, lo diciamo a scanso di equivoci, non è che uno mette l'orecchio vicino all'asfalto e l'asfalto parla, può, però ha magari sensori
0: parla
1: in certi
0: con
1: posti.
0: I dati,
1: esatto.
0: Cioè è la sensorizza. Allora, hai fatto molto bene, perché qualsiasi oggetto parla, anche il tavolo che abbiamo qua davanti potrà parlare, perché con un sensore da 50 centesimi, udite bene, da 50 centesimi, potrà dare dei dati, ad esempio, sulle caratteristiche meccaniche di questo legno. Così come un sensore da 50 centesimi può essere inserito nel nostro tessuto e magari trasferire un parametro singolo, che è la temperatura corporea,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Infatti
0: no?
1: Ci sono già...
0: Quindi il parlare è questo, sì, è sensorizzare materia morta e dargli vita grazie ai dati.
1: Abbiamo parlato delle case, abbiamo parlato delle città e arriviamo alle fabbriche. Poi usciamo dall'ambito civile. Cosa accadrà nelle fabbriche, posto che, come abbiamo detto nella puntata precedente, i robot attuali rimarranno, si evolveranno, ma sostanzialmente se devi piegare la lamiera, quella macchina che c'è è la migliore in assoluto e non hai bisogno della forma antropomorfa. Che ruolo avranno nelle fabbriche i robot umanoidi?
0: Allora, cominciamo col dire, lo ribadisco, che i robot industriali che vediamo in tutti i video di YouTube nel processo di assemblaggio delle auto rimarranno, perché nella loro dimensione di rigidità contestuale garantiscono la massima efficienza.
1: È perfetta.
0: Esatto. Quindi non ci sono santi che tengano. Però il loro tema è che fanno solo quell'operazione lì. Quindi a quel punto i passaggi sono due. Il primo passaggio è il passaggio verso una forma di robot smart. Quindi robot smart significa avere la capacità di adattarsi a contesti flessibili. E quindi la tecnologia

0: Gia è il robot che vede, no? Che vede e decide, quindi da cieco vede e decide. Questo è il primo passaggio. Non necessariamente un robot umanoide. È un robot smart che è un'evoluzione, grazie all'intelligenza artificiale, del robot tradizionale a cui siamo abituati. Il passaggio all'antropomorfo è un passaggio ulteriore, ma è un passaggio complesso, perché sostanzialmente il passaggio al robot antropomorfo significa dire che gli spazi sono costruiti e sono progettati per corpi umani, per altezze, larghezze e azioni umane, ok? Quindi nella sostanza la incorporazione, il dar corpo, no? Materia corporea al robot significa dargli una capacità cinematica che lavora su assi infiniti, che sono gli assi del corpo umano, che invece non sono gli assi dei robot industriali. E quindi questa è, come dire, una sfida che non abbiamo, lo dobbiamo dire, minimamente risolto, perché il paradosso, lo devono sapere chi ci ascolta, è che la cosa più difficile è facile, tra virgolette, far correre e vincere un robot la maratona. È molto più difficile fargli stringere una maniglia di una porta.
1: Eh sì.
0: Quindi diciamo che se io dovessi proiettare su una scala di tempi il robot smart è qua, poi evolverà, saprà adattarsi a contesti sempre più complessi. Il robot antropomorfo in contesti sfidanti non è qua, perché quella spazialità, cioè pensate alle vostre mani e pensate a cosa fanno le dita di una mano, cioè quanto di più complesso, no, possa essere nella sua semplicità. Quindi questa sfida, ragazzi, tanto da pedalare ancora e ce la dobbiamo ancora conquistare.
1: È un po' come dire, le auto a guida autonoma sono già pronte, perfette per andare in autostrada, vanno dritte fondamentalmente, ogni tanto devono superare un'altra automobile, un camion. Un altro conto è inserirle nelle città. Ci sono già auto a guida autonoma nelle città, ma sappiamo benissimo che ogni tanto si fermano, chiedono aiuto alla regia e poi dipende dalla città, cioè città è città. Quindi le fabbriche sono un po' un esperimento anche di questo tipo per i robot umanoidi.
0: Ma perfetta la tua considerazione, devo dire che prima abbiamo elogiato i cinesi o gli americani perché hanno campi di addestramento delle auto a guida autonoma, ma è anche vero che le loro strade sono costruite in città che hanno 20 anni di vita o 100 anni di vita, che sono, come dire, sono tornate al razionalismo romano e quindi sono cardo decumano e quindi diciamo mostrano livelli nella complessità del traffico di semplicità direzionale sconcertanti. Pensate a Gubbio o Orbetello, un'auto a guida autonoma. Lì le strade sono concepite per l'asino e per il cavallo, quindi lì la tecnologia ha un contesto decisamente più sfidante e forse lì dovremmo aspettare moltissimo perché si arrivi.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Mai momento fu più propizio per dedicare la vostra attenzione a Leoni per Agnelli. Non per niente è Manuel Agnelli che vi parla e vi annuncia che questa settimana c'è un'attrice cantante nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Gli indizi dati nella scintillante premessa portano facilmente a un nome. Benvenuta a Violante Placido. Ciao Violante.
7: Ciao, ciao a tutti.
3: Senti, io vorrei cominciare da un tema che riguarda tutti noi che facciamo il mestiere d'artista, che probabilmente ha anche a che fare con la tua attività, che si divide fra cinema e musica. Il tema è un po' la pressione che ci troviamo a dover gestire a causa delle etichette che ci vengono cucite addosso e che alla fine rischiano di condizionarci. Cosa ne pensi?
7: Sì. Dico che questa cosa accade molto facilmente, come se ci sia sempre bisogno di definire tutto e tutti, incasellarli in qualche modo, anche perché, non lo so, forse incasellare, dare un'etichetta rende più comprensibile, secondo alcuni, un artista o un personaggio al pubblico, però credo non ci sia niente di peggiore per un artista invece trovarsi appiccicato un'etichetta addosso.
3: Senti, credo che da questo punto di vista Femme Fatale, lo spettacolo che hai portato in scena un paio di anni fa e dove suonava fra l'altro il mio compagno d'avventure Dario Cifo,
7: Dario Cifo.
3: Penso che sia sintomatico, no? Al centro del racconto ci sono cinque iconi femminili che sono legate un po' alla musica. C'è Nico, la ricordiamo con i Velvet Underground, Andy Warhol, sì. Marianne Faithfull, Françoise Hardy, Patti Pravo, Yoko Ono.
7: Sì. No, appunto, sono, allora, diciamo, Patti Pravo è quella che è riuscita continuamente a reinventarsi, a essere più veloce, cioè a sfuggire sempre, come gli provavano ad attaccare un'etichetta, lei era già pronta ad essere altro.
3: Ma anche nel quotidiano, io l'ho conosciuta da un giorno all'altro, era incredibile, cambiava idea. Sì, no, era imprevedibile, una vera, anche, veramente una rockstar.
7: Sì, no, io, vabbè. È il mio mito, in Italia penso che come figura femminile, ecco, nella scena musicale, non lo so, non, per me lei è insuperabile in questo senso, perché non solo è una cantante, una voce incredibile, ma è anche una personalità incredibile.
3: Assolutamente.
7: E mi piace molto, ecco, negli artisti mi piace molto vedere questo, cioè mi interessa meno un artista che comunque magari tutti definiscono bravo, ma che magari è piuttosto prevedibile. Lei è dentro questa cosa qui, soprattutto, diciamo, un omaggio che gli faccio. Le altre invece mi piace proprio ricordarle, presentarle anche a chi magari, perché magari viene un pubblico anche un po' trasversale, giovani, meno giovani, mi piace farle conoscere o ricordarle, ma soprattutto far scoprire molto più di loro, perché appunto spesso rimangono nella memoria in maniera troppo superficiale, invece hanno un percorso artistico molto interessante.
3: Certo.
7: E anche Nico, ecco, sì, Nico e i Velvet Underground, però anche la Nico che ha fatto poi il suo percorso da sola, pioniera del gothic rock, a me piace molto, tant'è che nel concerto faccio un suo brano che amo tantissimo e che trovo incredibilmente moderno, contemporaneo. Cioè,
3: sai che io l'ho vista a Londra, al Dingwalls, quando ero un ragazzino, avevo 17 anni, io con i Faction suonava.
7: Wow, era molto alta, vero?
3: Mamma, no, ma sì, era alta, ma era, soprattutto era molto alticcia, diciamocelo. E c'è questo episodio pazzesco, io ero un ragazzino carino, tutto dolcino, un po' post-panchino. Eravamo in 15 al Dingwalls a vederla, cioè veramente pochissimi. E alla fine del concerto lei si è seduta al mio tavolo e ha cominciato a parlare. Io ero appena arrivato a Londra, parlavo malissimo l'inglese. Questo mi ha salvato la vita, parlare male l'inglese in quel momento, perché dopo un po' lei si è stufata e se n'è andata, sennò in questo momento chissà se sarei ancora qua io.
7: Chissà, hai paura, avevi paura di Nico, una fan fatale.
3: In effetti Nico era bella estrema, mettiamola così.
7: Sì, però ecco, anche poi nello spettacolo c'è questa cosa, il titolo è un pretesto in realtà per sfatare pure l'etichetta proprio di fan fatale che viene messa sulle donne, no? Certo. Mi piace indagare su questa cosa qui e dire, ma chi è questa femme fatale? Davvero è questa mangiatrice di uomini, sirena, pericolosa, manipolatrice? O forse è semplicemente una donna che ha un vuoto incolmabile da riempire, che non si rassegna davanti a quello che la società vorrebbe...
3: Sì, questo lo capisco.
7: Capito?
3: Sì,
7: quindi sì. Liberarsi anche da quest'idea che una donna libera deve essere per forza maledetta diventa una strada tortuosa anche per la donna stessa.
3: È vero.
7: Perché comunque il peso di questa roba ce l'ha addosso e quindi ti viene cioè la frustrazione poi ti può portare ecco in strade tortuose anche nei confronti poi degli uomini.
3: Però nel caso di Nico, mettiamola così, non so se hai visto, io ho visto diversi documentari sulla sua vita, molti raccontano degli episodi, uno in particolare quando alla frontiera con l'Austria arrivano col diciamo il furgone con la band eccetera, lei ha un etto di eroina in mano, cioè proprio un pacchettone. Di fianco c'era il suo fidanzato che suonava nella band, in Faction, allora, e lei praticamente mette il pacchetto di eroina in grembo al tizio e scende dal furgone.
7: Sì, sì, vabbè, ma il momento in cui poi dopo lei è sprofondata poi nel buio, nell'autodistruzione, dove poi è anche riuscita a creare cose, a tirare fuori poi musica, però effettivamente è andata nel tunnel dell'autodistruzione, quindi a quel punto non puoi neanche più giudicare una persona perché perdi proprio, certo, tutto il senso di ciò che ti circonda, anche se comunque magari puoi creare pure delle cose belle, perché sicuramente lei era oramai dentro questa scelta, questo percorso di vita, però al tempo stesso aveva ancora della bellezza da tirare fuori, da esorcizzare.
3: Assolutamente. Senti, ci ascoltiamo, alleggeriamo un attimo, ascoltiamoci il primo pezzo e ci ascoltiamo un pezzo che hai scelto tu di Prince, Sometimes It Snows in April. Perché l'hai scelto?
7: L'ho scelto, in realtà non è poi così leggero, ma perché
3: yeah.
7: No, io da bambina ho iniziato ad ascoltare musica presto, ad ascoltare, cioè proprio la mia musica era veramente un luogo dove sono cresciuta da figlia unica, poi adesso oggi siamo cinque, ho quattro fratelli. Però ecco, quando ero piccola per me la musica era veramente una compagna dell'anima potentissima, e Prince è stato intanto uno dei miei primi amori, cioè era quasi, me lo volevo sposare, poi mi sono fatta delle domande io negli anni, ma questa canzone non lo so, era una cosa che mi, diciamo che la malinconia mi appartiene.
3: Va bene, immalincoliamoci tutti allora. Prince con Sometimes It Snows in April.
8: Tracy died soon after a long fought civil war.

0: Ben rientrati a Noi per Agnelli, io sono con Violante Placido e sono purtroppo per voi Manuel Agnelli. Senti, Violante, mi stuzzica molto la presenza di Yoko Ono, perché il grande pubblico la considera un po' la strega cattiva che ha corrotto John Lennon, no? Che ha provocato lo scioglimento dei Beatles. Però la storia non solo è molto diversa dalla narrazione mainstream, ma Yoko Ono è diventata un modello per una lista di artiste diversissime. Ne cito qualcuna: Björk, St. Vincent, Kim Gordon, Courtney Love, Kate Bush. Tutti hanno riconosciuto in Yoko Ono una fonte di ispirazione, diciamo, anche per le sue performance vocali che sfidano un po' ogni regola dell'armonia e dell'intonazione, no?
1: Sì, il quieto vivere.
0: Esatto.
1: Sì, no, guarda, io appunto sono cresciuta da bambina anche con i dischi di Lennon, post Beatles.
0: Bellissimo.
1: Quindi anche con Yoko Ono. E a me questa coppia da bambina mi piaceva, li vedevo così innamorati, cioè, sono stati un po' un esempio di questo amore totalizzante che da bambina un po' mi rassicurava, mi piaceva. E poi comunque mi piacevano le sue canzoni, cioè uno dei pezzi che adoro, che faccio nello spettacolo, è Kiss Kiss, Kiss. Mi piaceva proprio il sound, il suono. Questa voce la sentivo così, cioè io ancora oggi sento quel brano e lo sento così fresco, così.
0: Beh, avanti sicuramente,
1: moderno.
0: Come approccio.
1: E mi piaceva comunque questa donna così diversa, con una personalità tutta sua. E poi, insomma, oltre alla sua musica, ho scoperto poi anche appunto una donna che ha un mondo molto vasto. Comunque è stata ed è ancora un'attivista per la pace, un artista concettuale, un mondo molto ampio dove comunque Lennon ha attinto, e per quanto poi se ne dica che lei sicuramente è entrata nella vita di Lennon, insomma, in qualche modo poi a gamba tesa, cioè, ma è una situazione molto complessa, secondo me. Cioè, additarla come la strega che ha fatto dividere i Beatles, è pure il bisogno di trovare un colpevole.
0: Ed è sempre una donna, poi alla fine.
1: Sì, nel dolore di un sogno che si spezza per tutti.
0: Certo.
1: E quindi è un po' semplice così per me. Rimane invece quello che comunque lei ha fatto e fa, è anche una donna che mi sta molto.

0: molto simpatica, perché ha questo suo modo, forse ha anche a che fare con le sue origini giapponesi, comunque di vedere le cose completamente da un'altra prospettiva. Io penso che, ecco, una persona come Lennon, dopo tutto quello che aveva vissuto sul palco, fuori dal palco, con il successo dei Beatles, penso che gli rimaneva poco che potesse sorprenderlo.
1: Certo.
0: Evidentemente questa donna, nel bene o nel male, non è che la santifico, ma comunque è riuscita a sorprenderlo.
1: Tra l'altro, parlando di pacifismo, ai tempi del della guerra del Vietnam, John Lennon e Yoko Ono hanno dimostrato un coraggio che oggi non riscontro nella maggioranza degli artisti. Erano i bei tempi in cui gli artisti prendevano posizione, no? Ricordo che il famigerato Edgar Hoover, il direttore dell'FBI, non solo spiò attivamente Lennon, ma tentò di farlo deportare. E allora il presidente degli Stati Uniti era Nixon, oggi c'è Trump e le cose purtroppo sono forse addirittura peggiorate. È difficile ricordare la storia, no? Dopo la seconda guerra mondiale, il presidente di una democrazia che minaccia di distruggere una civiltà. Non credi che, come sta per fortuna cominciando a succedere, anche noi artisti abbiamo la responsabilità di esporci di più?
0: Io penso di sì, cioè non dico che sempre e comunque questo vada fatto, ma cioè deve essere il primo pensiero di un artista, ma quando la causa chiama, cioè quando ci troviamo in un momento storico come questo o come è accaduto in passato, secondo me sì, perché il momento in cui tu ti esponi come artista, no? E godi anche di tanti privilegi, sei qualcuno che comunque in qualche modo è riuscito a coronare un sogno, dove però questo sogno ti dà la possibilità di parlare a tante persone, cioè diventa secondo me un discorso di coscienza umana, non che tutti dobbiamo diventare quello che magari non siamo in grado di essere da questo punto di vista, però dare un segnale umano sì, penso che sia alla portata di tutti.
1: Certo. Per rimanere legati invece alla tua attività teatrale, no? Hai una bella carriera di attrice cinematografica, hai fatto l'anno scorso per esempio La Dolce Villa, credo un film Netflix,
0: sì.
1: No? Di cui
0: sì.
1: Sei fra i protagonisti, ed è stato un successo internazionale, continui a fare anche teatro, e hai portato in scena per esempio l'adattamento di 1984 di George Orwell, che è l'archetipo dei romanzi distopici, che poi è più profetico che distopico purtroppo. No,
0: pazzesco, quella è stata una cosa cioè veramente di una potenza, perché comunque eravamo all'inizio di questo delirio, adesso siamo proprio nel pieno totale, infatti sarebbe stato bello continuare a portarlo in scena, è un pugno nello stomaco lo spettacolo, ma oggi questo pugno ce l'abbiamo tutti, a meno che vogliamo voltarci dall'altra parte, ecco, per evitare di riceverlo, ma tanto siamo arrivati in un momento dove verremo tirati dentro.
1: Prima o poi arriva
0: comunque,
1: lo stesso. Sì.
0: Cioè, in un modo o in un altro, qua per questo dobbiamo essere vigili e forse contribuire tutti a usare la nostra voce dove ci sembra di sprofondare.
1: Sono d'accordo. Senti, tu sei impegnata con Circo Zarathustra adesso, uno spettacolo che è ispirato invece al pensiero di Nietzsche, no?
0: Sì. Circo Zarathustra, tratto appunto dall'opera Così parlò Zarathustra, io sono Lou Andreas von Salomé. Questo personaggio di Lou von Salomé mi ha colpito molto, perché è una donna estremamente moderna. Per lei la libertà è stata proprio una disciplina di vita, non ha mai ambito al matrimonio e infatti con Friedrich Nietzsche e Paul Ré formano questa Santissima Trinità, questo progetto filosofico dove però diciamo all'atto pratico è un ménage à trois, che appunto però non prevede rapporti erotici ma soltanto intellettuali e quasi camerateschi, finché alla fine loro due si innamorano entrambi di lei, entrambi gli chiedono la mano, ma lei non accetterà. E soprattutto Nietzsche soffre talmente tanto di questa cosa che la sua sofferenza diventa l'ispirazione per scrivere Così parlò Zarathustra. E lui proprio in questo dice che la sofferenza è necessaria, cioè anche una sofferenza che ritorna nel tempo, e arriviamo al concetto di eterno ritorno, che sarebbe una visione della vita dove tutto ciò che torna

0: si ripete continuamente ed è che può essere sia il dolore, il piacere, però la vita tende a ripetersi continuamente. E allora lui dice, ma se tutto si ripete, noi che cosa possiamo creare? Lui fa, no, è come ci relazioniamo alle esperienze che si ripetono, che può cambiare il nostro destino. E quindi Nietzsche appunto fa della sua sofferenza una forma di ispirazione altissima che lo porta a scrivere questo testo.
1: Senti, è lo spettacolo è scritto e diretto da Leonardo Petrillo, giusto?
0: Sì, insieme a me, io insieme a lui, c'è Ennio Contorti, un altro gruppo di attori bravissimi, anche circensi, che fanno tutta una serie di cose sopra di noi, un funambolo che cammina sopra le nostre teste, evoluzioni. È sicuramente uno spettacolo sospeso ed onirico, dove ecco, si fa un viaggio dentro di noi.
1: Senti, tu oltre a cinema e teatro hai anche una carriera di cantante, di tutto rispetto, dove ti fermi viola, no? La musica è un
0: Violante,
1: po' l'altra faccia.
0: No, oramai sono
1: ormai hai accettato Violante Flacido.
0: Però ecco, un percorso vissuto troppo a singhiozzi, okay, per quanto mi riguarda, però accetto anche questo, come dice Nietzsche, nel senso che accetto quello che sono in grado di fare e di gestire, pur cercando di spingermi a invece a trovare sempre più spazio in quel senso, perché è una voce, è un lato di me che mi appartiene profondamente, quindi vorrei nutrirlo di più. Sì.
1: Certo. Senti, allora intanto ascoltiamocelo un secondo brano che hai scelto sempre tu, di una artista giovanissima, Sofia Isella, no?
0: Sì.
1: Un talento precocissimo, con un raro coraggio artistico, mi sembra.
0: Sì.
1: Sai che io mi occupo anch'io di giovani, adesso c'è una nuova wave che per me è interessantissima, quindi per me, figurati, mi fa super piacere questa proposta. Perché l'hai scelta tu invece?
0: L'ho scelta perché appunto mi ha colpito proprio immediatamente al primo ascolto di un brano. Prima di tutto il brano in sé, la voce, e poi ho visto anche come si presenta, come sta sul palco, quello che fa. Ecco, per dirti, lei come personalità è una personalità che è piuttosto estrema, cioè anche, non voglio fare un affiancamento a Yoko Ono perché artisticamente fanno cose diverse, ma il modo di porsi, cioè lei è una che sembra una specie di fantasma dannato, con queste sporca di fango delle volte in faccia, pur essendo bellissima, però ecco, esce fuori proprio da quello che uno si aspetterebbe da un'artista donna di 21 anni, e quindi in questo senso la trovo così coraggiosa. Cioè io alla sua età non avevo questa, è come se vedessi qualcuno che ha il coraggio di camminare nel fuoco, cioè mi colpisce.
1: Bene, allora proviamo ad ascoltarla e vediamo se ci comunica questa potenza della quale tu parli. Sofia Isella, The Doll People.
2: Mm-hmm.

goes with the pulse. We are art you can find.

0: Or maggots. They bang their head on the wall. They fucked the yard on that afternoon. The dolls are off running and laughing together, swimming in the milk of the moon. Wife or mistress, maid, mother. Wife or mistress, maid, mother. Wife or mistress, maid, mother.
1: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Violante Placido. Violante, tu mentre ascoltavamo il pezzo fuori onda mi dicevi che anche Sofia Isella ha un collegamento con Yoko Ono molto potente.
2: Luvon Salomè, sì, sì, donne di altre epoche che però in qualche modo... No, diciamo che tutte e tre hanno un bisogno di dare voce al loro essere donna nella società.
1: Sì.
2: Sofia Isella ha un approccio molto crudo, molto ad effetto. Luvon Salomè, essendo fine Novecento, Yoko Ono invece diciamo più attiva così negli anni 70, avevano questa visione del femminismo, cioè che dicevano che la donna, per mettere in equilibrio l'uomo e la donna, in realtà la società dovrebbe un po' femminilizzarsi, nel senso che l'uomo dovrebbe poter abbracciare anche il suo aspetto femminile e la donna non dovrebbe, per emanciparsi, diventare un uomo, ma dovrebbero entrambi abbracciare il loro lato opposto per poi camminare insieme. Questo è interessante perché in fondo poi, no, il buio, la luce, cioè tutte queste cose, questi opposti devono stare in equilibrio tra loro, no? Se stanno spinti troppo da un lato e dall'altro scatenano poi delle reazioni che vanno l'uno contro l'altro.
1: Assolutamente, poi ci vuole sicuramente complicità e questa è una delle cose che sto promuovendo. Io faccio parte di Una Nessuna 100.000, che è questa associazione contro la violenza sulle donne. C'è un discorso molto aperto su che cosa vuol dire essere femministe oggi e sicuramente lì si cerca tantissimo la collaborazione dell'uomo ed è... Secondo me è l'unica strada possibile da un certo punto di vista, almeno questa è la mia opinione. Tu come cantante hai lavorato anche con il mio amico Mauro Ermanno Giovanardi, giusto?
2: Sì, beh, lui ci vogliamo tanto bene, ma chi è che non vuole bene a Mauro Ermanno Giovanardi?
1: Io non gli voglio bene.
2: No!
1: No, gli voglio un bene dell'anima, sì, sì. Ma com'è andata, com'è andata?
2: Mi ha cercato lui anni fa,
1: sì,
2: per fare questo duetto insieme nella storica Bang Bang in versione, sì, italiana, nel suo disco, e quindi io l'ho conosciuto così, abbiamo fatto questa esperienza insieme, dopodiché comunque è rimasto al mio fianco, è un riferimento per me,
1: certo.
2: Abbiamo fatto, insomma, capita poi di fare sempre belle cose insieme, parliamo, discutiamo, chiedo anche a volte i suoi feedback su quello che faccio, quello che non faccio. È un artista non solo che stimo tantissimo, ma ho avuto modo di capire che artista generoso è con tutti gli altri e quanto è anche capace di trovare, diciamo, la bellezza, il talento di mettere insieme cose belle, quindi insomma mi piace stargli vicino.
1: Senti, ma un'ultima domanda, Violante. Il tuo impegno nella musica ti permette di trovare una libertà artistica, cioè il fatto di fare più cose, non è solo la musica ma anche il teatro, il cinema?
2: Allora, cioè io dovendo comunque attraversare anche l'aspetto lì di figlia d'arte,
1: certo,
2: con questa cosa qui, insomma, anni fa alla fine ci ho fatto pace, ho capito che al di là di quello che gli altri dicono, pensano o vorrebbero farmi credere, me ne vado per la mia strada, quindi in questo senso sono risolta, cioè non ho bisogno del benestare degli altri, faccio quello che mi nutre, quello che mi fa stare bene, però ecco, l'unico rimprovero che ho è che vorrei riuscire a, come dire, a utilizzare meglio il mio tempo, riuscire a utilizzare le mie energie e riuscire a fare di più. Questo sì, perché mi manca questa cosa qui, però non è facile, ecco, però la libertà di fare le cose come mi piacciono, penso di prendermela.
1: E fai bene. Senti Violante, grazie, è stato bellissimo averti con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a voi.
1: Ti saluto, ti ringrazio e spero che vorrai tornare a trovarci quanto prima. Intanto saluto tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo con un brano di una band della rassegna Carne Fresca, Don't Ask Twice, Le Dilemma.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Migranti per l'Italia, si apre il fronte tedesco, Berlino avverte, riprenderanno i trasferimenti verso Roma e Atene sulla base del regolamento di Dublino, il Viminale replica azzerati quelli precedenti il 12 giugno. Medio Oriente, Netanyahu respinge il piano del Board of Peace su Gaza, Hamas, noi rispettiamo l'accordo. Giovane di 29 anni ucciso in mare a Lampedusa mentre faceva un'immersione, fatale l'impatto con l'elica del gommone di due turisti milanesi. Atletica italiana in lutto, è morto Livio Berruti, campione olimpico a Roma. Tennis, Sinna salta Cincinnati per un problema al ginocchio. Si allarga dunque la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo e ha avvertito che con l'entrata in vigore lo scorso 12 giugno del nuovo patto europeo sulla migrazione riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino, che prevede che sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo. Replica il Viminale, con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati nel vecchio continente prima del 12 giugno. E il dossier migranti resta aperto anche sul fronte delle difficili relazioni tra Roma e Madrid. Sentiamo.
2: Palazzo Chigi preoccupato dal rischio terrorismo islamista a Ceuta. Per il ministro degli esteri Antonio Tajani, terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. I servizi di intelligence segnalano un rischio concreto, scrive il Corriere della Sera. Dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe una vera e propria regione. Il dossier è frutto delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Ma per Roma si apre anche il fronte con Berlino sul trattato di Dublino. I migranti verranno espulsi verso il nostro paese e l'opposizione attacca. Per Matteo Renzi di Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Per Francesco Silvestri dei 5 Stelle è un altro grande successo del governo Meloni. La Germania vuole rimandarci indietro le persone immigrate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Andiamo ora in Medio Oriente, via dal Board of Peace per Gaza. Questo l'annuncio a sorpresa del premier israeliano Netanyahu. Noi rispettiamo l'accordo, questa è la replica di Hamas. Nessuna trattativa diretta con Washington e Hormuz replica solo alle nostre condizioni. È l'offensiva diplomatica di Teheran. Terremo un profilo basso, il cambio di strategia annunciato poche ore fa dal presidente americano Trump. Insomma, ancora molto movimento, sentiamo i dettagli nel servizio.
3: Netanyahu lo annuncia a sorpresa. Israele esce dal piano del Board of Peace, cui è appesa la fragile tregua inaugurata a ottobre con il partito armato palestinese. Non ci sarà alcun ritiro di Tzal senza un vero disarmo di Hamas. L'esercito uscirà quando le armi verranno deposte tutte subito. Non si va per concessioni reciproche, questione di metodo, spiega Bibi. Potete ritirarvi dal piano, ma la vostra difesa si ferma dietro la linea gialla. Basta raid nella striscia, la replica del board e della Casa Bianca. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. L'Iran chiede agli Stati Uniti di accettare nuove condizioni, fra cui pagare danni di guerra, e smentisce le voci su una guida suprema in fin di vita. E gli alleati Houthi in Yemen alzano lo scontro, attaccando ancora nel Mar Rosso all'indomani del patto difensivo della Mecca tra Ankara, Islamabad e Riyadh. Ora con Teheran profilo basso, annuncia infine Trump, cambio di strategia confermato dall'amministrazione. Senza il nemico alle porte, il regime dovrà fare i conti con crisi e malcontento per la guerra. È il ragionamento, non così lontano dalle preoccupazioni domestiche dello stesso presidente statunitense, a corto di munizioni e di consenso in vista del voto di midterm, che sarebbe quindi pronto anche a rinviare il capitolo nucleare pur di rilanciare il negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, tragedia in mare a Lampedusa. Un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne era impegnato in una battuta di pesca e aveva segnalato la sua presenza in acqua con una boa. Chiede intanto perdono ai familiari dei feriti e ammette la sua colpa. Il 73enne da sabato è agli arresti domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese.
4: Mi si è offuscato tutto e non ho capito più nulla, nemmeno cosa stesse succedendo. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti e si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio affida i pensieri al suo avvocato. L'uomo di Coassolo, comune del Torinese, si è presentato spontaneamente

0: Momentaneamente i carabinieri per raccontare l'accaduto con la comitiva di ciclisti. Superata e investita per due volte. Una prima volta in retromarcia dopo colpi di clacson e gesti e una seconda dopo un'inversione dell'auto visto il tentativo di inseguimento da parte dei ciclisti rimasti in sella. I due investiti più gravi con prognosi tra i 60 e i 90 giorni per fratture, traumi al viso e al torace sono ricoverati al CTO di Torino, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale torinese San Giovanni Bosco. L'arrestato, ex artigiano edile, risultato negativo all'etilometro e si dice sereno, non faccio uso di sostanze, precisa anche riguardo agli esiti degli esami tossicologici. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Sport, un altro caso intorno alla nazionale di calcio, stavolta per la nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, a capo delegazione degli Azzurri. Il CONI ha attivato gli organismi competenti per valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, questa era replica di fonti della FIGC. Ora le altre notizie di sport che si aprono con la triste notizia della scomparsa del campione olimpico Livio Berruti. Sentiamo.
2: Se i Giochi Olimpici di Roma sono nel cuore degli italiani dopo oltre 60 anni, il merito è anche del volo di Livio Berruti nei 200 metri. Quell'oro rappresenta il momento più alto della carriera del torinese, scomparso ieri all'età di 87 anni. Appese le scarpette al chiodo, ha lavorato nel mondo della comunicazione e nel 2006 è stato tra coloro che hanno portato la bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino. La scomparsa di Berruti getta inevitabilmente un velo di tristezza negli europei di atletica che partono oggi a Birmingham. Occhi puntati su Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Zain Abdosso nei 100 metri. E sempre oggi iniziano anche gli europei di nuoto in vasca. Dopo il dominio azzurro nella prima settimana, la comitiva italiana punta a confermare il primo posto nelle medagliere. Stasera i primi podi, tifiamo per Alberto Razzetti nei 400 misti e per le due staffette 4x200 stile libero. Nel tennis Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno al mondo è ancora alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner ora lavorerà per tornare in campo per lo US Open che prenderà il via il 30 agosto. Infine la MotoGP. Ancora non al 100% dopo la doppia operazione di tre settimane fa, Marco Bezzecchi ha sfoderato un weekend da grande campione. Sul circuito di Silverstone, dopo il terzo posto nella sprint, il pilota dell'Aprilia ripete lo stesso risultato anche nella gara lunga, trovando punti preziosi per la corsa mondiale. Il Gran Premio di Gran Bretagna se l'è preso Raul Fernandez, che ha dominato la corsa, e ha preceduto l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che consolida così la leadership del mondiale. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
4: Quel momento, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero unito al gioco casuale di luce e ombra si imprime con forza nella memoria di Jane Goodall. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. All'inizio della giornata Jane Goodall è già in movimento. Da ore attraversa senza tregua i versanti ripidi delle montagne, avanzando con fatica nella vegetazione fitta che occupa l'intera valle. Di tanto in tanto si ferma ad ascoltare, a scrutare l'ambiente con il binocolo in attesa di un segnale, ma intorno a lei solo silenzio, nessun verso, nessun movimento. Quando il pomeriggio sta ormai declinando e l'orologio segna le 5, sa che restano poche ore prima che l'oscurità inghiotta la riserva del fiume Gombe. Raggiunge il punto che preferisce per le osservazioni. È una sporgenza rocciosa che si chiama il Picco. Proprio in quell'istante un suono improvviso spezza l'aria. È il richiamo breve di uno scimpanzé giovane. Dura poco, dura troppo poco perché lei riesca a individuarne con precisione la direzione. Solo dopo alcuni minuti i suoi occhi colgono tra le foglie, tra i rami, le sagome di quattro scimpanzé. Sono lontani. Lei avanza lentamente controllando ogni passo, ma quando arriva a una distanza minore capisce che gli animali se ne sono già andati, come sempre. E poi succede qualcosa di inatteso. A meno di 20 metri, due maschi sono seduti a terra e la osservano. Jane si immobilizza.

0: con estrema lentezza si abbassa anche lei, cercando una postura che non li allarmi. Dopo pochi istanti i due iniziano a spulciarsi a vicenda, con naturalezza, come se la sua presenza non avesse più peso. Da oltre 6 mesi lei tenta di oltrepassare quella barriera invisibile che separa l'uomo dagli scimpanzé selvatici, quella paura ancestrale che li spinge a fuggire non appena lei si avvicina. Ora quei due maschi sono così vicini che le sembra quasi di condividere il loro stesso spazio vitale. La attraversa una sensazione nuova e intensa, è la percezione di essere finalmente accolta. Li riconosce entrambi, uno è David Greybird, l'individuo che più di tutti mostra curiosità nei suoi confronti. L'altro invece è Goliath, non imponente per la mole quanto per la sua autorevolezza, è il maschio dominante del gruppo. Il loro mantello nero, fitto e lucente riflette la luce attenuata del tardo pomeriggio. Per lunghi minuti restano così, immersi in quel rituale silenzioso. Quando il sole scende alle spalle di Jane, David si alza lentamente e la fissa. E in quell'istante l'ombra della donna allungata dalla luce della sera si proietta sul corpo dell'animale. Quel momento lì, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero, unito al gioco casuale di luce e ombra, si imprime con forza nella sua memoria. Col tempo assumerà un valore simbolico. L'essere umano, con le sue capacità cognitive superiori, proietta la propria ombra sugli scimpanzé. Ed è sempre l'uomo a oscurarne la libertà attraverso armi, coltivazioni, insediamenti che avanzano nella foresta. Ma ora nulla di tutto questo prende forma. Jane resta semplicemente lì, immobile, colma di stupore, di fronte a David Greybird e a Goliath. La protagonista di oggi è Jane Goodall, è una donna che noi conosciamo anche solo attraverso delle immagini che abbiamo di lei, e i suoi capelli lunghi, ma soprattutto lei ferma in mezzo a una foresta. Per parlarne con lei abbiamo ospite qui a Eco Mia Canestrini, che è conservazionista e divulgatrice scientifica. Ciao Mia, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao Matteo.
0: Mia, prima di arrivare a parlare di tutto quello che stava intorno a Jane Goodall, la prima domanda, visto che tu fai questo mestiere, tu sei autrice, sei un volto televisivo, hai lavorato molto sul campo,
1: sì.
0: Hai lavorato molto, noi siamo conosciuti quando tu lavoravi negli Appennini tosco-emiliani e non solo, la cosa che mi incuriosisce molto è, tu hai avuto modo di incontrarla, di conoscerla Jane Goodall?
1: Io ho avuto la fortuna di incontrarla 1 anno e mezzo fa. Lei veniva spesso in Italia, dove c'è un istituto dedicato a lei, è una sorta di, diciamo, gemmazione di quello che è il Jane Goodall Institute internazionale, okay. Ne abbiamo uno anche in Italia, e questo ente organizza ovviamente degli eventi soprattutto per le scuole, quindi lei viene a Roma, mi invitano e ho avuto la fortuna di poter scambiare con lei veramente 4 parole, però sono 4 parole che mi hanno fatto capire come mai anch'io, come tantissime altre persone, da 40 anni sia così affascinata da questo personaggio.
0: E la ragione qual è?
1: Guarda, mi sono presentata, le ho detto che io mi occupavo di lupi, però che insomma come lei avevo avuto un percorso sul campo, non facilissimo, eccetera, e lei mi ascolta ovviamente, mi fa una domanda sui lupi, poi mi dice guardami negli occhi, e io l'ho guardata negli occhi ovviamente, e lei aveva una luce in questi occhi che io non ho mai visto in nessun altro. E non ho mai detto questa cosa di nessun'altra persona che io abbia mai incontrato nella mia vita. Cioè, sinceramente, fortunatamente qualcuno ha fatto una foto in quel momento, quindi ho una foto degli occhi di Jane Goodall che mi guarda negli occhi. Ma qualcosa di alieno, di diverso veramente. Capisci perché abbia avuto un impatto così incredibile nel mondo della conservazione sui giovani finché è vissuta, insomma.
0: Parlavi di lavoro sul campo,
1: sì.
0: Del tuo e del suo. Una delle immagini che noi abbiamo di lei in testa proprio è di questa donna, di questa bellissima donna, nelle varie fasi della sua vita,
1: sì.
0: Da più giovane a più anziana, immersa nella foresta, immobile, che osserva.
1: Sì.
0: Delle volte lei da sola, delle volte insieme a questi animali che poi sono diventati,
1: sì.
0: Familiari per tutti noi, cioè gli scimpanzé. Cioè lei ci ha reso familiari, da dove nasce questo metodo? È un metodo suo? Cioè, cosa porta?
1: Beh, lei ha avuto una intuizione, nel senso che sai che Jane non era una ricercatrice professionista, lei voleva tantissimo studiare

0: Quindi lei ha 6 mesi di tempo per fare queste osservazioni che poi dovrà riportare a Leakey, perché a Leakey, a un paleoantropologo e non a uno zoologo, perché lui era convinto che gli uomini discendessero effettivamente dagli scimpanzé, questo, insomma, avessero un antenato in comune con gli scimpanzé più che altro, e che alcuni comportamenti di questi primati si potessero ritrovare anche nell'uomo, quindi che ciò che l'uomo sapeva fare non era qualcosa che apparteneva solo all'uomo, ma era qualcosa che l'uomo aveva evolutivamente ereditato da un progenitore comune tra lui e gli altri primati o scimmie antropomorfe, che dir si voglia. Quindi questo era l'obiettivo di Leakey. E si fida di lei. E lei, insomma, inizia ad andare sul campo da sola, quindi immaginiamo una foresta africana, e deve trovarli però gli scimpanzé per poterli osservare e poter descrivere qualcosa dei loro comportamenti e riportare queste osservazioni a Leakey. Ma ovviamente fa una cosa che farebbe qualunque zoologo, inizia a cercare questi animali in lungo e in largo, dall'alba al tramonto, ma è un'attività sfinente.
1: Muovendosi
0: continuamente, e ovviamente questi animali non abituati al contatto con l'uomo tendono continuamente ad allontanarsi, ma bisogna immaginare non un animale che si allontana in aperta savana dove è osservabile, ma in una foresta molto densa dove, insomma, certo, poi sulle piante, no, in alto è difficile fare delle osservazioni concrete. E quindi alla fine capisce che forse è meglio se si ferma in un punto di osservazione, questo famoso picco in mezzo alla foresta, e probabilmente avendo imparato un po' quali sono le zone utilizzate da questi animali. E lì infatti ha più fortuna, perché stando lei ferma soprattutto, non seguendo attivamente questi animali, loro iniziano a capire magari che lei non è poi tutto sommato un pericolo, una minaccia, esatto.
1: Senti, ma è vera la storia che lei, quando a quell'età parte dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, e raggiunge la Tanzania o il Kenya?
0: Il Kenya va in vacanza, okay. Poi farà le sue attività di ricerca e studio in Tanzania e in Congo.
1: È in Congo, sì. È vero che all'inizio il governo britannico la obbliga ad avere un tutore con lei, che poi in realtà è sua madre?
0: Esatto, che è dell'incredibile, perché oggi una ragazza di quell'età che studia all'università è diciamo libera di prendere, partire e andare, certo. Invece ai tempi non era concepibile. È il motivo per cui lei è stata anche tanto contestata all'inizio della sua carriera come ricercatrice, no? Quindi una ragazza giovane che va da sola in Africa a studiare le scimmie, sembra insomma una storia quasi servita su un piatto d'argento per deriderla. Mm-hmm. Invece la madre crede molto in lei, questa donna abbastanza probabilmente emancipata anche per quei tempi, e dice: guarda, se questa è la tua passione ti accompagno io. E tra l'altro avrà anche un ruolo poi in Africa questa donna, sì, perché mentre Jane era sul campo a raccogliere dati e insomma a cercare gli scimpanzé, la madre si prendeva poi cura del campo in cui erano alloggiate, addirittura si dice che aiutasse i pescatori locali, le persone del posto se avevano problemi di salute, dava loro medicine, cucinava, quindi insomma è stata una figura poi alla fine anche importante per quelle che erano le relazioni, no, con la comunità locale.
1: E di prima citavi il fatto che il mondo accademico non digerisce molto, no, inizialmente, immagino, questa figura. È la vecchia storia per cui se non hai una laurea la dico male.
0: Sì, beh,
1: se non
0: così,
1: hai il pezzo di carta non puoi fare un certo tipo di lavoro.
0: Beh, guarda, da un lato è comprensibile, parliamo di Cambridge comunque, quindi c'era gente che probabilmente era lì che sputava sangue per studiare e fare carriera, e invece Jane, con le sue intuizioni insomma in realtà geniali, scavalca tutti, arriva ad ottenere addirittura un dottorato senza avere la laurea, penso uno dei pochi casi al mondo, forse, non so se ne esistano altri.
1: Perché Jane Goodall non si è mai laureata,
0: è passata direttamente al dottorato. ha fatto delle scoperte comunque per quell'epoca sensazionali, nel senso che tu considera che ai tempi di Jane l'uomo era considerato l'unico animale, tra virgolette, perché ai tempi non so neanche se si accettasse la definizione di animale per l'uomo, in grado di utilizzare strumenti, provare emozioni, essere dotato di una qualche forma evoluta di intelligenza, mentre gli animali erano proprio interpretati come delle macchine, come se fossero degli orologi con degli ingranaggi. Quindi il fatto che lei invece fosse stata in grado di dimostrare che avevano una struttura sociale complessa, molto simile anche alla nostra, provavano emozioni, usavano appunto poi strumenti, eccetera, questo ha ribaltato completamente tutto ciò che si pensava degli animali, tanto è che poi da lì sono partiti una valanga di studi proprio su questi fronti.
1: Questa cosa delle emozioni è

0: una rivoluzione totale.
1: Sì, e poi
0: nell'immaginare l'animale.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Senti, a questo probabilmente contribuisce anche il fatto che a un certo punto Jane Goodall, non dico che abbandoni la ricerca, ma diciamo c'è un prima e un dopo e passa all'attivismo, no?
1: Sì.
0: E il momento, se non ricordo male, è quando lei va a visitare un laboratorio in cui si fa ricerca.
1: Nell'86, dopo l'omicidio di Diane Fossey, che era un'altra pupilla di Leakey, lei studiava i gorilla però, okay, e viene uccisa in Africa, non si sa... Probabilmente
0: quella del film,
1: esatto,
0: Gorilla nella nebbia.
1: Esatto,
0: perfetto,
1: lei era
0: perdonami,
1: una
0: ho quei riferimenti.
1: No, no, ma è giusto.
0: Molto pop.
1: Divulgativi. Era una collega, diciamo, di Jane, Diane. Lei invece viene uccisa perché non cerca, diciamo, di trovare un punto di incontro con le comunità, ma si scontra fortissimamente con le comunità locali perché il bracconaggio era, diciamo, una forma di sopravvivenza per queste persone quotidiana. E dopo questo evento siamo in Europa, lei partecipa a una conferenza e scopre praticamente che gli scimpanzé vengono utilizzati nei laboratori per motivi di ricerca e conducono una vita ovviamente orribile, come puoi immaginare, chiusi nelle gabbie, sottoposti alle peggiori torture. E da lì decide di dedicarsi in maniera più proattiva alla fine della sperimentazione sugli animali e anche a garantire un po' fuori e dentro l'Africa, diciamo così, migliori condizioni di conservazione per questi animali. Aveva in realtà già lasciato l'Africa da un po' di anni perché c'erano state comunque delle tensioni, erano stati rapiti degli studenti americani, insomma c'era stato un po' di bagarre, diciamo così.
0: Quindi era tornata in Inghilterra?
1: Era tornata sì a casa, ma in realtà poi girava, viaggiava, insomma partecipava ovviamente a conferenze in tutto il mondo, raccontare poi le cose che aveva scoperto e poi anche filmato, no, documentato insieme a National Geographic sugli scimpanzé.
0: Non so se era National Geographic, però ricordo una sequenza, un'immagine che è abbastanza famosa, in cui lei abbraccia uno scimpanzé, o lo scimpanzé abbraccia lei.
1: Lo scimpanzé abbraccia lei. È
0: che storia è quella?
1: Una storia molto bella che viene da un santuario per gli scimpanzé che lei ha contribuito a creare in Congo. E questo santuario raccoglie scimpanzé orfani o sottratti ai bracconieri e poi ci sono delle isole vere e proprie in cui possono essere liberati, quindi delle situazioni protette, diciamo così, possono essere reinseriti in natura in uno stato di semilibertà, diciamo, questi animali. E quindi quella scena fa riferimento a una liberazione di uno di questi animali che era stato trovato in condizioni terribili, in punto di morte, eccetera, viene curato e poi arriva il momento della liberazione e gli scimpanzé appunto sono animali comunque che stringono dei legami affettivi anche con le persone che se ne occupano, con i loro caregiver, si dice, e quando Jane apre la gabbia, questo scimpanzé sale sulla gabbia invece che correre immediatamente verso la foresta, si volta verso di lei e la abbraccia proprio come farebbe un essere umano, una persona. Quindi fortunatamente c'era una telecamera accesa e quella scena è passata alla storia proprio perché un po' dimostrano anche la gratitudine che questi animali possono provare nei confronti di un essere umano, un rappresentante di un'altra specie. E poi sancisce un po' il legame di questa donna con appunto gli scimpanzé a cui ha dedicato tutta la sua vita.
0: Tu nel tuo lavoro diciamo ti sei specializzata nello studio dei lupi.
1: Sì.
0: E so che anche tu hai vissuto quel momento lì in cui dopo che insomma un lupo viene magari ritrovato ferito, lo viene curato eccetera eccetera, lo si porta in un luogo in cui viene liberato e si apre la gabbia. Che momento è quello lì?
1: Un momento in cui i lupi non ti abbracciano sicuramente, neanche ti fanno le festine come farebbe un cane. No, beh, è un momento molto emozionante perché sai che restituisci la libertà a un animale che veramente in cattività non ha senso di esistere. Nessun animale selvatico, ma il lupo in particolar modo mal si adatta. È una grande soddisfazione, certo li vedi lanciarsi come dei proiettili fuori da queste gabbie.
0: Non si girano a guardarti.
1: Si girano solo per essere sicuri che tu non li stia inseguendo, perché comunque hanno veramente paura dell'uomo, anche se spesso si sente dire il contrario, però la soddisfazione è grande, quindi...
0: Mia, torniamo e purtroppo andiamo a chiudere questa chiacchierata che stiamo facendo su Jane Goodall e vorrei però citarti testualmente una cosa che lei ha

0: è uscito un libro in Italia che si chiama Il libro della speranza, l'ha pubblicato Bompiani e l'hanno scritto Jane Goodall e Douglas Abrams, e c'è un passaggio in cui parla proprio della morte e dice così: l'anno scorso, durante le domande alla fine di una delle mie conferenze, una donna mi chiese quale sarà la sua prossima grande avventura. Io ci ho pensato un po' e all'improvviso ho capito che cosa poteva essere e ho risposto morire. È calato un silenzio tombale, qualche risatina nervosa e poi io ho detto: quando muori o non c'è nulla, e in questo caso vabbè, oppure c'è qualcosa. Se c'è qualcosa, e io credo che ci sia, non esiste avventura più grande di scoprire di che cosa si tratta. Partendo da qua, per salutarti, ringraziarti e insomma chiudere con la domanda che facciamo sempre quando raccontiamo qualcuno qui a Eco, che cosa rimane di Jane Goodall? Qual è l'eredità nel mondo scientifico, ma non solo?
1: Ma allora, fortunatamente, anche se n'è andata, come sai, all'improvviso, lei aveva messo in piedi un grande apparato di collaboratori sparsi, mi sembra, in 68 paesi. Quindi è veramente una sorta di organizzazione mondiale quella che lei ha creato, dedicata in particolare ai più giovani. Quindi c'è un progetto che è in corso da decenni che si chiama Roots and Shoots, che significa radici e germogli, che è dedicato all'educazione ambientale nelle scuole. Quindi per i più giovani è un progetto che tra l'altro è portato avanti anche in Italia. E quella credo sia la sua eredità più grande, anche perché è replicabile per sempre, seguendo insomma quelli che sono i suoi valori, i valori che lei ha lasciato al mondo. E poi spero che qualcuno porti avanti insomma anche poi le sue battaglie, magari proprio tra questi bambini, ragazzini e ragazzine che vengono educati con i suoi progetti.
0: Tu l'hai mai incontrato uno scimpanzé?
1: No. Oddio, in realtà sì, ma in un centro di recupero che c'è qui in Italia.
0: Che tipi sono?
1: Guarda, ho assistito a una scena abbastanza straordinaria perché questa femmina di scimpanzé era stata operata, quindi era stata separata dagli altri e doveva essere ogni giorno medicata e mangiava delle cose diverse perché seguiva anche una dieta più leggera per riprendersi dall'intervento, un po' come una persona ospedalizzata. E mi ha molto colpito come le persone che si occupavano di lei, due ragazze, le passassero le cose perché lei si potesse tipo medicare, sbendare, bendare. E addirittura a un certo punto le hanno dato uno yogurt che lei ha mangiato tenendo con una mano la confezione dello yogurt e con l'altra lo tirava fuori. Cioè, sembrava di avere a che fare con una persona e ti dici effettivamente condividiamo il 98% del DNA non a caso.
0: Il
1: Eh sì,
0: 98%.
1: c'è veramente qualcosa di.
0: È tanto il 98%.
1: Se tu veramente osservi uno scimpanzé, poi in una condizione così particolare dove ci interagisci come se tu fossi un'infermiera e lei il malato, dici: caspita, ma qual è la differenza tra questo scimpanzé e una persona? Nessuna, nessuna proprio, zero.
0: Mia, grazie mille, grazie della
1: Grazie
0: chiacchierata che ci hai permesso di fare con te. Noi chiudiamo sempre qui a Eco con una piccola storia con cui salutiamo, in questo caso, Jane Goodall. La storia fa così. È ottobre, le piogge hanno cominciato a cadere, sono brevi ma molto regolari. Jane Goodall avanza lungo un pendio scosceso, è piuttosto stanca, il corpo è appesantito dalla fatica e dalla pelle che è bagnata di sudore. A un tratto però si ferma, a una settantina di metri più o meno, nell'erba alta, qualcosa si muove appena. Lei solleva il binocolo e lo vede, è uno scimpanzé, solo. E proprio in quell'istante l'animale si gira verso di lei e, non ci sono dubbi, è lui, è David Graybird. Jane avanza con estrema cautela, cercando di capire che cosa stia osservando. David si trova accanto a un rilievo di terra rossa. È un termitaio. Tiene tra le mani uno stelo d'erba lungo e sottile e lo inserisce in una delle aperture del nido. Dopo un breve intervallo lo estrae e con le labbra raccoglie qualcosa dall'estremità. La distanza non le consente di distinguere il dettaglio, ma il gesto è inequivocabile. Quello stelo viene usato intenzionalmente come uno strumento. Per circa un'ora David continua a nutrirsi in questo modo, poi si allontana con calma. Solo quando è certa che non tornerà indietro, Jane si avvicina a questo termitaio intorno alle aperture

0: nota degli insetti schiacciati e una folla di termiti operaie che cerca di riparare i danni richiudendo i passaggi. Raccoglie uno degli steli che sono stati lasciati lì nella terra e lo infila nei fori e subito avverte una resistenza decisa. Molte termiti dal capo rosso afferrano lo stelo. Quando lo ritrae, molti insetti restano attaccati con la mandibola, sono dei soldati operai sospesi nell'aria. Le zampe si agitano. Insomma, passa un'altra settimana prima che Jane assista di nuovo a quella scena. All'ottavo giorno, David Graeber ritorna. Questa volta non è da solo, è insieme a Goliath. I due lavorano al termitaio per un paio d'ore, riaprono i condotti sigillati grattando con il pollice o con l'indice, mordono le estremità degli steli quando si piegano, li girano per usarne l'altro lato oppure li scartano del tutto per sostituirli con degli altri. Ma ciò che la colpisce di più è che c'è un passaggio ulteriore. In diverse occasioni, infatti, i due scimpanzé raccolgono piccoli rami e li preparano prima dell'uso, cioè strappano via le foglie una a una, non si limitano a servirsi di un oggetto trovato, no, lo trasformano. Ed è la prima volta che qualcuno osserva un animale selvatico non solo usare un utensile, ma modificarlo deliberatamente per poterlo usare, per adattarlo a una funzione precisa. Fino a quel momento la costruzione di utensili è considerata una prerogativa esclusivamente umana. Gli scimpanzé, certo, non seguono un progetto consapevole, eppure quelle osservazioni iniziali sulla loro abilità spontanea costringono molti studiosi a rivedere in modo sostanziale i confini tra l'uomo e gli altri animali. Oppure, come le fa notare lo studioso e amico di Jane, Louise Leakey, bisognerebbe arrivare a una conclusione paradossale: includere anche gli scimpanzé tra gli esseri umani. Jane Goodall è scomparsa il 1 di ottobre del 2025. Aveva 91 anni.
1: Brigitte Bardot è il sesso. Non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, tanti odi, desideri, tensioni, rappresentazioni e fantasmi. Avrebbe tentato perfino un santo.
2: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
1: Il suo viso da piccola gatta è contemporaneamente infantile e felino. I capelli lunghi che ricadono sulla schiena sembrano una vestaglia lasciva. Il naso, piccolino e impertinente, ne accentua l'aria da ragazzina. Il labbro inferiore, molto carnoso, disegna una smorfia da bebè, ma è anche un invito al bacio. Combinando i ruoli dell'ingenua, della vamp, gli archetipi dell'enfant terrible e della femme fatale, Brigitte Bardot incarna l'eterno femminino in tutte le sue facce e non si accontenta di essere una dea. Lei è la dea, primordiale, definitiva, immortale. Ho voluto lasciarmi andare, dice lei, fare tutto il contrario di ciò che mi avevano detto di fare. Scoprivo la vita, scoprivo gli uomini. Brigitte Bardot è risolutamente anarchica, è il successo, il denaro, l'amore e non deve niente a nessuno. Non si scusa del suo completo trionfo, mentre tante altre si scusano del loro mezzo successo. Ed è per questo che scandalizza. Brigitte Bardot è il sesso, non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, odi, desideri, tensioni, rappresentazioni, di così tanti fantasmi. Tenterebbe perfino un santo, così scriveva di lei Simone de Beauvoir sul magazine americano Esquire nel 1959, quando quella frase possedeva ancora tutto il suo senso, in un'epoca in cui la tentazione restava un dilemma e la santità non era ancora stata, diciamo così, depotenziata. Brigitte Bardot non cerca di scandalizzare, non chiede nulla. Non ha consapevolezza dei suoi diritti o dei suoi doveri, segue semplicemente le proprie inclinazioni. Mangia quando ha fame e fa l'amore con la stessa semplicità. Il desiderio e il piacere le sembrano più convincenti dei precetti o delle convenzioni, e precisamente questa libertà, questa leggerezza, questa spontaneità, questa selvaggia impudicizia a fare scandalo, altrettanto se non più della nudità e perfino della voracità di cui la si accusa. Brigitte Bardot va a piedi nudi, volta le spalle agli abiti eleganti, ai

0: gioielli, ai profumi, al trucco, a tutti questi artifici. Eppure la sua andatura è lasciva e un santo venderebbe l'anima al diavolo per guardarla danzare, dicono. Roger Vadim, regista e marito di Brigitte Bardot, lo testimonia. Ciò che mi sbalordì la prima volta che la vidi nuda, dice, fu quel miscuglio straordinario di innocenza e femminilità, di impudicizia e di timidezza. Nella puntata di oggi di Eco, quello che rimane, scopriamo chi era Brigitte Bardot. Cerchiamo di ricordare chi era, cerchiamo di raccontarla e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Benedetta Barzini. Benedetta, buongiorno. Ciao. E benvenuta. Grazie per essere
1: buongiorno.
0: Qui.
1: Buongiorno.
0: Benedetta, tra le tante cose che tu hai fatto nella tua vita, hai insegnato, hai scritto, hai letto, hai fatto la modella, sei stata dentro quel mondo lì.
1: Per poco.
0: Per quanto l'hai fatto?
1: 5 anni.
0: 5 anni.
1: Poi adesso da vecchietta ogni tanto mi chiamavano per una sfilata o qualcosa, perché era di moda la vecchietta.
0: E quindi le vecchiette le fanno sfilare adesso? Tu dici.
1: Perché di nuovo, no? Fai il contrario dell'usuale. Se l'usuale è filiforme, ci metti una cicciona, una vecchietta e parleranno di te.
0: Senti, veniamo a Brigitte Bardot. Tu quanti anni avevi? Ti ricordi quando l'hai vista la prima volta, quando l'hai sentito parlare per la prima volta?
1: Allora, non mi ricordo di aver sentito parlare di lei, ma mi ricordo che andando a scuola passavo davanti a un cinema dove ho visto lei, un coso di lei, insomma. E non mi ha fatto nessun effetto, cioè io non ero smaliziata, ero un po' goffa, ma bella, dicevo bella, punto. Poi ci sei voluto te per farmi pensare a Brigitte Bardot, perché non ci facevo tanto caso, ma poi in realtà c'è un casino di cose che non potremo mai dire in 25 minuti. Però, per esempio, studiare Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, che sono tutte e due nello stesso periodo, e tutte e due note per la sessualità, la bellezza, il corpo, eccetera. E la differenza, c'è l'oceano in mezzo che fa la differenza tra una Brigitte che è una ninfa impertinente e una Marilyn Monroe che è una disperata USA che si consola sperando di farcela di qua di là, ma zoppica. Lei ha la purezza della ninfa, cioè colei che non sa. E colei che non sa piace tantissimo agli uomini, perché non gli fa guerriglia, se non pensa, non... Ecco, allora la riflessione da adulta è tutto quello che noi dobbiamo lasciar perdere, sia l'uomo che desidera il corpo, eccetera, eccetera, sia la donna che si vende. E Brigitte Bardot è un esempio di quella femminilità che è pericolosissima, perché è priva di consapevolezza.
0: Ma quindi quando si dice che quella di Brigitte Bardot è stata una rivoluzione, è stata una forma di rivoluzione dell'immagine, della libertà, cosa ne pensi?
1: Che non è così. Dello stereotipo, sì. E non è una rivoluzione, è una buttare in primo piano quello che effettivamente succede tra l'uomo e la donna in maniera più silenziosa. Lei non è né una rivoluzionaria né anche una donna libera. Perché non è scopare con tanti uomini che ti rende libera. È qualcosa di più complicato.
0: Che cos'è che ti rende libera?
1: A parte che la libertà già di per sé, ecco, lasciamo perdere, non esiste. Ma quello che ti può rendere più libera è la coscienza, è la consapevolezza,

0: il non cadere nelle trappole, che sono sei meravigliosa, vabbè, ok, ma non me ne frega niente, non è quello. Io racconto un episodio che potrebbe essere successo alla nostra Brigitte, alla Bibi. E questo, una volta al bar bevevo un caffè, c'è un signore che mi guarda, sorride, poi mi viene vicino e mi fa: lei, io non mi ricordo il suo nome, ma lei è un'ex bella donna. E mi ha fatto riflettere tantissimo questa cosa, perché l'unica cosa che interessa in senso lato al maschio è la bellezza, è la seduttività. Per cui è proprio quello che va ripensato.
1: Però, Benedetta, la bellezza è un valore?
0: No.
1: No.
0: Perché non hai fatto niente, sei nata così.
1: Beh, però
0: che valore è nascere
1: anche
0: così?
1: L'intelligenza, uno di solito ce l'ha.
0: L'intelligenza è un po' più complicato e non sei nato intelligente. Cito me perché conosco me meglio degli altri, però sono diventata intelligente molto dopo i 40 anni. Secondo me la maturità, l'intelligenza da ragazzini, tu cerchi esperienze, raccogli tante esperienze, dopo ci pensi, ma fare la modella o fare l'attrice nota per il fatto che si sveste con infinita semplicità è una roba che eccita gli uomini in maniera stupida. Perché dovresti essere eccitato perché ami qualcuno, perché ci parli, perché... E Noemi Campbell una volta mi ha buttato le braccia al collo, è corsa verso di me, c'era gente, era una roba di moda, di sfida, e mi ha detto: Benedetta, io non ho mai capito se un uomo ha amato me o no, perché tutti gli uomini mi amavano solo per quello che significavo. Andare fuori con lei significava diventare noti. E pensa a vivere con questo sospetto che uno non ti ama per te, ma ti ama per quello che rappresenti. E povera Brigitte, quattro mariti, è un indice notevole di un dolore interno alla ricerca di qualcuno che ti ama davvero e non perché sei Brigitte Bardot.
1: Lei però a un certo punto lo molla in teoria, no? O beh, anche in pratica, molla questo mondo, sì. Molla questa idea, molla l'idea che le persone hanno di lei, sì. E appunto diventa un attivista. Sì. Tu hai capito come accade questa cosa o perché le accade?
0: Allora, come e perché non lo so, ma accade sicuramente per togliersi, lei è come una monaca di clausura, si è racchiusa dentro la sua proprietà, che tra l'altro era della famiglia molto ricca, e lì è stata con questa passione per gli animali che potrebbe anche essere stata una passione per liberare gli uomini dalle guerre, per esempio. Lei ha scelto gli animali perché fa molto effetto e perché non tocca l'umanità, gli uomini, no? Perché smettere di andare a caccia, vedete, neanche in Italia si riesce, perché la caccia è fondamentale. E la donna felina è un animale che piace. Mi diceva un pellicciaio una volta che gli uomini entravano con le loro mogli o le amanti in negozio e ficcavano il naso nella pelliccia, perché l'odore del selvaggio è una carta importante per alcuni tipologie di maschi, non so. Ecco, e lei ha scelto gli animali, che vuol dire poter lavorare senza essere disturbata più di tanto.
1: Senti, lei dicevi prima, era una donna libera, ma poi che cos'è la libertà? Lei ha fatto anche una scelta abbastanza radicale del allontanarsi dalla maternità. È sì. Stata una cosa per cui è stata, figuriamoci, a quell'epoca, già oggi sarebbe ancora così, no? Sarebbe accusata, lo è stata accusata di non essere una buona madre, quindi non essere una buona donna.

0: o forse non essere una buona persona, un buon essere umano, vai a sapere.
1: Sì. Cioè, tradisci la tua missione, che è quella di fare i figli, secondo l'antichità del pensiero umano che non si è mai evoluto.
0: Quella, secondo te, chiaramente lo diciamo ex post e proviamo a ipotizzarlo, è una scelta di libertà, di allontanamento da uno stereotipo, o è semplicemente una scelta umana di non, questa cosa a me non va di farla come mi dicono di farla?
1: Allora, è ovvio che né te né io siamo in grado di dare delle risposte.
0: E fin qui.
1: Ma solo delle ipotesi, no? Rifiutare un figlio è una cosa che secondo me rivela un malessere interiore notevole. Cioè, io non posso mettere insieme il mio corpo di donna seduttiva, di ninfa, di giovinezza, di insomma, e un figlio. Non funziona. Dovrei diventare seria, nel senso di occuparmi del figlio, anche facendo il lavoro che faccio, ma mollando quell'aspetto di animale selvatico libero che va in giro scalza con i suoi meravigliosi capelli sciolti. Cioè, allora, secondo me, lei che è intuitiva, io non penso che la Bardo sia particolarmente intelligente, penso che sia profondamente intuitiva, capisce che questo figlio è un vincolo e lo lascia. Lascia il figlio. Cioè, io volevo dire una cosa, ma non me la ricordo più. Aspetta, volevo dire
0: sulla maternità, intendi?
1: Poi ho letto che in età più avanzata ha recuperato un po' il rapporto col figlio, sì. Ma le ferite che gli hai inflitte, quelle non le guarisce nessuno.
0: Senti, a proposito di intelligenza, visto che ne parlavamo prima e l'abbiamo recitata, perché Andy Warhol ha detto che tu sei stata la donna più intelligente della moda? Cosa intendeva dire?
1: Ma non lo so, non sapevo cosa dire, ha detto quello. Ma perché io all'epoca ero muta, muta, cioè io osservavo, decodificavo, però non cadevo mai, per esempio, erano tutti drogati, tutti drogati. E io me ne stavo alla larga perché non avrei saputo controllarmi, avevo avuto paura di perdere il controllo di me, per cui niente droghe. Ha detto questo, grazie per averlo detto, però non risultavo niente, io non parlavo, non facevo niente.
0: Che lavoro hai fatto con Andy Warhol?
1: Far parte della banda che lo circondava per 5 secondi, cioè andare, per esempio, quando ho fatto una festa per Marcel Duchamp, andare, e allora mi hanno piazzato davanti a Duchamp con la scacchiera davanti e io che chiacchieravo con Duchamp, ma così, cioè in America è molto interessante il fatto che l'umanità è difficile da trovare, però l'opportunismo è perfetto. Allora, invitare una modella a cena da una di queste famiglie dell'alta borghesia era per avere una bella donna tra due uomini importanti. Lei non esiste, non conta. Cioè, così. E Warhol era un po' così anche lui, ovviamente.
0: Tu rinneghi quel pezzo della tua vita?
1: No. Considero una base straordinaria su cui ho riflettuto molto e mi ha dato la chiave di lettura di quello che è arte oggi, di quello che è l'uso del tuo corpo, essere donna e osservare l'uomo, mi ha dato tantissimo. Per cui io non rinnego delle esperienze, per fortuna, insomma, non è durato tanto. C'è una modella straordinaria che lo fa tuttora, che ci avrà 70 anni, bellissima, non rifatta, e ne ha fatto proprio la sua, lei è felice di fare la modella perché con quei soldi fa altre cose.

0: Io non ho quella mentalità e vabbè, ho smesso.
1: Senti, perché dici o l'hai detto, insomma, ho sentito che l'hai detto una volta, che l'immagine è una bugia?
0: Beh, guardo la Bardot, è una bugia. Secondo me dietro la Bardot che guardo c'è tanto dolore e tanta impossibilità di venirne fuori. Per cui ritorno sui quattro mariti come quattro volte che lei ha sperato che durasse, che lei ha sperato che venisse capita, accettata. E invece evidentemente no, per cui divorzio. Cioè, questa è una mia lettura, mm-hmm. Perché se no non lo fai quattro volte così. E poi anche tutti gli altri amori più o meno lunghi sono per me un segno di dolore.
1: Ma in generale perché dici che l'immagine è una menzogna?
0: L'immagine è una menzogna perché taglia fuori il resto. Ti fotografa quella roba lì e poi però il contesto non c'è. Per cui è una selezione, però io sono molto cattiva con l'immagine perché ho sofferto molto sotto i riflettori dei fotografi.
1: Ci hai litigato?
0: No, mai. Oh, io
1: no, con l'immagine dico, non con i fotografi.
0: No, e mi dicevo, ma perché devo stare qua così a fare la bella donna e poi dopo mi tolgo le ciglia, mi tolgo il trucco e le persone sono come gli altri, come la vicina di casa. Ecco, perché io devo trasformarmi in una bellezza artificiale per catturare l'attenzione delle donne che devono comprare quello che indosso? Tutti i pensieri che mi sono venuti un po' dopo, non è.
1: Certo.
0: Però mi difendevo perché non volevo fare la modella 24 ore al giorno. La Bardot gli è toccato fare la Bardot 24 ore al giorno e un giorno ha detto basta. Gli animali erano un porto sicuro che non l'avrebbero tradita.
1: Sugli animali ci torniamo perché raccontiamo una storia finale proprio legata a un'immagine con gli animali, però Benedetta Barzini, una cosa che chiedo a tutti gli ospiti in chiusura di puntata è che cosa rimane della persona di cui abbiamo parlato e quindi che cosa rimane di Brigitte Bardot?
0: Allora, io non so per gli altri, però per me rimane l'importanza di una figura femminile potente in quel periodo e l'analisi di che cosa significa Brigitte Bardot, o ha significato per il pubblico. E io combatto quella donna lì, quel personaggio lì, di Marilyn Monroe, che poi si uccidono. La Bardot ha provato tre volte a fare suicidarsi. Evidentemente non era tanto convinta perché, vabbè, se vuoi riuscirci, ci puoi riuscire, però. Ecco, però sono tutti segnali di atroce sofferenze della vita che non ti riconosce per quello che sei, non lo so. Chiamalo come vuoi, ma non mi risulta che lei sia andata in terapia da qualche parte, che l'avrebbe distrutta, perché in fondo lei ha questo ruolo qua e l'ha fatto. E si è tirata via, nel senso che il prezzo che paga per non essere più la Bardot seminuda, il prezzo che paga è togliersi dal mondo. È un prezzo alto anche quello, Vabbè, però è una figura femminile eloquente che non va presa per wow, la libertà, no. E sono tutti ragionamenti maschili quelli su di lei. Molto interessante quello che dicono gli uomini di lei. C'è un'altra domanda?
1: No, voglio ringraziarti per questa chiacchierata. Grazie mille per averci raccontato di Brigitte Bardot e anche di Benedetta Barzini.
0: Due BB.
1: Grazie mille. Chiudiamo, come sempre facciamo, raccontando una storia che ha a che fare con gli animali, e la storia fa così. Ipersensibile come la bambina che in fondo è sempre rimasta, Brigitte Bardot, un po' come San Francesco d'Assisi, non sopporta la sofferenza degli animali. E passerà la vita a diventare la

0: loro madre Teresa, senza prospettive di beatificazione, ma con la stessa feroce energia della disperazione. È logorante, dice, è triste, fa male, mi tocca profondamente il cuore, ma se non si fa niente, non può cambiare nulla. Io sono forte perché ci vuole coraggio. E la più celebre di queste cause animaliste, quelle che le varrà anche probabilmente più guai, è la difesa dei cuccioli di foca, che la infiamma dopo aver visto un servizio televisivo sul loro massacro, scuoiati vivi sulla banchisa canadese. Brigitte si imbarca il 14 marzo del 77 a bordo di un aereo privato con l'amico scultore Mirko Brozek, l'attivista Franz Weber e un fotografo dell'agenzia Sigma. La spedizione raggiunge Sept Îles alle 2:30 di un mattino, dopo 14 ore di viaggio. La mattina del 16, oltre a una tempesta di neve che durerà 3 giorni, l'attende una tempesta mediatica. Raggiunta da France Inter e poi da Radio Canada, allertate dal caos che ha appena scatenato, Brigitte Bardot stigmatizza davanti alle telecamere quelle che lei dice le pellicce per le cretine che vogliono mettersi addosso quella roba. E la sua azione viene rilanciata immediatamente nel mondo intero. All'alba del 18 marzo l'ora aereo atterra a Blanc-Sablon, il comune più orientale del Quebec. Di giorno lì ci sono meno 20 gradi, di notte meno 40. Il 19 marzo riesce finalmente ad arrivare sulla banchisa. Mirko scorge 2 cuccioli di foca lontani dalla madre, che Brigitte Bardot raggiunge e stringe a sé. Un gesto che viene immortalato in una foto che farà il giro del mondo. Le immagini di Brigitte Bardot sulla banchisa sono istanti di eternità, dichiarerà l'attrice Isabella Janis. Il 1 aprile esce la famosa copertina di Match. Nel gennaio del 78 Brigitte attacca la Groenlandia e va a perorare la causa dei cuccioli di foca davanti al Consiglio d'Europa, a Strasburgo. E qualcosa si muove. I Paesi Bassi vietano l'importazione di pelli di foca, così come la Francia. Anni dopo, nel 1991, la Commissione europea a Bruxelles vota il divieto di importare pellicce di animali catturati con le trappole. La foto con il cucciolo di foca, dice Brigitte Bardot, simboleggia tutta la mia vita. Dalla celebrità all'isolamento sulla banchisa, la solitudine che ho spesso affrontato e infine la mia battaglia per la protezione degli animali. Brigitte Bardot è scomparsa il 28 dicembre del 2025. Aveva 91 anni.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24, il Sole 24 ore.
2: Migranti per l'Italia, si apre il fronte tedesco, Berlino avverte, riprenderanno i trasferimenti verso Roma e Atene sulla base del regolamento di Dublino, il Viminale replica azzerati quelli precedenti il 12 giugno. Medio Oriente, Netanyahu respinge il piano del Board of Peace su Gaza, Hamas, noi rispettiamo l'accordo. Giovane di 29 anni ucciso in mare a Lampedusa mentre faceva un'immersione fatale l'impatto con l'elica del gommone di 2 turisti milanesi. Atletica italiana in lutto, è morto Livio Berruti, campione olimpico a Roma. Tennis, Zina salta Cincinnati per un problema al ginocchio. Si allarga dunque la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo e ha avvertito che con l'entrata in vigore lo scorso 12 giugno del nuovo patto europeo sulla migrazione riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino che prevede che sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo. Replica il Viminale con alcuni tra i principali paesi europei tra cui la Germania e l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati nel vecchio continente prima del 12 giugno. E il dossier migranti resta aperto anche sul fronte delle difficili relazioni tra Roma e Madrid. Sentiamo.
3: Palazzo Chigi preoccupato dal rischio terrorismo islamista a Ceuta. Per il ministro degli esteri Antonio Tajani, terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. I servizi di intelligence segnalano un rischio concreto, scrive il Corriere della Sera. Dietro la mobilitazione social

0: Per una nuova ondata migratoria ci sarebbe una vera e propria regia. Il dossier è frutto delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Ma per Roma si apre anche il fronte con Berlino sul trattato di Dublino. I migranti verranno espulsi verso il nostro paese e l'opposizione attacca. Per Matteo Renzi di Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Per Francesco Silvestri dei 5 Stelle è un altro grande successo del governo Meloni. La Germania vuole rimandarci indietro le persone immigrate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Andiamo ora in Medio Oriente, via dal Board of Peace per Gaza. Questo l'annuncio a sorpresa del premier israeliano Netanyahu. Noi rispettiamo l'accordo, questa è la replica di Hamas. Nessuna trattativa diretta con Washington e Hormuz replica solo alle nostre condizioni. È l'offensiva diplomatica di Teheran. Terremo un profilo basso, il cambio di strategia annunciato poche ore fa dal presidente americano Trump. Insomma, ancora molto movimento, sentiamo i dettagli nel servizio.
2: Netanyahu lo annuncia a sorpresa. Israele esce dal piano del Board of Peace, cui è appesa la fragile tregua inaugurata a ottobre con il partito armato palestinese. Non ci sarà alcun ritiro di Tzal senza un vero disarmo di Hamas. L'esercito uscirà quando le armi verranno deposte tutte subito. Non si va per concessioni reciproche, questione di metodo, spiega Bibi. Potete ritirarvi dal piano, ma la vostra difesa si ferma dietro la linea gialla. Basta raid nella striscia, la replica del board e della Casa Bianca. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. L'Iran chiede agli Stati Uniti di accettare nuove condizioni, fra cui pagare danni di guerra, e smentisce le voci su una guida suprema in fin di vita. E gli alleati Houthi in Yemen alzano lo scontro, attaccando ancora nel Mar Rosso, all'indomani del patto difensivo della Mecca tra Ankara, Islamabad e Riyadh. Ora con Teheran, profilo basso, annuncia infine Trump, cambio di strategia confermato dall'amministrazione. Senza il nemico alle porte, il regime dovrà fare i conti con crisi e malcontento per la guerra. È il ragionamento, non così lontano dalle preoccupazioni domestiche dello stesso presidente statunitense, a corto di munizioni e di consenso in vista del voto di midterm, che sarebbe quindi pronto anche a rinviare il capitolo nucleare pur di rilanciare il negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca tragedia in mare a Lampedusa. Un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne era impegnato in una battuta di pesca e aveva segnalato la sua presenza in acqua con una boa. Chiede intanto perdono ai familiari dei feriti e ammette la sua colpa. Il 73enne da sabato agli arresti domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese.
3: Mi si è offuscato tutto e non ho capito più nulla, nemmeno cosa stesse succedendo. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti e si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio affida i pensieri al suo avvocato. L'uomo di Coassolo, comune del Torinese, si è presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l'accaduto con la comitiva di ciclisti. Superata e investita per due volte. Una prima volta in retromarcia dopo colpi di clacson e gesti e una seconda dopo un'inversione dell'auto, visto il tentativo di inseguimento da parte dei ciclisti rimasti in sella. I due investiti più gravi, con prognosi tra i 60 e i 90 giorni per fratture, traumi al viso e al torace, sono ricoverati al CTO di Torino, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale torinese San Giovanni Bosco. L'arrestato, ex artigiano edile, è risultato negativo all'etilometro e si dice sereno. Non faccio uso di sostanze, precisa anche riguardo agli esiti degli esami tossicologici. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Sport, un altro caso intorno alla nazionale di calcio, stavolta per la nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, a capo delegazione degli Azzurri. Il CONI ha attivato gli organismi competenti per valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, questa era replica di fonti della FIGC. Ora le altre notizie di sport che si aprono con la triste notizia della scomparsa del campione olimpico Livio Berruti. Sentiamo.
4: Se i Giochi Olimpici di Roma sono nel cuore degli italiani dopo oltre 60 anni, il merito è anche del volo di Livio Berruti nei 200 metri. Quell'oro rappresenta il momento più alto della carriera del torinese, scomparso ieri all'età di 87 anni. Appese le scarpette al chiodo, ha lavorato nel mondo della comunicazione e nel 2006 è stato tra coloro che hanno portato la bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino. La scomparsa di Berruti getta inevitabilmente un velo di tristezza negli europei di atleti.

0: che partono oggi a Birmingham. Occhi puntati su Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Zain Abdosso nei 100 metri. E sempre oggi iniziano anche gli europei di nuoto in vasca. Dopo il dominio azzurro nella prima settimana, la comitiva italiana punta a confermare il primo posto nelle medagliere. Stasera i primi podi. Tifiamo per Alberto Razzetti nei 400 misti e per le due staffette 4x200 stile libero. Nel tennis, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo è ancora alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner ora lavorerà per tornare in campo per lo US Open, che prenderà il via il 30 agosto. Infine la MotoGP. Ancora non al 100% dopo la doppia operazione di 3 settimane fa, Marco Bezzecchi ha sfoderato un weekend da grande campione. Sul circuito di Silverstone, dopo il terzo posto nella sprint, il pilota dell'Aprilia ripete lo stesso risultato anche nella gara lunga, trovando punti preziosi per la corsa mondiale. Il Gran Premio di Gran Bretagna se l'è preso Raul Fernandez, che ha dominato la corsa, e ha preceduto l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che consolida così la leadership del mondiale. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa unisce Teddy Boys, punk, dark, paninari, emo? L'elenco potrebbe continuare. Sono tutte sottoculture giovanili, fenomeni che negli anni hanno fortemente condizionato moda, design, comunicazione e immaginario collettivo. Nascevano intorno a correnti musicali o cinematografiche e viaggiavano nello spazio e nel tempo, per così dire, con una pervasività che oggi è davvero difficile da ritrovare. Nasce da questa riflessione e da uno spunto, una chiacchierata personale con un osservatore del tutto inedito, il tema di questa puntata. Le subculture non esistono più? Ha ancora senso parlarne? Intorno a quali elementi si riconoscono? Questo è il primo dei nostri approfondimenti. E poi, se tutto è sostenibile, nulla più è sostenibile. Questa la provocazione alla ricerca delle declinazioni più innovative nel mondo dei consumi. Ve le raccontiamo nel focus sui trend. Nella riflessione finale, spazio ai legami sentimentali con i prodotti, sulla scia di un film che ci parla di dinamiche familiari.
3: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici, scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita, scegliete un mutuo a interessi fissi, scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricopritelo con una stoffa del cazzo, scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?

Era il 1996 quando il film Trainspotting di Danny Boyle, basato sul libro omologo di Irvin Welsh del 1993, segnava nel bene e nel male un'epoca e diventava un vero e proprio cult generazionale che strizzava l'occhio alle tendenze contemporanee. Raccontava una sottocultura giovanile fatta di stile punk fuori tempo massimo e di ambientazioni degradate e grottesche, che sulle passerelle sono poi diventate outfit heroin chic alla Kate Moss, per intenderci, le cui influenze non sono

0: sono ancora finite. Che fine hanno fatto le subculture giovanili, punk, i cyberpunk, gli emo, i rocker, i paninari? Esistono le loro versioni contemporanee? Ha ancora senso parlarne? Lo abbiamo chiesto a Simone Tosoni, professore associato in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università Cattolica di Milano.
1: La domanda che lei mi fa è in realtà una domanda che chi si occupa di questi temi si sta ponendo fin dagli anni 90, diciamo. Negli anni 90 parte un'ondata di studi che dice le subculture così come le abbiamo conosciute fin qui, così come sono state studiate fin qui, non esistono più e probabilmente non sono mai esistite. Sono due diverse critiche all'idea di subcultura. C'è chi dice che non esistono più, nel senso che sono cambiate tutta una serie di forme di appartenenza, di consumo, per cui ci siamo spostati in forme di così anche espressione di sé molto più individualiste, per cui non si registra in forme di appartenenza collettiva come poteva essere il punk, il dark. Da noi avevamo anche il fenomeno dei paninari, che erano fenomeni sociali di gruppo, mentre qui abbiamo invece giochi con lo stile individuali, che quindi funzionano molto meno come legame sociale. D'altra parte anche l'idea che queste subculture si distinguessero rispetto a una cultura dominante dagli anni 90 sembra un po' difficile da applicare, anche solo perché non è più chiaro da lì in poi e via via in maniera sempre più radicale qual è la cultura dominante rispetto alla quale si vuole manifestare una presa di distanza. Poi ci sono delle critiche ancora più radicali che dicono che in realtà quelle forme di appartenenza, così come le conoscevamo, sono un costrutto dei ricercatori romantico che hanno in qualche modo dato un'interpretazione che non si riscontrava nella realtà. È un dibattito aperto. Io credo che le subculture siano esistite, io credo che ci siano ancora dei fenomeni subculturali, certo molto diversi rispetto a quelli che abbiamo studiato e conoscevamo. Faccio un esempio: fino agli anni 80 etica e estetica erano fortemente collegate in queste forme di appartenenza, cioè chi si vestiva in un certo modo e consumava certi prodotti culturali, in particolare tipo di musica, poi si riconosceva in una serie di valori. Qualsiasi questi potessero essere, stiamo parlando comunque di fenomeni ai tempi adolescenziali. Oggi non è più garanzia, oggi non c'è più garanzia di questa forma di espressione di valori attraverso lo stile. La coerenza dello stile può rimandare, cioè l'adozione dello stile può rimandare a tanti sistemi valoriali diversi, non è più possibile sapere, detta semplicemente, più o meno come la pensa una persona a partire dal modo in cui si veste. Anzi, addirittura con TikTok e col fenomeno della mediatizzazione molto spesso si spezza anche il legame tra stile e consumi culturali. Puoi avere delle persone che abbracciano un particolare stile, il dark per fare un esempio, e poi non è la musica che ascoltano.
0: Fatte tutte le dovute differenze, le forme di appartenenza, di identificazione contemporanee intorno a che cosa si muovono? Sono in qualche modo le communities sui social con tutte le nicchie verticali del caso?
1: E il problema è che non ci sono più neanche propriamente le communities, che comunque riflettevano un'appartenenza collettiva, cioè ci sono consumi individuali che a volte precipitano, non so, in gruppi di simili o di persone che temporaneamente abbracciano una pratica, una forma di consumo, vanno negli stessi locali e via dicendo, per poi disperdersi. Questa è la differenza fondamentale, nel senso che fino agli anni 80 l'appartenenza subculturale, ma anche parte degli anni 90, era un'appartenenza in qualche modo totalizzante, cioè il soggetto si riconosceva, era coerente, entrava e riteneva questi stili parte della sua identità, e quindi rimaneva a questi fedeli sia nel tempo, sia in tutti i mondi, no, in cui si articolava la sua vita quotidiana. Questo è un fenomeno che non si registra più. Cioè qui possiamo avere, non so, l'adozione di uno stile.

0: maniera proprio netta l'identità generazionale. In altre invece abbiamo un fenomeno che negli anni 80 non conoscevamo, che è l'aging subculturale, cioè nel senso di persone che sono cresciute e rimaste coerenti, e quindi è un fenomeno che non è più solamente giovanile per alcuni, ma li accompagna nella vita adulta. Diciamo che il panorama attuale è molto più articolato e dare una lettura d'insieme sarebbe, a parte estremamente difficile, ma credo anche sbagliato.
1: Possiamo in qualche modo dire che alla molteplicità degli elementi di aggregazione contemporanei, che non sono più solo musica e cinema, come era un tempo, è corrisposta una minor pervasività di questi fenomeni?
0: Dipende che cosa intende con pervasività, nel senso che le forme principali con cui lo troviamo, sì, cioè ad esempio, come le dicevo, abbiamo, non so, un particolare evento, un giro di locali che temporaneamente si frequenta, che in qualche modo poi per il quale ci si attrezza stilisticamente a livello di consumi e via dicendo, e però questa esperienza molto spesso si esaurisce lì. Non necessariamente si porta dietro un sistema di valori, non necessariamente ha da parte del soggetto un investimento identitario così forte da diventare un modo di costruire la propria vita. Cioè, pensi all'hippie, no? Il vecchio hippie, anche per non citare solo il punk e il dark, ecco, lì era uno stile di vita alternativo basato su valori alternativi, e poi ci si associava un particolare abbigliamento, un particolare tipo di musica, ma il soggetto ci scommetteva la sua identità su questa cosa.
2: Essere e avere.
3: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
2: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Dalla sostenibilità all'inclusione, dal consumo responsabile all'antispreco. Ecco che cosa raccontano le iniziative più innovative nel mondo dei consumi. Le ha mappate per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, ben trovata.
4: Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti e ben ritrovati.
1: Il primo caso ci arriva dall'Olanda, ha a che fare con il mondo del lavoro e dei richiedenti asilo e ruota intorno a un prodotto che ci parla già di per sé di inclusione. Raccontaci.
4: Siamo, come dicevi, in Olanda, in particolare ad Amsterdam, dove nel mese di dicembre, per 2 giorni, è stato realizzato un pop-up da un nome appunto significativo, che è la Bakkerij van Waarde, che in olandese significa letteralmente la panetteria di valore. Quindi un pop-up retail che ha proposto per questi 2 giorni prodotti da forno, in particolare torte di mele, realizzato con ricette completamente originali da parte di richiedenti asilo olandesi. Sono state sfornate un centinaio di torte che sono state estremamente gradite. L'iniziativa nasce da 2 associazioni che hanno proprio a cuore e seguono il mondo dei rifugiati, dei richiedenti asilo. E parte quest'idea da un'osservazione per cui, ahimè, chi richiede asilo in Olanda mediamente aspetta più di 2 anni prima che la propria richiesta sia riconosciuta o comunque ascoltata e poi trattata. È un tempo sospeso quasi, perché queste persone non possono lavorare, non possono studiare, quindi sono quasi in una sorta di limbo che per loro chiaramente è altamente negativo. Ecco che quindi questo pop-up aveva lo scopo di fare riflettere su quanto invece queste persone potrebbero essere una risorsa per la società. le torte sono finite e se però qualcuno volesse ancora donare può farlo sul sito e con la donazione riceverà una ricetta a casa.
1: Ci spostiamo in Belgio e parliamo di prodotti cosiddetti plant-based, cioè alternativi alle proteine animali.
4: Anche in questo caso si fa leva, diciamo, si fa un'azione da parte, in questo caso, di una catena

0: belga che si chiama OK, facendo conoscere e non solo un consumo alimentare sostenibile basato appunto su prodotti plant-based e vegetariani, vegani. Di nuovo un pop-up, in questo caso. La durata è stata decisamente più lunga perché è partito da dopo l'estate, quindi a settembre fino alla metà di dicembre. E in questi mesi Easy Switch Shop è stato posizionato all'interno di un campus universitario, la Libera Università di Bruxelles. 150 prodotti, snack piuttosto che pasti preparati. La cosa interessante è che in questo spazio venivano anche proposte ricette, fatte degustazioni, cioè insomma si andava anche ad approfondire un po' questo tipo di cultura alimentare. Perché lì? E perché questi due attori, l'università e i retailer, perché entrambi partecipano insieme ovviamente anche alle istituzioni al Green Deal Protein Shift del Belgio, che è un programma per il quale si desidera arrivare entro il 2030 ad avere una proporzione tra 60 e 40% tra consumo di proteine vegetali e animali, quindi con la maggioranza di proteine vegetali.
1: Il terzo caso ha a che fare con quello che è diventato un fenomeno e un trend molto diffuso, veicolato soprattutto sui social, il Dry January, cioè l'astensione dall'alcol nel mese di gennaio dopo gli stravizi delle feste, diciamo così, Luisa. Questo caso è connesso a questo fenomeno? Raccontaci.
0: Sì, davvero, hai ragione, comincia a essere diffuso anche in Italia e in Europa perché il Dry January nasce circa nel 2013 in mondo anglosassone, in Inghilterra, poi si diffonde Stati Uniti e poi vedremo come nostro caso anche in Canada, come buon proposito, mettiamola così, rispetto appunto a degli stravizi anche non solo alimentari ma anche alcolici, nel utilizzare il mese di gennaio per arrivare a zero consumo di alcol. Quindi in Canada, in particolare in Ontario, la Lake of Base Brewery, che è un birrificio piuttosto famoso in Canada, nella zona, ha immaginato di aiutare le persone a farlo in maniera, questo detox dall'alcol, in maniera abbastanza più graduale, creando una sorta proprio di kit, un pacchetto che si chiama Holiday Detox, di 6 birre, in cui la prima birra contiene il 5% di alcol, che è un po' una quantità media, diciamo proporzione media di alcol per le birre. Dopodiché si scende fino alla sesta ad avere una birra analcolica zero. La cosa interessante è anche come è stato realizzato questo packaging. La prima lattina che contiene la maggiore quantità di alcol ha tutti gli elementi sul packaging sfocati. Man mano che si arriva alla lattina analcolica si vedranno molto bene e molto chiaramente tutte le scritte sopra. Un messaggio, anche se vogliamo un po' subliminale, su quelli che sono uno degli effetti, ahimè, come si sa, dell'alcol e di un abuso dell'alcol rispetto poi dopo a quello che avviene nella lucidità anche nel vedere.
1: Una sorta di spinta gentile, diciamo così, per un consumo più responsabile, connesso tra l'altro ad un altro fenomeno di mercato importante, quello low alcohol o no alcohol per vino e birra. Questo è un fenomeno commerciale che sta crescendo moltissimo. Chiudiamo, Luisa, con un colosso della cosmetica, L'Oréal, e un'iniziativa antispreco e trasversale per i suoi prodotti. Settore, raccontaci.
0: Parliamo di L'Oréal. Abbiamo due elementi interessanti, sostenibili, tra virgolette. Il programma si chiama Beauty Inside Out e parliamo di L'Oréal Thailandia. Punto di partenza è il desiderio dell'azienda di non sprecare tutta una serie di prodotti cosmetici, in particolare trucchi, in questo caso parliamo, non vendibili perché ormai scaduti, 230.000 euro di prodotto che sono stati riconvertiti di cosmetici in kit di prodotti per dipingere. 400 scatole sono state realizzate e regalate al più grande ospedale di psichiatria di Bangkok. Perché? Perché l'ospedale li utilizza come arte terapia per i propri pazienti. Tra l'altro, queste scatole sono state anche realizzate in collaborazione con un'artista thailandese, Julie Baker Ansamer, che le ha decorate, ha inserito all'interno dei disegni da colorare, e quindi ecco che rossetti, colori di varia natura, matite, eccetera, sono diventati dei veri e propri strumenti per migliorare in questo caso la vita di alcune persone, e dall'altro canto sono stati un elemento di grande sostenibilità per l'azienda.
1: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
0: Arrivederci.
2: Il consumautore. Qui vatti fare un brindisi col tè ai legami familiari?
3: Che bello vedervi entrambe. Da un lato sono molto contenta di vederle, ma dall'altro devo evitare che agitino le acque.
2: Sei sempre il mio figlio maschio preferito.
4: Beh, il tuo unico figlio.
5: Per sì. Quanto ne sappiamo.
6: Sei morta.
3: Posso farvi da madre?
5: Dovrai pure iniziare prima o poi.
1: Si intitola Father, Mother, Sister, Brother, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia e ancora nelle nostre sale il film di Jim Jarmusch, lo spunto che ci propone per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco.
7: Ben trovata Maria Luisa, buon anno. Allora, è un film costruito su tre episodi in cui le relazioni, appunto come dice il titolo, tra padri, madri, figli e anche fratelli, è sempre filtrata dalla presenza di oggetti. Quindi ho pensato che rispetto al nostro tema dei consumautori fosse molto interessante ricostruire queste, diciamo, sensibilità, perché sono realizzati in tre luoghi diversi: c'è l'Irlanda di un po' di anni fa, ci sono gli Stati Uniti, la grande provincia, c'è Parigi, luoghi diversi, ma i protagonisti sono sempre in qualche modo legati a oggetti della memoria. In particolare c'è questo Rolex che è presente in tutte e tre le storie, anche se le storie non hanno nessun collegamento reale, ed è molto interessante perché i personaggi difficilmente parlano di sé, ma parlano della loro vita, della loro esistenza. Poi in particolare l'ultimo a Parigi sono due fratelli che ricordano la vita con i genitori nell'appartamento dove hanno vissuto quando erano molto piccoli, e lo fanno attraverso degli oggetti oppure al massimo con delle foto. Ecco, quindi in questo senso la memoria, che però non è mai nostalgia ma è proprio un modo di ricostruire la propria esistenza e anche i valori e i sentimenti.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Una telefonata di notte.
1: Una fiammata improvvisa.
2: Dio mio, adesso.
1: La fuliggine.
3: Tutto nero, gran fumo.
2: Probabilmente una scintilla.
4: La produzione è ferma.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
3: Grazie anche a loro.
4: Non si vede più nulla del disastro.
6: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 10 agosto. Anticiclone africano più debole al nord. In giornata temporali anche intensi potranno interessare i settori alpini e prealpini orientali. Impossibile sconfinamento verso le alte pianure centro-orientali. Sul resto del paese continueremo ad avere un ampio soleggiamento con clima sempre rovente e afoso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Se in questi giorni, intanto buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Pensavo, se in questi giorni vi è capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché lo avete fatto, no? Dire cosa sono venuto a fare qua? Oppure vi è capitato di sentirvi meno concentrati, di fare più fatica a mantenere l'attenzione, di arrivare a sera con la sensazione di essere proprio svuotati, di aver consumato tutte le energie mentali? Non sentitevi soli. Siamo in tanti. Con il caldo ci sentiamo tutti un pochino più lenti, un pochino più affaticati. Ma la domanda di oggi è davvero così o è solo una sensazione? Bentrovati e bentornati a questo nostro appuntamento, un viaggio nel cervello. Lo abbiamo pensato come un percorso di brevi incontri, ciascuno dedicato ad una domanda che riguarda tutti noi, perché capire un po' come funziona il cervello significa anche imparare, speriamo, a prendercene cura un giorno dopo l'altro, un lunedì dopo l'altro direi, perché ogni lunedì torna a trovarci Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana, autore di Strategicamente. Ciao prof, bentornato.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno
1: a tutti.
2: E sei
1: un po' naturalmente la nostra guida. E allora io partirei dalla domanda di oggi. Una curiosità che sono sicura molti ascoltatori si saranno fatti almeno una volta, no? Quando fuori ci sono 35 gradi, 32, 36, insomma fa caldo, il cervello lavora peggio? Davvero? È in difficoltà?
2: Non è una scusa, non è un alibi, effettivamente così. Non è un caso che noi cerchiamo di rinfrescarci in tutti i modi. Ma questo perché? Perché al di là di quello che è la percezione del calore che avvertiamo sulla pelle, di fatto il calore compromette il funzionamento degli organi, è il primo a soffrirne proprio il cervello, perché il cervello per funzionare bene ha bisogno di una temperatura molto stabile e quindi fa di tutto per proteggersi e quindi ci fa sudare piuttosto che ci fa rallentare i ritmi, cioè non è, molte volte dice ma non hai voglia, sei svogliato, perché non fai questo? Sono stanco, non ce la faccio. Non è
1: la siesta,
2: infatti, nei paesi più caldi, certo, non è insolito fare la pennichella pomeridiana. Addirittura ci sono località molto calde dove le attività ricominciano nel tardo pomeriggio, poi magari vanno avanti fino a sera,
1: certo,
2: tardi, proprio perché è importantissimo ripararsi dalla calura. La calura proprio perché compromette il cervello. Il cervello che cosa fa? Spende energie per difendersi. E sì, quindi se toglie energie da una parte, dall'altra parte non può essere efficiente come vorremmo.
1: Infatti c'è una frase, e questo è un po' il luogo comune che ogni puntata cerchiamo un po' di analizzare, che dice: con questo caldo non riesco più a ragionare, mi si scioglie il cervello. Tu ci hai spiegato perché questo succede, è fisiologico. Il cervello ci chiede quindi di rallentare un po'. Noi tendenzialmente invece cerchiamo, prima di mollare, di ostacolarlo, di ingranare la mancia, di andare più veloce. Ecco, come si può bilanciare, trovare un compromesso tra quello che dobbiamo fare, molti di noi in questo periodo sono in vacanza, molti ancora al lavoro e quindi devono portare a casa un risultato, e invece la necessità del cervello che sventola un po' bandiera bianca e dice senti, lasciami un po' tranquillo, rallenta.
2: Sì, abbiamo il timore di mollare, di rallentare, perché ci sentiamo inefficienti se lo facessimo. E invece no, è proprio, diciamo, la gestione dei tempi, la gestione delle risorse che ci consente di portare a termine le attività che dobbiamo svolgere. Invece molte volte capita, ad esempio quando, anche in un esempio semplice, quando stiamo leggendo un libro, a un certo punto sentiamo che non riusciamo più ad andare avanti e dobbiamo rileggere,
1: ecco,
2: le righe,
1: bravo,
2: precedenti. No, e diciamo, no, devo andare avanti, devo finire la pagina. Ecco, non sappiamo, e strategicamente lo spieghiamo bene, non sappiamo che l'attenzione ha una sua curvatura fisiologica. Dopo un certo po' di tempo, dopo circa 50 minuti, perde il suo vigore, la sua tonicità, e quindi non ci consente più di fare quello che stiamo facendo. Se noi conosciamo bene questi meccanismi, siamo anche in grado di gestirli. Quindi quando ci sentiamo di essere arrivati al limite, fermiamoci, non facciamo gli stoici,
1: sì,
2: ma facciamo in modo che il cervello possa seguire i suoi ritmi naturali. Dopodiché riprendiamo. Quindi facciamo una pausa, facciamo in modo che il cervello si ricarichi, si rigeneri e vada avanti. Ricordiamoci sempre che il cervello è un

0: organo che consuma tantissimo, quello che consuma di più in assoluto, figuriamoci che vuole un quinto di tutte le risorse che sono in circolo, quindi vuole ossigeno, vuole glucosio, vuole grassi, proteine, vitamine, eccetera. Ma se durante il caldo, che cosa succede? Il sangue cerca di rinfrescare andando verso la pelle, quindi cercando di abbassare la temperatura, al cervello arriva ben poco.
1: Certo. Quindi ci richiama all'ordine, come a dire. Dalle tue indicazioni, quindi capisco che noi dobbiamo un po' assecondare questa necessità fisiologica del cervello. Che cosa significa concretamente? Intanto è un organo molto esigente, hai detto che richiede un quinto, ecco, rispetto agli altri. È una delle richieste che spesso il nostro cervello ci fa e noi non assecondiamo è di essere idratato. Questo credo che sia importante nuovamente sottolinearlo, perché tante persone non sentono lo stimolo della sete, soprattutto le persone anziane, e a volte quelle sensazioni, come i neurologi, i tuoi colleghi ci raccontano, come tu lo hai fatto tante volte, quella sensazione un po' di testa vuota, di non connettere, magari è proprio un sintomo, un segnale di una idratazione non adeguata. Ma detto questo, come possiamo aggiungere, no, delle attenzioni al nostro cervello, anche nella modalità, nel come organizziamo la nostra vita?
0: Il tema dell'idratazione è fondamentale. Infatti, molte volte beviamo quando sentiamo sete, ma se sentiamo sete è perché ormai il corpo aveva bisogno già prima di bere acqua. Le ricerche ci dicono anche che una disidratazione dell'1-2%, quindi bassissima, compromette la capacità di rimanere concentrati, la memoria di lavoro, che è una modalità di memoria a breve termine, la capacità di prendere decisioni e anche il controllo emotivo.
1: Ecco, già che guarda, bevo subito. Lo faranno in tanti, credo.
0: Bene, questo è il momento giusto. Ecco, magari mettiamoci proprio, stabiliamo un tempo in cui bere, anche se non sentiamo lo stimolo della sete, decidiamo ogni mezz'ora di bere
1: un bicchiere
0: d'acqua.
1: Saremo più brillanti, bevi
0: molto.
1: E sarai più brillante.
0: Sì, perché aumenta anche la velocità di elaborazione delle informazioni. Mm. Infatti un cervello ben idratato è anche più veloce.
1: Scattiamo e poi facciamo delle pause.
0: E facciamo delle pause, certo. Ricordiamoci sempre che durante la calura estiva abbiamo bisogno di rallentare i ritmi. Non è una scusa, ma è proprio una necessità.
1: È una necessità di cui però possiamo imparare qualcosa. Perché noi andiamo sempre, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, ne parli anche in strategicamente, abbiamo sempre la necessità di fare. Invece si può anche provare a non fare e questo ritmo rallentato giova alla qualità della nostra vita, questo sicuro. Però bisogna allenarsi, prof, non siamo capaci. E noi vorremmo arrivare al compito di questa settimana, come d'abitudine, domanda, abbiamo fatto anche il luogo comune, adesso ci mettiamo a lavorare, dopo aver detto di rallentare.
0: Sì, non so se ti piace questa similitudine.
1: Sì.
0: Le pause sono per il cervello ciò che le pause sono nella musica, cioè ecco. In una partitura la pausa è musica.
1: E proprio mi piace molto.
0: Questo vale anche per la nostra attività mentale, che contrasta la convinzione che abbiamo che per essere efficienti, per apprezzarci, per essere quelli che pensiamo di voler essere, dobbiamo sempre lavorare tantissimo ed avere il cervello sempre impegnato. In realtà non è così. È importante fare delle pause. Che cosa fare? Quindi stabilire un metodo e fissarsi dei momenti in cui fare pausa, cioè mettere nella musica, nella partitura della nostra giornata delle pause. Temporaneamente decidiamo noi quando, ma facciamolo, perché richiede un impegno cerebrale, cioè significa pianificare un momento in cui noi stacchiamo. È un esercizio mentale molto potente e infatti la maggior parte delle persone all'inizio non riesce a farlo.
1: E allora, per chi ci sta ascoltando e dice ma mi piacerebbe, però poi alla fine io non riesco a pianificare, insegnaci un modo per riuscire a pianificare anche quando agli inizi tutto questo sembra difficile. Come faccio? Come puoi facilitarmi?
0: Allora, all'inizio facilitiamoci mettendoci la sveglia.
1: Sì.
0: Quindi ogni ora Facciamo

0: suonare la sveglia. Dice, magari sto lavorando. Va bene, ma sì, è proprio quello che stiamo dicendo. A noi serve per 5 minuti non lavorare. Quindi inizialmente mettiamo la sveglia. Quando suona la sveglia ci fermiamo 5 minuti.
1: Diremo qualsiasi... quel professor Iannocari, ma che idea mi ha dato? Soprattutto penso a chi è magari bello steso in spiaggia sotto l'ombrellone, suo vicino gli dirà, ma questo qua mi è capitato uno che ogni ora gli ha la sveglia. Guarda che ti prendi delle belle responsabilità,
0: Chi è sdraiato sotto l'ombrellone non ha bisogno della sveglia, sta già facendo il lavoro che stiamo consigliando. Questo è diretto invece a chi sente di essere compresso dai mille impegni, ecco, è proprio lì che bisogna gestire, attivare il meccanismo dello stop and go, cioè ci sono dei momenti come quando camminiamo in strada che c'è il semaforo e dobbiamo fermarci, non c'è niente da fare, non possiamo andare avanti, ecco, facciamolo anche per il nostro cervello, mettiamo un semaforo
1: prima accompagnati,
0: e poi diventa un'abitudine, perché sentiremo il beneficio e il cervello fa ciò che ci piace, quindi quando inizieremo a sentire il beneficio inizieremo noi stessi da soli a inserire quelle pause anche se ormai la sveglia non suona più.
1: Mi piace. Grazie al professor Iannocari che torna il prossimo lunedì per darci il là per una nuova settimana, naturalmente con i suoi compiti. Io invece resto con voi, restate anche voi con me, se no rimango qua da sola con Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, che è sempre una bellezza, ma insomma se ci siete meglio. E facciamo una pausa, a proposito delle pause suggerite dal professor Iannocari, questa potrebbe essere, e poi ritorniamo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo un incidente che rallenta la circolazione sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Serre in direzione dell'innesto con il raccordo di Reggio Calabria. Altro incidente appena avvenuto sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Pesaro Urbino e il raccordo per Fossombrone in direzione Ancona, e poi il terzo incidente sulla tangenziale nord di Torino, possibili disagi in entrata allo svincolo di Corso Regina Margherita in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Eccoci, siamo tornati insieme e dalla testa ai piedi il passo è breve. Dopo il cervello, infatti, adesso è il turno delle gambe. Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, come vi siete svegliati? Freschi, belli, riposati, leggeri, come se le gambe avessero le ali? Usate il trucco del cuscino, forse? Potete scrivermelo, dirmelo. In realtà non è un trucco, È fisiologia, perché le nostre gambe sono una pompa e devono spingere il sangue verso l'alto, verso il cuore, un po' come si direbbe controcorrente. È un lavoro sfidante, loro sono assolutamente attrezzate a farlo, però se noi possiamo dargli una mano, alleggerire le fatiche invece di complicargliela, fa caldo, teniamo spesso le stesse posizioni, abbiamo le scarpe che insomma ci impicciano, penso ai viaggi. Allora, io ho pensato, intanto invito il professor Corrado Lodigiani, che è direttore del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, e già sono a tre quarti del lavoro. Buongiorno professore, grazie.
4: Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, già mi viene fresco, siamo in ottime mani. Professore, ci aiuta a capire come funziona questa pompa, perché io non so se ho detto bene, ma le nostre gambe sono, possiamo descriverle come una pompa, no? Dato che devono spingere il sangue.
4: Sì. Ecco. Sì, sì, assolutamente sì, è corretto. In realtà è meglio definirla pompa muscolare, cioè più che altro sono i muscoli delle nostre gambe che funzionano come una pompa, perché le nostre vene sono contenute all'interno dei muscoli, delle gambe, e quando noi facciamo un movimento di qualunque natura esso sia, i nostri muscoli spremono in qualche modo le vene che sono contenute in essi, e quindi esercitano proprio questa funzione di pompa. E siccome le vene portano il sangue dai piedi, in questo caso verso l'alto, quindi verso il cuore, per poi andare ai polmoni dove il sangue deve essere ricambiato, deve essere ossigenato, e quindi vanno, come diceva giustamente, controcorrente, quindi contro la forza di gravità nello specifico, hanno bisogno in qualche modo di una pompa, di un motore. Mm. E l'unico motore che noi abbiamo sono proprio i muscoli, che si attivano e spremono queste vene quando noi facciamo movimento.
1: Perfetto, me li vedo, questi muscoli del polpaccio che... mi vedo ad ogni passo, schiacciano le vene, spingono il sangue verso l'alta. Per questo ci Ottimo. Suggerite di muoverci, di camminare, proprio in quello lì, il momento in cui le gambe fanno il loro lavoro migliore.
4: Assolutamente sì, perché quando siamo fermi questa pompa non funziona. All'interno delle vene ci sono delle valvole che aiutano il sangue, aiutano, proprio esercitano questa funzione di spingere il sangue verso l'alto, ma queste valvole vanno tenute toniche, vanno tenute efficienti, ed è soltanto un esercizio fisico costante, vorrei dire quotidiano, che permette di mantenere questa tonicità e un buon funzionamento delle valvole.
1: Ecco, lei, intanto che lei mi parla, io sono già qua sotto, spero che Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, non senta, io sto già muovendo i miei piedini sotto.
4: E questo è fantastico, vero. Tutti dovremmo farlo quando siamo in ufficio, alla scrivania, ogni oretta, uno, due, tanto è poca fatica ma molto utile.
1: Ecco, e questo spiega perché in aereo, in ufficio, in macchina, per ore, a volte ferme, le gambe protestano e avvertiamo tutta quella serie di sensazioni o di segno, di sintomi, a volte è difficile, no? Distinguerle, che lei ci aiuterà a leggere, che ci fanno sentire con le gambe pesanti, che formicolano, che prudono. Professore.
4: Assolutamente sì. L'idea che le gambe protestano è una raffigurazione molto curiosa e molto interessante. Le gambe infatti ci danno dei segnali tutte le volte che le trascuriamo, per cui se noi stiamo troppo seduti in una determinata posizione, quindi non azioniamo questa pompa, le gambe cominciano a dare fastidio, come diceva, a gonfiarsi più o meno tanto. Ci sono delle persone, sarà capitato a tutti di vedere, che hanno delle gambe particolarmente gonfie, dove se noi se le schiacciamo con un dito addirittura rimane il segno del dito, ma altre volte invece abbiamo soltanto un gonfiore intorno alle caviglie. Ma già questo è un segno di stasi, cioè è un segno del fatto che in qualche modo il sangue non riesce a risalire bene, e quindi, stando in periferia verso i piedi, esercita una pressione contro quella della parete delle vene e tende la parte liquida del sangue un po' a far uscire, quindi a gonfiare un po' le gambe. Questo gonfiore può anche dare un pochino di dolore, può associarsi anche un pochino di dolore, ma anche, come diceva lei giustamente, a prurito, perché questi sono poi i segni tipici dell'insufficienza venosa, no? Di quando appunto le valvole che abbiamo all'interno delle vene non funzionano bene, le vene si dilatano e quindi non riescono più a svolgere bene questo loro compito, e quindi compaiono i segni dell'insufficienza venosa, che sono appunto il gonfiore, il prurito, una sensazione talvolta di dolore, delle vene più o meno grandi che compaiono in superficie sulla pelle, i famosi capillari, che sono queste vene superficiali sulla cute dilatate, piccole, no? Come una specie di reticolo, che sono poi il nemico numero uno dal punto di vista estetico delle signore, e che sono appunto un segno del fatto che il sistema venoso, che poi è un sistema idraulico, non funziona bene, e spesso la causa di questo cattivo funzionamento è che i muscoli delle nostre gambe non vengono sollecitati nel modo corretto e costantemente.
1: Ma professor Lodigiani, la posizione dei capillari dice qualche cosa in più? Cioè, i capillari sono tutti uguali o danno delle indicazioni differenti se sono all'interno della coscia, se sono sulle caviglie, la parte interna e esterna? E chi soffre di capillari è poi in qualche modo più predisposto ad avere problemi di vene varicose e varici? O sono due temi differenti?
4: Sì, no, sono un tema assolutamente correlato. No, non c'è una differenza dal punto di vista della gravità, diciamo, se un capillare all'interno coscio oppure sulla gamba, eccetera. Il capillare è l'espressione della circolazione più superficiale, quindi più sottocutanea, quindi delle vene più superficiali, e quindi compaiono dove in genere c'è una dilatazione di queste vene legata al fatto che il circolo profondo non è in grado di svolgere bene la sua azione, no? Di cui sì. Parlavamo prima. Quindi dovunque compaiono è perché c'è lì un problema di insufficienza venosa. Non è detto che tutte le persone che hanno dei capillari dilatati, che poi in termine medico vengono definite, un termine più difficile, teleangiectasie, abbiano poi delle varici, delle vene varicose, quindi quei grossolani, diciamo, gavoccioli di vene varicose. Certo, sono un primo iniziale segno di insufficienza venosa, i capillari. Quindi diciamo è lì che bisognerebbe intervenire con della prevenzione, più che dopo che sono comparse i grossi gaboccioli varicosi.
1: E la prevenzione, professore, lei lo so che mi dirà, le calze elastiche.
4: Sì, io metterei in primo posto, sì, le calze elastiche assolutamente, però in primo posto metterei sicuramente l'attività fisica, che non deve essere esasperata. Diciamo, l'ideale sarebbe passeggiare almeno per 30-40 minuti continuativi tutti i giorni, ma continuativi, non globalmente, questa è una cosa importante. Non ingrassare, perché per l'insufficienza venosa questo è fondamentale. Poi c'è chi è un po' predisposto geneticamente, per esempio le persone molto alte, però l'obesità, il sovrappeso favoriscono enormemente. E poi, se tollerate, ma con un po' di fatica possiamo tutti adeguarci, indossare delle calze elastiche che devono essere però adeguate. Voi donne siete già fortunate, diciamo, siete abituate spesso ai collant, quindi per esempio delle calze elastiche a collant in mesi perlomeno non troppo caldi aiutano tantissimo a prevenire l'insufficienza venosa. Ovviamente devono essere prescritte da un medico in modo tale che siano di compressione corretta e devono essere sempre, ricordiamoci, anche di misura corretta.
1: Estate, tempo di viaggi, di partenze, professore, raccomandazioni per chi vola, per chi affronterà dei lunghi viaggi in macchina o in treno, quali consigli si sente allora, di suggerire certo. ai prossimi vacanzieri? Ecco, per avere gambe
4: beati
1: leggere.
4: Beati loro. Assolutamente. Allora, la prima raccomandazione è, sarò ripetitivo oggi, ma fare movimento. Questa è la cosa più importante, soprattutto per i viaggeri, perché i problemi alle vene nascono soprattutto nei viaggeri, poi se abbiamo tempo dico anche perché. Ma la cosa principale è cercare di indossare delle scarpe comode, non stivali, stivaletti, calze strette, jeans stretti, cose di questo tipo. Cercare di fare movimento, quindi ogni 2 ore, diciamo, se sei in aereo, muoversi avanti e indietro su un lungo il corridoio o fare gli esercizi di cui parlavamo prima anche da seduti. Se sei in macchina, dove però il rischio è minore perché insomma si è in una situazione diversa, scendere magari, fare un giro eccetera, evitare i superalcolici che sono assolutamente nocivi, cercare di bere molta acqua, che poi è uno stimolo anche poi ad urinare, quindi in qualche modo ci incita
1: al
4: movimento, a muoverci, però soprattutto fare movimento. Ecco, questa è la cosa fondamentale.
1: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani, anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
4: No, grazie.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Dopo lo scontro con Madrid, per l'Italia si apre ora un fronte migranti anche con Berlino. Israele apre al piano della Casa Bianca su Gaza e ritira l'esercito. Anche Copernicus conferma: giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale i più caldi di sempre. Addio a Livio Berruti, campione dei 200 alle Olimpiadi di Roma negli anni del miracolo economico. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Pietro alla corte alla parte tecnica, Enrico Paglierini al microfono. Si allarga lo scontro sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino, che prevede sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo.
2: Passa da accusatore ad accusato sul dossier migranti in Europa il governo Meloni, che nel giro di pochi giorni subisce prima la ritorsione spagnola su Schengen e poi riceve l'out-out tedesco sui cosiddetti dublinanti, vale a dire i migranti irregolari sbarcati in Italia che con movimenti secondari si spostano illegalmente in altri paesi continentali. Berlino è chiara: il nuovo patto europeo sulla migrazione va attuato, i rientri dei dublinanti devono essere operativi. La sanatoria italo-tedesca di fine 2025, che aveva cancellato con un colpo di spugna il regresso, è stata, secondo Berlino, superata dalla messa a terra operativa del nuovo patto in vigore da metà giugno. La Germania chiede quindi che i clandestini approdati sul suo territorio quest'anno, provenienti dall'Italia, vengano respinti nella penisola come prevedono le normative europee. Anche la Commissione il mese scorso ha puntato il dito contro Italia e Grecia, accusando i due paesi di ignorare le nuove regole. Delle 12 richieste di trasferimento presentate a Roma, il governo Meloni le avrebbe respinte tutte, come peraltro ha fatto negli ultimi 3 anni e mezzo. E ieri sera il Viminale non sembra aver cambiato orientamento, affermando che l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno. Il vaso di Pandora aperto sui migranti dal governo Meloni con la sospensione di Schengen rischia di scatenare un effetto palla di neve dalle conseguenze imprevedibili. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Palazzo Chigi conferma lo scontro con la Spagna, ma nel frattempo si apre la faglia con la Germania. Ritorsione inaccettabile è quella del premier spagnolo Pedro Sanchez e il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma: Schengen sarà sospeso fino al 15 agosto con Madrid. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, dice, mentre arriva l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta. Si teme un blitz coordinato. Anche la Lega è d'accordo, così Nicola Molteni sulla RAI.
4: Per la Lega non ci sono dubbi. Avanti sulla sospensione di Schengen, difesa di confine e frontiere e della sicurezza dei cittadini italiani, anche con contro il pericolo del terrorismo islamico.
3: Ma per Roma si riapre il fronte con Berlino sul trattato di Dublino. I migranti verranno espulsi verso l'Italia. Attacca l'opposizione per Matteo Renzi di Italia Viva. Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Dai 5 Stelle si ironizza: un altro grande successo del governo Meloni. Così Agostino Santillo.
5: Aver sospeso Schengen è stata una figuraccia, una follia. E adesso anche la Germania vuole rimandarci indietro i migranti.
3: Elisabetta Fiorito, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
0: Cambiamo argomento. Secondo alcune fonti rilanciate nelle ultime ore, il primo ministro Netanyahu, primo ministro israeliano, avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, e le forze di difesa israeliane si starebbero ritirando sulla linea gialla nella striscia di Gaza. Fino a poche ore fa Israele aveva fatto sapere di non essere d'accordo con il documento in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, pretendendo come prima condizione per il ritiro dell'esercito il disarmo di Hamas. Secondo l'agenzia di stampa libanese NNA, riferisce di 3 attacchi israeliani avvenuti in diverse località del Libano meridionale. Almeno 3 città sono state bombardate nella notte. Veniamo all'Italia. Tragedia in mare a Lampedusa. Un giovane regista 29enne è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico di 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Foggiano, nelle campagne di Serra Capriola. Sono rimasti coinvolti 9 braccianti di origine marocchina che viaggiavano a bordo di un furgone uscito fuori strada ribaltandosi. Uno di loro è morto sul colpo, gli altri sono rimasti feriti. Secondo i dati appena pubblicati da Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della Terra, l'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato. Temperature record anche per i mari, in particolare lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. E la situazione non cambierà almeno per un'altra settimana.
6: Sarà un Ferragosto a 40 gradi, quello che attende l'Italia. Dopo la breve tregua temporalesca, il caldo tornerà a farsi intenso su buona parte della penisola. Sono 19 oggi le città da bollino rosso per l'espansione dell'anticiclone subtropicale. Termometro in su con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano. E quando si parla di morti legate al caldo, gli esperti prevedono tra 5.000 e 7.000 decessi in più rispetto a periodi non caratterizzati da caldo estremo. Tra i decessi, quello del muratore moldavo che ha perso la vita il 4 agosto nel suo primo giorno di lavoro in nero a Padova. 3 persone invece sono decedute ieri per un malore mentre erano al mare: una 68enne nel Salernitano, un uomo di 80 anni ad Ansedonia in provincia di Grosseto e un 61enne al largo delle Cinque Terre. Nella settimana di Ferragosto i problemi riguarderanno anche la circolazione ferroviaria. Da oggi al 28 agosto saranno eseguiti i lavori sulle linee Firenze-Roma. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E rimangono anche i problemi e le criticità sul fronte sanitario.
7: La sanità fa i conti con la carenza di medici, soprattutto nei pronto soccorso, soprattutto in estate. Alle carenze strutturali, nei mesi caldi si aggiungono le assenze per ferie e l'aumento di almeno il 15% degli accessi al pronto soccorso, specie per malati cronici e anziani. Secondo i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, SIMEU, aggiornati al 2026, sono circa 5.000 i medici dell'emergenza urgenza mancanti. Ma come spiega Alessandro Riccardi, presidente SIMEU, nei mesi estivi il numero dei professionisti mancanti sale a circa 6.000 e nel picco di agosto si sfiorano le 7.000 unità. Così, per mettere una toppa, aumenta il ricorso a gettonisti, pensionati e ferie saltate. Criticità simili per gli infermieri e si fa fatica anche sul fronte ricoveri. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma. Storica la vittoria appunto del 3 agosto 1960, che così raccontava nel 2020 intervistato da Dario Ricci.
8: Parto, la curva era sempre il mio punto di forza e quindi come tale sapevo che dovevo gestire bene questi primi 100 metri uscendo in testa, come speravo, come infatti avvenne, e poi cercare di allungare leggermente il passo per evitare di ingripparmi, di forzare troppo per non sprecare in maniera inutile le energie. Riesco a fare questo controllo di gestione, diciamo, della corsa, arrivo fino in fondo cercando di captare ansiosamente i rumori dello scalpiccio dell'avversario, perché anche lì si verifica un fatto curioso: non senti il rumore della folla che applaude, ma riesci a sentire il rumore dell'avversario. Vedevo questo filo di lana, quei tempi, sai, c'era veramente il filo di lana che si avvicinava sempre di più, e quando sono giunto all'ultimo metro mi sono buttato e con una forma con una specie di rilassamento, poi sono anche caduto, ma questo proprio non tanto per sbilanciamento quanto perché mi sono lasciato andare, per la soddisfazione di aver superato bene anche questo esame così importante.
0: E proprio dall'atletica leggera, in lutto per la morte di Berruti, inizia la nostra pagina sportiva.
9: Il giorno dopo la scomparsa di Livio Berruti, la sua atletica leggera celebra il via dei campionati europei a Birmingham, dove gli azzurri puntano a confermare di essere al vertice nel vecchio continente, gettando le basi anche verso le Olimpiadi del 2028. Vale anche per il nuoto a Parigi: dopo tuffi, fondo e artistico è il momento della vasca lunga. Fin qui l'Italia è stata dominante nel medagliere. Il resto dello sport: Raul Fernandez ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP prevalendo su Martin e Bezzecchi. In difficoltà la Ducati, Marc Marquez ha chiuso settimo. Nella classifica mondiale Martin comanda con 31 punti di vantaggio su Bezzecchi. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al torneo Master 1000 di Cincinnati, annunciato forfait perché non ha ancora risolto i problemi al ginocchio destro. E per chiudere il calcio, la nomina di Diana Bianchedi come capodelegazione della nazionale è diventata un caso. Il CONI ha aperto un'indagine per valutare se esista una possibile incompatibilità con le attuali norme. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, sono le 7:09, tra poco Giulia Crivelli. GR24 vi aspetta nuovamente tra 50 minuti.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, ricordandovi che il Sole 24 Ore del lunedì è, anche se a una prima occhiata sembra uguale, preciso, identico a quello degli altri giorni, lo è per rigore e profondità delle notizie, ma è un settimanale, quindi siccome nel weekend è successo di tutto, è la ragione, ve la ricordo sempre, per la quale non troviamo sul Sole 24 Ore del lunedì fatti di cronaca, ma approfondimenti. Molto interessante, ce ne occuperemo questa settimana, l'apertura che è questa: longevity, investimenti, fondi e polizze, ecco come gestire la terza età. Ce ne occuperemo, nel senso, questo segmento della popolazione che ormai è difficile definire over 65, over 60 quando si è anziani, e naturalmente tutto il tema della cosiddetta silver economy e anche della oggettiva longevità e allungamento della vita media. Il focus però di oggi del Sole 24 Ore è appunto sulla parte economica, tanto che il sottotitolo è, il sommario è: la mappa per superare rischi finanziari e di salute dovuti all'allungamento della vita. E ci sono altri due approfondimenti richiamati in prima pagina, uno sull'innovazione, startup italiane focus sulla medicina predittiva di Rossella Savoiardo, che firma anche insieme a Marco Balassina gli approfondimenti di pagina 2 e 3 sui temi strettamente economici, e poi Valentina Melis, dopo il Covid per 1,7 milioni di anziani la cura è anche a casa, perché diciamo che uno degli effetti di lungo termine del Covid, anche positivi, è quello appunto di aver fatto capire come si possa usare la cosiddetta telemedicina o comunque essere curati a casa quando non è possibile uscire di casa. E tutti gli approfondimenti, vi dicevo, li trovate alle pagine 2, 3 e 4. Poi, come sempre, con il Sole 24 Ore al lunedì, l'inserto L'Esperto Risponde, che contiene le risposte degli esperti appunto del Sole 24 Ore ai quesiti dei lettori. C'è sempre un focus, questa settimana è previdenza e lavoro, con il cosiddetto contributivo tra età e assegno. Il datore può modificare l'orario, quinto pignorato, il quinto dello stipendio e quota TFR, quindi tutti gli approfondimenti su questo tema che riguarda tantissimi di noi, anche perché longevità vuol dire invecchiamento della popolazione e quindi il tema delle pensioni sempre più centrale. Vi segnalo, perché al sabato, come sapete, facciamo una rassegna stampa di approfondimento e alla domenica non c'è la rassegna stampa, vi segnalo che uno dei supplementi del Sole 24 Ore che non va in vacanza durante questo agosto è Plus. Quello di sabato aveva una copertina intitolata così: tutti gli arbitri in campo. E anche qui il tema del risparmio, che si lega anche ai piani per quando non si lavorerà più, dal bancario al finanziario, dall'assicurativo a quello in arrivo in ambito previdenziale. Impariamo a conoscerli e a utilizzarli per far valere i nostri diritti con le banche, Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari. Ed ecco anche come presentare ricorso senza avvalersi di un avvocato. Quindi temi appunto che riguardano tutti. E con questo andiamo sul Corriere della Sera, che a centropagina ha le dichiarazioni di ieri di Netanyahu, che, ricordiamolo, il 27 di ottobre dovrà affrontare, se si presenterà come la maggioranza degli osservatori pensano, se si presenterà all'appuntamento con le elezioni anticipate il 27 ottobre, appunto, Israele voterà. E ieri Netanyahu, a sorpresa forse, molti la considerano una delle tantissime giravolte della carriera di Netanyahu, che, ricordiamolo ancora una volta, è il più longevo primo ministro israeliano, ieri, quindi Israele due punti, no al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Bibi respinge il Board of Peace e anche il documento sul cessate il fuoco voluto dagli Stati Uniti. Siccome non sono passati tante settimane, io vorrei ricordare a tutti, soprattutto a chi in qualche modo continua a sostenere Donald Trump, voi le ricordate le dichiarazioni in quell'occasione? Da una parte Donald Trump che diceva: ho messo fine a, non so, la decima, undicesima guerra, stava per iniziarne un'altra, ricordiamolo, quella contro l'Iran, e ho messo fine a millenni, avevo usato questa parola, millenni di guerra in quest'area. E il genero Jared Kushner, insieme a Steve Witkoff, ex immobiliarista e ora, o forse fa ancora l'immobiliarista, comunque nell'amministrazione Trump, è stato nominato inviato speciale anche per il Medio Oriente, che presentavano dei rendering e progetti miliardari per lo sviluppo immobiliare della striscia di Gaza. Io invito tutti a ricordarsi, andare a rivedersi quelle dichiarazioni, perché è impressionante, a distanza di poche settimane, come appunto Donald Trump non solo faccia dichiarazioni spesso contrastanti, ma soprattutto come ci si dimentichi in generale di quello che aveva detto quando sono temi così importanti. A centropagina, lo avete sentito anche con le parole che aveva affidato a Dario Ricci, la scomparsa di Livio Berruti, l'oro che ci emozionò in questa famosa finale dei 200 metri all'Olimpiade, che fu proprio a Roma nel 1960. E subito sotto la testata, però, il Corriere della Sera aggiorna anche sul tema dell'immigrazione. Anche qui avete sentito gli ultimi aggiornamenti nel GR. Ceuta, sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, e Berlino, pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. Poi vi segnalo, visto che non si spengono le polemiche per quello che è successo alla cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle in Belgio, un'intervista di Adriana Logroscina a Ignazio La Russa, che è al centro

oggi bisogna avere buona memoria, quando, soprattutto quando si cambia opinione. Tenete un taccuino con le cose che avete detto, però forse tutti contano sulla brevità della memoria che ormai abbiamo tutti. La Repubblica: Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas noi restiamo, i palestinesi, gli USA facciano rispettare l'accordo. E poi c'è le notizie che arrivano dall'Iran, anche qui contraddittorie, è un giallo la salute di Khamenei. Perché ricorderete in uno dei primi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran fu ucciso la guida suprema, fu annunciato subito che dopo qualche settimana che il suo posto sarebbe stato preso dal figlio, ma da allora non ci sono interviste, apparizioni dove chiaramente si veda anche che stiamo parlando del presente e che non siano registrazioni o vecchie interviste. E quindi appunto giallo sulla salute di Khamenei. C'è anche una foto, anche qui è un po' sempre la stessa, ma suppongo che non ce ne siano tantissime disponibili, di quella foto in bianco e nero di Livio Berruti che taglia il traguardo. Finita la corsa di Livio Berruti, oro a Roma 1960, al ricordo di Emanuela Audisio. I giornali sono pieni di aggiornamenti su questa ondata di caldo, tra l'altro giustamente si occupano soprattutto di quello che sta succedendo in Italia, ma le notizie sono drammatiche da tutto il mondo. Sentivo stamattina Sky News che nel Regno Unito si aspetta la quinta ondata di caldo, è il più alto numero di giorni con temperature superiori ai 30 gradi da quando si misurano nel Regno Unito. Emergenza anche nel sud-est asiatico, a Hong Kong, tra l'altro lì c'è anche per la concatenazione anche misteriosa per noi che non siamo meteorologi di eventi estremi, il caldo porta poi anche a tifoni, se ne sta aspettando uno, voli cancellati a Taiwan, insomma è veramente un'emergenza globale. A centropagina sulla Repubblica anche la questione migranti, con una enfasi particolare sulle mosse tedesche. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania. E vi dicevo sul tema delle dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, vi segnalo subito un'intervista che trovate a pagina 3 della Repubblica a Aaron David Miller, analista ed ex negoziatore, che dice: Bibi pensa alle elezioni, non può permettersi di apparire flessibile. 27 ottobre Israele va al voto, dunque tutto ciò che Netanyahu farà fino a quel giorno va letto in chiave elettorale. Questo limita significativamente qualunque possibilità che gli israeliani abbraccino, sia pur in minima parte, il piano di pace partorito dal World of Peace e sostenuto da Donald Trump. Ricordiamo anche sostenuto a parole da Donald Trump, perché in quella conferenza stampa e poi nelle successive dichiarazioni fu detto che sarebbero arrivati milioni se non miliardi di finanziamenti per la ricostruzione della striscia di Gaza, e come sappiamo non è successo. La Stampa, che in questo suo nuovo corso, sapete, ha un nuovo direttore, un nuovo editore, la Stampa di oggi è incredibile, vorrei citarvi quasi tutto quello che è all'interno della Stampa oggi, perché sono tutti articoli veramente originali, a partire dall'apertura. Energia, via rapida per i 50 miliardi. Dopo l'inchiesta della Stampa, accelera il percorso per superare gli ostacoli burocratici su 4.000 progetti. Rinnovabili, un decreto per sbloccare gli investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Il governo però è diviso sul commissario e il ministro Pichetto Fratin, che dà anche un'intervista alla Stampa, dice: superiamo i veti, no alla nomina di Cingolani. Questo è appunto un nome che divide. A centropagina la foto di Livio Berruti, l'uomo che fece volare l'Italia, e poi un richiamo anche alla questione dell'immigrazione clandestina. Sbarchi, la bacchettata dell'Unione Europea, riprendetevi i migranti. E vi dicevo, notizie

0: sui cambiamenti climatici, gli effetti di queste ondate di caldo estremo. La stampa, per questo vi dicevo, originale anche in questo, la storia riaffiora dal Danubio. Elisa Forte racconta: calo record dei fiumi, riemergono, in particolare nel Danubio, navi da guerra e persino mammut. Il Messaggero, Roma 60 di Orre, è la foto, è la scritta sopra la foto in bianco e nero di Livio Berruti. La questione dei rapporti tra Italia e Germania, ma anche della situazione della Germania economica, che è legata, come sempre le mosse di politica estera in questo caso sono quasi sempre, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, legate anche a quello che sta succedendo internamente, e questo sotto la situazione interna, soprattutto economica, della Germania viene raccontata, giustamente riassunta, da Michele Valensise sulla prima pagina del Messaggero. La Germania deve fare i conti con l'incertezza, e sempre con le due cose appunto si legano. L'altro titolo sulla Germania: migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG. Il Giorno: migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia, anche qui foto in bianco e nero di Livio Berruti. E poi: Netanyahu boccia il piano di Trump, restiamo a Gaza. E così vi cito la Gazzetta dello Sport, che ha la copertina intera dedicata a Livio Berruti. È la stessa foto ma presa da un'angolazione diversa. Oro e sempre, se ne va a 87 anni un altro grande italiano, il trionfo nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60 resta nella storia del nostro sport come i suoi occhiali neri e le scarpe bianche. E a questo ricordo di Livio Berruti, che era nato nel 1939, sono dedicate le prime, giustamente, molto giustamente, le prime 10 pagine della Gazzetta dello Sport di oggi. Poi ne arrivano due sulla questione, che però vi citerò dal Corriere soprattutto, perché si lega all'intervista di Paolo Maldini concessa ieri ad Aldo Cazzullo al Corriere. Queste due pagine dedicate a un nuovo scontro, una nuova mossa che ha suscitato reazioni negative da parte del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò, Bianchedi scontro con i FIGC. Perché? Perché ieri Malagò, a sorpresa, ha nominato questa dirigente del CONI, Diana Bianchedi, che è anche un ex atleta, ha vinto 2 ori olimpici, nel 2025 è stata eletta vicepresidente del CONI, ma adesso è anche diventata capodelegazione della FIGC, e la sua nomina diventa un caso, avvocati in cambio. In campo, scusate, sono le pagine 11 e 12 della Gazzetta di oggi dedicate a questo. E il Foglio del lunedì, che come sapete tiene fatti di cronaca, ma è soprattutto una edizione di approfondimento. Alberto Mattioli ha incontrato Roberto Chiuto, governatore della Calabria e vice segretario di Forza Italia. Il titolo di questo incontro è: una destra senza populisti, liberale, liberista e anche un po' libertario. È il manifesto di Roberto Chiuto, governatore della Calabria, ala riformista di Forza Italia. Idee per il governo del paese con Meloni, promossa a pieni voti e senza vannacci. E l'altro approfondimento interessante, un intervento di Luciano Violante, ex, che è stato a sua volta presidente del Senato ma anche esponente storico del Partito Democratico, nonché anche ex magistrato. Continuare a criticare tacendo, inseguendo la destra sul suo terreno, i progressisti italiani stretti in due vicoli ciechi, ma c'è una terza via fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione e al paese. Questa è l'opinione di Luciano Violante, ipocrisia a sinistra sui migranti, la sintesi del suo intervento. È molto interessante, e anche di questo ci occuperemo nei prossimi giorni, cioè la nuova ondata di antisemitismo. Pierluigi Battista, in prima pagina sul Foglio di oggi, l'antisemitismo normalizzato, né l'esclusione degli ebrei dal Gay Pride, né le liste di proscrizione sui vacanzieri ebrei, né il diktat dei docenti della Sapienza suscitano indignazione. Anche la cultura democratica fa finta di non vedere e di non sentire. E con questo ci lasciamo per l'aggiornamento sul meteo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 10 agosto. Anticiclone africano più debole al nord. In giornata temporali anche intensi potranno interessare i settori alpini e prealpini orientali. Impossibile sconfinamento verso le alte pianure centro-orientali. Sul resto del paese continueremo ad avere un ampio soleggiamento con clima sempre rovente e afoso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì, grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Il Fatto Quotidiano a centropagina ha questo titolo: Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Chi la fa l'aspetti. Dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino. Secondo il Fatto Quotidiano, a proposito di Khamenei e la situazione in Iran, sventato un golpe anti-Khamenei. E Netanyahu, intanto, mette giustamente insieme queste due notizie. Il Fatto Quotidiano: Netanyahu rigetta il Board of Peace per Gaza. E agli ascoltatori che dicono: ma non è così strano che non siano stati avviati gli investimenti in una zona dove c'è ancora la guerra, perfettamente d'accordo. Infatti il problema era fare quelle dichiarazioni di magnifiche sorti e progressive per Gaza, ed era ovviamente impraticabile finché non ci fosse una vera tregua, e soprattutto considerando per esempio il problema gigantesco, prima di cominciare a costruire, della rimozione delle macerie. Sono temi estremamente complessi e invito tutti gli ascoltatori, faccio questo invito anche a me stessa, insomma, a non considerarle appunto questioni facili da risolvere, perché non lo sono affatto. Al centro della prima pagina del Fatto Quotidiano, che come ogni lunedì ha un approfondimento economico, questa settimana è dedicato alla siccità, la siccità in particolare al nord. Secondo il Fatto Quotidiano, stiamo commettendo gli stessi, stiamo, si stanno commettendo

mentendo gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Nel 2022 c'era stata un'altra grave siccità. Prezzi, energie, campi come nel 2022. Non avere l'acqua costa, grandi bacini ai limiti, ritardi e burocrazia. Il piano idrico langue e il commissario non dà la svolta. Il giornale Il Muro di Berlino. Dopo Sanchez, anche Merz vuole scaricare i clandestini verso respingimenti in Italia e in Grecia. La replica del governo alla Germania: non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Anche qui la foto a centropagina, la foto in bianco e nero di Livio Berruti, quando tagliò il traguardo di quei 200 metri ai giochi, alle Olimpiadi di Roma del 1960. E c'è un'intervista interessante, ci riporta anche qui facendo un esercizio di memoria allo scandalo che coinvolse Piero Marrazzo, che oggi ha 60, 68 anni, all'epoca ne aveva 51. Ricorderete l'inchiesta e le, diciamo, le forse anche prima erano indiscrezioni, poi diventarono fatti giornalistici o comunque uscirono sulla stampa riguardo ai suoi rapporti a pagamento con dei transessuali. E oggi Oara Borselli lo intervista e il titolo dell'intervista è: Io vigliacco le mie bugie, ora vi racconto la verità su quelle notti con i trans. L'ex presidente della Regione Lazio, dopo anni, racconta la sua verità. Sicuramente un uomo che ancora porta le cicatrici di quell'esposizione mediatica, infatti ripete ancora una volta, l'aveva detto anche molte altre volte, che il rimpianto più grande non è tanto l'essere andato a pagamento con aver avuto dei rapporti sessuali a pagamento con dei transessuali, ma quanto quella vicenda fece soffrire la sua famiglia. Libero, ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati. L'Italia dice no. La Germania prova a rimandarci gli stranieri sbarcati qui. Il Viminale replica: non adesso, poi compenseremo con quelli portati dalle ONG. A centropagina una caricatura di quelle firmate Benny, che rimanda a un articolo di Pietro Senaldi, vice direttore di Libero. Anche Fratoianni è stufo dei capricci di Conte e Schlein. Domani, come sempre, due titoli forti in prima pagina. Il primo riguarda il no di Netanyahu a Trump su Gaza, la mossa disperata in vista del voto. Il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace sulla striscia presentato dal Board of Peace, perché ricordiamolo ancora una volta, in quell'occasione furono presentati da una parte i punti, appunto, tra i quali il disarmo di Hamas, il cessate il fuoco definitivo, quindi tutto quello che riguardava strettamente la parte di guerra, e poi fu presentato anche il piano che invece proiettava la striscia di Gaza nel futuro con questo sviluppo immobiliare. Disarmo totale di Hamas, dice Netanyahu, ma è una strategia, questa è l'opinione del domani, per racimolare consensi per le elezioni vicine. E poi l'altro titolo, il blitz tedesco e il governo va in tilt sui migranti. La verità: l'Europa collassa sugli immigrati. Mentre infuria la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen, ricordiamo quel trattato che prende il nome dalla città dove fu firmato, che prevede la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea di servizi, merci e persone. Libera circolazione significa che nessuno viene fermato alle frontiere, invece è quello che l'Italia ha deciso di fare con chi proviene dalla Spagna e adesso la Spagna fa con chi proviene dall'Italia. Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Anche qui questione legata alle regole, soprattutto quelle firmate a Dublino, che appunto prevedono che sia il paese in cui gli immigrati sbarcano a dover gestire le varie pratiche o di respingimento o di approfondimento sulle richieste di asilo. E quindi appunto la Germania si è appellata facendo queste minacce a quelle regole di Berlino, tant'è che le persone che appunto sbarcano in un paese ma subito vanno in un altro senza passare per queste procedure vengono chiamati dublinanti.
il generale Roberto

Vannacci concede un'intervista alla Verità a Flaminia Camilletti, che viene richiamata in prima pagina con questo titolo: blocco navale, remigrazione, stop aiuti a Kiev. Se la Meloni mi chiama, sono pronto a parlarle. E Silviana De Mari, medico per formazione, poi radiata dall'Ordine dei Medici, ricordiamolo comunque per inquadrare la figura di Silvana De Mari, da sempre collaboratrice della Verità, e oggi firma un articolo sulla vicenda di Anthony Fauci che si intitola così: le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia. I suoi silenzi al Congresso americano, 111 perché sono 111 le volte in cui Anthony Fauci ha risposto alle domande dei senatori repubblicani e di quelli democratici appellandosi, e la formula è identica, al quinto emendamento. E anche qui facciamo un po' di memoria, ricordiamo che in uno solo dei tanti processi in cui è stato coinvolto Donald Trump negli anni passati si è appellato 400 volte al quinto emendamento. Questo lo dico perché a caldo un esponente del Partito Repubblicano ha commentato queste 111 risposte di Fauci con: solo le persone colpevoli non rispondono, forse appunto dimenticandosi quante volte ha usato la stessa possibilità legale il presidente Donald Trump. Detto questo, sempre appunto per dare il mio piccolo contributo, sarà parziale, sarà di parte, come sostengono alcuni, ci provo insomma a non dimenticare anche eventi molto recenti. Detto questo, appunto, Silviana De Mari scrive: i suoi silenzi al Congresso americano sono una confessione. La scienza, tra virgolette, Covid era fasulla. Vi leggo la prima parte, poi trovate tutto a pagina 6. A nulla valgono i silenzi di Anthony Fauci, l'uomo sul quale si reggeva l'intera vulgata pandemica. Il suo rifiuto di rispondere al Congresso americano vale già come ammissione di colpa, e le pagine del suo diario parlano per lui. Pensava l'opposto di tutto quello che sosteneva pubblicamente. E per chi vuole, investendo un po' di tempo, energie soprattutto mentali, farsi un'idea, questo diario in realtà si può trovare online, e quindi vedere se ha ragione Silvana De Mari dicendo che in privato, sul suo diario privato, sosteneva il contrario di quello che diceva in pubblico. E come, diciamo, contraltare alle parole di Silvana De Mari, vi segnalo quelle del fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara, che erano sul Foglio del Weekend. L'articolo si intitola così: affrontò con saggezza il Covid, evviva Anthony Fauci, attaccato oggi dai poliziotti del libero pensiero, evviva il suo sorriso e i suoi difetti. E anche qui vi leggo le prime parole. Anthony Fauci, immunologo, è il dottore dei dottori, è un tipo eroico, da Nobel, come fu il nostro esimio Locatelli, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, durante la pandemia. La sua faccia italiana, nonna materna di Atripalda, la piccola patria meridionale di Sabino Cassese, è un medaglione che ispira fiducia e simpatia. Ha un tratto di ironica bonomia che attrae e vi si riflette senza boria la famosa vita spesa al servizio degli altri. E poi Ferrara ricorda i 7 presidenti con cui ha collaborato Anthony Fauci e conclude: tutelare il diritto a essere persone speciali, impeccabili nell'agire umanitario, quello vero, è nell'interesse di tutti e di ciascuno. E viva Anthony Fauci con il suo sorriso e i suoi difetti. E se volete riascoltare anche l'opinione Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, lo trovate, è intervenuto l'ultimo venerdì di luglio, proprio qui a 24 mattino, e trovate il suo intervento sul sito di Radio 24 andando a cercare la puntata di 24 mattina estate di quel giorno. E ricordo, approfitto per ricordare a tutti che sul sito di Radio 24 trovate anche tutte le trasmissioni, a parte che potete seguire in diretta, ma tutte le trasmissioni che vanno in onda le potete scaricare, poi riascoltare quando volete, e oltre naturalmente ai podcast originali. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché
Un altro approfondimento molto interessante di oggi lo firma Camilla Colombo, riguarda la digitalizzazione e il titolo è questo: riconoscimento facciale.

0: ma non solo, le sfide della biometria. Dopo il confronto politico, l'uso crescente delle tecnologie pone per pubblica amministrazione, imprese e legislatori il tema di conciliare fiducia e sicurezza. E c'è anche una tabella che spiega, un'elaborazione del Sole 24 Ore su uno studio NordVPN, che spiega quali sono gli strumenti biometrici già usati regolarmente, gli scanner per le impronte digitali, i codici QR, il riconoscimento facciale e altri ancora. Dal punto di vista normativo, il problema oggi non è l'assenza di leggi, quanto la loro frammentazione, sia possiamo dire all'interno delle legislazioni nazionali, sia naturalmente nel confronto tra legislazioni nazionali, legislazioni europee, se vogliamo anche di altri paesi. Vi dicevo che il Sole 24 Ore del lunedì è una settimanale di approfondimento, ha al suo interno anche alcune pagine tematiche come quella dedicata alla scuola, e oggi Eugenio Bruno racconta: accademie e conservatori aumentano gli studenti. Nonostante la stabilità delle matricole, l'istruzione che potremmo definire artistica e musicale attrae sempre più iscritti. Gli allievi internazionali, tra l'altro, sono in crescita del 17,1%. Mentre altra pagina tematica del lunedì, quella dedicata si intitola proprio Real Estate 24, quindi immobiliare, l'articolo principale di oggi è firmato da Paola Dezza, che oltre a essere responsabile di tutta la parte immobiliare per il Sole 24 Ore è anche la responsabile dell'edizione del lunedì, e oggi firma questo articolo intitolato Sardegna, mercato polarizzato tra Porto Cervo, quindi nord della Sardegna, Costa Smeralda, e zone emergenti. Nella località del nord dell'isola, valori arrivati a 21.000 euro al metro quadro, più 37% in 5 anni, richieste in aumento per aree meno costose come Castelsardo e il Golfo di Orisei. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente è chiusa la 14 nel tratto Ancona-Pescara tra San Benedetto del Tronto e Valvibrata. In direzione Pescara si verificano code e traffico bloccato. A causa di lavori si procede lentamente sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini, l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, e altro incidente che sta causando disagi sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Campegine e Parma verso Milano. Code a causa di un veicolo in avaria sulla 4 Torino-Trieste tra Pero e l'innesto con la 8 Milano-Varese verso Trieste, sulla 4 nel tratto Brescia-Padova code per un altro incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Padova. Mi fermo qui, grazie dell'attenzione.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Ne stanno arrivando tanti, sia sulla questione Fauci sia sull'immigrazione. Io ricordo ancora una volta, forse non l'ho ancora fatto questa stagione di 24 mattino estate, che a parte questa definizione di buonismo, e mi associo sempre ad Alessandro Milan, proprio non capisco neanche che cosa voglia dire. Io vorrei solo, nessuno ha la soluzione in tasca. Luciano Violante oggi sul Foglio ci dice ancora una volta una cosa di buon senso, cioè che l'unica soluzione difficile da attuare sarebbe quella di offrire per esempio delle concrete possibilità di lavoro a chi viene qui, e sappiamo che ci sono tanti lavori che in Italia gli italiani non vogliono, non possono più fare, lo stesso vale per altri paesi, ma soprattutto quale sarebbe il merito di tutti noi che viviamo in Italia o in Occidente nell'essere nati qui e non altrove. Quindi un moto iniziale di solidarietà umana è questo che si chiede, dopodiché quindi i messaggi, tutta la giungla dei social dove tutta la questione dell'immigrazione clandestina viene spesso liquidata con frasi tranchant. Ecco, io chiederei solo una sorta di premessa mentale e personale, emotiva, cioè noi siamo qui, siamo molto fortunati e è per un incidente genetico che

0: siamo nati qui e non altrove, non c'è un merito nell'essere nati in una parte del mondo che non ha più la necessità, come è successo peraltro in passato, abbiamo appena parlato di Marcinelle, non ha più la necessità di emigrare a qualsiasi costo umano per sopravvivere. Ci sono ancora tanti paesi dove questa necessità c'è. E con questo, dal Corriere della Sera, vi segnalo forse la pagina più interessante dal punto di vista degli spunti di novità sulla questione report. Oggi Antonella Baccaro, che scrive soprattutto di televisione e di media, sul Corriere della Sera intitola il suo articolo "La fronda interna che scuote report e ora la RAI valuta la successione naturalmente a Siegfried Ranucci". Riassumendola ancora una volta, 16 ottobre 2025, una bomba esplode davanti alla casa di Ranucci. L'amico del giornalista Walter Lavitola, solo di recente, circa da un mese e mezzo, è risultato indagato come possibile mandante di quell'attentato. Adesso si sta valutando, perché sono emerse anche molte altre zone grigie nella gestione di Ranucci della trasmissione, ora si sta valutando all'interno della RAI, di RAI 3, è una trasmissione, lo ricordiamo, di RAI 3, canale del quale Ranucci è anche vice direttore, si sta valutando se confermare Ranucci come conduttore della trasmissione. Conclude Antonella Baccaro: "I tempi stringono, l'azienda non sembra voler aspettare l'inchiesta della procura ed è cautissima. Non è sfuggita la sparizione dal sito sabato sera della smentita di Giulia Innocenzi sul caso del documentario Food for Profit, al quale Report aveva dato molto spazio, dopo le proteste del centrodestra che invocavano provvedimenti anche contro di lei. In mezzo c'è finito il TG1, accusato dai consiglieri di opposizione di alimentare la campagna politica di rimozione di Ranucci. Insorge il Movimento 5 Stelle, secondo Antonella Baccaro, se questa sarà la settimana decisiva, saranno anche fuochi d'artificio". Molto interessante l'approfondimento di Giuseppe Sarcina, inviato a Clacton-on-Sea, questa località britannica, dove giovedì si va a un'elezione suppletiva, cioè quelle elezioni che vengono fatte perché manca un deputato e questa casella va riempita. Si candida anche Nigel Farage, che anche qui facciamo un po' di memoria. Nigel Farage fu con il suo partito di allora il principale sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit, quel referendum che David Cameron, allora premier, aveva promesso e che poi ha fatto fare, è stato vinto, anche se non con una percentuale non enorme, da chi la Brexit la voleva, i cosiddetti Brexiteers contro i Remainers. David Cameron poi si dimise, Nigel Farage in questi 10 anni, perché quel referendum si tenne 10 anni fa, ha ammesso di aver ricevuto finanziamenti da altri paesi per fare propaganda per la Brexit, ma nel frattempo è diventato di nuovo molto popolare, nonostante quasi unanimemente i dati dicano che a 10 anni gli effetti della Brexit sono negativi, tanto che qualcuno addirittura paventa, insomma, o pensa a una possibile rinegoziazione e magari a un rientro del Regno Unito nell'Unione Europea. E intanto però Giuseppe Sarcina è andato a vedere questo fortino della destra che deciderà, secondo Sarcina, il futuro di Farage, e l'alternativa è quel Mr. Beanface, quel candidato surreale, potremmo dire, che si presenta, si chiama Beanface, cioè faccia da cestino della spazzatura, con questo bidone della spazzatura piccolo, di quelli che abbiamo nelle case, non i bidoni giganteschi delle strade. Si presenta così, con questo bidone in testa. Giovedì il voto a Clacton, l'esito sembra scontato, ma percentuali e affluenza diranno quanto è popolare il tribuno della Brexit che sogna Downing Street. A proposito invece di un'altra mossa di Donald Trump, anche qui è solo il Corriere ad approfondirla, e riguarda di nuovo la Groenlandia. Trump riapre il fronte della Groenlandia, arrivano le trivelle non autorizzate, l'americana Greenland Energy pronta ad avviare le operazioni a ottobre, e invece il premier della Groenlandia, Jens Fredrik Nielsen, dice: serve l'ok. Ricordiamo, la Groenlandia appunto è politicamente è una regione con una sorta di statuto indipendente, però è parte politicamente della Danimarca. Vi dicevo il caso Malagò, lo prendo dal Corriere perché la penultima polemica riguarda la lunga intervista concessa a Paolo Maldini e ad Aldo Cazzullo sul Corriere di ieri. Poi ieri è arrivata questa nomina di Malagò, di Diana Bianchedi come capo delegazione della FIGC, e oggi Davide Stoppini, in un articolo da tenere, diciamo, anche qui per la sua originalità, mettiamola così, scrive: l'irritazione del CONI ha tante radici, c'è quella che chiama in causa la forma. Il presidente Buonfiglio è stato informato da Malagò solo alle 21 di sabato e da Bianchedi stessa ieri mattina ad annuncio avvenuto. Di fatto crolla il rapporto di fiducia tra Buonfiglio e Bianchedi, ma questa è quasi un'altra storia che magari sarà affrontata nella prossima giunta nazionale, il programma il 15 settembre, ammesso che si arrivi. Scrive sempre Stoppini: Malagò ha agito per conto suo, non ha sentito neppure Mancini, che è l'allenatore della nazionale in Italia, né Claudio Ranieri. È una mossa che ha colto di sorpresa anche tutte le componenti federali. Nello stesso articolo, quindi dopo aver detto quanto Malagò agisca in autonomia, nello stesso articolo verso la fine, sempre Davide Stoppini scrive, riguardo all'intervista al Corriere, una frase aveva colpito in particolare il presidente FIGC, e la frase è questa: Malagò non è stato ai patti, parole che hanno provocato dispiacere e amarezza, secondo Davide Stoppini, al numero uno della FIGC, e che egli stesso non si aspettava, se è vero che lui stesso alla Gazzetta aveva raccontato di voler incontrare Maldini dopo le vacanze. Magari non ce ne sarà bisogno, magari l'intervista ha rafforzato in Malagò l'idea di aver fatto bene ad allontanarsi da un personaggio così poco incline al dialogo. Cioè, Maldini, abbiamo appena spiegato che Malagò ha agito in totale autonomia, non lo so, è una vicenda, mi sembra, complessa, ma anche per certi versi curiosa in sé e per come viene raccontata. Ultima segnalazione prima di lasciarci per ridare la parola al GR. Da qui mi torno alla mia piacevolissima sorpresa nel vedere che lavoro incredibile sta facendo la stampa in questi giorni, anche perché in agosto in generale, insomma, i giornali, come tutto in Italia, in particolare in Italia, rallenta, perde un po' di intensità, diciamo così. La stampa, che è in questa nuova fase, nuovo editore, oggi Karima Mual ha intervistato Rachid Nini, che è uno scrittore marocchino, e spiega, tra l'altro è anche editore e anche giornalista, e in questa intervista dice: il Marocco cresce ma i giovani fuggono, Ceuta è un avvertimento a tutta l'Europa, piovono investimenti ma si rischia un arresto cardiaco sociale, la gente non mangia, strade e infrastrutture. E sul futuro spiega: finché i ragazzi saranno pronti a scommettere la vita per un presunto paradiso, il filo spinato non basterà. E sul tema dei social, perché comunque grazie anche a tutte le comunicazioni satellitari anche in Marocco i giovani hanno accesso ai social, e infatti Karima Mual chiede quanto pesano. Esiste un'epidemia globale chiamata influencer. In un paese, il Marocco, dove il 55% dei giovani tra i 18 e i 29 anni sogna di emigrare, i contenuti sull'emigrazione ottengono enormi visualizzazioni. Con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per dare la parola al GR. Vedo già Enrico Pagliarini pronto qui nello studio vicino a questo, e noi, se vorrete, ci risentiamo dopo il GR per la seconda parte di 24 Mattino Estate.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro.
2: I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Le 7:59.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Dopo lo scontro con Madrid per l'Italia si apre ora un fronte migranti anche con Berlino. Israele apre al piano della Casa Bianca su Gaza e starebbe ritirando l'esercito. Anche Copernicus conferma: giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale i mesi più caldi di sempre. Addio a Livio Berruti, campione sui 200 alle Olimpiadi di Roma negli anni del miracolo economico. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Si allarga lo scontro sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino, che, lo ricordiamo, prevede che sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo.
8: Passa da accusatore ad accusato sul dossier migranti in Europa il governo Meloni, che nel giro di pochi giorni subisce prima la ritorsione spagnola su Schengen e poi riceve l'out-out tedesco sui cosiddetti dublinanti, vale a dire i migranti irregolari sbarcati in Italia che con movimenti secondari si spostano illegalmente in altri paesi continentali. Berlino è chiara: il nuovo patto europeo sulla migrazione va attuato, i rientri dei dublinanti devono essere operativi. La sanatoria italo-tedesca di fine 2025, che aveva cancellato con un colpo di spugna il progresso, è stata, secondo Berlino, superata dalla messa a terra operativa del nuovo patto in vigore da metà giugno. La Germania chiede quindi che i clandestini approdati sul suo territorio quest'anno, provenienti dall'Italia, vengano respinti nella penisola come prevedono le normative europee. Anche la Commissione il mese scorso ha puntato il dito contro Italia e Grecia, accusando i due paesi di ignorare le nuove regole. Delle 12 richieste di trasferimento presentate a Roma, il governo Meloni le avrebbe respinte tutte, come peraltro ha fatto negli ultimi 3 anni e mezzo. E ieri sera il Viminale non sembra aver cambiato orientamento, affermando che l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno. Il vaso di Pandora aperto sui migranti dal governo Meloni con la sospensione di Schengen rischia di scatenare un effetto palla di neve dalle conseguenze imprevedibili. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Secondo alcune fonti rilanciate nelle ultime ore, diciamo nella notte, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump.
9: Sarebbe meno rigida la posizione di Israele sul piano americano per Gaza dopo il rifiuto di ritirarsi fino al disarmo completo di Hamas. Il premier Netanyahu, secondo il Jerusalem Post, sarebbe disposto a dare una possibilità al piano in 15 punti degli Stati Uniti. L'apertura sarebbe arrivata durante un colloquio con Jared Kushner, inviato di Trump in Medio Oriente. L'esercito israeliano avrebbe così iniziato un graduale ritorno alla cosiddetta linea gialla e sospeso gli attacchi sulla striscia. Comprendiamo le esigenze politiche di Netanyahu, avrebbe detto un funzionario americano ad Axios. Alla Casa Bianca, aggiunge la fonte, non ci sarebbe preoccupazione per la posizione del premier israeliano. Stati Uniti e mediatori intanto chiedono ad Hamas di avviare il disarmo, e questo uno dei punti previsti dal piano americano, oltre al ritiro dell'esercito israeliano da Gaza e al trasferimento dell'amministrazione a una nuova autorità locale indipendente. Giulia Bassi, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Intanto l'agenzia di stampa statale libanese NNA riferisce di 3 attacchi israeliani avvenuti in diverse località del Libano meridionale. Almeno 3 città sono state bombardate nella notte. L'esercito yemenita ha riferito che 7 persone sono rimaste uccise e oltre 30 ferite in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Mocha sul Mar Rosso. L'esercito ha anche affermato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato 11 droni Houthi durante questo attacco. Sul fronte ucraino-russo, da registrare attacchi russi diffusi su alcune città ucraine. Ci sono diversi feriti, ma nessuno grave e al momento non ci sono notizie di vittime, mentre le forze di Kiev hanno preso di mira una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, colpite anche postazioni militari a Simferopol in Crimea. Veniamo all'Italia, iniziamo da una notizia che arriva dalla Sicilia, una tragedia nel mare di Lampedusa, un giovane di 29 anni è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile.
10: Cristiano Daniele Gianporcaro era impegnato in una battuta di pesca subacquea a Punta Sottile. Aveva segnalato la sua presenza in acqua con una boa. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione, il gommone con a bordo due turisti non avrebbe notato il palloncino rosso e ha travolto il sub. Ad uccidere il 29enne sarebbero state le eliche dell'imbarcazione. Il giovane regista di Caltanissetta potrebbe essere morto per dissanguamento, ma sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa del decesso. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei proprietari dell'imbarcazione, due anziani di Milano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Secondo i dati appena pubblicati da Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della Terra, l'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato. Temperature record anche per i mari, in particolare lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. E la situazione, almeno per quanto riguarda il Sud Europa, non cambierà almeno per un'altra settimana.
11: Sarà un ferragosto a 40 gradi, quello che attende l'Italia. Dopo la breve tregua temporalesca, il caldo tornerà a farsi intenso su buona parte della penisola. Sono 19 oggi le città da bollino rosso per l'espansione dell'anticiclone subtropicale. Termometro in su con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano. E quando si parla di morti legate al caldo, gli esperti prevedono tra 5.000 e 7.000 decessi in più rispetto a periodi non caratterizzati da caldo estremo. Tra i decessi, quello del muratore moldavo che ha perso la vita il 4 agosto nel suo primo giorno di lavoro in nero a Padova. Tre persone invece sono decedute ieri per un malore mentre erano al mare, una 68enne nel Salernitano, un uomo di 80 anni ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, e un 61enne al largo delle Cinque Terre. Nella settimana di Ferragosto i problemi riguarderanno anche la circolazione ferroviaria. Da oggi al 28 agosto saranno eseguiti i lavori sulle linee Firenze-Roma. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Le autorità cinesi hanno evacuato oltre 1 milione di persone dalle loro case nella Cina orientale, inclusa Shanghai, a seguito dell'arrivo del tifone Dolphin. I venti hanno raggiunto i 150 km orari, bloccando i trasporti in tutta la regione. Solo a Shanghai sono stati cancellati 1.400 voli. Con una popolazione dall'età media sempre più alta, una delle questioni in primo piano in Italia è l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Oggi sul Sole 24 Ore la fotografia della situazione attuale dopo il PNRR.
12: L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porta in dote agli anziani non autosufficienti una notizia buona e una meno buona. La buona è che i beneficiari dell'assistenza domiciliare integrata, svolta da medici, infermieri, fisioterapisti, sono passati da 650.000 dell'epoca pre-Covid a 1.700.000. Quella meno buona è che l'intensità del servizio è diminuita. Mediamente, per ciascun anziano, le ore di assistenza sono 15 all'anno, erano 18. Nel 2019. Inoltre sono aumentati gli over 65 seguiti con cure di base, cioè con interventi meno intensivi, mentre quelli assistiti con ADI integrata, cioè con una presa in carico continuativa e più di un accesso settimanale, sono scesi dal 59 al 41%. La sfida è ora quella di completare la riforma dell'assistenza agli anziani avviata con la legge 33/2023, ancora in attesa di attuazione. La prossima legge di bilancio è attesa dagli operatori del settore come l'occasione per trovare i fondi necessari. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma il 3 agosto del 1960. E proprio dall'atletica leggera inizia la nostra pagina sportiva.
13: Il giorno dopo la scomparsa di Livio Berruti, la sua atletica leggera celebra il via dei campionati europei a Birmingham, dove gli azzurri puntano a confermare di essere al vertice nel vecchio continente, gettando le basi anche verso le Olimpiadi del 2028. Vale anche per il nuoto a Parigi: dopo tuffi, fondo e artistico è il momento della vasca lunga. Fin qui l'Italia è stata dominante nel medagliere. Il resto dello sport: Raul Fernandez ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP prevalendo su Martin e Bezzecchi. In difficoltà la Ducati, Marc Marquez ha chiuso settimo. Nella classifica mondiale Martin comanda con 31 punti di vantaggio su Bezzecchi. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al torneo Master 1000 di Cincinnati, annunciato forfait perché non ha ancora risolto i problemi al ginocchio destro. E per chiudere il calcio, la nomina di Diana Bianchedi come capodelegazione della nazionale è diventata un caso. Il CONI ha aperto un'indagine per valutare se esista una possibile incompatibilità con le attuali norme. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Le 8 e 9 minuti, abbiamo concluso questa edizione, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco torna Giulia Crivelli, GR24 vi aspetta alle 8 e 59.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quattro mattino, estate.
6: Ancora buongiorno e buon lunedì 10 agosto da Giulia Crivelli. Tra poco inizieremo i nostri approfondimenti, ma visto che appunto abbiamo qualche minuto in più, vi assicuro è veramente interessante vedere i messaggi che arrivano. Poi lo sapete, nell'edizione invernale mandiamo anche Simone e la redazione scelgono anche di mandare alcuni WhatsApp audio che spesso appunto hanno diciamo esprimono opinioni diverse. Io non lo so, ci vorrebbe probabilmente un'analisi statistica per capire se le persone che mandano messaggi, e che ringrazio, al 349-238-6666, sono un campione degli ascoltatori di Radio 24, e del resto come si fa a riassumere o a dire quali sono le opinioni prevalenti, visto che sono così tanti gli ascoltatori di Radio 24. Mi incuriosirebbe capire che tipo di messaggi arrivano alle altre radio, ma è anche vero che molte altre radio, la nostra è l'unica radio all news in Italia, quindi ovviamente la natura dei messaggi è molto diversa. Però veramente vi do questo, così se vi può incuriosire questa piccola impressione. Per esempio stamattina c'è chi mi dà della sinistroide rancorosa frustrata, e poi chi mi chiama a megafono della Meloni. Per darvi un'idea, c'è chi ha apprezzato o pensa di poter riflettere su quello che ho detto sull'immigrazione, la mia opinione personale, e c'è chi invece mi attacca per quello che ho detto. Quindi è comunque interessante appunto vedere quante opinioni diverse arrivino. Sono ovviamente straconvinta da molti anni ormai che non si può piacere a tutti, quindi è inevitabile quando ci si espone, magari si commenta o si spiega quale sia la propria opinione, avere chi è d'accordo e chi no. Detto questo, torniamo sul caso Ranucci, perché in realtà ho detto prima che il Corriere oggi aveva gli approfondimenti maggiori o gli aggiornamenti maggiori. In realtà anche Mario Aiello sul Messaggero pubblica questo retroscena intitolato "Tutte le donne del caso Ranucci, i dubbi del comitato etico della RAI". Nella relazione interna alla RAI, appunto, i rapporti del conduttore di Report con Maria Rosaria Boccia, ricorderete la amante del ministro Sangiuliano, che poi ne causò le dimissioni, sostanzialmente ex ministro della cultura, poi sostituito da Giuli.

0: poi l'ex sindacalista, un ex sindacalista della CISL, e poi ancora questa Valentina Pelliccia. Si cerca ancora però la pistola fumante sui condizionamenti nelle puntate, che potrebbe essere, questo è un retroscena, è una ricostruzione fatta da Mario Aiello su quello che sul Corriere della Sera viene definita la decisione che potrebbe arrivare sul futuro di Ranucci e della sua trasmissione entro questa settimana. Molto interessante, a proposito di memoria e di ricordi, l'intervista che trovate sempre sul Messaggero, firmata da Mauro Evangelisti, a Guido Castelli, che è il commissario per il sisma, perché sono passati 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia in particolare. La ricostruzione corre persi anni per l'eccesso di regole, questo dice Castelli. A un decennio dal terremoto, uno dei luoghi più colpiti fu Amatrice, anche grazie a norme più snelle contiamo di aver ormai completato più della metà del nostro percorso. E poi, forse insomma su questo, se riusciamo magari faremo un approfondimento, ci sarebbe l'ennesima, sarebbe in arrivo l'ennesima riforma del codice della strada, con l'abbassamento dell'età per ottenere la patente a 17 anni. E su questo oggi scrive il Giorno, quindi Quotidiano Nazionale, il Giorno, Resto il Carlino, e la Nazione, nuovo codice della strada, patente a 17 anni con dei tutor, ma i diciottenni la snobbano. I minorenni possono già mettersi al volante con al fianco un guidatore esperto, quindi di fatto esiste già questa possibilità. La riforma consentirà loro di condurre i furgoni, è un aiuto all'autotrasporto. Vedremo appunto se riusciamo a fare un approfondimento su questo. E però ora do il buongiorno a Luigi Bignami, divulgatore scientifico, eccellente divulgatore scientifico, già ospite insomma tante volte qui a 24 mattino e anche ad altre trasmissioni di Radio 24, come ogni lunedì tra l'altro sul Domani appare un po' questo suo riassunto degli eventi diciamo scientifici della settimana o che verranno, ma oggi naturalmente l'evento sul quale peraltro l'analisi sul Domani titola è questa eclissi solare che sarà tra 2 giorni, il 12 di agosto. Buongiorno Luigi.
1: Sì.
0: Ci sente?
1: Sì, io sento bene.
0: Benissimo, buongiorno. Se vuoi partiamo da qui, insomma, perché eventi scientifici che tu cerchi di, insomma, di monitorare, di raccontare, ce ne sono ovviamente tantissimi, però l'eclissi solare è veramente eccezionale. Ricordiamo che la prossima eclissi totale visibile dell'Italia sarà nel 2081, quindi insomma è davvero un evento eccezionale. Quindi se vuoi, insomma, presentacela un po', perché se ne parla da qualche giorno, da qualche settimana, però adesso ci siamo.
1: Sì, ci siamo, e appunto l'eclissi sarà il 12 di agosto, quindi dopodomani, e la fascia dove i fortunati potranno davvero vedere il sole scomparire completamente, e quindi scenderà la notte come fosse davvero notte, si potranno vedere i pianeti, si potranno vedere le stelle. Ecco, questa fascia di totalità copre parte dell'Islanda e gran parte, diciamo, della Spagna. La Spagna, una fascia che parte proprio dal nord della Spagna e scende fino alle Baleari. Lì il buio sarà completo e sarà uno di quei fenomeni molto emozionanti, perché anche se scientificamente sappiamo al millimetro che cosa avviene, è comunque uno spettacolo che né l'uomo né gli animali sono abituati, quindi è comunque qualcosa di inaspettato per la nostra mente, se riusciamo a vederlo.
0: Certo, tu lo ricordi nell'articolo di oggi, quindi questa fascia oraria tra le 19:45 e le 20 ora italiana, giusto? Quello che
1: esattamente, esattamente così, cioè, diciamo che da noi, che siamo i meno sfortunati perché siamo qua in Italia e non possiamo vedere la totalità, sarà proprio durante il tramonto, proprio in questo orario che hai ricordato. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il sole verrà a coprirsi fino al 92-95%. Tanto, se noi pensiamo a quanto è grande il sole, allora uno potrebbe chiedersi: ah, ma allora anche per noi ci sarà, se non la notte, il buio? Beh, purtroppo devo così dire che non è così, perché il sole è così potente, la luce del sole è così potente, che anche una sottilissima fascia di questa stella che ci arriva, che rilascia la sua luce, che arriva sulla Terra, fa sì che la luce rimanga. Quindi diciamo che

0: potremo vedere questo spettacolo. Poi l'eclissi non lo vedremo finire perché ci sarà il tramonto e quindi andrà sotto l'orizzonte e quindi diremo ciao sia alla Luna che al Sole e insieme mentre se ne andranno.
1: Certo, tra l'altro ricordiamo, insomma, erano 20 anni, no, che non potevamo vedere questo fenomeno. Io ricordo 20 anni fa, ero giovane con molta energia in più, ero andata in Francia per vedere quell'eclissi di sole e appunto ben equipaggiata, ricordiamolo, non è che perché è un'eclissi, quindi intuitivamente diciamo il sole non c'è, che possiamo volgere gli occhi al cielo e guardarlo. Procuriamoci questi occhiali se vogliamo fare questa esperienza, perché può essere molto pericoloso per la retina. Ma la cosa che anche qui, forse ormai quasi tutti lo sanno, ma io resto sempre così, sempre stupita quando ce lo ricordiamo, tu scrivi oggi sul Domani, è proprio questo il momento buono per raccontare un fatto che sembra un controsenso. Quella luce, prima di sparire dietro la Luna, ha impiegato molto più tempo di quanto immaginiamo per arrivare fin qui. Non 8 minuti, come si dice di solito, ma almeno 170.000 anni, e c'è chi dice anche 900.000 anni. Questo passaggio è interessante. Primo, perché ci dice che comunque la ricerca prosegue, non abbiamo certezze, no? Nemmeno su una scienza come, tantomeno su una scienza come l'astronomia e l'osservazione di questi fenomeni. Però anche ricordiamoci, appunto, quando si dice la velocità della luce, sì, ma la luce per arrivare fin qui fa un viaggio molto lungo.
0: Un viaggio molto lungo, che poi non è tanto tanto tanto lungo, ma viene intrappolata all'interno del Sole, cioè è come se la luce nasce all'interno del Sole, dove ci sono le reazioni nucleari che producono energia, quell'energia che poi il Sole ci porta fin qui scaldandoci e dandoci modo di avere la vita, eccetera, eccetera. Ma prima che questa luce esca dal Sole, viene continuamente rimbalzata, è come se ci fosse un gioco da bowling, no? Dove le palle si scontrano uno con l'altra, eccetera, e prima di riuscire ad arrivare alla superficie impiega il tempo che tu hai detto, quindi un fotone, che è la più piccola parte di luce, sto semplificando tantissimo, non me ne
1: Certo.
0: vogliono i fisici e gli astronomi, questa è la più piccola parte di luce che parte dal centro del Sole, dal nucleo, viene continuamente rimbalzata e poi quando arriva sulla superficie dice: oh, finalmente sono nello spazio. E lì in 8 minuti e 20 secondi arriva sulla Terra. Ecco, però è molto bello pensare che ogni volta che un fotone ci arriva nell'occhio e ci permette di vedere attorno a noi, beh, quella luce è partita almeno 170.000 anni fa, se non addirittura, appunto, come dicevamo, 900.000 anni fa, l'uomo non esisteva ancora.
1: Incredibile. Volevo anche, poi magari parliamo anche della notte di San Lorenzo, che appunto è stanotte, il 10, quello succede tutti gli anni, poi naturalmente con intensità diverse questa pioggia di stelle, però l'altro dato ci ricollega a questa ondata di caldo straordinario che coinvolge il mondo intero, avete sentito anche il sud-est asiatico con i tifoni. Ecco, l'altro, diciamo, notizia della settimana che tu riporti oggi sul Domani è, leggo testualmente, sembrava che il ghiaccio marino artico avesse rallentato la sua ritirata durante gli inverni dei primi anni 20. In realtà era solo una pausa. I nuovi dati raccolti nel 2025 e 2026 mostrano che il declino è ripreso con forza, confermando che il riscaldamento globale continua a ridurre l'estensione della banchisa anche nella stagione fredda. Questo purtroppo appunto fa parte di questo scenario così complesso del cambiamento climatico, di cui adesso vediamo magari appunto un fenomeno estremo, però ricordiamo, guardiamo al sole, ma ricordiamoci anche dell'Artico.
0: Perché appunto la riduzione dei ghiacci, che naturalmente segue anche dei cicli naturali, perché c'è un momento in cui si espandono di più, altro in cui si riducono. Ecco, diciamo che nell'ultimo periodo, negli ultimi 10 anni, diciamo, il ciclo naturale tendeva a far aumentare i ghiacci, ma di pochissimo. In realtà poi si è capito che questa tendenza è quella che si verifica ormai da un secolo più o meno, quindi una riduzione continua. C'era la speranza che ci fosse un blocco della riduzione, invece no, adesso si è capito davvero che c'è questa notevole riduzione dei ghiacciai artici. E perché è importante? Perché bisogna riflettere su questo? Perché maggiore è la quantità di oceano libero, di acqua libera dai ghiacci.

0: e maggiore è l'assorbimento di calore da parte dell'acqua. Quindi questo determina un aumento, un accumulo di energia all'interno degli oceani. E sappiamo bene che questo poi determina una maggiore intensità degli uragani e, ad esempio, poi se vogliamo arrivare nel nostro piccolo, ad una maggiore calore che viene trattenuto dal Mediterraneo. Certo, il Mediterraneo è molto lontano dai ghiacci artici, però appunto questo concetto di mare più libero dai ghiacci significa una maggiore quantità di calore che finisce negli oceani e quindi davvero una capacità poi di rilasciare questo calore dando origine a tifoni, dando origine ad uragani molto più pericolosi e molto più davvero ricchi di energia.
1: Ecco, tornando invece alle stelle, oggi appunto notte di San Lorenzo, sappiamo ogni anno è un po' diversa, però se vogliamo insomma ricordiamo perché in realtà poi il picco massimo quest'anno tutto insieme sarà però appunto verso il 12-13 agosto, ma perché la chiamiamo insomma la notte delle stelle cadenti?
0: Perché ce ne sono tante di notte di stelle cadenti durante l'anno. Quella del 10 di agosto è quella che è diventata più famosa, è vero anche per la sua intensità maggiore, ma soprattutto perché è in estate. Quindi in agosto tutti possono uscire, tutti possono stare con il naso all'insù a guardare quello che avviene nel cielo. Che cosa avviene nel cielo? Beh, una cosa relativamente semplice. Noi passiamo all'interno di una scia che è una cometa periodica, cioè che arriva una volta ogni 133 anni vicino al Sole, lascia dietro sé. Questa cometa si chiama Swift-Tuttle, venne diciamo scoperta molto molto tempo fa e nel suo passaggio ovviamente lascia dietro una scia di materiale, di pulviscolo. E appunto attorno al 10 di agosto la Terra ci entra all'interno e quindi questo pulviscolo, questo materiale entra nell'atmosfera, brucia e dà origine alle stelle cadenti. Perché prima era il 10 di agosto, adesso è il 12 di agosto? Ma semplicemente per un gioco di fisica di movimento dei pianeti. La Terra si è leggermente spostata, non è che è successo un dramma spaziale, ma è nel movimento normale della Terra che compie attorno al Sole, si è leggermente spostata nella sua orbita e quindi il top del momento in cui si ha la maggior quantità di materiale che entra sarà il 12. Ecco perché diciamo quella sera eclissi, pizza e poi
1: Tra
0: stelle cadenti.
1: l'altro veramente vedo che quest'anno sono tantissime anche le località montane dove peraltro ci sono più persone del solito, appunto in fuga dal caldo delle pianure e delle spiagge, e ci sono tantissime località che si sono organizzate perché poi appunto magari non ci sono troppe luci lassù e si vedono le stelle cadenti. Ma a proposito di luna, Luigi, l'ultima cosa che volevo chiederti, insomma, nell'eclissi questo balletto tra il sole e la luna, e intanto da qualche anno si parla moltissimo della prossima missione sulla luna. Era il 1969, il primo allunaggio, e ora però, insomma, settimana scorsa, no, in realtà il 5 di agosto, quindi sì, settimana scorsa ha fatto molto parlare di sé questo schianto di un razzo di SpaceX che si è schiantato sulla Luna e tra l'altro ha creato anche un nuovo cratere, tanto per darvi l'idea, si stima un cratere di 27 metri. Ecco, su tutto questo nuovo fronte della riconquista della Luna, questo incidente di SpaceX, dobbiamo preoccuparci? Rallenterà ulteriormente la missione o, insomma, sono appunto prove per una missione estremamente complessa?
0: Questo era, diciamo, è un fatto del tutto secondario, non è un, diciamo, un evento di qualcosa che è andato male. Questo secondo stadio del razzo di SpaceX, perché il razzo di SpaceX, cioè il Falcon 9, così si chiama, la prima parte, quello inferiore, ritorna a Terra. La seconda parte serve per o mettere in orbita i satelliti oppure, in questo caso, per lanciare sonde nello spazio. questo secondo stadio ha lanciato alcune sonde che poi sono scese sulla Luna, felicemente, più o meno felicemente, ma è un altro discorso. Ma questo razzo, poi, questa parte, era disperso nello spazio. E diciamo che la Luna ha catturato con la sua gravità questo secondo stadio e è precipitato sulla Luna. Quindi non ha nessunissima influenza su tutto.

0: il resto su tutti quelli che sono gli esperimenti in atto, quelle che dovrebbero essere le prossime missioni. È un caso che è avvenuto così, in parte una cosa brutta, perché vuol dire che noi lasciamo dei relitti e non dovremmo farlo sul nostro satellite naturale, in parte una cosa interessante perché chi ha studiato l'impatto, ci sono stati degli osservatori che hanno studiato l'impatto, hanno potuto vedere le dimensioni di questo cratere che si è formato e quindi fare poi tutta una serie di deduzioni su quelli che possono essere i futuri crateri, anche diciamo legati alla presenza dell'uomo sulla Luna. Quindi
1: Certo.
0: diciamo il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto.
1: Poi ricorderai sicuramente anche tu, insomma, la serie che a me aveva affascinato, ero molto piccola, Spazio 1999, che era ambientata su una possibile già ben estesa colonia sulla Luna. Non ci siamo ancora e chissà quando ci saremo. E,
0: Ci
1: però
0: saremo, ci
1: ci
0: saremo.
1: saremo. Grazie, grazie a Luigi Bignami, grande giornalista, divulgatore scientifico, sempre disponibile con noi di Radio 24, quindi ti risentiremo sicuramente presto. Grazie Luigi, buona eclissi, buona osservazione delle stelle, buon tutto.
0: Ok, grazie a voi, buone stelle a tutti. Ciao ciao.
1: Ecco, ora ci fermiamo solo un paio di minuti e poi passiamo a parlare, come vi dicevamo, del clima.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
8: Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, do subito il buongiorno anche a Enrico Giovannini, economista e presidente di ASFIS, acronimo di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Vi faccio solo vi do così un piccolo suggerimento. Ieri, perché parleremo con Enrico Giovannini naturalmente del clima, di queste ondate di calore, ma anche del problema dell'adattamento che tutti i paesi devono mettersi in testa di concretizzare a questo clima che cambia, e vi segnalo che ieri all'Economia delle Piccole Cose, la versione estiva, che non è una diciamo il meglio della trasmissione di Anna Migliorati della stagione, ma sono proprio puntate, anzi anche extra large, si è parlato anche di questo e mi ha fatto molto effetto. Ripeto sempre, potete riascoltare dal sito di Radio 24 scaricando il podcast della trasmissione. Parlava con una ricercatrice, l'unica ricercatrice italiana coinvolta in questo grande progetto dell'ONU di analisi dei dati sul cambiamento climatico, e diceva, a proposito di bicchieri mezzi pieni, che in realtà non è irreversibile, cioè ci sono delle misure che possiamo mettere in campo non tanto per l'adattamento ma proprio per il cambiamento climatico. Però con Enrico Giovannini, partendo dall'editoriale uscito sul Riformista settimana scorsa, il 15 d'agosto, che parlava proprio proprio di crisi climatica, nuova ondata di caldo e il piano nazionale di adattamento che è al palo, vorrei partire proprio da questo, cioè che cosa possiamo fare, diciamo anche a breve termine, cioè ci sono delle misure per contrastare queste ondate di caldo, per esempio, che di fatto si potrebbero già fare. C'era addirittura appunto l'idea ambiziosa di un piano nazionale di adattamento.
9: Sì, buongiorno. In effetti il piano è stato approvato con grande ritardo a dicembre del 2023 e prevede oltre 300 azioni che però sono vecchie, perché nel frattempo la crisi climatica sta accelerando. Il punto è che per 2 anni il Ministero dell'Ambiente ha atteso le designazioni nel comitato che dovrebbe realizzare il piano, quindi il comitato di fatto ha iniziato a lavorare all'inizio di quest'anno e da allora non se ne sa più nulla di che cosa sta facendo, ma soprattutto quello che si sa è che non ci sono fondi a disposizione. Mm-hmm. Ora, come lei diceva, le azioni sono possibili e in parte si stanno già realizzando. Molte grandi città italiane, ma non solo, si sono date dei piani per fronteggiare il grande caldo, ma ricordiamolo, la crisi climatica non vuol dire che fa caldo, anzi Antò fa caldo, si ricorda quella certo. famosa pubblicità, ma che, come i meteorologi già prevedono, tra qualche settimana saremo soggetti a degli acquazzoni, dei temporali di proporzioni molto violente. Perché? Perché quando si incontrano a masse di aria calda e masse di aria fredda, ci sono fenomeni estremi. Ecco, il cambiamento climatico è questo. Lei pensi che nella commissione di cui ho fatto parte l'anno scorso all'Organizzazione Mondiale della Salute abbiamo a maggio di quest'anno fatto tutta una serie di raccomandazioni ai governi, alle città, per fronteggiare i danni che questo sta provocando per la salute? Ebbene, i comuni non hanno un assessore alla salute, no? Certo. Perché la competenza nel nostro paese è regionale.
1: Certo.
9: Dunque avremo bisogno di piani di questo tipo. Peccato che non se ne vede, non si vedono all'orizzonte. Quindi noi continuiamo come paese non solo a investire poco nella mitigazione, come le ricordava, pensiamo alle rinnovabili, ma molto poco anche sull'adattamento.
1: E questo purtroppo veramente i giornali ogni giorno sono pieni di spunti di cronaca, ma anche di approfondimenti, e nell'articolo appunto lei spiegava che questa ondata di caldo ha come conseguenza anche un'impennata della mortalità per caldo, che è analoga a quella causata dalla pandemia, e poi distruzioni senza precedenti anche a causa degli incendi. Non esiste l'autocombustione, lo diciamo sempre, però questa estrema siccità, la secchezza e anche magari la distrazione incide anche sulla frequenza degli incendi, il Canada e non solo in Italia. Ricordiamolo, questo è proprio un problema globale, perché le emergenze in Europa e gli incendi in Italia, ma in questo momento in Canada, e poi anche una gravissima situazione idrologica, no? Con le crisi proprio dei fiumi sempre più bassi. Citavo il reportage dal Danubio, emergono addirittura fossili di epoca preistorica perché i fiumi sono così bassi. Quindi davvero, forse sappiamo, l'Italia ha un problema di burocrazia, di fondi, però forse questi segnali veramente dovrebbero dare la sveglia a tutti.
9: Ma questo non è un problema burocratico, è un problema politico. Nell'articolo che lei gentilmente richiamava, simulavo una conferenza stampa di un governo che dice: cari cittadini, siamo di fronte a un'emergenza senza precedenti, ma noi siamo così impegnati a occuparci di immigrazione e di difesa contro futuri nemici che non possiamo occuparci anche di questo problema. Quindi auguri, vedetevela voi. Al di là della scena surreale, la verità è che questo sta accadendo. Lei vede da parte della politica un'attenzione a questo tema? No. Vede un'accelerazione su questi temi? No. Quello che è successo il 5 agosto è un piccolo segnale di interesse e forse anche di un po' di schizofrenia, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano sociale per il clima, un adempimento, siamo in ritardo di un anno, previsto dall'Unione Europea a valere sui fondi del famoso ETS di cui voi spesso parlate, e cioè il sistema che tassa le emissioni su cui l'Italia, di cui l'Italia ha usato una minima parte. Bene, questo piano sociale per il clima dice che bisogna elettrificare il paese e aiutare in particolare i cittadini che vivono nelle case popolari in cui i costi dell'energia sono altissimi. Bisogna elettrificare il sistema dei trasporti e quindi incentivare auto elettriche, autobus elettrici a emissioni zero, e aiutare i cittadini in difficoltà. I fondi sono circa 10 miliardi, ma spalmati su 7 anni. Perché faccio questo riferimento? Perché finora il governo italiano, ma non solo, ha rifiutato tutto quello che l'Europa ci dice dovremmo fare per affrontare l'emergenza climatica. Allora, buona notizia, certamente, però un po' di coerenza chiederebbe a questo punto di prendere la questione climatica, come si dice, il toro per le corna, e fare investimenti sia in mitigazione sia in adattamento, sconfessando tutti quei negazionisti climatici che purtroppo ancora girano nel nostro paese.
1: E ricordiamo che il negazionista in chief è anche il commander in chief, nonché presidente, e anche, per come è organizzato il sistema americano, anche capo del governo. Naturalmente parlo di Donald Trump, che è forse appunto il più famoso negazionista climatico al mondo. Tra l'altro il suo predecessore Joe Biden, che peraltro temo che dovremo aggiornare sulla sua salute nei prossimi giorni, perché il cancro al pancreas ha delle metastasi, lo ha detto il figlio negli Stati Uniti. Quindi Joe Biden, con anche alcune contraddizioni, lo sappiamo, però invece non era un negazionista. In questo momento alla Casa Bianca c'è un negazionista del cambiamento climatico, questo inevitabilmente ha degli effetti anche su tantissimi altri paesi.
9: Sì, è vero, diciamo, ormai c'è un internazionale negazionista con forti rappresentanti anche in Europa, anche in Italia, e tutto questo non solo non aiuta la politica a prendere le decisioni necessarie, ma fa sì che anche i cittadini non affrontino la cosa in modo corretto. Un esempio per tutti: è evidente che in alcuni uffici che non hanno l'aria condizionata è sostanzialmente impossibile lavorare, ma la stessa cosa in alcune imprese. Allora, questi sono costi diretti per i cittadini, per le imprese, e non è un caso che nel piano sociale per il clima c'è anche un piccolo capitolo per le piccole imprese, proprio per adattarsi al clima. Ora, è evidente che non servono solo investimenti pubblici, servono anche quelli privati. Pensiamo ai condomini, che però potrebbero decidere, magari supportati dallo Stato con degli incentivi non come l'ecobonus, ma ben calibrati, a sostituire i sistemi di riscaldamento a gas con pompe di calore che possano funzionare anche d'estate. Certo. Quindi sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Ma noi ci siamo sentiti dire per anni che la follia green parlava delle case green, perché di questo stiamo parlando. Quindi gli strumenti per abbattere le bollette di famiglie e imprese e allo stesso tempo adeguare i nostri sistemi di riscaldamento e raffrescamento per renderli più ecologici, ma anche più utilizzabili con le ondate di calore, sono a disposizione. Ecco, la politica, in particolare con la prossima legge di bilancio, ma dubito, perché non mi sembra che sia proprio uno dei temi della politica, torniamo a quello di cui parlavamo prima, potrebbe dare una mano in questa direzione. Certo. Lo speriamo decisamente.
1: Tra l'altro, guardi, forse non so se ha già sfogliato la stampa, però oggi sulla stampa ci sono due pagine intitolate 40 sfumature di verde. Nicolas Lozito e Gian Piero Maggio hanno fatto un po' il giro dell'Europa.

0: Un giro, anzi, del mondo in cerca di soluzioni e idee applicabili anche nel nostro paese. Leggo la prima, tanto perché poi il problema dell'aria condizionata anche nelle scuole, negli asili nido, nelle scuole che restano aperte, negli ospedali, certo. Per esempio, a Parigi oltre 200 cortili scolastici sono stati trasformati introducendo vegetazione e fonti d'acqua al posto delle superfici classiche. Ma davvero sono esempi interessanti, perché giusto che la politica si prenda le sue responsabilità, però naturalmente ce le possiamo anche prendere noi singolarmente. Lei ha detto, per anni è stato, addirittura si è detto che era senza senso la svolta green. Guardi, questa parola Wahnsinn in tedesco l'ho sentita ripetere non so quante volte agli esponenti dell'AfD che stanno conducendo la loro battaglia per, e tra l'altro stando ai sondaggi fa anche molto presa questo tema, appunto sulle misure che erano state introdotte per recepire alcune direttive europee proprio per il riscaldamento, raffrescamento delle case. Quindi permane anche in una certa parte dei politici questa idea che appunto siano catastrofismi, siano falsi allarmi. Io spero che questa estate abbia insegnato a tutti che non è così, non si tratta di essere catastrofisti, prendere atto della situazione e fare tutti la nostra parte.
1: Guardi, consideri, ormai ci sono vari studi, che molte delle posizioni che poi si sono affermate come appunto antitransizione sono anche finanziate da interessi economici contrari alla transizione. Le faccio un esempio un po' andreottiano, si ricorda quando Andreotti diceva
0: a pensar male si
1: fa peccato, ma spesso si azzecca. Ora c'è chi dice che la transizione green costa tantissimi soldi, che è molto complicata, che fa perdere posti di lavoro, eccetera. E quando uno ascolta i discorsi sulla transizione digitale, sente dire che è molto complicata, costa un sacco di soldi e potrebbe far perdere un sacco di posti di lavoro, cioè gli stessi argomenti. Però in un caso sembra far presa l'idea che si debba rallentare, e nell'altro caso invece tutti dicono che bisogna accelerare. E allora qualcuno si è domandato, ma perché? Forse perché le grandi imprese del settore energetico sanno che se si fa la transizione loro perderanno molte posizioni, mentre nel settore digitale le imprese del settore sanno, certo, che se si fa la transizione guadagneranno tanti soldi.
0: Guardi, siamo, ecco, proprio, sì, siamo veramente pieni di contraddizioni sempre a tutti i livelli, personali, nazionali, mondiali. Io la ringrazio moltissimo, Enrico Giovannini, economista, presidente dell'ASFIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buon agosto, magari anche lei guarderà l'eclissi o le stelle stasera e magari ci risentiamo, insomma, per vedere se qualcosa si muove. Grazie ancora.
1: Buon lavoro.
0: Noi ci fermiamo qualche minuto, mi scuso con i colleghi della viabilità per questo piccolo ritardo, ma continueremo a parlare di clima subito dopo questa breve pausa.
2: Strade in diretta.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Si rallenta, si verificano disagi per un veicolo in avaria sulla 6 Torino-Savona, tra Altare, l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Per un incidente, disagi sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Arcoveggio in direzione Bologna. E poi vi informiamo che è stata riaperta la 14 Bologna-Taranto, chiusa in precedenza per un incidente, ma tuttavia in direzione Taranto si verifica ancora traffico congestionato tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. Sulla diramazione di Reggio Calabria code per un incidente all'altezza di Villa San Giovanni in direzione dell'allacciamento con Reggio di Calabria. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Maurizio Bettini, classicista e scrittore, direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena. Nel 2025 è uscito questo suo libro Arrogante Umanità, Miti Classici e Riscaldamento Globale, un librino di quella collana di libri molto agili di Einaudi. Lo avevamo già sentito l'anno scorso, ma quest'anno un po' per questa follia collettiva positiva di interesse per il mondo classico e i miti scatenata, diciamo innescata dal successo dell'Odissea, beh, è più attuale che mai il suo libro, perché oltre a appunto ricordarci quali sono

0: alcuni dei miti dell'antichità, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, lei parte un po' da Fetonte. Ecco, ricordiamo, perché così diamo un motivo in più per riscoprire i miti dell'antichità.
1: Sì, quello di Fetonte è un mito estremamente interessante oggi. È la storia di un ragazzo molto arrogante, il quale desidera avere un riconoscimento di paternità, vuole essere riconosciuto figlio del sole, e quindi impone al padre, in base a un patto, di fargli guidare il suo carro. Il padre vorrebbe che il ragazzo guidasse il carro del sole, perché sa che non ne sarebbe capace. È un ruolo divino quello di guidare il carro del sole. Il ragazzo non è un dio, ma deve cedere. Fetonte parte con il suo carro infuocato. I cavalli si accorgono immediatamente che non c'è alla guida, insomma, alle briglie, non c'è il sole, ma c'è qualcun altro. Si sbizzarriscono, e così il sole trascende nella sua folle corsa dai cavalli imbizzarriti. Prima urta le costellazioni, poi si rivolge.
0: Metti che la sentiamo male, proviamo a richiamarla, perché poi tra l'altro mi piacerebbe chiedere al professor Bettini, appunto il suo libro è uscito l'anno scorso, di fronte a quello che sta succedendo e ancora persone che tutto sommato evidentemente si sentono dei novelli fetonti, insomma un po' arroganti nei confronti di forze che sono completamente fuori dal nostro controllo, insomma qual è la sua reazione? Adesso non dico che tutti debbano leggere il suo libro, però sicuramente è un osservatore particolarmente attento di come le persone reagiscono a delle evidenze scientifiche che cominciamo a vivere sulla nostra pelle. E con questo approfitto anche per rispondere all'ascoltatore che mi chiede su quale giornale sono queste 40 sfumature di verde. Sono a pagina 12 e 13 della Stampa di oggi, è una panoramica appunto di 40 esempi virtuosi di come in alcune città europee, ma non solo, si sono attuate delle piccole misure che però hanno subito degli effetti positivi. Eccola, ben ritrovato professor Bettini, stavamo dicendo di Fetonte, della sua arroganza e di quanto l'ha pagata cara.
1: Stavamo raccontando il mito. Fino appunto lui incendia la terra praticamente, distrugge boschi, fiumi, mari, desertifica, finché la terra, che non respira più, esce fuori da Tellus, esce fuori dalla sua crosta protettiva e chiede senza voce, fioca, chiede a Zeus, a Giove di intervenire, e Giove lo fa fulminando il ragazzo. Quindi il ragazzo cade, si avvita il carro, lui muore annegato nel fiume Po, e così finisce la vicenda di Fetonte, che nonostante la sua condizione umana aveva voluto guidare il carro del sole, cioè si era preso un diritto, questo lo dice chiaramente Ovidio, aveva preso uno ius, un diritto che non aveva. E allora io da qui, riflettendo, avevo concluso che anche l'umanità, come Fetonte, si è presa un diritto che non ha, quello cioè di sfruttare il pianeta fino al punto di distruggerlo, come sta avvenendo, e di distruggerlo col fuoco, come in effetti avvenne con Fetonte. Pare una tragica profezia la storia di questo ragazzo, soprattutto incentrata sul fatto che noi non abbiamo ancora capito, come non aveva capito lui, che questo diritto non lo abbiamo perché la Terra non è nostra. Noi apparteniamo al pianeta, siamo una parte del pianeta, ma non è vero che il pianeta è sottoposto al volere dell'uomo, come ci hanno insegnato per migliaia d'anni, a partire dalla Genesi in poi, no? Il mondo deve essere dominato dall'uomo. Ecco, non è vero. L'uomo deve rendersi conto che è parte, che come dire, che dice una mia amica Carla Benedetti, esiste una cittadinanza terrestre di cui fanno parte gli uomini, ma di cui fanno parte anche le piante, l'acqua, la terra, gli animali, tutto il pianeta, e noi ne siamo parte. Quando capiremo questo, e non so se questo potrà mai avvenire, forse ci sarà un momento di speranza. Perché purtroppo non è certo con politica attuale.

0: con l'orientamento che ha preso la produzione, l'industria, che noi potremo salvare il pianeta, chiaramente smontare l'onnipotenza delle compagnie petrolifere che producono combustibili fossili e quindi ulteriore anidride carbonica, smontare questo straordinario, maledetto potere che posseggono queste grandi industrie, queste grandi companies, questi politici dissennati, è molto difficile. Certo. Bisognerà che l'umanità si renda conto di questo.
1: E questa insomma, lo sappiamo, questa continua a essere un'estate assolutamente eccezionale. Che effetto le fa, insomma, a circa un anno dalla pubblicazione del suo libro, vedere che, non dico che si stia tutto un po' avverando, però sì. Che e soprattutto appunto le non reazioni o comunque non sufficienti di noi esseri umani.
0: Sì, e mi fa un terribile effetto. Io quando ho scritto, purtroppo avevo una certa visione di un futuro cupo, ma non pensavo che semplicemente l'estate dopo avremmo avuto una conferma di quello che avevo scritto, di quello che avevo pensato. E soprattutto mi ha spaventato la mancanza di reazione fra la gente comune, cioè, come dire, abbiamo comprato più ventilatori, abbiamo comprato più condizionatori, ma sembriamo tutti rassegnati che siamo di fronte all'inevitabile. È questo che veramente spaventa. Certo, può darsi che il caldo abbia impedito alla gente di reagire come avrebbe potuto, ma non mi sembra che sia questo il punto.
1: Certo. Io veramente invito tutti a leggere questo suo libro che si intitola Arrogante umanità, miti classici e riscaldamento globale, edito da Einaudi. Insomma, fatevi prendere dal fascino di Fetonte dopo aver pensato solo a Zeus e Poseidone, se avete visto l'Odissea. Io ringrazio Maurizio Bettini, classicista e scrittore, direttore del Centro di Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, e magari l'anno prossimo o anche prima ci risentiremo per vedere se, come dice lei, finito il caldo, magari ci riprendiamo un po' tutti e cominciamo a ragionare oltre all'acquisto di condizionatori e paleoliche. Grazie ancora, professore.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
1: E quindi vi segnalo ancora queste due pagine della Stampa, e poi, visto che si dice spesso che comunque anche una possibile, oltre alle paleoliche, molte altre forme di energia rinnovabile, l'importante sarebbe tornare al nucleare. Ecco, ricordiamo che le centrali nucleari che abbiamo a oggi richiedono tra l'altro molta acqua per essere raffreddate, e oggi sul Fatto Quotidiano si pubblica questo articolo: l'Europa non ride, merci ferme sui fiumi e si spengono i reattori. La crisi idrica colpisce un po' ovunque. L'emergenza di 4 anni fa produsse perdite per 30 miliardi. E torniamo appunto al fatto che 4 anni fa, nel 2022, ci fu una crisi non grave come questa, ma che comunque evidentemente non ha fatto prendere misure di medio termine. E con questo però per oggi ci lasciamo. Io ringrazio Marco Santoro, Laura Faggine, Valentina Ternullo in redazione, per oggi in regia Pietro Lacorte, e naturalmente ringrazio tutti voi per l'ascolto e i messaggi. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
10: Trenta secondi alle 9.
11: GR 24, il sole 24 ore.
10: Netanyahu cambia idea, Israele apre al piano della Casa Bianca su Gaza. Pioggia di droni ucraini sulla Russia, colpita anche una raffineria a 1600 km dal confine. Dopo lo scontro con Madrid, per l'Italia si apre ora un fronte migranti anche con Berlino. Aeroporto di Catania chiuso a causa della cenere dell'Etna. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Cambia nuovamente la posizione di Israele su Gaza in un colloquio con Kushner, l'inviato di Trump in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu avrebbe detto di essere disposto a dare una chance al piano americano.
12: La Casa Bianca dice di non essere preoccupata per le posizioni di Benjamin Netanyahu e di comprenderne le esigenze politiche. Il premier israeliano aveva inizialmente respinto il piano americano in 15 punti per Gaza, che prevede il ritiro dell'esercito israeliano, il disarmo di Hamas e il trasferimento del potere amministrativo a una nuova autorità locale indipendente. Ora la novità. Secondo Axios e il Jerusalem Post, Netanyahu sarebbe disposto a dare una chance al piano. Le forze di difesa israeliane avrebbero iniziato un graduale ritorno alla linea gialla e interrotto gli attacchi sulla striscia. Secondo Haaretz, Netanyahu deve però destreggiarsi tra Trump, che chiede progressi concreti su Gaza, e i falchi della destra israeliana, contrari a qualsiasi concessione su Gaza e soprattutto al riconoscimento di uno Stato palestinese. Una partita delicata in vista delle elezioni di ottobre. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: A proposito della situazione medio orientale, l'agenzia di stampa statale libanese riferisce di 3 attacchi israeliani avvenuti in diverse località del Libano meridionale durante la notte. Sul fronte ucraino-russo, da registrare attacchi diffusi russi su alcune città ucraine con diversi feriti ma nessun morto, almeno secondo le notizie giunte finora, mentre la Russia ha annunciato di aver abbattuto durante la notte 456 droni ucraini che hanno provocato diversi morti, anche se il numero delle vittime non è stato specificato. In Tatarstan è stata colpita una raffineria di petrolio situata a circa 1600 km dal confine ucraino. Si allarga lo scontro sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania avverte che riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino.
13: Passa da accusatore ad accusato sul dossier migranti in Europa il governo Meloni, che nel giro di pochi giorni subisce prima la ritorsione spagnola su Schengen e poi riceve l'out-out tedesco sui cosiddetti dublinanti, vale a dire i migranti irregolari sbarcati in Italia che con movimenti secondari si spostano illegalmente in altri paesi continentali. Berlino è chiara, il nuovo patto europeo sulla migrazione va attuato, i rientri dei dublinanti devono essere operativi. La sanatoria italo-tedesca di fine 2025, che aveva cancellato con un colpo di spugna il pregresso, ingresso è stata, secondo Berlino, superata dalla messa a terra operativa del nuovo patto in vigore da metà giugno. La Germania chiede quindi che i clandestini approdati sul suo territorio quest'anno, provenienti dall'Italia, vengano respinti nella penisola come prevedono le normative europee. Anche la Commissione il mese scorso ha puntato il dito contro Italia e Grecia, accusando i due paesi di ignorare le nuove regole. Delle 12 richieste di trasferimento presentate a Roma, il governo Meloni le avrebbe respinte tutte, come peraltro ha fatto negli ultimi 3 anni e mezzo. E ieri sera il Viminale non sembra aver cambiato orientamento, affermando che l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno. Il vaso di Pandora aperto sui migranti dal governo Meloni con la sospensione di Schengen rischia di scatenare un effetto palla di neve dalle conseguenze imprevedibili. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E su questo tema da registrare un messaggio congiunto delle premier Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la danese Frederiksen, che mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Adesso l'apertura dei mercati finanziari in Europa. In diretta c'è Katia Caramelli.
0: Sì, cominciamo dall'Asia. La borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in sostenuto aumento dopo i dati del mercato del lavoro americano, sorprendentemente più deboli del previsto, che ridimensionano le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed, mentre continua l'ascesa dei titoli del comparto dei semiconduttori. Il listino di riferimento Nikkei segna quindi un progresso del 2,08%. Gli occhi degli investitori continuano ad essere focalizzati però sul Medio Oriente, con le incertezze su Hormuz. A livello macro il focus sarà comunque mercoledì con i dati sull'inflazione americana di luglio, che assume una rilevanza maggiore dopo il deludente dato appunto sul mercato del lavoro. Apertura debole per i listini del vecchio continente. A Milano FTSE MIB in questo istante -0,07%, Francoforte -0,01%, Londra -0,05%, Parigi +0,07%. Ed è tutto.
10: Abbiamo due ultime notizie che arrivano dalla Sicilia. Una riguarda una tragedia in mare a Lampedusa. Un 29enne è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. L'ultima notizia riguarda l'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso fino alle 17 a causa della cenere che esce dall'Etna, dove prosegue l'attività esplosiva. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, mancano pochi secondi alle 9, 6 minuti, torniamo alle 10.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui con Uno Nessuno 100 Milan versione estiva, un bel frullatino con voi fino alle 9.30 e poi una puntata del podcast That's America. Purtroppo c'è con noi Gianmarco Ferronato in regia, ma a parte questo possiamo andare, eh?

0: Caro Leonardo Manera, prima di salutare la nostra prima ospite, so che hai preparato un bel monologo. E allora, a te il microfono.
1: A volte ci illudiamo noi adulti di riuscire a comunicare con i nostri figli. Abbiamo l'illusione di riuscire a comprenderli, di essere in fondo un po' come loro. Perché ognuno di noi dentro di sé ritiene di essere o quantomeno di sentirsi ancora giovane e quindi capace di comprendere le istanze e il modo di pensare anche delle nuove generazioni. Sono appunto tutte illusioni. Io ad esempio sono diventato padre che avevo già 42 anni, 42 anni sono tanti, ho fatto l'adolescenza negli anni 80, anni di spalline, colori sgargianti, capelli cotonati, di un paese pieno di speranze dopo gli anni di piombo. Mio figlio invece è nato nel 2009, dopo che l'attentato alle Torri Gemelle aveva cambiato il mondo, ed è adolescente adesso, periodo storico dominato dai social che vengono scrollati per parecchie ore al giorno. Sono nati così, sono cresciuti così, in un periodo storico dove tutto è veloce, dove l'attenzione è assai limitata, si riduce a pochi secondi. E noi che siamo cresciuti in tutt'altro mondo, crediamo davvero di poterli comprendere. È impossibile, è un'illusione dalla quale prima o poi ci riprenderemo, ma è tutto un altro mondo. Ricordo che quando ero bambino mia madre diligentemente decise di insegnarmi ad allacciare le scarpe e a slacciarle, ed io di buona lena mi impegnai con attenzione e imparai. Io ho dovuto sudare per convincere mio figlio a imparare ad allacciarsi le scarpe, non ne voleva sapere, fu necessario anche l'aiuto di un amico col quale mio figlio non poteva essere troppo scortese, mandandolo a quel paese come invece faceva con me. Alla fine, in un modo o nell'altro, anche mio figlio imparò ad allacciarsi le scarpe. C'è però una piccola differenza: io le scarpe le allacciavo e poi quando le toglievo le slacciavo. Mio figlio sì, se proprio deve, le allaccia, ma non le slaccia mai. Io nei 16 anni abbondanti di vita di mio figlio Beniamino non gli ho mai visto slacciare le scarpe. Le toglie facendo forza col tallone dell'altra scarpa o del piede e non le slaccia mai. Poi se le deve rimettere non le slaccia e poi riallaccia, spinge fino all'inverosimile per farle entrare nel piede ancora con le scarpe allacciate, finché poi a un certo punto, dopo giorni, settimane, mesi, il nodo si sfibra e si scioglie da solo. E a quel punto che mio figlio, obtorto collo, una volta tanto, una volta ogni 6-7 mesi, le deve allacciare. Ecco, in cui questo piccolo episodio sta tutta la differenza generazionale. Io, se mi veniva detto che devo fare una cosa, anche se non mi piaceva particolarmente, mi sentivo obbligato a farla e ci dedicavo comunque tempo, attenzione. Mio figlio, ma in generale tutti quelli della sua generazione, non si ne sentono obbligati a nulla e cercano comunque di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. E io li invidio per questi, bravi, fate bene. Io a volte, certe notti, quando non riesco a dormire, mi alzo dal letto e, affascinato, vado a guardare le scarpe, sempre allacciate, di mio figlio, riposte in un angolo della casa, e mi chiedo come fa a non desiderare mai di slacciare le scarpe? Come fa a dormire tranquillo? Un giorno, quando sarò molto avanti con gli anni, quando starò quasi per morire, spero avanti con gli anni, convocherò mio figlio. Se avrà voglia di venirmi a trovare, lo accoglierò, gli prenderò la mano e con tutto l'affetto possibile gli chiederò: figlio mio, Beniamino, come hai fatto a vivere tutti questi anni senza slacciare mai le scarpe? E poi potrò morire tranquillo. Non possiamo comprendere i nostri figli fino in fondo, possiamo solo accettarli per come sono, almeno fino a quando, un giorno, non verrà loro voglia di slacciarsi le scarpe.
0: Devo dire che è un difetto a volte che ho anch'io, che sono adulto, anche Pietro Lacorte.
2: Soprattutto, la vita è così.
0: Eh sì, d'altronde papà.
1: Ma scusa, anche tu non slacci mai, viene voglia di slacciare le scarpe?
0: Ma sì, ma mai no, è chiaro che spesso le slaccio.
1: Le togli col tallone e le lasci lì, dopo te le rimetti ancora allacciate facendo forza.
0: Quello è un po' più complicato. Se si riuscisse a volte, soprattutto le scarpe da tennis, quello sì, le scarpe in cuoio è un po' complicato. Infatti uno dei problemi per i quali poi rovino il retro della scarpa, E poi vado dal ciabattino e gli dico: scusi, ma perché si rovinano sempre così? Cosa ho nel tallone? E lui mi ha detto: perché le togli senza sbracciarle.
1: Sei un eterno adolescente, hai la sindrome di Peter Pan, non sei mai cresciuto. Questo spiega molte cose.
0: È una questione di pigrizia così, base.
1: Mi dà fastidio vedere le scarpe sempre allacciate, mi causa dei...
0: No, però metterle da allacciate è un po' complicato.
1: No, mio figlio fa così, riesce a mettere da allacciate, le forza tantissimo, sì. Tira dietro. Sarebbe meno impegnativo
0: allacciarle.
1: Poi riallacciarlo,
0: sì, poi le rompe.
1: E invece no, forza, tira, fa fatica, diventa tutto rosso, ma
0: dito,
1: non le vuole slacciare, riallacciare.
0: Stritola il dito che lo usa come
1: è una questione di principio, non lo so, forse è la battaglia degli adolescenti di oggi, potrebbe essere. No, non c'è più l'idea di cambiare la società, ma di proseguire per tutta la vita a mettersi le scarpe anche quando sono ancora allacciate.
0: Questa io
1: è
0: Andrea,
1: la grande lotta generazionale.
0: Io Andrea da Galatina, ho 42 anni, raramente le slaccio. Vedi che è un problema molto diffuso, ma non credo che sia una fase di adolescenza mai risolta. C'è chi gli dice prendile a strappo, capito, a strappo, non c'ha mica 7 anni.
1: No, io sto parlando di quelle con i lacci.
0: Esatto, poi non c'ha mica 7 anni. Va bene, prima o poi, scrive Barbara, il figlio capirà che è meglio slacciarsele, è buona. Però intanto Leonardo ci ha fatto un monologo. 10-18 minuti, e tra l'altro su un tema vero, anch'io lo vivo. Allora, adesso parliamo di adolescenti, però in maniera molto più seria, con problematiche
1: più
0: serie.
1: Vedi che senza saperlo avevo rientrato nel tema.
0: Sì, ma non si tratta di scarpe slacciate in questo caso, ma di disturbi, si tratta di adolescenti, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che leggevo dati dall'Istituto Superiore di Sanità, soprattutto nella fascia 13 fino ai 25 anni, quindi ben oltre l'adolescenza, ma anche età molto più precoci, di esordio, di preadolescenza, anzi di fine della pubertà, se volete, gli 8-9 anni cominciano a manifestarsi questo tipo di problemi. Per questo la Fondazione Bullone ha lanciato un'iniziativa. Saluto Sofia Segre Reinach, che è direttrice generale della Fondazione Bullone, che si occupa di problemi degli adolescenti. Buongiorno. E
2: sì, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui. Intanto davvero mi preoccupano, se ci può confermare e dare dei dati un po' più specifici di quanti ragazzi e ragazze e bambini e bambine parliamo per quel che riguarda questi disturbi.
2: Sì, come avete detto, appunto il tema dei disturbi alimentari sta diventando un'emergenza sanitaria tra i ragazzi, per cui la fascia tra i 13 e i 25 anni è proprio la più colpita per il 59% dei casi, quindi sì, insomma, sono patologie complesse, sono patologie psichiatriche, c'è molto poca prevenzione, anche consapevolezza sul tema, no?
0: Insomma, 8-9 anni, è chiaro che colpisce moltissimo,
2: si sta abbassando molto.
0: Mi viene da dire, ma non vorrei dire la solita questione dei social, dei telefonini, però è vero che i bambini, i ragazzini diffondono e si autoalimentano nelle notizie, soprattutto usando il telefonino. È legato anche a quello l'abbassamento dell'età oppure no?
2: Ma diciamo che su questo è una situazione molto complessa, che ci vuole un approccio multidisciplinare, quindi i social sicuramente possono essere una parte negativa, però non sono l'unica, ecco. Quindi è un discorso molto complesso, e per questo che ci vuole prevenzione, consapevolezza, e soprattutto la nostra campagna che stiamo lanciando è riferita più che altro agli adulti, perché spesso sono gli adulti i primi a essere spiazzati magari dal disagio dei ragazzi. No? E quindi la nostra campagna va proprio a sensibilizzare sul tema dell'eccessiva ricerca dei risultati e della performance, soprattutto in ambito scolastico, in ambito sportivo, perché spesso nella nostra società, no, pensiamo sempre che i risultati eccellenti siano qualcosa che fa figo, insomma, invece a volte possono essere una latenza di una patologia psichiatrica complessa come disturbi alimentari.
0: Sì, questo è un tema sul quale anche tu, Leonardo, in passato hai sempre detto, hai criticato questa società che ci vuole sempre iper performanti.
1: No? È tutta, sì, ma poi dove tutto è competizione. Tutta, sì. Questo secondo me che crea un po' di problemi. No? Adesso in tutte, anche banalmente in televisione, sono tutti programmi competitivi, da quelli che vanno a ballare e devono competere con gli altri ballerini e cantanti, a perfino nei programmi di cucina dove si piange se si è cucinato male un piatto di lasagna, ecco. Quindi è tutta una competizione estrema in tutti i settori, che secondo me è totalmente innaturale.
0: Infatti la campagna è proprio questo come titolo, se non sbaglio, voto 10 con riserva, cioè fare attenzione soprattutto adulti laddove si pensa di avere dei figli che hanno, magari vanno benissimo a scuola, sono straordinari, fanno sport, sono inseriti in gruppo, perché lì c'è il rischio che ci sia, come dice lei, una latenza di un problema?
2: Perché spesso diventa una ricerca ossessiva, no? E quindi la latenza di un problema è un segnale importante che crea soprattutto un senso di isolamento, un senso di proprio insoddisfazione cronica, e questo può essere un segnale di allarme controintuitivo.
0: Infatti, io

0: continui dovere di SSPI per performante, poi si ritrova in un reparto ospedaliero per trattare questo tipo di disturbi. Però noi adulti che cosa dobbiamo intercettare? Ci faccia capire quali sono i segnali.
1: Sì, appunto, questa ricerca proprio della performance e soprattutto l'isolamento, no? Il fatto di non voler più vivere una vita sociale normale fondamentalmente, e soprattutto nel momento in cui si inizia a avere degli allarmi bisogna cercare un aiuto qualificato. Per questa campagna direziona sul sito, sul link dell'Istituto Superiore di Sanità dedicato a questa patologia, che è piattaforma disturbialimentari.iss.it.
0: Ecco, infatti,
1: quindi è molto importante.
0: Ha dato un primo strumento. Ci dica anche il sito della Fondazione Bullone, dove immagino si troveranno poi tutti questi riferimenti.
1: Assolutamente, il bullone.org. E tutta la campagna è fatta proprio anche insieme ai nostri ragazzi che attraversano questo tipo di esperienza, ma anche altre patologie.
2: Sì. I genitori hanno un qualche strumento per capire che stanno cominciando a manifestarsi i primi disturbi alimentari? Senza che ancora sia conclamato, diciamo.
1: Sicuramente ci sono segnali di allarme, appunto, ma in particolare l'isolamento. Noi spesso pensiamo che sia solo un tema del corpo, no? In verità all'interno del disturbo alimentare è una patologia che prende vari aspetti della vita.
0: Cioè, quindi anche la società, la socialità, meglio.
1: La socialità tantissimo, sì.
0: No, perché chiaramente siamo un po' abituati a pensare, se nostro figlio non ci dà problemi, che vuol dire se fa quello che deve fare, va a scuola, prende anche ottimi voti, allora ci sentiamo tranquilli, ci sentiamo tutelati. Per carità, non è che vuol dire che tutti i casi di persone, di ragazzini, ragazzine che vanno bene a scuola poi nascondono dei problemi, però ecco, bisogna stare attenti. Colpisce più, spesso si diceva, i disturbi alimentari più le ragazze. È ancora così? Oppure
1: sì, è ancora così, però ci sono anche tanti ragazzi che ne soffrono sempre di più, quindi anche qui non c'è genere,
0: insomma, e questo è così. E quello che colpisce è anche l'abbassamento davvero dell'età, perché vedere 8-9 anni è qualcosa che... Ma 8-9 anni, scusi, i segnali forse sono un po' più evidenti, oppure...
1: Su questo non glielo so dire. No, perché noi non siamo poi medici.
0: No, chiaro.
2: Il percorso per uscire da questo tipo di problemi generalmente poi si rivela efficace?
1: Sì, se presi per tempo assolutamente sì, nel senso che c'è un approccio multidisciplinare, quindi non è solo il nutrizionista, non è solo lo psichiatra, ma ci vuole un'equipe proprio che si prenda cura di specialistica, che si prenda cura di questa tematica su più livelli.
0: Sofia Segre Reinach, direttrice generale della Fondazione Bullone, la ringraziamo davvero, complimenti per questa iniziativa. È il momento per noi di cambiare argomento.

0: caro Leonardo, ora torniamo a occuparci del tema che riguarda gli errori giudiziari. Lo facciamo partendo da un fatto di cronaca che riguarda il comune di Tarzo, di cui saluto il sindaco Gianangelo Boff, che è anche deputato della Lega. Buongiorno, grazie di essere qui. Tarzo quanti abitanti fa?
1: Giusto per... Noi facciamo 4.200 abitanti.
0: 4.200 abitanti. Allora, la giunta del comune ha approvato l'istituzione di una, credo, piazzetta, una piazza.
1: Sì, una corte del municipio praticamente, una corte interna dove c'è,
0: perfetto,
1: diciamo, un monumento anche che è stato costruito da una associazione artistica che non aveva un'intitolazione, l'abbiamo deciso di intitolarla alle vittime degli errori giudiziari, anche sulla scia, diciamo, di una proposta di legge che era stata presentata alla Camera proprio perché ci fosse una giornata a memoria di queste 32.000 persone che dal 2004 al 2025 sono state vittime di errori giudiziari, cioè persone innocenti che sono finite in carcere,
0: sì,
1: e senza, con vite rovinate, aziende, famiglie, eccetera, perché sappiamo bene poi cosa succede quando accadono questi eventi. Allora, ricordare le vittime degli errori giudiziari.
0: Come si chiama la piazza? Giusto per chiedere, piazza 32.000 vittime degli errori giudiziari, come si chiama?
1: No. Corte vittime degli errori giudiziari.
0: Ah, ok, no, perché questa cifra adesso la approfondiremo, 32.000 sono accertate da un'associazione che si occupa di questo. Comunque, corte vittima degli errori giudiziari, questo è il
1: dicitura. Ma il fatto di ricordare queste persone è ricordare le vite di queste persone che sono cambiate radicalmente, che sono in parte state anche rovinate da degli errori, ma ciò non vuol dire scagliarsi contro la magistratura. Ci sono vie intitolate alle vittime della strada, ciò non vuol dire che tutti gli automobilisti siano per forza dei delinquenti.
0: Sì.
1: Gli incidenti sulla strada possono capitare anche per una fatalità, cioè, o per un errore che non è addebitabile a uno piuttosto che all'altro. Ci sono le vittime sul lavoro, ciò non vuol dire che tutti i cantieri siano insicuri e che tutti i datori di lavoro siano,
0: sì,
1: delle persone disoneste che mettono in pericolo i propri lavoratori.
0: Forse la proposta di legge era del leghista Belotti, Daniele Belotti, che noi lo conoscevamo, del 2021, ricordo questa proposta di legge.
1: No,
0: di...
1: ma ce n'è una anche di recente, nell'attuale legislatura.
0: Sì, ma perché ogni tanto vengono riproposte, insomma, all'inizio di ogni legislatura. Ma tra l'altro, sindaco, noi abbiamo chiamato il responsabile del sito errorigiudiziari.com, che è Valentino Maimone, un giornalista e cofondatore con Benedetto Lattanzi, e che saluto. Maimone, eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Perché io ho citato questa cifra 32.000 perché voi li monitorate da anni, non è una cifra che ho detto a caso, ma corrisponde più o meno a quella che avete accertato voi, Maimone, in questi...
2: Sì, è esattamente questo, dal 1992.
0: Sì.
2: Fino all'ottobre del 95 sono i dati più aggiornati che ha appunto provveduto ad aggiornare il ministro Nordio. Sono i casi di sola ingiusta detenzione, quindi parliamo di custodia cautelare di persone che poi si sono rivelate innocenti, sono superiori ai 32.000, cioè 32.262. Se ci aggiungiamo gli errori giudiziari, cioè le persone che sono state condannate e poi assolte dopo un processo di revisione, diventano un poche di più, circa 32.500, siamo intorno a quel numero lì.
0: Questa era la cifra, non so, chiedo...
3: Un numero, insomma, considerevole.
0: Sì, un numero spropositato. Non so, chiedo Maimone, un giudizio, un parere su questa iniziativa del sindaco che dice come mai si è creata questa polemica, cioè questi sono dati, sono numeri accertati, è un tema molto sensibile, lo sappiamo. Perché questa polemica, si chiede il sindaco Maimone, che dice?
2: Perché l'Italia è lo stesso paese che ha avuto il terrore di approvare una giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari, una giornata nazionale che era semplicemente un'iniziativa nobile, assolutamente innocua, perché si sarebbe risolta in una serie di incontri con i ragazzi nelle scuole, con gli studenti, con i cittadini, niente di straordinario, ma è stato visto come un attacco preciso alla magistratura, quando in realtà questo non è, perché si tratta soltanto di una sensibilizzazione nei confronti di un dramma che hanno vissuto non solo i 30.000 di cui stiamo parlando, ma molti molti di più, perché il numero è assolutamente sottostimato. Noi abbiamo calcolato che negli ultimi 35 anni, cioè da quando si è cominciato a contabilizzare materialmente questi dati, sarebbe

0: Le storie sarebbero molte di più, arrivano a toccare molto, con una stima molto cautelativa, anche 100.000 casi. Ci sono persone che non hanno presentato mai un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, cioè una richiesta di risarcimento. Ci sono persone che non hanno anche, non se lo possono più permettere, hanno speso tutto in spese legali e processuali. Ci sono persone che sono disgustate dalla giustizia e quindi non vogliono neanche provare
1: Sì,
0: a ottenere un risarcimento. Questi sfuggono alle statistiche ufficiali e il risultato è che abbiamo calcolato, se fossero veramente 100.000, ripeto, è una stima molto prudenziale, e se si prendessero per mano l'una con l'altra formando una catena umana, coprirebbero la stessa distanza che c'è tra Roma e Napoli, per avere un'idea. Ecco, non accettare una situazione di questo tipo significa semplicemente sottovalutare, trascurare e far finta che non esista un problema che invece esiste come.
2: Sarebbe bello che questa giornata venisse proposta dalla magistratura stessa. Secondo me sarebbe un bellissimo atto. No,
1: Sì, perché
2: non
1: si
2: sto
1: può
2: scherzando,
1: sbagliare,
2: sarebbe un
1: no, ma è
2: bellissimo
1: chiaro,
2: atto,
1: si
2: no?
1: può
2: Anche
1: sbagliare.
2: perché io dico, la ingiusta detenzione può avvenire anche per una falsa testimonianza, può avvenire anche per una delazione e quindi cioè, il fatto che si sia scatenata questa reazione mi porta quasi a pensare che ci sia una presunzione di colpevolezza nelle persone che poi hanno emanato queste sentenze, cosa che non è, perché in realtà la magistratura svolge un lavoro importantissimo nel garantire la convivenza civile, il rispetto del diritto fra le persone e quindi lungi da me voler imputare alla magistratura. È chiaro che noi non possiamo non ricordare chi è stato vittima per un motivo o per un altro, così come chi è vittima sul lavoro. Così come chi è vittima della strada, ricordare queste persone le cui
1: Sì.
2: vite sono state letteralmente
1: Però,
2: rovinate.
1: sindaco, pende un ricorso al prefetto, cioè perché alla fine è la prefettura,
2: No.
1: credo. Leggo, ho letto, no, che pende un ricorso al prefetto contro questa decisione della giunta, no?
2: Ma in realtà la prefettura per quanto riguarda le intitolazioni interviene in particolar modo solo generalmente nel caso in cui le vie siano, si deve esprimere nel caso in cui le vie vengano intitolate a delle persone, perché voi sapete che se io intitolo una via a una persona, la
1: Ah,
2: persona deve
1: ok.
2: essere deceduta da almeno 10 anni,
1: Sì.
2: proprio perché non possa essere intitolata una via a una persona che poi si scopre, magari a distanza di qualche anno, essere una persona che ha avuto dei problemi. Quindi che rimanga poi a memoria dei posteri una via di una persona di dubbia rappresentatività, è
1: Reputazione.
2: chiaro che in questo caso la prefettura c'è il passaggio in prefettura proprio perché la prefettura possa verificare
1: Però qui non
2: che
1: ci
2: non vi
1: sono
2: possa.
1: nomi, non ci
2: Quindi,
1: sono nomi, vittime di errore
2: per
1: giudiziario.
2: questo,
1: Caso
2: per
1: no.
2: questo dico, per questo dico che la cosa è talmente, voglio dire, neutrale, che il passaggio è d'obbligo alla prefettura perché noi abbiamo voluto fare tutto come previsto e nel rispetto anche delle istituzioni, per cui però, voglio dire,
1: Arriverà l'ok, secondo me.
2: non trovo ci sia
1: Quindi,
2: nulla da obiettare da
1: sì.
2: parte della prefettura in
1: Leonardo,
2: questo.
1: che.
2: Quindi
1: Sì.
2: non possono esistere vie o piazze dedicate a persone viventi.
0: Allora, la norma cita questo, cita il fatto che se io intitolo la strada a una persona, quella persona deve essere deceduta da almeno 10 anni e i 10 anni, attenzione, sono anche legati a un tema giuridico perché i 10 anni sono la prescrizione, quindi fondamentalmente con la norma che prevede l'autorizzazione della prefettura si vuole evitare che vi possano essere intitolazioni che poi magari devono essere revocate oppure poi rimangono, però
1: Sì.
2: generano, perché ovviamente poi c'è chi si trova recapitata alla posta a un indirizzo magari
1: Sì, chiaro, è tutto un
2: titolato.
1: problema, è tutto un problema, esatto, che non esiste un indirizzo che non esiste più. Comunque, sindaco, noi la ringraziamo, vediamo, sindaco di Tarso, onorevole della Lega Gianangelo Boff, e vorrei chiudere, insomma, con Valentino Maimone, ricordo il sito errorigiudiziari.com. Vabbè, purtroppo è un sito che va in continua evoluzione, e
0: Eh
1: aggiornamento.
0: sì.
1: È un tema politicamente estremamente caldo. Il referendum attuale, o meglio, recente, non ha aiutato forse Maimone, o ha aiutato a creare una polemica su questa.
0: Ma purtroppo è stato controproducente perché è un tema che dovrebbe andare ben oltre questo o quello schieramento politico, è quanto di più transpartitico e transpolitico debba esistere. In realtà ancora viene visto come qualcosa di strumentale.
3: dimenticando totalmente quelle famiglie, perché non sono solo le vittime degli errori giudiziari, ma sono tutti i loro cari, tutta la loro reputazione, il loro giro di amicizie, i loro lavori, a essere totalmente devastati. Ecco, dimenticarsi di quello è avvilente. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro perché pensiamo che si debba far conoscere, perché così accade nel resto d'Europa. Noi siamo in cima a tutte le classifiche peggiori da questo punto di vista per quanto riguarda l'Unione Europea. Ecco, se riuscissimo a anche solo a risparmiare una vita in carcere ingiustamente, per noi sarebbe già un grande successo.
1: Valentino Maimone, Gianangelo Boff, vi ringraziamo per essere stati con noi. Mi fermo per oggi per questo frullatino. L'appuntamento è rinnovato per domani alle 9, ma state con noi perché tra poco c'è una nuova puntata di That's America!

0: primo viaggio, a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: I podcast originali di Radio 24.

0: Cos'è questo odore di incenso in studio?
1: Quale odore?
0: Scusa, c'hai una tunica nera, ti sei fatto crescere i capelli fino alle spalle, ma che cosa sta succedendo, Ben?
1: Alessandro, seguimi, anche tu imparerai a raggiungere la salvezza.
0: Sei un paraguru, che è un guru.
1: Oggi ti voglio parlare delle sette negli Stati Uniti, le grandi sette che hanno creato, insomma, libertà di religione, di pensiero, ma anche un po' di problemi.
0: Ah, ecco perché da guru, ma perché succede tutto questo?
1: Perché this is America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Ma guarda, ti prendo in giro un po', Andrew, in realtà sono molto curioso di ascoltarti, perché è un tema che mi appassiona, le sette.
1: Partiamo con le keywords sulle sette,
0: eh? Sì.
1: Jonestown.
0: Ah sì? E che?
1: Vedremo.
0: Vabbè.
1: Questo è un detto, drink the Kool-Aid, un modo di dire.
0: Non l'ho mai sentito.
1: Drink the Kool-Aid, sentirai presto. Hail Bop. Qualcuno si ricorderà cos'è Hail Bop. Salad bar.
0: Va bene, e poi?
1: E poi, cioè, dillo tu.
0: Se non ci mette un acronimo, non sta... Vabbè, ma non è che direi ATF.
1: ATF. ATF.
0: ATF. Noi abbiamo la TM.
1: Esatto.
0: Voi avete la TF.
1: Tu sai che l'America è la terra della libertà. Se credi in qualcosa,
0: sì, ultimamente qualcuno avrebbe da ridire. Vabbè.
1: Se credi in qualcosa, puoi creare il tuo movimento o anche la tua religione.
0: Ah, questo è vero. Basta che metti un po' delle regole e dici: questa è la mia religione. E va bene.
1: Talvolta questa cosa viene portata un po' all'estremo, con conseguenze anche drammatiche. Ci sono sette, noi diciamo cults, in realtà culto.
0: I culti.
1: No?
0: Culti.
1: Ci sono alcune che riflettono solo le aspirazioni dei loro membri o del guru, e altri che hanno creato non pochi problemi.
0: Sì. O del paraguru, come ti ho detto.
1: Ah, tu sei un paraguru.
0: Un paraguru.
1: Già mi declassi.
0: Va bene. Quindi alcune sono benigne come sette o comunque come culti, altre invece purtroppo effettivamente hanno comportato dei crimini terribili. Però da dove nasce questo rapporto tra gli americani e i culti?
1: Giusto, prima di arrivare al cult crime, parliamo un po' dell'aspetto storico, cioè, ma molto rapidamente, per capire che l'idea di gruppi di questo tipo, di creare una comunità con un ideale, magari anche religiosa, fa parte della nostra storia. Cioè, c'erano i puritani che erano andati negli Stati Uniti, già i primi pellegrini nel 1620, che cercavano la libertà religiosa, volevano creare una city on the hill, cioè una nuova comunità, una società esempio per il mondo.
0: Vabbè, ma quindi puoi considerarla in qualche modo una setta?
1: Ma una setta religiosa, non necessariamente è una cosa sempre negativa.
0: No, vabbè, avevano un'utopia, ecco.
1: Un'utopia, esatto, volevano creare delle utopie lontane dalle strutture oppressive e oligarchiche dell'Europa, della vecchia Europa, sai.
0: Comunque il concetto è sempre quello, creare dei gruppi che seguono degli ideali e guidati da qualcuno. Nasce sempre un po' da qui il problema, no? Quando c'è il leader del culto.
1: C'è il leader, e questa cosa va avanti nell'Ottocento, cioè oltre alla religione organizzata sono i gruppi più piccoli, e si comincia a vedere varie sette religiose e si parla molto, perché anche la stampa capisce a un certo punto che se scriviamo di queste cose c'è molto interesse, soprattutto le loro pratiche sociali e anche sessuali, che stranamente entra sempre questo tema.
0: Sì, guarda, quando c'è una setta casualmente si finisce sempre poi comunque al sesso. Casualmente o non casualmente.
1: Anche perché bisogna far crescere la setta.
0: Esatto. Allora, qual è il periodo storico nel quale crescono soprattutto questi movimenti?
1: Diventano molto comuni, più conosciuti questi movimenti negli anni 60, no?
0: Del secolo scorso.
1: Nel 1960, quel decennio lì.
0: Quel lontano secolo.
1: Ormai è un po' di tempo fa. Ma anche perché c'era questo senso di libertà, di sperimentazione. Ma molte di queste sette vengono importate un po' dall'estero, cioè vengono fondate da persone che vengono da fuori, dal buddismo, islam, induismo, cristianesimo coreano, oppure guardano un po' a queste religioni orientali.
0: Il cristianesimo coreano mi incuriosisce molto.
1: Ah, ma non lo conosci?
0: No,
1: effettivamente. I Moonies, the Unification Church.
0: Ah, beh, i Moonies, ma certo!
1: Questo
0: ma
1: certo. È Reverend Sung Young Moon è coreano. Poi ci sono i Hare Krishna. I Hare Krishna guardano appunto a un'altra parte del mondo.
0: Mm-hmm.
1: Invece la Scientology è una cosa americana, fondata da un americano.
0: Sì. No? Attenzione a dire Scientology setta, perché adesso ci scriveranno con minimo okay. 5.000, se non 5 milioni di persone.
1: No, ma io dicevo, essere cioè, setta religiosa non è necessariamente una cosa sempre negativa. Io dico questo, no? Negli Stati Uniti, nella storia americana.
0: Sì.
1: Diventa setta preoccupante quando insomma fa notizia per le loro pratiche interne.
0: Eh sì, perché purtroppo poi ci sono situazioni, ed è quelle che andiamo ad esplorare, dove la situazione degenera, no?
1: E parliamo di quelli più famosi. Jim Jones, The People's Temple. Allora, Jim Jones era uno nato nell'Indiana, 1931,
0: Indiana.
1: Diventa un ministro, un pastore cristiano, crea la sua chiesa. All'inizio è una chiesa molto progressista, è per l'integrazione razziale, dai aiuti alimentari alle persone povere, aiuta chi ha problemi di droga, crea una residenza anziani. C'è una sorta di socialismo e lavora anche per convincere le persone a votare per i democratici.
0: Così è una delle prerogative di questo.
1: Un gruppo, una setta religiosa, però che ha questa funzione sociale.
0: Quindi messa così sembra che abbia anche...
1: Che c'è di male? Anzi,
0: c'è di male?
1: Dietro le quinte però entrare in questo gruppo significava condizioni molto, molto forti. Un socialismo pesante dove dovevi rinunciare a tutti i tuoi beni.
0: Questo è un gran classico. Per arricchire in genere chi ha fondato la setta devi dare...
1: Come sei sospettoso.
0: Tuoi... No.
1: Per mettere in comune.
0: Ah, mettere in comune.
1: Ma poi c'erano anche abusi, le persone venivano trattate

0: molto male. E siccome si cominciava a indagare su questo, sì, lui dice: andiamo da un'altra parte, va nel Sud America, nel Guyana.
1: Ah.
0: E crea un posto che si chiama Jonestown.
1: Ah, cioè Jones da lui.
0: Il suo nome?
1: La mia città, Jonestown.
0: Jonestown. Cosa succede? Un membro del congresso della California, si chiama Leo Ryan, va lì a indagare, a vedere cosa succede dentro qui. Esce con 3 giornalisti e un membro che vuole scappare e li uccidono. Sparano, vengono uccisi.
1: I membri della setta?
0: Penso di sì, adesso io non so esattamente i nomi di chi ha sparato, però qualcuno, amico della setta, li uccide. A questo punto Jones dice: mamma mia, qui finisce male.
1: Sì.
0: E cosa fa? Mette in atto un suicidio di massa. 909 persone.
1: Accidenti.
0: E bevono una bevanda, sì, che si chiama Flavor-Aid, che richiama Kool-Aid. Kool-Aid è una bevanda molto popolare negli Stati Uniti, è una bevanda in polvere che è fruttata. E adesso, cioè, bevono questa Kool-Aid col cianuro e muoiono più di 900 persone.
1: Questo è un altro gran classico. La situazione degenera, dobbiamo, come dire, suicidarsi,
0: come vedremo dopo.
1: A me colpisce sempre tantissimo la fedeltà di chi aderisce a questo tipo di messaggio, perché
0: adesso c'è un detto in America che si dice drink the Kool-Aid.
1: Ah.
0: È proprio un modo di dire, cioè, they drank the Kool-Aid, per dire ascolta qualcosa, accetti qualcosa in modo acritico. Vuol dire che you drink the Kool-Aid, proprio come dici tu, senza mettere in discussione.
1: Cioè arrivi al punto, come nel caso estremo storico, di suicidarti, ma comunque il concetto è dire accetti tutto quello che ti viene detto, sì, e lo fai.
0: E si usa comunemente in politica, tu credi a tutto quello che dice Donald Trump o tutto che dice qualcun altro di sinistra, you drink the Kool-Aid.
1: Sei un credulone.
0: No? Va bene.
1: Va bene. Però è interessante, non la conoscevo questa storia di Jim Jones.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un veicolo in avaria, code sulla 12 Genova-Rosignano tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, e poi per lavori code sulla 6 Torino-Savona tra Altare e l'innesto con la 10 in direzione Savona. Si rallenta, si viaggia in coda per lavori anche sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, e poi traffico congestionato sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio, l'innesto con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Coda a tratti sempre per traffico sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona. È tutto, ci risentiamo più tardi, a dopo.
2: That's America.
0: The Manson Family.
1: Beh, questo è più famoso. Charles Manson.
0: Charles Manson, anche lui dal Midwest, Cincinnati, nato nel 34, poi va a Los Angeles, è un fanatico dei Beatles.
1: Questo è vero.
0: Vuole diventare cantautore, ma diventa una figura religiosa, filosofica, convince giovani donne a seguirlo. E diventa la Manson Family, la famiglia. Però cominciano a commettere un po' di crimini e lui è molto arrabbiato per essere stato respinto da Hollywood.
1: E c'è il crimine che, insomma, è diventato celebre, purtroppo.
0: Purtroppo, quello della casa in cui abitava Roman Polanski e la moglie Sharon Tate, che è incinta di oltre 8 mesi. E lui, Manson, ordina a 4 suoi seguaci di andare a uccidere tutti in quella casa nel modo più brutale possibile.
1: Ma perché quella casa? Cioè,
0: quella
1: sto
0: casa,
1: anche di recente,
0: sì,
1: un documentario molto interessante, anzi te lo segnalo, sai che,
0: sì,
1: dovete sapere che io sono un po' lo spacciatore di documentari sull'America a Andrew Spannhaus, esatto, che
0: sta cercando di cambiare la mia visione dell'America.
1: No, ma nel senso che tu non segui le serie, ma ce n'è una straordinaria su Netflix relativa proprio.
0: Alessandro mi aiuta a conoscere queste cose.
1: Perché vanno in
0: quella casa? Perché abitava un producer lì prima che aveva respinto Manson, quindi sembra che lui l'avesse preso proprio con quella casa. E dice: chi sta in quella casa? Uccidono questi, scrivono sul muro col sangue, col loro sangue, e poi la sera dopo uccidono altri 2. Insomma, diventano dei diritti
1: vedi,
0: molto famosi.
1: È talmente incredibile, perché se vedi il processo a coloro che sono andati a uccidere, alcune sono donne, cantavano al processo, si presentavano in aula facendo parlando come se fossero dei veri segretari.

0: seguaci di una setta, no? Ridevano, sorridevano.
1: Siamo una famiglia.
0: Erano veramente, come dire, molto molto
1: settari.
0: Settari.
1: Lavati di cervello, vuoi dire?
0: Guardalo quel documentario.
1: Va bene,
0: queste
1: va bene.
0: Persone vengono intervistate oggi quando si sono rese conto di quello che hanno fatto.
1: Allora, siamo uno a uno.
0: Bene.
1: Ok. Conosci meglio tu quello lì, io conoscevo meglio Jonestown. Adesso siamo a Heaven's Gate.
0: Ecco, questa zero io. Heaven's Gate.
1: Io non è che conosco benissimo, però cioè Heaven's Gate.
0: La porta del paradiso.
1: Sì. Marshall Applewhite, un professore e un'infermiera. Lui si mette insieme con Bonnie Lou Nettles negli anni 70, hanno una rivelazione.
0: C'è sempre il momento della rivelazione.
1: Che Dio, Gesù e gli angeli sono extraterrestri.
0: Vabbè.
1: E doveva arrivare una navicella spaziale per distruggere la Terra e salvare i fedeli. I fedeli,
0: ovviamente erano quelli che seguivano
1: la loro religione.
0: Sì.
1: Intanto bisognava essere celibe in questa setta qui, è un po' diverso. Alcuni uomini addirittura si castravano.
0: No.
1: Sì.
0: No, scusa, sorrido, non c'è niente da ridere. Cioè, pur di far parte di questa setta,
1: sì.
0: Si castravano.
1: Ci devi credere proprio, eh?
0: Abbastanza.
1: Allora, nel 1995 sta arrivando il cometa Hale-Bopp. Vi ricordate?
0: Ricordo.
1: 97 arriva, no?
0: Mi ricordo.
1: Si sa che sta arrivare. E loro capiscono che la navicella che deve salvare i fedeli è dietro la cometa.
0: Cioè, è lì dietro, è nascosta.
1: Sì, è lì dietro nella scia. E quindi cosa fa? Nel marzo 97, quando deve arrivare la cometa, bevono un farmaco, un barbiturico, come si dice, barbiturate,
0: sì.
1: Insieme alla vodka, coprono la testa con un sacchetto di plastica.
0: E si ammazzano?
1: No, si preparano per essere portati via
0: okay.
1: dalla navicella. Tutti con le stesse sneakers, stesse scarpe Nike, e con un biglietto da $5 e un rotolo di monete dentro la tasca.
0: Ma cosa serviva? Era il biglietto per salire sulla navicella?
1: Questo poteva aiutare a arrivare alla porta del paradiso, Heaven's Gate.
0: Ok.
1: Non abbiamo indicazioni se effettivamente sono saliti sulla navicella, ma i loro corpi sono stati trovati.
0: Ah, quindi sono morti poi?
1: Sì.
0: Questo. In 39. Accidenti, questa non la conoscevo, questa setta. No, mi ha colpito l'idea che per entrare dovevi addirittura castrare.
1: No, io mi ricordo che si parlava di questi col cometa, questo che è uscito in quel momento lì. Ma poi c'era un altro di cui si era parlato, che mi ricordo, i Rajneeshis.
0: Rajneesh.
1: Che non conoscerai neanche questo.
0: Ma il nome è qualcosa.
1: Sì,
0: sì, adesso i dettagli li apprendo adesso da te.
1: No, perché devo vincere su questo, perché sennò l'ultimo sicuramente lo conosci.
0: No, vabbè, insomma. Ah, beh, sì, l'ultimo. Ultimo, sì, ho già spiato,
1: okay.
0: È famosissimo.
1: Rajneeshis,
0: sì.
1: Merita una menzione per gli effetti politici, perché in particolare c'era un guru indiano, Bhagwan Sri Rajneesh, che porta migliaia di persone nell'Oregon e loro non se lo tagliano, anzi è un'utopia di amore libero.
0: È un gran classico, l'amore libero.
1: No, e lui... No, Rajneesh dichiarava di essere il migliore amante del mondo.
0: Sì,
1: ovviamente libero con lui.
0: Sì, ma lo diceva lui, cioè sì. In questa personalissima classifica.
1: Aveva 93 Rolls Royce. Diceva che il materialismo e il sesso sono cose molto molto importanti.
0: Con 93 Rolls Royce.
1: Chissà cosa ci faceva.
0: Vabbè,
1: allora,
0: 93, ma li ha comprate lui?
1: Sì, vabbè, chiaramente con l'aiuto dei suoi seguaci. Ma vanno in questo piccolo comune di Antelope.
0: Dov'è?
1: Nell'Oregon. Okay. Che è un piccolo comune di 100 persone.
0: Uh-huh.
1: Che quelli del comune non erano molto contenti, insomma.
0: Sì, perché è interessante anche capire come scelgono il luogo.
1: Oregon è uno stato molto bello, che c'è delle zone esterne, le campagne molto carine, sono dei fiumi.
0: Questa piccola comunità non li ha accettati molto bene.
1: E lui cosa fa? Fa venire 5.000 persone.
0: Sì.
1: La sua cosa è registrare come residenti lì per votare le elezioni locali.
0: 5.000 contro 100,
1: sì.
0: Effettivamente.
1: Cosa succede però? I funzionari locali capiscono quello che sta facendo, lo bloccano e quindi lui si arrabbia.
0: Si arrabbia.
1: Anzi, i Rajneeshis si arrabbiano, non necessariamente lui. E cosa fanno? Si procurano una coltura di salmonella.
0: Sì.
1: E lo spalmano sui salad bars, cioè sui banchi dell'insalata.
0: No.
1: Sì. Di vari ristoranti
0: della zona, ecco la parola chiave. Cosa c'entrava?
1: Salad bar. Sai cos'è salad bar? No? Cioè, dove?
0: Sì. Cioè sprigionano la salmonella un po'.
1: Sì. 751 persone si ammalano fortemente. Per fortuna nessuno muore.
0: di salmonella.
1: Di salmonella, 750 persone. Il numero due, o la numero due di questo gruppo va in prigione. Rajneesh invece non si riesce a dimostrare che lui sapesse.
0: E quindi,
1: cosa.
0: Rimane, e quindi rimane, se ne va via con le sue 93 Rolls Royce.
1: Sì.
0: Poi c'è la vicenda tragica sulla quale è stato fatto uno straordinario documentario.
1: Ah, sì.
0: Che trovi su Netflix.
1: Hai scritto anche un libro per caso? No,
0: no, no, no. Okay. C'è un documentario molto bello sulla tragedia di Waco.
1: Ma che Waco? Waco! Waco, Texas, i Branch Davidians.
0: Guarda, mi innervosisco e accartoccio i fogli.
1: E i cani non sanno neanche
0: me ne vado.
1: Come dire i propri nomi. Waco, Texas,
0: sì,
1: i Branch Davidians. Allora, questo è un gruppo fondato.
0: Attenzione, i Davidiani di Waco. Così.
1: Davidiani di Waco.
0: Sì.
1: Waco è troppo vicino a Waco. Sai cosa vuol dire Waco in inglese?
0: No.
1: Un pazzo. Waco.
0: Vabbè.
1: Okay. Someone, he's Waco.
0: Effettivamente.
1: Sai perché hanno scelto Waco?
0: Vabbè.
1: Allora, questo è un gruppo fondato da un avventista che è convinti che Gesù non era il Messia, che tra l'altro, vabbè, ce ne sono vari che dicono questo. Creano una comunità che deve diventare il nuovo regno di Dio, dove lo fanno a Waco.
0: Ma Waco è il nome del comune?
1: È un comune.
0: In Texas.
1: No? Il primo si chiama Victor Hutef, era un immigrato bulgaro, ricordati questo, no? Che vengono da fuori spesso.
0: E vi fate abbindolare dal primo bulgaro che arriva.
1: Gli inglesi, i bulgari. Poi arriva Benjamin Rodin, che diventa capo dopo che muore Hutef, e cambia il nome, diventa David Koresh.
0: Ecco, infatti, no? Volevo arrivare. Dicevi,
1: dove stava David
0: Koresh? David Koresh dov'era? Quindi era un nome finto, sì, David Koresh.
1: Sì. E lui è convinto di essere il Messia.
0: Ah, quindi il Messia non era Gesù, ma era lui.
1: Ma è lui. E quindi anche siccome il Messia è lui, se sì, fa i figli, anche i figli sono santi.
0: Sì.
1: E quindi ne fa un bel po' di figli con le varie donne che entrano in questo gruppo.
0: È chiaro, anche subito lì, il sesso.
1: Anche minori, però, le ragazze anche minori, e quindi si comincia a indagare su questo. Questo è un reato, ovviamente. Arriva il governo, capiscono che forse questi stanno anche mettendo, raccogliendo le armi per l'apocalisse.
0: L'apocalisse in arrivo c'è sempre.
1: Può essere sempre, bisogna fare tanti figli santi prima. Arriva la ATF.
0: Che cos'è?
1: Alcohol, Tobacco and Firearms, è una bureau, cioè un'agenzia del governo federale di law enforcement, cioè di sicurezza, che deve guardare, deve pensare all'alcol, tobacco e le armi da fuoco e anche gli esplosivi.
0: E qui degenera la situazione, perché c'è un vero e proprio assedio, è documentato in questo documentario, però effettivamente molti hanno criticato l'intervento delle autorità americane, cioè come dire che hanno fatto esplodere e hanno creato un incendio nel quale sono morte tantissime persone.
1: C'è forse un confronto di 51 giorni e poi si arriva. Prima sparano la musica forte, le luci, le esplosioni, poi dopo 60 giorni entrano di forza e, come hai detto tu, scoppia un incendio, muoiono 76 persone.
0: Per carità, andava avanti da 50 giorni l'assedio, per cui si doveva trovare una soluzione, però forse è stato...
1: entrare e con la fine che quasi tutti muoiono non è una bella soluzione. Ha provocato grande rabbia, soprattutto a destra negli Stati Uniti, con quest'idea che lo Stato interferisce nella libertà di religione e alla fine ammazza le persone.
0: Sì.
1: E diventa il motivo per il terrorismo.
0: Addirittura.
1: Sì, ti ricordi la bomba ad Oklahoma City 1995? Ecco,
0: Timothy McVeigh.
1: Timothy McVeigh, secondo anniversario di Waco, Texas.
0: È vero. L'attentato fu fatto da Timothy McVeigh, che mise un camion
1: bomba
0: sotto un edificio federale, nell'anniversario.
1: Secondo anniversario di Waco, 168 morti.
0: Poi è stato condannato a morte Timothy McVeigh.
1: Vedi che siamo tornati al tema della libertà.
0: Vabbè, ho capito, ma per affermare la libertà uno mette una bomba a 168 morti, cioè, capito?
1: Ovviamente è un'idea un po' twisted, un po' contorta, contorta dalla libertà. Però vediamo che questa volontà di fare, creare i propri gruppi nel nome della nostra libertà, a volte porta a reati e disastri.
0: Esatto, perché un conto è la libertà, un altro conto è quando si degenera in reati. E tutto questo accade in un paese che si chiama
1: America!
0: Quello di
1: That's America!

0: podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Le 10 e un minuto.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
4: Messaggio comune della premier italiana e danese contro l'immigrazione illegale in Europa. Netanyahu cambia idea, Israele apre al piano della Casa Bianca su Gaza. Pioggia di droni ucraini sulla Russia, colpite una raffineria a 1600 km dal confine. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. In un messaggio congiunto su Instagram, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen dicono no ad un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Nessuno, scrivono le due premier, può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale. Aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici ed erosione della fiducia dei cittadini. Bisogna realizzare centri di rimpatrio e altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Un attacco di droni ucraini è andato a segno nella regione del Tatarstan, nella Russia centrale, uccidendo almeno 12 persone. Nella zona è stata colpita anche una raffineria di petrolio situata a circa 1600 km dal confine ucraino. La Russia ha abbattuto complessivamente durante la notte 456 droni ucraini. Il primo ministro israeliano Netanyahu dice di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, e le forze di difesa israeliane si starebbero ritirando sulla linea gialla nella striscia di Gaza. Fino a poche ore fa Israele aveva fatto sapere di non essere d'accordo con il piano, pretendendo come condizione per il ritiro il disarmo di Hamas. Tragedia in mare a Lampedusa, un 29enne è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico a carico di due turisti proprietari dell'imbarcazione. Un'ultima notizia riguarda l'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso fino alle 17 a causa della cenere che esce dall'Etna, dove prosegue l'attività esplosiva. Era l'ultima notizia di GR24, la prossima edizione alle 11:00.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Non mi capisci.

0: Matteo Bussola, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione. Siamo qui tutta l'estate, tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, un appuntamento quotidiano con le nuove generazioni, appuntamento che apriamo con un consiglio inedito di lettura, un libro, un fumetto, un manga, insomma uno sguardo diverso e divergente verso le ragazze e i ragazzi. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
1: Oggi consigliamo un romanzo che è stato un vero cult per questa generazione, un romanzo anche a tratti feroce, quindi attenzione, da maneggiare con cura. Una vita come tante, di Ania Anagiara, che è un romanzo che parla della storia di quattro ragazzi che vivono insieme, ex compagni di college, in una New York fervida, brulicante, sontuosa. E è un romanzo, come dicevo, a volte addirittura crudele, un romanzo a tratti feroce, ma sostanzialmente una storia meravigliosa sul potere dell'amicizia. Consigliatissimo, ma attenzione, perché è un romanzo a tinte forti.
0: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non mi capisci.
2: Non mi capisci.

0: Ragazze, questo è il pezzo di Leila El Habiri con cui apriamo questa puntata di Non mi capisci, lo facciamo appunto grazie a un articolo che abbiamo letto su Repubblica, firma di Romina Marceca, che ha raccontato una storia di bullismo, la storia di Daniel. Il titolo: ero solo contro tutti, oggi aiuto le vittime come me, perché è una di quelle storie circolari, no? Dove c'è la sofferenza, c'è il dolore, c'è la capacità anche grazie all'aiuto di trovare la forza per superare questa fase della vita e poi però restituire, diventare testimone, diventare punto di riferimento affinché altre ragazze e altri ragazzi non subiscano gli stessi atti.
1: No, ma devo dirti, Fede, che una cosa che mi ha colpito molto in questa storia, nella storia del nostro ospite, è stata anche una certa indifferenza, senza voler generalizzare, da parte del mondo adulto, addirittura da parte di alcuni docenti, perché a volte la difficoltà nel combattere un fenomeno come il bullismo è che c'è una certa tendenza alla sottovalutazione, alla minimizzazione, al vedere i segnali ma non considerarli tutto sommato così rilevanti. Ma adesso, insomma, il nostro ospite ci racconterà meglio di quanto potremmo fare noi.
0: A 23 anni di professione, responsabile di cabina di una compagnia aerea, diamo il benvenuto a Daniel Pisoni. Ciao Daniel.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille per l'invito. Oh,
0: grazie a te per essere qua con noi. Quanto è faticoso oggi ripercorrere quel periodo della tua vita? Quanto è faticoso parlarne?
2: Ma allora, se devo essere del tutto sincero, ormai cioè, è passato molto tempo, nel senso che comunque io ho fatto un lungo percorso anche di psicoterapia che mi ha portato comunque a essere la persona che sono oggi, e quindi diciamo che cioè, oggi io racconto la mia storia e quando io racconto la mia storia cioè, è un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno e ho il piacere di raccontare appunto quella che è la mia storia, che cos'è appunto il nostro centro, che è il Centro Nazionale contro il Bullismo Bullistop, che non è un'associazione ma un vero e proprio centro che si occupa di aiutare vittime di bullismo e di cyberbullismo.
1: Tra l'altro, Daniel, la tua è una storia tostarella, perché è una storia fatta di insulti, di derisioni, di aggressioni, cominciate peraltro molto presto, perché avevi 10-11 anni quando hai cominciato,
2: sì, esatto,
1: a subire queste cose, no? E devo dire che a me fa sempre molto male sentire storie come la tua, in cui ci è capitato anche altre volte, ci si rende conto che a volte alcuni degli osservatori privilegiati, alcuni professori in questo caso, sono stati, come dire, se non complici, comunque omertosi, no? Ora chiarendo in anticipo
2: c'è
1: che
2: stata molta omertà.
1: Ecco, nessuno si sognerebbe di criminalizzare, vero, la classe docente, ma in alcuni casi succede. Allora la domanda è: quando accade, quando un insegnante non vede o sottovaluta o magari addirittura risulta indifferente, perché accade secondo te?
2: Ad oggi io, per quanto riguarda la mia storia, vorrei poter avere una risposta del perché c'è stata questa omertà da parte dei professori, ma anche perché comunque la mia famiglia ha sofferto particolarmente, cioè io ero solo contro tutti, contro una società che in qualche modo non mi capiva, contro qualcuno che non mi aiutava, in questo caso gli insegnanti, la dirigente scolastica, insomma tutto il corpo docente ha omesso e ha continuato a omettere anche comunque alle autorità competenti, quindi si sta parlando anche in aule di giustizia, hanno omesso la verità, c'è stata molta omertà, ma fortunatamente questa cosa poi ovviamente è stata capita e ho avuto la giustizia che mi merito. Infatti comunque io devo solamente tutto il supporto al Centro Nazionale contro il Bullismo Bullistop, che fornisce prima assistenza legale, neuropsichiatrica e psicologica a tutte le vittime di bullismo, e lo ripeto, totalmente gratuito. E infatti noi comunque andiamo anche a parlare nelle scuole, noi andiamo a fare dibattiti totalmente a livello gratuito, e questo per noi è un gran piacere, sinceramente parlando, perché molto spesso quello che noi notiamo è che capita che quando andiamo a parlare nelle scuole e raccontiamo, perché noi andiamo a toccare l'anima del ragazzo e della ragazza, quello che succede molto spesso è che nel mentre noi parliamo ci rendiamo conto che se c'è una vittima in mezzo a quelle persone si riesce a riconoscere che è vittima, oppure il bullo stesso si riesce a riconoscere che è bullo, e quindi o la vittima o il bullo, delle volte capita anche il bullo, vengono a parlarci direttamente a noi del Centro Nazionale contro il Bullismo Bullistop, e per parlarci appunto o di quello che stanno facendo o di quello che stanno subendo, e allora a quel punto il Centro Nazionale contro il Bullismo Bullistop interviene sotto qualsiasi punto di vista, perché per noi la tutela della persona che soffre è molto importante. E infatti ci tengo comunque anche a ringraziare la professoressa Giovanna Pini, che è presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo, perché se io sono qua ad oggi è solamente grazie a lei, perché quando io ho subito bullismo ho sofferto veramente tanto. Purtroppo ci sono stati comunque anche due eventi che hanno caratterizzato, diciamo, il mio percorso all'interno del bullismo che ho subito, e purtroppo mi sono stati messi dei petardi nella maglietta, quindi avevo una maglietta che poi era bruciata, e il giorno dopo mia madre andrò a scuola e quello che le dissero era che erano solamente ragazzate. Ecco, quindi dell'omertà di cui si parla è di proprio questo, ma diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando invece durante una lezione di geografia mi è stata rotta una spalla. Cioè si sta parlando di episodi, cioè non solo violenza fisica e psicologica, ma purtroppo anche online. Quello che mi è successo è stato che purtroppo prendevano delle mie foto che magari io postavo, comunque le prendevano da non so dove e le modificavano per poi andarle a pubblicare magari su altri social o comunque modificare o insultarmi. Quindi io purtroppo sono stato soggetto a veramente tanta sofferenza. Io pensate addirittura che io non arrivavo più a dormire la notte, cioè certo. io dovevo prendere farmaci.
0: Daniel, quante volte ti sei chiesto ma perché proprio a me e hai trovato una risposta a questa domanda?
2: Allora io parto col dire che sono sempre stato un ragazzo che comunque ha sempre fatto la differenza. Io sono una persona comunque molto dinamica, che quando comunque avevo insomma dagli 11 ai 12 anni in su io già mi relazionavo col mondo adulto, perché in qualche modo mi sentivo forse anche più maturo degli altri, non so, avevo sviluppato una certa maturità, forse più consapevolezza in merito a determinati discorsi, ma comunque questo non è che mi abbia precluso nel vivermi la mia adolescenza. Certo, ho sofferto veramente tanto, perché comunque la mia adolescenza per gran parte è stata mangiata da tutta questa serie di atti di bullismo e di cyberbullismo che ho subito.
1: Daniel, senti, il bullismo quando eravamo giovani noi, no, era lo spintone, era lo schiaffo, era l'insulto, aveva a che fare con una fisicità concreta. Oggi, ce lo accennavi prima, c'è un'altra forma di bullismo più insidioso e che probabilmente tende a sfuggire più facilmente al radar degli adulti, che è il cyberbullismo. Per un ragazzo di oggi, quanto può fare male la cosa che raccontavi prima, no? Il furto di foto, la modifica, a maggior ragione oggi che viviamo in un mondo di intelligenza artificiale in cui queste manomissioni diventano ancora più semplici. Da un punto di vista psicologico, il cyberbullismo può fare addirittura più male del bullismo fisico?
2: Io dico sempre questo, quando mi viene fatta questa domanda, io rispondo così: il cyberbullismo è un'arma a doppio taglio, perché comunque delle volte si sa, può succedere che magari si ricevono commenti da persone col profilo anonimo a cui magari delle volte si fa fatica ad andare a recuperare l'identità di quel profilo. Bisogna essere molto attenti a come si usano i social, soprattutto perché oggi mi capita spesso di vedere che c'è un uso totalmente scorretto dei social network. Infatti i social, secondo me, non sto dicendo che non sia importante dire quello che si pensa, ma bisogna dirlo senza andare all'insulto, senza denigrare, senza dover in qualche modo andare a ridicolizzare la persona, ma a prescindere. Quando poi l'insulto diventa un qualcosa di più grande, dove si arrivano a minacce o comunque a qualcosa ancora di più forte, beh, allora bisogna agire. E infatti noi del Centro Nazionale contro il Bullismo, Bullistop, noi diciamo

0: sempre questo, che parlare è importante, ma agire lo è altrettanto di più. Se non si agisce in determinate situazioni, veramente si rischia di perdere il controllo della situazione. Infatti, il nostro scopo è quello di andare comunque a toccare l'anima del ragazzo e della ragazza. È importantissimo cercare comunque di creare un percorso mettendo a proprio agio i ragazzi, e questa è la
1: Certo.
0: cosa più importante, secondo me.
1: Daniel, grazie davvero. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia, ma grazie soprattutto per quello che fai e per quello che fate. Bully Stop, trovate ovviamente l'account social per tutte le informazioni e non abbiate paura a chiedere aiuto, perché chiedere aiuto
0: Certo.
1: non è
0: Posso
1: debolezza, ma è un atto di
0: vorrei,
1: forza. Certo?
0: vorrei dire solamente un'ultima cosa, e a chi mi sta ascoltando. Innanzitutto ringrazio il Centro Nazionale contro il Bullismo Bully Stop, la professoressa Giovanna Pini e ogni settore del centro. E voglio dire che chi mi sta ascoltando, se avete delle situazioni di bullismo, di cyberbullismo, non abbiate paura. Scrivete a info@bullystop.com tramite posta elettronica, oppure a @bully_stop su Instagram nei direct, perché uniti facciamo la differenza.
1: Grazie, ciao Daniel, ciao ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Non mi capisci.

0: Femina, il singolo di Rove con cui riparte questa puntata di Non mi capisce. La prossima storia è, Matteo lo sa, io ho un debole per le edicole, quindi laddove c'è un'edicola, laddove c'è una storia che nasce, si genera e cresce in un'edicola, io ci devo essere.
1: Ah, guarda, dillo a me. Ma poi sono belle in generale queste storie, no? Di chi rileva un'attività, prova a fare comunità, rilancia scommettendo sul futuro della tradizione, soprattutto in un momento come questo, nel quale, diciamolo, le edicole in realtà non godono esattamente di una buona salute.
0: Ne chiudono a migliaia ogni anno e invece lei l'ha voluta riaprire. A 23 anni è una giovanissima edicolante di Pescara e ha rilevato e rilanciato una storica edicola a Pescara Colli. Si chiama Deborah Trignani, è qua con noi. Ciao Deborah.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ma com'è nata questa idea? Ma cosa ti è saltato in mente? Ma cosa ti hanno detto le tue amiche e i tuoi amici quando hai detto io aprirò un'edicola?
2: Allora, sicuramente sono tutti molto stupiti, anche e soprattutto le nuove persone a cui lo dico. Fa sempre molto strano raccontare che alla mia età gestisco un'edicola. Uh-huh. E non è assolutamente una scelta comune. L'idea è nata casualmente. Io sapevo che questa attività storica era in vendita e quindi ho deciso di tentare. Okay. Dopo 3 anni di studio ho deciso di buttarmi in questo percorso.
0: Okay, tu studiavi lettere, quindi comunque
2: lettere classiche. Sì.
0: Hai un fascino per la parola, per la parola stampata, sì,
2: per la carta, per il mondo in generale dei libri, delle riviste. Uh-huh. Quindi sicuramente io non sono proprio, non lavoro proprio in un ambiente estraneo al mio ambito di studio. Come dicevo, l'idea è nata casualmente, poi ho visto che il lavoro mi appassionava, dopo un periodo di prova ho visto che mi piaceva e quindi ho deciso effettivamente di acquistarla e di intraprendere questa attività.
1: Ma tra l'altro, Deborah, come diceva Federico in apertura, in un momento in cui le edicole chiudono a sprombattuto, scegliere di rilevarne una, insomma, sembra un'avventura che, soprattutto a poco più di 20 anni, fa tremare le vene ai polsi, no? Però leggevo che tu interpreti l'edicola proprio come, in un certo senso, tutte le edicole dovrebbero essere, no? Cioè non solo store di giornali, ma veri e propri presidi culturali, in qualche modo.

0: cliente è importantissimo perché è ciò che fa la differenza. E, oltretutto, il cliente nota quando c'è impegno dall'altra parte, oltre che gentilezza, cortesia, quando c'è impegno, quando c'è disponibilità e quindi quando effettivamente si va incontro alle esigenze del pubblico.
1: Deborah, ma i tuoi coetanei frequentano le edicole?
0: Qualcuno. Diciamo che con il fatto che l'ho rilevata io, sto cominciando a notare che si avvicinano alcuni giovani. Uh-huh. E purtroppo la mia fascia d'età è quella più penalizzata, nel senso, o meglio, una larga fascia d'età che è quella che va dai 20 ai 40 anni, nella mia esperienza è quella che frequenta meno le edicole.
1: Ma perché non trova prodotti a misura loro o perché non è educata, non è abituata, non c'è la consuetudine?
0: Io penso entrambe le cose, perché comunque penso anche a me stessa, che appunto faccio parte di questa generazione, e effettivamente io ho frequentato l'edicola quando ero bambina, fino ai 10 anni circa. Poi dopo c'è stata la fase dell'adolescenza in cui, a meno che non hai delle passioni particolari, come possono essere il collezionismo di carte Pokémon, carte Yu-Gi-Oh!, One Piece e quant'altro, come sicuramente immaginate c'è. Anche voi, e, a parte tutto ciò, diciamo che c'è un'offerta che, non lo so, non invoglia le persone più giovani. Effettivamente l'unica cosa che potrebbe attirare un ragazzo della mia età sono i libri. E quindi, tra l'altro, è anche stata sempre una mia volontà quella di investire molto su questo settore in particolare, quindi cercare di ampliare l'offerta letteraria. E infatti lo sto facendo anche grazie alla conoscenza di alcuni scrittori locali che hanno voluto proprio loro in primis portarmi i loro libri e darmi la possibilità di metterli in vendita.
1: Brava Deborah, uno, come dicevamo prima, per fare un presidio culturale,
0: per dare loro anche un'opportunità,
1: certo,
0: chiaramente.
1: Brava, per animare un territorio. Poi sei anche molto attiva sui social, ricordiamo il profilo Edicola Colle Madonna, per chi volesse appunto conoscerti, so che ti stai anche attivando per la vendita online. Grazie, buon lavoro.
0: Esatto, breve.
1: Ciao Deborah.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao.
2: Non mi capisci.

0: Nessun colpo di stato per fortuna in questi giorni, ma abbiamo letto i nomi pubblicati dal Quirinale, in cui viene assegnato questo titolo molto bello, molto prestigioso, di Alfiere della Repubblica, per l'impegno, in questo caso nel sociale, nel volontariato. Poi ci sarà la cerimonia ufficiale davanti al Presidente della Repubblica, però nel frattempo sono arrivate le comunicazioni, tantissime belle storie, tra le quali c'era quella di Maria Sole di Biase, a 14 anni appunto, ed è stata nominata Alfiere della Repubblica grazie al suo impegno nel volontariato, giovanissima, un volontariato che inizia a scuola, perché sì, ci sono quegli incontri a scuola con le professoresse o con i professori che a volte la vita te la cambiano davvero. Ciao Maria Sole!
1: Grazie per l'invito e un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie a te. Allora, intanto l'emozione quando hai visto comparire il tuo nome nell'elenco, cosa hai pensato?

0: Molta emozione, sono tuttora ancora molto incredula.
1: Ma adesso la parola volontariato è una parola spesso anche vuota, perché comunque è una parola piena, nel senso che dice tante cose, ma poi il volontariato può avere mille declinazioni, quindi anche ci si perde. Qual è la tua definizione della parola di volontariato?
0: Aiutare gli altri, ma allo stesso tempo aiutare anche se stessi, perché aiutando gli altri si aiuta soprattutto se stessi a crescere. Quindi per me è questo quel significato che vale di più per la parola volontariato.
1: Tu sei giovanissima, hai 14 anni, già da 4-5 anni fai volontariato. Di cosa ti occupi?
0: Mi occupo dei bimbi, ragazzi con la sindrome di Down e non solo. E li aiutiamo a fare i compiti, ma anche a socializzare e a renderli il più autonomo possibile.
1: Quindi tu dedichi delle ore del tuo tempo durante la settimana appunto a queste ragazze, ragazzi, bambine e bambini. E con che spirito esci di casa per andare a fare questa attività?
0: Molta gioia, perché quando sono lì proprio con loro sono molto molto felice. Il fatto di renderli felici rende molto felice anche me, quindi esco di casa con molta gioia per andare a volontariato.
1: E ho letto una tua intervista che è uscita sulla stampa, dove spesso ripetevi la parola empatia.
0: Sì.
1: Che cos'è per te?
0: Per me l'empatia è un dono che tutti dovrebbero avere, perché aiuta davvero tanto a comprendere le persone, aiutarle, ma anche per se stessi è un dono molto importante, perché magari aiuta a capire proprio se stessi, però può anche essere una cosa un po' negativa, perché magari mettersi nei panni degli altri può essere anche molto doloroso.
1: Adesso noi ci intitoliamo Non mi capisci. I tuoi coetanei, le tue amiche, i tuoi amici, ma anche gli adulti, i tuoi adulti di riferimento, la famiglia per esempio, ti capiscono? Capiscono quello che fai? Capiscono perché scegli di rinunciare a tempo per te, appunto per donarlo agli altri?
0: I miei familiari sì, assolutamente, magari alcuni miei amici non tanto, perché non capiscono un po' la mia voglia di aiutare la gente in difficoltà, cioè i bambini soprattutto, quindi magari mi pongono molte domande su questa mia attività, perché magari veramente non capiscono il perché lo faccio.
1: E questa cosa ti infastidisce?
0: No, assolutamente, anzi è una cosa molto buona, cioè vista dalla mia parte, perché posso informare la gente su questo ambito della società e magari posso fargli cambiare un'idea e farli entrare in questo mondo.
1: Chi è la professoressa Bolla?
0: È la mia più grande ispirazione, le devo davvero tutto. Se sono qui adesso è soprattutto grazie a lei, quindi davvero tutto.
1: Perché è stata lei che ti ha proposto di fare questa attività, vero, alle scuole medie. Leggevo sempre in questa intervista che tu da grande vorresti diventare la professoressa Bolla, di fatto, vero? Vorresti studiare,
0: sì, sì.
1: Studiare italiano, diventare insegnante. Accidenti,
0: sì,
1: è bello,
0: sì, esatto.
1: Vero, quando si incontrano queste persone. Sei stata fortunata.
0: Sì, una grandissima fortuna che riconosco, e quindi... Sì, assolutamente.
1: Maria Sole, grazie davvero. Salutaci il presidente Mattarella quando lo incontri, va bene?
0: Certamente.
1: Ok, ci contiamo. Ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao.
2: Non mi capisci. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo, dove gli scambi hanno beneficiato dei dati sull'occupazione statunitense inferiori alle attese che hanno ridotto le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, favorendo i mercati asiatici sulla scia del rally del settore tecnologico a Wall Street. A fine seduta l'indice Nikkei ha registrato un rialzo del 2,08%. Borse europee fiacche in avvio di settimana. A Milano FTSE MIB in questo istante meno 0,08%, Francoforte più 0,01%, Londra meno 0,20%, Parigi meno 0,15%. È tutto.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Non mi capisci.

0: La noia che ho negli occhi, canta verosimile, tutto verosimile il suo account. Questa è la musica emergente che passiamo qui a Non Mi Capisci. E torniamo a parlare, Matteo, di presidi culturali. Lo facciamo con una notizia che abbiamo trovato su Agrigento News. Siamo in Sicilia, prima avevamo un'edicola appunto come polo di attrazione anche culturale, non solo come spazio di vendita di giornali. E c'è invece chi giovanissimo sceglie, o almeno ci prova, di aprire un centro culturale nel proprio paese. Si chiama Giuseppe Iatti, ha 20 anni, è giovanissimo, però è già poeta, scrittore, studente di lettere moderne all'Università di Palermo ed è appunto tra i fondatori del circolo culturale Giovanni Meli a Montallegro. Ciao Giuseppe!
1: Salve e buon pomeriggio, e grazie per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Poeta, scrittore, ma è già tanta roba, 20 anni o no?
1: Sì, ecco, la mia carriera è iniziata a 16 anni, 8 anni fa.
0: Ma perché avevi il fuoco della scrittura?
1: Ma la poesia inizia sempre dal dolore, è iniziata la voglia di scrivere, è venuta durante il percorso del liceo.
0: Ok. Ok, e sarà il tuo futuro anche legato alla parola, legato alla scrittura?
1: Sì, quindi voglio continuare questa carriera artistica, voglio continuare a scrivere poesie e anche continuare a fare teatro e cinema, perché oltre ad essere un poeta sono anche un attore, quindi sia teatrale che quindi cinematografico, quindi un attore di cinema.
2: Ok, Giuseppe. Allora, a maggior ragione, date tutte queste tue attitudini, queste tue skill, no? Ci racconti che cosa significa oggi, soprattutto a 20 anni, fondare un circolo culturale, soprattutto in un paese non grandissimo come il tuo? Cioè, quanta visionarietà, quanta fiducia nel futuro ci vuole per una cosa del genere?
1: Tanta, perché intanto l'idea nasce da un profondo desiderio di riscatto, cioè perché... E il progetto nasce in un piccolo paesino di 2000 abitanti, però riguarda i giovani. Io dico, spesso ci etichettano come una generazione spenta, la nostra generazione, la generazione Z, è etichettata come una generazione che non ha voglia, che è spenta, ma non è vero. Noi abbiamo solamente bisogno degli spazi giusti per accenderci.
0: Giuseppe, ma in questo momento tu insomma, ti stai attivando per cercare adesioni, no? Ecco, come stanno rispondendo i tuoi coetanei a questa tua iniziativa?
1: Ma benissimo, perché già tanti stanno aderendo, non solo nell'ambito, io ci tengo a precisare che la cultura, quando si parla di cultura si pensa solamente ai libri, alle presentazioni di libri, no, assolutamente. Il circolo culturale affronta la cultura a 360 gradi, quindi infatti è dedicato a Giovanni Meli. Meli era il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. E oltre a essere un poeta era anche un medico e un grande scienziato, e quindi noi affrontiamo la cultura a 360 gradi, sia dal lato umanistico al lato scientifico, e siamo attivi, quindi siamo soprattutto attivi con il sociale, quindi abbiamo una visione a 360 gradi della cultura.
2: Tu, fra le varie cose che fai nella vita, hai realizzato anche un docufilm Fuori sede, storie di vita e di studi. Mi chiedevo che tematiche hai affrontato e cosa ti porti via da quell'esperienza.
1: Ma allora, è stata un'esperienza bellissima. Io neanche ho partecipato a questo casting, lo ha letto mia zia, quindi non io. Mia zia mi ha detto: vai, fai questo provino e vedi se passi. Io neanche pensavo, ecco, io non pensavo che scegliessero proprio me. E alla fine è stato così: sei protagonisti, quindi sei ragazzi, sei studenti fuori sede, non di Palermo, quindi ognuno di una provincia. Quindi c'è chi della provincia, io sono l'unico della provincia di Agrigento, c'è chi viene dalla provincia di Messina, quindi da province diverse, che però studiano all'Università di Palermo. Questo docufilm, che è diretto da Gaetano Di Lorenzo, il regista Gaetano Di Lorenzo, è musicato dal maestro Salvo Ferrara, è importante perché tratta un tema, tratta il tema dei fuorisede. I fuorisede, che il viaggio infinito dei fuorisede che si spostano da un paesino a una città nuova, una città grande, oppure da una città all'altra. E oltre in quell'esperienza, oltre a raccontare la vita da fuorisede, ognuno ha avuto la possibilità di raccontare la propria storia. io ho avuto, certo, la possibilità di raccontare la mia vita, quindi che sono un poeta che scrivo.
0: Grazie davvero Giuseppe. Iatti, ricordiamo Circolo Giovanni Meli, questo è l'account, sì, social per chi volesse conoscere meglio questo appunto circolo culturale che sta nascendo a Montallegro in provincia di Agrigento, oppure Giuseppe Iatti, il suo account personale. Ciao Giuseppe, grazie.
1: Grazie mille, grazie per avermi dato la possibilità di dar voce a questa iniziativa.
3: Non mi capisci.

0: Tera, l'ultimo singolo di A Tarde, e con quest'ultimo pezzo andiamo anche ad accogliere l'ultimo ospite, Gabriele Banis. Abbiamo letto questa intervista sulla voce di Alba, dalla scuola agli eventi, la visione di Gabriele Banis per i giovani di Cuneo. È un informatico in provincia, rappresenta un'associazione che si chiama Libera Voce ed è uno dei tre consiglieri della consulta giovanile di Cuneo, insieme a Luca Bellini e a Lorenzo Tangorra. Ciao Gabriele!
1: Ciao!
0: Cosa vuol dire spendere tempo per il proprio territorio?
1: Beh, sicuramente penso che per noi giovani soprattutto sia importante farci sentire e mettere a disposizione ciò che riusciamo per migliorare quello che è il nostro presente, il nostro futuro, diciamo, nei nostri paesi, senza dover per forza muoversi, spostarsi.
0: Tu hai 23 anni, ma che forse c'è anche questa cosa, no? Che uno poi dice, ma io ho 23 anni, sì, è vero che sono giovane, ma non trattarmi da giovane, nel senso, a 23 anni ho idee, ho proposte, ho competenze, ascoltatemi, no? Credo che sia anche questa voglia di mettere in condivisione non solo le proprie energie, che sono tipiche appunto della tua generazione, ma anche le proprie idee, le proprie competenze, il proprio sapere.
1: Sì, esatto, mi sembra proprio di essere in quell'età in cui non capisci bene come sei passato da essere, diciamo, l'ultimo arrivato che non capiva bene le cose a essere uno che propone, che cerca di lanciare idee, però ancora molto inesperto e quindi che deve trovare affidamento su altri, come ad esempio con la consulta giovanile, dove ci sono giovani con più esperienza e comunque il comune che ci aiuta e ci segue nelle varie iniziative.
0: E Gabriele, come si fa a rendere il proprio territorio, il proprio comune attrattivo per i giovani? Perché il problema non è tanto, no, forse l'andare via, perché ci sta che uno voglia magari fare altre esperienze, ed è giusto, credo. Il problema poi è se non torni.
1: Beh, sicuramente bisogna cominciare ad avere tante iniziative e manifestazioni, ma oltre a questo venire anche incontro a quelli che sono i bisogni dei cittadini, come ad esempio tentare di potenziare i servizi, come già solo un collegamento tramite le piste ciclabili ben funzionanti o attività che si possono fare sul proprio paese.
0: La consulta è un organo che ha potere?
1: Allora, la consulta è la manifestazione del comune per quanto riguarda le iniziative giovanili, quindi diciamo che potere magari no, però possiamo farci sentire, ecco.
0: Questa, ti faccio una domanda un po' particolare, appunto tu hai 23 anni e gli altri 23 anni come guardano un loro coetaneo che decide appunto di dedicare tempo ed energie al bene comune?
1: Secondo me con stima, perché vedo anche con gli amici con cui mi interfaccio solitamente c'è interesse verso questa cosa qua, e molti, nonostante abbiano, diciamo, il tempo o comunque la voglia di dedicare questo tempo nel fare queste cose, hanno comunque rispetto e, diciamo, come dicevo prima, molta stima verso chi lo fa, perché sanno e si rendono conto che è una cosa importante.
0: Ed è facile coinvolgerli?
1: Un po' meno, perché siamo in un periodo in cui, mi rendo conto, siamo tutti pieni di cose da fare. C'è chi studia, chi fa sport, chi fa una cosa, chi fa l'altra, e quindi quel poco tempo che avanza si usa per vedere gli amici, e dover rinunciare per, diciamo, dedicarlo a fare del volontariato è impegnativo, e non tutti hanno voglia di dedicare quel poco che resta a questa attività.
0: Banis _ Gabriele, questo è il tuo account social per chi poi volesse,
1: esatto,
0: conoscerti o contattarti. Tu, tra l'altro, collabori anche con Digita Libera. Che cos'è?
1: Digita Libera è un progetto che è nato inizialmente durante il periodo del Covid dall'associazione Libera Voce in collaborazione con Livis Mario del Pozzo, la scuola che io ai tempi frequentavo. E il progetto ai tempi consisteva nel recuperare da aziende, enti pubblici, computer e materiali informatici per sistemarli e donarli alle famiglie in difficoltà che magari non potevano permettersi una serie di dispositivi informatici in un periodo in cui tutti passavamo a video lezioni, telelavoro e tutte queste cose qui. Uh-huh. Adesso invece, oltre a queste situazioni qui, andiamo anche in supporto ad associazioni, ogni tanto a scuole, sempre recuperando questi materiali, sistemandoli e donandoli. Quindi se chiunque avesse del materiale ancora buono che spiace buttare via ma non sa cosa farsene, il progetto Digita Libera lo raccoglie raccoglie per riutilizzarlo in una maniera che va a aiutare chi ne ha veramente bisogno.
0: Grande, grazie davvero, complimenti, ciao Gabriele.
2: Non mi capisci. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo disagi, code per un incidente sulla 12 Roma Civitavecchia tra la Dispoli e Santa Marinella in direzione dell'Aurelia, e sempre per incidente code sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. Code per un veicolo in panne sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, e code per incidente sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Pescara. Lunghe code per un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Sarzana e Massa in direzione Livorno, e per incidente code anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e l'innesto con la 12 Genova-Rosignano verso Genova. Si procede lentamente per lo stesso motivo sulla 7 Milano-Genova tra l'innesto con la 10 e l'innesto con la 12 in direzione Milano, e code per una perdita di carico sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e via Le Certosa in direzione Torino. È tutto, a dopo.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Oggi abbiamo corso con le mucche e con la polvere che esse, con la loro corsa, provocavano. Gatti spiaccicati, macchine veloci, trattori giganti, distese di palle di fieno che allontanandosi diventano appena palline. Il mare non si ferma mai. Anche oggi siamo arrivati. Anche oggi la strada, una volta completata, l'abbiamo guardata da lontano. Anche oggi, nella vita, con le sue tempeste, le sue Alpi, ce ne siamo innamorati.
2: Anche oggi raccontiamo di un viaggio, uno di quei viaggi appunto di cui ci piace parlare. Sono quelle avventure un po' folli, no? Che nascono come idea, quasi uno la butta lì, ma sì, quasi quasi torno a casa in skateboard e loro lo hanno fatto.
3: Poi sono le storie che ci piacciono queste, perché sai, quando si pensa allo skateboard si pensa alle evoluzioni, alle acrobazie, alla spericolatezza. In realtà questa storia è un inno al tempo lento, è un inno anche al tornare a casa. Insomma, adesso il nostro ospite ci spiegherà meglio da dove è partito il tutto.
2: Il tutto è partito da Finale Ligure, dove il nostro ospite insieme a un amico sono nati. Entrambi però vivono a Lisbona e però si sono guardati e si sono detti: ma va, torniamo a casa in skate. E hanno percorso 2700 chilometri. Loro sono Tommaso Busoni, che è un attore, regista e musicista, e lo stilista Artan Markun. Con noi c'è Tommaso. Ciao Tommaso.
4: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
3: Tommaso.
2: Sono tantissimi, 2700 chilometri, almeno sulla carta, sullo skate rimangono tantissimi, immagino.
4: Anzi, forse ancora di più, li senti davvero tanto, sì.
2: 79 giorni tra, insomma, difficoltà, incontri, piogge, mucche, come abbiamo ascoltato nel trailer di questo docufilm che uscirà a breve. Come è nata l'idea, Tommaso?
4: Guarda, l'idea nacque dal mio caro amico Artan, che da piccolo, 15 anni fa, guardava la costa ligure a destra e si chiedeva cosa c'era oltre quelle montagne, no? E a 15 anni di distanza poi si chiese la stessa cosa a Lisbona, però questa volta a sinistra, e disse: ok, so cosa c'è tra tanto tempo, no? Tra tanti chilometri so cosa c'è a finale, però non so cosa ci sia in mezzo. Adesso che so cosa c'è alla fine, Lisbona, sono curioso di vedere cosa c'è in mezzo. Quindi poi, insomma, quella stessa sera, dopo questo pensiero, me lo propose e, insomma, io, no, anzi, non neanche me lo chiese, mi disse semplicemente: io vado. E io, dopo un attimo di attesa, dissi: ma posso venire anche io? E così, insomma, nacque il tutto.
3: Tommaso, senti, ma com'è viaggiare in, cioè com'è lo skateboard come mezzo di trasporto? Nel senso che noi, dicevo in apertura, siamo abituati, no, ad associare lo strumento a determinati tipi di evoluzioni, a determinati tipi di gare, a un determinato tipo di immaginario. Tony Hawk, Jay Adams, insomma, ne potrei citare tantissimi. E invece voi andavate sullo skate con lo zaino in spalla.
4: Esattamente, sì, guarda, fisicamente è una grande challenge, perché ovviamente non è come la bici, che usa entrambe le gambe allo stesso modo, quindi già fisicamente c'è questa difficoltà di sempre usare la stessa gamba, insomma. Però appunto a livello filosofico, diciamo, è più un pellegrinaggio, no? Perché non lo reputo come una camminata, ma quasi, perché comunque la velocità sta appunto tra la camminata e la bici, quindi non vai veloce quanto la bici, non vai lento quanto la camminata, però...
2: Ma quanti chilometri si fanno al giorno in skate?
4: Guarda, la velocità media nostra era di 10 km all'ora, più o meno, 12, in base ovviamente alla pendenza della strada, quindi noi facevamo circa 50-60 km al giorno.
3: Tommaso, senti, mi sa che il deserto spagnolo già finisce in top 3, ma cioè, qual è la situazione più difficile o quella più bella, se preferisci, che vi siete trovati ad affrontare?
4: Difficile sceglierne una, sicuramente una, come hai detto tu, il deserto, top 3, un'altra fu quando io andai al pronto soccorso, perché noi dormivamo sempre in spiaggia ogni notte, senza niente, con un telo da mare come per coprirci, nonostante l'estate le temperature erano basse di notte, e una notte io mi svegliai alle 2 con delle coliche fortissime allo stomaco, e che continuarono fino alle 10 del mattino, quindi insomma vomitai eccetera eccetera, non avendo bagno, non avendo non c'era un pronto soccorso neanche vicino. Lì mi ritrovai proprio, mi ricordo che sono svenuto in spiaggia in mezzo durante la notte, Artan si è svegliato, c'era il vento, c'era questo mare di fronte a noi, tutto buio. Lì fu abbastanza il contrario di vedere Dio, ecco, vedi, ho visto quasi
3: hai visto allontanarsi Dio.
4: Ho visto allontanarsi Dio, esatto, qualche volta lo...
2: esatto, o dirti sono qui che ti aspetto, sai, sono...
4: esatto, esatto. Invece ovviamente una delle più belle, quando incontrammo in Andalusia questa donna, eravamo in molto in difficoltà perché non c'avevamo la spiaggia vicina, quindi dove dormiamo eravamo pronti a dormire in strada, come abbiamo fatto molte volte, fino a quando non si avvicina questo angelo vestito da Sandra, questa signora spagnola, un po' ubriaca, però insomma aveva questa energia super spagnola, super vibrante, viva. Si avvicinò e senza quasi neanche chiederlo ci disse: ma ragazzi, ma cosa state facendo? Insomma, e dopo un po', dopo mezz'ora eravamo a casa sua a fare un aperitivo spagnolo con lei, in questa casa piena di suoi dipinti, questa era una pittrice, attrice. Quindi passammo la notte con lei a bere, a scherzare, poi ci diede una stanza dove riposare. E, insomma, e era l'inizio della Spagna, quindi che bello, la Spagna si è tutta così.
2: Esatto, e comunque questa è la magia del viaggio, no? i suoi esatto. Incontri. Tutto ciò lo potremo vedere in questo documentario che state realizzando e che uscirà, insomma, prossimamente. E diamo i vostri social, Tommaso Busoni, artan.marcu, per chi appunto volesse intanto rivivere questa esperienza e rimanere in contatto con voi. Ciao Tommaso, grazie.
4: Fantastico, grazie a voi ragazzi.
3: Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Non mi capisci.

0: La fretta, 13 Pietro, questo non è, mi capisci, continuiamo con le nostre storie. Lo facciamo andando in Sicilia, siamo a Catania, lo facciamo con una giovanissima ragazza che ha partecipato a un progetto di riqualificazione di una piazza, nel senso che ha proposto una piazza per il proprio quartiere, paese, parliamo di Camaro San Paolo, ha partecipato a un bando di democrazia partecipata e appunto ha proposto una piazza di tutti, partendo da quest'idea di piazza per fare inclusione, per fare relazione, per fare connessione. Diamo il benvenuto a Federica Messina. Ciao Federica.
1: Ciao, ciao. Salve a tutti.
0: Federica, da Messina. Cos'è successo? Nel senso che ti sei alzato una mattina, hai visto che c'era questo bando di democrazia partecipata e hai detto io voglio fare qualcosa.
1: Allora, il bando in realtà mi è stato presentato da mio padre.
0: Ok.
1: E io ho deciso di proporre la mia, perché la piazza che io ho disegnato, comunque la piazza che ho voluto portare, è una piazza che si trova vicino casa mia. Quindi so le condizioni in cui è messa, con erba alta, proprio terra di nessuno, quindi aveva bisogno di una risistemata e ho deciso di portare la mia idea.
0: Ma era una piazza che tu già frequentavi?
1: No, non la frequentavo, però la vedevo sempre dal mio balcone, quindi è come se la frequentassi.
0: Ok, e quindi vedendo quella piazza vuota, quella piazza abbandonata, ti eri già fatta dei viaggi, cioè avevi già pensato e immaginato che da quello spazio poteva nascere qualcosa?
1: L'avevo immaginato, ma non ci speravo tanto, perché pensavo, appunto, essendo una ragazzina, che la mia idea non sarebbe mai stata presa nemmeno in considerazione.
0: E invece questa ragazzina cosa ha fatto? Cos'è successo? Come hai fatto per farti ascoltare?
1: Io ho mandato la mia idea e dopo un paio di mesi mi è stato detto che appunto la mia idea aveva vinto e io ero molto onorata di questo.
0: Federica,
1: sono ancora molto onorata.
0: Immagino. Federica, tu appunto studi all'università, studi beni culturali, quindi sei anche abituato un po' al concetto forse, no? Sia di bellezza che di bene comune, che di conservazione. Come hai strutturato il progetto? Appunto, cosa ti sei immaginata per questa piazza?
1: Allora, io ho immaginato una piazza che anche dal nome si può intuire, la piazza di tutti, dove possono accedervi persone sia con problemi fisici che cognitivi, ma sia bambini che adulti, quindi molto attrezzata appunto per le persone con disagio fisico, ma anche il disagio cognitivo.
0: E adesso cosa diventerà questa piazza? Nel senso che tu hai presentato il tuo progetto, le tue idee, i tuoi disegni, immagino, e verrà trasformata?
1: Sì, verrà trasformata, ancora non si sa quando, perché il progetto comunque è uscito da poco, quindi non sappiamo precisamente il giorno in cui verrà inaugurata, ma si sa già che verrà fatta, non come l'avevo descritta io al 100%, ma verrà preso spunto da quello che io ho mandato.
0: È stato facile farsi comprendere, farsi ascoltare, farsi capire dagli adulti? Con che occhi ti sentivi vista, guardata? Con che orecchie ti sentivi ascoltata?
1: In realtà mi sono sentita ascoltata, perché è stata presa molto seriamente il mio progetto, quindi non mi aspettavo, appunto, come dicevo prima, una resa, invece è stato proprio il mio a vincere tra tutti.
0: Allora, ricordiamo la piazza di tutti, un progetto di riqualificazione a Camaro San Paolo, un progetto per riqualificare un quartiere partendo appunto da questo spazio, uno spazio inclusivo, uno spazio nuovo, uno spazio sicuro, uno spazio per tutti. Tutto questo grazie a Federica Messina. Ciao Federica.
1: Ciao.
2: E chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, alle 10, su Radio 24. Ciao.

0: visto l'incendio.
1: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
2: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
3: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Sono le 11.
10: GR24, il sole 24 ore.

Meloni e la premier danese no a un'immigrazione incontrollata in Europa. Appoggio anche dal leader dei popolari Manfred Weber. Muore dopo una rissa 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a Cosenza. Droni ucraini su Belgorod, almeno 6 morti e decine di feriti. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il tema dei migranti resta al centro della politica europea dopo la crisi di Ceuta, la doppia chiusura di Schengen fra Italia e Spagna e l'annuncio della Germania ieri che tornerà a respingere i richiedenti asilo provenienti dall'Italia, i cosiddetti dublinanti. Oggi Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la premier socialista danese che condivide con l'Italia la linea dura sui migranti, hanno scritto insieme un post su Instagram. Non accettiamo, scrivono, un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. E un appoggio alla loro proposta di realizzare centri di rimpatrio europei nei paesi terzi, modello Albania, è arrivata oggi da Manfred Weber, capogruppo dei popolari al Parlamento europeo, in una intervista sulla stampa tedesca. La Russia ha annunciato di aver abbattuto durante la notte 456 droni ucraini, ma gli attacchi da Kiev avrebbero provocato diversi morti in 2 regioni russe, secondo le autorità locali. L'ultimo bilancio è di almeno 6 morti e 27 feriti nella città russa di Belgorod. Un uomo di 34 anni, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa nella notte tra sabato e domenica. Sarebbe stato pestato da più persone. Rientrato a casa, si è sentito male. È stato ricoverato in ospedale, prima a Cetraro e poi a Cosenza, dove è morto. Arrivano notizie contrastanti da Israele circa l'accettazione del piano di disarmo di Hamas proposto dal Board of Peace. Ieri Netanyahu ha dichiarato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Oggi invece la stampa israeliana riferisce che la scorsa settimana Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump, con un graduale ritorno alla linea gialla fissata inizialmente, che anzi tale ritiro sarebbe già iniziato. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Quando scrissi Meno male che c'è il mare, sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo, da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber. Ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André, che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
2: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modificare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: In taxi, attraverso i finestrini, osservo le luci di Londra. Diana mi chiede di restare in silenzio perché si sente poco bene. Le stringo le mani.
5: Disegnavo fiori, li raccoglievo.

0: E questa cosa è stata poi la traccia che ha seguito in tutta la sua attività artistica.
1: Storie di donne leonesse e di donne invisibili in una puntata che si intitola Una vita straordinaria.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Noi abbiamo una questione in redazione, ve lo dico con grande franchezza, proprio con grande sincerità. La questione è, ci arrivano moltissime storie che hanno a che fare con la malattia e con i lutti. Non abbiamo mai capito perché. Io una piccola spiegazione me la sono data, forse perché i lutti, le malattie nostre o delle persone care vicine a noi sono i momenti in cui noi ci fermiamo, blocchiamo tutto e dobbiamo guardarci intorno, quindi forse ci rimangono impresse nella mente, ci rimangono incastonate da qualche parte nella pancia, oppure semplicemente è perché se una persona amata come una figlia se ne va anzitempo, ed è questa cosa così naturale, quella di vedere un proprio figlio, che seppellire un proprio figlio, invece che farsi seppellire il proprio figlio, che evidentemente quella è una sorta di frattura biografica che ti colpisce e non ti molla più. In questo caso però noi non abbiamo avuto nessun dubbio nel raccontarvi la storia che ci ha mandato Luigi. Luigi è il papà di Diana, e Diana è stata una donna straordinaria, ed è la ragione per cui ve la raccontiamo. E dopo di lei la storia di Vivian Meyer. La puntata si intitola Una vita straordinaria. Benvenuti.

0: Mia figlia Diana nasce una sera d'estate. Il calore soffocante avvolge la città, lasciandola semideserta. Non piange disperata come molti neonati, emette solo un lieve vagito, un dolce lamento. «Tutto bene, è una bellissima bambina», dice l'ostetrica. Fin da piccola Diana cerca la bellezza, non come qualcosa di superficiale, ma come una necessità profonda e quasi vitale. Passa le ore a disegnare, immersa nel silenzio o canticchiando. Nessuno in famiglia ha una predisposizione per le arti figurative. Io suono, sono diplomata al conservatorio. Ma è con Diana, dentro di lei, che nasce tutto riguardo al disegno. È una forma di espressione naturale, quasi obbligata.
1: Diana è sempre stata attratta dalle arti visive, passava interi pomeriggi a disegnare, da bambina chiaramente con una tecnica non sopraffina, anzi spesso bucava il foglio perché passava e ripassava i colori per creare anche delle sfumature che poi sono diventate un po' la sua cifra, il suo linguaggio, soprattutto quando utilizzava poi gli acquarelli che non avevano il problema di toccare il foglio.
0: Al liceo artistico, Diana è una studentessa brillante, vince una borsa di studio del Corriere della Sera per lo IAD di Milano, inizia come stagista in un'azienda di moda a Verona, dove all'inizio si occupa di fotocopie e ritagli di giornale. Poi propone una sua grafica, un vinile con le cuffie ispirato al mio lavoro musicale. L'idea piace, la t-shirt vende bene, la assumono. Disegna anche capi per un film hollywoodiano, Rush, di Ron Howard. Alla festa di presentazione a Londra conosce il figlio di James Hunt, che si complimenta con lei, ma Diana vuole di più, vuole l'alta moda. Così, zaino a spalla, parte per Londra. «Non voglio cordoni ombelicali», mi dice, «preferisco partire da zero con la testa libera». A Londra trova il suo mondo, lavora per Burberry, sotto la direzione creativa di Riccardo Tisci, sviluppa il suo linguaggio artistico, steli, foglie, fiori, rigorosamente in bianco e nero, pennini quasi introvabili, carte speciali. Il paziente lavoro sul tratto la rilassa, la estranea dal mondo. È vegetariana, fa yoga, ascolta musica classica mentre disegna. Il nero è il colore che preferisce anche negli abiti. Un non colore, perché la sua vita e la sua mente sono già ricche di visioni, di luci, di tramonti variopinti. Poi, nel settembre del 2022, ricevo una telefonata. «Ciao papi, non so come dirtelo, mi sentivo poco bene e Diego mi ha accompagnato all'UCLH, all'ospedale. Mi hanno fatto tutti gli esami e ho un cancro in fase avanzata». Siamo sbigottiti, increduli.

Dicono che è una cosa molto seria. Prendo il primo aereo per Londra. Alla prima visita oncologica, una giovane dottoressa sottopone Diana a mezz'ora di domande. Hai mai fumato? Vivi in un posto non salubre? Sei vaccinata? Io sento che sto per esplodere. Diana risponde a ogni quesito con pazienza, lucida e concentrata. Quando finalmente arriva il momento dei chiarimenti, Diana pone una sola domanda, sull'ipotesi di congelare degli ovuli. Non vuole precludersi la possibilità di avere un figlio. Un'infermiera suggerisce: un figlio? Allora non hai capito che non avrai il tempo per crescerlo. Diana guarda quella donna, poi si rivolge all'oncologa. Statistiche? Statistiche? Io sono una persona, non un numero. Sono una persona, non la mia malattia. Mi dovete trattare da essere umano. Umano, dice. Poi si volta verso di me e mi fa un cenno di assenso, sorridendo. Papi, adesso andiamo a mangiare indiano, no? Ho fame e sono stanca di tutta questa negatività. Certamente, Leonessa. Scegli tu.

0: Nei mesi che seguono, Diana sceglie una terapia sperimentale al Royal Marsden Hospital. Vuole provare a guarire, non sopravvivere qualche mese in più. La terapia inizialmente dà segnali confortanti, una lenta riduzione della massa principale. I trattamenti sono pesanti, soprattutto l'immunoterapia. Iniziano nella tarda mattinata e finiscono spesso la sera, quando gli inservienti passano lo straccio prima della chiusura. Lei e io usciamo stremati. In taxi, attraverso i finestrini, osservo le luci di Londra, milioni di vite comuni, la vita che mia figlia ha vissuto e che ora le sembra così lontana. Diana mi chiede di restare in silenzio perché si sente poco bene. Le stringo le mani. Poi la terapia sperimentale si rivela un fallimento. Si cambia cura, i mesi passano. Ad aprile 2023, contro il parere dei medici, Diana prenota un viaggio a Minorca con il suo compagno Diego. Ho voglia di luce, di sole, di respirare un po' di aria pura. Prenota con l'assistenza della carrozzina. All'inizio mi vergognavo un po', ma poi ho pensato, chi se ne frega? La situazione è questa, punto. A Minorca fa perfino il bagno. I medici glielo avevano proibito perché ha un drenaggio fisso al polmone. Lo isola con un patch adesivo e va a nuotare. Mi sono sentita benissimo, mi ha detto, felice, viva, mi sono sentita nuovamente Diana e non la mia malattia. A settembre 2023 arriva il verdetto finale, 3 metastasi, 2 al cervello, 1 al fegato, 2-6 mesi di vita.
1: E la dottoressa è stata molto, molto diretta, gli ha detto, Diana, tu cos'è che vuoi? E lei ha detto, non voglio vivere qualche mese in più, io voglio guarire e voglio tornare alla mia vita. Diversamente, questo è un po' amaro e è stato difficile anche per me sentirle queste cose. Diana si era informata anche eventualmente per le procedure per l'eutanasia, perché diceva, io non voglio mezza vita, io voglio tornare alla mia vita completa, magari un po' acciaccata, ma una esistenza che sia solo sopravvivenza non mi interessa.
0: Diana prende la notizia da sola, mi chiama mentre torna a casa, piange sottovoce, cercando di controllarsi. Non so se troverò il coraggio di dirlo a Diego, dice. Poi si riprende perché è quasi a casa e deve informarlo. A ottobre Diana torna in Italia, la vita di una persona intera, racchiusa in 4 scatoloni di cartone. A Brescia, nelle ultime settimane, la casa è un continuo viavai di amici e parenti che arrivano da ogni angolo del mondo. Verona, Milano, Roma, Londra, Parigi, Spagna, Argentina. Diana li accoglie tutti con il solito sorriso, ma è un lamento. Solo lo sguardo è meno brillante. Respira fatica. Quando i medici insistono per la morfina, Diana rifiuta. Voglio restare lucida. Non riuscirete a trasformarmi in una larva. Io sono Diana anche così, con questo dolore. Una settimana prima di esalare l'ultimo respiro, ordina su Amazon un tappetino per l'aerobica. Mi voglio rimettere in forma, papi. Sono stanca di stare sempre a letto come una vecchia. La notte del 20 novembre 2023, Diana dorme serenamente. All'alba il suo compagno Diego mi chiama concitato. Diana has started to struggle, ci dice. Ha cominciato a lottare. Diana stava lottando per restare attaccata alla vita, alla luce. Si è svegliata sorridendo, racconta Diego. Ci ha raccontato di un bellissimo sogno. Aveva creato un profumo che andava a ruba. Era felice e poi la crisi l'ha portata via. Le metastasi al cervello avrebbero potuto provocare dolori lancinanti, urla, pianti, fame d'aria. Diana invece non ha mai smesso di sorridere. È stata questa la sua vittoria. Il 21 novembre del 2023 Diana ha concluso la sua battaglia, aveva 34 anni, ha lasciato la traccia della sua arte, un modo di abitare il mondo cercando sempre la bellezza, anche quando è fragile e imperfetta. E un tappetino per l'aerobica, ancora nella confezione.

0: Lui è Mark Kozele, che canta Float On per chiudere il racconto che ci ha mandato Luigi su Diana. Aveva 34 anni, scrive Luigi per chiudere il racconto. Ha lasciato la traccia della sua arte, un modo di abitare il mondo cercando sempre la bellezza, anche quando è fragile ed è imperfetta. Pronto, ciao Luigi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a voi e grazie a Radio 24 per questa opportunità di far conoscere Diana.
0: Grazie a te per averci mandato questa storia, che è una storia. Noi abbiamo intitolato questa puntata Una vita straordinaria, perché io ho la sensazione che quando ci arrivino storie come queste, che parlano sì di un lutto, in realtà parlano moltissimo di vita e di vite straordinarie come è stata quella di Diana. Partiamo da qua, Luigi, se ne hai voglia. Quando Diana è partita per Londra, che intenzioni aveva?
1: Intenzione di crescita, perché lavorava già presso un'altra azienda di moda, assunta a tempo indeterminato, però voleva di più, quindi cercava una crescita professionale.
0: E quando è arrivata a Londra, come, diciamo, la reazione qual è stata? Cosa vi diceva quando vi chiamava a casa?
1: La reazione è stata quella di tagliare completamente i ponti con il precedente lavoro e poi di giocarsi le carte fino in fondo. Un atteggiamento molto sportivo, per quanto lei non lo fosse, di dire ok, giochiamo, posso perdere, ma me la gioco fino in fondo.
0: Senti Luigi, sono passati quasi 3 anni, no? Era il 21 novembre del 2023, quando è scomparsa Diana. Tu come stai? Voi come state? Diego come sta?
1: Diego sta bene, è la persona che sta facendo probabilmente più fatica a staccarsi dal ricordo di Diana,

0: Mattia.
1: Sì, questa è una frase ricorrente, peraltro parlando sia con la psicologa inglese che con la psicologa che lavorava a Londra, ma di Roma, che è stata comunque carinissima, mi diceva che era molto frequente nelle persone che affrontano patologie molto gravi, molto serie, di identificarsi con la malattia, cosa che invece Diana non aveva, ma non tanto come autodifesa. Proprio naturalmente ripeteva sempre: ma sono sempre io, diceva ai medici, mi dovete trattare da essere umano e non da numero. E quindi questa non, viene chiamato in inglese over identification con la malattia, lei l'aveva proprio come atteggiamento normale di vita, non vorrei dire neanche di sopravvivenza. Diceva: io vivo qui ed ora, insomma, come si dice, senza andare nello yin e yang, discorsi troppo complessi per la mia scarsa cultura filosofica.
0: Senti Luigi, volevo farti anche una domanda, diciamo, un po' personale, mettendomi nei panni di un padre. Tu sei riuscito, riesci a non vivere la morte di Diana come un'enorme ingiustizia? Cioè, è possibile riuscire a fare la pace col fatto che non sia maledizione, un'ingiustizia orribile contro di lei e contro di te, contro di voi?
1: Beh, questo non è tanto facile. All'inizio, nonostante fosse una ragazza giovane, sana, salutista, nascono anche dei sensi di colpa. Avrei dovuto suggerire di fare degli altri esami, eccetera. Il senso di colpa un po' si è attenuato, il senso di ingiustizia molto meno, perché purtroppo nella nostra esistenza incontriamo tante persone mediocri, tante persone addirittura crudeli, cattive, e una persona così solare che ancora così tanto aveva da dire e da dare, perderla così penso che sia non una perdita per chi le vuole bene, per gli amici, per chi l'ha conosciuta, ma credo che sia una grande perdita, così anche un po' per il mondo.
0: Luigi, tu hai scritto questo libro che si chiama Madre Natura, che era il soprannome che era stato dato a scuola a Diana, giusto?
1: Sì.
0: E che cosa ti ha portato a scrivere questo libro? O meglio, perché l'hai scritto e cosa è accaduto dopo, durante, adesso che il libro è fuori? L'hai mandato anche a Kate Middleton, giusto? Alla principessa del Galles.
1: Sì. Allora, il libro è nato da un input che aveva dato Diego, il suo compagno, sempre in inglese, to keep her heart alive, cioè lasciamo la sua vita, la sua arte ancora vivente, e lì mi sono dovuto scontrare un po' con le case di moda molto molto importanti presso le quali Diana aveva lavorato per l'autorizzazione, i copyright, per utilizzare poi i disegni, quindi i disegni che sono stati pubblicati comunque su riviste internazionali di Vogue, eccetera. Poi mi sono posto un quesito, ho detto: sì, però mia figlia, che adoravo, era una bravissima disegnatrice, ma non era Kandinsky, quindi forse farei meglio approfondire un altro aspetto, perché l'eredità morale più grande che ha lasciato Diana è stata proprio quello di questo approccio alla malattia e il coraggio col quale lei ha vissuto fino a mezz'ora prima di spirare. E quindi ho cominciato prima a chiedere alla nipote, che è una linguista, se volesse lei scrivere. Alla fine ho detto: vabbè, scrivo io. Quindi è nato questo viaggio di un padre insieme alla figlia attraverso la malattia, con un obiettivo che se soltanto una persona che leggesse il libro ne trovasse un giovamento, il coraggio, la condivisione, allora questo libro avrebbe una funzione molto più nobile e molto più importante. Questo è un po' la genesi del libro. Poi,
0: chiaro,
1: da lì
0: certo.
1: per la serie Proviamo con tutte le persone influenti, ho contattato mezzo mondo e anche ho avuto la risposta dall'assistente personale di Kate Middleton e ho una lettera.

0: che conservo gelosamente, nella quale mi dice di inviare il libro a Buckingham Palace. Ho una risposta manoscritta della principessa del Galles e oltre all'intervento di Radio 24, che ringrazio, io sto continuando presentazioni del libro. Ho fatto una bellissima presentazione al Palazzo di Regione Lombardia durante la Design Week con alcune delle opere di Diana. In settembre farò un'altra mostra a Londra, quindi continuo attività per non far dimenticare, fare rivivere Diana attraverso le sue opere.
1: Tra l'altro, un'ultima cosa, poi devo salutarti,
0: Sì.
1: Luigi. Diana aveva studiato allo IED di Milano,
0: Ha
1: giusto?
0: studiato lo
1: Quindi
0: IED di
1: voi
0: Milano,
1: avete ancora
0: sì.
1: dei rapporti con lo IED?
0: Ho dei rapporti che ho riallacciato con lo IED. Diana aveva studiato presso quell'istituto vincendo una borsa di studio patrocinata dal Corriere della Sera. Stiamo organizzando delle nuove iniziative per ricordarla proprio con lo IED.
1: Luigi, grazie davvero per questa storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto insieme. È stato un grande piacere e ci è sembrato un pochettino di essere vicini e di conoscere un pochettino Diana grazie alla tua storia.
0: Grazie, grazie,
1: Grazie.
0: ciao. I certainly haven't been shopping for any new shoes.

0: smiles at me while you appease. Courteous to try and help, but let me set your mind at ease.
1: Lei è Fiona Apple che canta Extraordinary Machine per chiudere questa prima parte di puntata, poi torniamo a raccontare qui a Radio 24.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Digeriti i dati sul mercato del lavoro americani di venerdì scorso, che hanno fatto correre in particolare questa mattina a Tokyo, che ha chiuso a più 2,08%, gli investitori ora guardano al dato sull'inflazione americana, atteso per mercoledì. Entrambi gli indicatori sono infatti determinanti per le prossime decisioni della Fed sui tassi. Prosegue in parallelo l'incertezza sui negoziati in corso tra Stati Uniti ed Iran. Borse europee deboli in avvio di settimana. In questo momento a Milano FTSE MIB più 0,07%, Francoforte più 0,21%, negativa Londra meno 0,30%, negativa anche Parigi meno 0,13%. Ed è tutto.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
9: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
10: Matteo Caccia racconta.
1: Una vita straordinaria si intitola la puntata di oggi, ed è stata una vita straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, senza dubbio quella di Diana, che abbiamo raccontato nella prima parte di questa puntata di oggi, e che è stata decisamente una vita fuori dall'ordinario, soprattutto anche per come ci è stata raccontata da suo papà, che ringraziamo per averlo fatto qui da noi, per avercela regalata. Ora vi raccontiamo un'altra vita straordinaria che abbiamo imparato a conoscere grazie a delle foto rivoluzionarie e al lavoro di altri biografi, ufficiali e non ufficiali. Abbiamo letto questa storia sull'Enciclopedia delle Donne e vi raccontiamo la storia di una fotografa eccezionale, Vivian Maier. State con noi. Here is a real eye opener. Questa frase compare all'interno di un sacchetto di plastica buttato per terra in un autoscatto a colori di Vivian Maier. Se cercate sul Cambridge Dictionary eye opener, letteralmente apri occhi, trovate questa definizione: something that surprises you and teaches you new facts about life, people, etc. Cioè qualcosa che ti sospende e ti insegna dei fatti nuovi sulla vita, sulle persone, eccetera. Ecco spiegata in poche parole Vivian Maier, una donna che ci sorprende e che ci insegna qualcosa di nuovo sulla vita, sulle persone. Una biografia scarna di una donna che si è arrangiata tutta la vita a fare la bambinaia, apparentemente senza nessuna aspirazione. Forse potremmo ribaltare la sua storia scrivendo che Vivian Maier faceva la fotografa e nel tempo libero la tata. Sappiamo che nasce a New York nel 1926 da padre di origine austriaca e da madre francese, che i genitori divorziano e che si trasferisce con la madre per un periodo in Francia, in cui ritornerà per un'eredità. Tornata negli Stati Uniti diventerà la bambinaia di molte famiglie. Unica parentesi, nel 59, un giro di diversi mesi intorno al mondo, Filippine, Thailandia, India, Yemen, Egitto, Italia, Francia. Tra le famiglie che la ospitano merita un posto particolare la famiglia Gainsbourg. Sono infatti questi suoi ex bambini che si occuperanno di lei, trovandole un piccolo appartamento e portandolo in ospedale quando le sue condizioni di salute si aggraveranno. Morirà nel 2009 e sembrerebbe tutto qui.
11: Vivian Maier, chissà se questo nome ti dice qualcosa. È un fenomeno molto recente di cui si è parlato davvero tanto. È una storia così particolare e così enigmatica, irrisolta e destinata a rimanere tale che ha tutti gli ingredienti per diventare qualcosa di davvero mitologico.
1: Nel 2007, quando era ancora in vita, John Maloof acquista a un'asta delle scatole piene di rullini. Resteranno chiuse per 2 anni prima che Maloof decida di stampare e scannerizzare alcune foto che pubblica sui social, suscitando un entusiasmo incredibile. Non sarà così con la comunità fotografica internazionale, che vede con sospetto questa appropriazione indebita. Maloof intanto comincia a chiedersi chi era questa donna e saprà poi casualmente da un annuncio della sua morte. Dall'enorme mole di materiale riuscirà a stabilire dei contatti con i suoi bambini e a recuperare altro materiale. Serpeggia sia nel film documentario Alla ricerca di Vivian Maier, realizzato nel 2013 dello stesso Maloof, sia in numerosi interventi di critici e di giornalisti la domanda etica sull'utilizzo di queste foto. Maloof ha acquistato questo materiale regolarmente a un'asta. Ma Maloof ha un diritto morale su queste fotografie?

Vivian avrebbe voluto che fossero stampate e divulgate, ne avrebbe pubblicate solo alcune. E certamente è un tema complesso. Con lo stesso metro potremmo domandarci se abbiamo avuto il diritto di pubblicare le poesie di Emily Dickinson o le lettere d'amore di Enrico VIII ad Anna Bolena. Maluf non scopre, e noi con lui, troppo sulla sua vita. Le testimonianze su di lei concordano sulla sua riservatezza, eccentricità, piglio marziale, ma differiscono poi su ogni altro versante. Era una brava o una pessima tata? Quello che è certo è che era compulsiva e raccoglieva di tutto, scontrini, riviste che impilava in maniera tale da non avere nemmeno lo spazio per rigirarsi nella sua camera. Camera che doveva essere chiusa da un'importante serratura. E ancora, una passione per ritagli di giornale su crimini a sfondo sessuale, montagne di materiale, scatole e valigie che si spostavano con lei ogni volta che cambiava famiglia e che quindi rappresentavano, in effetti, la sua unica vera casa. Una persona ai margini per scelta o per necessità.

Come si chiede lo storico fotografo americano Joel Meyerowitz, era veramente Vivian Meyer che voleva passare inosservata, perché riservata ed eccentrica, o in realtà era davvero un invisibile? Nel già raccontato documentario Alla ricerca di Vivian Meyer, tuttavia colpisce che lei volesse farsi adottare da una delle famiglie per cui lavorava. Quel che è certo è che per la fotografia Vivian aveva un talento, un istinto naturale e un vedere fotografico altissimo, come dice Dennis Corti nel volume che accompagna il film. Il fatto che non sviluppasse le sue foto, cioè il fatto che raramente ne abbia visto il risultato finale, la accomuna a Beethoven, che, sordo, scrisse la Nona Sinfonia senza poterla mai ascoltare. L'armonia era evidentemente nella loro testa. Nel caso di Vivian, l'armonia è il senso dell'inquadratura, della composizione. Usava preferibilmente una Rolleiflex, che è una macchina che impone al fotografo di chinare il capo per fotografare e quindi di non guardare in volto il soggetto fotografato. È probabile che a volte i soggetti delle sue foto fossero consapevoli, altre volte che fossero proprio in posa, altre volte le foto di Vivian erano foto rubate. Nelle foto di strada c'è tutto il suo senso fiumor e la sua ironia quando si tratta di ritrarre donne alto borghesi con cappellini colorati, acconciature eccentriche, e c'è la sua grande umanità verso i bambini e gli ultimi, barboni e anziani. In un romanzo autobiografico, la scrittrice Francesca Diotallevi fa dire a Vivian: «Io, Vivian, sono quella che nessuna nota, quella che nessuno vede. Io li vedo, invece. Indago sulle pieghe della pelle, dove resta inciso il passato, scruto gli incavi dei gomiti e delle ginocchia, l'insopportabile caducità di ogni istante. Questi istanti io li rubo, custodisco le storie che le persone non sanno di vivere». Accanto alle foto di strada abbiamo numerosissimi autoritratti scattati verso superfici riflettenti come specchi, vetri, metalli. In altri invece semplicemente compare la sua ombra. Così viene da ricordare un passo di un dialogo di Platone in cui Socrate dice ad Alcibiade: «Hai osservato poi che a guardare qualcuno negli occhi si scorge il volto nell'occhio di chi sta di faccia, come in uno specchio che noi chiamiamo pupilla, perché è quasi un'immagine di colui che la guarda».

Dunque, se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell'occhio, con la quale anche vede, vedrà se stesso. Se allora un occhio vuol vedere se stesso, bisogna che fissi un occhio e quella parte di questo in cui si ritrova la virtù visiva. E non è questa forse la vista? Ora, caro Alcibiade, anche l'anima, se vuole conoscere se stessa, dovrà fissare un'anima e soprattutto quel tratto di questa in cui si trova la virtù dell'anima, la sapienza.

0: mamma mia, abbiamo anche letto Platone per chiudere questo racconto in cui Socrate parla da Alcibiade, ma soprattutto la storia di Vivian Maier l'abbiamo letta su L'Enciclopedia delle Donne, e racconta proprio la vita di Vivian Maier, raccontata e scritta da Margherita Anni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra selezione delle storie che vi sono piaciute di più.
1: Strade in diretta.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per incidente sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Teramo e Atri Pineto verso Pescara, e poi verso Ancona per un veicolo in avaria, code tra Pescara Ovest e Pescara Nord. Sulla 12 Roma-Civitavecchia code per un incidente in direzione dell'Aurelia tra Cerveteri e Santa Severa. Code per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli, e sulla 1 nel tratto Firenze-Roma code per incidente tra Incisa e Arezzo verso Roma. Code per incidente anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'innesso con la 10 verso Genova-Voltri, e sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per materiali dispersi si procede lentamente tra Montebello e Soave in direzione del capoluogo lombardo. È tutto, grazie dell'attenzione.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Matteo Caccia racconta.
0: Ha passato una vita intera dentro alla radio, tra direttori invisibili, gerarchi e possibilisti, quelli che ti lasciano fare tutto, anche troppo, e quelli che invece non ti fanno fare niente. E così un programma d'arte nato quasi per caso, con un critico, una co-conduttrice spaesata e uno smanettone che si trovava al sito, finisce per diventare, almeno sulla carta, il programma radio più amato dagli italiani. Questa è la storia che Renzo Ceresa ha raccontato a Don Tell My Mom. Renzo Ceresa è stato uno dei funzionari della Radio Rai di Milano, quella che si trova in Corso Sempione, con cui ho avuto il piacere di condividere un pezzo della mia vita professionale, e davvero ha conosciuto delle dinamiche interne a quell'azienda che sono davvero misteriose. Figuriamoci, tra l'altro, poi insomma si parla della sede milanese, non quella romana, che è ancora più, diciamo, vasta ed è ancora più oscura probabilmente per molti aspetti, ma comunque già la parte milanese, da come ci racconta Renzo Ceresa, ha il suo bel interesse, e lui ce l'ha raccontata sul palco del Pince in questo modo qui.

Allora, tenete conto che io abbia lavorato per 42 anni scarsi nella stessa azienda, un'azienda che, per farvi capire, fa il Festival di Sanremo tutti gli anni, dovrebbe essere di servizio pubblico, dice che è di servizio pubblico, si occupa di programmi di intrattenimento, cultura, informazione, arte varia. Io mi occupavo di programmi radio, per 42 anni sempre di programmi radio. Ho avuto moltissimi direttori in 42 anni e li avevo divisi in tre categorie. Nella prima categoria li chiamavo gli invisibili, sono i direttori che il primo giorno in cui si insediano in azienda ti dicono o ti fanno sapere che loro non ricevono nessuno, che non puoi prendere un appuntamento, di non telefonargli, di non scrivergli nessuna mail perché non è caso. Gli invisibili non si fanno vedere, non li raggiungi mai. Per certi versi non è una bruttissima cosa. Poi ci sono i gerarchi, hanno un'idea molto gerarchica aziendale. Tu sei un moscerino, non vali nulla, non ti ascoltano, non condividono, non empatizzano. Se c'è qualcosa da fare te lo danno da fare, se non c'è niente da fare non te lo danno da fare. Spiacevolissimi. Poi ci sono i possibilisti, quelli che amavo io, un po' di cultura democristiana. Tutto è possibile, tutto è indifferente, tutto si può fare, tutto non si può fare. Io ho avuto un direttore possibilista, molto democristiano, che ti lasciava fare tutto quello che potevi e che volevi fare. I possibilisti ti danno questa possibilità per cui ti fanno diventare più possibilista di loro, il che può essere un problema. Però a volte ti stupiscono con dei gesti che vanno al di là del tuo immaginario. Per farvi un esempio, una volta il direttore possibilista che amavo tanto mi ha telefonato e mi ha detto che dovevo fare un programma a Sanremo di 15 giorni che raccontasse il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali per radio. Ho detto benissimo direttore, il direttore possibilisti dici sempre che va benissimo. Non aveva scelto i conduttori, non era un problema. Io chiamo, è l'unico nome che farò questa sera, un cabarettista, attore che conoscevo, che si chiama Federico e che ringrazio a distanza di tantissimi anni per averlo fatto, che è venuto su un molo di Sanremo tutte le sere, un molo deserto, abbandonato, di una tristezza epocale. Non avevamo gadget da dare, era una postazione veramente da obitorio. Lui si è messo per 15 giorni a descrivere, come quelli che guardano le nuvole e gli danno le forme, i fuochi artificiali che vedeva. Peccato che il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali era una sera sì e una sera no. Per cui una sera sì li commentava quelli che c'erano e una sera no commentava quelli che non c'erano. Per 15 giorni abbiamo fatto così. I possibilisti a volte ti mettono alla prova. Nel diventare più possibilista di un direttore possibilista, a un certo punto anch'io mi sono lasciato andare. Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, tanto ben onda su Radio 24, quindi non è un problema. Mi chiamano e mi dicono che vogliono fare un nuovo programma bisettimanale, in onda sabato e la domenica mattina, un'ora il sabato, un'ora la domenica, che si occupa di arte.

Il conduttore sarà un critico d'arte di una certa fama e io dovrei trovare una co-conduttrice, una voce, ma scegli tu. Io penso a una che lavorava a Radio Popolare, che ha una R un po' francese, un fare un po' snob, che non sa niente di arte, mi sembrava una buonissima cosa, cioè l'esperto e l'inesperta. Però lei sapeva fare la radio e l'esperto, il critico d'arte, non sapeva fare la radio. Ottima idea, lo dico al direttore possibilista, che non gliene frega niente, dice ma va benissimo, benissimo così. Facciamo il programma. Il critico d'arte sceglie un redattore. Abitualmente io lasciavo scegliere i redattori, i conduttori, gli autori del programma, che mi sembrava una buona cosa. Si fidano, non mi rompono le scatole, fanno tutto da soli. Il critico d'arte mi presenta questo e dice, la parola me la ricordo, è bravissimo, è uno smanettone, si occuperà del sito. Lo smanettone, dopo 3 o 4 puntate, mi dice che c'è un concorso in cui devono premiare il programma radio più amato dagli italiani di tutti i tempi. E mi dice, ho scritto il nostro programma. Sono possibilista e non dico niente, dico benissimo. Tanto arriveremo ultimi, cioè un bisettimanale che alla 4ª puntata, programma più amato dagli italiani di tutti i tempi, ma lo smanettone era un hacker, per cui dopo un paio di mesi eravamo già in seconda posizione e alla fine del concorso siamo arrivati primi. Non dico al direttore niente perché, per quanto possibilista, mi sembrava che non fosse il caso. Il critico d'arte era molto divertito, probabilmente lo immaginavo come una cosa molto dadaista. La co-conduttrice un po' a disagio, io ero entrato nella zona dell'assenza totale. Vanno a ritirare il premio, il primo premio al concorso, e tutte e due con lo stesso atteggiamento, il critico d'arte molto divertito e molto a disagio la co-conduttrice, io assente a Milano. Cosa succede? Che questo programma, di cui io stesso non ricordo il titolo, ed ero il curatore responsabile del programma, arriva al primo posto e non l'ho mai detto alla mia azienda, che chiamavamo mamma, che ancora oggi chiamano mamma quelli che ci lavorano dentro, che al secondo posto era arrivato Alto Gradimento di Renzo Arbore.

La fine dell'infanzia, cantano i Pink Floyd, Childhood's End. Grazie ancora a Renzo Cereza per il suo racconto, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, Federico Pernocchi che fanno questo programma in maniera impeccabile. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, linea al GR, ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp.
5: Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
6: 24 ore podcast.
7: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
8: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
9: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
10: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
9: Non lo sanno, naturalmente.
11: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
12: Sono le 12.
13: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Ucraina, 13 morti in attacco di Kiev in Russia, 5 nei raid di Mosca a Kharkiv. L'Iran annuncia: abbiamo raggiunto l'accordo con l'Oman sulle rotte di Hormuz. Meloni, Fridriksen, fermare l'immigrazione incontrollata, più rimpatri e centri nei paesi terzi. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La guerra fra Russia e Ucraina prosegue ad alta intensità. Almeno 13 persone sono morte e una quarantina sono rimaste ferite in un attacco con droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. Sul fronte opposto, i raid russi su Kharkiv hanno causato 5 morti e diverse case distrutte.
1: È stato uno degli attacchi più letali messi a segno dall'Ucraina negli ultimi 4 anni, quello della scorsa notte, con centinaia di droni lanciati verso una quindicina di regioni russe, compresa la Crimea occupata. La contraerea russa è riuscita ad intercettare ed abbattere 456 droni ucraini, ma quelli che sono riusciti a oltrepassare il fuoco di difesa hanno provocato diversi morti, in particolare nel Tatarstan, nella Russia centrale, dove è stata colpita anche una raffineria di petrolio situata a circa 1600 km dal confine ucraino. Sul fronte opposto, anche i russi hanno lanciato droni su varie città ucraine, ma l'attacco più grave è stato causato dall'artiglieria nella regione di Kharkiv, dove sono morte 5 persone. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I colloqui con l'Oman sulla navigazione attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo senza intoppi e in modo costruttivo, e si è raggiunto un accordo sulla mappa delle rotte marittime. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismael Baghei. In base agli accordi verranno stabilite le rotte in entrata e in uscita, istituiti nuovi meccanismi per monitorare la navigazione sicura delle navi, proteggere l'ambiente e combattere la criminalità marittima. E sulle navi, ha affermato Baghei, verranno addebitate delle tariffe per servizi marittimi. Il tema dei migranti resta al centro della politica europea. Oggi Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, premier socialista danese che condivide con l'Italia la linea dura sui migranti, hanno scritto insieme un post su Instagram. Non accettiamo, scrivono, un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. E un appoggio alla loro proposta di realizzare centri di rimpatrio nei paesi terzi, modello Albania, è arrivata oggi da Manfred Weber, capogruppo dei Popolari nel Parlamento europeo, in una intervista sulla stampa tedesca. Esplosione nella notte davanti a un'abitazione a Evere, nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 in Rue Perdamienne, a circa 2 chilometri dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona è rimasta sotto shock ed è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate, ancora da chiarire le cause dell'esplosione. Un uomo di 34 anni è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa nella notte tra sabato e domenica e sarebbe stato pestato da più persone. Rientrato a casa si è sentito male, è stato ricoverato in ospedale, prima a Cetraro e poi a Cosenza, dove è morto. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per trauma cranico commottivo un 50enne di Lanciano, Chieti, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da un pugno alla mandibola, sferrato da un 19enne, e cadendo avrebbe sbattuto la testa. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Prosegue l'attività del Comune di Roma per trovare un alloggio temporaneo agli sfollati dello Spintime, aventi diritto alla casa popolare. Circa 200 persone dormono in strada dall'incendio del 28 luglio. Al momento è stata trovata collocazione per 81 persone. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
5: E io se c'ho fuoco!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Se in questi giorni, intanto buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Pensavo, se in questi giorni vi è capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché lo avete fatto, no? Dire cosa sono venuto a fare qua? Oppure vi è capitato di sentirvi meno concentrati, di fare più fatica a mantenere l'attenzione, di arrivare a sera con la sensazione di essere proprio svuotati, di aver consumato tutte le energie mentali? Non sentitevi soli. Siamo in tanti. Con il caldo ci sentiamo tutti un pochino più lenti, un pochino più affaticati. Ma la domanda di oggi è davvero così o è solo una sensazione? Bentrovati e bentornati a questo nostro appuntamento, un viaggio nel cervello. Lo abbiamo pensato come un percorso di brevi incontri, ciascuno dedicato ad una domanda che riguarda tutti noi, perché capire un po' come funziona il cervello significa anche imparare, speriamo, a prendercene cura un giorno dopo l'altro, un lunedì dopo l'altro direi, perché ogni lunedì torna a trovarci Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana, autore di Strategicamente. Ciao prof, bentornato.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno
1: a tutti.
2: E sei
1: un po' naturalmente la nostra guida. E allora io partirei dalla domanda di oggi. Una curiosità che sono sicura molti ascoltatori si saranno fatti almeno una volta, no? Quando fuori ci sono 35 gradi, 32, 36, insomma fa caldo, il cervello lavora peggio? Davvero? È in difficoltà?
2: Non è una scusa, non è un alibi, effettivamente così. Non è un caso che noi cerchiamo di rinfrescarci in tutti i modi. Ma questo perché? Perché al di là di quello che è la percezione del calore che avvertiamo sulla pelle, di fatto il calore compromette il funzionamento degli organi, è il primo a soffrirne proprio il cervello, perché il cervello per funzionare bene ha bisogno di una temperatura molto stabile e quindi fa di tutto per proteggersi e quindi ci fa sudare piuttosto che ci fa rallentare i ritmi, cioè non è, molte volte dice ma non hai voglia, sei svogliato, perché non fai questo? Sono stanco, non ce la faccio. Non è
1: la siesta,
2: infatti, nei paesi più caldi, certo, non è insolito fare la pennichella pomeridiana. Addirittura ci sono località molto calde dove le attività ricominciano nel tardo pomeriggio, poi magari vanno avanti fino a sera,
1: certo,
2: tardi, proprio perché è importantissimo ripararsi dalla calura. La calura proprio perché compromette il cervello. Il cervello che cosa fa? Spende energie per difendersi. E sì, quindi se toglie energie da una parte, dall'altra parte non può essere efficiente come vorremmo.
1: Infatti c'è una frase, e questo è un po' il luogo comune che ogni puntata cerchiamo un po' di analizzare, che dice: con questo caldo non riesco più a ragionare, mi si scioglie il cervello. Tu ci hai spiegato perché questo succede, è fisiologico. Il cervello ci chiede quindi di rallentare un po'. Noi tendenzialmente invece cerchiamo prima di mollare di ostacolarlo, di ingranare la mano, di andare più veloce. Ecco, come si può bilanciare, trovare un compromesso tra quello che dobbiamo fare, molti di noi in questo periodo sono in vacanza, molti ancora al lavoro e quindi devono portare a casa un risultato, e invece la necessità del cervello che sventola un po' bandiera bianca e dice senti, lasciami un po' tranquillo, rallenta.
2: Sì, abbiamo il timore di mollare, di rallentare, perché ci sentiamo inefficienti se lo facessimo. E invece no, è proprio, diciamo, la gestione dei tempi, la gestione delle risorse che ci consente di portare a termine le attività che dobbiamo svolgere.

0: Invece molte volte capita, ad esempio quando, anche in un esempio semplice, quando stiamo leggendo un libro, a un certo punto sentiamo che non riusciamo più ad andare avanti e dobbiamo rileggere le righe precedenti. No, e diciamo, no, devo andare avanti, devo finire la pagina. Ecco, non sappiamo, e strategicamente lo spieghiamo bene, non sappiamo che l'attenzione ha una sua curvatura fisiologica. Dopo un certo po' di tempo, dopo circa 50 minuti, perde il suo vigore, la sua tonicità, e quindi non ci consente più di fare quello che stiamo facendo. Se noi conosciamo bene questi meccanismi, siamo anche in grado di gestirli. Quindi quando ci sentiamo di essere arrivati al limite, fermiamoci, non facciamo gli stoici, ma facciamo in modo che il cervello possa seguire i suoi ritmi naturali. Dopodiché riprendiamo. Quindi facciamo una pausa, facciamo in modo che il cervello si ricarichi, si rigeneri e vada avanti. Ricordiamoci sempre che il cervello è un organo che consuma tantissimo, quello che consuma di più in assoluto, figuriamoci che vuole un quinto di tutte le risorse che sono in circolo, quindi vuole ossigeno, vuole glucosio, vuole grassi, proteine, vitamine, eccetera. Ma se durante il caldo, che cosa succede? Il sangue cerca di rinfrescare andando verso la pelle, quindi cercando di abbassare la temperatura, al cervello arriva ben poco.
1: Certo, quindi ci richiama all'ordine, come a dire. Dalle tue indicazioni, quindi capisco che noi dobbiamo un po' assecondare questa necessità fisiologica del cervello. Che cosa significa concretamente? Intanto è un organo molto esigente, hai detto che richiede un quinto, ecco, rispetto agli altri. È una delle richieste che spesso il nostro cervello ci fa e noi non assecondiamo è di essere idratato. Questo credo che sia importante nuovamente sottolinearlo, perché tante persone non sentono lo stimolo della sete, soprattutto le persone anziane, e a volte quelle sensazioni, come i neurologi, i tuoi colleghi ci raccontano, come tu lo hai fatto tante volte, quella sensazione un po' di testa vuota, di non connettere, magari è proprio un sintomo, un segnale di una idratazione non adeguata. Ma detto questo, come possiamo aggiungere, no, delle attenzioni al nostro cervello, anche nella modalità, nel come organizziamo la nostra vita?
0: Il tema dell'idratazione è fondamentale. Infatti molte volte beviamo quando sentiamo sete, ma se sentiamo sete è perché ormai il corpo aveva bisogno già prima di bere acqua. Le ricerche ci dicono anche che una disidratazione dell'1-2%, quindi bassissima, compromette la capacità di rimanere concentrati, la memoria di lavoro, che è una modalità di memoria a breve termine, la capacità di prendere decisioni e anche il controllo emotivo.
1: Ecco, già che guarda, bevo subito. Lo faranno in tanti, credo.
0: Bene, questo è il momento giusto. Ecco, magari mettiamoci proprio, stabiliamo un tempo in cui bere, anche se non sentiamo lo stimolo della sete, decidiamo ogni mezz'ora di bere un bicchiere d'acqua.
1: Saremo più brillanti, bevi
0: molto.
1: E sarai più brillante.
0: Sì, perché aumenta anche la velocità di elaborazione delle informazioni. Infatti un cervello ben idratato è anche più veloce.
1: Scattiamo e poi facciamo delle pause.
0: E facciamo delle pause, certo. Ricordiamoci sempre che durante la calura estiva abbiamo bisogno di rallentare i ritmi. Non è una scusa, ma è proprio una necessità.
1: È una necessità di cui però possiamo imparare qualcosa. Perché noi andiamo sempre, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, ne parli anche strategicamente, abbiamo sempre la necessità di fare. Invece si può anche provare a non fare, e questo ritmo rallentato giova alla qualità della nostra vita, questo sicuro. Però bisogna allenarsi, prof, non siamo capaci. E noi vorremmo arrivare al compito di questa settimana, come d'abitudine, domanda, abbiamo fatto anche il luogo comune, adesso ci mettiamo a lavorare, dopo aver detto di rallentare.
0: Sì, non so se ti piace questa similitudine.
1: Sì.
0: Le pause sono per il cervello ciò che le pause sono nella musica, cioè in una partitura la pausa è musica.
1: E proprio mi piace molto.
0: Questo vale anche per la nostra attività mentale, che contrasta la convinzione che abbiamo che per essere efficienti, per apprezzarci, per essere quelli che pensiamo di voler essere, dobbiamo sempre lavorare tantissimo ed avere il cervello sempre impegnato. In realtà non è così. È importante fare delle pause. Che cosa fare? Quindi stabilire un metodo e fissarsi dei momenti in cui fare pausa, cioè mettere nella musica, nella partitura della nostra giornata delle pause. Temporaneamente decidiamo noi quando, ma facciamolo perché richiede un impegno cerebrale, cioè significa pianificare un momento in cui noi stacchiamo. È un esercizio mentale molto potente e infatti la maggior parte delle persone all'inizio non riesce a farlo.
1: E allora, per chi ci sta ascoltando e dice ma mi piacerebbe, però poi alla fine io non riesco a pianificare, insegnaci un modo per riuscire a pianificare anche quando agli inizi tutto questo sembra difficile. Come faccio? Come puoi facilitarmi?
0: Allora, all'inizio facilitiamoci mettendoci la sveglia. Sì. Quindi ogni ora facciamo suonare la sveglia. Diciamo, magari sto lavorando. Va bene, ma sì, è proprio quello che stiamo dicendo. A noi serve per 5 minuti non lavorare. Quindi inizialmente mettiamo la sveglia. Quando suona la sveglia ci fermiamo 5 minuti.
1: Diremo quel professor Iannocari, ma che idea mi ha dato? Soprattutto penso a chi è magari bello steso in spiaggia sotto l'ombrellone, suo vicino gli dirà ma questo qua mi è capitato uno che ogni ora gli ha la sveglia. Guarda che ti prendi delle belle responsabilità.
0: Chi è sdraiato sotto l'ombrellone non ha bisogno della sveglia, sta già facendo il lavoro che stiamo consigliando. Questo è diretto invece a chi sente di essere compresso dai mille impegni. Ecco, è proprio lì che bisogna gestire, attivare il meccanismo dello stop and go, cioè ci sono dei momenti come quando camminiamo in strada che c'è il semaforo e dobbiamo fermarci, non c'è niente da fare, non possiamo andare avanti. Ecco, facciamolo anche per il nostro cervello, mettiamo un semaforo
1: prima accompagnati,
0: prima accompagnati, e poi diventa un'abitudine, perché sentiremo il beneficio e il cervello fa ciò che ci piace. Quindi quando inizieremo a sentire il beneficio inizieremo noi stessi da soli a inserire quelle pause anche se ormai la sveglia non suona più.
1: Mi piace. Grazie al professor Iannocari, che torna il prossimo lunedì per darci il là per una nuova settimana, naturalmente con i suoi compiti. Io invece resto con voi, restate anche voi con me, se no rimango qua da sola con Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, che è sempre una bellezza, ma insomma se ci siete meglio. E facciamo una pausa, a proposito delle pause suggerite dal professor Iannocari, questa potrebbe essere, e poi ritorniamo insieme.
2: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
3: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Eccoci, siamo tornati insieme e dalla testa ai piedi il passo è breve. Dopo il cervello, infatti, adesso è il turno delle gambe. Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi. Come vi siete svegliati? Freschi, belli riposati, leggeri, come se le gambe avessero le ali? Usate il trucco del cuscino, forse? Potete scrivermelo, dirmelo. In realtà non è un trucco, È fisiologia, perché le nostre gambe sono una pompa e devono spingere il sangue verso l'alto, verso il cuore, un po' come si direbbe controcorrente. È un lavoro sfidante, loro sono assolutamente attrezzate a farlo, però se noi possiamo dargli una mano, alleggerire le fatiche invece di complicargliela, fa caldo, teniamo spesso le stesse posizioni, abbiamo le scarpe che insomma ci impicciano, penso ai viaggi. Allora, io ho pensato, intanto invito il professor Corrado Lodigiani, che è direttore del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, e già sono a tre quarti del lavoro. Buongiorno professore, grazie.
4: Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, già mi viene fresco, siamo in ottime mani. Professore, ci aiuta?

0: sul cuore per poi andare ai polmoni, dove il sangue deve essere ricambiato, deve essere ossigenato, e quindi vanno, come diceva giustamente, controcorrente, quindi contro la forza di gravità nello specifico, hanno bisogno in qualche modo di una pompa, di un motore, e l'unico motore che noi abbiamo sono proprio i muscoli, che si attivano e spremono queste vene quando noi facciamo movimento.
1: Perfetto, me li vedo, questi muscoli del polpaccio che mi vedo ad ogni passo, schiacciano le vene, spingono il sangue verso l'alta. Per questo ci suggerite di muoverci, di camminare, proprio in quello lì, il momento in cui le gambe fanno il loro lavoro migliore.
0: Assolutamente sì, perché quando siamo fermi questa pompa non funziona. All'interno delle vene ci sono delle valvole che aiutano il sangue, aiutano, proprio esercitano questa funzione di spingere il sangue verso l'alto, ma queste valvole vanno tenute toniche, vanno tenute efficienti, ed è soltanto un esercizio fisico costante, vorrei dire quotidiano, che permette di mantenere questa tonicità e un buon funzionamento delle valvole.
1: Ecco, lei, intanto che lei mi parla, io sono già qua sotto, spero che Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, non senta, io sto già muovendo i miei piedini sotto.
0: E questo è fantastico, tutti dovremmo farlo quando siamo in ufficio, alla scrivania, ogni oretta, uno, due, tanto è poca fatica ma molto utile.
1: Ecco, e questo spiega perché in aereo, in ufficio, in macchina, per ore, a volte ferme, le gambe protestano e avvertiamo tutta quella serie di sensazioni o di segni o di sintomi, a volte è difficile, no, distinguerle, che lei ci aiuterà a leggere, che ci fanno sentire con le gambe pesanti, che formicolano, che prudono. Professore.
0: Assolutamente sì, l'idea che le gambe protestano è una raffigurazione molto curiosa e molto interessante. Le gambe infatti ci danno dei segnali tutte le volte che le trascuriamo, per cui se noi stiamo troppo seduti in una determinata posizione, quindi non azioniamo questa pompa, le gambe cominciano a dare fastidio, come diceva, a gonfiarsi più o meno tanto. Ci sono delle persone, sarà capitato a tutti di vedere, che hanno delle gambe particolarmente gonfie, dove se noi se le schiacciamo con un dito addirittura rimane il segno del dito, ma altre volte invece abbiamo soltanto un gonfiore intorno alle caviglie, ma già questo è un segno di stasi, cioè è un segno del fatto che in qualche modo il sangue non riesce a risalire bene, e quindi, stando in periferia, verso i piedi, esercita una pressione contro quella della parete delle vene e tende la parte liquida del sangue un po' a far uscire, quindi a gonfiare un po' le gambe. Questo gonfiore può anche dare un pochino di dolore, può associarsi anche un pochino di dolore, ma anche, come diceva lei giustamente, a prurito, perché questi sono poi i segni tipici dell'insufficienza venosa, no? Di quando appunto le valvole che abbiamo all'interno delle vene non funzionano bene, le vene si dilatano e quindi non riescono più a svolgere bene questo loro compito, e quindi compaiono i segni dell'insufficienza venosa, che sono appunto il gonfiore, il prurito, una sensazione talvolta di dolore, delle vene più o meno grandi che compaiono in superficie e sulla pelle, i famosi capillari, che sono queste vene superficiali sulla cute dilatate, piccole, no? Come una specie di reticolo, che sono poi il nemico numero uno dal punto di vista estetico delle signore, e che sono appunto un segno del fatto che il sistema venoso, che poi è un sistema idraulico, non funziona bene, e spesso la causa di questo cattivo funzionamento è che i muscoli delle nostre gambe non vengono sollecitati nel modo corretto e costantemente.
1: Ma professor Lodigiani, la posizione dei capillari dice qualche cosa in più? Cioè, i capillari sono tutti uguali o danno delle indicazioni differenti se sono all'interno della coscia, se sono sulle caviglie, la parte interna e esterna? E chi soffre di capillari è poi in qualche modo più predisposto ad avere problemi di vene varicose, varici? O sono due temi differenti?
0: Sì, no, sono un tema assolutamente correlato. No, non c'è una differenza dal punto di vista della gravità, diciamo, se un capillare all'interno coscio oppure sulla gamba, eccetera. Il capillare è l'espressione della circolazione più superficiale, quindi più sottocutanea, quindi delle vene più superficiali, e quindi compaiono dove in genere c'è una dilatazione di queste vene legata al fatto che il circolo profondo non è in grado di svolgere bene la sua azione, no? Di cui parlavamo prima. Quindi dovunque compaiono è perché c'è lì un problema di insufficienza venosa. Non è detto che tutte le persone che hanno dei capillari dilatati, che poi in termine medico vengono definite, un termine più difficile, teleangiectasie, abbiano poi delle varici, delle vene varicose, quindi quei grossolani, diciamo, gavoccioli di vene varicose. Certo, sono un primo iniziale segno di insufficienza venosa, i capillari. Quindi diciamo

0: che bisognerebbe intervenire con della prevenzione più che dopo che sono comparse i grossi gaboccioli varicosi.
1: E la prevenzione, professore, lei lo so che mi dirà, le calze elastiche.
0: Sì, io metterei in primo posto, sì, le calze elastiche assolutamente, però al primo posto metterei sicuramente l'attività fisica, che non deve essere esasperata. Diciamo, l'ideale sarebbe passeggiare almeno per 30-40 minuti continuativi tutti i giorni, ma continuativi, non globalmente. Questa è una cosa importante. Non ingrassare, perché per l'insufficienza venosa questo è fondamentale. Poi c'è chi è un po' predisposto geneticamente, per esempio le persone molto alte, però l'obesità, il sovrappeso favoriscono enormemente. E poi, se tollerate, ma con un po' di fatica possiamo tutti adeguarci, indossare delle calze elastiche che devono essere però adeguate. Voi donne siete già fortunate, diciamo, siete abituate spesso ai collante, quindi per esempio delle calze elastiche a collante in mesi perlomeno non troppo caldi aiutano tantissimo a prevenire l'insufficienza venosa. Ovviamente devono essere prescritte da un medico in modo tale che siano di compressione corretta e devono essere sempre, ricordiamoci, anche di misura corretta.
1: Estate, tempo di viaggi, di partenze, professore, raccomandazioni per chi vola, per chi affronterà dei lunghi viaggi in macchina o in treno, che cosa, quali, consigli si sente
0: Allora,
1: di suggerire
0: certo.
1: ai prossimi vacanzieri? Ecco, per avere gambe
0: Beati
1: legge.
0: loro, beati loro. Assolutamente. Allora, la prima raccomandazione è, sarò ripetitivo oggi, ma fare movimento. Questa è la cosa più importante, soprattutto per i viaggi aerei, perché i problemi alle vene nascono soprattutto nei viaggi aerei, poi se abbiamo tempo dico anche perché. Ma la cosa principale è cercare di indossare delle scarpe comode, non stivali, stivaletti, scarpe strette, jeans stretti, cose di questo tipo. Cercare di fare movimento, quindi ogni 2 ore, diciamo, se sei in aereo, muoversi avanti e indietro su lungo il corridoio o fare gli esercizi di cui parlavamo prima anche da seduti. Se sei in macchina, dove però il rischio è minore perché insomma sei in una situazione diversa, scendere magari, fare un giro, eccetera. Evitare i superalcolici, che sono assolutamente nocivi, cercare di bere molta acqua, che poi è uno stimolo anche poi ad urinare, quindi in qualche modo ci incita
1: A muoverci.
0: al movimento, a muoverci, e però soprattutto fare movimento. Ecco, questa è la cosa fondamentale.
1: Grazie, grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani, anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto. Buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, è non il luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Chiusura in rialzo per le borse cinesi, che hanno beneficiato dell'ottimismo per una possibile

0: soluzione della crisi medio orientale e sull'allontanamento delle prospettive di un aumento dei tassi da parte della Fed. A fine seduta Shanghai ha segnato un aumento dello 0,67%, Shenzhen ha chiuso in rialzo dello 0,04%, seduta ampiamente positiva per Hong Kong, dove l'indice Hang Seng ha terminato gli scambi in rialzo dell'1,05%. Positiva anche Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso a più 2,08%. Digeriti i dati sul mercato del lavoro americani di venerdì, gli investitori guardano ora al dato sull'inflazione americana atteso per mercoledì. Borse europee deboli in avvio di settimana. A Milano FTSE MIB più 0,08%, Francoforte più 0,29%, negativa Londra meno 0,25%, Parigi più 0,02%. È tutto.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Questa settimana torniamo alla Festa del Cinema di Roma. A un passo dal red carpet abbiamo chiacchierato con un creator che ci porta dietro le quinte di film e serie TV. Su TikTok in particolare ha in questo momento 180.700 follower e oltre 5 milioni di mi piace. Si chiama Antonio James Mascoli.
2: Sull'ultimo set al quale ho lavorato, questa era la mia postazione di lavoro. Prima di ogni scena, l'aiuto regista si mette a gridare delle cose. La prima è sempre
3: silenzio.
2: La seconda
3: è motore.
2: Sostanzialmente si sta chiedendo all'aiuto operatore e al fonico di avviare la registrazione rispettivamente sulla camera e sul recorder del suono. Ossia, la registrazione è in corso.
3: Movimento.
2: Con questo si chiede alle comparse di fare e ciò che è stato chiesto loro di fare, quindi di camminare, fare finta di conversare e così via. L'azione del regista non l'ho ripresa perché se mi avessero beccato a registrare con lo smartphone, a quest'ora sarei sotto il ponte di Castel Sant'Angelo. Non se può.
4: Io voglio partire da questo Antonio James, perché ti fa capire che tu sei Antonio e sei James. Perché non a caso, perché sei italiano ma anche britannico. Mi racconti?
5: Mamma è di Londra. Io sono nato e cresciuto in Italia, ho delle origini un po' strane perché sono nato in Puglia, ma i miei si sono trasferiti a Riccione quando non avevo neanche 2 anni e mamma è di Londra, quindi sto un po' ovunque. Sono credo l'unica persona al mondo ad avere un passaporto britannico con scritto born in Foggia, è una cosa diciamo tipicamente mia, solo che James in realtà non è il nome con il quale sono ufficialmente registrato, io sono solo Antonio Mascoli. James nasce da da una situazione particolare, perché nel 2001, quando sono andato a vedere Harry Potter e la pietra filosofale con mamma, a mamma gli dissi sai che James è veramente un bel nome. Lei mi fa: guarda che doveva essere il tuo secondo nome. Ho detto: ma in che senso? Eh sì, perché quando sei nato volevo dartelo, papà ha detto no e quindi ti abbiamo chiamato solo Antonio. Allora io per ripicca me lo sono messo da solo. E allora Antonio James Mascoli nasce un po' da questa cosa, da questo incontro, più che altro perché mi riporta quel ricordo del 2001 quando ero piccolo, sono uscito dalla sala contento, felice di aver visto quel film, era un piccolo cinema, il Cinema Africa, è collegato a un ricordo felice più che altro.
4: Quindi c'è il tuo essere italo-britannico, il tuo essere appassionato di cinema, tanto che tu poi sei andato avanti anche negli studi di cinema e hai proprio studiato quello?
5: Io ho studiato in realtà comunicazione e media all'Università Yulm di Milano, quindi uno studio un po' più allargato sia sui vecchi che sui nuovi media, e poi mi sono spostato a Canterbury dove ho deciso di approfondire in particolar modo il cinema, avendo appunto parte della mia famiglia che sta a Londra e dintorni. Ho detto bene, dai, ho voglia di fare un anno in Inghilterra.
4: Io ho letto Film Practice.
5: Film with Practice è il nome ufficiale del master, ossia noi abbiamo per un anno lavorato esclusivamente al cortometraggio di tesi, passando dalla sceneggiatura, alla produzione, alla post-produzione, fino ad arrivare ad elaborare il prodotto finale che è stata la nostra tesi di laurea, e quello è stato diciamo il mio battesimo accademico all'interno del mondo del cinema, per poi tornare in Italia perché sono sempre stato in passato un po' esterofilo, però andando all'estero poi mi sono accorto del valore del nostro paese, soprattutto del valore che ti danno le amicizie, la famiglia, e quindi sentivo la necessità di tornare in Italia e di ricominciare da qua.
4: Ho sentito che, come per tanti altri tuoi colleghi, molto è avvenuto a causa della pandemia. Mi racconti come è nato il tuo ingresso nel mondo dei social e cosa ha a che fare con quel periodo?
5: In realtà la pandemia mi ha ufficialmente avvicinato al cinema, perché quando sono tornato appunto in Italia, per un anno ho lavorato come cameriere con l'intenzione di mettermi da parte il necessario per aprirmi una partita IVA, cosa che ho fatto a gennaio del 2020, 3 mesi prima del Covid, quindi tempismo perfetto. E allora ho deciso, a seguito insomma di tutto ciò che stava accadendo, di dare una svolta alla mia vita. Vengo a Roma e ho fatto quello che credo si facesse ormai tanti anni fa. Sono andato letteralmente a bussare a una porta di un service che noleggia attrezzature per il cinema, che si chiama Division, e sono entrato e ho detto: ciao, sono Antonio, vengo da Riccione, nella vita ho studiato cinema e vorrei fare cinema, che devo fare? E loro mi hanno detto: vieni da noi, magari un domani qualcuno, visto che qui passano tanti professionisti che si preparano a film e serie, ti porterà sul set, e così è successo. Però all'inizio io lavoravo come data manager, quindi ero un tecnico sul set. Il mio compito era quello di archiviare il girato in sicurezza, seguendo dei protocolli abbastanza complessi. Quindi il mio tempo lo trascorrevo in solitudine con un computer sul set. Fino a quando poi, parlando con amici e con familiari che mi chiedevano: Antonio, ma adesso che lavori per il cinema, com'è che funziona? Cosa fai? Cosa non fai? E notavo sempre questo sguardo molto incuriosito, anche affascinato dai miei racconti, al punto tale che un amico mi dice: perché non inizi a parlarne su TikTok? E io gli risposi in romagnolo, ho detto: TikTok, mazzimat, ma perché TikTok? Perché per me nella mia testa era ancora la piattaforma dei balletti, dei lip sync, che se vogliamo 4-5 anni fa era comunque il tipo di contenuto che andava per la maggiore, no? Ho deciso comunque di provare, ma quando ho iniziato a fare contenuti non mi aspettavo minimamente né che potesse diventare un lavoro né che ci fosse minimamente la possibilità di avere un seguito, che qualcuno fosse disposto ad ascoltare quello che avevo da raccontare. E oggi come oggi io questo lavoro non me lo sono scelto, mi ha scelto. Sono felice che l'abbia fatto perché mi sta dando veramente tante soddisfazioni.
6: Come hanno girato la sequenza del lago nero in Harry Potter e il calice di fuoco? Daniel Radcliffe non sapeva nuotare, perciò si è sottoposto a un allenamento di ben 6 mesi per prepararsi alle 6 settimane di riprese che lo aspettavano in questa gigantesca vasca da 500.000 di litri d'acqua. La vasca era circondata da fondali blu per la ricostruzione in post-produzione del lago in CGI. Tuttavia, Daniel ha dovuto affrontare non pochi problemi. 1. La vasca non era riscaldata, il che ha procurato all'attore 2 infezioni all'orecchio nel corso delle riprese. 2. Daniel era costantemente circondato da 20 persone pronte a fornirgli ossigeno ogni qualvolta ne avesse bisogno. Per completare le riprese della sequenza del lago ci sono volute 42 ore e 48 minuti di immersione in acqua fredda.
4: Come hai deciso di spiegare il cinema anche da dentro? Perché molti tuoi colleghi creator hanno magari fatto la scelta di fare della critica cinematografica, ad esempio. Tu invece hai fatto qualcosa di molto diverso.
5: Innanzitutto non

0: Mi ritengo un critico, perché il critico per definizione tende a dare una visione oggettiva sul prodotto film. Io parlo dei film e delle serie sempre in termini molto soggettivi, mettendoci la faccia. Dico, io Antonio ho percepito questo e te lo racconto, lo condivido con te affinché tu possa farlo tuo e decidere se è una cosa che ti appartiene oppure no. Però quando ho ritenuto giusto raccontare il cinema online, ho pensato che il set potesse essere il punto di partenza perfetto, perché in Italia il cinema non si studia. Si studia la letteratura, molti studiano musica, ma delle immagini in movimento non ne parla nessuno e secondo me bisognerebbe proprio partire dalle scuole. Allora ho detto benissimo, spieghiamo anche l'artigianalità del cinema, perché secondo me per poter capire effettivamente il perché un film ci faccia un certo effetto, ci affascini, ci faccia sognare, bisogna partire proprio dal lavoro sul set, perché tutto ciò che accade sul set, per quanto possa sembrare mera tecnica, in realtà c'è tanta arte e ogni decisione, anche la più tecnica, può avere una valenza di tipo artistica. Se io ti spiego e tu conosci ed entri in questa logica che magari non è tua perché non fai questo tipo di mestiere, inizi a vedere i film con altri occhi, con uno sguardo diverso. Ti rendi magari conto di cose che prima non avresti mai potuto realizzare semplicemente perché hai gli strumenti per farlo. Perché studiare arte? Io potrei ammirare, non so, il David, ammirarne la bellezza, però se ho qualcuno che me lo spiega, che mi dà anche degli strumenti per poter effettivamente capire quanta bellezza ci sia in quella scultura, lo vedo diversamente, lo vedo in maniera più intensa. Io provo a fare la stessa cosa, ci provo, poi che ci riesca, questo lo lascio dire naturalmente alle persone che vedono i miei video.
1: Questa inquadratura di Hanno ucciso l'uomo ragno è la chicca dell'intera serie. Si chiama Effetto Vertigo e sul set lo hanno realizzato combinando una lenta carrellata della macchina da presa in avanti con uno zoom all'indietro. Fa strano guardarla, vero? Il motivo è che il protagonista Max Pezzali trova un nastro nel furgone che il padre ha appena acquistato. Lo mette e lì realizza che la musica è la sua strada. L'effetto Vertigo non cambia il contenuto dell'inquadratura, ma la profondità dell'immagine, così da restituire visivamente l'illuminazione di Max con un movimento che ci disorienta un po'. 2 secondi, che sono la sintesi perfetta di una serie che vive di scariche di energia e che ti è molto utile se ti senti un po' demotivato.
2: Tu non sei un creator da cameretta, perché tu sei spesso sul luogo del delitto, sei sui set, qua a Roma, se qualcuno sentisse dei rumori di fondo, è perché noi siamo proprio a pochi metri dal red carpet, dove passi gran parte del tuo tempo quando sei nei festival. Non sei un creator da cameretta perché intanto i tuoi dietro le quinte sono dietro le quinte.
0: Ed è stato complicato arrivare proprio dietro le quinte, perché quando lavoravo come data, ovviamente non potevo filmare niente, pena licenziamento, denunce, forse anche qualche organo da espiantare per pagarmi i debiti, però non lo so. Diciamo che all'inizio io recuperavo i materiali dei backstage che trovavo online, li osservavo e poi li andavo a spiegare. Quella era una cosa che potevo fare. A un certo punto mi sono stancato, ho detto basta, perché vorrei andare io sul set, non più come data, ma come creator, osservare, raccontare come se fossi una sorta di documentarista e portare le persone in maniera tranquilla a capire come funziona quel mondo. Ho ricevuto tanti no prima di poterlo fare, ho passato mesi e mesi a contattare le produzioni, a chiedere loro la possibilità di fare questa cosa. La prima che effettivamente è stata interessata al progetto, che mi ha detto sì, è stata Lotus Production, che insieme a 01 Distribution e a Rai Cinema mi hanno portato sul set di Gabriele Muccino. Poi in primis è stato lo stesso Gabriele ovviamente a dare la sua approvazione. Un giorno mi trovavo su un treno in viaggio di ritorno da Milano, ma arriva il follo di Gabriele, ho detto eccola là, si sta sicuramente spulciando qualche contenuto per capire se insomma sono una persona che può portare sul suo set, e così è stato. E mi ricordo anche la prima call con Gabriele. Mi ero preparato 1000 appunti, avevo ipotizzato 1000 domande che lui mi potesse fare, perché giustamente il set è una realtà complessa, no? È un meccanismo dove ogni ingranaggio si deve incastrare perfettamente, portarne uno nuovo può essere pericoloso. Quegli appunti non sono serviti perché Gabriele mi ha detto: ho visto i tuoi video, mi sono piaciuti, voglio che tu venga e che racconti quello che ti pare con i tuoi occhi e sono felice che tu sia là. E per me è stato un onore gigantesco. Io gli devo praticamente tutto, perché da lì poi ho potuto lavorare ad altri progetti, tornare nuovamente sul set sempre in veste di creator, e da lì si sono sbloccate un po' un po' di no che sono diventati sì.
1: Ti porto dentro il van di produzione.
3: Mettiti lì, Antonio.
1: Che segue la macchina di scena durante l'azione.
4: Pronto, azione!
1: L'aiuto regista Alberto guarda il monitor e comunica via radio con Franco l'autista.
5: Rallenta, rallenta.
1: Nel frattempo una seconda persona controlla lo slider. L'operatore

0: I movimenti della macchina sulla testata rotante e Danilo il fuoco. Ci deve essere una coordinazione perfetta tra autista, troupe e attori. Che fanno un'ulteriore fatica perché non è tanto facile concentrarsi con un affare che si muove continuamente vicino alla tua faccia.
1: Vedo che c'è sempre un'accoglienza forte nei confronti di questi tipi di racconti. Se piacciono, se interessano, se ti danno qualcosa e magari poi ti permettono anche di entrare ancora meglio in quella storia quando la vai a scoprire in sala, io ho fatto il mio lavoro, quello è il mio obiettivo.
2: Qualche anno fa poi è arrivata la Fondazione Cinema per Roma, 4 anni fa. Mi racconti com'è andato l'incontro e che cosa ne è nato poi?
1: All'inizio, quando 4 anni fa Fondazione Cinema per Roma ci ha contattato, parlo di me e di Gaia Sedoni, che è un'altra creator di cinema, lei invece si occupa proprio di critica, eravamo ancora creator abbastanza giovani. Fondazione Cinema per Roma ci dice: noi abbiamo un profilo Instagram molto istituzionale, ci piacerebbe aprire TikTok e vorremmo affidarci a voi. Allora io e Gaia abbiamo un attimo ipotizzato che cosa potessimo fare, abbiamo proposto di fare delle live sul red carpet dove intervistiamo attori e registi che passano sul carpet, però in una maniera un po' più leggera, più spigliata, più tranquilla. All'inizio è stato complicato perché appunto essendo una professione nuova la nostra e lavorando su TikTok molti ci guardavano con un po' di sospetto. Sospettavano quasi che non avessimo piacere di parlare né dei film né del loro lavoro, ma che avessimo soltanto intenzione magari di fargli fare i classici balletti, cosa che invece non abbiamo fatto. Ora ci hanno imparato a conoscere, sono 4 anni che siamo su questo red carpet, sono 4 anni che andiamo in live tutti i giorni, più volte al giorno, per quei 12 giorni l'anno, e molti ormai vengono a trovarci anche con piacere, non c'è bisogno neanche di chiamarli, arrivano nel nostro angoletto e hanno un momento di relax in cui ovviamente parlano anche del loro lavoro, del film che portano qui alla festa del cinema.
2: Io ho l'odio, il terrore, la paura del red carpet, perché sui red carpet puoi fare delle interviste velocissime, hai pochissimi secondi, magari è l'occasione per stare veramente a poche decine di centimetri, a pochi centimetri da un personaggio dei sogni, però magari è una battuta sola e tu come fai? Nel senso che magari ti dicono hai un minuto, poi magari diventano 20 secondi e lì devi fare il contenuto così che funzioni in quel momento lì. Com'è?
1: Un minuto è raro averlo, solitamente sono sempre 20 secondi. Come faccio? Cerco di gestire i tempi insieme a Gaia al meglio delle mie possibilità. Il problema è che lì ci sono tutta una serie di fattori, c'è la musica alta, a volte il talent sta a 20 cm dalla tua faccia e non lo senti, a volte è tutto un gran casino perché le persone si parlano sopra e ci passano anche spesso davanti allo smartphone durante la live. L'idea mia e di Guy è stata rendere proprio quel delirio parte integrante del format. Abbiamo per fortuna tante persone che ci seguono che gradiscono la semplicità e anche l'autenticità di quel momento, per cui capiscono che non è un racconto istituzionale, è un racconto in cui noi andiamo letteralmente a pescare in un momento difficile talent, attori, registi, per permettere loro di avere quello spazietto per raccontarsi. E visto che non abbiamo potuto risolverla, visto che non abbiamo potuto risolvere i problemi di tempo e tutte le difficoltà che ne derivano, li abbiamo fatti nostri, li abbiamo fatti parte del format e noi ci divertiamo così.
3: Il set oggi è emozionato così
4: che
3: come
4: dai del lei.
3: Se vuole, se vuoi ti do del tu.
4: Certo.
3: Ti chiamo proprio Pier Francesco.
4: Anche Picchio se vuoi.
5: Picchio. Ciao ragazzi.
6: Ora rimango qua tutto il
5: ma magari.
3: Il tuo primo set.
7: 200 anni fa dimenticavo le battute, non beccavo i segni per terra per prendere la luce.
8: Mi piace raccontare l'aneddoto di quando ho visto per la prima volta Valeria Bruni Tedeschi e quando ho visto Jasmine Trinca. Con Jasmine l'ho vista, sono inciampata.
9: Non mi fare imbarazzare.
10: Io? Quando mai? Il film che mi ha responsabilizzato, mi ha fatto fare dei passi avanti verso l'uomo che vorrei essere.
8: E Valeria Bruni, ero talmente tanto emozionata di lavorare con lei che mi sono messa a piangere.
3: Si ricorda una giornata in particolare di questo set?
11: Sì, ma non lo posso raccontare.
2: C'è qualche talent che ti ha emozionato? Lo so, sono le domande banali che fanno i giornalisti, però sai, visto che tu hai addirittura assunto un nome nuovo, hai aggiunto un nome al tuo per un colpo di fulmine cinematografico da bambino, cioè ti emoziona ancora? C'è ancora qualche incontro che ti emoziona?
1: Ma in realtà, allora, l'altro giorno stavo tremando, perché ho incontrato, non me ne vogliono gli altri attori, ma ho incontrato quello che secondo me è l'attore almeno più talentoso che abbiamo in Italia, che è Luca Marinelli. Allora lì stavo un attimo col cuore in gola. Però normalmente mi emozionano tutti quei talent che hanno veramente voglia di raccontarsi, perché non è da dare per scontato. In Italia per certi versi facciamo ancora molta fatica, ci sono tanti attori che non hanno tanto piacere comunque a rilasciare interviste in generale, non parlo solamente di TikTok, ma proprio anche con i giornalisti, a parlare, a raccontarsi. Ed è un peccato, perché la promozione è tutto nel cinema. Non è un caso per cui spesso negli Stati Uniti l'80% del budget di un film è speso anche in promozione.
2: Non posso non chiederti, guarda, lo chiedo a tanti creator, ma a te lo devo chiedere per forza, cosa vuoi fare da grande? Perché allora, ho capito che l'amore per il cinema, per lo spettacolo, però visto che sei ancora molto giovane, qual è il tuo sogno?
1: Adesso ancora molto giovane, comunque i 30 li ho passati, eh?
2: Accidenti!
1: No, diciamo che in questo momento sto costruendo un percorso che sta prendendo tante direzioni. 5 anni fa io sono venuto qui, zainetto in spalla, a bussare una porta, e lì, da lì ho fatto set di film, di serie, red carpet, tantissimi progetti, non me lo sarei mai aspettato. Non ho la più pallida idea di quello che mi accadrà. C'è una cosa però nello specifico che proprio mi affascina, mi dà tanto soddisfazione, che in parte già faccio qui a Roma e che ho fatto anche per un progetto più recentemente per Rai Cinema, che si chiama Take 25, che è un podcast che dovrà presto uscire, dove raccontiamo il lavoro di molti registi che hanno lavorato per Rai Cinema, che è quello del conduttore. A me piace condurre. Non è, come dice Bonolis, che per me è il must dei conduttori, tirare semplicemente le fila di una situazione, e creare una situazione che possa essere intrattenente, che possa arricchire il pubblico. Io la trovo un'arte che vorrei fare mia. Non è semplice, già in un qualche modo la sperimento qui sul red carpet, un domani vediamo, non so se sarà per la televisione, non so se sarà per la radio, già in parte anche creare i contenuti sui social e comunque in un qualche modo condurre. Tu conduci un racconto. A me piace, mi diverte. Poi un domani, se qualcuno mi darà l'opportunità di farlo, vediamo. Io ho la voglia di metterci tutto l'impegno e la professionalità che posso mettere sul tavolo, ce l'ho.
2: Allora, ci incontreremo sicuramente su qualche palcoscenico, io serena, su qualche red carpet, io nel panico, ma con grande piacere. Grazie Antonio.
1: Grazie mille Marta, veramente, grazie.
0: Ehi, hai visto questo film? Hai visto questa serie? Ultimamente quando mi fanno queste domande mi viene l'ansia, perché per il 90% dei casi la risposta è no. Il che è strano, perché da professionista del set e creator di cinema, parte del mio lavoro dovrebbe essere guardare quanti più film possibile, ma da quando sono uscite le piattaforme sta uscendo troppa roba tutti i giorni. Vedere una cosa dietro l'altra per me non è sano. Significa sottoporsi a continui stimoli senza permettere a nessuno di questi di maturare. Solitamente, prima di parlare su TikTok di un film, spendo un po' di tempo a fare qualche ricerca e a capire che cosa abbia effettivamente guardato. Se passo già al prossimo, saturo la mia testa con nuove informazioni e sviluppare un'idea, un'analisi, dandole tempo ed ossigeno, diventa praticamente impossibile.
2: Per questa puntata speciale dalla Festa del Cinema di Roma c'era con noi Antonio James Mascoli. Ci ritroviamo negli studi di Radio 24 per la prossima puntata dei TikTokers.

0: accade, molte cose rallentano. Non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
1: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
1: 24 ore podcast.
6: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
7: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
8: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
9: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
8: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
10: Sono le 13.
1: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Ucraina, 13 morti in attacco di Kiev in Russia, 5 nei raid di Mosca a Kharkiv. Meloni e la premier danese, no a un'immigrazione incontrollata in Europa. Ex Ilva, c'è un gruppo di imprese italiane interessato, ora la verifica con il governo. Italia ancora nella morsa del caldo, domani allerta in 19 città, Copernicus, giugno-luglio 2026, i più caldi di sempre. Buona giornata e buon pranzo dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. La guerra fra Russia e Ucraina prosegue ad alta intensità. I raid russi su Kharkiv hanno causato 5 morti e diverse case distrutte, mentre sul fronte opposto almeno 13 persone sono morte e una quarantina sono rimaste ferite in un attacco con droni ucraini nella regione russa del Tatarstan.
1: È stato uno degli attacchi più letali messi a segno dall'Ucraina negli ultimi 4 anni, quello della scorsa notte con centinaia di droni lanciati verso una quindicina di regioni russe, compresa la Crimea occupata. La contraerea russa è riuscita ad intercettare ed abbattere 456 droni ucraini, ma quelli che sono riusciti a oltrepassare il fuoco di difesa hanno provocato diversi morti, in particolare nel Tatarstan, nella Russia centrale, dove è stata colpita anche una raffineria di petrolio situata a circa 1600 km dal confine ucraino. Sul fronte opposto, anche i russi hanno lanciato droni su varie città ucraine, ma l'attacco più grave è stato causato dall'artiglieria nella regione di Kharkiv, dove sono morte 5 persone. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il tema dei migranti resta al centro del dibattito politico europeo. Oggi Meloni e Frederiksen rilanciano la linea del rigore e la proposta di centri europei nei paesi terzi.
2: Siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Per troppo tempo, soprattutto le persone comuni, hanno pagato un prezzo troppo alto per un'immigrazione incontrollata. Firmato Giorgia Meloni e Mette Frederiksen. Separate dalla geografia e non solo, la nostra premier e quella socialdemocratica della Danimarca fanno lega nei giorni del braccio di ferro fra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta e la decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen. L'intesa su sicurezza e migranti, fra le uniche due donne a capo di un governo nell'Unione, viene in realtà da lontano. Già nel 2022 spingono insieme sulla difesa dei confini europei, rompendo gli equilibri a Bruxelles. E nel gennaio scorso c'è anche la firma di Meloni, fra quelle dei leader del continente, in calce al documento che condanna le mire di Trump sulla Groenlandia. Ora l'uscita social congiunta per sollecitare una risposta concreta, appello cui si unisce il leader dei popolari europei, il tedesco Weber, che chiede un piano europeo chiaro e vincolante contro le iniziative dei singoli che rischiano di far peggio e rilancia un rafforzamento di Frontex, anche con hub per i rimpatri in Africa. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ex Ilva, un gruppo di aziende italiane, ha manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa per rilevare il gruppo. Lo fa sapere Federacciai, precisando però che la manifestazione di interesse è subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi per verificare con il governo l'esistenza di tali condizioni. Cisgiordania, i crimini commessi dai coloni durante la prima metà del 2026 sono aumentati del 63% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, da 405 a 660 gli attacchi illegali. I dati sono delle stesse forze di sicurezza israeliane e tali attacchi vengono classificati come atti di terrorismo. Intanto dal governo israeliano arrivano segnali contrastanti circa l'accettazione del piano di disarmo di Hamas proposto dal Board of Peace.
3: Sul piano per Gaza regna l'ambiguità. Il premier israeliano Netanyahu ha prima respinto il piano americano in 15 punti che prevede il ritiro dell'esercito israeliano e il disarmo di Hamas. Poi avrebbe aperto a Trump ordinando alle truppe un graduale ritorno alla linea gialla e lo stop agli attacchi nella striscia. Ma il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir chiude a ogni mediazione e dice che Hamas ed Hezbollah devono essere annientati senza accordi e senza pietà. La Casa Bianca non sembra preoccupata. La l'ambasciatore americano all'ONU Waltz dice che Washington e Israele sono divisi su tempi e modalità del piano. Secondo Haaretz, in vista delle elezioni di ottobre, Netanyahu deve guadagnare tempo e destreggiarsi tra Trump, che chiede progressi concreti su Gaza, e i falchi della destra israeliana, contrari a qualunque tipo di concessione sulla striscia e in Cisgiordania. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un uomo di 34 anni è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa nella notte tra sabato e domenica. Sarebbe stato pestato da più persone. Rientrato a casa, si è sentito male, è stato ricoverato in ospedale, prima a Cetraro, poi a Cosenza, dove è morto. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo la morte del giovane regista siciliano a Lampedusa, indagati due proprietari del gommone che lo ha ucciso.
4: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Cristiano Gianporcaro, 29 anni, il regista siciliano morto durante un'immersione a Lampedusa. A disporre l'esame è stata la procura di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Due gli indagati, la coppia di anziani proprietari del gommone che ha travolto il SUB e che ora è stato sequestrato. Gli inquirenti ipotizzano che l'elica dell'imbarcazione abbia tranciato un braccio alla vittima, che poi sarebbe morta per dissanguamento. L'uomo era impegnato in una battuta di pesca subacquea a Punta Sottile. Aveva segnalato la presenza in acqua con una boa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Italia è ancora piegata dal caldo e intanto Copernicus fa i conti. Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati in Europa occidentale.
5: Un caldo eccezionale. Il luglio del 2026 è stato il secondo più rovente mai registrato in Europa, con una temperatura media di 21,62 gradi. Queste condizioni, assieme alla siccità prolungata, hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. Il bimestre giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato in Europa occidentale. Dal Centro Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, emerge che la temperatura media dell'aria sia stata di 16,9 gradi, ovvero di 0,67 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. È più alta di 1,47 gradi rispetto alla media stimata da 1850-1900, numeri di poco sotto il limite di un grado e mezzo dell'Accordo di Parigi, trattato internazionale vincolante sui cambiamenti climatici. A livello del mare si è misurato un calore eccezionale nel Pacifico tropicale, lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. Copernicus segnala infine valori particolarmente bassi per il ghiaccio marino. A luglio si è vista la sesta estensione più bassa della storia per il ghiaccio artico e la quinta minima per quello antartico. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon pomeriggio con Radio 24.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!

0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. A distanza di 10 anni dall'ultimo progetto discografico, torna con un nuovo album, Moreno. Il disco si chiama, non a caso, Restart.
2: Lo puoi scomporre sia come re slash start, una ripartenza di un re. Io mi chiamo Moreno, quindi mo come adesso, re come il re e no come no. Quindi che non sono io, ma allo stesso tempo come ha fatto anche il grafico Marco Ferramosca, che secondo me ha trovato un'altra chiave bellissima, che è re come re, star come una star e la T in versione come una croce, un re magari messo in croce per quello che magari è stato lo scotto che ho potuto pagare per essere stato il primo rapper ad andare alla corte televisiva. Ma in realtà diciamo che non l'ho mai abbandonato, come questa cosa mi fa piacere descrivere che dall'ultimo album magari sono 10 anni, ma limitrofe a quelle che non sono magari le attività di un album, così ci sono stati comunque certo. Magari delle collaborazioni, dei singoli, i miei live, le mie attività, quant'altro. Pensavo che proprio per me l'album è come un figlio, è una cosa davvero importante. E quindi per poterlo realizzare, lo puoi realizzare anche come si diceva una volta, che era come ho iniziato, ed è anche quello che mi mancava a volte, la semplicità anche di fare un mixtape cantando sulle strumentali già edite di YouTube. Però purtroppo quando diventa un lavoro, si cresce, ci sono anche altri fattori, non si può fare così, e quindi proprio serve il team, serve le basi, serve lo studio, tante cose che ci ho messo un po' a raggruppare e a portare avanti in mezzo a quelle che sono anche le altre cose della vita.

0: È un viaggio dove infatti gli stimoli non sempre li vai a trovare in Italia, ad esempio, che ho avuto proprio bisogno di viaggiare, allargare la mente, conoscere nuovi suoni, nuove culture, e me li sono andati a prendere questi featuring, queste collaborazioni, partendo naturalmente dall'Italia e da due città importanti e internazionali come Napoli e Milano, dove ho fatto la collaborazione con Clementino e Danti, ma allo stesso tempo in quella con Clementino si inizia l'internazionalità con la voce di Adarena e le sue origini argentine. Ho avuto modo di collaborare con un rapper polacco fino al Brasile, dove sono andato anche a girare il video con Enzo Bala, sono stato lì un mese, ho conosciuto tanti dei rapper che ci sono lì brasiliani e sono riuscito a portarmi due nomi nel disco come Pelé Milflo e MC Gim.
1: L'ultima domanda poteva essere la prima, quindi questo concetto di restart adesso è un restart che vorresti dove, che ti portasse dove? Quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi sogni in questo momento?
0: Dove vorrà il destino, ovunque sarò certo che mi potrò trovare pronto, perché sarà stata la mia musica che mi avrà trasportato lì. Non c'è un posto in particolare, penso che semplicemente c'è un posto per me e vado semplicemente a riprenderlo come se fosse un Orient Express, diciamo, e c'era il mio posto prenotato e mi sto andando a risedere semplicemente al mio posto.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube Intervista con Moreno. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa unisce Teddy Boys, punk, dark, paninari, emo? L'elenco potrebbe continuare. Sono tutte sottoculture giovanili, fenomeni che negli anni hanno fortemente condizionato moda, design, comunicazione e immaginario collettivo. Nascevano intorno a correnti musicali o cinematografiche e viaggiavano nello spazio e nel tempo, per così dire, con una pervasività che oggi è davvero difficile da ritrovare. Nasce da questa riflessione e da uno spunto, una chiacchierata personale con un osservatore del tutto inedito, il tema di questa puntata. Le subculture non esistono più? Ha ancora senso parlarne? Intorno a quali elementi si riconoscono? Questo è il primo dei nostri approfondimenti. E poi, se tutto è sostenibile, nulla più è sostenibile. Questa la provocazione alla ricerca delle declinazioni più innovative nel mondo dei consumi. Ve le raccontiamo nel focus sui trend. Nella riflessione finale, spazio ai legami sentimentali con i prodotti, sulla scia di un film che ci parla di dinamiche familiari.
3: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici, scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita, scegliete un mutuo a interessi fissi, scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricopritelo con una stoffa del cazzo, scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?

Era il 1996 quando il film Trainspotting di Danny Boyle, basato sul libro omologo di Irving Welsh del 1993, segnava nel bene e nel male un'epoca e diventava un vero e proprio cult generazionale che strizzava l'occhio alle tendenze contemporanee. Raccontava una sottocultura giovanile fatta di stile

0: anche fuori tempo massimo e di ambientazioni degradate e grottesche, che sulle passerelle sono poi diventate outfit heroin chic alla Kate Moss, per intenderci, le cui influenze non sono ancora finite. Che fine hanno fatto le subculture giovanili, i punk, i cyberpunk, gli emo, i rocker, i paninari? Esistono le loro versioni contemporanee? Ha ancora senso parlarne? Lo abbiamo chiesto a Simone Tosoni, professore associato in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università Cattolica di Milano.
1: La domanda che lei mi fa è in realtà una domanda che chi si occupa di questi temi si sta ponendo fin dagli anni 90, diciamo. Negli anni 90 parte un'ondata di studi che dice le subculture così come le abbiamo conosciute fin qui, così come sono state studiate fin qui, non esistono più e probabilmente non sono mai esistite. Sono due diverse critiche all'idea di subcultura. C'è chi dice che non esistono più, nel senso che sono cambiate tutta una serie di forme di appartenenza, di consumo, per cui ci siamo spostati in forme di così anche espressione di sé molto più individualiste, per cui non si registrano forme di appartenenza collettiva come poteva essere il punk, il dark, da noi avevamo anche il fenomeno dei paninari che erano fenomeni sociali di gruppo, mentre qui abbiamo invece giochi con lo stile individuali che quindi funzionano molto meno come legame sociale. D'altra parte, anche l'idea che queste subculture si distinguessero rispetto a una cultura dominante dagli anni 90 sembra un po' difficile da applicare, anche solo perché non è più chiaro da lì in poi e via via in maniera sempre più radicale qual è la cultura dominante rispetto alla quale si vuole manifestare una presa di distanza. Poi ci sono delle critiche ancora più radicali che dicono che in realtà quelle forme di appartenenza, così come le conoscevamo, sono un costrutto dei ricercatori romantico che hanno in qualche modo dato un'interpretazione che non si riscontrava nella realtà. È un dibattito aperto. Io credo che le subculture siano esistite, io credo che ci siano ancora dei fenomeni subculturali, certo molto diversi rispetto a quelli che abbiamo studiato e conoscevamo. Faccio un esempio: fino agli anni Ottanta, etica e estetica erano fortemente collegate in queste forme di appartenenza, cioè chi si vestiva in un certo modo e consumava certi prodotti culturali, in particolare un particolare tipo di musica, poi si riconosceva in una serie di valori, qualsiasi questi potessero essere, stiamo parlando comunque di fenomeni ai tempi adolescenziali. Oggi non è più garanzia, oggi non c'è più garanzia di questa forma di appunto espressione di valori attraverso lo stile, la coerenza dello stile può rimandare, cioè l'adozione dello stile può rimandare a tanti sistemi valoriali diversi, non è più possibile sapere, detta semplicemente, più o meno come la pensa una persona a partire dal modo in cui si veste, anzi addirittura con TikTok e col fenomeno della mediatizzazione molto spesso si spezza anche il legame tra stile e consumi culturali. Puoi avere delle persone che abbracciano un particolare stile, il dark per fare un esempio, e poi non è la musica che ascoltano.
0: Fatte tutte le dovute differenze, le forme di appartenenza, di identificazione contemporanee intorno a che cosa si muovono? Sono in qualche modo le communities sui social con tutte le nicchie verticali del caso?
1: E il problema è che non ci sono più neanche propriamente le communities che comunque riflettevano un'appartenenza collettiva, cioè ci sono consumi individuali che a volte precipitano, non so, in gruppi di simili o di persone che temporaneamente abbracciano una pratica, una forma di consumo, vanno negli stessi locali e via dicendo, per poi disperdersi. Questa è la differenza fondamentale, nel senso che fino agli anni 80 l'appartenenza subculturale, ma anche parte degli anni 90, era un'appartenenza in qualche modo totalizzante, cioè il soggetto si riconosceva, era coerente, entrava e riteneva questi stili parte della sua identità, e quindi rimaneva questi fedeli,

0: stile molto importante. Alcune forme sono legate in maniera proprio netta all'identità generazionale, in altre invece abbiamo un fenomeno che negli anni 80 non conoscevamo, che è l'aging subculturale, cioè nel senso di persone che sono cresciute e rimaste coerenti, e quindi è un fenomeno che non è più solamente giovanile per alcuni, ma li accompagna nella vita adulta. Diciamo che il panorama attuale è molto più articolato, e dare una lettura d'insieme sarebbe, a parte estremamente difficile, ma credo anche sbagliato.
1: Possiamo in qualche modo dire che alla molteplicità degli elementi di aggregazione contemporanei, che non sono più solo musica e cinema come era un tempo, è corrisposta una minor pervasività di questi fenomeni?
0: Dipende che cosa intende con pervasività, nel senso che le forme principali con cui lo troviamo, sì, cioè ad esempio, come le dicevo, abbiamo, non so, un particolare evento, un giro di locali che temporaneamente si frequenta, che in qualche modo poi per il quale ci si attrezza stilisticamente a livello di consumi e via dicendo, e però questa esperienza molto spesso si esaurisce lì, non necessariamente si porta dietro un sistema di valori, non necessariamente ha da parte del soggetto un investimento identitario così forte da diventare un modo di costruire la propria vita. Pensi all'hippie, no? Il vecchio hippie, anche per non citare solo il punk e il dark, ecco, lì era uno stile di vita alternativo basato su valori alternativi, e poi ci si associava un particolare abbigliamento, un particolare tipo di musica, ma il soggetto ci scommetteva la sua identità su questa cosa.
1: Esatto, a quello appunto mi riferivo in termini di pervasività, l'influenza che quelle subculture hanno avuto nella moda, nel design, nella comunicazione, anche in termini di immaginario collettivo. Ecco, chiudendo un po' il cerchio di questa discussione, che cosa hanno significato quei movimenti all'epoca e negli anni a venire? Come hanno segnato poi la storia appunto dei singoli settori, moda, design e del costume?
0: Allora, seguire tutti gli sviluppi di queste forme di appartenenza, poi dipende dalle forme di appartenenza, ma se lei pensa alla moda, all'alta moda, sia nelle sue origini, sto pensando qui al punk, Vivian Westwood, ma anche, non lo so, al continuo saccheggiare da parte dell'alta moda, dell'industria della moda, una serie di stili che a quei tempi erano effettivamente, poi erano, la gente, soprattutto in Italia, li veniva a vedere attraverso i media, cioè sui giornali, sulle riviste, in televisione, ma comunque erano stili nati, cresciuti dal basso, che poi da questo punto di vista hanno contribuito a essere delle grandi risorse ricorrenti. Poi l'industria della moda funziona a ondate, ritorni, riproposizioni. A volte sembra che dagli anni 80 e anche da quegli anni 80 alternativi non siamo mai usciti. È anche vero che questa forma di appropriazione è una delle direttrici che ha contribuito a disinnescare la valenza, non so se usare la parola esistenziale o politica, di queste forme di subcultura, prendendo lo stile e disarticolandolo da tutto un sistema di valori, cosa in cui che oggi vediamo in maniera molto chiara appunto in chi si ispira a influencer, al reel di TikTok e via dicendo. L'influenza stilistica, voglio dire, è evidente, basta sfogliare temporaneamente le riviste di moda per ritrovare strizzate d'occhio, ispirazioni, stili, mood del dark, del punk soprattutto.
2: Essere e avere. Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita.

0: Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Viaggiano in cauto rialzo le borse europee nella prima seduta della settimana di Ferragosto, che sarà caratterizzata da scambi ridotti e pochi dati macroeconomici. Gli occhi degli investitori continuano a puntare sul Medio Oriente, con le incertezze sullo stretto di Hormuz che restano elevate. Non si arresta così la corsa del petrolio, con il Brent che viaggia vicino agli $85 al barile, in rialzo di oltre un punto, mentre il WTI si attesta sui $79. Balza il gas naturale, che sale di oltre 5 punti in area, 58 euro al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari si mette in luce ST, che sale in scia alla buona performance del comparto dei chip in Asia. Acquisti anche su Prysmian e Avio. Deboli le banche, con il risico sempre in primo piano, e Banco BPN che segna la performance migliore del comparto. Tra i peggiori del listino, le utility, ma anche Poste e Nexi. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Essere e avere. Focus sui trend.
7: Dalla sostenibilità all'inclusione, dal consumo responsabile all'antispreco. Ecco che cosa raccontano le iniziative più innovative nel mondo dei consumi. Le ha mappate per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
8: Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti e ben ritrovati.
7: Il primo caso ci arriva dall'Olanda, ha a che fare con il mondo del lavoro e dei richiedenti asilo, e ruota intorno a un prodotto che ci parla già di per sé di inclusione. Raccontaci.
8: Siamo, come dicevi, in Olanda, in particolare ad Amsterdam, dove nel mese di dicembre per 2 giorni è stato realizzato un pop-up da un nome appunto significativo, che è la Bakkerij van Waarde, che in olandese significa letteralmente la panetteria di valore. Quindi un pop-up retail che ha proposto per questi 2 giorni prodotti da forno, in particolare torte di mele, realizzato con ricette completamente originali da parte di richiedenti asilo olandesi. Sono state sfornate un centinaio di torte che sono state estremamente gradite. L'iniziativa nasce da 2 associazioni che hanno proprio a cuore e seguono il mondo dei rifugiati, dei richiedenti asilo, e parte quest'idea da un'osservazione per cui, ahimè, chi richiede asilo in Olanda mediamente aspetta più di 2 anni prima che la propria richiesta sia riconosciuta o comunque ascoltata e poi trattata. È un tempo sospeso quasi, perché queste persone non possono lavorare, non possono studiare, quindi sono quasi in una sorta di limbo che per loro chiaramente è altamente negativo. Ecco che quindi questo pop-up aveva lo scopo di fare riflettere su quanto invece queste persone potrebbero essere una risorsa per la società. Le torte sono finite, e se però qualcuno volesse ancora donare, può farlo sul sito e con una donazione riceverà una ricetta a casa.
7: Ci spostiamo in Belgio e parliamo di prodotti cosiddetti plant-based, cioè alternativi alle proteine animali.
8: Anche in questo caso si fa leva, diciamo, si fa un'azione da parte, in questo caso, di una catena belga che si chiama OK, facendo conoscere, e non solo, un consumo alimentare sostenibile basato appunto su prodotti plant-based e vegetariani, vegani. Di nuovo un pop-up, in questo caso la durata è stata decisamente più lunga perché è partito da dopo l'estate, quindi a settembre fino alla metà di dicembre. E in questi mesi Easy Switch Shop è stato posizionato all'interno di un campus universitario, la Libera Università di Bruxelles, 150 prodotti, snack piuttosto che pasti preparati. La cosa interessante è che in questo spazio venivano anche proposte ricette, fatte degustazioni, cioè insomma si andava anche ad approfondire un po' questo tipo di cultura alimentare. Perché lì? E perché questi due attori, l'università e il retailer? Perché entrambi partecipano, insieme ovviamente anche alle istituzioni, al Green Deal Protein Shift del Belgio, che è un programma per il quale si desidera arrivare entro il 2030 ad avere una proporzione tra 60 e 40% tra consumo di proteine vegetali e animali, quindi con la maggioranza di proteine vegetali.
7: Il terzo caso ha a che fare con quello che è diventato un fenomeno e un trend molto diffuso, veicolato soprattutto sui social, il Dry January, cioè l'astensione dall'alcol nel mese di gennaio dopo gli stravizi delle feste, diciamo così. Luisa, questo caso è connesso a questo fenomeno? Raccontaci.
8: Sì, davvero, hai ragione, comincia a essere diffuso anche in Italia, in Europa, perché il Dry January nasce circa nel 2013 in mondo anglosassone, in Inghilterra, poi si diffonde Stati Uniti e poi vedremo, come nostro caso, anche in Canada, come buon proposito, mettiamola così, rispetto appunto a degli stravizi anche non solo alimentari ma anche alcolici, nel utilizzare il mese di gennaio per arrivare a zero consumo di alcol. Quindi in Canada, in particolare in Ontario, la Lake of Bays Brewery, che è un birrificio piuttosto famoso in Canada, nella zona, ha immaginato di aiutare le persone a farlo in maniera, questo detox dall'alcol, in maniera abbastanza più graduale, creando una sorta proprio di kit, un pacchetto che si chiama Holiday Detox, di 6 birre, in cui la prima birra contiene il 5% di alcol, che è un po' una quantità media, diciamo proporzione media di alcol per le birre. Dopodiché si scende fino alla sesta ad avere una birra analcolica zero. La cosa interessante è anche come è stato realizzato questo packaging. La prima lattina, che contiene la maggiore quantità di alcol, ha tutti gli elementi sul packaging sfocati. Man mano che si arriva alla lattina analcolica si vedranno molto bene, molto chiaramente, tutte le scritte sopra. Un messaggio, anche se vogliamo un po' subliminale, su quelli che sono uno degli effetti, ahimè, come si sa, dell'alcol e di un abuso dell'alcol rispetto poi dopo a quello che avviene nella lucidità, anche nel vedere.
7: Una sorta di spinta gentile, diciamo così, per un consumo più responsabile, connesso tra l'altro ad un altro fenomeno di mercato importante, quello low alcol o no alcol per vino e birra. Questo è un fenomeno commerciale che sta crescendo moltissimo. Chiudiamo, Luisa, con un colosso della cosmetica, L'Oréal, e un'iniziativa antispreco e trasversale per i suoi prodotti. Settore, raccontaci.
8: Parliamo di L'Oréal, abbiamo due elementi interessanti, sostenibili tra virgolette. Il programma si chiama Beauty Inside Out e parliamo di L'Oréal Thailandia. Punto di partenza è il desiderio dell'azienda di non sprecare tutta una serie di prodotti cosmetici, in particolare trucchi, in questo caso parliamo, non vendibili perché ormai scaduti, 230.000 euro di prodotto, che sono stati riconvertiti di cosmetici in kit di prodotti per dipingere. 400 scatole sono state realizzate e regalate al più grande ospedale di psichiatria di Bangkok. Perché? Perché l'ospedale li utilizza come arte terapia per i propri pazienti. Tra l'altro queste scatole sono state anche realizzate in collaborazione con un'artista thailandese, Julie Baker and Summer, che le ha decorate, ha inserito all'interno dei disegni da colorare, e quindi ecco che rossetti, colori di varia natura, matite eccetera, sono diventati dei veri e propri strumenti per migliorare in questo caso la vita di alcune persone, e dall'altro canto sono stati un elemento di grande sostenibilità per l'azienda.
7: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
8: Arrivederci.
2: Il consumautore.
9: Vi va di fare un brindisi col tè ai legami familiari?
10: Che bello vedervi entrambe. Da un lato sono molto contenta di vederle, ma dall'altro devo evitare che agitino le acque.
9: Sei sempre il mio figlio maschio preferito.
11: Beh, il tuo unico figlio.
12: Per quanto ne sappiamo.
13: Sei morta.
10: Posso farvi da madre?
12: Dovrai pure iniziare prima o poi.
7: La Father, Mother, Sister, Brother ha vinto il Leone d'Oro a Venezia e ancora nelle nostre sale il film di Jim Jarmusch, Lo Spunto.

0: che ci propone per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
1: Ben trovata, Maria Luisa, buon anno. Allora, è un film costruito su tre episodi in cui le relazioni, appunto, come dice il titolo, tra padri, madri, figli e anche fratelli, è sempre filtrata dalla presenza di oggetti. Quindi ho pensato che rispetto al nostro tema dei consumautori fosse molto interessante ricostruire queste, diciamo, sensibilità, perché sono realizzati in tre luoghi diversi: c'è l'Irlanda di un po' di anni fa, ci sono gli Stati Uniti, la grande provincia, c'è Parigi, luoghi diversi, ma i protagonisti sono sempre in qualche modo legati a oggetti della memoria. In particolare c'è questo Rolex che è presente in tutte e tre le storie, anche se le storie non hanno nessun collegamento reale. Ed è molto interessante perché i personaggi difficilmente parlano di sé, ma parlano della loro vita, della loro esistenza. Poi in particolare l'ultimo a Parigi sono due fratelli che ricordano la vita con i genitori nell'appartamento dove hanno vissuto quando erano molto piccoli, e lo fanno attraverso degli oggetti oppure al massimo con delle foto. Ecco, quindi in questo senso la memoria, che però non è mai nostalgia, ma è proprio un modo di ricostruire la propria esistenza e anche i valori e i sentimenti.
0: Oggi i legami sentimentali per i prodotti sono diventati molto importanti, un fenomeno su tutti che voglio citare, quello dell'usato, del vintage, che non a caso si definisce pre-loved, cioè già amato oltre che già utilizzato.
1: Esattamente, quindi una seconda esistenza degli oggetti, non oggetti usati e quindi impoveriti dall'uso, ma l'esatto contrario. E mi verrebbe quasi da dire che oggi non conta tanto il consumo, ma contano i sentimenti che poi questi oggetti ripropongono, e questo vale anche per generazioni molto giovani. Quindi da questo punto di vista, poi qualcuno lo definisce il re-commerce, il second hand, ma in termini più sociologici e psicologici è molto importante chiarire che sono i sentimenti e gli affetti che emergono attraverso questi oggetti.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati. A causa di un incidente segnaliamo code sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e l'innesso con la 26 Genova Gravellona-Toce verso quest'ultima, e poi sulla 1 nella tratta Milano-Bologna code per un incendio tra Parma e l'innesso con la 15 Parma-La Spezia in direzione Milano, e sempre verso Milano code tra Modena Sud e Modena Nord per un veicolo in panne. Traffico congestionato sulla 12 Genova-Rosignano tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, e per un incidente disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Fano e Pesaro Urbino in direzione Bologna. Sulla diramazione Roma Nord si viaggia lentamente per un veicolo in avaria in direzione del grande raccordo anulare tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare. È tutto, a più tardi.
2: Hashtag autotrasporti.
4: Hashtag autotrasporti, rieccoci, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e di logistica. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dunque, il governo ha prorogato al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e contestualmente ha prorogato a tutto agosto il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto. Il contributo viene calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per acquistare il carburante. Il confronto è effettuato con il prezzo medio registrato a febbraio 2026. Per finanziare la proroga sono stati aggiunti 42,1 milioni di euro e le risorse complessive passano così da 322 a 364,1 milioni di euro. Il primo ospite di oggi è Giovanni Dattoli, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, facciamo il punto sul mercato, Dattoli.
5: Ma per quanto riguarda le immatricolazioni, il passo continua come i mesi precedenti. Sicuramente con la chiusura di luglio avremo un andamento che si conferma a quello dei primi mesi dell'anno, quindi sicuramente un po' superiore rispetto all'anno scorso in immatricolazione, con un buon risultato soprattutto per quel che riguarda i trattori, dove la crescita rispetto all'anno scorso è a doppia cifra. In realtà lo stesso andamento non lo vediamo sui carri, ricordiamoci però che l'anno scorso avevamo avuto un andamento opposto, per cui i trattori erano scesi, i carri erano cresciuti, pertanto diciamo che ci andiamo a controbilanciare quelli che sono stati i risultati portati nell'anno scorso. Questo riguarda ovviamente quel che, parlando di immatricolazioni, la sensazione poi del mercato reale è chiaramente un po' diversa, nel senso che sicuramente il raccolto di ordini piuttosto che l'andamento del mercato in questi mesi è sicuramente diverso da quello che poi registriamo nelle immatricolazioni. Le immatricolazioni sono fatte di vendite fatte tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, diciamo che invece l'andamento del mercato delle vendite in questo momento è sicuramente più rallentato. Non abbiamo i dati per poterlo confermare, ma la sensazione è che comunque il calo del carburante e tutta l'incertezza che abbiamo contribuiscano comunque a un rallentamento e a un po' di timori per quello che è l'andamento del mercato.
4: E nel frattempo cresce l'attesa per il decreto che prevede un piano straordinario pluriennale di aiuti per il rinnovo delle flotte. Parliamo di 590 milioni.
5: Non posso che confermare, stiamo aspettando la firma di questi 590 milioni per i prossimi 5 anni, sarebbero fondamentali proprio per dare tranquillità alle aziende di tutto trasporto per quello che riguarda la sostituzione e il ringiovanimento del parco, quindi la riduzione delle emissioni non solo attraverso un passaggio a mezzi che possono essere elettrici piuttosto che a gas naturale, ma anche proprio a una sostituzione, a un ringiovanimento. Diciamo che le emissioni si riducono in tantissime maniere, si riducono portando veicoli che emettono di meno, ma si portano anche sostituendo veicoli che oggi hanno delle emissioni molto, molto importanti. Ricordiamoci che il 43% del nostro parco in Italia è ante Euro 4 e che l'età media è 14 anni e mezzo, quindi è assolutamente necessario. Questo decreto doveva essere firmato a metà luglio, siamo in attesa delle firme del ministro, speriamo che questo accada il prima possibile e che questi soldi non vengano distratti in altre attività, anche se quello che stiamo sentendo non ci fa pensare nulla di diverso da quello che sappiamo, per cui ci auguriamo che presto vengano confermati.
4: Ecco, voi avete proposto di riservare una quota di questi contributi ai veicoli a zero emissioni, agli elettrici, insomma.
5: Sì, diciamo che all'interno di questi 590 milioni una quota, circa il 10%, dovrebbe essere dedicato ai veicoli elettrici. Non abbiamo ancora conferma di una delle richieste che è stata fatta da diverse associazioni, che è quella di avere questi soldi protetti per fasce di peso, quindi sopra le 16 tonnellate, sotto le 16 tonnellate, per far sì che effettivamente nel mondo del veicolo industriale poi ci possa essere un incentivo reale alla sostituzione. Nella bozza di decreto si parla di una cifra abbastanza importante, questo permetterebbe di riportare il TCO un pochino più in equilibrio. In realtà oggi, con un costo dell'energia diverso da quello che purtroppo troviamo in tante situazioni, ma con un costo di energia studiato ad hoc, già oggi il TCO rischia di andare in equilibrio. Con questo incentivo non le nascondo che noi siamo confidenti che il mercato del veicolo elettrico pesante possa cominciare a muoversi. Vale lo stesso ragionamento per quel che riguarda l'NG, diciamo che per quel che riguarda l'idrogeno invece sarei un po' più cauto, perché comunque richiede ancora un po' di tempo.
4: Veicoli elettrici vuol dire anche infrastrutture adeguate e bisogna fare presto, perché ora come ora siamo ancora molto indietro.
5: Sì, occorrono sempre di più fast charge, super fast, occorrono diciamo potenze importanti per poter poi garantire che la ricarica venga in tempi adeguati. Guardi, ci sono progetti molto interessanti sul calcolo del TCO, oggi sono progetti dedicati fatti dalle singole case per studiare tratte e percorsi per singoli clienti, in cui grazie a una supercharge, sfruttando la pausa pranzo, si riesce fondamentalmente a fare due turni completi. Se immaginiamo un cliente che ha un sistema di pannelli solari sopra la propria sede, una colonnina dedicata, la possibilità di sfruttare i due turni, guardi, il TCO già oggi è molto vicino a essere alla parità, per cui con gli incentivi che dovessero arrivare potremmo finalmente cominciare a vedere muoversi qualcosa di più rispetto a quello che accade oggi, che comunque rimane uno 0, del mercato, e quindi non è assolutamente quello che le

0: case, ma non solo le case si aspettano, noi cittadini dobbiamo aspettarci che le emissioni vengano ridotte. Purtroppo questo percorso con solo il gasolio non siamo in grado di farlo. Abbiamo bisogno di sfruttare tutte le risorse. No, dico, abbiamo bisogno di sfruttare tutte le risorse in tutti i modi possibili, per cui tutto quello che viene è ben accetto.
1: Giovanni Dattoli, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, grazie e buona estate.
0: Grazie a voi, buona estate ai vostri radioascoltatori. Arrivederci.
1: E ora il punto sulle merci che viaggiano in ferrovia nel segno di un sistema di trasporti intermodale. Fermerci, l'associazione che rappresenta gli operatori del settore, ha aggiornato i dati e sono dati con il segno meno. Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci, buon pomeriggio anche a lei.
2: Buongiorno a voi.
1: Dicevo, dati con il segno meno.
2: Sì, purtroppo sì. Purtroppo si conferma quello che avevamo previsto nelle nostre analisi del rapporto annuale che presentiamo ogni anno, l'ultimo presentato lo scorso maggio al CNEL. Abbiamo rilevato nelle nostre analisi, con dati fonte Rete Ferroviaria Italiana, che il primo semestre il trasporto ferroviario merci, primo semestre 2026 ovviamente, ha avuto un calo di circa l'8%, per l'esattezza 8,1%, che è pari a 2.100.000 chilometri. Un trend che molto probabilmente purtroppo si confermerà anche nel secondo semestre, perché la causa è legata ai lavori ferroviari, le interruzioni che servono, sono necessarie per consentire i lavori PNRR che ancora non sono conclusi una parte, ma poi lavori anche non PNRR perché sono finanziati con altre linee di credito. E quindi purtroppo avremo una riduzione che è di circa 4 milioni a fine anno. Molto grave, ce lo aspettavamo, ma non così forte la riduzione, così evidente. Un calo che si aggiunge a 3 anni precedenti di altre riduzioni in cui abbiamo visto la ferrovia perdere terreno peraltro circa 8% nel triennio passato. Quindi si perdono quasi nella totalità circa 8-9 milioni di chilometri negli ultimi 4 anni.
1: Questo quindi sostanzialmente ci riporta indietro di anni, insomma si vanifica il recupero avviato direi una decina d'anni fa.
2: Assolutamente, nel 2015 è iniziata una stagione di sostegno, una stagione di incentivi al trasporto ferroviario delle merci, ma di rilancio, con tutta una serie di misure, ferrobonus, norma merci, delle azioni proprio istituzionali, e che hanno portato a un recupero timido, ma un recupero che c'è stato in 10 anni. E questi ultimi 4 anni vanificano quel recupero che c'è stato dal 2015.
1: Le imprese a questo punto, presumo, chiedono sostegni.
2: Le imprese non possono che chiedere sostegni, perché? Perché oggettivamente altre attività sono sostanzialmente inutili, perché comunque sulla rete non puoi circolare per ragioni di sicurezza, perché la rete è inibita a causa di questi lavori che noi riteniamo indispensabili e sacrosanti. Attenzione, e aggiungo, il gestore dell'infrastruttura sta facendo il possibile per rispettare e soprattutto sfruttare il minimo di capacità residua che è utile per le imprese, ma è un dato oggettivo che purtroppo la riduzione c'è, forte. Per fortuna il 26 è l'ultimo anno e quindi dal 2027 vediamo un po' di luce, vedremo un po' di luce. Perciò occorre in questi 6 mesi, un anno, aiutare le imprese con dei sostegni.
1: Prima accennavo all'intermodalità ferrogomma, è evidente che anche questa frena.
2: Il dato nostro è un dato complessivo, quindi non è solo per l'intermodale, non abbiamo la parcellizzazione sulla tipologia di traffico che è più impattata. Ad ogni modo anche l'intermodale sicuramente sarà impattato, non sappiamo dire al momento perché è una rilevazione proprio di qualche giorno fa. Ad ogni modo più avanti sapremo anche dire questo, però impatterà sicuramente anche sull'intermodale, che è ovviamente una modalità di trasporto sostenuta da tutti i paesi d'Europa, dall'Europa, proprio perché la più utile, la più efficace.
1: Intermodalità, lo ricordiamo, vuol dire sostenibilità.
2: un dato interessante che è uscito dal nostro rapporto annuale di maggio è che un treno non a standard europeo, quindi un treno ordinario che è di capacità media, non di capacità massima, quindi parliamo di lunghezza di 550-600 metri, rispetto al tutto gomma porta un risparmio di 3.900 litri di gasolio rispetto al tutto gomma. Quindi ecco, insomma, sono numeri interessanti da valutare.
1: E lo ricordiamo, non va visto il dualismo tra il TIR e il treno.
2: Assolutamente no, perché è proprio nell'intermodale il primo e l'ultimo miglio sono svolti mediante la gomma, e la gomma è essenziale alla logistica ferroviaria, perché non è, la ferrovia non è capillare su tutto il territorio, e quindi nel primo e nell'ultimo miglio è essenziale l'autotrasporto.
1: Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ricordo i divieti per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate su strade extraurbane ed autostrade. Sabato prossimo, Ferragosto, stop dalle 7 alle 22, idem domenica 16 agosto. Questa settimana nessun divieto invece il venerdì. Hashtag autotrasporti, notizie e voci dal mondo dei trasporti e della logistica anche il giovedì alle 13.10 con Punto Autotrasporti. Noi ci risentiamo più tardi alle 19.30 circa per una nuova puntata di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
3: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
6: Benvenuti, sono Franco D'Assisti. In questo podcast vi accompagno alla scoperta dei Macchiaioli, artisti che hanno scelto di dipingere dal vero per raccontare un'Italia in trasformazione. C'è una tela a cui il macchiaiolo Giovanni Fattori è molto legato. Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. Ci ha lavorato tanto. La battaglia di Magenta è uno degli eventi risorgimentali per antonomasia, insieme a Curtatone, a Palestro e a San Martino. Si combatte il 4 giugno del 1859, nella seconda guerra d'indipendenza. Sul campo ci sono da una parte gli austriaci e dall'altra i franco-piemontesi, alleati tra loro. Vincono questi ultimi, ma il prezzo della vittoria è salato. Sono più di 6.000 i morti che restano sul campo. Fattori racconta questa vittoria amara non per scelta, ma su commissione. C'è infatti un concorso nazionale che premia le migliori tele che illustrano tutte le battaglie del Risorgimento. Le fotografie non esistono ancora e i quadri sono uno strumento prezioso per creare un immaginario, per fare l'Italia. L'artista è talmente in ansia di fare bene, di vincere il concorso, che dalla Toscana va fino a Magenta, alle porte di Milano. È un viaggio lungo per l'epoca, ma vuole osservare con i propri occhi i luoghi della battaglia. Non vuole sbagliare. Il quadro presenta un grande cielo azzurro, il terreno di scontro e soldati a piedi e a cavallo sulla destra. Le divise e le armi dei soldati sono ritratte in maniera estremamente precisa. Poi Fattori compie una scelta inaspettata. In primo piano due donne su un carro con un grande copricapo bianco. Sono suore infermiere che curano e assistono feriti e moribondi. Fattori non celebra gli eroi di Magenta. Fattori omaggia chi è stato colpito. Fattori cerca la verità della guerra e ci dice che ogni vittoria porta con sé perdita e sofferenza. Francesca Amè sottolinea proprio questa attenzione e sensibilità.
7: Questa di Fattori sembra davvero la guerra dei vinti. E va detto che lui, tra i Macchiaioli, è quello che sviluppa meglio questa sensibilità, di pittore non tanto e non solo di battaglie, ma di umanità varia. Il dipinto, ad esempio, questo dipinto, è magistrale nella sua composizione, perché è vero che al centro c'è l'azione misericordiosa delle suore che portano sul carro un ferito, peraltro un ferito austriaco, ma ci sono anche ufficiali e soldati valorosi che combattono, e sullo sfondo si vedono i fumi della battaglia che continua. È come se Fattori volesse dirci che la guerra è una vicenda complessa, ed è complessa anche la costruzione stessa del dipinto, semplice solo in apparenza. Ci sono dei piani orizzontali su cui si articolano i vari personaggi, ma poi anche numerose diagonali che portano lo sguardo a cogliere tutti i dettagli di questa scena.
6: I Macchiaioli è un podcast disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Non perdete il prossimo episodio. Un saluto a tutte e tutti.
3: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audioracconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva, olimpica o paralimpica. Alex Zanardi. E credo che sia... Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport. Sono le figure che illuminano il nostro sport, sono le figure che danno il senso del grande ruolo che lo sport ha nella società e che l'Italia fornisce con il suo sport al mondo.
1: Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il cordoglio dell'Italia intera. E dire che ingenuamente, in modo illogico e infantile, abbiamo sperato in questi anni che Alex Zanardi ce la facesse di nuovo, un'altra volta ancora. 5 secondi in più, magari, come avrebbe detto lui. Niente da fare, invece, purtroppo. Il grande pilota, il campione di paraciclismo, l'uomo che ha cambiato la cultura della disabilità, ci ha lasciato lo scorso 1° maggio a 59 anni. Viaggiamo oggi qui a Olimpia alla scoperta delle parole, ma anche dei silenzi di Alex Zanardi, grazie a chi lo ha conosciuto bene, chi ha vinto, perso, gioito e sofferto con lui. E allora partiamo subito con un campione del paraciclismo che di Zanardi è stato prima ispiratore, poi compagno di squadra nella nazionale azzurra, fino a condividere la gioia più grande, quella di un oro paralimpico. E dire che, come ci raccontava qualche tempo fa l'amico e collega Claudio Arrigoni, tutto è nato da un incontro casuale in un autogrill tra l'Italia

0: e la Francia.
1: È il gennaio del 2006, siamo all'ultimo autogrill prima del confine francese a Ventimiglia e Vittorio Podestà, che già allora era un campione paraciclismo con l'handbike, ma non era ancora diventato il Vittorio Podestà che poi ha segnato un'epoca dell'handbike in Italia, però stava andando ad allenarsi in Spagna con sua moglie Barbara, sta andando verso la Spagna, si ferma questo ultimo autogrill. Sul posto riservato a chi ha disabilità c'è una BMW di quelle abbastanza costose e lui naturalmente diciamo, riguarda questo sicuramente non ha nessuna disabilità, adesso mi piazzo davanti così non può uscire e così vediamo. E però poi la moglie dice no, guarda che scusami, questo non ha le gambe. Ed era Alex Lanardi. Alex vede l'handbike sul tetto della macchina di Podestà. E la prima cosa che fa è andare da lui e dice scusa, ma cos'è quella cosa che è lì sul tetto? Iniziano a parlare, ecco, Daniela, la moglie di Alex, Barbara, la moglie di Vittorio, hanno aspettato diverso tempo perché poi a un certo punto Alex ha aperto la portiera della macchina di Vittorio, si sono seduti uno a fianco all'altro, hanno iniziato a parlare di bike, di motori, di sport e sono andati avanti per diversi minuti. E insomma da lì è scattato questa molla, la curiosità di Alex verso questo mezzo, ma passò un anno, quasi un anno prima che poi tornò a ritrovare il numero di Vittorio Podestà, lo chiamò per dirgli guarda che devo fare la maratona di New York, mi piacerebbe farla in handbike, e lui dice abbiamo più di un anno di tempo, vedrai che ce la fai, ha detto no, non hai capito, è quella di novembre.
0: Incredibile ma tutto vero il racconto di Claudio Arrigoni. Vittorio Podestà, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: E allora Vittorio, tutta colpa tua, si scherza ovvio, se Zanardi è stato anche un grande campione di handbike.
2: Sì, diciamo che è colpa di tutte e due, perché se non avessi avuto una persona ricettiva dall'altra parte che si è entusiasmata allo sport, che lo consideravo il mio sport in quel momento lì, perché ero stato il primo a vincere a livello italiano, a livello internazionale come italiano, non sarebbe successo niente. Invece è lui che ha voluto assolutamente sapere tutto di questo sport e dopo la prima maratona di New York, dopo che ci eravamo incontrati in quel gennaio 2006, in quel famoso autogrill, lui si è infilato nella mia macchina quando ha visto il mezzo sopra il tetto e mi ha chiesto che sport era, che sport facevo, mi ha invitato a andare a sciare con lui a Sestriere, però ci siamo scambiati il numero e poi io, dopo che ho vinto il mondiale nel 2007, lui una ventina di giorni dopo mi chiama perché Paolo Barilla l'aveva invitato al pasta party della maratona di New York e gli ho detto ma io se vengo a New York vengo per fare la maratona. Da lì poi è nato tutto, perché mi è piaciuto. Lui mi diceva guarda Vittorio, ho trovato qualcosa che mi piace quanto e forse anche più dei motori.
0: Mi strappi un sorriso con le tue parole Vittorio, ma mi fai anche riflettere sul motore primo appunto di ogni scelta di Alex, la curiosità.
2: Sì, lui sosteneva che la curiosità è la prima motivazione che ha l'uomo, no? Da quella parte tutto quanto, poi quando uno dalla curiosità passa a scoprire alla scoperta, nasce la passione per qualcosa e con la passione poi tutto diventa tutto quasi automatico, diciamo, no? Tra virgolette sicuramente, ma io posso dire che Alex era un grande appassionato di quello che faceva e quindi sì, dalla curiosità parte tutto. Però poi la passione, la voglia, l'abnegazione per quello che piace, lui ce l'aveva proprio dentro.
0: Provo pudore a chiederti qualche aneddoto, qualche ricordo tra le migliaia che immagino ti riempano il cuore.
2: La cosa che mi rimane nel cuore è quella che sono quei momenti in cui, quando eravamo prima dei mondiali, prima delle coppe del mondo, si facevano i raduni della nazionale e noi dopo cena andavamo giù nei box dove comunque venivano ricoverati i nostri mezzi, si chiacchierava della vita, ma si chiacchierava soprattutto di motori, si chiacchierava delle gare che ci aspettavano, del fatto che lui, per farci un esempio, lui diceva io ho fatto le gare a Indianapolis nella Formula Kart davanti a 300.000 persone, anche di più, e la sera prima dormivo benissimo. Adesso vengo a fare la gara in handbike, soprattutto i primi tempi che non facevano gare di altissimo livello, e la sera prima non

0: riesco a dormire. Questo dà la misura di quanto lui non prendesse nulla sotto gamba. Quindi quei momenti in cui eravamo in intimità, ma un'intimità proprio come dei bambini che giocano con gli stessi giocattoli senza litigare. Ecco, questo è un po' quello che mi porto dentro, ma di episodi anche buffi, perché poi Alex era un gran raccontatore di barzellette in nazionale, anzi noi avevamo un CT che continuava a stimolarlo, dai, ma questo davanti a tutti, magari in un ristorante dove c'erano anche signore col tailleur, e lui gli faceva raccontare anche alcune barzellette che non erano proprio raccontabili in certi ristoranti. Guarda, era veramente un uragano di simpatia, voglia, intensità, non riesco a trovare abbastanza aggettivi per descriverlo, quanto fosse sovrumano in tutti i sensi.
1: Un campione quindi anche come barzellettiere, Alex Zanardi. Ma tornando un attimo seri e ricordando l'energia che sprigiona Obiettivo 3, la polisportiva paralimpica che ha voluto creare, non c'è ora anche un po' di paura al pensiero che lui comunque non c'è più e che i confini che lui stesso ha superato possano magari prima o poi essere rimessi in discussione?
0: Ma diciamo che lui è riuscito a lasciare un'eredità, quindi ha, per esempio, Bebevio è una persona che sta facendo da ambasciatore anche al posto suo, diciamo, forse è stato un suo erede, e quindi secondo me quel rischio non lo corriamo, almeno me lo auguro. Io penso però che Alex, quello che ha fatto e le frasi che adesso risuonano su tutti i media, su tutti i social, rimarranno un po' nella storia. Cioè lui io lo paragono, e non penso di esagerare, a un grande scrittore, un grande scienziato italiano, alla pari di questi personaggi che sono immortali e rimano immortali perché quello che hanno fatto, ma soprattutto quello che hanno detto e hanno trasmesso, rimarrà nella storia italiana e potrà essere trasmesso esattamente come raccontiamo, che ne so, le poesie di Leopardi, piuttosto che... Sembra un affronto, ma vi assicuro che la trasversalità della sua immagine... Ecco, era una persona che aveva quasi degli effetti taumaturgici sulle persone. Dico solo questa cosa. Io ho assistito a tanti episodi in cui magari prima o dopo una gara, lui sempre col sorriso, arrivavano delle persone da lui come se andassero in pellegrinaggio da un santo. Non sto scherzando. Infatti... lui scherzava dicendo, alla fine mi prendono un po' come una via di mezzo tra Raffaella Carrà e Padre Pio. Ma era veramente così, ed è per quello che è una persona che unisce in un mondo di oggi dove c'è sempre contrapposizione, no? Ecco, lui è una persona che ha sempre unito tutti. Per questo penso che sia un personaggio veramente importante per la storia italiana.
1: E tu, come uomo, atleta, amico, riesci a immaginarti senza di lui al tuo fianco?
0: Ma guarda, io in questi 6 anni quasi che non l'ho visto, pensavo di aver diluito un pochettino la tristezza, e invece in questi momenti mi rendo conto che non è così. Penso che lui continuerà ad aiutare tutti quanti noi, perché basterà ricordarlo nei momenti di difficoltà, e penso che possa veramente fare ancora qualcosa per tutti quanti.
1: Vittorio Podestà, pluricampione mondiale paralimpico di handbike, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi per l'opportunità.
1: Qualche istante di pausa ora, poi qui a Olimpia viaggeremo ancora sulle tracce di Alex Zanardi.
2: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
3: Olimpia.
4: Ricordi che sono naturalmente legati al suo essere atleta, straordinario atleta, i suoi successi sportivi, come ricordi che sono legati alla sua umanità, all'essere uomo, ai nostri confronti appartenenti alla dimensione del privato, su famiglia, problemi con i figli in età adolescenziale all'epoca, come anche su tanti altri sogni e percorsi che si immaginava di poter fare ciascuno nei propri compiti, con le proprie competenze, per

0: crescere una famiglia paralimpica. Sono tanti ricordi, alla fine ne conservo uno, quell'abbraccio che mi diede, ci demmo dopo il suo successo di Rio, un abbraccio intenso, veramente molto importante per me, e il ricordo del suo esempio che non terminerà mai. Un uomo che si sentiva privilegiato, fortunato, ma che aveva il dovere, sentiva il dovere morale di restituire in parte della sua fortuna a quei ragazzi e quelle ragazze in Italia che ancora non avevano scoperto come rinascere dopo un grande trauma, che in fondo era il mio stesso obiettivo, vissuti su campi diversi. Perdiamo un grande uomo, un grande esempio che ci ha aiutato a cambiare, ha aiutato, diciamo, questo paese, ma non solo, perché ha travalicato i confini, a cambiare lo sguardo nei confronti del mondo.
1: Il ricordo che l'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ci ha regalato di Alex Zanardi, il grande ex pilota e campione paralimpico spentosi il 1° maggio scorso a 59 anni. Ne ripercorriamo oggi le parole e anche i silenzi, anche quel silenzio forzato cui l'ha costretto negli ultimi 6 anni l'incidente in handbike che aveva avuto nel 2020, ancor più tragico se possibile di quello che gli aveva strappato le gambe ma non il cuore all'Ausitzring nel settembre 2001. Da quell'inferno di sangue, olio bruciato e metallo distorto, Zanardi era invece prodigiosamente risorto fino ad arrivare agli ori paralimpici in handbike. Leggendario quello conquistato in staffetta a Rio 2016 insieme a Vittorio Podestà, colui che l'aveva iniziato al paraciclismo, come abbiamo già ricordato, e a un altro grande campione del nostro paraciclismo. Luca Mazzone, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Luca, quando vi siete conosciuti te ed Alex?
2: È stato quando mi hanno convocato per la prima volta in nazionale, puta caso proprio a Castiglione della Pescaia. L'aveva organizzato lui con l'amministrazione comunale questo ritiro, dove lui appunto ha la casa a vacanza, una villa, e ricordo appunto questo incontro con Alex, che sai, mi aspettavo una persona che avesse tutte le sue, come dire, le persone dietro, meccanici e quant'altro, però scoprì che era una persona umile, era lui che si preoccupava delle sue bici, faceva manutenzione e quant'altro di meccanica, faceva solo lui. Quindi mi colpì subito questo, diciamo, questa cosa di umiltà, l'umiltà di un vero sportivo.
1: Immagino anche per te infiniti ricordi ritornano alla mente in queste ore. Dai, raccontaci anche tu, come ha già fatto Vittorio Podestà, qualcosa del vostro Alex, del tuo Alex, compagno di squadra, di gare, ma anche di risate e so di barzellette, come credo confermerai.
2: Guarda, al primo mondiale nel 2013, quindi io appena entrato in nazionale, subito mi misero in staffetta con lui, no? Io avevo comunque un passato da nuotatore, quindi allenamenti e quant'altro, ho preso seriamente subito l'ingresso nazionale, e come lui avevo vinto già 2 medaglie d'oro al cronometro e alla gara in linea. Alla staffetta, che era la terza gara sia per me che per lui, e quindi un possibile terzo oro, alla partenza del terzo, come dire, la terza e ultima rank, l'ultima, come dire, l'ultimo giro, lui era dietro di me. Ed eravamo molto in vantaggio perché eravamo i 3 vincitori di ogni categoria della cronometro, quindi uno squadrone in staffetta. E lui mi disse: Luca, forza, dai, che se vinci il terzo oro, quando vai in Puglia a Terlizzi, ti butteranno i fiori, i petali di rose dai balconi come la Madonna. E lì scoppiai a ridere, sai, perché mi immaginai appunto veramente che fanno così al mio paese, quando passa la Madonna del Rosario nelle stradine dove, come dire, fu colpita dalla peste in tanti anni or sono, per quello il mio paese, buttavano appunto i petali. Quindi immaginai questa cosa quando arrivavo io e scoppiai a ridere, e dovevamo terminare la gara, questo per dirne una. Ma poi era sempre una cosa ironica, sempre da ridere, Soprattutto quando eravamo in ritiro, era uno spasso, non vedevo l'ora di andare in ritiro proprio perché c'era lui. E a parte che ci appassionava con le sue storie, da ragazzo quando ha iniziato con i go-kart, che andava con il padre, quindi con il suo accento bolognese, con la sua mimica, la sua narrazione, il suo parlare, era come che ti stava leggendo un libro, qualcuno stavi vedendo al cinema queste cose, quindi mi ricordo, ero come immerso nel suo racconto perché le sapeva raccontare bene, poi le barzellette, pungolato dal CT della Nazionale, Mario Valentini, ti raccontava queste barzellette che appunto era uno show, capito? Era un intrattenimento, era una cosa, sempre con la sua mimica, con il suo saper fare. E le raccontava e ci faceva scoppiare dal ridere.
1: Straordinario comunicatore, ma senza forzature, Alex Zanardi. Tutto in lui appariva spontaneo e quindi in qualche modo ancor più sorprendente, vero Luca Mazzone?
2: Ma infatti ha fatto, come dire, sì, ha vinto, era un grande sportivo, però si è saputo valorizzare anche come personaggio. E oggi vediamo i social. Tutti diciamo che parlano di lui, ma giustamente, ma perché come dire, ha saputo valorizzare la sua figura e in ogni modo, comunque lo faceva anche in modo così tranquillo, senza pensarci su, era proprio naturale in queste cose. E ha fatto da apripista agli altri personaggi del mondo paralimpico, quale Beverio, Versace, mi vengono in mente. Per dire l'abbraccio che ha fatto dopo il team relay a Rio de Janeiro, il team relay è sempre la staffetta, no? E lui era il terzo staffettista, eravamo in vantaggio di 1 minuto, ha fatto 150 metri a 2 ruote, quindi epica quell'immagine, tante foto ricordano quell'immagine. E poi è venuto da noi, ha fatto veramente senza pensarci, secondo me, proprio perché era contento, era proprio dal cuore gli venivano queste cose. Ci ha abbracciato, si è buttato addosso a noi due. Noi eravamo sdraiati sulle nostre handbike, a me e a Vittorio. Si è buttato su in un abbraccio bellissimo che mi ricordo e viene la pelle d'oca a pensarci. E quindi è lì. Sempre a Rio era ben voluto da tutti, un tifoso mi ricordo che aveva il biglietto di quando vinse a Interlagos una pole position e gli regalò la mascotte della gara a questo tifoso, da dentro, dalle retine, gliela passò questa cosa dalle retine e ci separavano e lui gli regalò il biglietto. Sono cose belle, cose che ricordo, cioè, rimarranno indelebili nella mia mente.
1: Ma si arrabbiava mai Zanardi? Ricordi un momento in cui l'hai visto almeno un po' sopra le righe, Luca?
2: Ma veramente è capitato di vederlo arrabbiato. Aveva sempre quella flemma, quella calma che diciamo va bene anche un atleta. Magari nella vita privata sarà stato arrabbiato. Non ti nascondo, però questo può essere una cosa di privacy. Una volta sbagliò a mandare un audio e forse molto probabilmente era diretto al figlio, e invece lo mandò sul gruppo della nazionale. E voglio dire, era un audio dove era molto arrabbiato con il figlio perché aveva lasciato acceso tutte le luci nella casa, e quindi lì era veramente arrabbiato. Però era in un contesto familiare che sto, diciamo, come dire, confessando a voi, ma sicuramente gli avrà fatto piacere questa cosa. Quindi, però trovava soluzioni a tutto. Un aneddoto che ricordo che io potevo, cioè in quell'occasione sarei stato talmente arrabbiato da spaccare la bici. Praticamente eravamo io alla maratona di Roma con le macchine parcheggiate a noi riservati, nella zona a noi riservati, là, vicino al Colosseo. chiese alla moglie la barra paraurti, diciamo, per non, dell'handbike, quella posteriore, e la moglie disse: no, non l'ho presa, se ne dimenticò.

0: approccio americano li formò tipo Beppe, ecco, dietro la Beppe partì, e quindi non, era uno che non si arrabbiava quasi mai, diciamo.
1: Zanardi ha cambiato il paralimpismo e lo sport tutto. La sua presenza si sentiva anche nella sua assenza, forzata e dolorosa.
0: Noi abbiamo avuto una fortuna, è stato il primo incidente che lui ha avuto, è stato ovviamente una sfortuna per lui, però è stata una fortuna per il mondo paralimpico e per tutti gli esseri viventi, gli esseri umani, che abbiamo avuto questa persona che ci ha dato queste, come dire, queste lezioni di umanità, lezioni di vita. Poi al secondo incidente è stata una sfortuna megagalattica sia per noi che per lui, perché abbiamo perso troppo presto una persona che poteva dare ancora al mondo paralimpico. Io lo vedevo come dirigente, come, non so, presidente del CIP, voglio esagerare, ma anche come CT della nazionale di paraciclismo. Era un trascinatore, un leader, e una persona che quando parlava dava risalto al mondo paralimpico, di conseguenza trascinava altri ragazzi.
1: Quale eredità ci lascia ora Alex Zanardi, secondo te?
0: Sicuramente la sua eredità sarà la moglie, che continuerà il suo progetto, quello di aiutare tanti ragazzi ad iniziare col paraciclismo, con il triathlon. Lui faceva anche triathlon, dove per ragazzi disabili che non hanno tante risorse è uno sport, ahimè, costoso come quello del paraciclismo, soprattutto chi fa handbike, dove costano, adesso sono arrivato a 20.000 euro per far capire un handbike, quindi aiutare queste persone con la sua fondazione, queste persone, questi ragazzi che vogliono iniziare a fare paraciclismo e triathlon, l'eredità di Alex, che continuerà la moglie e i suoi parenti, secondo me è una grande cosa.
1: Luca Mazzone, stella del paraciclismo italiano e internazionale. Grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: È stato un piacere, grazie a voi.
1: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
6: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
5: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
6: Beh, non tutti.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: E buon pomeriggio, viaggiano in cauto rialzo le borse europee al giro di boa di metà seduta, con il Medio Oriente sempre in primo piano. Le incertezze sullo stretto di Hormuz non rasserenano gli animi degli investitori, che scelgono la strada della prudenza, mentre torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia poco sotto gli 85 dollari al barile e il WTI a 79,09 dollari. Fiammata del gas, che ad Amsterdam sale a 58,75 euro al megawatt fattore che corrisponde ad un più 5,77%. Ma vediamo in questo momento

0: i principali listini europei, ripartendo proprio da Piazza Affari, dal FTSE MIB, che in questo momento segna un più 0,25%, a Francoforte siamo al più 0,11%, negativa Londra, meno 0,25%, in territorio positivo, anche se appunto timidamente, Parigi più 0,12%. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la borsa alle 15.30.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Diciamo che ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente.
2: Dopo Parigi, adesso stai bene?
1: Dopo Tokyo, dopo Parigi, prima di Tokyo, prima di Parigi. Diciamo che non sono andate fisicamente esattamente come speravo tutte le cose. E quindi purtroppo, oddio, non l'ho mai detto a voce alta.
2: Dai, la prima volta, un annuncio importante.
1: No, purtroppo è finita con la scherma.
2: È finita con la scherma?
1: Eh sì.
2: Sei sicura?
1: Non ce la faccio più fisicamente.
2: Ok, è finita così, ma la storia continua.
1: Ma ho cercato insomma di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport, di altre cose per prima di tutto per stare bene fisicamente.
2: Certo.
1: E adesso abbiamo preso questa, abbiamo perché dico la squadra, perché posso farlo solo grazie veramente a cioè, un gruppo di persone che mi stanno dietro in questo momento veramente grande, grande, grande, e abbiamo iniziato con l'atletica.
2: Atletica. Sì. Quindi d'ora in poi, Bebevio, atletica.
1: Yeah.
2: Che specialità pensi di praticare?
1: Guarda, abbiamo iniziato da dopo Parigi, diciamo, i problemi veri grossi sono stati prima di Parigi, più grossi ancora di Tokyo, sono stata veramente male, quindi
2: atletica,
1: sapevo
2: che... Atletica che cosa pensi di fare?
1: I 100.
2: I 100, ok.
3: Inarrestabile, Bebevio Grandis. L'aveva detto qualche mese fa, intervistata da Fabio Fazio, e l'ha fatto. A 29 anni, la plurimedagliata di scherma paralimpica, volta pagina e causa anche problemi fisici provocati dal logorio, dato dalla lunga attività ad alto livello in pedana, passa all'atletica leggera. Eppure in pista, Bebe, amputata ai quattro arti, lo ricordiamo, a partire dagli 11 anni a causa di una meningite che l'aveva colpita, è subito partita fortissima, stabilendo nel meeting di Lignano il primato italiano sui 100 metri nella sua categoria, la T62, riservata appunto ai velocisti con doppia amputazione sotto il ginocchio. Risultato sorprendente che fa sperare a breve e medio termine, ma anche in vista delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, che sono ormai di fatto dietro l'angolo. Del fenomeno Bebevio e della sua nuova carriera da sprinter ne parliamo oggi a Olimpia con diversi ospiti che stanno accompagnando Bebe in questo passaggio, anzi in questa svolta radicale. Mariano Salvatore, presidente della FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie.
3: E benvenuto a Pasquale Porcelluzzi, il tecnico che sta seguendo Bebevio nella sua avventura nell'atletica e nello sprint.
5: Grazie e buongiorno a voi.
3: Presidente Salvatore, direi esordio col botto quello di Bebe in versione sprinter, vero?
4: Sì, assolutamente sì, esordio convincente grazie comunque alle sue qualità e grazie comunque allo staff tecnico che la federazione gli ha in breve tempo messo a disposizione. Quindi il connubio tra le sue doti, la sua caparbietà e l'aspetto tecnico legato a quello che poi è l'eccellenza dei nostri allenatori hanno permesso in breve tempo di raggiungere questo risultato d'eccellenza che ci auguriamo possa essere a breve anche ulteriormente migliorato.
3: Coach Porcelluzzi, appunto, ci racconti com'è nata questa avventura?
5: Sì, veramente una bella esperienza, nata praticamente nel mese di febbraio. Cercava un tecnico su Roma per cominciare questa avventura. Io, avendo il ruolo di responsabile della Federazione Paralimpica a livello del settore velocità, sono stato contattato e è cominciata questa avventura che, diciamo che con i risultati in questo momento che sono avvenuti, siamo già parecchio oltre, perché la previsione iniziale era quella di poter correre in questi tempi, insomma, verso settembre, fine settembre, invece lei sostanzialmente ha già fatto il primato italiano della sua categoria.
3: Ecco, che tipo di velocista è Bebe?
5: Allora, parliamo di un atleta, insomma, incredibile, lo sappiamo tutti. Lei praticamente si è messo subito a disposizione, un nuovo sport sostanzialmente, perché dai, abituata alla scherma, poi la scherma in carrozzina, a fare completamente atletica con le protesi, non aveva mai portato per quanto riguarda la corsa sostanzialmente. Inizialmente c'è stato un po' di apprendistato, mettiamolo così, però poi, essendo un atleta comunque di altissimo livello, ci ha messo poco per imparare il modo di correre. Apprende in maniera molto veloce, qualsiasi cosa gli viene chiesta, lei praticamente è in grado da subito di apprendere il determinato il gesto tecnico, determinata magari andatura tecnica, qualsiasi cosa vi viene chiesta, lei è molto molto recettiva.
3: Come avete iniziato il lavoro, visto appunto che Bebe arriva da tutt'altra esperienza agonistica ad alto livello?
5: Abbiamo lavorato sostanzialmente insomma, gli aspetti sono a livello generale, da zero, come era giusto che sia. Quindi l'aspetto generale è sostanzialmente far capire a lei il modo di poter utilizzare le protesi da corsa in maniera ottimale, quindi più che guardare, diciamo, il gesto tecnico in maniera, insomma, perfetta, era solo quello di poter capire un attimo come ci si muove con le protesi da corsa. E poi adesso si sta piano piano cominciando a sviluppare anche un po' l'aspetto, diciamo, meccanico di come metri dal punto di vista, insomma, meccanico, dal punto di vista della tecnica di corsa. Stiamo cominciando adesso, il lavoro è lungo, è chiaro, però in questo momento, ripeto, l'aspetto era sostanzialmente sotto la parte generale, non si poteva fare altrimenti, visto che lei ha cominciato praticamente da zero.
3: Principali difficoltà, coach Porcelluzzi?
5: Le difficoltà sono state, ripeto, iniziali, perché praticamente lei, non avendo mai utilizzato le protesi da corsa, ma anche nell'iniziare la semplice corsettina, mettiamola così volgarmente, quindi aveva la stabilità di poter capire come ci si muove con due protesi, la spinta a terra, il restare in piedi senza cascare, facendo magari una prova un po' più veloce della semplice corsettina, quindi imparare a rimanere in asse con le protesi.
3: Lei, coach, ha anche allenato Ambra Sabatini, oro paralimpico nei 100 metri a Tokyo 2021 e che pure ha corso con Bebe, seppur in altra categoria. Ecco, quali possono essere i punti di contatto e le differenze tra le due?
5: Sì, penso che, insomma, credo che abbiano anche un buon rapporto, quindi si sono incontrati, si conoscevano anche da tempo, quindi abbiano, da quel che io so, hanno anche un buon rapporto. Similitudini, sì, diciamo che sono due ragazze che hanno grandissime qualità e hanno poi un modo a livello paralimpico in maniera feroce sostanzialmente, perché vogliono dimostrare di poter di essere, diciamo, le numero uno, insomma, tutte, entrambe. L'unico piccolo vantaggio che ho riscontrato io allenando Ambra è che Ambra, provenendo dall'atletica leggera, quando era ragazzina, sono stato un po' più facilitato nel compito di apprendistato sostanzialmente, perché aveva già contezza di cos'era, non l'ha mai fatto.
3: A questo punto, lecito chiederle e chiederci quali sono i margini di miglioramento per Bebe in questa nuova avventura.
5: Allora, margini, secondo me ci sono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda Bebe, perché, ripeto, come ho già detto, abbiamo solo lavorato sugli aspetti generali. Bisogna lavorare parecchio poi sui particolari, qui bisognerà lavorare su questo. E quindi i margini di miglioramento sono, secondo me, sono notevoli. Che dire, Bebe è ripeto, per quanto riguarda anche il suo progetto.

0: porsi come atleta è molto disponibile a mettersi in gioco, quindi su questo sono anche un po' facilitato, insomma.
1: Presidente Mariano Salvatore, torno da lei per sottolineare come Bebe Vio arrivi ora in un contesto, quello dell'atletica leggera italiana paralimpica, in cui appunto le stelle di prima grandezza non mancano certo.
2: Assolutamente, noi abbiamo accolto Bebe perché sicuramente il suo aspetto legato alla popolarità, al personaggio, a quello che dal punto di vista mediatico può essere un ritorno per l'atletica paralimpica, ovviamente ci inorgoglisce, però noi non dimentichiamo che siamo ottavi al mondo nel medagliere dei campionati mondiali. E abbiamo tantissime medaglie paralimpiche già conquistate, quindi noi siamo comunque un'eccellenza al mondo nell'atletica paralimpica.
1: Percorso peculiare ma non unico quello che sta facendo Vio Grandis, perché nello sport paralimpico non è poi così raro, vero, trovare atleti di alto livello impegnati in più discipline.
2: Sì, è una peculiarità ovviamente dello sport paralimpico perché offre questa opportunità di una lunga carriera rispetto allo sport olimpico, offre l'opportunità di cimentarsi con più discipline perché ovviamente la concorrenza è minore e quindi quando siamo spesso noi, no, a consigliare ai nostri atleti in relazione a quelle che poi sono le mutate esigenze anche legate alla specificità, perché non ci dimentichiamo che l'atletica paralimpica, oltre all'aspetto fisico, ha a che fare con la biomeccanica di protesi, di carrozzine, quindi c'è questo aspetto che offre da un lato questa opportunità, ma è una specificità che ovviamente lo sport olimpico non ha.
1: Senza dimenticare appunto, Presidente Salvatore, il continuo sviluppo dei materiali e della tecnologia legata alle protesi da gara.
2: Sì, ci stanno dei laboratori a livello globale che lavorano solo ed esclusivamente per quello, perché poi ovviamente sulle protesi lo sviluppo nel mondo dello sport paralimpico ad alto livello permette di sviluppare prodotti che poi servono il mercato globale di tutte le persone con disabilità. Noi in Italia abbiamo la nostra eccellenza che è l'INAIL, con la quale il Comitato Paralimpico ha dei protocolli d'intesa. E noi federazioni lavoriamo a stretto contatto con i tecnici dell'INAIL per uno sviluppo sempre costante di nuove tecnologie finalizzate al miglioramento delle protesi.
1: Sottolineiamo pure, per intenderci, che il cammino di Bebe Vio è appena iniziato, seppure con ottimi crono e premesse, giusto Presidente? Insomma, per ora Los Angeles 2028 è un sogno che sta diventando però un obiettivo.
2: Non è facile, guardi, non è facile. Gli atleti paralimpici sono, diciamo, al di là dei numeri che poi fanno la differenza con il mondo olimpico, però dal punto di vista delle prestazioni, dal punto di vista delle rinunce quotidiane, degli allenamenti, dei sacrifici che giornalmente devi affrontare durante gli allenamenti, l'atleta che arriva alle Paralimpiadi non è una persona con disabilità che si lancia in una gara, è una persona che con disabilità ma che affronta un percorso davvero atleta e quindi non è per tutti arrivare a certi livelli. Bebe non ci è arrivata ancora, però ha ottenuto un risultato cronometrico prestigioso, ci auguriamo che presto possa raggiungere i top del team dell'atletica paralimpica, però appunto, come dicevamo, non è cosa facile.
1: Intanto un risultato, Presidente Salvatore, credo sia stato già raggiunto. Prima nella pedana della scherma, ora sulla pista di atletica, Bebe Vio credo abbia acceso la curiosità per lo sport per tanti ragazzi e ragazze con disabilità che magari prima neanche ci avevano pensato di poterlo fare lo sport e che magari invece adesso,
2: Sì, sono dei testimoni importanti che sicuramente agevolano la crescita del movimento perché diventano esempi per tanti ragazzi da emulare, quindi esempi positivi da emulare. Poi c'è un lavoro di scouting che la federazione fa insieme a dei partner che offrono dei grossi aiuti e quindi noi facciamo una vera e propria operazione di scouting su tutto il territorio nazionale, perché andiamo nelle scuole, andiamo

0: negli ospedali dove spesso troviamo persone con disabilità che nemmeno sanno di potersi approcciare al mondo dello sport paralimpico. E questa è un'attività che fa la federazione, ma che ovviamente utilizza i suoi testimonial che sono i nostri campioni della nazionale di atletica paralimpica.
1: Mariano Salvatore, presidente della FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie, grazie Dario, buona serata, buona serata.
1: E grazie a Pasquale Porcelluzzi, coach della Bebevio Sprinter e responsabile del settore velocità per la nazionale paralimpica.
2: Grazie, grazie infinite, grazie a voi e grazie di avermi contattato e buon lavoro.
1: Breve pausa ora qui a Olimpia, poi ancora insieme per continuare a seguire, o meglio inseguire, vista la velocità, la Bebevio, nuova sprinter dell'atletica leggera paralimpica italiana.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati all'ascolto sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto. Un incidente provoca code tra Val di Sangro e Vasto Nord. Nella stessa direzione traffico intenso con code a tratti tra Bologna Fiera e Faenza. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per veicolo fermo code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. È un cantiere a provocare code sulla A7 Milano-Genova verso Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. E per lavori si viaggia in coda anche sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est tra Portonaccio e l'innesto con la stessa tangenziale. Parliamo del traffico intenso che provoca code sulla diramazione di Reggio Calabria. A Villa San Giovanni i tempi di attesa per la Sicilia sono di circa un'ora. 30 minuti di attesa invece al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco, quindi per chi è diretto in Francia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Olimpia.
5: Mai usato le gambe in vita mia, non chiaramente scherma in carrozzina non è uno sport dove le gambe vengono usate, e poi non mi è mai piaciuto tanto camminare, quindi sì, cioè sono abbastanza comodina da questo punto di vista, quindi usare le gambe è una cosa totalmente nuova, è molto divertente, mi sto divertendo tantissimo. Questa è la prima gara ed è la prima volta che so che posso andare lì e divertirmi totalmente, perché tanto il risultato per la prima volta non interessa a nessuno e quindi è bellissimo, anzi se arrivo ultima è giusto. Fare lo sport è, insomma, mi sveglio la mattina e devo fare sport, quindi l'atletica era l'unico che in questo momento poteva farmi bene a livello fisico.
1: Così parlava Bebevio Grandis, la pluricampionessa paralimpica di scherma, simbolo dello sport paralimpico globale, appena alla vigilia del suo esordio nell'atletica leggera, specialità lo sprint, 100 metri, nella categoria T62, quella per i biamputati sotto il ginocchio, lei che, lo ricordiamo, è amputata dei quattro arti dagli 11 anni in seguito a una meningite. Ebbene, quell'esordio c'è stato, eppure con un ottimo risultato, il record italiano della categoria. Insomma, per Bebe si aprono nuove prospettive, sempre all'insegna del suo grande amore, lo sport. Stiamo provando a capirne di più oggi qui a Olimpia, e lo facciamo ora con un grande amico e collega, voce nota qui a Radio 24, che è anche uno dei massimi esperti mondiali di sport paralimpico e grande conoscitore e amico, anche e soprattutto di Bebevio. Claudio Arrigoni, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
6: È sempre un piacere, soprattutto se parliamo di argomenti che nel cuore mi stanno.
1: Come è appunto questo, caro Claudio. Ti chiedo, come è maturata la scelta di Bebe di passare all'atletica e in particolare allo sprint dopo la grande carriera fatta da schermitrice? Non è una decisione presa in un giorno, mi pare di aver capito.
6: Beh, nel senso di impegno costante, poco dopo Parigi, poco dopo le Paralimpiadi di Parigi, nel senso di provare a fare anche atletica, questo cominciò addirittura nel 2012 circa, quando Oscar Pistorius aveva partecipato a degli eventi insieme a Bebe, si erano conosciuti, e fu Oscar che gli disse: vabbè, devi provare anche a correre. E lui dice, lei rispose: guarda, io provo a correre, però tu devi provare a tirare di scherma. E in quel momento cominciò con delle protesi a fare delle corse, lo fece appunto con Oscar, fece a Mogliano Veneto, si era anche allenata, era balenata un po' questa idea, prova anche a fare atletica, però poi era stata messa da parte. anche a causa di quello che è successo poi di quella follia che ha portato a tutta la parte giudiziaria che ha riguardato Pistorius, ma anche perché poi l'impegno con la scherma era molto molto impegnativo. E poi è tornata ripeto dopo le Paralimpiadi per le questioni fisiche che non hanno più permesso a Bebe di poter tirare di scherma.
1: Ecco, senza entrare nella privacy dell'atleta e della donna, che tipo di problemi ha avuto Bebe con la scherma in carrozzina e come ha approcciato la nuova avventura sportiva?
6: Assolutamente, la scherma rimane nel cuore di Bebe e rimarrà per sempre nel cuore di Bebe. Secondo posto nel cuore di Bebe è riferito naturalmente a quell'aspetto, lo sport in generale. Allora, quando i problemi fisici, molto semplicemente dei problemi che venivano dati dalla postura che Bebe assumeva in carrozzina per tirare di scherma, però erano molto molto pesanti, sono molto molto pesanti, quando quei problemi fisici l'hanno colta già prima delle Paralimpiadi, già prima gli era stato consigliato smetti di fare la scherma, però il richiamo di Parigi era troppo forte, quindi Bebe ha fatto la sua ultima gara a Parigi e poi ha cominciato con uno sport diciamo così lineare, poteva essere il nuoto, ma Bebe il nuoto non l'ha mai praticato a un certo livello, ma non l'ha mai praticato seriamente, l'atletica abbiamo detto sì, aveva già cominciato. E questo l'ha portata a pensare ci provo e si è impegnata come si impegnava per la scherma, nella stessa maniera, allenamenti quotidiani, allenamenti in palestra, allenamenti in pista, un tecnico straordinario. Questo vuol dire che l'impegno è nella testa ma anche nel cuore, pur se viene un passo dopo quello che abbiamo detto per la scherma.
1: Abbiamo detto finora della carriera di Bebe, ma invece questa scelta a che punto della vita di questa campionessa arriva? In che momento del suo cammino, che sappiamo essere ad ampio raggio anche al di fuori dello sport?
6: Partiamo da una considerazione. Bebe Vio oggi è l'atleta paralimpica più famosa del mondo, non solo in Italia, è l'atleta paralimpica più famosa del mondo. Questo naturalmente implica tutta una serie di coinvolgimenti che vanno anche oltre lo sport, come si può immaginare. Ma questa svolta avviene quando Bebe capisce che con la scherma non può più andare avanti, questa svolta nella vita. E si sveglia la mattina e dice: io non posso svegliarmi la mattina e non pensare allo sport, perché questa è la mia vita. Ecco, è nel momento in cui si accorge, dopo la finale di Parigi, che l'ha portata fra l'altro a vincere il bronzo, ma se riguardiamo quelle immagini, è un bronzo sofferto ma con tanta gioia proprio per le difficoltà che aveva avuto. Ecco, dopo quella finale per il bronzo, sono in quei mesi che comincia a pensarci. Lo confida naturalmente in primo luogo alla sua famiglia, sappiamo l'amore che ha Bebe per la famiglia. All'inizio ci sono magari dei dubbi, ma ce la si potrà fare. Bebe dal settembre in avanti si è allenata costantemente, tutti i giorni nell'atletica, proprio per capire se si poteva fare, perché Bebe è una grandissima campionessa, una grandissima sportiva, abbiamo detto l'atleta paralimpica più famosa del mondo, ma non è superwoman, sia nella scherma che in qualsiasi altro sport. Noi sappiamo perfettamente che anche lei deve impegnarsi al massimo, ed è quello che ha fatto, ore e ore di allenamento per arrivare poi alle prime gare che sono giunte per la qualificazione ai campionati assoluti e poi con i campionati assoluti.
1: Punto essenziale questo, Claudio Arrigoni, perché gestire quelle protesi high-tech, come abbiamo già anticipato e in parte capito, non è affatto semplice, vero?
6: Le protesi da corsa non sono protesi che si usano nella vita di tutti i giorni, non c'entrano assolutamente niente, sono veramente due lame. Io le ho provate, in alcuni casi si possono anche provare, si mettono tipo degli scarponi da sci con sotto queste protesi. Bene, non si riesce a stare fermi su quelle protesi, bisogna continuamente saltellare perché non permettono la stabilità stando fermi. Questo è il primo punto importante, quindi la corsa è completamente diversa dalla corsa che si ha con le gambe biologiche. Bebe, fra l'altro, l'ultima corsa che ha fatta l'ha fatto quando aveva una decina d'anni, quindi sono quasi 20

0: anni che Bebe non correva nella maniera, diciamo, che intendiamo noi tutti i giorni, quello che possiamo fare avendo le gambe biologiche. E la prima volta che Bebe mise quelle protesi da corsa fu all'arte ortopedica di Budrio, dove lei da sempre si fornisce delle protesi, proprio nello spazio antistante all'arte ortopedica. Prima volta corsa, qual è stato il problema? Non cadere durante la corsa, fermarsi. E infatti cadde praticamente su suo papà che stava filmando questo momento. Ecco, questo per dire quanto è difficile utilizzare quelle protesi e avere una fluidità nella corsa con quelle protesi. I grandi campioni che noi vediamo alle Paralimpiadi hanno acquisito questa fluidità nella corsa, non tutti ce la fanno. Io sono convinto che Bebe, nel tempo crescerà talmente tanto di avere quel tipo di fluidità che vediamo oggi nei grandi campioni e nelle grandi campionesse che fanno le Paralimpiadi.
1: In questo senso, Claudio, quali potrebbero essere ora le principali difficoltà per la nuova Bebe Sprinter?
0: Acquisire questa capacità di corsa e di fluidità sulla pista non è semplice, ma è quello che sta facendo Baby. La partenza sicuramente è la parte più difficile, avviene per tutte le persone che sono biamputate sotto il ginocchio o anche le persone che hanno protesi oltre il ginocchio, perché manca la spinta, sì, in partenza della caviglia perché è amputato solo a una gamba, ma perché è amputato tutte e due le gambe, manca proprio questo slancio. Poi si acquisisce velocità dopo una qualche decina di metri. Questa sicuramente è la fase più difficile, la partenza e la fluidità nella corsa quando si acquisisce velocità. Beve però sta migliorando, ancora oggi parte in piedi, secondo me poi partirà anche con gli appoggi, anche se lei deve usare degli appoggi particolari, non avendo neanche le braccia, ma io credo che sia assolutamente sulla buona strada per fare grandi risultati.
1: Dicevamo di una Bebe attiva a tutto campo e allora credo che al centro dei suoi pensieri rimangano sempre e comunque la fondazione e l'Academy che ha creato.
0: Arfosport è fondamentale per la vita di Bebe e per la vita di decine di atleti e atlete che grazie ad Arfosport hanno cominciato. Poi Arfosport che è diventata poi il fulcro per quella Academy paralimpica meravigliosa che è la Bebevio Academy, che porta anche un altro modello di sport, persone con e senza disabilità, giovani e giovanissime, giovanissimi senza e con disabilità che cominciano a fare sport fra 5, 6, 7 sport, dipende da dove è l'Academy, poi si stanno espandendo anche per l'Italia. E poi dopo una stagione sceglie. Ecco, queste sono le iniziative che stanno più assolutamente più nel cuore di Bebe, ma con grande distanza rispetto a tutte le altre. Bebe è laureata, ha studiato, naturalmente lo studio l'ha impegnata molto, ma il cuore, la testa, la mente di Bebe sono sempre state rivolte ad Arfosport e a far crescere Arfosport. Ricordiamoci che Arfosport è partita con tre atleti, oggi credo che superino i 50 gli atleti di Arfosport, e poi con questa creazione della Bebevio Academy che parte a Milano, si espande a Roma e ci sono già altre città. Io sono stato a Firenze l'altro giorno con la sindaca Furnaro che ha chiesto, c'era anche Bebe per una premiazione, che ha chiesto informazioni a Venezia, perché poi Venezia è sostanzialmente la città di Bebe, lei è di Mogliano Veneto, a Torino hanno fatto richiesta, a Napoli c'è questa possibilità, insomma, che si sta espandendo. Ecco, queste sono quelle iniziative che più spingono Bebe a impegnarsi sempre di più, non solo in pista, e questo è importantissimo, ma anche fuori nello sport paralimpico.
1: In conclusione, Claudio, ti chiedo ancora, è immaginabile una Bebevio protagonista nello sprint alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028?
0: Nessuno può ipotecare il futuro per quanto riguarda le prestazioni di Bebe. Certo, questo inizio è stato molto molto promettente, sia dal punto di vista delle capacità tecniche, che lei sta esprimendo, sia dal punto di vista dei risultati. Lei sicuramente, io credo, abbia buonissime possibilità, non solo per qualificarsi, ma per arrivare a fare qualcosa di molto buono anche a Los Angeles. Deve guardare a Flory Yang, l'atleta olandese che oggi è il punto di riferimento della sua categoria, ma credo che Bebe abbia la capacità di saper prendere tutto il buono che ha Fleur, di metterlo dentro il suo corpo e di trasformarlo in prestazioni che io credo saranno straordinarie anche a Los Angeles 28.
1: Claudio Arrigoni, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, soprattutto se parliamo di Bebe.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Veneto. Il viaggio comincia da Verona per andare alla ricerca e alla scoperta di quartieri un po' più nascosti attraverso un trekking urbano. E ancora di Olio e Tartufo che ci raccontano dal Monte Baldo. Ultima tappa della seconda parte, il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi a Stra. Alessandra, invece, cosa ci proponi in bicicletta?
2: Eh sì, Valeria, oggi due percorsi facili e pianeggianti. Pedaliamo su una ciclabile che ripercorre il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, quella che da Treviso portava alle porte di Mantova e che oggi si può percorrere in bicicletta per quasi tutto il tratto dell'antica ferrovia. Parliamo della ciclabile Treviso-Ostiglia, tra le maggiori arterie del cicloturismo veneto, una linea boscosa, pianeggiante, che incrocia anche siti di interesse storico e artistico. E poi pedaliamo nella Laguna Veneta lungo un percorso ad anello di 40 km incrociando la Via del Respiro, una spettacolare ciclabile a sbalzo da Cavallino Treporti a Punta Sabbioni. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E allora sì, chiuderemo anche questa puntata ovviamente a passo lento, rimarremo praticamente tra Vicenza e dintorni per scoprire due cammini. Il primo è il cammino Fogazzaro-Roi, che è un cammino che abbiamo raccontato anche qualche anno fa qui a Grand Tour e appunto racconteremo nuovamente anche oggi, anche perché poi ci collegheremo a un altro cammino, il cammino Rigoni-Stern. Quest'ultimo è un cammino che ha avuto un lungo periodo di preparazione ed ora finalmente in dirittura d'arrivo, un tracciato che in 80 km ci porterà a camminare tra Vicenza fino ad Asiago, e questo insomma ricordiamo altipiano rinomato anche come uno dei più vasti d'Europa. Però insomma il cammino inciderà ovviamente sui luoghi vissuti e descritti dallo scrittore Mario Rigoni-Stern. Poi ci sposteremo infine a sud di Vicenza, sui Monti Berici o Colli Berici, che sono questo gruppo di rilievi collinari che sbucano quasi all'improvviso, che emergono più che sbucano all'improvviso dalla pianura veneta, con una cima che raggiunge al massimo i 445 metri ed è un paesaggio fatto di boschi, di colline e anche di antichi borghi che appunto scopriremo anche grazie ad alcuni percorsi di trekking.
1: Anche questa volta abbiamo raccolto tante proposte, venite con noi.

0: Il nostro itinerario veneto comincia da Verona. Perché Verona, che non ha bisogno di spazi per affermare se stessa? Perché anche Verona, come tante altre città, sta vivendo il fenomeno dell'overtourism. Perché tutti vogliono ammirare l'Arena, Piazza Bra o Piazza delle Erbe. Ma ci sono anche quartieri che sono un po' più nell'ombra e che invece meritano attenzione. Per questo motivo, il Comune ha deciso di dare vita a un trekking urbano che restituisce valore a queste parti di Verona. Pietro Trincanato è consigliere comunale.
1: Primo obiettivo che ci siamo dati quando abbiamo iniziato a pensare a questi itinerari di trekking urbano era quello di portare una parte dei tantissimi visitatori che ogni anno vengono a Verona in delle porzioni di città che tendono a frequentare meno. Noi abbiamo appunto un grandissimo afflusso turistico, ma che si concentra in uno spazio molto ridotto del centro storico, che va sostanzialmente dall'Arena a Piazza Erbe alla Casa di Giulietta, e l'idea invece era quella di far scoprire a chi vuole visitare Verona anche in maniera un po' più lenta un pezzo di città che in realtà ha una serie di caratteristiche che sono altrettanto interessanti, perché spaziano dall'ambito naturalistico a quello invece più propriamente storico-architettonico, considerando che la città di Verona è iscritta al patrimonio UNESCO anche e soprattutto per il suo sistema di fortificazioni.
0: E come l'avete progettate queste, diciamo, queste escursioni, questi trekking?
1: Ci siamo fatti aiutare appunto da Mini Trekking e da Maca, che sono due soggetti che già erano attivi e che avevano un po' elaborato il progetto, con l'idea appunto di far spostare le persone in una fascia diversa da quella collinare, dove già in corso c'erano altri progetti di valorizzazione turistica, e dunque di scorrere sostanzialmente nella parte sud-ovest della città, dalla zona di San Zeno, che è uno degli altri grandi punti culturali della nostra città, passando poi per Porta Palio e per Porta Nuova, che sono le due grandi porte cinquecentesche dell'architetto veronese Michele San Micheli, e che sono uno dei fiori all'occhiello dell'architettura cittadina, ma in realtà assolutamente poco conosciute e poco considerate in questo momento.
0: E state studiando anche degli altri percorsi o per il momento vi siete fermati?
1: Non ci siamo fermati, perché la cinta delle mura delle fortificazioni di Verona è davvero immensa e dunque c'è moltissimo lavoro da fare. L'idea appunto è di collegare questi itinerari a quelli che sono in via di completamento sull'arco collinare, ma anche nella parte appunto a sud c'è ancora tutto un brano importante delle mura che prosegue sostanzialmente fino al fiume, che passa anche attraverso un forte molto, molto suggestivo, molto bello, valorizzato da Lega Ambiente, e l'idea è proprio di progressivamente nel tempo non soltanto chiudere l'anello, ma anche aprire tutta una serie di luoghi che sono all'interno o sotto questo sistema di fortificazione di bastioni. Penso alle gallerie di Contromina, che servivano per spiare il nemico quando scavava fuori dai bastioni, penso a tutta una parte anche interrata di bunker della Seconda Guerra Mondiale, proprio con l'obiettivo di portare alla luce una nuova pagina importante del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico di Verona.
0: Come avete sentito, il Comune si è avvalso di Maca, museo a cielo aperto, e Mini Trekking, di cui Corinna Candian è una delle due fondatrici.
2: Abbiamo pensato di portare sia il cittadino che il turista italiano e straniero a scoprire la zona partendo dal centro di Verona, che è la Piazza Bra, verso il quartiere di San Zeno e il meraviglioso Parco delle Mura. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che il modo migliore sarebbe dare comunque la libertà al camminatore, ecco, di scoprire tutti i posti partendo proprio dai luoghi e dalle persone che lo abitano, e per far questo abbiamo cercato proprio di coinvolgere le associazioni locali, i musei, associazioni che si occupano di ambiente, associazioni sportive, biblioteche, chiese, eccetera, e abbiamo ideato un percorso di 4 chilometri che si percorre in circa 2 ore, che è assolutamente adatto a tutti perché sostanzialmente è in piano. Come dicevo, il percorso parte dall'ufficio turistico, dove l'utente, il camminatore, il trekker, l'urban trekker, come lo vogliamo chiamare, avrà la possibilità di scansionare un QR code e di visionare una grandissima mappa che gli darà la prima idea del percorso. I QR code e questi cartelli colorati sono assolutamente sempre disponibili 24 ore su 24 e l'urban tracker, diciamo, può scansionarli in qualsiasi momento. Ad ogni scansione, ecco, del QR code che si trova su ogni tappa, che poi vi spiegherò ad una, lui avrà la possibilità di ascoltare una traccia audio multilingue, avrà accesso a molta documentazione storica, ai testi dell'audioguida e anche al link della posizione Google Maps del cartello successivo. In questo modo, comunque, sarà accompagnato, ecco, sempre nel percorso.
0: Raccontiamo un po' di queste zone che avete scelto per metterle un po' in evidenza, per metterle anche un po' in vetrina rispetto al resto della città.
2: Dunque, dopo aver lasciato il centro di Piazza Bra, ci dirigiamo verso Castelvecchio. Qui l'utente avrà ovviamente la possibilità di visitare il museo, ma noi lo portiamo proprio a camminare subito sulle rigaste, che sono il Lungadige, dove dall'alto avrà una bellissima vista su Castelvecchio, e questa bellissima passeggiata lo porterà al quartiere di San Zeno, che è un quartiere meraviglioso, veramente storico, dove c'è proprio una grande storia, a partire anche dal famoso carnevale e con la sua bellissima basilica. E l'utente proprio potrà scegliere di fermarsi, di ammirare la basilica, di entrarci e assaporare proprio il modo di vivere, insomma, dei veronesi in questo quartiere. L'audioguida avrà sempre un tono molto fresco e non didascalico. È un'audioguida vivace che invoglia a scoprire proprio cosa c'è intorno a noi, e darà veramente anche uno sguardo alle cose più curiose, ecco, non assolutamente non ai classici argomenti. Dopo San Zeno si proseguirà sul bellissimo Parco delle Mura, che è la cinta muraria che circonda appunto la città di Verona, che in realtà è un parco meraviglioso, molto verde, che in tutte le stagioni offre dei bellissimi colori, e in questo modo si uniranno proprio storia, movimento, cultura e sport, visitando la Porta Palio, il Bastione di San Bernardino, il Bastione di Santo Spirito, il Bastione dei Riformati, fino ad arrivare a Porta Nuova, che è quella grande porta, una delle maggiori entrate verso la città di Verona, che poi riporterà il camminatore verso Piazza Bra.
0: Lei diceva questa guida, questi QR code, queste indicazioni sono molto vivaci, molto fresche, regalano forse anche delle chicche che viceversa non sarebbero messe in evidenza. Ce n'è qualcuna, non lo so, una particolarità che descrivete, cosa specifica di cui magari possiamo accennare?
2: Allora, un punto secondo noi molto interessante è quello di Porta Palio, ad esempio, che è una bellissima porta realizzata dal San Micheli, che è spesso aperta al pubblico in occasione di qualche iniziativa. Noi ci passiamo molto spesso in macchina, ma vorrei contare quanti veronesi effettivamente ci sono stati, sono entrati nei sotterranei e sul tetto della porta.

0: Da Verona ci spostiamo nel Bellunese perché siamo nel piano delle Olimpiadi Milano Cortina e questo territorio sta ospitando tante gare. Un territorio che si è preparato per questo evento guardando anche al futuro però perché le strutture saranno parte integrante dell'offerta turistica. Renzo Minella è consigliere della Fondazione Cortina.
1: La preparazione di un evento così importante è partito diversi anni fa e chiaramente negli ultimi mesi c'è stata una rincorsa per far sì che tutte le infrastrutture, che l'organizzazione fosse pronta per questa data importantissima e quindi c'è stato tanto lavoro da parte di tutti, ma anche il territorio stesso, noi impiantisti in particolare, ci siamo messi a disposizione affinché l'evento possa, come è iniziato, e finire nel migliore modo possibile. Periodo post-olimpico, ma anche quello immediato, quello da metà marzo in poi, ci riserverà, a nostro avviso, delle piacevoli sorprese, in quanto tantissima gente, grazie anche poi alle ultime nevicate, vorrà riversarsi sulle piste olimpiche, sui territori olimpici, una volta che verranno tolti, diciamo, le limitazioni legate oggi all'accessibilità, ai pass, ai vari paletti che vengono messi per la sicurezza durante questo periodo. E soprattutto ci aspettiamo la prossima stagione estiva, la prossima stagione invernale, come stagioni importanti dove vedremo veramente quale sarà l'effetto olimpico.
0: Accennava agli impianti di risalita fondamentali per il periodo invernale, impianti che però possono essere sfruttati tutto l'anno per magari riscoprire delle località che diversamente non sarebbero accessibili.
1: Ma sì, il ruolo degli impianti di risalita, che diciamo sono nati tantissimi anni fa, principalmente per, o meglio, dedicati alla stagione invernale per lo sci, si stanno rilevando sempre più dei mezzi di trasporto anche per la stagione estiva. Infatti le stagioni estive per quanto riguarda il settore impiantistico hanno un incremento significativo anno dopo anno, proprio per quello che diceva lei, il fatto di poter accedere senza fatica, o meglio accedere tutti qua, cioè tutti possono accedere, anche le persone meno atletiche, persone con mobilità limitata, possono accedere a quote elevate o in posti che altrimenti non arriverebbero se non appunto con una preparazione sportiva adeguata. A questo aggiungerei anche il fatto che la mobilità su fune, in alcuni casi, su determinate tratte, va a sostituire anche la mobilità su gomma, quindi diventa una mobilità alternativa d'estate e sicuramente molto più sostenibile sotto l'aspetto ecologico per quanto riguarda l'ambiente montano.
0: Parliamo di qualcuna di queste destinazioni, di qualcuno di questi impianti.
1: Se vogliamo fare degli esempi, avere un impianto tipo Faloria, dove opero io, che dal centro di Cortina, e quindi dal centro proprio, dal paese di Cortina, porta la clientela anche d'estate a quota 2002 sul Monte Faloria, e da quel punto si possono osservare le più belle montagne del mondo, che sono le Dolomiti, si può osservare la conca ampezzana praticamente chiusa in una cabina tranquillamente con qualsiasi condizione meteo. Penso agli impianti che partono da Canassei, dal paese di Canassei, e portano verso il Pordoi, dal Pordoi stesso che dal passo che dalla strada statale delle Dolomiti si raggiunge la cima Pordoi. Penso a tante altre località, mi mette Bressanone, ma insomma sono tantissime le località nelle Dolomiti e non solo, che hanno questa possibilità di lavorare, diciamo, molti mesi all'anno, garantendo un servizio continuativo, proprio perché situati e avvantaggiati dal fatto che partono dal centro del paese.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
3: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, Il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

Seconda parte di Gran Tour, siamo in Veneto e riprendiamo il nostro racconto dal Monte Baldo, paesaggio e enogastronomia, perché qui si trova olio di alta qualità e soprattutto tartufo. Ne parliamo con Tiberio Mazzola, componente dell'Associazione Tartufai Veronesi.

0: Siamo sul Monte Baldo, vicino al lago di Garda, e se poi ci spostiamo verso la Lessinia attraversiamo il Val d'Adige e andiamo sulle colline veronesi della Valpolicella.
1: Noi siamo in questo territorio e ci rivolgiamo a lei perché in questo ambito possiamo fare una sorta di tour gastronomico, perché forse non tutti sanno che anche qui c'è del buon tartufo.
0: Esattamente, si trovano diverse specie, diciamo che in Italia ce ne sono 9 di specie di tartufo commestibile e commerciabile. Nel nostro territorio Baldo Lessinia, diciamo, ce ne sono praticamente 8 di queste 9 specie che si trovano abbastanza spesso, abbastanza facilmente.
1: Oltre al tartufo, qui possiamo trovare anche dell'olio.
0: Certamente, sono zone vocate per la coltivazione dell'ulivo, nella parte più collinare. Fino a una quota di 5, 6, 700 metri si coltiva benissimo l'olivo e si fa un ottimo olio.
1: Lei ci consiglierebbe qualche giro per appunto non solo gustare tartufo e olio, ma prendendo la palla al balzo anche per insomma, guardarsi un po' intorno e quindi godere anche della bellezza di questo paesaggio?
0: Allora, certamente, diciamo che la parte forse più panoramica da vedere, da girare, diciamo, è la parte del Monte Baldo, la parte verso il lago di Garda, per intenderci Castion, San Genio di Montagna, queste zone qua dove si vede quasi praticamente la maggior parte del lago e i monti attorno, il Baldo e tutto l'habitat naturale delle nostre zone.
1: Torniamo più sul versante gastronomico. Che piatti consiglierebbe?
0: Allora, sicuramente per gustare meglio i nostri prodotti, noi siamo forti nei primi piatti e se vogliamo entrare nel proprio specifico, le tagliatelle al tartufo è uno dei piatti tipici rinomati. Infatti noi a Caprino Veronese, una volta all'anno, verso la fine di agosto, facciamo una festa, la festa del tartufo nero del Monte Baldo, dove è partecipata da veramente migliaia di persone che vengono a degustare il tartufo nero del Monte Baldo della Lessinia.
1: La stagione migliore, al di là del, diciamo, dell'appuntamento annuale a fine agosto?
0: Allora, diciamo che il tartufo si esprime meglio partendo da luglio e andare verso l'autunno, autunno-inverno, dove matura meglio, è più profumato e più gustoso. Parliamo sempre di usare il prodotto fresco appena raccolto dai cavatori e quindi questo è il periodo sicuramente migliore.
1: Chi volesse provare a cercare il tartufo, voi organizzate anche delle giornate per accompagnare l'escursionista, il viaggiatore?
0: Più che altro noi, non specificatamente in questo senso, però una volta all'anno, premetto che noi come associazione Tartufai Baldo Lessinia abbiamo in zona Fumane una tartufaia sperimentale

0: Sì.
1: Ultima tappa, Stra, una cittadina deliziosa a due passi da Venezia, dove si trova il Museo della Calzatura. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
2: Oggi andiamo a Stra a scoprire il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, che è un museo di impresa che coniuga una narrazione storica aziendale, quindi produttiva, con però il fascino dell'esposizione in una villa di straordinaria bellezza architettonica. Quindi partiamo dalla sede, che nasce nella sua forma attuale quando nel primo decennio del 600 Jacopo Foscarini, che era un ammiraglio e un patrizio veneziano, fa ristrutturare una casa di campagna lungo le rive del fiume Brenta, affidandone i lavori a Vincenzo Scamozzi, che era un architetto vicentino molto famoso, allievo di Palladio, e la fa ristrutturare con l'obiettivo di trasformarla nella residenza estiva della famiglia Foscarini. Il complesso architettonico è inizialmente costituito solo dalla villa padronale, alla quale si è poi aggiunta la foresteria, che da ricovero per gli attrezzi era stata trasformata in spazio destinato all'ospitalità e che è straordinariamente decorata con degli affreschi che rappresentano paesaggi e allegorie. E poi ci sono le scuderie, che a loro volta sono state trasformate in spazio di accoglienza. Questa è la sede, abbiamo detto, ed è la sede di un museo che nasce nel 1993 per decisione di Luigino Rossi, che è il fondatore del calzaturificio Rossi Moda, che è a sua volta un'azienda nata nel 1947, azienda che produce calzature femminili di lusso dalla sua nascita. Inizialmente Rossi crea questo museo semplicemente per raccontare la storia della sua azienda e la sua evoluzione imprenditoriale nel corso del tempo, ma strada facendo l'esposizione ha in qualche modo cambiato obiettivo, diventando una vera e propria narrazione storica della produzione e della tradizione calzaturiera tipica della Riviera del Brenta.

0: Il mestiere del calzolaio, infatti, è nato a Venezia alla fine del XVII secolo per effetto della fondazione della Scuola dei Calegheri, che era la corporazione di calzolai e ciabattini, e si è sviluppata nei secoli successivi nell'area tra Padova e Venezia, facendo sì che la zona del Brenta venga ancora oggi considerata come il distretto di eccellenza della produzione di calzature di lusso. Dal punto di vista della sua struttura, il nostro museo si sviluppa oggi su 700 metri quadri dei due piani della villa padronale e raccoglie ed espone oltre 1300 modelli di calzature femminili ripartiti su una ventina di marchi famosi. E si tratta di modelli che la Rossi Moda ha prodotto per conto delle principali case di moda internazionali nel corso di tutta la sua storia. Il museo è articolato nei due piani espositivi secondo una differenziazione che possiamo definire geografica. Al piano terra sono esposti modelli frutto della collaborazione con i marchi dell'alta moda che vengono definiti nordici. Al primo piano quelli invece che sono la risultante dei progetti sviluppati con i grandi marchi che si definiscono mediterranei. Per il visitatore che percorre le sale di Villa Foscarini, l'esposizione è inevitabilmente un susseguirsi di bellezza, colori, maestria progettuale ed esecutiva, ma è anche una straordinaria opportunità per scoprire un mondo produttivo che, come abbiamo visto, parte da molto lontano e che in questo museo è raccontato e documentato non solo dai meravigliosi modelli di calzature esposti, ma anche da una ricchissima documentazione in termini di bozzetti, disegni, tavole, eccetera, eccetera, che descrivono in qualche modo ciò che sta dietro a una produzione di questo tipo. Proprio con questo scopo, nel museo è anche allestita una sala denominata laboratorio, nella quale sono esposti gli attrezzi del mestiere e il tavolo da lavoro di un ciabattino del passato a fianco degli strumenti e dello spazio di lavoro di un modellista di oggi.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma c'è una terza e una quarta parte, quindi restate con noi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.

0: Adesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Report aziende.it oppure 800 40 10 40.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio, contrastate le borse europee dopo una mattinata positiva, ma nel segno della prudenza gli occhi restano puntati su Hormuz, mentre si rafforza il petrolio. Ma vediamo ora come vanno le contrattazioni, ripartendo dall'apertura in questi minuti anche della borsa di New York. Intanto, rimanendo nel vecchio continente, vediamo che entra proprio in questo momento in territorio negativo anche il FTSE MIB a Milano con un meno 0,02%. Francoforte in questo momento segna uno meno 0,05 per Londra, la peggiore in generale dall'inizio di seduta, e infine Parigi meno 0,09%. Vediamo in questo momento in territorio negativo il Nasdaq con un meno 0,03% a seduta appena avviata, il Dow Jones invece poco sopra la parità con un più 0,07%. E per il momento con la borsa è tutto.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libero. In questa puntata dedicata al Veneto pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Stiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 km attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 km, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 km per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Brenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
0: Dicevamo, un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
1: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
1: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Ostiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico, naturalistico e culturali. Quindi abbiamo una bella presenza di ville venete, nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombinodese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi, ce ne sono poi anche altri. Uscire per esempio a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate, la presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio, l'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita, circa un mese, qui a Campo San Piero. E quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto ma molto frequentati, perché sono delle vere e proprie oasi di pace, quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
0: Grazie allora a Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
1: Grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e, come diciamo di solito, ci vediamo in Ostiglia.

0: It's not long. E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare. Che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo delle bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Adria Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Dio Piccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Rio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Rio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Rio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica e cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti, il Sile per esempio come fiume, l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti, e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra, senza l'intervento della bonifica, saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte gli insegnanti, e li facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo la parte digitale e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
0: E allora Valeria, direi che possiamo fermarci qua, ma abbiamo ancora parecchia energia nelle nostre gambe, perché il dislivello questa volta era davvero poco nei percorsi che vi abbiamo proposto.
2: Eh sì Alessandra, con te dei percorsi dolci, vedremo se sarà altrettanto dolce il nostro Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento: a causa del ribaltamento di un camion, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Taranto. Code a partire dallo svincolo di Lanciano di 2 km. Sulla 16 Napoli-Canosa, a causa di un veicolo in fiamme, code verso Canosa 5 km tra Benevento e Vallata. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano per veicolo fermo, code tra Incisa e Firenze Sud. In direzione Napoli traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa, in colonnamenti a tratti. Sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia, per incidente code tra Capriate e Bergamo. Infine un tratto di viabilità ordinaria, la statale 145 Sorrentina è chiusa con uscita obbligatoria per incidente a Gragnano in direzione Napoli e a Castellammare in direzione Sorrento. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E a questo punto, ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico in Veneto, regione che scopriamo ora a passo lento, in particolare spostandoci in zona Vicenza, prima più o meno a nord e poi a sud della città. Torniamo infatti sui nostri passi, ripercorrendo il cammino Fogazzaro-Roi. È un cammino che parte da Montegalda, passa da Vicenza, si snoda poi verso nord, appunto, fino a Tonezza del Cimone. Sono circa 80 km ed è un viaggio a piedi diviso in quattro tappe, ed è anche uno dei primi cammini che si è sviluppato in Veneto, ed è un cammino che abbiamo raccontato qualche anno fa qui a Grand Tour, e ne riparliamo oggi sempre in compagnia di Andrea Cevese, uno dei referenti di questo itinerario. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno Silvio.
2: Allora, ripartiamo un po' dal nome, che in qualche modo ci racconta l'idea alla base di questo viaggio a piedi, Cammino Fogazzaro-Roi, raccontaci.
3: Sì, allora il cammino nasce proprio per collegare dei luoghi significativi nella vita di questi due personaggi vicentini. Fogazzaro, il grande scrittore ottocentesco, che è stato quello più importante dopo Manzoni, e poi questo suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, che è stato veramente un diplomatico della cultura vicentina e veneta nel mondo. E l'idea era quella di collegare dei luoghi significativi nella vita di questi due personaggi vicentini, luoghi che comunque sono suggestivi e estremamente adatti per creare un cammino in mezzo alla natura, per quanto la natura nella nostra provincia sia stata purtroppo manomessa dall'uomo negli ultimi decenni. Però siamo riusciti a trovare dei percorsi, dei corridoi verdi che sono gratificanti per chi cammina.
2: Quali sono questi luoghi? Citiamone alcuni.
3: Allora, come dicevi tu, si parte da Montegalda, che è una ridente località verso sud, a una decina di chilometri da Vicenza, e che è importante sempre nella vita di Fogazzaro e anche di Roi. E si cammina lungo il fiume Bacchiglione, quindi c'è un argine che è piacevole da percorrere, e poi si passa per il borgo di Costozza, che è l'Asolo Vicentina. Okay. Quindi è un borgo antico con delle dimore storiche estremamente significative, e poi ci si avvicina a Vicenza e si passa a fianco della villa Palladiana alla Rotonda, che è la villa più importante del grande architetto, la villa settecentesca ai Nani, e si arriva in centro a Vicenza, questo nell'arco di una ventina di chilometri.
2: E poi come continua dopo Vicenza?
3: Poi continua dal centro di Vicenza, quindi chi percorre il Fogazzaro-Roi ha la possibilità di visitare Vicenza, perché con i primi 20 chilometri comunque significa arrivare in circa 4-5 ore di cammino in centro a Vicenza, ha la possibilità di godersi il centro storico, patrimonio UNESCO, e poi si prosegue il giorno dopo verso nord, passando per la zona delle risorgive del Bacchiglione, che è una zona veramente molto suggestiva, e questi paesi che sono appunto nella zona più nord di Vicenza, fino a Marano Vicentino. Zone molto industrializzate, ma comunque noi abbiamo cercato un po' con lanternino di trovare delle vie che fossero, sempre sfruttando il più possibile gli argini dei fiumi, che fossero gradevoli per chi cammina. E poi da Marano si arriva a Velodastico, altro luogo estremamente importante nella vita di Fogazzaro, e che è zona a piede di montagna, e poi da lì, nell'ultima tappa, si fa la salita verso Vicenza verso Tonezza del Cimone, per ancora un 18 chilometri. Lì ci sono 600-700 metri di dislivello, ma non sono certo proibitivi.
2: Ecco, com'è cambiato e come si è sviluppato il cammino in questi anni, se qualcosa è cambiato? Magari sono cambiati anche i camminatori che hanno intrapreso questo viaggio.
3: Ma allora, è interessante notare che nel frattempo, noi siamo presi nel 2015, quindi siamo stati a livello veneto veramente degli esploratori, direi. Nel frattempo ne sono nati tantissimi, adesso qualcuno dice che ci sono più cammini che camminatori in Italia, il che può essere vero. Quindi il flusso è rimasto, anche se adesso c'è molta più concorrenza, quindi, e ci sono effettivamente dei cammini molto belli che hanno anche una forza di promozione notevolissima, che ahimè noi non abbiamo, ma comunque insomma ci difendiamo. I camminatori rimangono un po' sempre quelli, cioè sono persone di solito non giovanissime, che normalmente hanno dai 40 ai 70, questo per lo più.
2: Okay.
3: Ecco, questo è un cammino che può fare chiunque. Tra l'altro c'è anche una versione ciclabile del cammino che è stata identificata da un gruppo di appassionati di gravel, quindi è percorribile anche con le bici tipo il mountain bike o la gravel.
2: Ecco, parlando di questo cammino, e parlare di questo cammino ci dà modo di parlare anche di un altro progetto in dirittura d'arrivo, il cammino Rigori Sterne. Ne abbiamo parlato tempo fa come un'idea, ora è quasi realtà, no? Raccontaci un po' anche questa novità.
3: Sì, guarda, è da molto tempo che ci lavoriamo, è stato estremamente laborioso arrivare ad avere anche le autorizzazioni amministrative, coordinare un po' i vari portatori di interessi. Direi che poi ci sono state delle lentezze legate al fatto che noi siamo soltanto un gruppo di volontari, per cui non abbiamo magari tanto tempo libero, ma comunque stiamo cercando adesso di arrivare in dirittura d'arrivo. Tra l'altro una spinta è dovuta al fatto che la Regione Veneto ha fatto una legge sui cammini e adesso c'è un bando che scade a marzo per avere dei contributi, quindi questo è chiaramente una spinta. E quindi io credo che ragionevolmente noi potremmo presentare il cammino entro la fine di quest'anno, ed è un cammino questo che ha veramente qualcosa di speciale, perché ricorda la figura di Mario Rigoni Stern, scrittore che credo tutti conoscono, forse in più di Fogazzaro, parte dal centro di Vicenza, quindi comunque facilissima la logistica, perché se arrivi in treno in stazione dopo 10 minuti di avvicinamento a piedi si arriva all'Accademia Olimpica, Teatro Olimpico, quindi uno dei monumenti più importanti di Palladio e della città di Vicenza. Da lì parte il cammino, si può fare una breve, tra virgolette, deviazione per andare a visitare il santuario di Monteberico, che è stato importante nella vita di Rigoni, perché tornato dalla guerra lui ha fatto un voto e da Asiago è andato a Monteverico a piedi, e poi da lì si parte, quindi proprio dal centro di Vicenza si parte, e in 80 chilometri e 4 tappe si arriva alla sua casa natale al centro di Asiago. Teniamo conto che poi i collegamenti anche in autobus da Asiago sono frequentissimi e riportano a fianco della stazione ferroviaria di Vicenza, quindi veramente per chi cammina la logistica è estremamente semplificata.
2: Allora, insomma, diamoci un appuntamento per quando anche questo cammino Rigoni Sterne sarà realtà, e speriamo, insomma, che tanta passione e fatica venga in qualche modo, insomma, ripagata, quantomeno in soddisfazione personale condivisa. E quindi per scoprire questi 2 tracciati da percorrere in provincia di Vicenza vi rimandiamo al sito www.camminiveneti.it. grazie mille Andrea Cevese, a presto, buon cammino.
3: Grazie Silvio.
2: E usiamo anche queste ultime battute di programma per camminare in provincia di Vicenza. In questo caso ci spostiamo a sud della città, in particolare sui Monti Berici o Colli Berici, che sono un gruppo di rilievi collinari che emergono, potremmo dire, all'improvviso dalla pianura veneta. La cima più alta qui raggiunge circa quota 450 metri. Il paesaggio è caratterizzato soprattutto da colline, boschi, vigneti e anche antichi borghi. E però, insomma, per i dettagli ci facciamo accompagnare da Simona Boseggia, guida ambientale escursionistica, che ben conosce questi luoghi. Buongiorno Simona.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, ovviamente parliamo di trekking come mezzo per scoprire questi luoghi. Abbiamo, insomma, curiosato un po' sui tuoi social e siamo stati attratti, quantomeno per il nome, dalla Valle dei Mulini. Che tipo di escursione è e da dove partiamo per questa escursione?
4: Sì, è la Valle dei Mulini di Calto, con anche la visita, se uno volesse, della Sengia dei Mioni, dove c'è una casa rupestre, e il Museo della Pietra. È una valle che è parte di una diramazione della Valliona, che è la valle più grande, insomma, dei Colli Berici, e ha la caratteristica di avere ancora dei mulini lungo il percorso. Questi mulini erano alimentati da acqua che veniva incanalata e portata proprio sopra la ruota, e queste ruote avevano questi cassettoni che, riempiti d'acqua, si muovevano, e questo era possibile, quindi il movimento quasi tutto il periodo dell'anno, anche nel periodo in cui c'era poca acqua, insomma, lungo il torrente.
2: Sono ancora attivi questi mulini?
4: Allora, la maggior parte non ha più la ruota, ma ce n'è uno che ha ancora la ruota di legno, dove si vede bene che ha i cassettoni, e sono tutti adesso sistemati e adibiti a abitazione. Si vede ancora la roggia dove passa tuttora l'acqua, e lungo il percorso ci sono dei salti d'acqua con delle cascatelle. In più anche ci sono dei lavatoi, quindi all'epoca si usava l'acqua anche per lavare i panni, non solo per far andare le ruote dei mulini. I mulini erano presenti già dal 1400 in quella zona lì.
2: Oh. Sì. Ecco, tolti i mulini, qual è la caratteristica di questa escursione di trekking?
4: Allora, la caratteristica è di avere una lunghezza di 8 km, un dislivello di 340 metri, è di tipo turistico-escursionistico per un camminatore medio, insomma. Insomma, si può fare sia di primavera che in autunno, perché in primavera ha la caratteristica di avere la sua massima fioritura. Già adesso ci sono dei bucanevi già fioriti. Poi si sale su alla Senja dei Meoni, dove c'è una casa rupestre che è stata costruita utilizzando una ex cava di pietra di Vicenza, che è musealizzata, si può visitare. All'interno ci sono degli spazi dove hanno ricavato all'epoca, fino agli anni 50 l'hanno usata, c'è una cucina col camino e sopra nel piano superiore le camere da letto, e tutta arredata con gli arredi, insomma, dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
2: Un viaggio nel passato anche in qualche modo.
4: Esatto.
2: Quindi insomma queste erano giusto due dritte per camminare sui Colli Iberici. Per altri suggerimenti, per escursioni insomma da fare in questo angolo di regione, ti possiamo cercare insomma sui social come Turismo Naturalistico e Rurale. Grazie mille a Simona Boseggia, a presto.
4: Grazie, arrivederci.
5: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Zanzara Tour, avanti tutta.
3: Io mi rassegno al peggio.
4: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Sono le 16.
6: GR 24, il Sole 24 ore.

0: In carcere Walter Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, movente da chiarire. Terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crolli e feriti. Colpi di pistola a Piombini contro i passanti nella periferia di Roma, 4 feriti in modo lieve. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. È stato arrestato e portato in carcere l'imprenditore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: I carabinieri lo hanno rintracciato e fermato mentre era in strada a Trastevere. Secondo la procura di Roma, Walter Lavitola è il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto davanti alla villa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia nell'ottobre del 2025. Al faccendiere viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, ancora latitante, che secondo gli inquirenti avrebbe reclutato i 4 presunti esecutori materiali dell'attentato arrestati a giugno. Ad incastrare Lavitola e Tavares sarebbero i tracciati dei loro telefoni cellulari. I due avrebbero anche partecipato ad un sopralluogo a Pomezia pochi giorni prima dell'esplosione dell'ordigno rudimentale davanti all'abitazione del conduttore di Report. Il movente non è ancora chiaro, visti i rapporti di amicizia tra Ranucci e Lavitola, che all'inizio di luglio era stato convocato in procura ma si era avvalso della facoltà di non rispondere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 km, è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. La governatrice della provincia ha informato su X che ci sono feriti e danni considerevoli, in particolare a Quibdó, capoluogo del dipartimento, e nella cittadina di Pereira. Roma, 4 giovani a bordo di un'auto hanno esploso vari colpi con una pistola a Piombini all'indirizzo dei passanti. È successo la notte dell'8 agosto nei quartieri di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza. Le vittime: un 24enne e un 35enne pakistani, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato fortunatamente solo lievi lesioni. I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità degli autori. Almeno 16 cittadini del Bangladesh sono morti domenica in un incendio divampato in una fabbrica di divani in Arabia Saudita, nei pressi della capitale Riyadh, lo riferisce il governo del Bangladesh. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 17:00.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: ai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ah, ecco, è passato adesso sopra di me proprio un classico bus dell'ATAC. Ecco, questo invece è un pneumatico classico del senatore.
2: Non fare marca.
1: Del senatore, questo.
2: Come
1: è un politico,
2: fai a capire che è un
1: politico.
2: Pneumatico del senatore?
1: Perché sono una buca molto. Sono qua da tanto tempo.
2: Sei
1: sono
2: sensitiva.
1: Una classica buca romana. Sai che ci sono vari tipi di buca a Roma: c'è la lunga, la stretta, la larga, ci sono vari tipi. E il tema è che nessuno. No, sto scherzando, nessuno, okay. Ovviamente no. Però non sono riparata così spesso.
2: Sono, diciamo, corredo della città, mettiamola così. Un
1: Facciamo
2: po' il marchio di fabbrica.
1: Un pochino, citando un nostro caro amico Alessandro Arcodia,
2: sì.
1: Ogni tanto lui cita i festoni natalizi, quelli arancioni, no?
2: Sì.
1: Quelle cose di plastica arancioni con i fori,
2: sì.
1: Ormai fanno parte dell'arredo urbano, sono
2: è
1: un
2: vero.
1: Pochino un gradiente estetico.
2: Però c'è una cosa bella delle buche di Roma, di qualsiasi altra città, che
1: sì.
2: Bene o male sì, chi ci vive le mappa sa dove sono e non rimane stupito di questa cosa, perché il luogo comune che oggi vogliamo affrontare con il nostro ospite è pensavo di conoscerti.
1: Scusami, la buca è anche democratica, perché la buca non fa differenza di nessun tipo, a meno che tu non abbia la bici, allora in quel caso potrebbe essere critico.
2: È vero,
1: però
2: è vero.
1: Su ogni macchina non fa distinzioni, dice, vabbè, tu mettiti qui, non giudica.
2: No,
1: pensavi
2: vero.
1: Di conoscermi? Perché pensavi di conoscermi? Perché hai fatto un errore tu di valutazione?
2: Certo, assolutamente sì, anche se però la buca è sempre dietro l'angolo. E come dice l'ospite che noi abbiamo qui con noi, Nicola La Gioia, ciao Nicola.
3: Ciao.
2: Nel suo libro La città dei vivi dice, una cosa che i romani conoscono benissimo sono le buche, ma una cosa che forse pochi hanno detto se non Nicola, che in quelle buche poi ci cadevano tutti, onesti e disonesti. È democratica la buca per strada o no?
3: E in più devo dire che non è proprio così, cioè, sul fatto che la buca sai dov'è, perché sono come alcuni fiori estivi certe volte le buche, cioè spuntano all'improvviso, dalla notte al mattino, quindi ci sono sempre nuove buche che potranno comparire. E comunque sì, sono abbastanza democratiche. Nelle buche ci finiscono le utilitarie e ci finiscono anche le auto blu, e quindi smadonnano tutti.
2: Questo è vero. Allora, noi oggi con te, Nicola, ti abbiamo qui anche perché La città dei vivi, che è questo caso editoriale gigantesco, bellissimo, un bellissimo libro che è scritto, è diventato anche uno spettacolo teatrale con la regia di Yvonne Capece, che sarà tra l'altro a Nuoro, a Bari, a Napoli, insomma tante tappe. Volevamo parlare del rapporto che noi abbiamo con le nostre città.
3: Sì.
2: Appunto, pensavo di conoscerti quando poi la città da cui provieni non riconosci più, o la città che hai scelto d'adozione non conosci più, e il riflesso della città ci porta anche a ragionare sul chi siamo noi. Tu sei barese d'origine,
3: sì.
2: E hai un'attrazione che racconti anche nella Città dei Vivi, con la città in cui ci ospita in questo momento, che stiamo registrando da Roma, molto forte. E da dove nasce questo rapporto con questa città?
3: Allora, fammi dire prima di Bari. Io però Bari, quando io ero un ragazzino, era una città meravigliosa, perché era una città in cui era possibile fare esperienza. C'era una città in cui c'erano i quartieri, diciamo, residenziali, poi c'erano i quartieri pericolosi, c'era il Ceppo, c'era Iapigia, e quindi erano luoghi in cui tu potevi fare esperienza. Cioè, fare esperienza tu non la fai incontrando quelli come te, ma incontrando quelli diversi da te. E Roma, da questo punto di vista, è proprio l'apoteosi. È innanzitutto una città gigantesca, cioè è una delle città più estese d'Europa, questo a dispetto della cittadinanza, perché 3 milioni di abitanti,
2: sì,
3: insomma, sono pochi rispetto all'estensione. Se tu ci pensi, Parigi è un quartiere di Roma, un grande,
2: sì,
3: quartiere di Roma.
2: Stupisce questa cosa quando vai a vedere la vera estensione di Parigi, perché tutti la immaginano gigantesca,
3: sì.
2: In realtà è quasi forse più piccola di Milano, se non sbaglio, o come Milano.
3: Non è così grande Parigi,
2: no.
3: Però ha più abitanti di Roma. Roma invece è gigante, che poi è anche il motivo della mobilità complicatissima a Roma. C'è una città così grande che non ha un grande numero di abitanti. Prima che cominciasse la trasmissione parlavamo appunto degli scooter sharing,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Che Roma è anche servita, come Barcellona, come Milano,
2: dei servizi di sharing,
3: che però non coprono tutta la città, perché la città è troppo grande rispetto al numero degli utenti che potrebbero utilizzare gli scooter, e quindi questo crea una serie di problemi se devi attraversare la città, ma anche di scoperte, perché non c'è un romano che conosca tutta Roma,
2: tutte le buche di Roma.
3: Roma è impossibile, ma manco tutti i quartieri di Roma.
2: Certo. E tu, città d'origine Bari, città di affezione Roma e anche di lavoro, ma anche Torino, quindi diciamo veramente fatto sud, nord e centro. Cosa hai scoperto di te in queste tre realtà? Pensavi di conoscerti veramente?
1: Anche, cioè, che città sei?
2: Esatto.
3: Sì, io sono tra Roma e Bari fondamentalmente. Torino è stata una parentesi molto felice.
2: Lunga
3: perché
2: anche.
3: 7 anni

0: anche se poi faceva avanti e indietro, certo, con Roma, perché lì ho diretto il Salone del Libro. Ma Torino, per esempio, è una città, come ce ne sono altre città anche in Italia, che è per esempio divisa in maniera abbastanza rigida in classi sociali. Io abitavo nel centro cittadino, Torino sono circa 800.000 abitanti, nel centro cittadino ci saranno 50.000 abitanti, e tu se non esci da lì dentro, io avevo un ruolo istituzionale, quindi insomma spesso stavo lì, ti chiedi gli altri 750.000 dove siano. Invece a me piacciono le città che si mescolano. Roma è una città in cui, ma questo poi lo vediamo in tutto il cinema italiano, una stessa tavola c'è sempre, almeno così nella seconda metà del Novecento, un
1: americano,
0: sì, un americano, un francese, un cardinale, un ricco, un povero,
2: un attore,
0: mignotta,
2: ce lo mettiamo per eccetera, forza, eccetera, eh? Sì. Un attore va messo,
0: un attore, ovvio, va messo, un attore riuscito, un autore fallito, un proletario, eccetera eccetera, nel senso tutte le lingue si mescolano, così è anche, che so, Città del Messico, per esempio. Io sono rimasto rapito, forse è l'unica città dove sarei voluto rimanere per molto tempo dopo essere andato a visitarla. A me piacciono le città, invece, per esempio, Torino chiaramente ti fa capire che diciamo le cose non si mescolano. Pensa a Napoli, dove i quartieri spagnoli a un certo punto scendono sul centro cittadino, e a me piacciono queste città qui, tipo Roma.
1: A un certo punto tu nel libro fai un passaggio secondo me molto bello, nella Città dei Vivi, in cui dici: dopo una settimana di permanenza il presidente degli Stati Uniti qui a Roma diventerebbe uno stronzo qualunque. Sì. E mi piace molto questa metafora, perché a parte che forse non è una metafora ma è un dato di realtà, però indica il fatto che le città dove viviamo plasmano tantissimo chi siamo. Vorrei capire qual è la forza della città di Roma secondo te, e anche perché per esempio il delitto che tu hai raccontato sapientemente nel libro è potuto accadere a Roma, e se secondo te poteva accadere anche in altri luoghi.
0: Allora, poteva accadere ovunque, però con quegli elementi caratteriali, con quella temperatura emotiva, soltanto a Roma, come soltanto a Milano, a Parigi o a Bruxelles, a seconda del tipo di città. Che caratteristiche ha Roma? È una città che esiste da 2700 anni, quindi una città che ne ha viste tutti i colori, ha visto gli imperi sorgere e crollare molte volte, è crollata e rinata molte volte, quindi non si può prendere troppo sul serio, cioè non può credere troppo in se stessa, e quindi ci crede fino in fondo. Cioè, mi spiego meglio, proprio la città eterna è la città che meglio di altre è consapevole che nulla è eterno, che tutto è transitorio, che siamo di passaggio, e quindi anche il presidente degli Stati Uniti, ma chiunque...
2: Scusate, battuta facile, una caducità. Questa era brutta,
1: bella, questa la prendiamo, la buttiamo via,
0: però,
1: grazie.
0: Qualche anno fa era ancora vivo Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones, vennero gli Stones al Circo Massimo, se fossero venuti a Bari ci saremmo ricordati, che ne so, generazione e generazione. Io quel giorno ero in un locale dalle parti di Tor Pignattara, stavo bevendo con degli amici, arriva un tizio col motorino e fa: oh raga, venite al Circo Massimo. E perché, che c'è sta al Circo Massimo? Boh, quattro stronzi che suonano i Rolling Stones.
1: Così,
0: okay. Capito? Se Madonna, all'apice, sì, del successo, si fosse trasferita a Roma, dopo una settimana sarebbe diventata la Sora Ceccone, capito?
1: Certo. Non più.
0: È un po' quello che raccontava, guarda, c'era una commedia che purtroppo andò male perché raccontava la città talmente bene che a nessuno sembrò qualcosa di nuovo. Flaiano, quando scrisse Il Marziano a Roma, cioè a Roma arriva un marziano, arrivano i marziani non a Los Angeles, a New York, arrivano a Roma, quindi quando arriva il marziano a Roma tutti quanti stupefatti circondano il marziano di stupore, eccetera eccetera. Stacco, dopo due settimane un uomo entra in un caffè, c'è sta il marziano da solo che sta bevendo il caffè, a Marzia: spostate. Cioè, quindi dopo due settimane anche un extraterrestre arrivato a Roma farebbe tappezzeria. A me questa cosa qui, che può essere scambiato per cinismo, invece mi sembra un atteggiamento molto saggio nei confronti della vita, perché siccome viviamo in un'epoca di mitomani, ecco, questa mitomania a Roma proprio te la smonta,
1: è abbattuta,
0: sì.
2: C'è un'immagine che vorrei mettere sul tavolo, che si trova nel libro, ed è questa: la pioggia su Londra o su Parigi è la dimostrazione di come una città moderna all'occorrenza possa prendere le forme di una nave da crociera. C'era. Dal suo interno si può osservare il mare in tempesta, bevendo tranquillamente un tè, seduti tra ottoni luccicanti. Quando ho letto questa frase, a un certo punto mi sono chiesto, quando abbiamo l'opportunità di intervistare scrittori e scrittrici, tu dalla finestra cosa vedi? E scrivi ancora guardando fuori dalla finestra di questa grande crociera?
0: Allora, dipende da dove uno abita. Io ho abitato in diverse case a Roma. Ho abitato all'inizio in un seminterrato, quindi vedevo i piedi come in Bianca di Nanni Moretti. Poi invece ho abitato in un piccolo appartamento che aveva una terrazza, e quindi da lì vedevo, vicino al policlinico, quindi non è che avessi chissà quale visuale. Poi ho abitato vicino al terzo piano, in via di Porta Maggiore, da dove passava il tram, quindi sentivo il passaggio del tram perché c'era un leggero tremolio quando passava. Quella era una via molto affollata, di fronte però c'era una concessionaria Fiat, quindi vedevo la concessionaria Fiat. Adesso invece vivo in una casa dove c'è un piccolo giardino, quindi vedo le piante.
1: Ah, ok, meraviglioso. Senti, il libro La città dei vivi e anche il podcast che ne è conseguito e anche lo spettacolo teatrale narra di questi fatti sì, che quando lo leggi ti danno veramente un pugno nello stomaco, ma è la cronaca, è la nuda cronaca di quello che è successo con l'omicidio Varani da parte di Foffo e Prato. È una storia che abbiamo sentito bene o male tutti, perché ci è arrivata in casa come un pugno nello stomaco. E a un certo punto tu dici: esiste una malvagità dei luoghi, e c'era quel decimo piano in cui è avvenuto tutto questo che emanava in qualche modo questa cosa. Esiste veramente la malvagità dei luoghi?
0: Beh, guarda, io lì in via Gino Giordani numero 2, che dove si è consumato questo omicidio, l'ho sentita. Erano passati forse 2 giorni dall'omicidio, e grazie a un mio amico giornalista che doveva fare delle riprese, entrammo, quindi mi accodai a loro ed entrammo in questo stabile, che è uno stabile di 11 piani, quindi abbastanza alto. Beh, era veramente stranissima l'atmosfera che si respirava, andando poi fino al decimo piano, dove c'era la porta ovviamente sigillata con i sigilli dei carabinieri, oltre la quale si era consumato un omicidio così efferato e così violento, perché tu sentivi un silenzio tale, perché evidentemente io l'ho attribuito al fatto che tutti quanti i condomini, sapendo e non essendosi resi conto che a pochi metri da loro si stava andando in scena appunto purtroppo non un film dell'orrore, ma un orrore reale, erano tutti quanti paralizzati. Io sentivo addirittura il rumore delle stoviglie nel silenzio totale delle persone al di là dei muri.
1: Ma era la tua sensazione amplificata oppure era una percezione reale? Perché sai, quando alzi molto le antenne, perché sei in un luogo quasi sacro, non so come dire.
0: Guarda, forse tutte queste cose messe insieme, ma c'è anche qualcosa a livello, diciamo, animale che passa fra esseri umani anche quando sono in silenzio e non si dicono niente. Faccio un esempio: se tu entri in una stanza dove ci sono delle persone che hanno appena litigato, anche se non li guardi in faccia, tu senti una sensazione di tensione o di tristezza, e lì c'era proprio una sensazione di annichilimento. A me non è mai successo una cosa del genere, insomma io sono abbastanza laico da questo punto di vista, però lì io questa cosa l'ho sentita in maniera abbastanza chiara. Oppure invece al contrario, quando stai in una situazione di festa, anche se nessuno sta ballando, senti che c'è dell'eccitazione nell'aria.
2: Sì, no, esatto. Sì, torno un attimo a un luogo comune che pensavo di conoscerti rispetto anche alle nostre città in cui viviamo, in cui stiamo. C'è un momento in cui hai pensato di non riconoscere la tua città, ammesso ovviamente che la tua città ora sia Roma in questo momento, no? Quindi non so se senti più, immagino di sì, insomma, perché vivi qui, tu senti, prima domanda, più aderenza con Roma rispetto alle altre città, e se hai sentito di disconoscere la tua città in qualsiasi momento della tua vita e non per forza in un momento preciso.
0: Allora guarda, Bari è la città in cui ho vissuto per i primi 23 anni della mia vita, quindi a Bari ho dato il primo bacio, il primo innamoramento, le prime volte che ho fatto a botte, le prime volte che ho litigato con qualcuno, quindi quella roba lì ti rimane per sempre, in qualche modo ti forma più di qualunque altra esperienza, quindi diciamo che Bari me la porto proprio nel cuore in questo modo qua. Però Roma è stata una magnifica città d'adozione. Io non è che ho sentito di non riconoscerla, ho sentito di non conoscerla mai fino in fondo, proprio perché queste grandi città sono una scoperta inesauribile, tanto più che Roma, adesso dico una cosa che forse a qualcuno dispiacerà, ma per me non è invece un elemento per forza negativo. All'inizio, quando sono venuto ad abitare a Roma, c'erano le notti bianche, tutte queste cose qui, e mi sembrava in competizione con Parigi, con Berlino, con Londra, anche se arrancava, diciamo, dietro queste città. Oggi invece mi sembra più una città appunto che guarda a Mumbai, a Città del Messico, ma non è necessariamente un male.
1: Io mi ci volevo trasferire a Mumbai,
0: perché,
1: figurati,
0: perché
1: l'amo.
0: Quelle sono, io una volta sono stato a Bangkok.
1: meravigliosa,
0: un'energia che non ho sentito neanche
1: ho
0: a New York.
1: Ho fatto un ultimo dell'anno a Bangkok e non sono riuscito ad andare via dalla piazza per 3 ore da quanto era imballata di gente.
0: È incredibile,
1: c'è una forza, una vitalità assoluta.
0: C'è una forza proprio che tu appunto a Parigi, specie nelle città europee, a Parigi, a Londra, a Bruxelles non sentiresti mai. Vedresti delle mostre meravigliose, dei concerti stupendi, eccetera eccetera, però non è che può succedere chissà che. Invece Roma ha un grado di imprevedibilità, da questo è anche un grado di

0: È come una città che è in continuo disfacimento, ma non si consuma mai del tutto, cioè rinasce in
1: È eterna,
0: continuazione
1: appunto.
0: dal suo disfacimento. Certo,
1: È una fenice.
0: potrebbero andare tante cose meglio, però è anomala come città europea, ecco.
1: C'è un passaggio, mi è piaciuto molto, adesso cito a memoria, però cerco di essere il più fedele possibile, ed è il bello di come una città ti fa conoscere. A un certo punto viene fuori il tema dell'assassinio, dell'omicidio, e una persona dice: ma chi, quello poteva essere mio figlio, nell'accezione di assassino o di assassinato? Cioè, in questa città può accadere veramente di tutto e ti plasma talmente tanto che a un certo punto non sai neanche chi potresti essere delle parti in gioco all'interno di questo grande evento.
0: Quando non sai chi potresti essere, di solito è una buona notizia. Cioè, perché dico questa cosa? Perché noi abbiamo quasi sempre, e questa cosa negli anni, negli ultimi anni è aumentata molto, una vocazione vittimaria. Cioè, aspiriamo a essere vittime, perché la vittima ha ragione a prescindere. Quindi ci immaginiamo continuamente come quelli che hanno effettivamente o potenzialmente subito un torto, la violenza altrui, il male altrui, e non ci viene mai in mente che potremmo essere noi quelli che fanno del male. Ora, senza andare a finire agli
1: Casi
0: omicidi, che
1: estremi,
0: quindi sono
1: certo.
0: veramente rarissimi e ancora più rari abbiamo visto in Italia, noi comunque normalmente, per il semplice fatto di occupare spazio e di avere un temperamento, facciamo anche del male alle persone che ci stanno intorno. Quindi il fatto proprio di negare questa cosa qui, e noi oggi siamo tendenzialmente la negheremmo, fa sì che poi, come tutte le cose che vengono rimosse, fanno danni senza che ce ne rendiamo conto. Questa cosa è stata eclatante per me scrivendo La città dei vivi, perché leggendo gli atti del processo, facendo interviste, eccetera, eccetera, mi sono reso conto che i due colpevoli, i due assassini, Marco Prato e Manuel Foffo, addirittura si immaginavano loro come vittime delle circostanze, vittime del caso, vittime perché stavano strafatti di cocaina, vittime perché uno avrebbe manipolato l'altro e così via. Quindi se anche
1: Rimpallandosi le
0: un
1: colpe, tra l'altro.
0: assassino, esatto,
1: Certo.
0: se anche un assassino che ha ammazzato un ragazzo in quel modo lì si rappresenta come vittima, vuol dire che qualcosa, diciamo, è
1: Certo.
0: andato fuori
1: Nicola,
0: registro
1: guarda,
0: proprio.
1: hai perfettamente ragione perché quando noi usiamo la parola relazione tossica, adesso non voglio
0: Che
1: entrare.
0: oggi no, è molto usata,
1: Esatto.
0: soprattutto anche nei vari meme, anche in
1: Sì.
0: internet,
1: Lo
0: forse.
1: uso su di me, quando parlo di me in una relazione tossica, mi vedo sempre come la
0: Come
1: persona che
0: vittima.
1: subisce
0: Sì.
1: questa relazione, ma no, è difficile essere consapevoli e anche essere molto onesti con sé e dire: ok, la parte tossica sono io. Ovviamente poi le colpe vanno bilanciate, però hai perfettamente ragione, è più facile passare per vittime in questi casi, è molto più semplice.
0: Mi è sbloccato un ricordo un po' di, cioè, Bari negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, era pieno di tossici e il più tossico di tutti negava il fatto di esserlo, quindi
1: Ok.
0: anche se lo prendi proprio come dipendenza dalle sostanze,
1: Certo.
0: il vero tossico ti dice: no, no, guarda, è tutto sotto
1: Tutto
0: controllo.
1: sotto
0: Scusami, ti
1: controllo.
0: voglio chiedere una cosa un po' che sembra out of the blue, ma non lo
1: Sì.
0: è. Tu credi nelle sliding doors?
2: Ah, questa è bella. Allora, ti rispondo in un. Cioè, gli antichi distinguevano fra il caso e il destino. Cioè, il destino è quello che noi potremmo fare, e che se ci lavoriamo riusciamo, diciamo così, a più o meno a fare. Poi, voglio dire, non è questo, non ha nulla a che fare con l'arrivismo, col fatto che ce la puoi fare, uno su mille se
0: Sì,
2: la ce la fa, cioè il popolo
0: non
2: di
0: diciamo
2: diventare ciò che
0: senza
2: si
0: il
2: è.
0: life coaching.
2: Esattamente, esatto, diventare ciò che si è. Il caso invece è proprio la casualità che però di solito ostacola il destino, ma di solito il destino, appunto, per gli anni della letteratura antica era più forte del caso. Quando appunto il dio, gli dei del fato volevano cercare di ostacolare un personaggio il cui destino però andava in senso opposto, se questo personaggio aveva lavorato bene su se stesso, di solito il destino riusciva a prevalere. Quindi questo significherebbe che io credo poco nelle sliding doors.
0: Ma
1: C'è
0: ne hai
1: una.
0: avute alcune nella tua vita? Cioè, per cui quella cosa ti ha fatto, come dire, ti ha aiutato non solo a crescere, anche a capire,
2: Beh,
0: magari a
2: guarda,
0: interpretare
2: mi
0: meglio.
2: ricordo una cosa, non so se è una sliding doors, ma come dire, ha influenzato tutta la mia vita professionale proprio dal punto di vista contrattuale. Cioè, io lavoravo in una casa editrice e avevo un contratto a tempo indeterminato. A un certo punto un carissimo amico critico d'arte, che purtroppo è morto, si chiama Marco Vallora, è molto più anziano di me, ma eravamo diventati amici, mi chiama e mi dice: guarda, eravamo a Roma, sto a Villa Medici, sto qui, era ancora vivo Balthus, il grandissimo pittore, che poi sarebbe morto tipo 2 o 3 anni dopo. Sono qui con Balthus, vieni a Villa Medici e così puoi conoscere Balthus. E io dico: non posso perché ho l'orario di lavoro.
1: No.
2: E quindi poi Balthus è morto e io.

0: abbastanza, diciamo, violento, non dal punto di vista fisico, ma diciamo retorico,
1: quindi
0: sì, litigo, sì. Ecco, quando litigo, pur non potendo litigare, pur non, e tra l'altro mi capita, c'era quello che era Shaw che diceva mai litigare con un idiota perché conosce la pratica meglio di te, ti porta, certo, sul suo livello,
2: sì,
0: quando
2: George
0: a me
2: Bernard,
0: succede, cioè, questa cosa qua, ora non era precisamente così la citazione, ma
3: forse
0: era
3: mai
0: così,
3: litigare con un cretino,
0: sì,
3: perché abbassa tutto il tuo livello, al
0: sì,
3: suo livello,
0: oppure ti trascina nel fango, lui, sì, là, sta
2: non se ne vorrà, cosa, diciamo,
0: non se ne vorrà, scusate per l'imprecisione, ma quando a me capita questa cosa sono deluso da me stesso e dico cavolo, ma pensavo di conoscerti, pensavo che ormai avessi superato questa fase, e invece però diciamo che sbagliare è una cosa che ci portiamo sempre dietro.
3: Ma tu alzi più il volume o diventi più sarcastico? Tipo, cioè diventi affilato?
0: Sì,
3: nella...
0: divento sarcastico, divento... Io mi ricordo una volta, proprio, cioè, arrivavamo quasi ad uno scontro, ero però, devo dire, più giovane di adesso, e quindi
2: fumantino
0: e soprattutto, capito, la poesia, la letteratura la difendevo in una maniera quasi cieca, e mi ricordo che a tavola con uno a Roma, appunto, quello disse che cosa fai, io disse io scrivo, e lui disse io sono un artista, e che cosa fai, e lui diceva rappresento calciatori. Allora,
2: che senso?
0: Per lui questa era una, e forse c'aveva
2: forma ragione, artistica.
0: Aveva ragione, no?
3: In termini legali o rappresenta con una penna
0: no,
3: su un foglio di carta?
0: No, in termini legali.
3: Ah,
0: poi,
3: okay.
0: Poi,
3: ah,
0: poi anche, okay, questa è una specie di mito. E io dicevo, no, guarda, senti, ma questo non è una disciplina artistica. E quindi... E lui però intignava, come
2: esatto,
0: dice a Roma, intignava. E io là, capito, comincio a prenderlo in giro con tutta una serie di giri retorici che lui non capisce, ma capisce che lo sto prendendo per il culo,
2: certo.
0: Questa è una cosa, come dire, è abbastanza sleale, no? da parte mia utilizzare tutti questi giochetti, cioè... No, non dici niente, ti fai una scrollata di spalle
2: di nuovo
0: e fai
2: show,
0: passare la
2: cena, esatto,
0: ma basta, capito? Quello poi si incazzò, capito, per il fatto che io negavo l'artisticità della sua professione, ma diciamo che questa, ecco, è una cosa lontana nel tempo, oggi non mi comporterei.
2: Posso dire
0: così,
2: che però forse il sarcasmo, e forse eri più giovane ed eri persino a Bari quando è successo questo,
0: no, a Roma,
2: eri già a Roma, ecco, il sarcasmo forse è l'elemento base della romanità, a me piace, sì, tantissimo quando ti prendono per il culo, adesso lo dico veramente, e tu manco te ne accorgi, sì, perché sono talmente bravi con questa retorica che è fantastica.
0: Sai la differenza, guarda, tra Torino e Roma, proprio questa cosa qua.
2: Chiudiamo con questa.
0: Chiudiamo con questa. Io capisco che il mio tempo a Torino stava finendo quando in un giorno d'estate, con la strada completamente deserta, io stavo in bicicletta sotto il sole, vedo una signora che si sbraccia da lontano. Sai questi viali giganteschi, tipo i viali Unione Sovietica,
2: certo.
0: Allora io arranco presso questa signora, pensavo che avesse bisogno d'aiuto, e dico, signora, che è successo? Immaginate, tipo De Chirico, la strada completamente,
2: sì,
0: vuota. E lei dice, lei è in controsenso. No, io devo tornare
2: a Roma.
0: Torno a Roma, supero le strisce pedonali col verde, una signora fa per investirmi e io faccio un salto indietro e dico, oh signora, questa fa retromarcia, e mi dice, a coglione, così senza ragione, e io dico, sì, coglione, che bello, sono di nuovo,
3: prendi
0: a casa,
3: incassi.
0: E lì, no, mi sentivo
3: ti
0: di nuovo,
3: senti,
0: a casa,
3: okay,
0: cioè, dove appunto tutto vale e tutto sommato c'è una vitalità che io, guarda, conosco molti miei amici che invece si sono trasferiti, per esempio, al contrario, da Torino a Roma, e la trovano insopportabile, e lo capisco. Secondo me è una questione anche un po' di imprinting.
2: Attitudine, certo. Ringraziamo Nicola Gioia,
0: grazie,
2: per essere stato,
0: grazie,
2: con noi. Grazie mille.
0: Grazie.
4: Off Topic.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio

0: della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Un buon pomeriggio, l'avvio negativo di Wall Street fa girare in calo anche le borse in Europa, Londra quella che cede di più, piatte, Parigi, Milano e Francoforte. Un rinnovato rialzo dei prezzi del petrolio ha fatto vacillare i mercati azionari, mentre i rendimenti obbligazionari sono aumentati, con l'attenzione che resta puntata sulla pubblicazione dei dati sull'inflazione americana mercoledì prossimo. E allora vediamo in diretta il Dow Jones. In questo momento si muove poco sotto la parità, a meno 0,09, il Nasdaq invece poco sopra, a meno 0,08, e vediamo Milano tornando appunto nel vecchio continente, meno 0,06. Francoforte segna in questo momento un timido più 0,04%, Parigi piatta in questo momento in piena parità, mentre Londra perde quasi mezzo punto, 0,46%. E allora vediamo anche che la mancanza di un accordo appunto per la riapertura dello stretto di Hormuz ha spinto il petrolio Brent oltre gli $85, il gas sfonda quota 60 euro. Vediamo come sta andando a Piazza Affari, dove Eni, che in questo momento segna un più 1,37%, è tra i pochi titoli in rialzo, mentre cedono gli altri energetici. Vediamo Terna, che segna in fondo al listino un meno 1,44%, seguita da Snam a meno 1,40%, e Italgas meno 1,34%. Ed è tutto.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: I sistemi di lancio.
9: Direi di sì.
8: Quindi introduci tu, dai, io pendo dalle tue labbra.
9: Ma volevo dirti che ho fatto un conto rapido, in realtà non l'ho fatto io. 219 lanci spaziali nel 2023. Che è una cifra mostruosa. Tu fai conto che
8: uno ogni giorno e mezzo, tipo.
9: Praticamente sì, praticamente sì. E tu fai conto che dal 2008 al 2017 i lanci ogni anno erano circa 80-82. Dal 2018 si è passati a una media di 133 lanci e dal 2021 progressivamente ogni anno miglioriamo il record precedente. Quest'anno solo SpaceX punta a 130 lanci in un anno. Siamo veramente a ormai 1,5 giorni di distanza fra un lancio e l'altro. Impressionante.
8: Cioè, lanciamo un sacco di oggetti nello spazio per fare cosa? Lo abbiamo spiegato nelle prime due puntate di questo pregevole podcast. E già che mi parli di sistemi di lancio, io tra pochissimo ti proporrò un'arditissima metafora. Perché, come sai, io devo stare coi piedi per terra. Se tu mi parli di vettori spaziali, io sto cercando un equivalente sulla Terra.
9: E voglio vedere se lo trovi, questo è difficile.
8: Non lo so.
9: Questo è difficile. In realtà ti vorrei dire un'altra cosa, che di quei 219 lanci, 63 sono cinesi, 19 russi, nonostante la guerra, apro chiudo parentesi, 7 indiani, 3 dell'Europa e tutti gli altri sono di SpaceX e Elon Musk. E questo non solo è, se vuoi, una finestra sul mondo, letteralmente, su come stanno cambiando anche gli equilibri del mondo, ma qui in qualche modo si suggerisce come lo spazio sia radicalmente rivoluzionato.

0: da un privato in questo caso, e come quindi le nostre vite qui sulla Terra cambieranno.
1: E l'altra cosa interessante è che ha introdotto, che mi sembra molto sfizioso come tema, uno Stato, nonostante sia in stato di guerra, anche se non dichiarata perché è un'operazione militare speciale, riesce comunque ad avere le risorse, l'energia, il tempo mentale di continuare a investire nella corsa allo spazio, il che ci dice che è fondamentale andare nello spazio. E l'altro aspetto che secondo me è interessante è l'aspetto demografico, perché tu mi hai citato l'India, che ne ha fatti 7 quest'anno, no?
0: Esatto,
1: sette
0: l'anno 2023, sì, 7
1: lanci, peccato che sono più di 1,5 miliardi.
0: Esatto. Però attenzione, perché l'India proprio qualche settimana fa ha annunciato le sue ambizioni spaziali e prevede entro pochissimi anni una base spaziale in orbita bassa, cioè entro 2000 km dalla Terra, una missione su Venere. Assolutamente sì, e molto presto chissà anche altri lanci con astronauti indiani, probabilmente a partire dall'anno prossimo.
1: Questo è l'intro, tipo. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto coi piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che, in misura sempre più grande, si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: A questo punto, Emilia, avrei una domanda.
0: Vai.
1: Quella
0: vai.
1: Basica proprio, no? Che cos'è un lanciatore spaziale?
0: E questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda,
1: so,
0: perché
1: cerco di fare belle domande, poi mi aspetterei anche risposte altrettanto belle, ma vedi tu, insomma.
0: Insomma, allora la prossima volta devi sceglierti qualcun altro.
1: Ma c'è quello bravo, scusate, ragazzi.
0: Un lanciatore spaziale, che noi fraintendiamo e chiamiamo razzo, in realtà di solito è un sistema di lancio costituito da più razzi che sostanzialmente ci serve per portare in orbita satelliti, altre astronavi oppure equipaggi, e non è un caso che possa essere sia automatico oppure appunto manovrato da un equipaggio. Qual è la caratteristica fondamentale di un sistema di lancio? Che il suo sistema di propulsione contiene tutto il materiale necessario per operare. Il vantaggio è che attraverso questo sistema tu puoi andare letteralmente nel vuoto, puoi muoverti nel vuoto. Lo svantaggio è che da terra devi portarti tutto il carburante che userai poi oltre l'atmosfera, cioè peso, cioè costo, perché portare ogni chilo oltre l'atmosfera costa un sacco di soldi. Quindi più il razzo è grande, più costa.
1: Perché ancora, e dico ancora, ma senza tema di smentita, non ci sono stazioni di rifornimento nello spazio, però magari un giorno le avremo.
0: Le stiamo progettando, uno dei progetti proprio di SpaceX, per andare sulla Luna e utilizzare la Starship come stazione di rifornimento per altre Starship. Devono essere ancora fatti test, tra cui proprio il trasferimento di carburante a temperatura criogenica, cioè un po' freddino, da un mezzo all'altro. Questo test è previsto nei primi mesi del 2025 e poi forse avremo dei distributori di benzina. No, non è benzina, ma nello spazio. Sì.
1: Fantastico, speriamo con concorrenza perfetta, quindi un sacco di distributori, e poi vabbè, poi staremo a vedere. Senti Milo, l'altro giorno chiacchieravamo davanti a un caffè e mi raccontavi di questa apparente rivoluzione, cioè il fatto che una volta i razzi, o meglio i vettori, una volta che tu li lanciavi, poi questi ricadevano a terra e li buttavi via.
0: Sostanzialmente sì. Allora, per fare una metafora, come funzionava un viaggio spaziale fino a 10-15 anni fa? Era come se tu volessi andare a Roma e una volta arrivato a Roma in treno buttassi via il treno, perché questo succedeva. Le grandi missioni Apollo, quelle che hanno portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna per primi, sempre che ci crediate, tu ci credi, esatto, caro Giampaolo, esatto.
1: Certo. Ho visto il film di Kubrick,
0: esatto. Cosa succedeva? Tu andavi con un razzo che era più alto di 110 metri e tornavi con una capsula grossa come il tavolo che abbiamo qua davanti.
1: Il resto lo buttavi via.
0: Lo buttavi via e costava milioni di dollari. A un certo punto viene detto, si tenta di fare dei sistemi un po' riutilizzabili, lo Space Shuttle doveva funzionare per spendere meno, purtroppo è costato tantissimo anche in termini di vite, perché ci sono stati due incidenti catastrofici, e io ricordo parlando con Paolo Nespoli, il quale mi diceva che studiando ingegneria aerospaziale a New York, i suoi insegnanti della NASA gli dicevano recuperare un razzo è impossibile. Poi un bel giorno, nel 2015, arriva Elon Musk. E noi da allora siamo abituati con una frequenza veramente di più volte alla settimana a vedere un razzo, o meglio il primo stadio, cioè la parte sotto, poi parliamo anche degli stadi, sì, che letteralmente trasporta in orbita quello che deve trasportare e poi si posa o sulla Terra o addirittura su queste chiatte gigantesche nel mare automatizzate. È una cosa che fino a 10 anni fa era considerata impossibile. Questo cosa cambia? Il prezzo. Perché se tu puoi recuperare una parte del treno o tutto il treno, ovviamente ogni chilo ti costa molto meno.
1: E qua mi sa che stai toccando uno dei punti fondamentali nella corsa allo spazio, perché se tu spendi meno vuol dire che investi di più, investi meglio, quindi crei un vantaggio competitivo rispetto agli altri attori. Ma questa tecnologia del riutilizzo, tra virgolette, ce l'hanno tutti gli attori, per esempio anche la Cina, l'India o quelli più piccoli, o è un'invenzione pazzesca di Elon Musk e se la tiene per lui?
0: In questo momento ce l'ha solo lui. Tutti gli altri stanno tentando di avercela il prima possibile, perché è veramente rivoluzionaria. Perché facendo così, abbassando radicalmente i costi, tu apri letteralmente un settore che prima era appannaggio, direi, esclusivo dei governi più potenti o di grandi, certo, conglomerati industriali. Oggi nello spazio, visto che costa molto meno, i privati stanno andando nello spazio, abbiamo visto anche una passeggiata spaziale qualche tempo fa del primo privato della storia, oppure enti di ricerca, industrie che possono, non so, per esempio testare nuovi materiali, nuovi metalli, possono fare medicina spaziale, possono fare ricerca, addirittura università possono permettersi di andare nello spazio perché costa meno. Ovviamente il buon Elon Musk, che adesso è da solo, e questo è un problema, se vuoi, geopolitico, sì, perché anche a Washington non sono così contenti che lui abbia un monopolio letteralmente. Beh, la Cina ha promesso con Lunga Marcia 8 2025 la riutilizzabilità, l'India ci sta lavorando, l'Europa è un pochino indietro.
1: Tra l'altro mi fa ridere perché la nomenclatura dei vettori cinesi va a omaggiare sempre la storia cinese, no? La lunga marcia, quella, vero, che permise a Mao Zedong di prendere il potere, quindi c'è sempre anche un aspetto mistico, liturgico, no? Anche nell'utilizzo dei vettori da parte dei cinesi. Senti, allora a questo punto, Emilio, io ti lancio la mia provocazione, perché come ti dicevo ho riflettuto un sacco su come trovare un analogo, un'analogia per meglio dire, del vettore. Tu mi stai raccontando di una serie di dispositivi tecnologici, un sistema tecnologico che permette di proiettarci nello spazio, il che vuol dire che è vettore, cioè è mezzo, ma che porta che cosa? Esseri umani o altra tecnologia o ricerca o laboratori in un territorio abbastanza sconosciuto, mettiamola così. L'unica cosa che mi è venuta in mente era il periodo coloniale.
0: Okay, ok.
1: Le grandi esplorazioni marittime, 1500. Cioè. Quindi mi sono immaginato il vettore come le prime caravelle, i primi galeoni, dove a un certo punto, se tu ricordi, alla fine del 400 erano la Spagna e il Portogallo a farla da padrone, perché avevano un vantaggio tecnologico, caravelle e galeoni. Stiamo parlando, ragazzi, di barche di legno con tre alberi di 40 metri di lunghezza, però per quell'epoca era una certa rivoluzione, permetteva di attraversare l'oceano. E allora mi viene in mente che forse c'è un parallelismo nell'attraversare un mare ignoto per andare a prendere risorse, conquistare, esplorare, portare uomini, e qua però ti metto in crisi, perché i galeoni avevano i cannoni, due file da 40 cannoni l'uno.
0: Come e non escluderei che a breve anche i nostri mezzi spaziali li avranno. Qualche test in realtà, sia a livello di sistema d'arma antisatellite, è già stato fatto, guarda caso lo hanno fatto gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e l'India. Ma ti dico, hai così ragione e mi hai stupito, non era facile, che se tu ci pensi, come si chiamano le astronavi spaziali? Space Ship. perché l'analogia è molto più calzante con l'ambiente marittimo e marino che non con quello aeronautico. Anche gli astronauti che stanno mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale sono molto più simili a un equipaggio che sta in mare sei mesi che non a uno che prende un aereo e, per quanto lungo possa essere il viaggio, dopo 12 ore scende. No, no, questi vivono per mesi su una nave spaziale, quindi l'esempio è molto calzante. Alle armi purtroppo temo che arriveremo, Gianpaolo.
1: E fra l'altro, se stiamo sull'esempio marittimo, sai che c'è quell'antico adagio dei militari, della geopolitica: se controlli il mare, alla fine domini un po' tutto, no? E quindi, per i discorsi che abbiamo fatto nelle prime due puntate di questo podcast, direi che questo calza a pennello. Mi veniva in mente qualcosa di più concreto, sempre riferito al mare, ma più moderno come paragone. Cioè il fatto che, complice il cambiamento climatico e un iniziale e progressivo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord, il circolo artico sta diventando un terreno di battaglia, per il momento diciamo scientifica soprattutto, sì, ma è eccezionale. E sto pensando alla tecnologia delle navi rompighiaccio, per cui per esempio la Russia dovrebbe essere la flotta che ne ha di più, perché la Russia considera il Mar Artico il proprio giardino congelato di casa, no? Però mi riporta molto alla corsa allo spazio il fatto che, per esempio, ci sono stime per cui il 70% delle terre rare ancora non scoperte potrebbe trovarsi proprio all'interno del circolo polare artico. E quindi forse il parallelismo tra gigantesche navi che lavorano sull'innovazione tecnologica, che esplorano territori sempre più, anzi sempre meno inesplorati perché li vai a conoscere, calza veramente a pennello con la nostra corsa allo spazio.
0: È assolutamente pertinente, tanto che, questo l'abbiamo raccontato nei primi episodi, semplicemente quello che stiamo facendo, e io parlo di rinascimento spaziale, è estendere la nostra area di azione, parlo del genere umano, sempre più oltre rispetto a dove eravamo arrivati prima. Quindi semplicemente la demarcazione tra spazio, tra ignoto e area di competenza e di attività umana sta progressivamente spostandosi verso l'alto. Quindi è vero, e non è un caso, sempre rimanendo per esempio alle terre rare, che sulla Luna, dove abbondano, noi vogliamo tornare il prima possibile. Quando dico noi, intendo tutti.
2: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
3: Rinnovato saluto sulla 16 Napoli-Canosa, è chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa a causa di un camion il cui trattore ha preso fuoco, e a causa del ribaltamento di un altro camion sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Taranto, code di 4 km a partire da Lanciano. Sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli, per veicolo in avaria, code tra Arezzo e Monte San Savino, e in direzione Milano per veicolo fermo code di 6 km tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla 7 Milano-Genova verso Genova, per incidente code tra Busalla e l'innesto con la 12. Sulla stessa 12 in direzione Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante, code per veicolo fermo. Un veicolo in avaria provoca code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesto con la 10 e Masone verso Gravellona. A più tardi.
2: La geopolitica dello spazio.
1: E quindi terre rare che cosa significa? Siccome sulla Terra abbiamo un problema di alcune filiere che sono monopolistiche, no? Per esempio il paese che ha più alla filiera più completa è la Cina. Cioè hanno le miniere, hanno la tecnologia per renderli materiale utilissimo per i nostri telefonini, per i microchip, eccetera, e poi sfornano il prodotto finale. In altri casi, per esempio per il litio, hai l'Argentina, no? Che è un esportatore pazzesco, quindi è un po' più frammentata la cosa. Ma a questo punto mi sto ponendo la domanda, mentre ci parliamo, quanto democratico possa essere la corsa allo spazio per le risorse? Cioè, se tu hai la Luna, e sappiamo dei trattati, e sarà una puntata di questo podcast, sappiamo dei trattati internazionali che nessuno può dire la Luna è mia, no?
0: No.
1: E quindi è una corsa allo spazio un po' strana, no? Un po' mi ricordo il Far West di cui parlavamo nella scorsa puntata.
0: Il rischio che lo spazio diventi un Far West c'è. Perché è un nuovo Eldorado, letteralmente. Cioè le risorse che ci sono nello spazio, sulla Luna, sugli asteroidi, sono incommensurabili. Ci sono asteroidi che hanno un contenuto di platino che, se riuscissimo, se fosse economicamente sostenibile e tecnologicamente sostenibile, portarlo a Terra, ci renderebbe tutti, ma intendo tutti, miliardari, non milionari. Sì, tutti.
1: Siamo sicuri?
0: Anche noi. Il che però non cambierebbe alcunché, perché nel momento in cui tutti, esatto,
1: continueremo a fare dei podcast bellissimi per campare.
0: Esatto. Vabbè. E quindi quello che dici è un tema, lo toccheremo. La regolamentazione spaziale sarà fondamentale, perché le strade adesso si separano. Abbiamo un bivio: o Far West, o chi primo arriva meglio alloggia, con il rischio che ci siano semplicemente delle amplificazioni o delle estensioni dei conflitti terrestri. Apro chiudo parentesi, la NASA ha già indicato 13 siti che dovrebbero essere quelli del prossimo allunaggio, peraltro prima donna e prossimo uomo. Alcuni, guarda un po', coincidono con quelli cinesi e già si apre una porta. Oppure la collaborazione, che è un'altra grande lezione dello spazio, e non sono così ottimista. Negli ultimi 30 anni la stazione spaziale

0: Sociale internazionale ha rappresentato la prova, secondo me, più alta di collaborazione pacifica. Ancora oggi i cosmonauti russi stanno lavorando con gli astronauti statunitensi, europei, canadesi e giapponesi. Solo nello spazio abbiamo questa cosa qua. Finirà questo tempo? Non lo so.
1: Allora, non per mettere il carro innanzi ai buoi, solo una notazione secondo me. Visto il fallimento della diplomazia, delle grandi relazioni internazionali, delle grandi istituzioni sovranazionali, penso all'ONU che viene continuamente delegittimato oppure ignorato perché è preso da questi gangli, il Consiglio di Sicurezza non viene rinnovato, che può poco sulla Terra, mi chiedo se riusciremo noi grandi attori spaziali a decidere per un qualche organismo, una qualche architettura normativa che ci metta tutto d'accordo e ci permetta di evitare i conflitti, perché conflitti sulla Terra ce ne sono tantissimi. Dio non voglia che andiamo a vedere uno specchio proprio tra lo spazio. Se torniamo però ai vettori, c'è un'altra caratteristica che volevo sottoporti, che è questa. Se torniamo al discorso del dominare il mare vuol dire militarmente ma anche commercialmente, no? E sulla faccia della Terra, sul globo terracqueo, come direbbe qualcuno, noi abbiamo tanti snodi, cioè abbiamo i porti, abbiamo dei choke points, abbiamo... Per cui tu quando utilizzi i vettori marittimi, porti, uomini, armi, tecnologia, ricerca, risorse, materie prime, soldi.
0: Certo.
1: Però hai bisogno di hub. Cioè tu non è che parti da Shanghai e senza colpo ferire arrivi dove ti pare. Di solito c'è qualche intoppo. Si chiama canale di Suez, per esempio. Si chiama fare il periplo dell'Africa con 3 settimane in più di navigazione, eccetera. Ma nello spazio i vettori invece come si muovono? Perché un po' me l'hai spiegato l'altra volta, no? Se li lanci dall'equatore hai già un vantaggio.
0: Esatto.
1: Ma in generale il vettore ha lo stesso slalom che deve fare sulla Terra?
0: Diciamo che conta molto da dove lo lanci. E infatti i grandi paesi hanno tanti launchpad, hanno tanti basi spaziali con tante rampe. La Cina ne ha 4 solo sul suo territorio, gli Stati Uniti ne hanno tantissimi, alcuni per la difesa, penso a Vandenberg in California, altri, il più famoso, Cape Canaveral, insomma. La Russia ne ha diversi e ne sta costruendo un altro per smarcarsi un po' da Baikonur in Kazakistan. Quindi questo già fa la differenza. E poi, per tornare ai vettori, fa la differenza l'avanguardia e il livello tecnologico che tu con quel vettore hai ottenuto. Lo ripeto, in questo momento il vettore più avanzato in assoluto è quello di Elon Musk, che sa tornare. Il prossimo su cui sta lavorando Elon Musk, la Starship, sarà completamente riutilizzabile. E tieni presente che se nell'epoca dello Space Shuttle portare un chilo in orbita costava circa 60-65 mila dollari un chilo, Elon Musk, il Falcon 9, vende i suoi lanci a circa 6.000 dollari al chilo. Cioè ci siamo
1: abbassati... uno zero in meno.
0: Esattamente. Quando Starship dovesse funzionare, ha promesso 200 dollari al chilo. Tu capisci che tutti gli altri, Europa compresa, che sta tentando di metterci una pezza perché siamo molto in ritardo, e se vuoi poi parliamo della crisi dei lanciatori europei che non si è ancora conclusa, e beh, loro stanno correndo, perché sennò qui letteralmente altro che dal mare controlli la terra. Qui dallo spazio controlli tutto, e l'Europa, lo spazio, rischia di non vederlo o di vederlo col lanternino.
1: Che facciamo? Iniziamo a quagliare? Iniziamo a quagliare per andare in chiusura?
0: Parliamo della crisi dei lanciatori, così dico 2-3 roba e te.
1: Vabbè, insomma, Emilio, mi stai dicendo ancora una volta, mi riporta l'Europa un po' lentina, un po' fragile, un po' debole, che rischia di fare la fine del vaso di coccio tra le grandi potenze Stati Uniti e Cina, anche sui vettori e così, sui lanciatori.
0: Assolutamente sì, tanto che non si è ancora conclusa quella che veniva chiamata la crisi dei lanciatori europei. Cosa significa? Noi dal 2023 l'Europa non ha più avuto un razzo spaziale, un vettore spaziale proprio, perché ha mandato in pensione l'Ariane 5, glorioso, quello che ha portato James Webb Space Telescope nello spazio. Il Vega italiano ha avuto, il nuovo Vega, il Vega C, ha avuto un failure, e noi per un anno non abbiamo avuto più razzi. Cosa è successo? Che addirittura la comunità europea, per portare in orbita satelliti strategici, i Galileo, cioè il GPS europeo, ha pagato ancora una volta Elon Musk, dando a lui una tecnologia strategica a un privato non europeo, se no non potevamo portarla in orbita. Qualche tempo fa sono partite missioni fondamentali, Earthcare, la missione ERA per la difesa planetaria, e l'Europa ha ancora dovuto pagare Elon Musk. Adesso con l'Ariane 6 potremmo dovremmo esserci parzialmente ripresi. Il Vega C dovrebbe partire entro la fine dell'anno, ma poi occorre essere frequenti e affidabili per dire di essere competitivi. Ma ancora ci manca la riutilizzabilità e qui c'è da lavorare.
1: E qua mi viene alla mente un po' il rapporto di

0: Mario Draghi, un po' gli ultimi anni, l'Unione Europea che è sempre litigiosa, no? Sai, passiamo dal vettore al condominio, è una riunione condominiale dove spesso si litiga, dove c'è il tizio dell'attico che rompe sempre le scatole, si mette di traverso, sto pensando all'Ungheria per esempio, no? Veti incrociati, però in alcuni settori l'Europa è riuscita a mettersi d'accordo, a trovare accordo, tutto sommato una posizione abbastanza comune sulla guerra in Ucraina. Tutto sommato un ok all'acquisto massiccio di vaccini, tutto sommato l'ok al PNRR, che è stata una rivoluzione per un'Unione Europea incredibile, tanto che Mario Draghi nel suo rapporto dice guardate che quella è la strada, il debito comune. Io mi auguro che l'Europa dia prova di maturità anche in questo aspetto, perché ho la sensazione che l'Europa dal punto di vista strategico abbia lo sguardo un po' corto, no? È come se usassi gli occhiali sbagliati, quelli da vicino, e qua ci vogliono occhiali da lontano, anzi ci vuole un telescopio per capire se l'Europa è in grado di fare questa corsa allo spazio.
1: È così, e proprio Mario Draghi nel suo rapporto ha dedicato un capitolo intero allo spazio, suggerendo che venga meno il meccanismo di georitorno. Cioè oggi l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, si basa sul fatto che i soldi che i paesi membri, 22 in quel caso, danno all'ESA per fare cose spaziali, vengano redistribuiti in maniera proporzionale a seconda di quanti soldi ogni paese ha dato e quindi vengono rimessi nella sua industria. Questo però, secondo Draghi, e non ha tutti i torti, ha letteralmente frammentato la catena, dando delle competenze a paesi che non le avevano e obbligandoci a questa trafila che ci ha letteralmente rallentato. Potrebbe essere una strada giusta, chi lo sa.
0: Insomma, in buona sostanza è non diamo ad Andorra eccessivo peso e tecnologie. No, sto scherzando, naturalmente era una battutaccia, vabbè. Questa non è piaciuta a Riccardo Poli, quindi questa no. No, dicevo Andorra, piccoli attori in seno all'Unione Europea, che fra l'altro Andorra ne manca Unione Europea.
1: Esatto, esatto. No, questa roba qua è una roba...
0: Qual è il paese più piccolo dell'Unione Europea?
1: Lussemburgo?
0: Lussemburgo.
1: Lussemburgo? Sì. Non lo so, eh? Non lo so. Cioè, che Giampaolo Musumeci chieda a me, Emilio Cozzi, che di Europa ho solo un satellite di Giove, credo. Giove, Marta, esatto.
0: È Malta, è vero.
1: Ah, ok.
0: Oh Emilio, direi che per oggi due robine le abbiamo dette, direi di dare l'appuntamento alla prossima puntata, il quarto episodio del nostro podcast spaziale stellare, dove racconteremo come si va a vivere nello spazio, non noi perché siamo un po' anzianotti, secondo me mio figlio, 12 anni,
1: sì,
0: no, glielo dico ogni tanto, Ettore tu andrai nello spazio,
1: vai
0: sicuro,
1: nello spazio. Ma io glielo auguro,
0: che ciao papà io vado, no?
1: Dove vai? Su Europa, non questa,
0: su,
1: però.
0: Su Marte,
1: esatto.
0: Ti immagini l'Erasmus?
1: Che bello,
0: l'Erasmus a Marte.
1: Voglio, sì, voglio fare l'Erasmus su Vega.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Magari, magari.
0: E ricordate, anche se progettate un Erasmus su Marte, Venere, Nettuno, Plutone, quello che volete, sempre coi piedi per terra.
1: Sì, ma con gli occhi al cielo. Più pubblicitario?
0: Un po' sì.
1: Sì, sì, ma sì, con gli occhi al cielo. Hai vinto un motorino!
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Le 17.
9: GR24. Il Sole 24 ore.
10: Forte terremoto in Colombia, almeno 20 morti solo tra Manizales e Pereira. Il sindaco di Cali, almeno 20 edifici crollati sotto le macerie, anche bambini. Ex Ilva si profila una cordata italiana, ma intanto le imprese dell'indotto preparano licenziamenti collettivi. Calcio, il patron di Amazon, Bezos, verso l'acquisizione di una quota del Liverpool. Buon pomeriggio dalla redazione, da Marco Mancini. Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, almeno 20 morti tra Manizales e Pereira. Il sindaco di Cali ha fatto sapere che secondo le prime stime ci sono almeno 20 edifici crollati in città, con alcune persone intrappolate, ci sarebbero anche bambini tra queste persone, sotto le macerie dell'ospedale universitario. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle verifiche, nelle operazioni di assistenza, aggiornamenti nelle prossime edizioni di GR24. Il presidente della città autonoma spagnola di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha chiesto oggi che venga autorizzato un centro in cui confinare i migranti che sono in città dal 30 luglio scorso, mentre se ne organizza l'espulsione. Crediamo che debba essere fatto in via d'urgenza, perché così si riuscirà a coprire i bisogni vitali dei migranti, ha detto. Si eviterà che stiano per strada e sarà più facile condurre le procedure di espulsione. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma, contestato anche il metodo mafioso. Secondo il GIP, il movente risiede nel rapporto personale con il conduttore. Ex Ilva, il consiglio di presidenza di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti, per conto di un gruppo di aziende che ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa, una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale sull'ex Ilva. Lo fa sapere Federacciai. Intanto le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, e quanto comunicano le associazioni datoriali. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Lo scrive Sky News. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica, Fenway Sports Group, azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 18.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: I podcast originali di 24 Ore Podcast.
2: Sono le primissime ore del mattino dell'8 febbraio 2023 e ci troviamo a Great Yarmouth, una cittadina sulla costa orientale della Gran Bretagna. C'è un nutrito gruppo di poliziotti davanti all'ingresso di una villetta. Sono agenti dell'antiterrorismo, tutti incappucciati e armati. Attendono qualche istante, poi, al segnale prestabilito, fanno irruzione. La scena è concitata. Le bodycam degli agenti riprendono il volto impaurito di un uomo, un quarantenne stempiato e sovrappeso, colto inevitabilmente di sorpresa dall'irruzione degli agenti. C'è un errore, dice mentre gli puntano addosso le pistole, ma non fa resistenza e assiste attonito alla perquisizione di casa. Ci sono laptop, telefoni, hard disk e diversi altri dispositivi elettronici. L'abitazione ne è piena. Gli agenti sequestrano e catalogano diligentemente tutto. L'uomo di professione tecnico informatico si giustifica così con gli agenti. Li compro su eBay per ripararli e rivenderli. Ma non c'è nulla di vero, perché quella è solo una copertura. Il vero lavoro dell'uomo di nazionalità bulgara ma residente da anni nel Regno Unito è un altro. Orly Grusev, questo è il suo nome, è il capo di un collettivo di insospettabili uomini e donne della porta accanto, assoldati per portare a termine operazioni contro dissidenti e giornalisti sgraditi a Vladimir Putin. Orly Grusev è una spia. Un insospettabile spia al soldo di Mosca. Le prove a suo carico sono molteplici. Tra tutte spicca uno scambio di messaggi a cui gli investigatori risalgono dall'analisi di uno dei telefoni sequestrati. Ecco cosa scrive Rusev a un suo contatto in un messaggio Telegram risalente a settembre 2021. Non ci importa se il nostro uomo muore in uno strano incidente. Ma forse è meglio se troviamo un sistema per farlo arrivare vivo fino a Mosca. A questo messaggio lui risponde così. Tranquillo, per casi come questo non occorre assoldare un killer professionista. Serve un approccio scientifico. Il rapimento è la fase che mi preoccupa di meno. Più complesso potrebbe rivelarsi il trasporto. Ma possiamo andare sereni. Mio padre è un pilota di jet privati. Può darci una mano lui. Per la cronaca, il piano di rapimento che avrebbe avuto come obiettivo un giornalista non si concretizzerà. Ma ciò nulla toglie alla gravità delle prove a carico di Orly Grusev, che, come dicevamo, risulterà essere referente operativo di una cellula di spie, tutte di nazionalità bulgara, al soldo di Mosca nel Regno Unito. L'uomo responsabile del lavoro sporco. Il capo di una cellula operativa che avrebbe condotto 6 operazioni di spionaggio in tutta Europa. Agli ordini di chi? Beh, qui le cose si fanno interessanti. Per rispondere a questa domanda bisogna svelare l'identità della persona con cui sta chattando, il contatto che gli commissiona il rapimento e che pare non troppo preoccupato di effetti collaterali letali, diciamo così. Le cose si fanno interessanti perché il referente di questa rete di spie è una persona che fino a pochi anni fa rivestiva un ruolo di primissimo piano in una delle più brillanti società quotate alla Borsa di Francoforte. Una multinazionale tecnologica arrivata nel momento di massimo splendore a valere oltre 20 miliardi di euro. L'uomo che commissiona operazioni di spionaggio ai danni dei nemici di Putin solo pochi anni fa era un top manager abituato a dare del tuo ai banchieri di mezza Europa. a viaggiare per il mondo in jet privato, a saldare conti a 4-5 zeri con la sua carta di credito placcata oro. Il capo delle spie è l'ex direttore operativo di una società che si chiama Wirecard. Il suo nome è Jan Marsalek. Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Il caso Wirecard, episodio 1. Intrigo a Manila.
1: One tactic which they had considered was this whole gang.
2: Una delle tattiche a cui avevano pensato era un vecchio trucco da malavita. Piazzare della droga nella mia macchina e poi chiamare la polizia. In quel momento mi passava un solo pensiero per la testa. Ma in che diavolo mi sono cacciato? Questa storia poteva farci saltare la vita in aria, letteralmente. Riesci a immaginare una cosa del genere? Io sì, è come se lo facevo. Restavo sveglio la notte, gli occhi fissi sul soffitto, a rigirarmi nella mente tutti gli scenari possibili. Un colpo alla porta nel cuore della notte,

0: polizia fuori. E io che mi ritrovo a dire: sì, agente, me lo aspettavo. Prego, entri. Devo raccontarle la storia di una strana azienda tedesca. È assurdo. Sembrava di impazzire. Cercavo di non pensarci, ma era impossibile. La paura si infilava dappertutto. Avevo davvero timore per la mia famiglia, per quello in cui li avevo trascinati. Sognavo irruzioni in casa. Oppure mi chiedevo: e se succedesse qualcosa a me? E se succede mentre sono con i miei figli?
1: Lui è Dan McCram. Dan è un giornalista del Financial Times e quello che avete appena ascoltato è un estratto di una lunga intervista che mi ha concesso qualche mese fa. Dan e io siamo molto simili. Abbiamo la stessa età, siamo entrambi padri di famiglia e facciamo lo stesso lavoro. Siamo entrambi giornalisti ed entrambi siamo specializzati in finanza. Ma i punti di contatto finiscono qui, perché a me personalmente non è mai capitato di temere che qualcuno mi incastrasse piazzando droga nella mia auto. E non solo.
2: And if we were going to meetings for sources, we'd start doing, you know, amateur spy.
0: Se dovevamo andare a incontrare delle fonti, cominciavamo a improvvisare tattiche da spie, un po' da dilettanti, giusto per depistare. Tipo, se andavo a un appuntamento, magari mi infilavo al volo in una stazione della metro, la attraversavo a passo svelto e rispuntavo fuori dall'altro lato. Oppure, se ero su un treno, aspettavo l'ultimo secondo, proprio quando partiva il segnale che stavano per chiudersi le porte, e solo allora scattavo fuori dal vagone. Qualcuno mi sta seguendo?
2: Se non follow me.
1: Ascolto incredulo quanto mi sta raccontando Dan, e non posso che fare un paragone con quella che è la mia esperienza. Queste scene da film non fanno parte della mia quotidianità, e lo stesso credo valga per la stragrande maggioranza di chi fa questo mestiere. Ma poi ci sono le eccezioni, come quella di Dan. E se ci sono eccezioni è perché anche un mondo all'apparenza rispettabile come quello della finanza, per l'appunto, ha i suoi lati oscuri. Denaro, si sa, fa rima con potere. E per il potere c'è chi è disposto a tutto. Ebbene, se Dan McCram si è trovato ad essere protagonista, suo malgrado, di un film di spionaggio, se, come avete sentito, si è trovato a temere per la propria incolumità e quella dei suoi cari, se è iniziato a essere paranoico e passare le notti fissando il soffitto, è perché, facendo il suo lavoro, si è messo contro predatori senza scrupoli. Veri e propri criminali. Gente che qui, su questo podcast, chiameremmo squali. Ecco, il mio registratore ha raccolto la sua voce, l'avete appena ascoltata. Ma anche quella dei suoi colleghi, i compagni di viaggio di quella che lui definisce una pazza avventura. E allora non ci resta che raccontarla questa pazza avventura, partendo dall'inizio, o meglio, come si fa in questi casi, dalla fine, che cronologicamente si colloca in un periodo molto particolare della storia recente.
3: Sono state 743 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore e diventano così purtroppo oltre 6.800 i morti dall'inizio dell'epidemia.
1: Ci sono momenti nella storia in cui la cronaca ha un impatto molto concreto nella vita delle persone. Le prime settimane di marzo 2020 sono state indubbiamente uno di questi momenti. Ce li ricordiamo tutti i giorni frenetici prima dei lockdown, l'atmosfera distopica e la paura che pareva avvolgere ogni cosa relativizzando i problemi di tutti i giorni. Eppure, incredibilmente, quell'emergenza veniva vissuta in maniera molto diversa nel resto del mondo, a seconda della gravità della situazione sanitaria. Se in paesi come la Cina o l'Italia le misure più drastiche venivano messe in atto, altrove il clima poteva essere completamente diverso. Ad esempio nel luogo da cui vogliamo far partire la nostra storia, che è decisamente distante dalle nostre latitudini, visto che ci troviamo a Manila, capitale delle Filippine. È una giornata torrida e umida quella del 4 marzo 2020. Siamo nella sala d'aspetto di uno studio legale. C'è un ventilatore a soffitto, azionato a piena forza, che offre un sollievo solo apparente alle persone che si trovano nella stanza. Le mascherine chirurgiche che molti di loro indossano non contribuiscono certo ad alleviare il caldo durante un'attesa che si protrae ormai da diversi minuti. Chi si trova qui ha fatto parecchie ore di volo. Indossa completi di alta sartoria, scarpe da 500 euro il paio e ora probabilmente ammazzeranno

0: noia scrollando lo schermo dell'iPhone. Nel frattempo il tassametro scorre, inesorabile, perché le persone che si trovano in questa stanza sono abituate a farsi pagare molto profumatamente per il loro tempo. Parliamo infatti di professionisti di altissimo livello, che lavorano per alcune delle più importanti società di consulenza e revisione contabile al mondo. Ernst & Young, KPMG, Clifford Chance. Ecco, forse non avete mai sentito questi nomi, ma se fate una rapida ricerca online vi fate un'idea. Bene, dicevamo, questi professionisti dal tassametro importante sono in attesa di una persona in quella sala d'aspetto. Una persona che risponde al nome di Mark Tolentino, il titolare dello studio, il quale, trascorsa la bellezza di 50 minuti, si presenta al loro cospetto. L'uomo ha poco più di 30 anni ed è molto più giovane di quanto gran parte degli astanti avrebbe immaginato. A suo fianco c'è Maria, la sua assistente. È lei a fare le presentazioni. Mister Tolentino è una delle menti più fini e brillanti del nostro paese. Proviene da una famiglia molto importante ed è stato membro della Lex Talionis, la stessa confraternita universitaria del nostro stimato presidente Rodrigo Duterte. È un filantropo molto noto nel paese, la cui influenza nel dibattito pubblico è rinomata. Mister Tolentino è ospite fisso di numerose trasmissioni televisive e ha un suo personale canale YouTube che conta oltre 100.000 follower. Mark Tolentino è un avvocato YouTuber e ha pure un certo seguito. È una specie di autorità in tema di diritto di famiglia. Divorzi, separazioni, cose del genere. È un tema che appassiona tante persone, per questo il legale, dotato di ottima parlantina, viene invitato spesso in TV a dispensare consigli ai telespettatori in crisi di coppia. È forse quindi per la sua indubbia dote di matrimonialista in diritto filippino che i professionisti della Parcella d'Oro, che sono nel suo studio, hanno deciso di affrontare un volo intercontinentale con tanto di pandemia in corso solo per avere udienza? Beh, la risposta la sapete già. No, la loro missione è un'altra. La loro missione è dare la caccia a un tesoro. Un tesoro che vale 1,9 miliardi di euro e che, a quanto pare, risulta depositato in contanti in due banche nelle Filippine. Un patrimonio amministrato per l'appunto da Mister Tolentino per conto di una società quotata alla borsa di Francoforte. Una società che si chiama Wirecard. La risposta europea a PayPal. La dimostrazione concreta che la Germania non è solo industria, ma anche, appunto, tecnologia. Tecnologia di alto livello, in grado di fare concorrenza ai colossi della Silicon Valley americana. Questa è l'immagine di sé che, per anni, l'azienda ha proiettato al mercato, ai media, ai consumatori. Un'immagine di successo. Che però, diciamocela tutta, stride un po' con lo squallore dell'ufficio di Mark Tolentino, col ventilatore a soffitto e tutto il resto. Ecco, torniamo qui, torniamo a Manila, al gruppo di professionisti di cui sopra, che nel frattempo ha lasciato la stanza per scendere in strada dove, ad attenderli, ci sono un paio di vetture con autista dai vetri oscurati e persino due poliziotti in motocicletta a scortarli. Il traffico di Manila a quell'ora è paragonabile a un girone dantesco e, nonostante la scorta, le auto faticano a percorrere i pochi chilometri che li separano dalla loro destinazione. Una vietta secondaria poco fuori dal centro. Un'ondata di caldo umido e vivace umanità travolge i passeggeri all'uscita dall'abitacolo. Il gruppo si fa strada tra le bancarelle di street food e le biciclette parcheggiate. C'è l'officina di un gommista, un negozio di cibo per animali e, semi nascosta, una piccola filiale della Bank of Philippine Island. Ed è qui che sono diretti Mister Tolentino e i suoi ospiti. Il gruppo entra nell'edificio e ad accoglierli c'è il direttore. Seguono convenevoli, poi l'avvocato sussurra qualcosa all'orecchio del direttore. Ah, Wirecard, fa quest'ultimo. Poi sparisce nel suo ufficio e ricompare poco dopo con una busta che Tolentino, a sua volta, consegna ai suoi ospiti. Escono, risalgono in auto e raggiungono un'altra filiale, questa volta del Banco d'Oro. E qui c'è la stessa scena. Nuovi convenevoli, nuova busta, Mister Tolentino accompagna gli ospiti alle auto e per lui è missione compiuta. E così dovrebbe essere anche per i professionisti in doppio petto. La loro missione, dicevamo, è dare la caccia a un tesoro da 1,9 miliardi. Per questo hanno fatto tanta strada. ma non sono venuti qui per scovare un forziere in dobloni d'oro stile Indiana Jones. Il loro mestiere infatti è decisamente meno avventuroso, perché sono dei revisori contabili.
1: I revisori contabili controllano la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili. E per fare questo operano controlli prevalentemente a campione sulle singole voci di bilancio. I revisori quindi svolgono un'attività fondamentale a tutela della trasparenza.
0: Certificare l'esistenza dei fondi dichiarati da Wirecard in modo da mettere il bollino blu ai bilanci della società. Per questo i revisori sono qui. In questo, insomma, consiste la caccia al tesoro che li ha spinti fino a Manila. Perché è qui che, stando ai documenti contabili, risultano parcheggiati i soldi. Ma in che modo si può accertarne la presenza? Beh, di certo non si può chiedere agli impiegati di aprire i forzieri e contare fisicamente le banconote, come si sarebbe fatto un tempo. Servono dei documenti ufficiali, con timbro e firma di chi di dovere. E i pezzi di carta che Mr. Tolentino ha consegnato loro dovrebbero bastare. Missione compiuta, insomma. O forse no.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Vorstands der Wirecard AG folgende Erklärung.
0: 18 giugno 2020, Monaco di Baviera. È tarda mattinata quando sul sito ufficiale di Wirecard compare questo video. Inquadrati in camera ci sono quattro top manager. A parlare è uno di loro. È un uomo sulla cinquantina, capelli a spazzola, occhialini, dolce vita nero. È l'amministratore delegato della società. Si chiama Marcus Brown.
3: Siamo stati informati dal nostro revisore dei conti, Ernst & Young in Germania, che non sarà possibile rilasciare un attestato di revisione sul bilancio di esercizio 2019. Questo a causa di conferme bancarie non attendibili, che rendono necessarie ulteriori verifiche. Al momento non possiamo escludere che la nostra società sia stata vittima di un caso di frode su larga scala.
4: E veniamo ora alla giornata sui mercati. Protagonista in negativo la piazza di Francoforte, dove spicca il tonfo di Wirecard. Le azioni della società di pagamenti sono arrivate a perdere oltre il 60% in borsa oggi. Questo per via della notizia resa nota dalla stessa società della misteriosa sparizione di depositi per 1,9 miliardi di euro dai conti di due banche filippine amministrate da un fiduciario locale, l'avvocato Mark.
0: La notizia resa pubblica dalla società ha un impatto devastante. Una cifra colossale, 1,9 miliardi di euro, di fatto un quarto dei bilanci dell'azienda, risulta sparita. Ma come è possibile? E poi chi sono i reali responsabili di questa sparizione? C'è forse un misterioso Arsenio Lupin che ha preso di mira la società? Le domande che circolano in quella convulsa mattinata sono tante. E mentre gli azionisti si disperano per l'azzeramento dei loro investimenti, in una villetta a nord di Londra, la notizia viene accolta con ben altro spirito.
5: This announcement comes. 1.9 billion euros is missing.
6: E poi arriva quell'annuncio. Mancano 1,9 miliardi di euro. Non ci sono i conti. Io leggo e rimango senza parole. Mi metto a saltare in giro per la stanza, praticamente urlando. Perché capisco che è fatta, è finita.
5: This is it. It's all over.
0: Non c'è alcuna frode ai danni della società, non c'è nessun clamoroso furto ai danni di Wirecard, come sostiene l'amministratore delegato. La verità è un'altra e nessuno al mondo la conosce meglio di Dan McCrum.
5: There's no accounts. That's it.
6: I conti non esistono, punto. I soldi mancano. 1.9 miliardi spariti. Ma come possono essere spariti? La verità è che quei soldi non ci sono mai stati.
5: There never was any money.
0: La caccia al tesoro dei revisori contabili, insomma, è stato un buco nell'acqua. I certificati forniti da Tolentino sono farlocchi. I soldi non ci sono. O meglio, non ci sono mai stati. Non c'è nessun furto ai danni di Wirecard. La verità è che qui abbiamo un carnefice che pateticamente si spaccia per vittima. Non c'è alcun misterioso Arsenio Lupin ad aver derubato la società. È la società stessa ad aver orchestrato una frode allo scopo di truffare azionisti e creditori. È uno scandalo clamoroso, uno scandalo che Dan, diversi mesi prima, ha rivelato sulle pagine del Financial Times, nell'incredulità generale e persino nell'ostilità dell'establishment politico ed economico-finanziario.
5: And in that moment, it was incredible. It was like all of the pressure.

La seconda stagione di Squali è una serie in 8 episodi prodotta da Sole 24 Ore. Testi, voce narrante, musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Dan McCrum è doppiato da Daniele Vaschi.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventerà più instabile sulle Alpi, occasionalmente sugli Appennini, con sviluppo di temporali di calore a carattere piuttosto irregolare. Sole e caldo intenso sul resto d'Italia. Domani, dopo una mattinata stabile e soleggiata, ci saranno temporali di calore sui rilievi del centro-nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: È una luminosa mattinata di primavera del 2008 e Tobias Bosler si trova nel suo ufficio al piano terra di un elegante palazzo nel centro di Monaco. È un open space dalle vetrate molto ampie che danno sul cortile, un ambiente rilassante per un lavoro ad alto tasso di adrenalina, visto che Bosler di lavoro investe sui mercati azionari. In maniera molto spregiudicata, non disdegnando la pratica rischiosa delle scommesse al ribasso. Ecco, forse non sapete a cosa mi riferisco quando parlo di scommesse al ribasso, ma più avanti mi spiegherò meglio. Intanto seguitemi. È una mattinata soleggiata, dicevamo, e Bosler in questo momento è al

0: terminale a consultare le quotazioni di borsa, come fa tutti i giorni. Una notifica sul cellulare però lo distrae momentaneamente dal lavoro. È un messaggio che dice così:
1: vattene subito da lì, avrai visite stamattina.
0: L'uomo fa appena in tempo a leggerlo quando scorge tre persone nel cortile dell'edificio che si dirigono a passo svelto verso il suo ufficio. Una di loro, vestita in giacca e cravatta, è proprio la persona che gli ha appena scritto, evidentemente troppo tardi. Ma è soprattutto la scorta ad attirare la sua attenzione. Due montagne di muscoli contenuti a fatica nelle camicie attillate aperte sul petto. Capelli lunghi, tatuaggi e gioielli che rumoreggiano mentre il trio guadagna l'ingresso. Bosder esce e gli va incontro. Spiegami questo messaggio, perché dovrei andarmene, fa il tizio in giacca e cravatta. Ma non fa in tempo a finire la frase che uno dei due energumeni lo prende per il bavero e lo sbatte al muro. Poi lo minaccia.
1: Sappiamo delle tue scommesse, a causa tua ho perso un bel po' di soldi. O la smetti o saranno guai per te.
0: I colleghi assistono da lontano, pietrificati. L'altro energumeno rincara la dose.
1: Faresti meglio fare ciò che ti dice il mio socio. In Turchia, da dove veniamo noi, saresti già morto. Un killer ci costa meno di 1.000 euro.
0: Il picchiatore a quel punto allenta la presa e Bosler casca a terra, terrorizzato per quanto appena successo. Chi sono queste persone e perché ce l'hanno con lui? Beh, non ci vuole un genio per capire che Bosler, con le sue speculazioni, ha dato fastidio a qualcuno. Qualcuno da ricercare nei vertici di una società quotata alla borsa di Francoforte, che è proprio quella contro cui aveva scommesso. Ma che razza di azienda, degna di questo nome, mai si sognerebbe di assoldare dei picchiatori per dirimere le sue controversie? Siamo a Monaco, una delle città più ricche di un paese, la Germania, in cui le regole si rispettano, non in un barrio di Caracas, senza offesa per gli abitanti di Caracas. E non si è mai sentito che una società, per giunta quotata, adotti simili tecniche da strada. Ma che razza di storia è questa? Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: caso Wirecard, episodio 2. Gangster tedeschi. Il prezzo basso, il prezzo d'occasione, questo è, da che mondo è mondo, la calamita per chiunque voglia fare affari. Comprare a poco nella speranza che l'investimento si rivaluti e magari generi un guadagno una volta rivenduto. Questa è la dinamica che sta dietro al 99,9% delle operazioni di mercato. E il restante 0,1%? Beh, di questa sparuta minoranza fa parte un novero di investitori il cui modus operandi è diametralmente all'opposto di quanto descritto poc'anzi. Loro sono i cosiddetti short seller.
1: Gli short sellers sono operatori di mercato, tipicamente hedge funds, che con i soldi dei clienti, anziché comprare azioni, prendono a prestito le azioni, sperando che il prezzo di queste azioni scenda, perché nel frattempo hanno venduto queste azioni allo scoperto. Questi hedge fund beneficiano non del rialzo dei prezzi, ma del ribasso dei prezzi. Come operano gli short sellers? Naturalmente vanno a studiare i casi di quotazioni gonfiate. Le quotazioni gonfiate possono essere dovute a dinamiche di mercato abbastanza fisiologiche oppure a vere e proprie frodi. E questo è il fenomeno più interessante, perché in questo caso gli short sellers vanno a scovare, nell'interesse di tutto il mercato, dei casi di frode e contribuiscono quindi all'emersione di queste frodi a vantaggio di tutto il mercato.
0: Se avete visto The Big Short, il film che racconta la storia di chi, contro tutto e contro tutti, scommise contro il mercato immobiliare all'alba della crisi del 2008, sapete di cosa sto parlando.

0: I short seller vanno a scandagliare il mercato alla ricerca delle falle. Bolle speculative, aziende marce dentro ma all'apparenza ben valutate. Titoli sulla carta di valore ma che, per n motivi, si crede siano destinati a perdere quota.
1: Non è che tutti gli short sellers siano degli stinchi di santo, naturalmente all'interno ci sono varie gradazioni, c'è chi è più ricattatore, chi è invece più nell'interesse del mercato. Sicuramente l'esistenza dei ribassisti può rappresentare una forma di pulizia interna, nel senso che i ribassisti contribuiscono all'emersione delle frodi, perché hanno un incentivo a scoprire le società il cui valore è gonfiato proprio per effetto di manipolazioni.
0: Se ci stiamo soffermando così tanto su questo aspetto così tecnico e forse noioso, è perché questi personaggi, gli short seller, rivestono fin da subito un ruolo chiave in questa storia. Tobias Bosler, come accennato, è uno short seller, uno speculatore al ribasso. Ne conosceremo altri, di varia natura per così dire, ma lasciamo la parola al protagonista della nostra storia, il giornalista Dan McCram.
2: Summer of 2014, I'm working for the FT's finance blog, FT Alphaville.
3: Nell'estate del 2014 lavoravo per il blog finanziario del Financial Times, FT Alphaville, e avevo iniziato a conoscere un gruppo di persone chiamate short seller. Sono solitamente gestori di hedge fund, che amministrano molti soldi. E mentre la maggior parte delle persone cerca la prossima grande opportunità, azioni da comprare il cui valore salirà, loro fanno il contrario. Cercano aziende da vendere allo scoperto, quelle che sembrano troppo belle per essere vere. Un giorno stavo parlando con questo gestore australiano, John Hampton, che sapeva che tipo di storie mi interessavano. E a un certo punto mi dice: «Ehi Dan, ti interessano dei gangster tedeschi?»
2: German gangsters.
0: Gangster tedeschi. Sono sicuro che anche a voi questa espressione suoni strana. Beh, siete in buona compagnia. Made in Germany è da sempre sinonimo di rispetto delle regole, etica del lavoro, rigore nella gestione delle finanze, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Insomma, quanto di più distante si possa pensare dalla Chicago di Al Capone. Dan, incuriosito, chiede al suo interlocutore di chi si tratta.
2: And it turned out he was talking about this funny little German company called Wirecard.
3: Si scopre che stava parlando di una piccola e curiosa azienda tedesca chiamata Wirecard. Si definiva la PayPal tedesca. C'erano due teorie su cosa stesse succedendo. Una era che Wirecard fosse coinvolta in ogni tipo di affare losco online che si possa immaginare. E la gente un po' se ne fregava perché, beh, sembrava essere molto redditizio. Ma oltre al riciclaggio di denaro, c'era un'altra teoria. E se in realtà si stessero semplicemente inventando tutto? Ed è proprio su questo che mi sono concentrato.
0: Come si diceva, siamo nel 2014 e l'azienda, sbarcata in borsa circa 10 anni prima, ha già un valore di mercato considerevole. Ma come si è arrivati fin qui? È importante rispondere a questa domanda, ma per farlo dobbiamo raccontare una storia nella storia e serve riavvolgere il nastro indietro di diversi anni, al 1997 per la precisione. Siamo nella cabina di un aereo di linea sulla tratta Monaco-Berlino. Ci sono due passeggeri che stanno facendo conversazione, parlano di lavoro, in particolare della professione molto particolare di uno dei due, che lavora per Hustler, una delle più famose riviste per adulti del tempo, insieme alla più blasonata Playboy. L'uomo, detta in maniera semplice, per lavoro scatta foto di donne nude. L'altro passeggero, un giovane imprenditore che risponde al nome di Paul Bauer, è molto incuriosito dalla cosa. Esauriti gli aspetti, diciamo così, più folcloristici, la chiacchierata vira sugli affari. Si scopre così che Hustler, a differenza di Playboy, non ha una rete di distribuzione in Germania. Nella testa di Paul Bauer si accende così una lampadina. Parlando con il suo compagno di viaggio, ha intravisto un nuovo, eccitante capitolo della sua carriera di imprenditore. D'ora in poi ha un obiettivo in testa: diventare pornografo. Il sogno diventa realtà solo pochi mesi dopo. Grazie al suo nuovo amico, infatti, Bauer entra in contatto diretto con Larry Flint,

0: Se non avete mai sentito parlare del mitico editore porno, beh, dovreste guardarvi il film dedicato alla storia della sua vita, uscito peraltro solo un anno prima dei fatti che vi stiamo raccontando. Beh, insomma, Larry Flint in persona invita Bauer nella sua villa di Beverly Hills. Lo accoglie sulla sua sedia a rotelle placcata oro. E qui i due firmano un contratto di licenza per la pubblicazione e la distribuzione di Hustler in Germania. Il tedesco è raggiante al suo ritorno in patria. Ha già lo stampatore e il distributore ed è pronto per partire. Le cose tuttavia non vanno come sperato. I primi numeri escono in edicola, ma fanno un buco nell'acqua. Siamo alla fine degli anni 90 e, per gli amanti del genere, ha iniziato a palesarsi un'alternativa, diciamo così, più discreta. Si chiama Internet. Siamo, diciamolo subito, ancora una sorta di preistoria della rete. Le immagini pixelate di donne poco o nulla vestite impiegano minuti per comparire sullo schermo a tubo catodico. Ma è una novità assoluta e l'effetto calamita è enorme. O cambio strategia o vado in bancarotta, pensa Bauer, che dice addio alla rivista cartacea e apre un sito porno. Ma come si guadagna col porno online alla fine degli anni 90? Beh, forse i più giovani all'ascolto non possono ricordarselo. Siamo ai tempi dei modem a 56k e la rete si paga a consumo in bolletta. Chi si trova a finire sui siti più birichini, diciamo così, viene invitato a dare l'ok a un paio di schermate e dà istruzione al modem di casa di collegarsi a linee speciali, con un certo sovrapprezzo al minuto. Da quel momento il tassametro scatta e la bolletta del malcapitato si appesantisce, sempre di più. Per Bauer è la manna dal cielo. L'intuizione lo ha reso, in poco tempo, un uomo ricco.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto e torniamo a segnalare la chiusura del tratto della 16 Napoli-Canosa, compreso tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, a causa di un mezzo pesante in fiamme con code a partire da Benevento. Ed è tuttora chiusa anche la 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Taranto per un camion ribaltato, con code di 6 km a partire da Lanciano. La 27 Messina-Palermo, interessata da un incidente che provoca code tra San Filippo e Messina Sud Tremestieri in diretta Catania. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia verso Ventimiglia code di 4 km tra l'innesto con la 7 Genova Pegli per un veicolo in avaria e code di 6 km per traffico intenso in direzione della Francia tra Bordighera e la barriera di confine. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Electronic Billing System, questo è il nome dell'azienda, cambia nome in Wirecard nel 2001 dopo aver rilevato una società concorrente con questo nome. Nel frattempo anche il modello di business cambia. Al porno, sempre meno redditizio, subentra il gioco d'azzardo online. La rete a quei tempi è un far west, le truffe sono all'ordine del giorno e l'azienda si muove in questo mondo con una certa spregiudicatezza, soprattutto sotto la guida di un amministratore delegato molto brillante. Ne abbiamo già sentito parlare. Il suo nome è Marcus Brown. È lui l'artefice di un passaggio chiave di questa storia, la quotazione in borsa.
5: Nel 2004 Wirecard si fuse con Infogeni AG, che era una piccola società in termini di capitalizzazione che era destinata a scomparire dal listino tedesco, in particolare da questo sottolistino che si chiamava Neuer Markt, che era un po' come il nuovo mercato italiano, dove a quei tempi stavano le aziende tecnologiche, però molte dei quali, cresciute durante il boom della fine degli anni 90, poi erano miseramente fallite o quasi. Quindi fondendosi con questa società ha acquisito automaticamente lo status di soggetto quotato in borsa.
0: In gergo tecnico questa operazione si chiama reverse takeover. Una società non quotata acquisisce una quotata per fondersi con essa. Una scorciatoia per l'accesso alla borsa, come ci spiega Marco Liera.
5: Quando una società si quota deve presentare un prospetto informativo e una storia e quindi deve fornire al mercato una serie di informazioni ben precise. Quando invece una società si fonde con una quotata assumendone automaticamente lo status, naturalmente evita questa fase di trasparenza, quindi è un po' una scorciatoia per soggetti che vogliono evitare il passaggio dell'IPO, dell'Initial Public Offering.
0: Ok, ricapitoliamo. Qui abbiamo un'azienda piuttosto ambigua che fa i soldi in settori opachi come il porno e il gioco d'azzardo online e che, sfruttando un escamotage permesso dalla normativa, come un parassita, divora la preda malata dall'interno per guadagnare clandestinamente l'accesso al mercato finanziario. Nessuno, tuttavia, sembra farsi troppe domande sulle opache origini dell'azienda. Il business è fiorente e gli investitori comprano, incantati dalla narrativa da pifferaio magico del suo amministratore delegato, Marcus Brown.
6: And he has this great message, the cashless economy.
7: E lui ha questo messaggio fantastico. L'economia senza contanti. Davvero semplice. Tutti lo capiscono e adorano il fatto che la Germania abbia una nuova azienda tecnologica. Sai, in Europa non ce ne sono molte.
0: E qui occorre spendere qualche parola sul personaggio. Dolce vita nero, occhialini minimal, eloquio travolgente. Brown nel giro si guadagna un soprannome. Per tutti è lo Steve Jobs delle Alpi. È lui l'artefice di questa storia di successo. È lui il volto dell'azienda ora. Anche perché il fondatore, il pornografo Bauer, nel frattempo sceglie di uscire di scena liquidando le azioni. Lo Steve Jobs delle Alpi, dicevamo, coglie così la palla al balzo e traghetta un'azienda ambigua nell'eldorado di un business in forte espansione, il meraviglioso fintech. E il suo carisma è straripante. Certo, dice Brown, abbiamo iniziato col porno e il gioco d'azzardo, ma ora siamo aperti a ogni business. I nostri bilanci lo certificano. La borsa sembra dargli ragione, almeno a giudicare dalle valutazioni a cui viaggia quando il Financial Times inizia ad occuparsene.
7: Era una piccola star del mercato azionario. Valeva circa 4 miliardi di euro. Cresceva molto rapidamente ed era molto redditizia. E questo è davvero difficile da fare. Di solito o è l'uno o è l'altro. La sensazione era che fosse una storia troppo bella per essere vera.
0: Qualcosa non torna in questa storia, pensa Dan. Vediamo perché. Wirecard si vende come una startup e le startup, per definizione, hanno i conti in rosso. Il motivo è semplice, reinvestono tutto ciò che guadagnano per posizionarsi sul mercato. Solo dopo, nella fase della maturità, arrivano gli utili. Wirecard, tuttavia, sfida questa legge non scritta. È una startup in forte crescita ed è, allo stesso tempo, profittevole. Una mosca bianca, insomma. O almeno questo è ciò che vuol far credere Marcus Brown. C'è qualcosa che non torna, però, pensa Dan, dando un'occhiata ai bilanci. E così prende il telefono e chiama l'azienda per chiedere delucidazioni. E qui iniziano le stranezze.
6: Usually if you talk to an up-and-coming financial company in Europe, they're very pleased to hear from the Financial Times.
7: Di solito, se parli con una società finanziaria emergente in Europa, sono molto felici di sentire dal Financial Times: parliamo. Wirecard invece ha detto: scusate, siamo troppo occupati. Ma alla fine, dato che siamo il Financial Times, accettano comunque di parlare con noi e mettono in linea l'amministratore delegato, Marcus Brown.
0: Al telefono Marcus Brown sfodera il suo famoso charm.
6: He's a former management consultant.
7: È un ex consulente aziendale. Penso che tu possa immaginarti il tipo. Tutto fumo e niente arrosto. Un sacco di aria fritta. Quando lo chiamo al telefono, devo lasciarlo parlare un po', farlo scaldare. E lui inizia a blaterare di pagamenti, tecnologia e tutte quelle parole alla moda. Un fiume di chiacchiere, insomma.
0: è una tecnica collaudata. Si comincia con le domande più morbide, quelle a cui l'intervistato risponde con piacere, ma poi si affonda il colpo. Dan ha scoperto una serie di aspetti poco chiari nei conti. Flussi di denaro ingiustificati, strane acquisizioni di società semisconosciute. E così alla fine gli pone la domanda diretta.
6: What's going on with these funny companies? The numbers.
7: Che succede con queste strane aziende con i numeri che non tornano? E quello che mi è sempre rimasto impresso è stato il suo tono. Lui ha detto, sì, queste sono stupidaggini, ma lo ha detto in modo pacato, come se fosse una cosa di routine. Tipo, ah, me lo chiedono sempre, ora ti spiego perché, non devi preoccuparti, è tutto a posto. E ha usato un paio di tecniche tipiche di chi mente. Ha risposto con una domanda, perché dovrei farlo? E poi ha tirato in ballo tutta una serie di autorità esterne. Persone che pensano che l'azienda sia fantastica, analisi di borsa, banche di investimento, i revisori dei conti, una società molto grande e importante, Ernst & Young. E io sono uscito da quella conversazione pensando che questo tizio mi stia mentendo.
0: La sensazione è piuttosto netta. Brown mente. Ma a chi fa il mestiere di giornalista serve più di una sensazione. Ci vogliono elementi concreti per provarlo. Elementi che però al momento scarseggiano. Dan in ogni caso va avanti per la sua strada. Ha fatto ricerche e scoperto varie incongruenze tecniche nei bilanci. Su queste incongruenze basa la prima serie di articoli che viene pubblicata ad aprile 2015 su Alphaville, il blog del Financial Times.
6: So the first series of articles we write are quite challenging because we had to frame Wirecard as a puzzle.
7: La prima serie di articoli che abbiamo scritto è stata piuttosto delicata, perché dovevamo presentare Wirecard come un enigma. Che cos'ha di così curioso questa azienda? I suoi numeri tornano davvero? E il motivo per cui dovevamo impostarla così è che non puoi usare la parola con la F, ovvero frode, sulla carta stampata. E se lo fai, cioè se utilizzi la parola frode, vieni citato in giudizio molto rapidamente.
6: If you do, you get sued very quickly. There were people who thought the articles were great.
7: C'erano persone che pensavano che gli articoli fossero fantastici, i tipici nerd della contabilità, hedge fund e simili. Ma una delle cose su cui Wirecard faceva affidamento era proprio l'idea che la sua attività fosse estremamente complicata e usava questa complessità come uno scudo. Si nascondeva dietro di essa.
6: And it used that as a shield. It hid behind this complexity.
0: Senza farla troppo lunga, questa prima serie di articoli non buca. L'azienda, insomma, para il colpo e il titolo in borsa regge. Ma poi, il 25 febbraio 2016, scoppia la bomba.
4: Giornata di contrattazioni convulsa alla borsa di Francoforte, pesa in particolare il crollo verticale delle azioni Wirecard, arrivate a cedere oltre il 25% del proprio valore. A quanto pare il motivo scatenante di questa flessione è da attribuire alla pubblicazione di un rapporto molto negativo sulla società da parte di una sconosciuta casa di investimento, Zatarra Research. Il rapporto lancia accuse molto serie all'azienda che, secondo gli analisti, si sarebbe resa responsabile di reati gravi, dal riciclaggio a varie violazioni delle leggi statunitensi sul gioco d'azzardo. Respingiamo in maniera netta ogni accusa, ribatte la società, che sostiene di essere vittima di una speculazione di mercato senza fondamento.
0: Violazione delle leggi sul gioco d'azzardo e dei contratti di licenza con Visa e Mastercard. Ma soprattutto l'accusa più grave di tutte: riciclaggio di denaro sporco. Che sta succedendo? Quali oscuri interessi criminali si celano dietro Wirecard? E chi c'è dietro questo nome, Zatarra? Preparatevi, perché siamo di fronte al primo di una lunga serie di colpi di scena di cui è costellata la nostra folle avventura. caso Wirecard, seconda stagione di Squali, è una serie in 8 episodi prodotta dal Sole 24 Ore. Testi, voce narrante, musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellini.

Lasio e Alessandra Scaglioni. Dan McCram è doppiato da Daniele Vaschi. Se vi è piaciuto Squali, consigliatelo agli amici. Se volete scrivermi, mi trovate su LinkedIn e Instagram.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
2: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6:30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
5: Le 18.
0: GR 24, il Sole 24 ore.
5: Forte terremoto in Colombia, al momento una ventina i morti, decine gli edifici crollati. Attentata a Ranucci, la Vitola arrestato e portato in carcere. Il movente, secondo il GIP, a crescere la popolarità del conduttore di Report. Europei di atletica al via, stasera pesisti azzurri in finale, Fabbri favorito. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, almeno 20 morti tra Manizales e Pereira, tra i centri più colpiti dal sisma, ma il bilancio è probabilmente destinato ad aggravarsi perché da più parti si indicano decine di edifici crollati. Crollata anche una torre della cattedrale di Manizales, chiusi 5 aeroporti per i danni riportati.
6: Durante 4 minuti la terra ha tremato ancora al nord del Sud America. Secondo il Servizio Geologico Colombiano, l'epicentro del terremoto si è verificato nell'occidente del paese, nel dipartimento di Chocó. Sono stati riportati danni in città dell'occidente colombiano come Cali, Pereira, Armenia e Manizales. L'epicentro si è verificato in una zona rurale, ma gli effetti si sono estesi a aree densamente popolate con circa 3,5 milioni di abitanti.
7: Familia, se cayó un edificio de 4 pisos.
6: A Cali un signore racconta alla sua famiglia che un palazzo di 4 piani è crollato. Si riportano almeno 20 palazzi distrutti e i vigili del fuoco stanno verificando edifici che avrebbero perso il tetto e parte della loro struttura. Nella terza città del paese ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali dopo che alcune parti del policlinico sono crollate.

0: di soccorso sono impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di assistenza. Il presidente della Colombia ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e sarà presente nella zona dell'epicentro. Abelardo de la Espriella, neo presidente di Estrema Destra, ha detto che lo Stato è presente e sta agendo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma, contestato anche il metodo mafioso. Secondo quanto scrive il GIP, l'attentato è stato commissionato da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Nell'ideazione dell'indagato, agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l'incolumità del giornalista. Nell'ordinanza si sottolinea poi che allo Stato non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con Lavitola. Ex Silva, il Consiglio di Presidenza di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti per conto di un gruppo di aziende una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale sull'ex Ilva. Lo fa sapere Federacciaia, questo mentre le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Intanto il Ministero delle Imprese fa sapere di aver risolto 18 crisi aziendali su 55 da inizio legislatura, riducendo i lavoratori a rischio da 70 a 30 mila. Numeri che non convincono i sindacati. Vera Buonomo, segretaria nazionale UIL, al microfono di Alessandro Aroma.
2: Non si può passare da 70.000 a 30.000 chiudendo dei tavoli che riguardano pochi lavoratori, perché quelle vertenze che sono state concluse sono delle vertenze che comunque riguardano un numero esiguo di lavoratori. Sono numeri che a noi non risultano, no. E la crisi è una crisi generalizzata. È una crisi generalizzata perché purtroppo molto di frequente succede che queste aziende delocalizzano e chiaramente la forza lavoro paga le conseguenze della delocalizzazione. Lo fanno sia per quanto riguarda l'automotive, sia per la filiera del tessuto, della moda, del legno, eccetera. Molto di frequente non vengono presi in considerazione i lavoratori che lavorano per l'indotto, che molto spesso sono più dei lavoratori diretti.
1: In chiusura allo sport, atletica leggera, azzurri protagonisti dopo la prima mattina di gare agli europei di Birmingham. Nel lungo decolla Francesco Inzoli con un 8.34, miglior misura della qualificazione, il 21enne milanese e il fratello maggiore dell'oro mondiale under 20, Daniele Inzoli. In finale martedì sera non ci sarà Mattia Furlani, uscito di scena dopo il primo salto dolorante alla coscia destra. Pesisti azzurri in finale già stasera. Nelle qualificazione tutto facile per il campione in carica Leonardo Fabbri, che ha lanciato a 21.29 e dominato il round eliminatorio. Terza misura per Nick Ponzio. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 19.00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sì, prova 1, 2, 3, sa, anche un po' più alto se... Dimmi, è da qui? Perfetto, sì, faccio io. Va bene, perfetto, ottimo.
3: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, siamo su Radio 24, incredibilmente anche questa sera. Come stai? E non rispondere tutto bene. Oggi in versione intervista malincomica, per cui abbiamo un comico che non deve necessariamente farci ridere. Scopriamo chi è.

0: Manicomica con Omar Fantini.
1: Quindi non devo necessariamente far ridere, cioè, quindi è il mio lavoro, cioè non necessariamente far ridere,
2: esatto,
1: la mia capacità principale.
2: Sì. Qui vengono dei comici e delle comiche che possono essere anche malincomiche, cioè e malincomici, quindi non...
1: come tutti quanti peraltro, perché non
2: pensa che libertà,
1: non credo che esista nessuno, no, nella vita che faccia sempre solo che due pa
2: Madonna, due... Pensa no, che, ma pensa che condanna in casa. Che girone dantesco uno che deve sempre fare, però tanti comici, tanti colleghi lo fanno,
1: Però probabilmente non nella stretta intimità. Cioè magari senti il bisogno intorno, però tu pensa, no dai, a casa non è proprio pensabile che uno sia un Ruffini.
2: No beh, a parte me che... Cioè, Omar mi conosce molto bene, cioè da molto tempo, molto bene, poi ci perdiamo sempre un po'. Però cioè, è uno di quelli che c'era quando mi sono sposato.
1: Sì. E tu non c'eri al mio.
2: Esatto, pensa che stronzo.
1: Perché tu lavoravi.
2: Io lavoravo.
1: Ma si
2: e tu già allora non lavoravi. Pensa che
1: io,
2: è incredibile.
1: Io mi sposavo, avevo tempo per sposarmi.
2: Pensa, uno di quelli che è venuto al mio matrimonio.
1: Sì, sì, sì. Bellissimo peraltro, proprio bello, bello, bello.
2: E io fra l'altro sempre, e io mi ricordo uno dei primi ingaggi, come dire, da agente che ho fatto nella mia vita, fu uno spettacolo che poi tu hai fatto alla Versiliana, quindi ti
1: sì,
2: voglio
1: bene. Sì, me lo ricordo.
2: Non ho bisogno di dimostrarti che ti voglio bene, ti stimo davvero.
1: Adesso ti racconto una cosa di quello spettacolo lì, che era una, in realtà il pomeriggio c'era una chiacchiera che avevamo fatto,
2: sì,
1: ti ricordi?
2: Al caffè
1: poi la sera
2: Versiliana.
1: Io, esatto, e poi la sera ho fatto lo spettacolo. Il pomeriggio c'era, seduto in prima fila, Solange.
2: Certo.
1: E io non so perché, ma mi guardava male dall'inizio alla fine. E a metà dell'intervista mi è caduta una pigna di 1,5 kg a 10 centimetri dalla testa. E sono rimasto convinto che fosse lui che in un, cioè, con delle capacità telepatiche, telecinetiche, fosse, avesse attentato al mio... Che non ho capito perché, tra l'altro.
2: Fatto bene. Sai che Solange non lo ricorda? Poverino, è mancato già da qualche
1: lo so,
2: tempo.
1: Sì, tanto.
2: E non lo ricorda mai nessuno, mi fa piacere ricordarlo. Grande, grande Paolo. Allora, dunque, tu sei un comico o fai il comico?
1: Io non sono un comico e non faccio il comico, cioè nel senso che sono prestato, no dai, sono prestato, sono oggettivamente, ci ho riflettuto tantissimo nella vita su questa cosa.
2: Raccontami.
1: Io sono probabilmente ho accarezzato il momento migliore della mia vita artistica quando ho fatto il conduttore comico.
2: Ok.
1: Quindi la conduzione brillante mi piaceva tantissimo.
2: Ma Comedy Central.
1: Comedy Central Station, Metropolis, cioè, quella cosa lì mi veniva e attenzione, quelle oltre a 256.000 anni di laboratori, che sono gli spettacoli che facciamo noi comici per provare i pezzi che poi finiscono in TV. Un tempo erano molto più diffusi, adesso forse meno, pre-social diciamo. E lì io mi sono sempre trovato da Dio, cioè non ho mai sentito il peso della creatività. Spalleggiare gli altri comici mi ha sempre divertito tantissimo, mi piaceva trovare la misura per spalleggiare il comico, perché insomma, quando spalleggi qualcuno devi a volte subire, a volte attaccare, a volte sostenere, a volte scomparire. Quella cosa mi è sempre piaciuta tantissimo,
2: certo.
1: E mi è sempre venuta naturale.
2: Però non sei andato anche come comico, io mi ricordo Colorado,
1: no, faccio ancora
2: tantissime volte, esatto,
1: faccio
2: fai ancora, spettacoli,
1: sì.
2: Comici, come si chiama? Karma letale.
1: No, allora lo faccio. Mi piace un sacco, soprattutto adesso che ho iniziato anche a mettere un po' più di me stesso. Perché ho iniziato con le maschere, perché come molte persone penso che si approcciano al lavoro del comico, non volevo parlare di me. O meglio, volevo parlare di me, ma non volevo si capisse si parlava di me. Tipo, per esempio, ho fatto una vita di nonno Anselmo.
2: Certo.
1: Così tutte le mie perversioni o idee di perversioni o schifezze varie che pensavo, immaginavo, fantasia, le mettevo lì, dette da un nonno, va benissimo, no? Non è questo bel ragazzotto di 35 anni che fa quei pensieri lì. E pian piano ho grattato, diciamo, l'intonaco che c'era lì sopra, e adesso sto condividendo molto di più invece quelle che sono le mie la parte più intima, più interiore, eccetera. Come dicono gli americani del comedy, parla di quel che sai, ciò che sai di solito sei te stesso.
2: Hai capito che differenza c'è tra... Cioè, ti offendi se ti dico che sei un cabarettista? No? Vuoi che ti dica che sei uno stand-up?
1: No, ma va, ma è il più grande caso, no, più grande, è un caso di rebranding. Ok, nel business
2: bella,
1: si chiama
2: giusto.
1: Rebranding. Sì, giusto. Ma guarda che è uguale. Se tu ci fai caso, non è cambiato niente. Cioè, rispetto a prima, cosa è cambiato? Niente, che una nuova generazione di comici rimpiazza una vecchia generazione di comici. Fine, dicendo che quelli di prima fanno una roba vecchia e che loro fanno una roba nuova. Loro in più hanno messo un bellissimo nuovo nome. noi abbiamo rimpiazzato la vecchia generazione di comici dicendo che erano vecchi e il nostro cabaret, la nostra comicità era più fresca, abbiamo usato la parola fresca che non è proprio il massimo della creatività, loro hanno aggiunto la parola stand up. Ma tu vuoi venirmi a dire che Paolo Rossi non era uno stand up comedian?
2: Certo.
1: Tu vuoi dirmi che, non so,
2: Battechiari,
1: ma anche restando proprio sul Patrucco, cioè non so te ricordi, non è uno che come immagine è uno stand-upper.
2: Sì, sì, l'unica cosa è che forse i giovanotti ci rinfacciano un po' il fatto che noi andiamo un po' per stereotipi, invece loro con questo fare più aggressivo, più rude, più aspro, forse personalizzano un po' di più e hanno meno paura dei poteri forti, questo.
1: Grazie al non so quanto sia cazzo, si può dire.
2: Beh,
1: no,
2: siamo...
1: che grazie al cazzo, perché noi avevamo a che fare con i poteri forti, loro no. E loro si affrancano grazie a Instagram, a TikTok, eccetera, dove comunque devi sottostare a delle regole, per cui anche loro trovano delle escamotage per farlo e poi sviluppano la loro attività dal vivo. Così è facile. Noi dovevamo stare sotto un editore che diceva: è bello, questo no, è così no, è quella parolaccia lì no, è quella non lo dici, e quella marca di auto non la puoi dire perché mi dà 850 milioni di euro da investire. E noi abbiamo avuto a che fare con i poteri forti e siamo dovuti sottostare. Quelli che riuscivano da lì a venire fuori, dopo si sono creati una realtà parallela dal vivo in totale libertà, perché il nostro compagno amico Pintus, che oggi spara su chiunque a zero, non è partito così e non poteva partire così. Dopodiché si è creato un bellissimo seguito, una carriera pazzesca e una credibilità dal vivo che adesso gli permette di fare quella roba lì. Ma Angelo adesso fa stand up.
2: Sì.
1: Quanto la fanno tutti gli altri? Ma
2: e la fa al Forum di Assago, e fra l'altro
1: due volte di fila,
2: uno spettacolo meraviglioso.
1: E tra le altre cose aggiungo sta roba qua sulla stand up, che su cui ovviamente ho riflettuto anche io parecchio. Prima cosa, negli Stati Uniti non esiste questa differenziazione, cioè da dove arriva la stand up? Stand up per loro è comicità fatta senza bisogno di scenografie, musiche, cose, che è il nostro, quello che noi chiamavamo cabaret. Quindi è la stessa identica cosa. L'unica cosa che vedo io è un rischio di impoverimento di varietà, nel senso che quando c'eravamo noi, siamo morti ormai da 200 anni, però quando c'era il cosiddetto cabaret, tu potevi avere il trio, la coppia, il quartetto, la comicità surreale, il personaggio, il monologo politico, il monologo. Adesso è solo quella roba lì, tutta uguale. È uno da solo col microfono a gelato che di solito ripete sempre la stessa cosa, ripete due volte la stessa cosa. E io non capisco perché non ridono. Hanno una metrica che è molto simile e soprattutto è solo quella. Non c'è nessuno che fa un'imitazione, un personaggio, qualcosa di surreale come i Monty Python, capito? È diventata solo quella la stand up.
2: È perché forse considerano un po' sfigato chi lo fa, insomma, no? A me sì, questa è una cosa che mi dispiace a volte. Cioè, penso che se un giovane comico di 22 anni vedesse la comicità che faceva Gigi Sabani, forse che anch'io sicuramente a rivederla ora alla sua data,
1: certo,
2: però la riterrebbe una comicità forse un po' sfigata.
1: Ma va benissimo, perché i giovani devono mangiare i vecchi, è totalmente giusto. Io lo guardo proprio dal punto di vista dell'offerta, cioè io penso a quello che di fatto si perdono, perché poi negli Stati Uniti, dove la stand up regna, o in Gran Bretagna, ci sono quelli che fanno l'altra roba, ci sono gli imitatori, sì, ci sono le maschere, i personaggi, cioè quando vedi al Saturday Night Live fanno i personaggi, fanno le... E da noi quella roba lì però non c'è più.
2: Non c'è più, a me ti posso dire personalmente manca, però Gigi Sabani, manca Massimo Boldi, cioè manca quelli che manca Alvaro Vitali.
1: Leggerezza pura.
2: Manca proprio quella leggerezza, perché era un mondo buono, era un mondo, certo, che noi abbiamo vissuto e che forse oggi fa un po' più fatica ad esserci. Allora, hai portato delle canzoni molto belle, noi ce ne ascoltiamo già una che penso che ti leghi alla tua compagna, Elton John.
1: Ah, Elton John, Tiny Dancer. Tiny Dancer, che come mi lega? Allora, quando ho conosciuto Zara, lavorava con una persona che organizzava sfilate e faceva anche, diciamo, immagine. E una cosa che non ha mai saputo fare è ballare, quindi mi faceva molto ridere che faceva immagine anche in discoteca, eccetera, ma non sapendo ballare. Tiny Dancer parla di una giovane ballerina.

0: Elton John con Tiny Dancer, e siamo con Omar Fantini. Io credo che ci sia anche, ne abbiamo già parlato privatamente, ma insomma è bello anche così pubblicarci, una differenza pazzesca oggi tra il percepito e il reale, no? Ai nostri tempi, se tu facevi 10 puntate di Colorado o 10 puntate di Zelig, facevi 30 date d'estate.
1: Sì.
0: Oggi se tu fai tutte le puntate di Zelig che va in onda su Canale 5, non è automatico. Anzi, ci sono magari dei comici bravissimi, degli attori brillanti, attrici brillanti, bravissime e bravissimi, che magari non riescono a essere così, come dire, presenti nell'immaginario collettivo come lo erano quelli che Cozzalone, Cevoli, Alle Franze, te, Scintilla, Impastato, no? Cos'è cambiato sostanzialmente?
1: È cambiato il mezzo, molto semplicemente è cambiato il media. Cioè, una volta tutti si guardavano la televisione, quindi quello era il modo per arrivare alle persone. Adesso le persone arrivi tramite il telefono, quindi tramite i social, e quelli bravi, le persone che hanno una grande capacità comunicativa, una grande capacità di continuare soprattutto un progetto, un prodotto, una forma espressiva, riescono a costruirsi un seguito. Adesso si è ancora di più self-made man, si dice, e quindi richiede molto più impegno. Difatti io ho un grande rispetto per tutti, comunque tutti quelli che arrivano tramite i social, io sempre ho un grandissimo rispetto, perché io ci vedo gente che si fa il culo tendenzialmente, cioè che invece di fare la serata questi stanno a casa, montano, perché poi fare i video, ragazzi, non è metto il telefono e punto a capo, metto il telefono, punto una luce se c'ho voglia, prendo, monto, scrivo, risistemo, rifaccio, pubblico tutti i giorni della mia vita.
0: Certo.
1: Io quando lo faccio una settimana di fila dico, io non voglio farlo sto lavoro, cioè non lo voglio. Io facevo una puntata di Colorado a settimana per 10 settimane ed era finita la mia, capito? Quello era lavorare. Adesso lavorano sul serio questi qui.
0: Minchia, davvero?
1: No, è vero.
0: Paolo, però poi non è automatico, anche perché comunque i social hanno un linguaggio. Tu però sguazzi un po' sui social. Io ho una clippina da farti ascoltare, perché poi alla fine sui social funziona la comicità ermetica tipo questa.
2: Sapevate che la ex di Albano era bravissima con le presentazioni? Romina PowerPoint?
0: Quindi scusami,
1: cioè, tu sui social fatto anche cose migliori.
0: Ma io volevo questa Romina PowerPoint.
1: Sei, cioè, la persona più orribile di questo mondo.
0: Cioè tu non puoi fare un costrutto sui social.
1: No, allora non sono la persona adatta a parlare di social, perché non sono bravo.

0: un seguito relativo, credo veramente che serva un grandissimo impegno che io non ci so mettere, una grandissima voglia che io non ho dal punto di vista della costruzione di alcuni contenuti. Vado a onde, quindi ho dei momenti in cui mi vengono delle idee e voglio portarle avanti con grande forza e poi dopo mi annoio tendenzialmente. Io poi credo di essere un tempo, mi avrebbero definito un inconcludente, adesso si dice multipotenziale, molto più figo, se posso dire, molto più figo. E quindi tendo a spostare i miei fuochi, capito? Per cui per un periodo magari vado, cresco, poi guarda, non li capisco, la verità che facevo, dovrei farmi seguire, oltre che da un bravo psicologo, come è già successo per lungo tempo, anche da un'agenzia. Perché per esempio tu adesso hai messo questa clip, appena prima di questa clip ne ho fatta un'altra, eravamo ad Atene con la mia compagna e ho scoperto che Acropoli significa città alta. E quindi io dico, guarda, non lo sapevo, quindi quella là che state vedendo è Atene de Sura e quella lì è Atene de Sota, perché sai che a Bergamo è la città alta, no? Ah, tu ridi, 400.000 visualizzazioni contro le 10.000 di Romina PowerPoint, quindi dove devo lavorare io? Vado in vacanza con Zara e dico le minchiata quando vedo le città?
1: Allora io, cioè, la persona che adesso non, in radio non si vede, ma che tu vedi accanto a me, è per esempio la persona che cura la mia parte social, e ho capito che ci sono dei meccanismi che sono sfidanti rispetto a delle logiche. Cioè la viralità reale non è condensabile in una teoria, non te lo puoi immaginare. Come, allora, dimmi com'è andato invece questo contributo che adesso mandiamo, che penso sia tratto dal tuo spettacolo.
2: Commesse nel reparto donna sono uguali a tutte le altre commesse del mondo, cioè vi odiano. Amor, ma avete mai visto le commesse di Zara? Avete mai provato a chiedergli, scusa, questo ce l'hai? È tutto esposto! Ci sono alcune con la scritta Zara, col palmare in mano. Scusa, non lavoro qui!
1: Quanto ha fatto questo?
0: E non lo so.
1: Ah, non lo so, non controlli i risultati.
0: No, ma non me lo ricordo. No,
1: questo
0: idea.
1: È un pezzo del tuo spettacolo.
0: Questo è un pezzo di Karma Letale, sì. Allora, i video di Instagram non vanno bene come gli altri. Cioè, anche
1: i video
0: lì,
1: tratti
0: teatro. Dallo spettacolo. Allora, io per quel poco capito, è comunque più tu... più chi ti guarda ti percepisce vicino e più funziona il social. Ok, il concetto proprio lo definisce la parola stessa, social. Quindi il fatto è qualcosa è sociale quando è di entrambi. Ok, quindi tu con la clip del pezzo teatrale prendi qualcosa di estremamente personale che lega tutti e ti porta, eccetera. Per esempio, ho un pezzo sui gatti e i gatti ovviamente prendono tutti. Se no, chi guarda vuole un pezzo vero di te, capito? E quindi devi trovare il modo di farli ridere, di essere divertente, cercando di essere il più credibile possibile. E un palco non è sempre il modo migliore di essere credibile, capito?
1: Senti, tornando a quando facevi il presentatore, no? Come facevi quando accanto magari avevi un comico che faceva un po' cagare?
0: Era il mio momento preferito, in assoluto era il mio momento preferito.
1: Cosa facevi? Cioè, ricorrevi al... No, ma da... Per favore! No, ma allora... No, allora... Senta... tutte queste punteggiature sono sempre un po', cioè, quando dimmi
0: no, io dipende dal tipo di comico. Nel senso che se era un comico aggressivo, quindi io dovevo stare sotto, trovavo un modo comico di stare sotto che fosse talmente comico da rendere lui forte, ok, anche se quello che diceva non era forte, quindi spostando un po' è quello che dico, che io lì mi sentivo a mio agio tantissimo, e perché se andava male è una merda lui, capito? Ma se andava bene era molto merito mio.
1: Certo.
0: Dall'altra parte, se era un comico fragile, debole, di quelli che stanno sotto, eccetera, allora a quel punto diventi un leone, aggredisci, gli vai sopra e fai quel tipo di comicità, insomma, da rottura, da offesa anche fino a un certo punto. Questo magari al limite rischia di compromettere un po' l'autenticità del loro pezzo, però a livello televisivo funzionava sempre.
1: Adesso c'è un profluvio di comici, c'è stato un momento di stop, non c'erano più trasmissioni comiche, adesso ce n'è un casino, c'è un casino di comicità.
0: Sì, non tanto forse trasmissioni, però c'è tanta comicità.
1: Però se tu pensi a 9 fa Comedy Match, ci sono gli speciali, ci sono
0: OnlyFan,
1: che c'è comunque la trasmissione che ha creato una grandissima ricorsività, la Jalappas, penso a Zeligon, penso a Mediaset, Zelig, eccetera, eccetera, c'è tanta roba. Prime è tutta comica per certi aspetti.
0: Sì, è vero. Non lo so.

0: ingestibile, in teatro improponibile qualunque gesto che l'attore non si veda. Io mi diverto, mi vedo visto, da quando mi sveglio il mattino mi vedo visto. Naturalmente noi ci svegliamo, nasciamo piangendo, ci svegliamo la mattina e vogliamo un po' tutti suicidarci, no? Quasi tutti, no, ma quelli che usano i sonniferi sì, senz'altro. Io soffro di insonnia. Poi, e lì siamo nel giusto, per dirla con Freud, no? Poi dopo una mezz'oretta d'assefazione, bastano 4 caffè, uno diventa imbecille e comincia a vivere, così, c'è l'appuntamento, va l'appuntamento, è stupido. Quindi io trovo ingestibile, in teatro, improponibile, qualunque gesto che l'attore non si veda. Il non vedersi visti è gravissimo. Attori di questa taglia, io, cioè, che devono essere autori, artefici, non ne ho mai visti.
1: Come stai?
2: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee si prendono una pausa dopo i recenti rialzi e chiudono deboli la prima seduta della settimana di Ferragosto. Milano termina in calo dello 0,1%, più 0,13% per Parigi, su livelli simili Francoforte. L'attenzione degli investitori continua a concentrarsi sul Medio Oriente, con le incertezze sullo stretto di Hormuz che non accennano a placarsi. Incertezze che pesano sui prezzi del petrolio, con il Brent che supera gli 86 dollari al barile e il WTI sopra gli 80 dollari. Fiammata del gas ad Amsterdam sopra i 60 euro al megawattora. Passando all'azionario, in una giornata di scambi ridotti sul FTSE MIB, Stellantis termina in testa, più 1,85%, bene i petroliferi con Saipem, più 1,59%, ed Eni, più 1,17%. Perdono slancio i tech, che in mattinata avevano sfruttato la buona performance dei chip in Asia. ST chiude così a meno 0,95%, fa meglio Prysmian a meno 0,12%, in coda Terna a meno 1,74%. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
9: Siamo tornati sulle frequenze di Radio 24. Come stai? Non rispondere tutto bene. Nella versione intervista malincomica, oggi abbiamo un comico che non è tenuto a farci ridere, ma ogni tanto purtroppo ci sta anche facendo ridere. Omar Fantini, grazie di essere qui.
10: Tutto bene?
9: Sempre bene.
10: Così per fare il ribelle, bene. Capito?
9: Esatto. 331-5755-721 se volete mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp. Parlavamo di LOL, uno dei pochi comici che non è stato a LOL. Hanno preferito prendere Santa Maria, cioè hanno chiamato
10: Flora Canto.
9: Flora
10: che a me personalmente, tra l'altro, posso dire,
9: piace molto, l'apprezzo tantissimo.
10: Secondo me lì non è riuscita per me, cioè esprimersi zero, anche perché poi non deve essere facile.
9: Molto difficile LOL per le donne, lo posso dire, posso fare un po' di sessismo. Secondo me è molto complesso a volte, a parte dei casi di grande eccellenza, Virginia Raffaele,
10: Katia
9: eccetera eccetera, però il fatto della parità è complicato, no? E allora, due argomenti diversi, partiamo.

0: dall'argomento sessista, cioè il fatto che la comicità sia sempre stata un pochino più appannaggio del mondo maschile.
1: Cioè, vuoi una motivazione? Vuoi una,
0: no, voglio una riflessione, riguardo. Al netto anche del fatto che io non temo di essere sessista se ogni tanto c'è qualcosa che è più dedicata ad un sesso piuttosto sì. che un'altra, se no a forza di volere questa parità rischiamo di essere imbecilli, sì, cioè, nel senso che credo come l'erotismo sia una cosa che è delicata molto più sulla parte femminile, perché ha la grazia in sé, che credo che sia una delle connotazioni più lampanti nelle donne e forse meno negli uomini. Allo stesso modo, io quello che dico sempre, mi lapideranno: se vedo un uomo che inciampa su una buccia di banana rido, se vedo una donna che inciampa su una buccia di banana mi dispiace, penso che sia una mamma, l'aiuto, mi rincresce.
1: Perché sei un uomo di un'altra di un altro secolo.
0: Sono un sessista di merda.
1: Io non faccio
0: però
1: altro
0: la penso
1: che guardare le Karen su Instagram. Sai cosa sono le Karen?
0: No.
1: Vedi che, ma io come fa? Perché tu che segui i suoi social, perché io sono aderente al mondo contemporaneo e ho 50.000 follower e questo che vive nel 700 ne ha 3 milioni e 400.
0: Ma lo cura lei? Io non lo so. Cosa
1: dobbiamo parlare io e te dopo. Le Karen sono le donne americane, quelle che si incazzano per nessun motivo, no? E che tendenzialmente poi dopo o cadono, inciampano, sono quelle che fanno le sfuriate, anche un po' psichicamente instabili probabilmente, e a me quando cadono succede qualcosa mi diverto molto, sinceramente.
0: Mi diverto, non però mi dispiace, cioè, non so come dire, il senso del ridicolo applicato a una donna non lo vedo divertente.
1: Siamo anche cresciuti un po' così, cioè, noi abbiamo visto cadere Buster Keaton, Charlie Chaplin, non abbiamo visto cadere Rita Hayworth o Greta, cioè, Garbo,
0: io,
1: capito?
0: No, quindi quando io sento Monica Vitti, Lella Costa, quando cioè Geppi Cucciari, trovo uno spessore nella comicità femminile, certo, che l'uomo non ha talvolta, a parte Dario Fo, Alessandro Bergonzo, però tendenzialmente lo spessore nella comicità femminile secondo me è uno spessore che collima poco con l'immediatezza del divertimento, sì, che ci può essere in una trasmissione come LOL. Ecco, questo
1: sì,
0: è quello che penso.
1: Sto pensando a Monica Vitti che prende gli schiaffoni da Nini Metallurgico. No, anzi,
0: dai,
1: no,
0: era
1: la Melato. La Melato.
0: Era la Melato. Il solito destino, sì, in un azzurro Valle d'Agosto. Era Giannini con
1: la Melato. Anche lì. La fragilità sua, che però diventa comica, no? Portata all'estremo, eppure è una, cioè, per assurdo, avevamo altrimenti, eravamo probabilmente, non lo so, oggi forse non so se si riuscirebbe a rivivere una scena del genere con più leggerezza, perché abbiamo
0: non credo che oggi tu possa fare un film dove chiami bottana industriale una donna, nonostante la regista fosse una donna di sinistra progressista e che avrebbe vinto l'Oscar. Siamo in questa ipocrisia oggi.
1: Esatto, te lo sei detto da solo, quindi
0: sì, no, però voglio dire, dentro LOL c'è una dinamica complessa che vede anche davvero tanta tanta tanta comicità al servizio di qualcosa che è diventato ormai proverbiale, no? Però anche molto montato, sì, molto, è cambiata tanto.
1: Allora, per me LOL ha un problema di base, lo dico da un po' questa cosa. Allora, tu vai lì e il concetto è che per vincere non devi ridere tu. Invece, secondo me, il concetto dovrebbe essere che non devi ridere, va bene, ma devi far ridere. Allora io sono obbligato a fare qualcosa che va oltre le mie capacità, che già tra l'altro tu conosci perché siamo colleghi, per farti ridere. E allora lì diventa interessante. Invece ho la sensazione che nel momento in cui è diventato chiaro quanto fosse importante LOL, quanto portasse LOL, la gente è entrata con una tensione talmente alta che non si è lasciato andare a fare il cazzone. Perché quel programma lì vince, esce, hai cagato? Di Pintus, che non è Pintus, lo conosciamo Angelo, no? È la stupidaggine, la stupidera di Pintus. E in quella prima edizione lì, secondo me, la forza è stata proprio che loro non sapevano che cosa facevano.
0: Sono Lillo.
1: Sì, hanno fatto guarda, io mi ricordo Katia che ci stava scrivendo perché dovevamo pubblicizzare qualcosa. Mi fa: guarda, aspetta a pubblicarlo perché sto promuovendo questa cagatina che abbiamo fatto su Prime. Cagatina. Ok, cioè Non, ovviamente sapeva che non era una
0: all'epoca,
1: cagatina, sì,
0: certo.
1: però non avevano idea della
0: sì,
1: risonanza
0: sì.
1: che avrebbe.
0: È come il primo Grande Fratello.
1: Bravo.
0: Come...
1: E farla con quella testa lì per dei comici che vanno a fare gli animatori, non vanno a fare i comici.
0: Sì, sì.
1: Da dopo, dalla seconda edizione, sono iniziati i pezzi, i momenti in cui vado a far vedere cosa so fare.

0: E per me,
1: cioè,
0: però
1: il primo LOL, cioè niente sarebbe stato mai
0: niente,
1: abbastanza.
0: Niente. E in più ti ripeto, se tu invece metti un meccanismo per cui io sono obbligato a farti ridere, che ne so, chi fa ridere l'altro vince una vita, allora, capito, mi obblighi a farti ridere. Invece adesso mi obblighi a non ridere. Che funziona una volta che vedo Andrea che si mangia cetrioli, eccetera. Una, due, tre, ma poi io devo ridere perché voi fate ridere, non perché quelli non ridono, giusto?
1: I comici sono simpatici, se, secondo te?
0: I comici, sì, alcuni sì, altri
1: sì,
0: no.
1: Altri no, eh.
0: Sì.
1: Non è matematico, insomma.
0: Allora, sto pensando quanti ne conosco antipatici. Perché
1: dai, vabbè, dai.
0: No, sai che io non ne conosco tanti antipatici. Fammi fare un po' di mente locale. Antipatici che faccio fatica a rapportarmi, perché io, perché io sono tendenzialmente probabilmente uno che mi lega con, si lega un po' con tutto,
1: insomma, dai, ad esempio citiamo un comico invece che, cioè, secondo me non è mai uscito abbastanza, che è Herber Cioffi.
0: Beh,
1: cioè Herber Cioffi è uno dei comici che al pub ti fanno più ridere in assoluto.
0: Sì. Perché, perché allora un altro, non è un comico, è un altro che non è un comico, è una mente sopraffina, votata alla perversione, e tutto quello che fa è in quella chiave, per cui hai bisogno di conoscere profondamente lui per capire che quei pensieri che lui fa, che tu vedi come surreali, che sono buttati lì, in realtà hanno un fondamento talmente profondo e radicato. C'è il professor Ari là, ragazzi, io l'ho battezzato io, perché è nato nel nostro laboratorio a Reading Garage, eccetera. Io vedevo le donne, perché lui parla di sessualità apertamente, cambiando una parola, no? Il pisello diventa nisello, la figa diventa la niga.
1: Sì, ci sono dei temi, dei temi che rientrano, secondo me, anche un pochino nella tua forma mentis, no? La niga, dico.
0: In che senso?
1: Ti faccio sentire una riflessione da questo comico, da questo attore, attorucolo. Si chiama Gassman, senti.
0: Conosco.
2: Credo sia uno scrittore russo che ha detto: niente più triste della morte di un amore. Questi amori morti, che cosa l'hanno lasciato dentro?
3: Delle piccole cicatrici. Un lottatore, un lavoratore del proprio corpo, come anche un attore, che non abbia molte cicatrici sul corpo, vuol dire che ha combattuto male. Ma d'altra parte io penso che certe cose del sentimento non si guidano facilmente.
1: Che dici? Beh, insomma, no, cioè, nel senso che comunque l'amore è una delle questioni che portano poi anche a dover sdrammatizzare o a dover enfatizzare qualcosa, e che ci fanno patire, no? Cioè il rapporto di un comico col dolore, o di chi fa comicità, o di chi fa divertimento col dolore, è un rapporto interessante.
0: Sì, io penso peraltro che si inizi a far ridere esclusivamente per quel motivo lì.
1: Per trombare.
0: No, cercavo di andare un pochino più in profondità. No, nel fatto di non sentirti adeguato e di non sentirti visto. Il far ridere provoca una reazione, e nel momento in cui vedo una reazione fisica, io ho la certezza matematica al 100% che tu mi hai visto. Capito? Qualsiasi altra manifestazione rimane potenzialmente non reale, ok? E quindi si inizia per quel motivo lì, che è strettamente legato all'amore, poi, perché il non piacere, il non sentirti adatto, il sentirti sbagliato, ti porta a cercare certezze. E un comico, la prima cosa che fa, appunto, è quella lì, quella di cercare una certezza attraverso la risata. Qui questo attorucolo, giovane attorucolo che abbiamo sentito, probabilmente ne capiva, ne sapeva. Poi è cambiato talmente tanto, cioè, nel senso che il lavoro dell'attore oggi, secondo me, non è il lavoro dell'attore che facevano loro. È cambiato tantissimo, si è mischiato ad altre cose. Quindi noi, per esempio, dobbiamo tenere in considerazione troppe cose. Non abbiamo neanche un cervello, secondo me, sufficientemente cablato per quello che dicevi tu, no? Cioè, adesso devo pensare al contenuto, lo devo realizzare, lo devo fare, devo capire da dove arriva, perché, qual è il motivo che mi spinge, dove arriva, come l'algoritmo, come reagisce a questa cosa, come lo vedranno quelli là, se gli dico per caso, cioè, io ho avuto una shitstorm dai ciclisti, cioè, tu mi
1: per cosa?
0: Posso... È perché ho fatto un pezzo a Honolulu in cui iniziavo, tra l'altro, invece che una shitstorm per quello, avrei dovuto averla per un ristagno creativo, perché ho fatto una battuta su... sul fatto che si mettono davanti alle macchine in primavera. Adesso, se non te la dico come battuta, però no, sembra brutta. La battuta era: in primavera, quando si risveglia la natura, senti i profumi, vedi gli alberi e te li eri dimenticati. 150.000 ciclisti maledetti davanti al cofano della tua macchina. Che vorresti avere la Mercedes per avere un mirino? E l'errore è stato lasciare in sospeso, perché la battuta era: potergli sparare una supposta nel culo, una supposta di buon gusto nel culo, così almeno si vestono quantomeno decentemente. Questa era la battuta. Poi è sembrato che la supposta nel culo fosse un pochino troppo ed è stata cassata. Ed è rimasto, ed è peggio, perché così sembra che li volevo uccidere. E poi
1: il anche problema dei social è esattamente quello: che magari io capisco che se te prendi quella cosa, la levi dal suo contesto, ma se dietro c'è scritto, no, una trasmissione comica, Zelig, Onolulu, Colorado, cacchio,
0: è comico,
1: è varietà, fingo, non la penso.
0: Zero. Al contrario, cioè sto portando sullo schermo un problema che sto cercando di trattare in maniera diversa.
1: Fermiamoci un attimino, si torna tra poco a parlare con Omar Fantini.
4: Questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Il sospetto di tutti, soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto, è veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori, di beni di consumo, di polaroid, di macchine, è la felicità? No. La verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. L'italiano medio, a mio avviso, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi è l'ufficio, Fantozzi è l'amore, Fantozzi è il weekend, Fantozzi è l'utilitaria. Che Fantozzi sia felice o infelice, Fantozzi è così. È uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere. A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, lucidissimo, non è tonto, lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta: vivere in una società invivibile, sopravvivere in effetti.
5: Come stai?
6: Strade in diretta.
7: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente si segnalano code sulla 24 Roma-Teramo verso Teramo tra l'innesto con la 1 e Tivoli. A causa di operazioni di ripristino in seguito a un incidente, 8 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto tra Ortona e Vasto Nord. Incidente risolto, code e smaltimento sulla 16 Napoli-Canosa in direzione Canosa tra Benevento e Vallata. A causa del traffico intenso verso la Francia, code sulla 10 Genova-20 miglia tra Bordighera e la barriera di confine, e al traforo del Monte Bianco, al pedaggio italiano, le attese sono di circa un'ora. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Come stai?
8: Come stai? Come stai? Come stai?
6: E non rispondere tutto bene.
1: Come stai a non rispondere tutto bene? 331-57-55721. Noi stiamo parlando con Omar Fantini. Questa è la nostra intervista malincomica. Se volete lasciarci un messaggio su WhatsApp, audio, ci fa molto piacere. Ma nel frattempo noi continuiamo a dialogare, ci abbiamo un casino di cose da dire.
0: E faccio una domanda.
1: Ti prego.
0: Fin dove si può scherzare?
1: Beh, questa è la classica domanda che io faccio a tanti colleghi. Io penso, secondo me, si può scherzare su tutto. Dipende dalla tua sensibilità, ovviamente. Si può scherzare su qualsiasi cosa. Andò, per esempio, io trovai abbastanza agghiacciante quando un collega, non mi ricordo, fece una battuta su quella ragazza che fu fatta a pezzetti.
0: Ma ricordo?
1: E io
0: che
1: quella...
0: è stato segato da Zelig, doveva fare la settimana Zelig e Zelig gli ha tolto la settimana.
1: La trovo, perché quella la trovai veramente una cosa di cattivo gusto.
0: Però
1: non faceva ridere, non era una battuta, non aveva dietro un pensiero, no, secondo me.
0: Era una battuta. Purtroppo era una battuta.
1: Però non lo so.
0: Dura, cinica,
1: io
0: cattiva,
1: quella,
0: violenta.
1: Lì non ci arrivo. Lì
0: esatto.
1: Non ci arrivo.
0: Bravo. Io lì non ci arrivo. E siamo, è tutto troppo soggettivo. Quello che dico sempre io: ok, va bene, diamo un limite. Vai, mettimi i paletti. Chi mette i paletti?
1: No, ma
0: dove?
1: A me lo dici.
0: Eh,
1: ma
0: no,
1: io,
0: capito. E là dove non puoi mettere i paletti, dove non puoi mettere i paletti, vuol dire che è prateria, ragazzi.
1: Ma
0: cioè,
1: no, ma figurati.
0: Tu puoi dire non mi piace. Tu hai il diritto, se io faccio una battuta, di scrivermi. Se ho fatto una battuta su Instagram, sotto quello che vuoi,
1: certo.
0: Ok? Liberissimo, mi puoi pure provare a denunciare se ritieni che sia diffamazione, comunque per le vie legali.
1: Ma ovvio.
0: Però la libertà d'espressione, ragazzi, è proprio questa. Cioè, stiamo lottando. Noi, mi piace che lottiamo, capito? Charlie Hebdo di qua e le cose
1: ma
0: di là.
1: Certo,
0: poi faccio.
1: C'è un bellissimo detto a Livorno: sono tutte troie le mamme degli altri. No?
0: Capito?
1: Cioè, è che è così. Cioè, nel senso che io penso. Cioè,
0: io avevo trovato il giornalino delle ore a mia mamma, quindi adesso non vorrei dire.
1: Però c'è una bellissima citazione di un filosofo della scuola di Francoforte che si chiama Adorno, che diceva: noi riusciremo a superare una tragedia come la Shoah quando riusciremo a fare una battuta sugli ebrei senza provare imbarazzo. Io credo che sia quello, cioè credo che sia esattamente la forma più democratica e più liberale riuscire a scherzare su qualsiasi cosa, naturalmente con la carezza dietro di chi ci scherza, non con la tifoseria o con la politica, ma che di chi riesce a far emergere una questione anche interessante su un elemento, ma che non è ovviamente avversativo rispetto a quello che io credo. Cioè, io non penso che tu ce l'abbia coi ciclisti,
0: ma va,
1: penso che sia una questione semplicemente di voler fare ironia o satira su una questione che, se tu non la fai, è una forma di fascismo a un certo punto. Cioè, perché
0: sì,
1: se tu pensi
0: ghettizzante.
1: Il politicamente corretto, no? Comicità politicamente corretta esisteva ai tempi del Pelatone, quando tu, se facevi una battuta su di lui, contro o ti fucilava o ti metteva in galera. E questa è la realtà, insomma.
0: Quindi il concetto è che si può scherzare su tutto, non è detto che si debba ridere su tutto.
1: Ma ovvio.
0: Quindi,
1: ovvio,
0: fine.
1: No,
0: per quello che io salvo anche quello lì che tu dici che non me lo ricordo. Mi ricordo tutta la vicenda. E anche a me, quando l'ho letta, pelle d'oca. Cioè, però se nel mondo c'è qualcuno che ride, anche cinque che ridono per quella battuta, sì, lì, sono sbagliati loro allora?
1: No, non è che sono sbagliati, è che, allora, a parte, vabbè, è inutile dire io non la farei, ma è anche utile dire a me mi ha fatto star male, no? Mi ha creato un sentimento.
0: Però anche i ciclisti che hanno sentito la mia sono stati male.
1: Ma non credo siano stati male, credo che siano stati più incazzati.
0: Rabbia supera
1: il dolore.
0: Cioè,
1: invece
0: padri che hanno perso i figli, non facevano i video. Che hanno perso i figli per incidenti stradali in bici. No, ma io non ho un'idea di cos'è stata. Quando mi dicevi dell'intervista che poteva tirare fuori delle tristezze, io lì è stata un pugno nella pancia, che non è un'idea.
1: Padri che veramente.
0: Sì, padri che hanno perso i figli per incidenti stradali durante o gare ciclistiche o soprattutto allenamenti. Ciclisti che hanno scritto pagine legate a incidenti stradali, sempre di ciclisti, eccetera.
1: Tu cosa dicevi, scusa?
0: Ma che devo dire? Se hai perso un figlio, secondo me io posso dirti qualcosa. Dico, mi dispiace infinitamente, vorrei portartelo in braccio. Ma che cazzo, ho fatto una battuta. Uno di questi addirittura mi ha detto: mi ricordano certe vignette delle SS contro gli ebrei, questa ghettizzazione dei ciclisti. Cioè, e però, essendo un padre che ha perso un figlio, ma io secondo te cosa ci posso dire?
1: Tu di mestiere fai il coglione come me. Cioè, cos'altro possiamo dire rispetto
0: però
1: a questo? Perché
0: capisci l'escalation? Cioè, io lì, ma non ti dico quanti mi hanno augurato di
1: morire.
0: Miei figli. A me va benissimo, i miei figli. Uno con nomi e cognomi dei miei figli. Cioè, perché poi è un'escalation di follia quando arrivi a quel punto lì. Perché, siccome leggi i commenti e uno dice, vabbè, devo andare un po' oltre questo, perché questo ha detto questo, questo ha detto questo. Cioè, si arriva veramente a un punto di totalmente fuori controllo, capisci?
1: Io su questo, però, penso che l'unica cosa sia purtroppo andare oltre.
0: Certo, ma difatti io...
1: Cioè, Federico Parlanti, che è il collega, il conduttore che fa con me Radio Up and Down, che ha la sindrome di Down, ha fatto una battuta una volta qua, ha detto a un certo punto, no? Lui è milanista, e gli ho detto, se dovessi rinascere, preferiresti rinascere certo. Down o Juventino? E lui ha detto Down.
0: Certo.
1: Io penso che sia una battuta
0: strepitosa.
1: Chi si offende?
0: Certo.
1: Cioè, chi si può offendere di questa battuta? Perché se tu ti offendi perché sei juventino, dici, quindi cosa vuol dire? Io sono meglio di essere Down?
0: Sì.
1: Cioè, tu stai dicendo questo di fondo? Come mai ci prendiamo tutti così fottutamente sul serio, no?
0: Cioè, perché cerchiamo un posto nel mondo. Perché è il momento, di nuovo, in cui ti puoi far sentire.
1: Cioè, qui noi siamo proprio presi completamente dal sentirci sto cazzo in questo sistema.
0: Sì, io temo che, vabbè, forse cioè in America hanno proprio anche un altro modo di intendere gli insulti, e quindi quello era era evidentemente un alzare, no? Un alzare da noi, cioè in un momento storico come insomma la divisione Trump e Messico. Non so se è diverso, io ho la sensazione che sia così un po' in tutto il mondo, che ci sia la richiesta del singolo di parlare per tutti. Non c'è questa sensazione, cioè io ho il mio palchetto,
1: cioè, quindi se tu sei omosessuale devi appartenere alla comunità LGBTQ+,
0: devo poterti dire che quello che dici è sbagliato, capito?
1: Ma perché se io ho il Bermuda, perché devo partecipare all'associazione italiana Bermuda Italiani?
0: Bermudisti.
1: Ma perché? Io non posso essere un omosessuale che non aderisce alla comunità.
0: Ci sono stati i ciclisti che mi hanno difeso, non è che non ci sono stati. Quando qualcuno mi ha detto: non hai visto che tutti i ciclisti d'Italia sono contro te? Gli ho detto: alto un attimo, qua ci sono 40.000 commenti, non so, 30.000 commenti. Quanti sono i ciclisti in Italia? Sarete 4-5 milioni. Allora siete il 10%, ragazzi. Siete il 10%. Di cosa parliamo? È che oggi il 10% di una comunità fa un casino pazzesco, capito?
1: Però, e non si considera l'altro 90%. Vince chi urla. Lao Tse fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Fa più rumore uno che urla e che fa casino piuttosto che un milione di persone che sorridono, ma che magari creano una melodia, no?
0: Sì, certo.
1: Tu come ne sei uscito?
0: Io lì per esempio ho deciso che avrei detto che mi dispiaceva, cioè nel senso comunicavo che la mia intenzione non era assolutamente quella di... perché attenzione, io lì ho ricevuto una lettera di diffida Mediaset ha tolto il video da Mediaset Video perché mi hanno diffidato per, senti un po', istigazione a delinquere e istigazione all'omicidio. Istigazione alla violenza, a delinquere e all'omicidio, perché adesso è omicidio stradale, sai, quando investi una persona eccetera. Cazzo, io volevo fare una battuta, ragazzi, cioè vi giuro, scusate, però non ho mai chiesto scusa. Tutti hanno continuato, basta che dici scusa. No, non ve lo dico, ragazzi, il mio lavoro è scrivere cose comiche. Se una cosa comica offende qualcuno mi dispiace, ma non chiedo scusa, capisci? Cioè mi dispiace che quel numero di persone, che magari qualche dolore, ho riaperto anche qualche dolore eccetera, però sai, è come il chirurgo, cioè ne operi 100, porca puttana, due muoiono, e che va? Gli altri 98 è andata bene, questi mi dispiace con tutto il cuore, magari gli ho preso a pugnalate col bisturi, qualcosa è andato storto, capito? E siamo in quell'ordine lì. Quella è la prima cosa. L'altra cosa, per star bene, io quando ricevo una serie di messaggi sotto i video, io faccio anche video di recensioni di macchine, che è un'altra cosa che quello quanto mi diverte. Cosa faccio? Prima io rispondo a tutti quelli che scrivono cose belle, costruttive, interessanti, eccetera. Se alla fine ho la forza, l'energia e la voglia, allora rispondo anche a quelli che scrivono cose brutte, puri haters, capito? Rispondo sempre però in maniera sarcastica, non vado mai allo stesso livello, capito? Poi tutte queste, prova a dargli un po' di attenzione. Guarda, il 90%, se gli rispondi un po' così,
1: te citi la Bert Müller con Giannini che dà uno schiaffo alla Melato. Capito? Cioè tu lì avrebbe dovuto Giannini dire: guarda che io non ho mai picchiato le donne, no? Guarda che io non sono d'accordo con... guarda che io non faccio il mozzo di lavoro. Cioè capisci che non c'è... è come se avessero tutti una sorta di Asperger, cioè che non capiscono la comunicazione non verbale. È incredibile.
0: E la finzione. Perché, che però ci abbiamo sempre un po' avuta sta cosa, Paolo, perché ti ricordi quando c'erano i film di Rocky, però i film violenti, poi la gente esce e si picchia, i videogiochi violenti portano la violenza, cioè ogni generazione ha avuto un po' il suo...
1: Sì, ma non è possibile che se io domani interpreto un serial killer io devo chiedere scusa perché non ho ammazzato nessuno, dai, su.
0: Tu sai quello che ha fatto il frustatore di Gesù nella Passione di Mel Gibson, sì. Ha dovuto cambiare città, viveva a New York, non c'è più potuto stare perché lo aggredivano.
1: Ci si ferma tra un pochino, poi si torna a parlare con Omar Fantini.
5: Ehi.
9: Sì.
5: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok?
9: Ok.
5: Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.
6: Come stai?
10: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
11: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili

0: Il nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Le 19.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Sale ad almeno 74 morti il bilancio delle vittime del terremoto in Colombia, decine gli edifici crollati. Attentata Ranucci, la vitola arrestato e portato in carcere, il movente secondo il GIP a crescere la popolarità del conduttore di Report. Ex Silva si profila una cordata italiana, ma intanto le imprese dell'indotto preparano licenziamenti collettivi. Sport, azzurri protagonisti agli europei di nuoto e di atletica, per Razzetti argento nei 400 misti. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. È salita a 74 il bilancio provvisorio delle vittime. L'ultimo aggiornamento riguarda 40 morti confermati ufficialmente dal governo del dipartimento di Risaralda, concentrate soprattutto nella capitale Pereira, tra i centri più colpiti dal sisma. Tre vittime erano bambini, morti nel comune di Calima El Dariena a causa del crollo di un muro. Il numero dei morti resta provvisorio e potrebbe aumentare con il proseguo delle verifiche e delle operazioni di soccorso nelle aree maggiormente colpite. Il terremoto ha causato gravi danni agli edifici e ha portato all'evacuazione in località anche molto distanti, come Bogotà.
9: Durante 4 minuti la terra ha tremato ancora al nord del Sud America. Secondo il Servizio Geologico Colombiano, l'epicentro del terremoto si è verificato nell'occidente del paese, nel dipartimento di Chocó. Sono stati riportati danni in città dell'occidente colombiano come Cali, Pereira, Armenia e Manizales. L'epicentro si è verificato in una zona rurale, ma gli effetti si sono estesi a aree densamente popolate con circa 3,5 milioni di abitanti.
10: Familia, se cayó un edificio de 4 pisos.
9: A Cali, un signore racconta alla sua famiglia che un palazzo di 4 piani è crollato. Si riportano almeno 20 palazzi distrutti e i vigili del fuoco stanno verificando edifici che avrebbero perso il tetto e parte della loro struttura. Nella terza città del paese ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali dopo che alcune parti del policlinico sono crollate. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di assistenza. Il presidente della Colombia ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e sarà presente nella zona dell'epicentro. Abelardo Del Espriella, neo presidente di estrema destra, ha detto che lo Stato è presente e sta agendo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: In primo piano resta anche la questione migranti, che si allarga sempre di più dopo la crisi di Ceuta, la sospensione di Schengen da parte

0: L'Italia i controlli di ritorsione attivati dalla Spagna. Ora c'è anche un fronte tedesco e scende in campo pure la premier danese.
1: Un messaggio condiviso su Instagram, quello di Giorgia Meloni e la premier danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, per dire no a un'immigrazione incontrollata in Europa che ha impatti negativi sulla società. Le due premier, di diverso orientamento politico, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Unione, sulla sicurezza dei suoi cittadini, sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Tra le misure, quella di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi fuori dall'Unione. Ma questo non basta, aggiungono le premier. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni e in tutta Europa. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi e sceglie di fare dell'Europa la propria casa rispetti i nostri valori, non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione. Migrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Applaude al messaggio anche il Partito Popolare Europeo. Il presidente Max Weber commenta: bene difendere insieme le frontiere, centri rimpatri in Africa e potenziare Frontex. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La crisi europea sui migranti rischia di allargarsi alla Germania e somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale. Dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, l'esecutivo tedesco annuncia di voler applicare subito il nuovo accordo europeo sui rimpatri per mandarci indietro qualche decina di migranti irregolari approdati in Europa dalle nostre coste. C'entra l'allarme terrorismo degli 007 legato alla crisi di Ceuta, ma è soprattutto una mossa di Merz contro l'avanzata dell'estrema destra della AfD. Si ragiona a Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Attacca intanto la ONG SOS Humanity in risposta al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che poi sbarcano sulle nostre coste i migranti salvati. Intanto a Ceuta, dopo la manifestazione di migliaia di cittadini contro l'ingresso di massa dal Marocco, resta alta la tensione per possibili nuovi sbarchi. La Guardia Civile annulla i congedi di tutti gli agenti in forze, anche a Melilla. Infine, oltre 1000 i passeggeri provenienti dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato scorso dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Corte Suprema russa ha escluso dalle elezioni politiche alla Duma di Stato previste a settembre lo storico partito dell'opposizione Yabloko. Il ricorso contro la candidatura, che era stata in un primo momento approvata dalla Commissione Elettorale Centrale, era stato presentato dal partito nazionalista Rodina. E ora la cronaca con il caso dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
3: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
4: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il consiglio di presidenza dell'associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo, che dovrà chiudere entro fine ottobre. Chiusura di

0: opposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Orvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Italia è ancora soffocata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa dopo i record dei giorni scorsi. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. È stata prolungata per la fase eruttiva in corso sull'Etna la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania, che non finirà più alle 21 ma durerà fino alle 6 di domani. La decisione è stata adottata per la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che ha portato al prolungamento della chiusura. Lo sport: Alberto Razzetti ha medaglia d'argento nei 400 misti agli europei di nuoto di Parigi. Il Ligure si è piazzato poco fa alle spalle del russo Ilya Borodin e davanti al britannico Max Litchfield. È la prima medaglia della spedizione azzurra in vasca, ma si attendono in finale anche Quadarella negli 800 stile libero e le due staffette 4x200 stile libero uomini e donne. Atletica leggera, gli europei di Birmingham, nel lungo decolla Francesco Inzoli con un 8,34, miglior misura della qualificazione. Il 21enne milanese e fratello maggiore dell'oro mondiale under 20 Daniele Inzoli. In finale martedì sera non ci sarà Mattia Furlani, uscito di scena dopo il primo salto dolorante alla coscia destra. E poi i pesisti azzurri in finale già stasera, nelle qualificazioni tutto facile per il campione in carica Leonardo Fabbri, che ha lanciato a 21,29 e dominato il round eliminatorio. Terza misura per Nick Ponzio. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Prossimo GR24 alle 21.
2: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
6: Come stai? Non rispondete tutto bene? Spero che stiate bene. Radio 24, questa è la nostra intervista malincomica. Stiamo parlando con Omar Fantini, 331-57-55-721. E tanti magari si staranno incazzando in questo momento per quello che abbiamo. Ma speriamo.
7: Sì. Posso raccontare un aneddoto? Abbiamo parlato della passione di Cristo, sì. Così almeno sdrammatizziamo l'arrabbiatura. Sì. Ho un amico che è stato sul set, lo conosci anche tu, è Luciano Federico.
6: Certo.
7: E la passione di Cristo l'hanno girata a Cinecittà. A un certo punto dovevano girare la scena di Ponzio Pilato, per cui Gesù che arriva davanti a Ponzio Pilato e Sam Cavise, mi sembrava fosse il
6: Jim Cavise.
7: Sai che lui si era calato talmente che si sentiva Gesù,
6: sì.
7: Quindi teatro di posa pieno di comparse, ok, stipato di comparse, ma si parla di un migliaio di persone. E Sam Cavise, Jim Cavise continua a non sentirsi la parte, quindi ritardano. Finalmente pare, insomma, esce Mel Gibson, fa un momento di carica pazzesca alle comparse dicendo: voi siete parte del film, voi rappresentate il 90%, se voi ci siete il film c'è, lui, bla bla bla. Insomma, li carica a bomba. Silenzio, si gira, entra Jim Cavise con le catene ed è in cima uno: Alaziale! È scoppiato il finimondo dall'altra parte. Ha messo la faccia con Jim Cavise che non capiva niente. Tu immaginati Gesù che guarda in giro e senti i laziali contro i romanisti.
6: E poi probabilmente bisogna talmente fottersene che fai il giro, capito? Pensa alla carriera di Vittorio Sgarbi, alla carriera di quelli che hanno esagerato.
7: Certo.
6: Cazzo, noi

0: siamo nella fascia oraria della zanzara, esatto. No? Cioè, a un certo punto poi dopo vai avanti.
1: Sì, quella per esempio è una cosa estremamente interessante secondo me. Quelli che riescono a fregarsene completamente di quello che è tendenzialmente, teoricamente giusto, vanno oltre e trovano una via nuova.
0: Perché non puoi, se no, cioè, se tu parli soltanto per pensare di piacere a chiunque, a parte secondo me è sbagliato. Cioè, perché chi sei? Anche lì torni, chi sei? Mussolini, che devi piacere a tutti. Cioè, non puoi piacere.
1: Io ce l'ho un po' con la sindrome lì.
0: Ma non puoi piacere a tutti,
1: lo so, però mi dispiace quando non
0: piace. E più lo fai, e più cadi in quel tranello lì. Cioè, più sei convinto di piacere, cioè devi avere il coraggio di non piacere. Ed è anche giusto che tu non piaccia. Cioè, se arriva un cannibale e ti dice come ho mangiato bene ieri sera a casa tua, c'hai un problema. Cioè, tu a un certo punto, se non piaci a certa gente, vuol dire che stai facendo la cosa giusta. Cioè, è così.
1: Io lo capisco perfettamente. Purtroppo credo di avere un passato, un trascorso che mi impedisce di capirla questa cosa completamente. Di viverla. E che ne so. Se percepisco di non piacere a qualcuno, mi dispiace proprio. Cioè, mi sembra di
0: ma perché da piccolo cioè, hai avuto.
1: Che ne so.
0: Ma io la mamma non ti guardava?
1: No, mia mamma mi ha sempre guardato. Mio papà mi ha guardato in maniera un po' diversa, nel senso che era da buon bergamasco, non è stato uno di grandi effusioni. Ma è una roba che tutta una cosa che ho risolto con anni di psicoterapia. Cioè, ne ho cambiate 5-6 perché scadevano. Ho scoperto che il psicologo scade dopo un po', non ce la facevano più. Cioè, ma senti, io secondo me forse devi iniziare a sentire quest'altra. E mi passavano di una all'altra. Per cui non lo so, però a me spiace, c'è quella roba anche di schierarmi, non so, destra, sinistra, fascismo, eccetera.
0: Ma non fa, non lo senti, non
1: è che
0: lo fare.
1: Sono persone, capito? Cioè, capito? Comunque io, quando, quelli lì, fascisti, dentro lì, io sono stato all'Isola dei Famosi. Io, la persona con cui ho legato di più è Mario Adinolfi. Guarda che è una roba folle.
0: Certo.
1: Due persone su due pianeti diversi. Io c'avevo Dino Giarrusso che incarnava tutti i miei valori, perché io potenzialmente sono stato 5 stelle, uno inclusivista, cioè tutto quello che è. Io, Dino Giarrusso, gli ho messo le mani in faccia e quasi mi mandano a casa. Mario Adinolfi, quando l'hanno eliminato, piangevo come se avessero eliminato mio figlio. Cioè, è una roba. E questa cosa è la persona. Io vedo le persone e non vedo invece quello che rappresenta.
0: La bandiera.
1: Capito?
0: Anch'io sono come te.
1: E quindi faccio fatica quando capisco che i ciclisti mi odiano. Un po' mi spiace perché io non li odio.
0: Ma io ti capisco che ti dispiace, ma più di dire mi dispiace non puoi fare niente.
1: Certo.
0: Nel senso che comunque.
1: Però questo ti porta a scrivere anche in maniera diversa, capito?
0: Ma quello è sbagliato.
1: Quello è sbagliato.
0: Se questa cosa ti scalfisce nella tua libertà, credo che sia un errore.
1: Assolutamente.
0: Cioè, non devi permettere a nessuno di andare a scalfire la tua creatività, la tua artisticità, la tua libertà. Ti faccio sentire un signore che su questo ha costruito una grande vita. Senti.
2: C'avevo le donne meglio che c'erano in Italia, ce l'avevo io. 4 macchine, le più belle, ce l'avevo io. Un appartamento più bello di così non c'era. E io, una palla, una noia indistinta proprio. Tutte le mattine ti alzi, poi vai a cagare, ti lavi il culo, poi ti. Cioè, sempre le stesse cose. Banali, idiote, cioè, secondo me tu potresti fare una cosa giusta andando a cercarti un'altra vita, una vita con più emozioni, che cazzo ne so. Però allora io ho deciso che mi ero rotto le palle di questa vita di merda e che preferivo andare via. E mi è riuscito perfetto, infatti sono qui.
3: E poi com'è stato poi quando il risveglio, perché comunque
2: Il risveglio è stato un casino, perché io ho preso molte pillole di Nimbutal prima di rompermi i coglioni, per cui quando mi ho portato all'ospedale io non reagivo, ero in coma ma non reagivo, perché loro non lo sapevano, credevano fosse soltanto il buco e niente. Poi a un certo punto si vede che l'hanno capito, non lo so. Però sono sopravvissuto, malgrado tutto, per stare qua a parlare di merda con te.
3: E che hai visto appena hai aperto gli occhi? Che
2: ho tirato delle Madonne passate.
0: Gino Paoli,
1: sì,
0: a Tintoria con
1: sì. Rapone.
0: Titti e Rapone, e cioè forse la vita con un consenso plenario è una rottura di coglioni.
1: Certo.
0: Cioè una vita che è priva di emozioni, se piace a tutti non è niente di cui disquisire, di cui litigare, di cui... Per cui io credo che questo punto qui sia fantastico anche rispetto a quello che è l'aggressione che ti fa il successo, no? Perché quando tu hai tanto successo, poi cacchio, è anche una roba che da una parte è un grande vanto, ma dall'altra, insomma, c'è un signore che si chiama Jackson Michael, hanno fatto un filmetto.
1: L'ho visto.
0: O se pensi a George Michael, un altro Michael, o se pensi... Cazzo, tu, Michael Jackson poi è morto a 50 anni. Voglio dire...
1: Non... Sono già campato di più io, pensa te.
0: Ma che cazzo te ne fai a un certo punto, no? Di avere, di piacere a tutti, di avere tutta sta roba. Cioè, forse non converrebbe proprio che il tema della nostra trasmissione, no? Noi parliamo un po' di salute mentale per quanto se ne possa parlare in radio d'estate. Però è anche guardarsi allo specchio e riconoscersi sia quando piangi che quando ridi.
1: Cioè, sì, fosse facile.
0: Non lo è.
1: Capito?
0: Non,
1: e allora,
0: non lo è, non l'abbiamo istruzioni.
1: Qual è il, è bravo, è quello. Perché sennò qual è il percorso? Se fosse un percorso chiaro, una via da seguire, sarebbe anche abbastanza facile. Ma nel momento in cui sei perso in un sistema che si comporta in un modo, a te viene di comportarti in un altro, in quel modo lì la tua coperta Linus, il tuo brodo, e ci stai bene, ti sembra di starci bene, perché poi la fregatura è questa, no? Cioè io ragazzi, come stai? Ma io sto bene, no? Poi stai bene, poi hai tachicardie notturne, i mal di testa che non ti spieghi, ansie di qua, ansie di là, quindi non stai bene. No, sto bene, c'è un po' sta robina qui, però solo che se non hai un percorso da seguire, sono tutti tentativi.
0: Ma tu dentro di te lo sai che sei una... Tu dentro di te sai chi sei?
1: No, no, direi di no, direi abbondantemente di
0: ti
1: no.
0: Ti stai ancora cercando?
1: Sì. Sì,
0: cosa hai trovato
1: sì.
0: Per ora?
1: Ma no, allora io mi sono trovato in alcune cose, tipo il mio essere genitore, assolutamente è una cosa che mi ha dato grandi soddisfazioni e grandi punti di riferimento, con anche delle
0: scivolate.
1: Non scivolate, no, paure, timori, tipo non so, mio figlio ha visto un periodo di attacchi di panico, no? Mia figlia è nata con una cataratta congenita, quindi ha fatto tutto un periodo dove fa l'occlusione dell'occhietto sano per attivare quell'altro. Cioè tutte paure che ho vissuto da papà e che una volta sistemate ti fanno vedere anche la vita in un altro modo. Dici, ma cazzo, perché mi sono preoccupato, porca miseria, potevo aspettare un momento giusto per preoccuparmi. E quindi, per come sono io, sono, mi ritengo un genitore, se mi devo descrivere, capito, un genitore. Cioè il comico è proprio l'ultima delle cose che sono un ottimo pavimentato, un pestrellista con i controcazzi.
0: Grande.
1: Se ti serve a casa, poso a secco.
0: Hai due figli?
1: Due figli.
0: Grande 18.
1: E Caterina invece 16.
0: 16.
1: E bel periodo.
0: Beh, io me lo ricordo.
1: No, bellissimo.
0: Me lo ricordo. Cioè, si vedeva un po' di più a quei tempi. Sono tuoi, però, non ti preoccupare. Ci sentiamo Basket Case, Green Day.

0: con Basket Case, scelti da Omar Fantini. Che bomba sto pezzo,
1: mamma mia. E questo è il pezzo che io e mio figlio cantiamo sempre in macchina insieme, e potenzialmente anche ai karaoke quando mi convince.
0: Ah, sì,
1: quindi è un pezzo di unione tra generazioni, che ovviamente loro ascoltano tutt'altra musica.
0: Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma come, perché un'altra cosa che mi dicono spesso, allora, io non ho figli, tu lo sai, è un pochino ora meno quando mi chiedono perché non hai figli, io dico boh, vabbè, inizio un po' a arrampicarmi e ci sono tante questioni in mezzo, poi tu sai la mia storia con Claudia Campolongo, con cui mi sono sposato, ora sono fidanzato con Barbara, però insomma sono tante questioni. Ma sicuramente 20 anni fa, quando tu li hai fatti, 18 anni fa, 20 anni fa, io ai tempi mi dicevo ma poi li potrò mantenere.
1: Certo, quella è la domanda che
0: la mamma dei tuoi figli faceva, credo, una professione, sì, stabile.
1: Psichiatra,
0: quindi è qualcosa, sì, di molto molto stabile, no? Tu come ti sei posto di fronte a quello?
1: No, è una roba che devi fare, è una scelta totalmente irrazionale, non devi pensare a quella cosa lì. E soprattutto noi viviamo in un ambiente dove spesso abbiamo a che fare con persone facoltose o comunque con buone possibilità, e quindi ti sembra che se non arrivi a quel punto lì non stai dando qualcosa di sufficiente ai tuoi figli. Ti rendi in fretta conto che non è quella lì la roba trascendentale, cioè quando fai la prima volta in campeggio di fianco a Loris Burrocci di Bellaria, che c'ho la tenda, c'ho 4 figli che ci mangiamo tutti, ed è la persona più felice del mondo, con 4 figli che sono felicissimi di indossare uno le ciabatte che aveva l'anno prima quell'altro, capisce che quello, sì, è giusto che tu ti sbatti per garantire qualcosa, ma non è lì la felicità, non è nelle possibilità che dai ai tuoi figli. Sul fatto di avere una preoccupazione per il futuro, ce l'ho per sempre. Cioè io adesso addirittura sto pensando di farne un altro di figlio con la mia compagna, e doppiamente preoccupato, perché se a 35 anni dici vabbè, qualcosa lo trovo, a 53 va a sapere tra 20 anni come sono messo. Però cioè, regalare una vita non è una cosa che riguarda te, è una cosa che riguarda lui. Cioè, capito, il papà di Kurt Cobain, cazzo, ha regalato Kurt Cobain al mondo, e ha regalato a Kurt Cobain la possibilità di essere Kurt Cobain, che poi lui abbia deciso in un altro modo. Però capisci, cioè tu dai una possibilità a qualcuno di giocarsi la sua partita, e quello è il pensiero che secondo me devi avere. Poi certo, è ovvio, magari non farne 131 se non hai la possibilità di dare, perché è importante, secondo me, sono più le attenzioni che non la macchina che gli puoi comprare.
0: Esatto, più che la macchina la bicicletta. Allora
1: però scusa, le malincomiche, non ho capito.
0: L'intervista malincomica, certo, devastante. No, allora ti faccio sentire, visto che abbiamo ascoltato prima Gasman e poi Gino Paoli, io volevo chiudere con un trittico che di un altro ragazzino, si chiama Mastroianni, che però qui parla, mi sa, in francese, e ti traduco io.
1: Bravo, grazie.
0: Cosa dice?
2: Ma esiste,
3: ma che signore pa de couleur dans la vie, mantirsi della fantasia. Il y a quelqu'un qui a dit une fois dans une interview que...
0: Ascolta, come potrebbe esserci vita senza un po' di colore? Mentire è fantasia.
3: C'était pas vrai, je l'avais pris dans le café, juste en face.
0: C'è qualcuno che una volta, durante l'intervista, mi chiese dove avessi preso il caffè, lì a Roma. E risposi, in quel bar. Non era vero. L'avevo preso nel bar proprio di fronte. Ecco, perché mi piace creare, mi piace inventare storie, e chi non lo capisce, pazienza. Cioè, è troppo facile accusare qualcuno dicendo tu menti. Io mento perché forse a volte la realtà è troppo grigia, troppo banale, e allora me ne invento un'altra. È un elogio alla bugia che fa Mastroianni in questa intervista.
1: Strepitoso. E totalmente d'accordo. Allora, a parte che sono arrivato a una fase della vita dove non riesco più a capire se la verità esiste o no, perché ormai viviamo in un compressi in una situazione per cui una notizia nasce in un modo, evolve, poi diventa un'altra cosa, poi ritorna ad essere quella, e anche la verità stessa, se ci pensi, più anche se la vedi, ormai non è detto che sia vera quella cosa che vedi,
0: magari è intelligenza artificiale,
1: per dire, ma anche dal vivo, anche dal vivo, vedi una scena, in realtà però la scena la vedi da una prospettiva, è uno che picchia un altro, da quell'altro è quello che però gli ha rubato il portafoglio, quello si... cioè è tutto talmente frammentario. Okay. Quindi, detto questo, che è una dissertazione inutilmente finto filosofica, la bugia è un dono. Io resto di quell'idea. All'inizio c'è una frase che diceva: in fondo è dire la verità senza far male a nessuno.
0: Sempre Mastroianni.
1: Ecco, per me no, per me no. Quella roba lì, dire la verità senza far male a nessuno, è dire una bugia.

0: Omar,
1: stiamo
0: ma
1: già tagliando.
0: Ma no, ma ti rendi stiamo conto?
1: Bello, a me è piaciuto un sacco, grazie Paolo, veramente.
0: No, ma grazie a te. Grazie a te.
1: Se ti serviranno altre interviste malincomiche.
0: No, sei stato strepitoso, disponibilissimo, super gentile, spero che sia stato un bel pomeriggio.
1: E... sempre bello vederti e adesso devo venire a teatro a vederti di nuovo.
0: Che bastardo, non sei mai venuto. Invece senti, c'hai una tournée di Karma Letale.
1: Riparte in autunno, se vanno sulla mia pagina Instagram da settembre ci saranno le date nuove.
0: E ti vogliono
1: Vieni a vedere, dai.
0: Posso fare una
1: Sì.
0: Hai voluto la bicicletta? Grazie Omar Fantini. Grazie. Come state? Ricordate sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao, grazie.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: I rinnovati timori sullo stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz riaccendono la corsa del petrolio. Così, in un clima di scambi ridotti nella settimana di Ferragosto, le borse europee preferiscono sposare un atteggiamento cauto e chiudono in ordine sparso. In questo contesto Milano termina in lieve calo a meno 0,1%. Passando all'azionario, Piazza Affari svettano Stellantis con guadagni per quasi 2 punti percentuali. Bene anche titoli oil con Eni e Saipem in testa. Acquisti anche su Amplifon in rialzo dell'1,3% che, ad detta del CEO Vita, con l'acquisizione di Gioneering intende raccogliere la sfida dell'innovazione tecnologica. Sul fronte opposto scivolano Terna, Italgas e Poste. Sul valutario il cambio euro-dollaro si attesta sopra quota 1,15, lo spread termina in leggero rialzo a 78 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:33 e 10 secondi, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, che stasera, lunedì 10 agosto, riapriamo per la terza settimana. È la settimana di Ferragosto, siamo al crocevia dell'estate dunque. Ricordo, con questo programma si andrà avanti fino al 4 settembre, dal 24 agosto al timone ci sarà Roberta Giordano, poi con il ritorno del palinsesto cosiddetto ordinario a quest'ora.

0: tornerà la zanzara. Dunque, buonasera dalla squadra di Effetto Estate, in redazione Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli, in regia Valeria Bernardi, al microfono Andrea Ferro. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. In Sud America la terra trema ancora dopo il devastante terremoto a giugno in Venezuela. Un sisma altrettanto forte oggi ha colpito la Colombia ed è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. Magnitudo 7.4, epicentro a quasi 100 km di profondità nella Colombia occidentale. Decine di morti, 20 edifici crollati a Cali nel dipartimento del Cocho, persone sotto le macerie, tra loro anche diversi bambini ricoverati all'ospedale universitario di Cali. Chiaramente vi aggiorneremo nel corso della trasmissione e più tardi avremo in collegamento anche il nostro corrispondente dal Sud America. E ora parliamo del codice della strada. Come ormai avrete appreso dai notiziari, dai giornali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a operatori e associazioni di categoria la bozza di una nuova riforma complessiva del codice. Bozza che prevederebbe una serie di novità piuttosto significative. Ripetiamo, quello di cui parleremo non è in vigore, né tantomeno ne è già stata prevista l'entrata in vigore. Al momento, cioè, si tratta solo di una serie di proposte. Tra queste e le principali, provo a riassumerle: la patente B già a 17 anni, multe più tarate sulla gravità delle sanzioni, in alcuni casi quindi alleggerite, in altre invece appesantite. Si valuta poi la possibilità del sorpasso passo a destra in autostrada, da non confondere però con il superamento a destra. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI in Viabilità Italia, buonasera, ben ritrovato a Radio 24.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentrovati.
0: Allora, in generale, poi entriamo nello specifico, si dice che questa bozza in qualche modo snellisce un po' il codice della strada, lo porta più al passo con i tempi, conviene?
1: Sì, assolutamente sì, è un codice moderno, un codice che ha 291 articoli più di quello attuale, ma sicuramente ci piace anche la metodologia utilizzata, cioè aver condiviso con gli enti e con le associazioni questo testo, anche perché la legge doveva uscire entro un anno, il decreto doveva uscire entro un anno, invece si sono allungati i tempi della delega prevista dalla legge 177 e entro metà ottobre questo testo doveva entrare in Consiglio dei Ministri per poi passare ai due rami del Parlamento. Sicuramente un codice che tiene conto dello sviluppo delle infrastrutture, dei veicoli e soprattutto un tema che è quello delle norme di comportamento che, bene ha detto, attualmente ancora non è in vigore, ma vedrà molte, moltissime novità.
0: Ecco, tra le novità ipotizzate ci sono queste sanzioni progressive e questa progressività riguarderebbe anche la velocità.
1: Sì, esattamente. Sulla velocità dovremo avere tutti un calcolatore al nostro fianco, a parte la battuta, ma oltre ad aver confermato la tolleranza di 5 km orari oltre il limite, il 5% nel minimo dei 5 km orari, ci sarà nei primi 20 km oltre il limite il pagamento di 5 euro per ogni chilometro superato. Oltre i 20 km, il chilometro sarà dovuto bisognerà pagare 10 euro. Facciamo un esempio: la strada ha un limite di 50 km orari, si sanziona a 56 perché abbiamo 5 km di tolleranza. Da 56 a 76 ogni chilometro costerà all'automobilista 5 euro, per cui a 76 km orari tu avrai una sanzione di 100 euro. Ma nel momento in cui superi questa prima fascia di 20 km, ogni chilometro ci sarà un aumento di 10 euro, per cui ci sarà una progressività che sarà indicata. Ricordiamo però che il tema della tolleranza, e qui è una delle prime novità, non riguarderà solo gli strumenti di controllo di velocità, ma ci sarà una tolleranza anche per l'etilometro. Il 2% del valore riportato sarà, diciamo, a favore del conducente, per cui una tolleranza del 2% anche sull'etilometro, anche per la tolleranza strumentale che viene indicata in questo nuovo codice, che dovrà, ripeto, passare il vaglio del Parlamento, per cui è presumibile che entrerà in vigore nella primavera estate del 2027.
0: Ecco, mano pesante per l'uso dei cellulari tenuti in mano mentre si guida, e da quello che posso aver capito

0: queste norme non riguarderebbero solo chi è alla guida?
1: Esattamente, di questa novità non ne ha parlato praticamente nessuno, credo che Radio 24 sia il primo a parlarne. Il divieto di utilizzo del cellulare riguarderà anche i pedoni quando attraversano la strada. È una novità molto importante, il pedone è un utente vulnerabile, sono centinaia purtroppo, oltre 400 ogni anno quelli che muoiono. L'osservatorio ASAP già ne calcola nel 2026 più di 200 che hanno perso la vita. Il pedone non potrà pertanto utilizzare il cellulare, lo potrà fare esclusivamente con un viva voce, ma non potrà essere distratto piuttosto che con un auricolare, cioè deve rendersi conto dei pericoli che anche il pedone ha quando attraversa le strade. Questa è una novità, ripeto, di cui non ha parlato nessuno. Rimangono le sospensioni delle patenti per quanto riguarda la prima violazione, ma la distrazione, altra importante novità, viene introdotto un generico divieto di distrazione alla guida. Pensiamo alla signora che si sta pettinando, sistemando il trucco, o il signore che si legge un libro. Viene definita una distrazione generica che prevede una sanzione da 150 a 600 euro, per cui oltre alla distrazione da cellulare. Così come vengono introdotte delle sanzioni per chi altera i sistemi di intrattenimento audiovisivo del veicolo. Ci sono persone che riescono a modificare i sistemi e magari a trasmettersi dei video bypassando i blocchi dei costruttori. In questo caso ci sono sanzioni che vanno da 250 a 1000 euro. Cioè il tema della distrazione è fondamentale, ecco perché parliamo di un codice moderno rispetto a questo. Altra novità sempre sulla distrazione: gli istruttori delle scuole guide non potranno distrarsi quando svolgono le esercitazioni di guida, gli esami, usando il cellulare con l'allievo a fianco. Anche questo è stato inserito in queste nuove norme.
0: E poi, da quello che posso aver capito, ammetto, faccio una missione, prima di collegarci ci siamo sentiti, io tutte queste cose le ho sapute da lei, quindi non voglio in nessuna maniera dire di aver fatto uno scoop, ammetto che sono stato suggerito in queste suggestioni appunto da porle. Allora, circolazione sulle rotatorie, c'è anche qui una novità?
1: Sì, finalmente nel codice ci si adegua. Le rotatorie negli ultimi 20 anni sono comparse come funghi in tutti i nostri centri urbani, viene definito il comportamento da tenere all'interno della rotatoria, pertanto di mantenere la destra rispetto all'ambito dell'introduzione proprio all'interno di questa rotatoria, ma soprattutto si mette ordine. Molti utenti che ci stanno ascoltando hanno la patente da 20, 30 e anche più anni, non hanno mai fatto l'esame sulla, diciamo, come era la rotatoria nel 1990, nel 2000, non ce n'erano pochissime.
0: E ce ne rendiamo conto, ce ne rendiamo conto.
1: E questo tema è un tema che nel codice del 1992 non poteva essere sviscerato, viene fatto in questo nuovo codice indicando i comportamenti da tenere. Secondo me è un qualcosa di molto importante, perché se noi affrontiamo una rotonda o assistiamo a come si affronta la rotonda, vediamo dei comportamenti veramente che ci fanno pensare, ma chi ha dato la patente a quell'automobilista?
0: Ma chi ti ha dato la patente? Altre curiosità, Altamura?
1: Beh, diciamo che ci sono tantissime tipologie, sono 21 fasce edittali, cioè dal punto di vista dell'importo, delle sanzioni. Oggi ne abbiamo addirittura 83 di tipi, ma abbiamo aumenti ad esempio di un decimo per quanto riguarda i neopatentati, abbiamo aumenti di un quinto delle sanzioni quando sono stati arrecati danni a un incidente stradale senza feriti, danni al patrimonio stradale o infrastrutturale, aumenti di un terzo per il conducente che ha provocato un incidente senza feriti, aumenti della metà, aumenti raddoppiati quando il conducente è senza patente. C'è un tema che ci preoccupa, quella della riduzione dei termini di notifica in caso di accertamento da remoto, si passa da 90 a 30. Qui noi rappresenteremo al Ministero che tale riduzione è impensabile, soprattutto nelle grandi città. Poi un altro tema molto importante sulla sicurezza, ne parlate spessissimo, vi è un obbligo per quanto riguarda, in caso di incidente in autostrada o in superstrada, coloro, i passeggeri che sono a bordo del veicolo e che non sono impegnati nella segnalazione o la posa del segnale di pericolo, dovranno scendere immediatamente dal veicolo, collocarsi fuori dalla sede stradale in posizione protetta o comunque fuori dalla

0: carreggiata. Anche in questo caso ci sono delle sanzioni amministrative, ma l'incolumità dei passeggeri è
1: Eh
0: fondamentale.
1: beh, è
0: Troppi
1: chiaro.
0: investimenti di persone, soprattutto in questo momento di esodo, raccomandiamo, in caso di incidente bisogna togliersi dalle aree di pericolo, in questo caso introduce una norma fondamentale. Poi i contrassegni per le bici a propulsione elettrica,
1: Mi perdoni se la
0: addirittura.
1: interrompo, abbiamo ancora qualche secondo e vorrei dedicarlo ai messaggi che stanno arrivando copiosi al
0: Immagino.
1: 349-238-6666. Allora, è ammesso il cellulare come utilizzo di mappa per le indicazioni, Roberto da Cecina.
0: Beh, in questo caso il cellulare, noi ricordiamo sempre che la guida deve essere con entrambe le braccia sul volante, in questo caso viene utilizzato come navigatore. Il problema è che non possiamo però vederci i film, in questo caso ci sarà l'opportunità anche di, attraverso poi le circolari ministeriali, di meglio comprendere quello che sarà, perché oggi viene bypassato con delle possibilità, con degli hackeraggi veri e propri del sistema a bordo dei veicoli e ci si distrae, si guardano film, le telenovelas o le
1: Ho una
0: fiction, e questo non è
1: partita, una
0: accettabile.
1: partita. Una volta ho
0: O
1: visto
0: la
1: uno che
0: partita,
1: guardava la
0: o la...
1: partita e emotivamente non è proprio il
0: assolutamente.
1: massimo. Poi per quanto riguarda invece la sanzione al pedone che cammina sul marciapiede, Paolo dice: ma è la stessa sanzione, cioè in egual misura viene comminata all'automobilista come al pedone telegraficamente?
0: Allora, in questo caso ci sono sanzioni specifiche per il pedone che sono ridotte rispetto al conducente. Ricordiamo che il pedone che utilizza il cellulare all'attraversamento pedonale è distratto quanto il conducente. Molto spesso noi abbiamo sanzionato sia il pedone che magari non era attento nell'attraversamento, ma anche il conducente che stava visualizzando messaggistica istantanea.
1: Marco invece sollecita sostanzialmente una revisione dei limiti di velocità che dice sono leggerissimamente vetusti.
0: Su questo il codice non interviene, i limiti sono quelli previsti dal codice del 1992, ripeto, c'è una proporzionalità che viene introdotta a seconda del numero di chilometri oltre il quale viene superato il limite. Ricordiamo che da poco è stato anche attuato il decreto sull'omologazione, per cui sulla velocità diciamo che qualche novità c'è stata. Per tornare al tema del pedone, le sanzioni andranno da 150 a 600 euro, per cui
1: Beh.
0: anche questo sono sanzioni che non scherzano, insomma,
1: Sì,
0: ecco.
1: comunque si evita magari di essere travolti mentre guardiamo il cellulare e non guardiamo l'auto che sta arrivando. Grazie. Grazie a Luigi Altamura. Abbiamo dedicato molto tempo al suo intervento, ma è testimoniato l'interesse dai messaggi che stanno arrivando. C'è chi dice Cristiano e Leonardo, mi sembra, d'accordo, nuovo codice della strada, però ci vogliono anche adeguati controlli, ora come ora, non sono sufficienti per garantire la sicurezza. Alfredo Boenzi, segretario nazionale UNASCA, UNASCA è l'associazione che rappresenta le autoscuole, buonasera, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, mi raccomando, attenzione, non, mentre fate gli istruttori non guardate il cellulare perché ora venite punite. Allora,
2: Beh, già non lo fa,
1: No,
2: già è una cosa che non si fa.
1: vabbè, io devo dire, qualche volta ho visto qualcuno. Vabbè, spieghiamo cosa prevede questa bozza per la patente anticipata. Stanno arrivando messaggi anche su questo. A 17 anni io posso, io magari, a 17 anni un ragazzo può già guidare?
2: Sì, almeno dalla prima bozza che abbiamo letto, pare anticiparsi dai 18 ai 17 anni. Diciamo che per l'Italia non è una grossa novità, nel senso che comunque con la guida accompagnata già c'era la possibilità di guidare a 17 anni se diciamo il conducente era in possesso di patente A1 o B1, poteva fare, diciamo, questo percorso anticipato già a 17 anni. Facendo questo percorso di 10 ore di formazione per poi guidare con tre accompagnatori. C'era la possibilità, non è stata molto pubblicizzata né tantomeno molto utilizzata questa opzione, perché poi lo dicevamo in più occasioni, lo dicevamo in più occasioni, diciamo che l'età del conseguimento della patente sembra si stia spostando leggermente più in là rispetto ai 18 anni di tanti diciottenni che 20 anni fa, 10 anni fa aspettavano questo momento per il conseguimento della patente. E diciamo che sono cambiati un po' gli obiettivi dei diciottenni. Piuttosto, questa invece anticipa l'introduzione

0: della direttiva patenti che prevede appunto il conseguimento a 17 anni, ma anche per le patenti superiori, quindi anche per le
1: Infatti, stavo
0: patenti
1: arrivando
0: giovani.
1: lì. Qui entra in gioco anche però una norma europea, cioè il via libera alla possibilità di anticipare la guida dei mezzi pesanti.
0: Perfetto, sì, questa è evidentemente la novità più importante. La quarta direttiva patenti l'ha introdotta, quindi gli stati membri potranno adottare, diciamo, e quindi il governo ha pensato bene di anticipare l'introduzione di questa misura. È evidente che comunque si è fatto questo diciamo, ragionamento anche per scongiurare la carenza di autisti, che comunque oramai in Europa sta diventando veramente importante, e la possibilità di guidare mezzi pesanti ad un'età diciamo
1: Oggi è 21
0: anticipata
1: anni, no?
0: potrebbe.
1: Oggi è 21 anni.
0: Sì, però c'è la possibilità in deroga di poter conseguire la CQC insieme alla patente, quindi avere la possibilità di iniziare a guidare anche ad un'età un po' più bassa rispetto ai 21 anni minimi, diciamo, del conseguimento della patente C, per intenderci, e la CQC. E quindi, però, logicamente c'è fermento e c'è attesa per questa nuova norma, anche perché adesso è stata introdotta, ma che di fatto seguiranno evidentemente dei decreti
1: Certo,
0: attuativi
1: certo. Quindi
0: che
1: anche qui
0: prevedono poi, diciamo, un
1: parliamo di
0: modus
1: qualcosa
0: operandi.
1: che potrebbe accadere, ma non è ancora in vigore. Lo ripetiamo perché il rischio di
0: Assolutamente.
1: equivoci è molto forte quando si parla di queste cose. Ecco, a proposito del limite anagrafico, c'è chi dice che deve valere anche per chi supera una certa età. È una questione questa annosa che tutte le volte rimbalza dopo che accadono certi incidenti con il
0: Sì,
1: coinvolgimento di persone molte anziane.
0: su questo la nostra associazione sta da anni lavorando, diciamo, con le istituzioni per l'introduzione evidentemente anche di una formazione continua. Ecco, lei prima parlava di persone che hanno conseguito la patente con il comandante Altamura, diciamo la possibilità di introdurre queste nuove norme del codice. Ora c'è qualcuno che, al di là dei nostri ascoltatori, dei vostri ascoltatori che sono molto attenti, ma c'è qualcuno che invece si preoccupa di formare queste persone? Okay. Immaginiamo persone che hanno preso la patente 30 anni fa, 40 anni fa, nel frattempo il codice è cambiato 5-6 volte, ma non c'è stata neanche la possibilità di un percorso formativo, diciamo, che prevedesse
1: Un
0: l'aggiornamento
1: aggiornamento,
0: di queste norme. E
1: certo. Ma
0: questo.
1: infatti ho letto, mi perdoni se la interrompo, ho letto da qualche parte che c'è stata un'indagine secondo la quale sostanzialmente quelli della mia età, ma anche quelli più giovani che hanno conseguito la patente 5-10 anni fa, oggi
0: Sì.
1: avrebbero grossi problemi a superare l'esame teorico.
0: Assolutamente sì, ma al di là del fatto che comunque anche tutto, diciamo, tutti gli sforzi che le case costruttrici stanno facendo con l'introduzione degli ADAS, cioè i sistemi adattivi per scongiurare gli incidenti, sono tutte norme, sono tutti dispositivi che vengono introdotti, ma che comunque non prevedono, d'altro canto, cioè, parallelamente una formazione, quantomeno una formazione periodica. Durante il percorso della vita di un conducente c'è bisogno di evidentemente intervenire in più momenti della vita di un conducente. Ecco, noi logicamente vediamo questo argomento, lo si affronta quando ci sono incidenti che magari gli ultra 65enne, l'ottantenne che prende l'autostrada al contrario. Ecco, queste sono cose che sicuramente sono eclatanti, ma che fanno la notizia al momento.
1: Certo,
0: Io mi
1: poi.
0: sono domandato, al di là dello stato psicofisico, mi sono domandato, ma queste persone, tutti i segnali nuovi che sono
1: E certo.
0: nel corso del tempo si sono aggiornati, c'è qualcuno che li ha formati
1: No,
0: sulla
1: assolutamente no.
0: novità? Ecco,
1: Parlo
0: allora
1: anche
0: per
1: per
0: questo
1: esperienza
0: siamo.
1: diretta personale, certo. E beh,
0: E questo evidentemente è un gap che dobbiamo riempire in qualche modo.
1: Certo, grazie ad
0: Quindi,
1: Alfredo Boenzi,
0: belle
1: segretario
0: introduzioni.
1: nazionale di UNASCA, l'associazione che rappresenta le autoscuole. Oltre il 50% delle vittime degli incidenti sono i cosiddetti utenti deboli della strada, pedoni, ciclisti, motociclisti. In particolare, secondo i dati dell'osservatorio ASAPS Sapidata, dal 1 gennaio al 31 31 luglio sono morti 125 ciclisti, 103 uomini e 22 donne, 59 avevano più di 65 anni. In questi giorni due fatti di cronaca li abbiamo seguiti. Sabato i ciclisti

0: investiti volontariamente da un automobilista Lanzo torinese. Nella tarda serata di ieri in Salento, il ritrovamento del corpo di un 29enne era semi nascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. Lo cercavano da ore. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Paolo Pinsuti, fondatore di Bike Italia, buonasera, ben trovato a Radio 24.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Allora, notizie che riportano alla ribalta la vulnerabilità di chi viaggia su due ruote.
1: Sì, la vulnerabilità di chi viaggia su due ruote, ma anche poi condizioni di strade che sono completamente abbandonate a se stesse. Da anni chi si occupa di sicurezza stradale continua a dire che serve, prima si parlava appunto di formazione, ma serve anche una diffusione della cultura sulla strada, fare cultura con ogni mezzo per raccontare appunto che la strada è un elemento che appartiene a tutti e non solamente a chi ha il mezzo più potente, perché altrimenti tragedie come quelle di questi giorni diventano inevitabili.
0: Ecco, Pinsuti, cosa mi dice di queste modifiche del codice della strada contenute nella bozza?
1: Ma cosa le dico? Le dico che stiamo andando sempre nella direzione di creare nuove normative, rendendo sempre più difficile l'utilizzo di mezzi che non siano l'automobile. Sembra quasi che l'abbiamo già visto con la norma sui monopattini, con l'ultima modifica, adesso lo stiamo vedendo con la norma sulle cosiddette biciclette potenziate. Si sta cercando sempre di più di andare verso, il nostro paese sta cercando di andare verso una mononormatività, no? Cioè, quindi una monomodalità di muoversi che privilegia esclusivamente l'automobile e che non prevede nient'altro. Insomma, a me sembra abbastanza un piano ben definito che si sta andando in quella direzione.
0: Ecco, la questione dei centri urbani, per quanto riguarda chi va in bicicletta, c'è la questione dei cosiddetti angoli morti, delle disposizioni assunte da determinate amministrazioni comunali, l'obbligo di installare da parte dei mezzi pesanti, sia che trasportino persone o merci, questi dispositivi che avvertono appunto dell'angolo morto. C'è però un problema normativo generale sotto questo profilo.
1: Sì, siamo nuovamente nella solita situazione in cui è estremamente complesso riuscire a garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta. Si ragiona sempre un po' per emergenza, un po' la situazione tipica del nostro paese. Adesso appunto stiamo piangendo i feriti di Lanzo torinese, e non ci siamo ancora resi conto che bisogna intervenire, sì, assolutamente, su un piano delle dotazioni dei mezzi che sono in strada, su un piano normativo, ma soprattutto bisogna fare tanta tanta cultura, perché bisogna fare in modo che si reintroduca il concetto di rispetto sulla strada, il concetto degli uni per gli altri, il concetto per cui un adulto, così come un adulto si deve prendere la responsabilità delle azioni di un bambino all'interno di uno spazio pubblico, allo stesso modo chi ha più forza si deve prendere cura di chi è più debole, altrimenti questa cosa rischia di scalare anche al di fuori del contesto stradale nella quotidianità, e forse già ci stiamo arrivando.
0: Grazie a Paolo Pinsuti, fondatore di Bike Italia. E ora il caso Ranucci, l'attentato del 16 ottobre aveva distrutto due auto parcheggiate sotto l'abitazione del giornalista. Oggi la notizia dell'arresto di Walter Lavitola e anche del provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Clesio Gomez Tavares, camerunense, una sorta di factotum di Lavitola. E allora Ilaria Sacchettoni, Corriere della Sera, ciao, buonasera, mi scuso per l'attesa.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Allora, forse siamo a una svolta cruciale, nell'ordinanza di custodia cautelare finalmente potremmo dire c'è un movente.
2: Sì, allora, il movente viene individuato in, diciamo, un piano piuttosto contorto di promozione politica di Sigfrido Ranucci, all'oscuro di questo, da parte di Walter Lavitola, che ha, diciamo, anche un suo curriculum penale piuttosto significativo, importante, e che era entrato in amicizia, in relazione con Ranucci da almeno, diciamo, 2-3 anni. Ecco, un'amicizia che si era strutturata con il tempo diciamo, quasi un'attività di sostegno, di suggerimenti, di consigli, perfino di spalla su cui piangere quando la RAI dava segni di impazienza nei confronti del conduttore di Report accusato di eccessiva autonomia. E il movente sarebbe, diciamo, quello di una, appunto, promozione della figura di Ranucci a martire della libera informazione, per poi candidarlo in politica e, diciamo, fare il pienone di consensi. Successivamente, secondo questo piano, Lavitola avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio da consigliere, da gran ciambellano, diciamo, di un eventuale presidente del Consiglio, perché di questo stiamo parlando. Questa era l'ambizione di Lavitola, non di Ranucci. L'ambizione di Lavitola era quella di ottenere una candidata alla presidenza del Consiglio per Ranucci.
0: Sì.
2: In seguito di fare lo spin doctor, il suo spin doctor, diciamo. Questo è il quadro messo assieme in quasi un anno di indagini, insomma, poco meno di un anno di indagini, perché l'attentato era avvenuto a metà dell'ottobre scorso.
0: Ecco, di queste, diciamo, ambizioni più evidentemente di Lavitola rispetto a quelle di Ranucci, il conduttore di Report, da quello che posso capire, da avendo letto così alcuni passaggi dell'ordinanza, il conduttore di Report era consapevole, in qualche modo gli aveva sottoposto questo progetto di candidarlo in politica, anche se non c'è alcun elemento, lo hanno precisato i magistrati, su un accordo tra Lavitola e Ranucci.
2: Non c'era infatti, come ribadisci tu, una, come dire, sostegno a questo progetto. C'era da parte di Ranucci la consapevolezza dell'esistenza di una idea di candidarlo, ovviamente senza sapere le contorsioni, diciamo, strategiche di Lavitola, ma Ranucci si è sempre detto disinteressato alla diciamo, a una sua candidatura politica. I magistrati nell'ordinanza che ha portato, i giudici nell'ordinanza che ha portato agli arresti di Lavitola e diciamo, e del suo factotum, che peraltro è irreperibile in Africa, parlano di una manipolazione da parte di Lavitola nei confronti di Ranucci. Quindi, diciamo, non c'era la coscienza del piano, c'era semplicemente la consapevolezza che un amico studiava una possibile candidatura in politica. Può darsi che questo fosse stato interpretato alla stregua di una raffinata adulazione, può darsi che Ranucci fosse incuriosito dal conoscere una proiezione sondaggistica nei suoi confronti. Sta di fatto che era assolutamente all'oscuro, e questo è ribadito nell'ordinanza, del piano criminale, cioè dell'attentato dinamitardo nei suoi confronti. Può darsi anche che successivamente, diciamo, ne sia rimasto ben spaventato, eccetera, eccetera, ma non aveva consapevolezza, non aveva immaginato che dietro vi fosse Lavitola, l'amico Lavitola.
0: Grazie a Ilaria Sacchettone, Corriere della Sera, che ci ha aggiornato sugli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato del 16 ottobre davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, 20:03:46.

0: secondi ci fermiamo, ma per poco.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Effetto estate.
0: 20:05 e 20 secondi, ricapitoliamo i fatti principali del giorno. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Clesius Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da quattro persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre a Pomezia. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento del Cocho, nel nord-ovest, ed è stato avvertito in tutto il paese. Decine di morti, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Crollata anche una torre della cattedrale di Manizales. Al momento non risultano italiani coinvolti. Asse Meloni-Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata. La Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città con il bollino rosso, mercoledì 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati tra i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Tragedia a San Gineto, nel Cosentino. Un uomo di 34 anni è morto dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca dove stava svolgendo attività di sicurezza privata. L'uomo è stato aggredito e picchiato violentemente da ignoti vicino l'area di parcheggio. Europei di nuoto a Parigi, Razzetti argento nei 400 misti oro al russo Borodin. E ora il punto esteri, Andrea Nicastro, il Corriere della Sera, buonasera, ben trovato.
13: Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora Andrea, tu ti trovi a Barcellona, mi confermi?
13: Sì, sì, sì, esatto.
0: Allora, la cronaca della giornata anche sul fronte dei controlli, ti chiedo.
13: I controlli sono quella farsa messa in piedi come... come dispetto politico. L'Italia ha chiuso Schengen quando neppure un migrante era uscito da Ceuta, e la Spagna ha chiuso, ha controllato i documenti degli italiani che vengono in vacanza in Spagna quando non c'è nessuna ragione se non per una ritorsione diplomatica. Quindi il centro è quello che hai annunciato durante il notiziario, la differenza di approccio sulle politiche migratorie. La Spagna non ha nessuna intenzione di aprire all'immigrazione incontrollata. Hanno rinforzato i guardia civile, l'esercito a Ceuta Melilla, hanno rimandato indietro tutti quanti. Adesso hanno addirittura problema che ci sono migranti che vagano nella città autonoma e chiedono di creare quello che noi chiamiamo hotspot, che è un nome più neutro, e che loro ancora ingenuamente chiamano centri di internamento, che suona
0: è quello
13: suona
0: che ha chiesto
13: male,
0: il sindaco,
13: però sono la stessa cosa,
0: internare i migranti per ristabilire l'ordine, questa l'agenzia.
13: Sì, limitare i loro spostamenti nella città finché non vengono esaminate le pratiche per la concessione eventuale dell'asilo. Hotspot in Italia. Anzi, noi abbiamo anche il figlio Spinato, lì non ci sono ancora regole se potranno uscire o non uscire. Ma di sicuro neppure la Spagna vuole l'immigrazione incontrollata, quei famosi 500.000, forse di più, 800.000 regolarizzazioni degli immigrati che lavoravano già in Spagna sono in gran parte sudamericani, non subsahariani. Sudamericani vuol dire che parlano già la lingua, vuol dire che hanno cultura. Vogliamo metterci anche la religione? Mettiamoci anche la religione, una religione compatibile con quella della cultura spagnola. Quindi non è così diverso da noi, è la battaglia politica che piace ai leader per far parlare di sé in questi momenti preelettorali, visto che siamo in perenne campagna preelettorale.
0: Per campagna elettorale, è vero. Allora, a proposito di questa nuova possibile ondata migratoria, prima di Ferragosto si parla di un allarme concreto o anche qui c'è una suggestione collegata a questo momento?
13: Fino a ieri si parlava del 12 agosto, adesso sembra che la data che circoli in queste presunte chat di TikTok, di WhatsApp, eccetera, sia il 15, Ferragosto, quindi 15 giorni dopo l'invasione, l'ondata del 30 luglio c'è questo pericolo. La Spagna evidentemente un po' ci crede perché ha sospeso temporaneamente i permessi per le forze dell'ordine, niente ferie, niente licenze agli agenti, il 30% dei rinforzi delle varie forze armate che sono arrivati dalla penisola continuano a rimanere nella città autonoma. Vediamo cosa succederà. Mi pare che ormai l'informazione tra i marocchini sia circolata, che non è vero che c'è, come dire, pasti gratis per tutti, e in più la collaborazione del governo marocchino ha ricominciato ad essere funzionale, perché ricordiamoci che il Marocco fa esattamente, anzi meglio, in modo più efficiente, quello che noi chiediamo di fare alla Libia. Perché il Marocco davvero blocca i migranti subsahariani africani nel suo territorio, l'interna, li caccia indietro, eccetera, eccetera. E lo fa per conto della Spagna, che lo fa per conto dell'Europa. Quindi è tutto un movimento che quel giorno si è rotto e adesso attraverso le negoziazioni diplomatiche su tanti altri piani, dai campionati del mondo di calcio al Sahara sud-occidentale, stanno cercando Spagna e Marocco di ritrovare un'intesa.
0: Ecco, l'eco della posizione della Germania sui migranti, sui cosiddetti dublinanti, cioè il richiedente asilo deve essere ricondotto allo stato di prima registrazione in base al regolamento di Dublino, è arrivato lì?
13: Loro non hanno troppi di questi problemi, perché in genere hanno la metà degli arrivi che abbiamo noi e hanno in essere accordi con gli stati di partenza più efficienti dei nostri. Per cui la Spagna non ha mai chiesto al resto d'Europa di fare quello che abbiamo chiesto noi, cioè di ridistribuire in Europa i migranti che arrivavano in Spagna. Noi l'abbiamo fatto, nessuno praticamente ci ha ascoltato, non è arrivata la solidarietà europea.

0: europea, anche quando veniva dichiarata, poi i numeri reali erano bassissimi. Persino la Germania, ai tempi della Merkel, aveva accettato pochissimi richiedenti asilo. Quelli che la Germania adesso si ritrova nel suo territorio con i documenti di identificazione italiana sono quelli che sono, come dire, usciti fuori dal sistema di accoglienza italiano, hanno cercato i parenti in Germania e sono entrati nel sistema di richiesta di asilo tedesco, che comporta anni di valutazione, perché magari ci sono dei parenti, perché magari lavorano nel frattempo, perché è un sistema molto più, come dire, organizzato del nostro, dove è lasciato tutto molto alla iniziativa dei singoli enti caritativi o religiosi. E in Germania questa cosa invece funziona, adesso c'è un problema economico, c'è un problema politico e sai cosa c'è? Rimandiamoli in Italia.
1: Certo. Grazie, grazie ad Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, che ci ha aggiornato dalla Spagna. Era a Barcellona. Qualche messaggio sulla vicenda Ranucci, anzi, c'è un'agenzia, poco fa, Tavares ha parlato al TG1, Tavares è il camerunense nei confronti del quale è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare che non è stata eseguita perché appunto si trova in Africa, ha detto al TG1 non torno in Italia, adesso è complicato. Poi a qualche messaggio, e questo Ranucci dovrebbe essere uno che fiuta le notizie, gli scoop, i traffici, le cose losche e non si è accorto di cosa stava architettando, scrive Paolo. Se Ranucci fosse della Lega, tutti i giornalisti sarebbero contro di lui, così scrive Claudio da Torino. E ora l'aggiornamento del terremoto in Colombia. Maurizio Monte, corrispondente di Radio 24 dal Sud America, buonasera, ben trovato.
2: Salve, buonasera a tutti.
1: Ciao Maurizio,
2: Sono
1: allora
2: più di 80 morti.
1: Ecco, infatti ti chiedevo l'aggiornamento, hai messo questa conta. Più di 80 morti, mi confermi?
2: Sì, più di 80 morti sono certamente i numeri provvisori, come al solito succede nelle prime ore dopo un terremoto, ma i morti sono più di 80, è stato in una forte magnitudine, 7,4, nell'occidente colombiano. Ci sono almeno 50 comuni colpiti, secondo il primo rapporto del ministro dell'Interno colombiano. Si riportano danni in città dell'Occidente come Cali, Pereira, Armenia e Manizales. L'epicentro si è verificato in una zona rurale, montuosa e boscosa, ma gli effetti si sono estesi a aree densamente popolate. In queste quattro città che ho nominato, Cali soprattutto, che è la capitale della Valle del Cauca, abitano 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi il rischio che il numero delle vittime aumenti è alto. L'area metropolitana di Pereira concentra più della metà delle vittime. E ci sono tra 60 e 70 edifici crollati. Io ho visto immagini di Cali dall'alto, prese dall'alto, e nella città, una grande città della Colombia, la terza città del paese, si vedeva abbastanza polvere dopo il terremoto. Un terremoto che è durato 4 minuti, quindi abbastanza lungo e molto potente. Ci sono 7 aeroporti chiusi e 2 autostrade anche sono chiuse nei pressi della città di Cali, la città di Manizales. Quindi è tutto in aggiornamento, già gli aiuti internazionali cominciano almeno ad essere offerti, il Venezuela vicino alla Colombia, il Brasile, anche gli Stati Uniti, anche il Salvador hanno offerto i soccorritori per le prime ore per cercare le vittime sotto le macerie, che in queste città ci sarà lavoro da fare. Non è certamente a questo punto. La quantità di popolazione coinvolta è minore a quella del Venezuela, ma i numeri cominciano ad essere numeri abbastanza alti.
1: Ecco Maurizio, gli esperti parlano di un collegamento sotto il profilo scientifico tra questi due gravi eventi, tra quello che è accaduto appunto a giugno in Venezuela e, ahimè, il sisma di alcune ore fa in Colombia.
2: Beh, la Colombia come tutto il Sud America, è attraversata dalle Ande, qui in Argentina all'ovest, ma in Colombia a metà del paese, e lì ci sono anche l'unione delle tre placche tettoniche, quindi è un rischio molto alto, e questi movimenti geologici succedono prima in Venezuela, ma prima del Venezuela c'era stato un altro, Quindi bisognerà aspettare un po' di tempo, adesso è il momento di verificare e di aiutare le persone, ma senza dubbi la situazione geologica di questa regione del mondo è una situazione, una realtà che sempre succede lo stesso nelle situazioni dei terremoti, anche in Italia è successo, anche in Argentina. Quando succede cominciamo a capire che le costruzioni non sono state fatte a dovere, anche se c'era la situazione. Quindi questo è un punto che le autorità, infatti il presidente della Colombia è presidente dal 7 agosto, quindi 3 giorni fa, ha dichiarato disastro nazionale e lui stesso si è messo a capo del posto di comando a Bogotà, quindi bisognerà vedere come lo Stato colombiano reagisce a questa situazione, soprattutto tenendo conto anche le divisioni interne e la politica che ha promesso il presidente di centrodestra di uno Stato piccolo. Questo è il momento di vedere se lo Stato piccolo potrà aiutare o meno la situazione del paese.
1: Grazie a Maurizio Monte, corrispondente di Radio 24 dal Sud America. E ora la cronaca del caldo, cui effetto estate ormai assurda rubrica quotidiana. Oggi lo spunto arriva da Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Calda la Terra, bollenti i mari, a luglio record della temperatura superficiale, poi l'arsura dei territori, la siccità e ancora gli incendi. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì 20. Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, buonasera, ben ritrovato a Radio 24.
3: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, sostanzialmente Copernicus certifica quello che stiamo provando.
3: Sì, sono dati assolutamente autorevoli, frutto della miglior ricerca scientifica a livello mondiale. Il programma di osservazione della Terra tramite una costellazione di satelliti, i satelliti Sentinel, che tengono d'occhio i mari, la superficie continentale, il numero degli incendi, l'estensione dei ghiacci polari e anche la temperatura. Quindi i dati sono assolutamente realistici, anche in Italia direi assolutamente confermati, quindi già il bimestre giugno-luglio è stato il più caldo in assoluto, ma adesso con i primi dati di agosto, la prima decade ormai passata, le previsioni che abbiamo per la prossima settimana, possiamo dire di essere sostanzialmente certi che questa diventerà anche in Italia l'estate più calda in assoluto, cioè batterà il record precedente che era del 2003.
1: Del 2003 io ricordo, l'avevamo ben provato direttamente, molto caldo però un po' più concentrato in una determinata fascia della stagione. La peculiarità di questa estate 2026 è che c'è una continuità di giorni roventi appunto unica.
3: Sì, è la continuità, sicuramente anche la precocità, perché iniziò già questa estate, è iniziata già alla fine di maggio, quindi con la prima breve ondata di calore alla fine di maggio e poi si è mantenuta per giugno, luglio e ora anche per agosto, almeno fino al giorno 16, questo è quello che ci dicono i modelli di simulazione dell'atmosfera, che danno un cedimento della struttura anticiclonica africana dopo Ferragosto.
1: Speriamo.
3: Poi si vedrà se effettivamente ci sarà un ritorno alle temperature normali oppure se ci sarà una nuova vampata prima della fine del mese.
1: Il colpo di coda, diciamo, dell'estate. Ecco, a proposito di modelli, Mercalli, i modelli di Nature indicano, ho letto poco fa sulle agenzie, fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra.
3: Ma sì, non è una novità, i modelli di simulazione del clima li abbiamo ormai da una trentina di anni e vengono sostanzialmente confermati, anzi siamo purtroppo nella fascia di simulazioni peggiori, cioè c'è un'incertezza dentro i modelli di previsione e purtroppo noi stiamo seguendo quelle che 30 anni fa erano considerate gli estremi più elevati. Quindi il clima si sta riscaldando in modo più veloce di quanto poteva lasciar presagire una visione media. Ecco, quindi purtroppo è un dato realistico, il caldo aumenterà nelle prossime estati e così queste situazioni di disagio che colpiscono soprattutto le città di pianura o le città vicino al mare, e in quanto aumentano le notti tropicali, quindi le notti con una temperatura minima oltre i 20 gradi, che sono quelle che non permettono al corpo umano di trovare sollievo, a meno che si abbia ovviamente il climatizzatore in casa, perché le case si riscaldano, non si raffreddano più di notte e si può dire fanno questo effetto fornetto per mesi consecutivi.
1: Grazie, grazie a Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico. Quindi chiudiamo la pagina di oggi dedicata al caldo, ci fermiamo per qualche istante e poi riprendiamo con Effetto Estate.
4: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese. Effetto Estate.
1: Ora parliamo della Banda della Limonata. Non è un gruppo rock, ma è la definizione che è stata data ad una storia, se vogliamo, molto italiana. A Pradamano, in provincia di Udine, tre ragazzini allestiscono un banchetto in strada. Questa appunto è la storia. Per tirare su un po' di soldini, anziché vendere i loro vecchi giochi come si faceva, siccome in qualche modo si continua a fare, offrono limonata e qualche dolcetto. Insomma, hanno allestito un mini bar. Qualcuno non gradisce l'iniziativa e chiama la polizia locale, che a quel punto, con un filo di imbarazzo, non può far altro che chiedere ai ragazzini di sbaraccare tutto. Per la cronaca, i ragazzini intendevano racimolare il denaro sufficiente per acquistare un ciao, per intenderci un motorino dei miei tempi. Il caso, grazie ai social, varca in fretta i confini provinciali e fa discutere. C'è chi dice questi ragazzini hanno dimostrato spirito imprenditoriale, ce ne fossero. Di fatto il clamore sortisce un effetto assolutamente favorevole ai tre, avranno un ciao, anzi tre. Andiamo a Pradamano, il sindaco Enrico Mossenta è collegato con noi, buonasera, bentrovato.
5: Buonasera a tutti voi.
1: Allora Mossenta, oggi ha ricevuto questi ragazzi, ho letto.
5: Oggi ho ricevuto i genitori dei ragazzi. I ragazzi, fortunatamente per loro, sono in pausa, sono in ferie, sono diciamo in vacanza.
1: Hanno già guadagnato troppo.
5: Dopo il frastuono. No, diciamo che dopo queste giornate di frastuono, dove sono stati triturati all'interno di questi social media, comunicazioni e quant'altro, forse si meritavano e si meritano anche una pausa, perché la loro iniziativa, lo spirito dell'iniziativa è sicuramente lodevole ed è un piacere sapere che alcuni ragazzi si impegnino per i loro progetti, per i loro sogni, fino ad impegnarsi, alzarsi alle 5, alle 6 di mattina per organizzare il tutto. E quindi questo è il primo applauso che va ai ragazzi. Poi, come lei prima citava, c'è stato l'intervento della polizia che, come abbiamo convenuto assieme alle famiglie proprio questa sera, è intervenuta con molta discrezione e gentilezza, cercando di evitare il contatto con i ragazzi e spiegando ai genitori che c'era qualcosa che non andava nella somministrazione di generi alimentari al pubblico.
1: Il problema era quello sostanzialmente, un conto è vendere un giochino, sì, un conto è vendere un prodotto alimentare.
5: Ma esattamente, ma la polizia non ha fatto nessuna denuncia, nessuna multa, ha solo richiamato i genitori a una maggiore attenzione all'impossibilità di fare questa attività in quella forma, ma nulla di che. Con le famiglie oggi abbiamo curato questo, ma abbiamo curato anche i successivi passaggi, stante la volontà di accettare i motorini, di cui alcuni arriveranno smontati, altri saranno da ricostruire, e quindi sarà occasione per loro di cimentarsi nel fare il piccolo meccanico, il giovane meccanico, ma anche quello di organizzare un ringraziamento per tutto il sostegno che è stato offerto loro a fine mese.
1: Ho letto che ci sarà una festa, mi sembra il 29 agosto, sbaglio.
5: Sì, dovrebbe essere il 29. Diciamo che tutto è in fieri e lo stiamo costruendo ed evitiamo comunicazioni anticipate, perché sono state molte le notizie uscite e i commenti usciti che poi hanno scatenato parole di insulti, soprattutto
1: sì, poi
5: nei
1: volevo
5: confronti.
1: Volevo arrivare lì, perché lei
5: però ecco
1: Sì. Diceva, ecco, da quello che mi hanno offerto i colleghi della redazione, parlando con lei, la collega ha ricevuto sostanzialmente un messaggio social nel quale lei ha

0: della norma, l'intervento dovuto, delicato da parte della polizia, insomma tutto, forse noi abbiamo perso di vista quello che era un momento di educazione nei confronti dei ragazzi, cioè questi ragazzi, come ha detto lei giustamente prima, sono ai primordi di quello che sono l'imprenditorialità. Bene, ma dentro il fare l'imprenditore c'è lo spirito di iniziativa, il proprio piacere per costruire un qualcosa, ma c'è anche il rispettare delle regole, che sono le regole che ci accompagnano nella vita del comune di tutti quanti. Quanti noi. E quindi insegnare 2 minuti prima piuttosto che 2 minuti dopo potrebbe forse creare dei ragazzi molto più forti, più determinati, più capaci nel svolgere le proprie azioni. E questo è lo spirito. Poi i ragazzi e con le famiglie hanno concordato di fare questa festa per ringraziare tutti quelli che hanno dato sostegno e molto probabilmente anche in quell'occasione sapranno stupirci con qualche azione fuori da quelli che sono gli schemi che ci si aspetta dai ragazzi che hanno 12-13 anni e quindi ci si aspetta magari un po' meno maturi, ecco, da quel punto
1: In
0: di vista.
1: realtà poi si scopre che i ragazzi sono, non tutti, ma una buona parte, sono molto più preparati al futuro di quanto gli adulti non possano credere. Ecco, per quanto tempo è andata avanti questa somministrazione di prodotti
0: Ma
1: alimentari?
0: diciamo un paio di giorni, 3-4
1: Ah, appena, appena.
0: giorni, 3-4 giorni, i ragazzi poi erano comunque impegnati anche in altre attività, dovevano raggiungere i loro luoghi di vacanza e quindi avrebbero poi ripreso l'attività molto probabilmente verso fine mese. E non è che sia durata dei mesi, hanno raccolto, se non sbaglio, circa 100 euro dalle offerte che sono giunte. Sicuramente il lato positivo, il loro impegno è lodevole. E forse va istruito, ma forse va educato, come dicevo prima, anche per diventare imprenditori molto più forti per il domani, uomini anche molto più forti, attenti alle regole e a quelle che sono le norme, che vigono nella nostra società, insomma.
1: Quando io vado nei territori a quest'ora, la domanda è banale, inevitabile: qual è il piatto tipico di Pradamano?
0: Piatto tipico di Pradamano. Diciamo che abbiamo dei giornali piuttosto che estivi, per cui forse
1: Ah,
0: potrebbe
1: vabbè,
0: a
1: me lo dica
0: qualcuno
1: quello, beh, però,
0: sconvolgere.
1: no, vabbè, me lo dica, me lo
0: Quindi
1: dica.
0: io sarei frico, come prima battuta, poi dico quelli che piacciono a me
1: Sì, però mi dica
0: soprattutto,
1: anche
0: il
1: cos'è.
0: salame. Beh, il frico, adesso quando faccio la descrizione qualcuno potrebbe insultarmi, poi è una sorta di una forma, alla forma di una frittata è fatta a base di patate e formaggio, che viene cucinato come quasi una frittata, più tipologie, più invecchiamenti di formaggio. Poi magari il salame con la cipolla e l'aceto, oppure il radicchio con dette le cicciole, che sono il grasso del maiale che
1: Ma
0: viene saltato a
1: va bene così,
0: cubetti.
1: ci fermiamo così, ci
0: Sono
1: fermiamo.
0: piatti un po' invernali, cioè che non siamo
1: Va bene,
0: abituati a questo caldo,
1: verremo a
0: ma insomma.
1: verificare la notizia, verremo a verificare la notizia come bisogna fare deontologicamente. Grazie al sindaco Enrico Mossenta, al sindaco di Pradamano, 2033, ci fermiamo per le notizie dalle borse.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: I rinnovati timori sullo stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz riaccendono la corsa del petrolio. Così, in un clima di scambi ridotti nella settimana di Ferragosto, le borse europee preferiscono sposare un atteggiamento cauto e chiudono in ordine sparso. In questo contesto, Milano termina in lieve calo a meno 0,1%. Passando all'azionario, Piazza Affari svettano Stellantis con guadagni per quasi 2 punti percentuali. Bene anche titoli Oil, con Eni e Saipem in testa. Acquisti anche il suo Amplifon in rialzo dell'1,3% che, ad Atta del Sio Vita, con l'acquisizione di GN Hearing, intende raccogliere la sfida dell'innovazione tecnica.

0: tecnologica. Sul fronte opposto scivolano Terna, Italgas e Poste. Sul valutario il cambio euro-dollaro si attesta sopra quota 1,15, lo spread termina in leggero rialzo a 78 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpe Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Effetto estate.
3: Alle 20:35 e 25 secondi, gli ultimi aggiornamenti da Bogotà, il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia, aggiornato alle 12:30 colombiane, è di 111 morti e 87 feriti. Lo ha riferito il presidente Abelardo de las Freya nel suo primo messaggio pubblico al termine della riunione del Comando Unificato dell'Emergenza. Il presidente ha riferito che a partire da adesso sarà il governo a fornire le cifre ufficiali riguardanti le vittime e i danni del sisma. Il governo nazionale ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità è salvare le persone sotto le macerie, ha affermato il presidente della Colombia. E ora voltiamo pagina. Sport, Gaia Piccardi, Corriere della Sera, buonasera, ben trovata.
4: Buonasera, ciao.
3: Ciao, inviata a Birmingham per gli europei di atletica. Nel frattempo però la notizia che abbiamo già dato nel breve GR informale arriva da Parigi: Razzetti argento nei 400 misti, oro al russo Borodin. Mentre invece da Birmingham che notizie azzurre ci sono?
4: Ma insomma, l'europeo degli azzurri è cominciato con la triste notizia di ieri sera della scomparsa di Livio Berruti, che era un totem del nostro sport e un nome tutelare dell'atletica italiana. E stamattina diciamo che la mestizia è continuata con l'eliminazione in qualificazione di Mattia Furlani nel lungo, che si è infortunato al primo salto, e insomma una gara che avrebbe dovuto dominare e che invece si è conclusa mestamente con un'uscita in sedia a rotelle e Mattia tra le lacrime. Stagione finita, gamba infortunata è la stessa dell'infortunio che aveva già patito in Cina, e quindi insomma ci saranno da fare esami e capire che cos'ha. Però insomma l'europeo entra nel vivo oggi, in questi minuti mentre stiamo parlando, per cui aspettiamo il debutto in semifinale, direttamente in semifinale, di Zainab Dossour nei 100 metri per la conquista della finale che sarà stasera, e poi la prima grande speranza vera di medaglia, che è Leonardo Fabbri nel peso, dopo un'ottima azione del mattino, un lancio solidissimo con cui è nato il round eliminatorio, quindi ci si aspettano grandi da lui e certamente la prima medaglia di questo europeo.
3: Ecco Gaia, domani Jacobs.
4: Domani Jacobs, oggi ci abbiamo parlato, era sereno, in forma, non vede l'ora di andare in gara, umore ben diverso da Kim Botteri, la grande olimpico presente qui all'europeo di Birmingham.
3: E purtroppo il collegamento con Gaia Piccardi non è buono, quindi stacca troppo la voce, proviamo a ripristinarlo. Nel frattempo ribadisco la notizia del terremoto, l'aggiornamento sul bilancio delle vittime: 111 morti e 87 feriti, questa è l'agenzia battuta pochi istanti fa. Nel frattempo proviamo a ripristinare il collegamento con Gaia Piccardi. Rieccoti Gaia, scusaci ma avevamo un problema di qualità audio, dicevamo di Jacobs. Io però ti vorrei portare completamente da un'altra parte, visto che tu sei anche un'attenta cronista del tennis. Tra le notizie di sport di queste ore, di questi giorni, c'è un altro forfait di Sinner, salterà Cincinnati, peraltro pure Alcaraz non se la passa bene bene, pure Zverev. Insomma, tutti questi big devono fare i conti con un calendario, con un modo di giocare che evidentemente mette a dura prova il loro fisico. Evidentemente non siamo favoriti, ci scusiamo con la collega, ma la qualità audio è assolutamente non chiara e questo inevitabilmente ci costringe a interrompere il collegamento e non riprenderlo, perché evidentemente c'è un problema di fondo e dovremmo andare avanti così nel provare tutte le volte a risentire una linea che purtroppo non regge. E allora andiamo con un po' più di tempo a disposizione, visto che è saltato questo collegamento, ad aprire lo Spazio Festival. E stasera, beh, la circostanza è un po' particolare, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. A proposito, auguri a tutti e al nostro Lorenzo Nespoli dall'altra parte del vetro. San Lorenzo al porto, 500 droni colorati illuminano la notte di Capri. Luca Toscano, founder e CEO di Artec, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera.
3: Allora, ci racconti questo spettacolo, che è uno spettacolo dal cielo, non solo naturale.
2: E niente, anche quest'anno realizzeremo un meraviglioso drone show in occasione del San Lorenzo a Porto. È un percorso che è iniziato l'anno scorso qui a Capri, e quindi 500 droni luminosi si alzeranno dalla Marina Grande per realizzare uno spettacolo di 15 minuti ispirato alle bellezze dell'isola.
3: Che sono tante, ma c'è anche tanta musica a ridosso prima e dopo, mi pare di capire dal programma che ho letto un po' distrattamente.
2: Sì, c'è il concerto di Antonello Venditti che inizierà alle 10 e subito dopo ci sarà il drone show.
3: Ecco, questa ormai sta diventando una tradizione per Capri. Ci racconti bene?
2: Sì, l'obiettivo è quello di farlo diventare una tradizione e che diventi anche un evento ricorrente e un attrattore turistico, perché questi spettacoli ovviamente non vivono solo per le persone che riescono a viverli dal vivo, ma poi vengono ripresi da telecamere a terra, telecamere aeree e rilanciati in tutto il mondo. E questo è il motivo per il quale molte delle figure vogliono proprio celebrare quelli che sono i luoghi iconici dell'isola. Per chi lo vivrà live ci sarà anche una colonna sonora creata appositamente per l'occasione, che vede una parte totalmente composta e quindi originale e altre parti edite. Ecco, la particolarità di quest'anno è che andremo anche a realizzare nel cielo una riproduzione ispirata all'opera dell'artista Iago della Medusa, che è esposta allo Iago Museum, quindi con i droni, oltre che raccontare storie, poi si possono creare dei collegamenti. E un'altra cosa che abbiamo anticipato, senza svelare troppi dettagli, è che ci sarà anche un tributo a Peppino di Capri e Guido Lembo.
3: Certo, immancabile. Grazie a Luca Toscano che ci ha presentato questo spettacolo particolare da Capri. Visto che noi siamo ostinati, siamo riusciti a recuperare Gaia Piccardi, inviata del Corriere della Sera a Birmingham per gli Europei di Atletica. Gaia, ci risei, questa volta forse con una linea più rassicurante. Eravamo sempre rimasti a parlare del forfait di Sinner, abbiamo un minuto o poco più, prego.
5: Sì, dicevamo che in un tennis sempre più veloce, sempre più violento, sempre più giocato per necessità in open stance, che vuol dire fronte alla rete, che è un modo di giocare che sollecita moltissimo le articolazioni e i tendini, dovremmo abituarci a vedere questi grandissimi del tennis, Jannik in primis, ma anche Alcaraz, centellinarsi, perché devono durare altri 10 anni, perché il loro focus è sui tornei del Grand Slam, e quindi se c'è da rinunciare a un Master 1000 a Cincinnati, luogo abbastanza infame dove fa un caldo tremendo, insomma non si rischia US Open per un Master 1000. Questo è il concetto che guiderà Sinner da qui al futuro.
3: Grazie, grazie Gaia Piccardi. Siamo riusciti con qualche difficoltà a terminare il collegamento da Birmingham. E allora alle 20:44 e 15 secondi c'è il tempo per ringraziare chi ha scritto questo diario dell'estate di Radio 24 per quanto riguarda questa puntata. In redazione Miriam Lucchetti, Claudio.

Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli, in regia Valeria Bernardi, io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa, effetto estate.

0: Strade in diretta.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sull'autosole in direzione Milano si procede in coda per 4 km tra Fidenza e Fiorenzuola. Nella stessa direzione sono segnalati 4 km di coda, questa volta per un veicolo in avaria tra Attigliano e Orvieto. Infine, al traforo del Monte Bianco, per il traffico intenso, si registrano circa 30 minuti di attesa al piazzale Italiano per poter attraversare il tunnel in direzione della Francia. Vi ricordo che le informazioni sono aggiornate come sempre sulla mappa interattiva, sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
3: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
4: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
5: Eccomi pronto ad accogliervi con le migliori intenzioni nella nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono idealmente Manuel Agnelli e vi annuncio che torneremo a parlare di concept album nel mondo di Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel. Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
6: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
7: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel.
5: Apriamo dunque un nuovo capitolo sulla storia dei concept album. Concedetemi di essere didascalico, ma vorrei ripetere che i concept album sono dedicati a un tema unificante, come in una narrazione a più capitoli, ma il senso più profondo di questa nostra scelta tematica sta nella voglia di parlare degli album come vere e proprie opere, come il prodotto di uno sforzo creativo più ambizioso, quasi dei libri musicali, se vogliamo. Lo facciamo anche per sottolineare come le logiche dell'algoritmo e del consumo immediato che oggi dettano legge abbiano riportato i meccanismi di mercato indietro di 60 anni, quando l'industria viveva solo di singoli, buoni vecchi 45 giri. Oggi sono file, ma la logica è la stessa. È il senso di avventura, di sfida e di ricerca del nuovo che va perduto quando l'artista di successo e alla sua casa discografica conviene far uscire vari singoli piuttosto che investire tempo, idee e denaro su un lavoro di più ampio respiro. Vabbè, sti grandi cazzi, ora che vi siete beccati l'editoriale di Manuel, come ricompensa comincio il racconto da una leggenda della musica, uno degli album più importanti della storia, Pet Sounds dei Beach Boys, che poi in realtà si tratta di un'opera solista di Brian Wilson. Si sa che il resto della band era contraria ad abbandonare il repertorio di canzoni super orecchiabili e ballabili dedicate alla formula surf, ragazze, macchine, sole e California da cartolina, che avevano fatto vendere valanghe di dischi e Beach Boys. Pet Sounds è anche il frutto di una vera e propria sfida creativa a distanza con i Beatles. Pet Sounds è del 1966. Wilson a sua volta era rimasto folgorato da Rubber Soul dei Beatles, ma Paul McCartney e lo stesso George Martin, il produttore dei Beatles, hanno dichiarato che senza Pet Sounds non avrebbero per esempio mai realizzato Sgt. Pepper. Con Pet Sounds Brian Wilson fa esattamente quello che avevano fatto i Beatles, cioè smette di andare in tournée e decide di usare lo studio come un vero e proprio strumento. Per il suono si ispirò al suo mentore Phil Spector, il genio pazzo del Wall of Sound, un produttore eccezionale del quale abbiamo già parlato in passato, e utilizzò anche alcuni dei musicisti che suonavano nei dischi di Spector, primo fra tutti Hal Blaine, una sorta di nome tutelare dei grandi batteristi da studio, e anche Carole

Kay, un personaggio da film, perché è stilosissima, geniale, negli anni 60 era l'unica donna negli studi di registrazione a suonare il basso elettrico. Oggi ha 90 anni e da poco ha rifiutato l'offerta di entrare nella Hall of Fame del rock and roll, che è una cosa veramente molto rock and roll. Fra l'altro io Brian Wilson l'ho incontrato una volta, ho avuto questa grande fortuna perché ho suonato a Boston ormai qualche anno fa e un amico comune, un batterista che si chiama Bobby McIntyre, mi introdusse nei camerini dopo il concerto di Brian Wilson per incontrarlo, presentandomi come un genio e un poeta dall'Italia. E Brian Wilson si gira verso di me aspettando che io dica qualcosa di geniale e io gli dissi "Pleased to meet you". E il colloquio finì così. Comunque, sti gran cazzi anche da questo punto di vista, Pet Sounds sposta il futuro del suono in un album. Il sound dell'orchestra si sovrappone a quello delle tastiere elettroniche, che sono comunque strumenti insoliti per l'epoca. Il basso e le chitarre sono raddoppiate e sul tutto fluttuano armonie vocali immaginate da un uomo che sapeva dare corpo a suoni che nessun altro era in grado di immaginare. Fra l'altro, il concept di Pet Sounds è lo smarrimento che si prova nel diventare adulti, la ricerca della identità, del sapere chi siamo, le vicende sentimentali, diciamo, che in questo periodo si vivono chiaramente con una sensazione probabilmente molto più estrema che nel resto della nostra vita. Comunque il tutto vestito poi da melodie pazzesche. E ascoltiamocele allora, ascoltiamoci una delle canzoni più belle di sempre, i Beach Boys con God Only Knows.

Abbiamo cominciato da God Only Knows dei Beach Boys, la seconda puntata dedicata ai concept albums da Leoni per Agnelli, l'unico programma radiofonico a conduzione garantita di Manuel Agnelli, che come sapete sono io e voi no. È del 1972 invece un album che ha avuto un'influenza enorme nella mia vita, eppure nella mia carriera. Parlo di The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Bowie creava il suo alter ego più famoso, sbattendoci in faccia le nuove regole del rock e della sessualità, mescolando le carte della musica e del teatro, della moda e di un'idea nuova di cultura. Bowie parla la lingua del futuro utilizzando il codice dell'allora nascente glam rock, già utilizzato comunque da Mark Bolan, con T-Rex, i Roxy Music per esempio, ma con una prospettiva più ampia, aperta a tantissime influenze. E prima della nascita di Ziggy Stardust non si era mai visto un simile esempio di carisma e di sfrontatezza creativa, una sfrontatezza che in qualche modo anticipava il punk. In questa avventura Bowie aveva trovato il partner ideale in Mick Ronson, il guitar hero degli Spiders from Mars, un personaggio che dietro gli abiti e le pose da baraccone del glam nascondeva la realtà di un musicista, produttore e arrangiatore raffinatissimo e musicalmente preparatissimo. È lui che ha prodotto, per esempio, insieme a Bowie, Transformer di Lou Reed, ma è Ronson soprattutto che ha suonato il piano e firmato gli arrangiamenti, anche quelli degli archi, che sono meravigliosi, in molti dischi di Bowie. Bowie sarebbe esistito lo stesso, dicono i critici, ma non sarebbe stato lo stesso senza Mick Ronson. Come molti di voi, i solchi di questo disco li ho consumati facendo i miei suoni da young dude, e di sicuro non mi aspettavo di poter lavorare con questo materiale come mi è capitato di fare con Lazarus, l'opera teatrale di Bowie, dove io ho impersonato Thomas Newton, il protagonista, per cui sono legato a filo doppio, diciamo, a questo grandissimo artista. Ascoltiamoci David Bowie con Rock and Roll Suicide.

0: Leoni per Agnelli.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
4: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
5: Sono le 21.
6: GR 24, il sole 24 ore.

0: Attentato a Ranucci, arrestato Walter Lavitola, contestato il metodo mafioso. Forte sisma in Colombia, primo bilancio 111 morti, dice il presidente. Asse Meloni Fredriksen, no all'immigrazione incontrollata, scontro con l'ONG tedesche. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunese Tavares. L'uomo, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da quattro persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino a Roma. Per il GIP il movente era crescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma non c'è alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con l'imprenditore. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia, aggiornato alle 12.30 colombiane, è di 111 morti, 87 feriti, lo ha riferito il presidente Abelardo de la Espriella nel suo primo messaggio pubblico. Ma si teme un'ecatombe per la scossa di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest, ed è stato avvertito in tutto il paese, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie nell'ospedale universitario di Cali. La Farnesina segue con attenzione la situazione, ma al momento non risultano italiani coinvolti. Asse Meloni Fredriksen sul no all'immigrazione incontrollata. La Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative fuori dall'Europa. Ma intanto alcune ONG tedesche replicano al Viminale: salviamo vite umane. Ma sentiamo Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
1: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
0: Ma l'opposizione attacca. Nicola Fratoianni di Alleanza Sinistra e Verdi.
2: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa.
3: Serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese. La crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione cresce, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Si occupi di ciò che davvero spaventa gli italiani.
0: Questa era l'ultima notizia, prossimo GR alle 22.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Leoni per Agnelli.
4: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono ancora e per sempre Manuel Agnelli. Parlando di concept album ci addentriamo nella più celebre opera mod della storia della musica. Sto parlando di Quadrofinia degli Who, un capolavoro del rock

che per una volta è stato accompagnato da un film, non a caso prodotto dalla band, degno della sua colonna sonora. Per una volta vediamo la storia non dalla parte delle star, ma di chi fa diventare dei musicisti delle star. In questo caso il protagonista è Jimmy, un mod che di giorno fa il fattorino e di notte si fa come una zucca di alcol e pasticche blu, le anfetamine. E i mod sono una delle prime tribù urbane della nuova società nata nel dopoguerra, quando il mondo scopre un soggetto nuovo, i giovani, la prima generazione diversa da quella dei padri. La musica è la colonna sonora di un conflitto generazionale inseparabile. Per i mod, gli abiti italiani o di sartoria, le vespe, le lambrette con più specchietti che benzina, insieme alla musica black, sono una religione. Dal lato opposto di questo universo ci sono i rocker, che sono i seguaci di Elvis e del rock and roll americano, giubbotti di pelle, motociclette da Marlon Brando nel Selvaggio. E in questo mondo di scontri tra bande, notti interminabili, svegli al mattino pesanti come un funerale, scorre la vita di Jimmy, ma anche il furore di una delle band più esplosive della storia. Pete Townshend ha sempre avuto l'aspirazione a dare al rock and roll una dimensione diversa. L'aveva già fatto con Tommy, la più celebre rock opera della storia, e aveva tentato di farlo con il Lifehouse Project, l'idea di un'opera rock multimediale abortita, poi dalla quale è nato però un capolavoro come Who's Next. Da Quadrofinia ascoltiamo Love, Rain or Me.

Siete sempre a Leoni Peragnelli, parliamo di un concept un po' particolare, un concept che non nei contenuti, non nei testi, non nella storia che narra, ma più che altro nella forma musicale, un concept musicale, ed è Night and Day di Joe Jackson, un disco dell'82 dove Joe Jackson cambia completamente stile rispetto al passato. Joe Jackson era famoso per fare, diciamo, una sorta di beat post-punkish, e in questo disco in realtà vira di 360 gradi e compone delle canzoni basandosi sulla musica sinfonica, la salsa, il jazz, con una vera orchestra a sua disposizione, con una band che suona queste cose, e con ispirazioni che arrivano da Cole Porter o George Gershwin, quindi comunque cose lontanissime da quello che faceva prima. Ed è un disco granitico dal punto di vista musicale. Inizierà una nuova era per lui, farà anche delle colonne sonore piuttosto sinfoniche. Io lo vidi fra l'altro dal vivo in quel periodo con questo tipo di band e fu per me una folgorazione. E ci ascoltiamo da quel disco, da Night and Day, il singolo dell'epoca che si chiama Stepping Out.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati, in questo appuntamento vi segnalo code sul grande raccordo anulare di Roma tra la A24 e la Prenestina in carreggiata interna. Traffico regolare

0: Lungo la restante rete autostradale della penisola non si registrano disagi di particolare rilievo. Vi ricordo che a vostra disposizione la mappa interattiva aggiornata in tempo reale sul sito di Radio 24. Per oggi è tutto, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
1: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli. Ah, ecco chi sono. E ora lasciatemi entrare nel mondo del progressive più sperimentale. Parliamo di In the Court of the Crimson King, l'album uscito nel 1969 che ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire il rock. Concedetemi una digressione. Nel 69 sono usciti anche, e non li cito tutti, Abbey Road dei Beatles, il primo album di The Band, Stand di Sly and the Family Stone, Arthur dei Kinks, Tommy degli Who, Hot Rats di Frank Zappa, il primo album degli Stooges, i primi due dischi dei Led Zeppelin, Let It Bleed dei Rolling Stones. Vi offendete se mi fermo a riflettere sul confronto con quanto sta accadendo ora? In the Court of Crimson King è l'inizio di una nuova era. Robert Fripp, il deus ex machina della band che ha guidato fino ad oggi con atteggiamenti quasi dittatoriali, sposta il rock verso territori inesplorati dove la musica contemporanea si incontra con lo sperimentalismo jazz, con un atteggiamento di apertura assoluta nei confronti della tecnologia e un uso mai ascoltato prima del mellotron. Per non parlare della chitarra di Fripp che molto prima dell'utilizzo dei computer, sfruttando anche la sovraincisione attraverso un registratore Revox, ha un suono quasi sintetico, mai ascoltato prima. Un ruolo speciale lo giocano anche i testi di Pete Sinfield, un poeta prestato alla musica che racconta con immagini oniriche il dramma dell'uomo del XXI secolo. Uno dei tanti tic artistici di Fripp è poi quello di affidare al bassista la voce solista. Nella prima di moltissime formazioni questo ruolo spetta a Greg Lake, destinato poi a formare un trio che rappresenta per certi aspetti il trionfo del progressive più trombone, gli Emerson, Lake e Palmer. Non possiamo evitare di trasmettere 21st Century Schizoid Man, il titolo che ancora oggi è il simbolo dell'avventura chiamata King Crimson.

Erano i King Crimson di 21st Century Schizoid Man, carichi di ottimismo. Siamo quasi addirittura di arrivo, tra poco ascolteremo come di consueto un artista di carne fresca, ma prima fatemi ringraziare per bene Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregi alla parte tecnica. Ringrazio poi soprattutto voi che ci avete seguito. Chiudiamo come annunciato ascoltando un artista di carne fresca con i Grida, band modenese che avevamo già conosciuto nella scorsa stagione, che partecipano alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Nel labirinto. Ciao a tutti.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati. Ecco le previsioni per martedì 11 agosto. Anticiclone africano sempre presente, ma ci saranno dei temporali sui monti. Mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, poi nel pomeriggio si accenderanno dei temporali sull'arco alpino e isolati sui rilievi appenninici centrali. Sul resto del paese bel tempo prevalente, caldo e afa che non mollano la presa. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
12: I podcast originali di 24 ore podcast.
13: Lanci di tronchi e pietre, tiri alla fune, kill più o meno svolazzanti, bande di cornamuse, arpe, danze, cani da pastore. Praticamente un concentrato dei più classici cliché scozzesi. È il primo sabato di settembre del 2022 nel villaggio di Brema, appunto in Scozia, si respira più eccitazione del consueto. Dopo due edizioni saltate a causa dell'infuriare del Covid-19, tornano gli Highlands Games locali, le tradizionali competizioni di origine medievale riportate in auge nell'Ottocento dalla regina Vittoria. Gli Highland Games sono una sorta di rudi olimpiade in terra caledone. E vi assiste sempre il monarca, facendo anche il tifo, spesso animatamente. In quel settembre 2022 si attende così l'arrivo di Elisabetta II, Elizabeth, perché si torni ai fasti pre-pandemia e si faccia sentire ancora un po' lo spirito del Giubileo di Platino, lo straordinario anniversario dei 70 anni di regno della regina, festeggiati ufficialmente a giugno. E a questo traguardo, bisogna dirlo, non era riuscita ad arrivare neppure la regina Vittoria. Da palazzo però giunge improvvisa una comunicazione. Problemi di mobilità costringono Sua Maestà a restare al castello. Sarà sostituita nelle sue funzioni di patrona dei giochi dal principe di Galles.

completamente indipendentisti, cosa da non sottovalutare. Ma rimane lì dov'è, tra veglie funebri, parate, processioni, servizi liturgici e funzioni commemorative varie, per ben 5 giorni, fino al 13 settembre 2022. La morte della regina Balmoral, dunque, sarà l'occasione per un ultimo messaggio di unità. Ci tengo, a voi, a questa terra, non solo perché nelle vene ho anche io fiero sangue scozzese, ma perché ogni nazione del regno mi è cara allo stesso modo. Simbolicamente, infatti, si può leggere molto negli ultimi giorni di Elizabeth. Qualcosa in grado di restituire tutto il senso di una vita, lunghissima, ma non banale come molti vorranno poi raccontare. Una vita vissuta fin da subito al cuore della storia. E per raccontare una vita così, niente da fare. Bisogna cominciare dall'inizio. Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Nelle prime ore della notte del 21 aprile 1926, nella casa dei nonni materni, al 17 di Burton Street, nell'elegante quartiere di Mayfair, Londra, nasce la prima nipotina femmina di Sua Maestà Giorgio V, desideratissima figlia di una nobile scozzese, Elizabeth Bowes Lyon, e del timido secondogenito del re, il duca di York Alberto. In una lettera al principe scrive alla madre:
1: «Non sai che tremenda gioia sia per me ed Elizabeth avere la nostra piccolina. Abbiamo sempre voluto un bambino per rendere la nostra felicità completa».
0: E così si parte bene. Favola perfetta. La principessina si trova accolta da due affettuosi e amorevoli genitori e pare la bella addormentata nel bosco. Ma, come in molte favole, a corte si gioisce e festeggia, mentre all'esterno la situazione è ben diversa. Pochi giorni dopo il lieto evento regale, viene proclamato dai minatori uno sciopero che presto diventa pressoché generale. Si fermano più di 1,5 milioni di persone. E uno sciopero così, nel 1926, suona piuttosto diverso da oggi. Il primo ministro conservatore, Stanley Baldwin, tuona infatti che quella è la strada per l'anarchia, o peggio ancora, per il socialismo sovietico. Re Giorgio, austero ma non privo di una certa flemma molto british, lo ridimensiona.
1: «Provi a vivere con le loro paghe, prima di giudicarli».
0: Proteste imponenti, lacerazioni sociali, discussioni politiche incandescenti, poteri rigidi e pochissimo disponibili a mettere in discussione i propri schemi di comportamento. Elizabeth nasce nel pieno di una fase storica segnata dalla conflittualità. E in questo caso, ad averla peggio, saranno i minatori. Le frecciatine del re, poi, valgono quel che valgono. E alla fine il duro Baldwin l'avrà vinta. Siamo pur sempre nel Regno Unito, my goodness. Non in Unione Sovietica. Finito lo sciopero, in ogni caso, i giornali potranno tornare ad occuparsi di temi più leggeri. Ad esempio, il battesimo della principessina. Elizabeth Alexandra Mary. Questo è il nome completo che viene pronunciato nella cappella di Buckingham Palace. E gli articoli giornalistici sull'evento si sprecano, anche se l'attenzione della stampa verso la Royal Family, da storici è giusto dirlo, non è all'epoca minimamente paragonabile alla spasmodica caccia odierna alle informazioni sulla vita privata delle star. Eppure, anche questo va detto, il dilemma tra diritto alla riservatezza e vita pubblica, tra ruolo da rivestire e inclinazioni personali, tra le luci della scena e l'ombra dell'intimità, sta alla radice della vita stessa di Elizabeth. La madre ha rifiutato le proposte di matrimonio del duca

0: York per ben tre volte tra il 1921 e il 1923. Quando il giovane principe le chiede la mano, va in panico. Racconterà:
1: avevo paura di non essere mai, mai più libera di pensare, dire, agire come avrei voluto.
0: E potrebbe anche essere che ha già capito tutto. Certo, non doveva sembrare molto appetibile la vita all'ombra di Buckingham Palace un secolo fa, se di fronte a un principe che ti chiede la mano, la prima reazione è scappare in camera e chiuderti dentro. La piccola Lilibet all'inizio non riesce a pronunciare il proprio nome, lo storpia così e il vezzeggiativo le resta appiccicato addosso. Non vivrà però a Buckingham Palace, ma per lo più in una casa nel centro di Londra che definire normale sarebbe certamente riduttivo, ma che non è di sicuro un castello, tantomeno quello delle favole. Nel bel edificio a schiera del 145 di Piccadilly ci sono ascensore, biblioteca, stanza da ballo, salotti, numerose camere da letto. Si può dire che Lilibet e la sorellina Margaret, nata 4 anni dopo, conducano un'esistenza tipica delle bambine dell'alta aristocrazia inglese. Istruzione privata in casa, salubre vita di campagna nelle tenute di villeggiatura e una relativa libertà nell'attesa che arrivi l'età giusta per sposarsi. Con un buon partito, of course. A istruire le bambine, diversamente però dalle altre famiglie della nobiltà, non è una governante francese o un'anziana lady inglese. La duchessa di York è stata irremovibile. Per le sue figlie vuole una ragazza scozzese con la testa sulle spalle, simile a lei. Nell'estate del 1933, durante le vacanze estive, ha visto all'opera a casa di amici una giovane studentessa di scienze dell'educazione e psicologia. Si chiama Marion Crawford, insegna senza troppi fronzoli, ma soprattutto tiene benissimo il passo durante le lunghe camminate in campagna. Praticamente perfetta sotto ogni aspetto, conclude la duchessa di York, che offre alla novella Mary Poppins di lasciare la Scozia per trasferirsi armi e bagagli a Londra. Ma Marion Crawford non è Mary Poppins e quel che porta con sé non è genialità inventiva e fantasia. Semmai mette nelle vite di Elizabeth e Margaret una ventata di buon senso e spirito pratico. Cose, a ben guardare, presenti già in abbondanza. Ma tant'è. La solida Crawfy, come la chiameranno le bimbe, resterà con loro molto più di quel che si trattiene la imprevedibile Mary Poppins dalla famiglia Banks. Per 15 anni, fino al 1948, e con un finale assai più prosaico e meno, molto meno romantico, dato che venderà un editore americano i ricordi della propria esperienza con le principessine, guadagnandosi l'avversione in peritura di Elizabeth. Al di fuori del mondo vattato del civico 145 di Piccadilly, in cui Elizabeth trascorre i suoi primi anni di vita, le cose non vanno però affatto bene. E non solo nella madrepatria segnata dai conflitti sociali. Oltre Manica, infatti, soffiano preoccupanti venti di guerra. La Germania, uscita a pezzi dalla sconfitta della Prima Guerra Mondiale e travolta da una crisi economica devastante, ha affidato le proprie ambizioni di riscatto a un dittatore violento e pericoloso. Una volta conquistati i pieni poteri in patria, Adolf Hitler fa capire anche all'esterno che il vento è cambiato. È il 1936 quando il Führer decide l'occupazione militare della Renania. Si tratta di un'aperta violazione dei trattati di Versailles. Ancora nessuno lo può sapere, ma questa è solo la prima di una serie di provocazioni che Berlino deciderà di lanciare all'indirizzo delle democrazie di Francia e di Gran Bretagna. Ed è il primo colpo di piccone inferto al fragile equilibrio su cui si regge l'Europa. E poi c'è la Spagna, in cui infuria la guerra civile tra i repubblicani e i nazionalisti di Francisco Franco. Per non dire dell'Italia fascista che, in aperta sfida alla società delle nazioni, si è lanciata la proditoria conquista dell'Etiopia. Ma in quel terribile 1936, in cui si pongono le basi della tragedia che verrà, a Londra la questione politica all'ordine del giorno pare essere un'altra. L'insistente richiesta del nuovo re, Edoardo VIII, di sposare ufficialmente la propria amante, la divorziata americana Wallis Simpson. Nell'anno in cui saranno gettati i semi della crisi internazionale che porterà alla Seconda Guerra Mondiale, cortigiani e parlamentari della più importante democrazia del vecchio continente sono ostaggio dell'infatuazione del re nei confronti di That woman, quella donna, come la duchessa di York la chiamerà con affettato distacco. O, come più prosaicamente sceglieranno di battezzarla le malelingue di corte, la sgualtrina di Baltimora. Ora, di questa faccenda si sono occupati molti e non è il caso qui di tornarci troppo sopra, in sé per sé almeno. Eppure è importante segnalare come essa, dal punto di vista storico e politico, rappresenti una costante nella storia britannica, allora come oggi. Meglio di me forse ce lo può spiegare la professoressa Valentina Villa, mia collega all'Università Cattolica di Milano, che ha scritto con me questo podcast e che, quando si parla di reali inglesi, è una vera e propria esperta.
2: Dobbiamo pensare prima di tutto che le monarchie funzionano in modo tutto proprio e soprattutto e più di ogni altra quella del Regno Unito, che è un posto dove la storia conta molto e forse anche troppo. Infatti lì ci si ricorda ancora di Enrico VIII e delle sue sei mogli, che sono questione degli anni 30 del 1500, questione che però all'epoca generò lo scisma anglicano, mica niente. E quindi se ci pensate effettivamente, si capisce un po' meglio come mai la questione dei matrimoni reali continui a provocare turbamenti, se non veri e propri drammi. Infatti, alle riflessioni sulla liceità o meno di un nuovo matrimonio si accompagnano anche quelle sul ruolo del monarca come capo della Chiesa d'Oltremanica. Benché la Chiesa anglicana ammetta ovviamente il divorzio, non è prevista allora, salvo in casi eccezionali, la possibilità di risposarsi. Quindi che a chiedere di farlo sia proprio il re, cioè il capo della Chiesa stessa e della comunità anglicana, capirete che crea non pochi problemi. E se ci aggiungiamo inoltre che il Parlamento deve approvare il matrimonio del re, la questione prende un sapore, diciamo, istituzionale. Proprio l'indissolubilità del vincolo matrimoniale rimane quindi una questione duratura e spinosa per la famiglia reale. A partire certo da Enrico VIII, ma per passare poi a Edoardo e Wallace, alla principessa Margaret, ovviamente Carlo e Camilla, fino ad arrivare oggi a Meghan Markle. Come che sia, in ogni caso, nel 1936, quando Edoardo VIII, succeduto al padre Giorgio V da meno di un anno, si imponta per sposare Wallis Simpson, che ricordiamolo è una socialite americana con un ex marito vivo e vegeto e sulla carta un altro marito in piena salute, bisogna riconoscere che allora la questione si fa subito bollente. E infatti lo scontro tra il re e i suoi ministri sarà letteralmente al calor bianco. Sì, perché, badate bene, il punto non sta tanto nel fatto che il monarca, in quanto capo della Chiesa, sarebbe meglio che sposasse una donna nubile e nobile, e magari anche inglese e illibata. Certo, queste sarebbero caratteristiche gradite in una futura regina. Diana Spencer, per dire, le possedeva tutte, e poi sappiamo com'è andata a finire. Ma il punto sta nel fatto che la maggioranza dei membri del Parlamento è contraria alla scelta matrimoniale del re. Quindi l'ostinazione di Edoardo porterebbe alla caduta del governo britannico e probabilmente anche a quella degli esecutivi delle colonie. Verrebbe quindi a crearsi un partito del re, si aprirebbe uno scontro tra fazioni opposte e dunque uno scenario impensabile in una monarchia parlamentare come si deve. Ci si trova quindi nella condizione per cui, come rileva sdegnatamente Edoardo VIII, pur essendo il re imperatore, non hai neanche la libertà di sposare chi vuoi. Davvero una bizzarra condizione quella di chi sta sul trono, diviso tra un potere apparente, apparentemente illimitato, e una realtà invece fatta di barriere e di divieti. David, l'erede al trono libertino che pensava gli si perdonasse tutto, lo scoprirà sulla propria pelle quando diventa Edoardo, il re traditore, finendo poi ad essere per sempre soltanto il duca di Windsor. David, Edoardo, il duca di Windsor. Sono davvero tante identità diverse per una vita sola.
0: La cronaca rosa della famiglia reale britannica, come ci ha spiegato Valentina, finisce insomma per avere conseguenze sulla vita politica del paese. Appunto, allora come oggi. E se in passato la partita tra corona e Parlamento si giocava su ben altri tavoli, prerogative regie, imposizione delle tasse, chiamata alle armi, nel 1936 la questione sembra essere solo una: il possibile matrimonio del re. Irremovibile è il premier Stanley Baldwin, sempre lui, il conservatore che ha tenuto saldamente testa ai minatori, e se non lo avevano intimorito 1,5 milioni di lavoratori in sciopero, figuratevi se lo spaventa questo monarca debosciato e svogliato, più interessato alle vacanze che ai doveri di Stato. Ai colleghi parlamentari che gli sottolineano l'aspetto romantico della vicenda, tra loro Winston Churchill, Baldwin ricorda le simpatie naziste della, ancora per poco, signora Simpson. Se si vuole salvare la monarchia, è opinione condivisa a Palazzo e a Downing Street, non vi è altra possibilità che l'abdicazione. L'ultima abdicazione era stata del 1689, quella piuttosto discutibile dell'odiato re cattolico Giacomo II. Più che rinunciare formalmente al trono, in realtà Giacomo era scappato in Francia per non farsi tagliare la testa come era accaduto al predecessore Carlo II. Non proprio una bella premessa. 250 anni dopo, in tutt'altre circostanze, oltre che naturalmente con conseguenze meno tragiche, non sembrano esserci molte alternative. La decisione viene comunicata ai sudditi in un discorso trasmesso via radio in tutto il regno.
3: You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne.
1: Voi tutti conoscete le ragioni che mi hanno spinto a rinunciare al trono. Ma dovete credermi quando vi dico che ho trovato impossibile portare il pesante fardello della responsabilità e assolvere i miei doveri di re come avrei voluto, senza l'aiuto e il sostegno della donna che amo.
3: Without the help and support of the woman I love.
0: Queste sono le parole pronunciate dal re ai microfoni della BBC.
1: Che pazzia buttar via la corona per una donna,
0: si dice che abbia obiettato l'arcivescovo di Canterbury. Per tutta risposta, Edoardo VIII gli avrebbe ribattuto.
1: Ha mai provato ad andare a letto con una corona?
0: Risultato, il 10 dicembre 1936 Edoardo abdica e le leggi di successione dinastica parlano chiaro. La corona deve passare alla progenie del re, ma in questo caso, non essendoci figli, il trono spetta al fratello del monarca, Albert, il padre di Elizabeth. A lui però la notizia non appare per nulla favolosa, neanche lontanamente. Il duca di York ha 40 anni, è alto, magro, un fascio di nervi, carattere schivo e riservato. Gli ci vogliono esercizi di logopedia a ripetizione e sigarette sempre a portata di mano per tenere a bada la balbuzie. Parlare, insomma, non è certo il suo forte. Non che gli manchi una certa determinazione, ha servito degnamente nella marina e nell'aviazione durante la Prima Guerra Mondiale. Poi si è dedicato agli usuali impegni pubblici della famiglia reale e, per il suo interesse particolare verso il benessere dei lavoratori, in famiglia lo prendono in giro chiamandolo il capoturno. Adora la vita privata con la moglie e le due figlie e non ha particolari ambizioni di carriera, se di carriera possiamo parlare per uno che di mestiere fa il principe cadetto. Ora, la storia è piena di figli minori assetati di potere e pronti a qualunque cosa per spodestare i primogeniti. Ecco, in questo caso, no. Quando lo scandalo dell'abdicazione esplode, il papà di Lilibet è sotto shock. Pallido, emaciato, nel suo diario scrive di essere crollato davanti alla madre e aver pianto a lungo come un bambino, dopo aver saputo delle intenzioni del fratello maggiore. Un uomo adulto, travolto da un pianto irrefrenabile. Non esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un membro della famiglia reale, cresciuto nel culto dell'autocontrollo, educato alla cultura militare. Ma persino per gli standard moderni, via, una manifestazione di emotività maschile piuttosto inconsueta. La moglie lo sostiene. È una scozzese, per Diana dalle sue parti si è abituati a convivere con le difficoltà. Inutile piangersi addosso. Che sia per sfortuna, per incompetenza altrui, per rigidità normative, la corona si sta per posare sulla testa di suo marito e occorre prenderne atto. A parenti e amici scrive lettere decise.
1: Ce la faremo, non ho paura.
0: Il marito non sembra essere della stessa idea e forse neanche della stessa tempra. Elizabeth ha ormai 10 anni e, relegata nella casa di 145 Piccadilly, percepisce la tensione crescente. Crowfield le ha spiegato la situazione senza tanti giri di parole e il 10 dicembre 1936 la notizia dell'abdicazione le viene riferita da un valletto. E ora, non si può non dirlo, un po' di tenerezza te la suscita questa bambina. Tuo padre diventerà re d'Inghilterra e chi te lo viene a dire? La servitù. Poche parole, deferenti ma fredde e sufficienti a mandare in pezzi quella bolla di virtù domestica e affettuosa reclusione che era stata la sua vita fino ad allora. Perché la questione non si ferma lì, ovviamente. Il punto non è che tuo padre sarà re. Il punto è altrove e lo coglie, stupita e già 6 anni non tanto propensa a discrezione e delicatezza, la sorellina Margaret, che le spara addosso, secca, la domanda delle domande, quella cui nessuno, di fatto, l'ha preparata. Questo significa che tu sarai regina? Elizabeth ci pensa un momento. Trattiene il fiato. Chissà cosa ha pensato. Someday, prova a chiudere laconicamente. Un giorno. Ma si dovrebbe capire subito che quello è un discorso che non si può chiudere con un semplice possibilista un giorno. Poverina, replica Margaret. Lei sì che sa come chiuderlo un discorso. Sotto casa si sta già riunendo una folla. Si inneggia il nuovo re. Elizabeth, a quel punto, è già un po' meno principessa e un po' più regina. Brutta faccenda.

0: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di History Telling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. La cura editoriale e il sound design di questo episodio sono di Andrea Franceschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Nella sinossi trovi i link agli altri podcast realizzati da Paolo Colombo per il Sole 24 Ore. Storytelling è un progetto Storia e Narrazione.
1: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Senza le proteine non esisterebbe la vita come la conosciamo. Buonasera, benvenuti a Smart City. La frase è di Georges-Émile Pallad, premio Nobel per la medicina nel 74. E le cose indubbiamente stanno così, lo sappiamo da tempo, mentre solo da pochi anni disponiamo di tutto un armamentario. Parlo soprattutto, direi, di potenza di calcolo, strumenti di intelligenza artificiale e quant'altro, necessario a studiare le proteine in modo sistematico, studiarne in massa, insomma, a partire da come si ripiegano e dalla geometria che assumono, perché queste informazioni sono essenziali per comprenderne la funzione. Ricostruire la geometria di una proteina a partire dalla sequenza del DNA da cui, insomma, è stata codificata è diventato quasi da un giorno all'altro banale, aprendo un nuovo mondo di possibili applicazioni per la medicina e anche di strumenti di indagine per la biologia. Questo mondo ha appena iniziato a prendere forma. E ora c'è un gruppo di ricercatori dell'Università di Pisa che, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, ha sviluppato uno strumento ulteriore di rappresentazione delle proteine, una sorta di versione zippata che permette di fare un altro salto di scala quando si tratta di svolgere delle analisi su proteine, per esempio cercando mutazioni pericolose. Ci facciamo spiegare tutto da Tiziano Tucinardi, docente del Dipartimento di Farmacia dell'Ateneo Pisano e coordinatore dello studio. Bentornato Tiziano Smart City.
3: Grazie mille, grazie Maurizio, grazie per l'invito.
2: Allora, ricordo anche Clarissa Poles, no, che ha fatto buona parte, insomma, di questo lavoro, una dottoranda della Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Allora, veniamo a questa versione, io l'ho chiamata così, zippata, insomma, no? Come si diceva una volta quando si comprimevano i file. Che cosa ci puoi dire?
3: La versione zippata mi piace tantissimo come esempio, anzi lo userò anche nei futuri seminari che farò. Il punto centrale non è come usare l'intelligenza artificiale, ma più che altro come facciamo a spiegare a un computer come è fatta una proteina? E credimi che questa è una domanda, non è così banale.
2: Quasi filosofica, diciamo.
3: Sì, direi proprio di sì. Perché questo? Perché il computer ragiona e lavora solo con numeri. E quindi la sfida che ci siamo posti è come traduciamo una proteina in numeri, e la cosa importante, da qui il tuo esempio di versione zippata, in modo semplice ma informativo. Perché ad oggi sono tantissimi modelli recenti che però sono molto complessi e sono paragonabili, per semplificare la cosa, a modelli linguistici. E quindi effettivamente sono veramente molto potenti, però richiedono anche tantissime risorse computazionali. E altra cosa, producono anche rappresentazioni difficili da interpretare, da qui il problema della cosiddetta black box dell'intelligenza artificiale. Noi quindi abbiamo seguito una strada diversa e abbiamo provato a descrivere le proteine con una sorta di impronta digitale, che quindi tenga conto di quali aminoacidi ci sono, come sono vicini tra loro e delle loro proprietà chimico-fisiche. Partendo poi da questo modo semplice, abbiamo costruito poi successivamente dei modelli di intelligenza artificiale capaci di capire se una determinata mutazione in una proteina può avere un impatto patologico oppure può essere vista come una mutazione innocua. La cosa interessante è che poi, quando abbiamo confrontato questo tipo di approccio con questi modelli di intelligenza artificiale con metodi molto più complessi, noi abbiamo verificato che le prestazioni sono assolutamente comparabili, ma la cosa interessante è che i tempi di calcolo sono drasticamente inferiori, cioè si parla di 60 volte più piccoli, fino ad arrivare anche 8.000 volte tempo macchina inferiore. E quindi questo cosa ci insegna, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza, che spesso non serve sempre un'intelligenza artificiale molto complessa e complicata, ma semplicemente basta spiegare bene il problema da affrontare agli algoritmi.
2: Basta, cioè, rappresentare il problema alla macchina in modo che sia facile, diciamo, da manipolare per la macchina. Voi avete messo insieme una rappresentazione della proteina che coglie i suoi aspetti essenziali. Ci racconti qualche applicazione?
3: Allora, innanzitutto questo tipo di metodo può essere usato in ambito clinico per supportare, per esempio, laboratori di genetica nell'interpretazione delle varianti, quindi riducendo i casi di mutazioni a cosiddetto significato incerto. E poi anche in ambito farmaceutico, perché può aiutare a capire come specifiche mutazioni vanno a influenzare le proteine e quindi che effetti possono avere sullo sviluppo dei farmaci. Perché l'altra cosa interessante di questo metodo è che non è più una black box, cioè noi fondamentalmente dai numeri e dai risultati che otteniamo dai modelli di intelligenza artificiale, da questi numeri possiamo tornare indietro facendo il percorso a ritroso e quindi ritornare alla nostra proteina e quindi possiamo andare a capire quali sono le parti della proteina che sono veramente coinvolte da una determinata mutazione, che non è solo una risposta mutazione patogena, mutazione innocua, ma possiamo anche tornare indietro a ritroso e dire che questa mutazione è patogena e queste determinate regioni della proteina sono quelle maggiormente coinvolte per via di questa mutazione.
2: Allora, ricordiamo che lo strumento si chiama ProSeq FPS ed è disponibile online, è gratuito su GitHub, quindi disponibile per poi la comunità, direi, dei ricercatori, senz'altro in questo momento. Grazie Tiziano Tucinardi.
3: Grazie tante, grazie Maurizio, grazie, a presto.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Sono le 22.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Attentato a Ranucci, arrestato Walter Lavitola, contestato il metodo mafioso. Forte sisma in Colombia, il primo bilancio è di 111 morti, dice il presidente. Asse Meloni Fredriksen, no all'immigrazione incontrollata. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
7: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
5: Abbiamo riaperto Hormuz, lo controlliamo al 100%, dice il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, una situazione un po' complessa, abbiamo bonificato l'intero stretto e poi dice anche che ha la capacità per decapitare l'Iran. Ma Trump afferma anche che il suo rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Il bilancio ufficiale delle vittime del territorio in Colombia, aggiornato alle 12.30 colombiano, è di 111 morti e 87 feriti. Lo ha riferito il presidente Abelardo Della Speradiella nel suo primo messaggio pubblico, ma si teme un'ecatombe per la scossa di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese, anche bambini intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Asse Meloni Fredriksen sul no all'immigrazione incontrollata, la Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare centri di rimpatrio in paesi terzi, così altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. E questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il GR alle 23.00.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Sono le primissime ore del mattino dell'8 febbraio 2023 e ci troviamo a Great Yarmouth, una cittadina sulla costa orientale della Gran Bretagna. C'è un nutrito gruppo di poliziotti davanti all'ingresso di una villetta. Sono agenti dell'antiterrorismo, tutti incappucciati e armati. Attendono qualche istante, poi, al segnale prestabilito, fanno irruzione. La scena è concitata. Le bodycam degli agenti riprendono il volto impaurito di un uomo, un quarantenne stempiato e sovrappeso, colto inevitabilmente di sorpresa dall'irruzione degli agenti. C'è un errore, dice mentre gli puntano addosso le pistole, ma non fa resistenza e assiste attonito alla perquisizione di casa. Ci sono laptop, telefoni, hard disk e diversi altri dispositivi elettronici. L'abitazione ne è piena. Gli agenti sequestrano e catalogano diligentemente tutto. L'uomo, di professione tecnico informatico, si giustifica così con gli agenti. Li compro su eBay per ripararli e rivenderli. Ma non c'è nulla di vero, perché quella è solo una copertura. Il vero lavoro dell'uomo, di nazionalità bulgara ma residente da anni nel Regno Unito, è un altro. Orly Grusev, questo è il suo nome, è il capo di un collettivo di insospettabili uomini e donne della porta accanto, assoldati per portare a termine operazioni contro dissidenti e giornalisti sgraditi a Vladimir Putin. Orly Grusev è una spia, un insospettabile spia al soldo di Mosca. Le prove a suo carico sono molteplici. Tra tutte spicca uno scambio di messaggi a cui gli investigatori risalgono dall'analisi di uno dei telefoni sequestrati. Ecco cosa scrive Rusev a un suo contatto in un messaggio Telegram risalente a settembre 2021. Non ci importa se il nostro uomo muore in uno strano incidente, ma forse è meglio se troviamo un sistema per farlo arrivare vivo fino a Mosca. A questo messaggio lui risponde così: tranquillo, per casi come questo non occorre assoldare un killer professionista. Serve un approccio scientifico. Il rapimento è la fase che mi preoccupa di meno. Più complesso potrebbe rivelarsi il trasporto. Ma possiamo andare sereni. Mio padre è un pilota di jet privati. Può darci una mano lui. Per la cronaca, il piano di rapimento che avrebbe avuto come obiettivo un giornalista non si concretizzerà. Ma ciò nulla toglie alla gravità delle prove a carico di Orly Grusev, che, come dicevamo, risulterà essere referente operativo di una cellula di spie, tutte di nazionalità bulgara, al soldo di Mosca nel Regno Unito. L'uomo responsabile del lavoro sporco, il capo di una cellula operativa che avrebbe condotto 6 operazioni di spionaggio in tutta Europa. Agli ordini di chi? Beh, qui le cose si fanno interessanti. Per rispondere a questa domanda bisogna svelare l'identità della persona con cui sta chattando, il contatto che gli commissiona il rapimento e che pare non troppo preoccupato di effetti collaterali letali, diciamo così. Le cose si fanno interessanti perché il referente di questa rete di spie è una persona che fino a pochi anni fa rivestiva un ruolo di primissimo piano in una delle più brillanti società quotate alla borsa di Francoforte. Una multinazionale tecnologica arrivata nel momento di massimo splendore a valere oltre 20 miliardi di euro. L'uomo che commissiona operazioni di spionaggio ai danni dei nemici di Putin solo pochi anni fa era un top manager abituato a dare del tuo ai banchieri di mezza Europa, a viaggiare per il mondo in jet privato, a saldare conti a 4-5 zeri con la sua carta di credito placcata oro. Il capo delle spie è l'ex direttore operativo di una società che si chiama Wirecard. Il suo nome è Jan Marsalek. Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Il caso Wirecard, episodio 1. Intrigo a Manila.
1: One tactic which they had considered.
2: Una delle tattiche a cui avevano pensato era un vecchio trucco da malavita. Piazzare della droga nella mia macchina e poi chiamare la polizia. In quel momento mi passava un solo pensiero per la testa. Ma in che diavolo mi sono cacciato? Questa storia poteva farci saltare la vita in aria, letteralmente. Riesci a immaginare una cosa del genere? Io sì. È come se lo facevo. Restavo sveglio la notte, gli occhi fissi sul soffitto, a rigirarmi nella mente tutti gli scenari possibili. Un colpo alla porta nel cuore della notte, la polizia fuori, e io che mi ritrovo a dire: «Sì, agente, me lo aspettavo. Prego, entri. Devo raccontarle la storia di una strana azienda tedesca». È assurdo. Sembrava di impazzire. Cercavo di non pensarci, ma era impossibile. La paura si infilava dappertutto. Avevo davvero timore per la mia famiglia, per quello in cui li avevo trascinati. Sognavo irruzioni in casa. Oppure mi chiedevo: «E se succedesse qualcosa a me? E se succede mentre sono con i miei figli?»
0: Lui è Dan McCrum. Dan è un giornalista del Financial Times e quello che avete appena ascoltato è un estratto di una lunga intervista che mi ha concesso qualche mese fa. Dan e io siamo molto simili. Abbiamo la stessa età, siamo entrambi padri di famiglia e facciamo lo stesso lavoro. Siamo entrambi giornalisti ed entrambi siamo specializzati in finanza. Ma i punti di contatto finiscono qui. Perché a me personalmente non è mai capitato di temere che qualcuno mi incastrasse piazzando droga nella mia auto. E non solo.
1: And if we were going to meetings for sources, we'd start doing amateur spy.
2: Se dovevamo andare a incontrare delle fonti, cominciavamo a improvvisare tattiche da spie, un po' da dilettanti, giusto per depistare. Tipo, se andavo a un appuntamento, magari mi infilavo al volo in una stazione della metro, la attraversavo a passo svelto e rispuntavo fuori dall'altro lato. Oppure, se ero su un treno, aspettavo l'ultimo secondo, proprio quando partiva il segnale che stavano per chiudersi le porte, e solo allora scattavo fuori dal vagone. Qualcuno mi sta seguendo?
0: Ascolto incredulo quanto mi sta raccontando Dan, e non posso che fare un paragone con quella che è la mia esperienza. Queste scene da film non fanno parte della mia quotidianità, e lo stesso credo valga per la stragrande maggioranza di chi fa questo mestiere. Ma poi ci sono le eccezioni, come quella di Dan. E se ci sono eccezioni è perché anche un mondo all'apparenza rispettabile, come quello della finanza, per l'appunto, ha i suoi lati oscuri. Denaro, si sa, fa rima con potere. E per il potere c'è chi è disposto a tutto. Ebbene, se Dan McCrum si è trovato ad essere protagonista, suo malgrado, di un film di spionaggio, se, come avete sentito, si è trovato a temere per la propria incolumità e quella dei suoi cari, se è iniziato a essere paranoico e passare le notti fissando il soffitto, è perché, facendo il suo lavoro, si è messo contro predatori senza scrupoli. Veri e propri criminali. Gente che qui, su questo podcast, chiameremmo squali. Ecco, il mio registratore ha raccolto la sua voce, l'avete appena ascoltata. Ma anche quella dei suoi colleghi, i compagni di viaggio di quella che

0: lui definisce una pazza avventura. E allora non ci resta che raccontarla questa pazza avventura, partendo dall'inizio, o meglio, come si fa in questi casi, dalla fine, che cronologicamente si colloca in un periodo molto particolare della storia recente.
1: Sono state 743 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore e diventano così purtroppo oltre 6.800 i morti dall'inizio dell'epidemia.
0: Ci sono momenti nella storia in cui la cronaca ha un impatto molto concreto nella vita delle persone. Le prime settimane di marzo 2020 sono state indubbiamente uno di questi momenti. Ce li ricordiamo tutti i giorni frenetici prima dei lockdown, l'atmosfera distopica e la paura che pareva avvolgere ogni cosa relativizzando i problemi di tutti i giorni. Eppure, incredibilmente, quell'emergenza veniva vissuta in maniera molto diversa nel resto del mondo, a seconda della gravità della situazione sanitaria. Se in paesi come la Cina o l'Italia le misure più drastiche venivano messe in atto, altrove il clima poteva essere completamente diverso. Ad esempio, nel luogo da cui vogliamo far partire la nostra storia, che è decisamente distante dalle nostre latitudini, visto che ci troviamo a Manila, capitale delle Filippine. È una giornata torrida e umida quella del 4 marzo 2020. Siamo nella sala d'aspetto di uno studio legale. C'è un ventilatore a soffitto, azionato a piena forza, che offre un sollievo solo apparente alle persone che si trovano nella stanza. Le mascherine chirurgiche che molti di loro indossano non contribuiscono certo ad alleviare il caldo durante un'attesa che si protrae ormai da diversi minuti. Chi si trova qui ha fatto parecchie ore di volo. Indossa completi di alta sartoria, scarpe da 500 euro il paio e ora probabilmente ammazza la noia scrollando lo schermo dell'iPhone. Nel frattempo il tassametro scorre, inesorabile, perché le persone che si trovano in questa stanza sono abituate a farsi pagare molto profumatamente per il loro tempo. Parliamo infatti di professionisti di altissimo livello, che lavorano per alcune delle più importanti società di consulenza e revisione contabile al mondo. Ernst & Young, KPMG, Clifford Chance. Ecco, forse non avete mai sentito questi nomi, ma se fate una rapida ricerca online vi fate un'idea. Bene, dicevamo, questi professionisti dal tassametro importante sono in attesa di una persona in quella sala d'aspetto. Una persona che risponde al nome di Mark Tolentino, il titolare dello studio, il quale, trascorsa la bellezza di 50 minuti, si presenta al loro cospetto. L'uomo ha poco più di 30 anni ed è molto più giovane di quanto gran parte degli astanti avrebbe immaginato. A suo fianco c'è Maria, la sua assistente, e lei a fare le presentazioni. Mister Tolentino è una delle menti più fini e brillanti del nostro paese. Proviene da una famiglia molto importante ed è stato membro della Lex Talionis, la stessa confraternita universitaria del nostro stimato presidente Rodrigo Duterte. È un filantropo molto noto nel paese, la cui influenza nel dibattito pubblico è rinomata. Mister Tolentino è ospite fisso di numerose trasmissioni televisive e ha un suo personale canale YouTube che conta oltre 100.000 follower. Mark Tolentino è un avvocato youtuber e ha pure un certo seguito. È una specie di autorità in tema di diritto di famiglia. Divorzi, separazioni, cose del genere. È un tema che appassiona tante persone, per questo il legale, dotato di ottima parlantina, viene invitato spesso in TV a dispensare consigli ai telespettatori in crisi di coppia. È forse quindi per la sua indubbia dote di matrimonialista in diritto filippino che i professionisti della Parcella d'Oro, che sono nel suo studio, hanno deciso di affrontare un volo intercontinentale con tanto di pandemia in corso solo per avere udienza? Beh, la risposta la sapete già. No, la loro missione è un'altra. La loro missione è dare alla caccia un tesoro. Un tesoro che vale 1,9 miliardi di euro e che, a quanto pare, risulta depositato in contanti in due banche nelle Filippine, un patrimonio amministrato per l'appunto da Mr. Tolentino per conto di una società quotata alla borsa di Francoforte, una società che si chiama Wirecard. La risposta europea a PayPal, la dimostrazione concreta che la Germania non è solo industria, ma anche appunto tecnologia di alto livello, in grado di fare concorrenza ai colossi della Silicon Valley americana. Questa è l'immagine di sé che, per anni, l'azienda ha proiettato al mercato, ai media, ai consumatori. un'immagine

0: di successo, che però, diciamocela tutta, stride un po' con lo squallore dell'ufficio di Marco Tolentino, col ventilatore a soffitto e tutto il resto. Ecco, torniamo qui, torniamo a Manila, al gruppo di professionisti di cui sopra, che nel frattempo ha lasciato la stanza per scendere in strada, dove ad attenderli ci sono un paio di vetture con autista dai vetri oscurati e persino due poliziotti in motocicletta a scortarli. Il traffico di Manila a quell'ora è paragonabile a un girone dantesco e, nonostante la scorta, le auto faticano a percorrere i pochi chilometri che li separano dalla loro destinazione. Una vietta secondaria poco fuori dal centro. Un'ondata di caldo umido e vivace umanità travolge i passeggeri all'uscita dall'abitacolo. Il gruppo si fa strada tra le bancarelle di street food e le biciclette parcheggiate. C'è l'officina di un gommista, un negozio di cibo per animali e, semi nascosta, una piccola filiale della Bank of Philippine Island. Ed è qui che sono diretti Mr. Tolentino e i suoi ospiti. Il gruppo entra nell'edificio e ad accoglierli c'è il direttore. Seguono convenevoli. Poi l'avvocato sussurra qualcosa all'orecchio del direttore. Ah, Wirecard, fa quest'ultimo. Poi sparisce nel suo ufficio e ricompare poco dopo con una busta che Tolentino, a sua volta, consegna ai suoi ospiti. Escono, risalgono in auto e raggiungono un'altra filiale, questa volta del Banco d'Oro. E qui c'è la stessa scena. Nuovi convenevoli, nuova busta, Mr. Tolentino accompagna gli ospiti alle auto e per lui è missione compiuta. E così dovrebbe essere anche per i professionisti in doppio petto. La loro missione, dicevamo, è dare alla caccia un tesoro da 1,9 miliardi. Per questo hanno fatto tanta strada. Ma non sono venuti qui per scovare un forziere in dobloni d'oro stile Indiana Jones. Il loro mestiere, infatti, è decisamente meno avventuroso, perché sono dei revisori contabili.
1: I revisori contabili controllano la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili. E per fare questo operano controlli prevalentemente a campione sulle singole voci di bilancio. I revisori quindi svolgono un'attività fondamentale a tutela della trasparenza.
0: Certificare l'esistenza dei fondi dichiarati da Wirecard in modo da mettere il bollino blu ai bilanci della società. Per questo i revisori sono qui. In questo, insomma, consiste la caccia al tesoro che li ha spinti fino a Manila, perché è qui che, stando ai documenti contabili, risultano parcheggiati i soldi. Ma in che modo si può accertarne la presenza? Beh, di certo non si può chiedere agli impiegati di aprire i forzieri e contare fisicamente le banconote, come si sarebbe fatto un tempo. Servono dei documenti ufficiali, con timbro e firma di chi di dovere. E i pezzi di carta che Mr. Tolentino ha consegnato loro dovrebbero bastare. Missione compiuta, insomma. O forse no.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Vorstands der Wirecard AG folgende Erklärung.
0: 18 giugno 2020, Monaco di Baviera. È tarda mattinata quando sul sito ufficiale di Wirecard compare questo video. Inquadrati in camera ci sono quattro top manager. A parlare è uno di loro. È un uomo sulla cinquantina, capelli a spazzola, occhialini, dolce vita nero. È l'amministratore delegato della società. Si chiama Marcus Brown.
3: Siamo stati informati dal nostro revisore dei conti, Ernst & Young in Germania, che non sarà possibile rilasciare un attestato di revisione sul bilancio di esercizio 2019. Questo a causa di conferme bancarie non attendibili, che rendono necessarie ulteriori verifiche. Al momento non possiamo escludere che la nostra società sia stata vittima di un caso di frode su larga scala.
4: E veniamo ora alla giornata sui mercati. Protagonista in negativo la piazza di Francoforte, dove spicca il tonfo di Wirecard. Le azioni della società di pagamenti sono arrivate a perdere oltre il 60% in borsa oggi. Questo per via della notizia resa nota dalla stessa società della misteriosa sparizione di depositi per 1,9 miliardi di euro dai conti di due banche filippine amministrate da un fiduciario locale, l'avvocato Mark.
0: La notizia resa pubblica dalla società ha un impatto devastante. Una cifra colossale, 1,9 miliardi di euro, di fatto un quarto dei bilanci dell'azienda, risulta sparita. Ma come è possibile? E poi chi sono i reali responsabili di questa sparizione? C'è forse un misterioso Arsenio Lupin che ha preso di mira la società? Le domande che circolano in quella convulsa mattinata sono tante, e mentre gli azionisti si disperano per l'azzeramento dei loro investimenti in una villetta

0: città a nord di Londra, la notizia viene accolta con ben altro spirito.
1: This announcement comes. 1.9 billion euros is missing.
2: E poi arriva quell'annuncio. Mancano 1,9 miliardi di euro. Non ci sono i conti. Io leggo e rimango senza parole. Mi metto a saltare in giro per la stanza, praticamente urlando, perché capisco che è fatta, è finita.
1: This is it. It's all over.
0: Non c'è alcuna frode ai danni della società. Non c'è nessun clamoroso furto ai danni di Wirecard, come sostiene l'amministratore delegato. La verità è un'altra e nessuno al mondo la conosce meglio di Dan McCrum.
1: There's no accounts. That's it.
2: I conti non esistono. Punto. I soldi mancano. 1.9 miliardi spariti. Ma come possono essere spariti? La verità è che quei soldi non ci sono mai stati.
1: There never was any money.
0: La caccia al tesoro dei revisori contabili, insomma, è stato un buco nell'acqua. I certificati forniti da Tolentino sono farlocchi. I soldi non ci sono. O meglio, non ci sono mai stati. Non c'è nessun furto ai danni di Wirecard. La verità è che qui abbiamo un carnefice che pateticamente si spaccia per vittima. Non c'è alcun misterioso Arsenio Lupin ad aver derubato la società. È la società stessa ad aver orchestrato una frode allo scopo di truffare azionisti e creditori. È uno scandalo clamoroso, uno scandalo che Dan, diversi mesi prima, ha rivelato sulle pagine del Financial Times, nell'incredulità generale e persino nell'ostilità dell'establishment politico ed economico-finanziario.
1: And in that moment it was incredible, it was like all of the pressure.
2: E in quel momento è stato incredibile. Era come se tutta la pressione, tutte le preoccupazioni sulle spie, sulle cause legali, sulla pulizia, su tutto, fossero semplicemente svanite. Puff.
1: And I think I burst into the kitchen.
2: E credo di essere corso in cucina accanto, dove i miei figli stavano ancora facendo colazione con mia moglie. Beh, io sto praticamente correndo in giro urlando: ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo davvero fatta! Ed è stato incredibile. Era davvero game over.
1: It was amazing. It was totally game over.
0: Game over. Quel video bizzarro pubblicato da Wirecard la mattina del 20 giugno 2020 segna il triplice fischio finale di una partita durata 5 anni. 5 anni che Dan e i suoi colleghi hanno passato a combattere una lunga ed estenuante battaglia per la verità. Una battaglia per cui hanno messo a rischio fedina penale, sicurezza personale, stabilità finanziaria e forse anche un po' di sanità mentale. Una pazza avventura, come lui stesso l'ha definita, che ho provato a ricostruire pezzo per pezzo in questo podcast. Non è stato semplice perché il caso Wirecard è molto più di uno scandalo finanziario. È un intrigo internazionale. È una spy story inquietante che coinvolge i servizi segreti di mezza Europa. Il caso Wirecard, seconda stagione di Squali, è una serie in 8 episodi prodotta dal Sole 24 Ore. Testi, voce narrante, musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Daniele Vaschi. Responsabili di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Dan McCrum è doppiato da Daniele Vaschi.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young

0: Fondazione Brivio Sforza e Le Dimore del Quartetto è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: È una luminosa mattinata di primavera del 2008 e Tobias Bosler si trova nel suo ufficio al piano terra di un elegante palazzo nel centro di Monaco. È un open space dalle vetrate molto ampie che danno sul cortile, un ambiente rilassante per un lavoro ad alto tasso di adrenalina, visto che Bosler di lavoro investe sui mercati azionari. In maniera molto spregiudicata, non disdegnando la pratica rischiosa delle scommesse al ribasso. Ecco, forse non sapete a cosa mi riferisco quando parlo di scommesse al ribasso, ma più avanti mi spiegherò meglio. Intanto seguitemi. È una mattinata soleggiata, dicevamo, e Bosler in questo momento è al terminale a consultare le quotazioni di borsa, come fa tutti i giorni. Una notifica sul cellulare però lo distrae momentaneamente dal lavoro. È un messaggio che dice così: vattene subito da lì, avrai visite stamattina. L'uomo fa appena in tempo a leggerlo quando scorge tre persone nel cortile dell'edificio che si dirigono a passo svelto verso il suo ufficio. Una di loro, vestita in giacca e cravatta, è proprio la persona che gli ha appena scritto, evidentemente troppo tardi. Ma è soprattutto la scorta ad attirare la sua attenzione. Due montagne di muscoli contenuti a fatica nelle camicie attillate aperte sul petto, capelli lunghi, tatuaggi e gioielli che rumoreggiano mentre il trio guadagna l'ingresso. Bosler esce e gli va incontro. Spiegami questo messaggio, perché dovrei andarmene, fa il tizio in giacca e cravatta. Ma non fa in tempo a finire la frase che uno dei due energumeni lo prende per il bavero e lo sbatte al muro. Poi lo minaccia. Sappiamo delle tue scommesse, a causa tua ho perso un bel po' di soldi. O la smetti o saranno guai per te. I colleghi assistono da lontano, pietrificati. L'altro energumeno rincara la dose. Faresti meglio a fare ciò che ti dice il mio socio. In Turchia, da dove veniamo noi, saresti già morto. Un killer ci costa meno di 1.000 euro. Il picchiatore a quel punto allenta la presa e Bosler casca a terra, terrorizzato per quanto appena successo. Chi sono queste persone e perché ce l'hanno con lui? Beh, non ci vuole un genio per capire che Bosler, con le sue speculazioni, ha dato fastidio a qualcuno. Qualcuno da ricercare nei vertici di una società quotata alla borsa di Francoforte, che è proprio quella contro cui aveva scommesso. Ma che razza di azienda, degna di questo nome, mai si sognerebbe di assoldare dei picchiatori per dirimere le sue controversie? Siamo a Monaco, una delle città più ricche di un paese, la Germania, in cui le regole si rispettano, non in un barrio di Caracas, senza offesa per gli abitanti di Caracas. E non si è mai sentito che una società, per giunta quotata, adotti simili tecniche da strada. Ma che razza di storia è questa? Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

Il caso Wirecard, episodio 2. Gangster tedeschi. Il prezzo basso, il prezzo d'occasione, questo è, da che mondo è mondo, la calamita per chiunque voglia fare affari. Comprare a poco nella speranza che l'investimento si rivaluti e magari generi un guadagno una volta rivenduto. Questa è la dinamica che sta dietro al 99,9%

0: 100% delle operazioni di mercato. E il restante 0,1%? Beh, di questa sparuta minoranza fa parte un novero di investitori il cui modus operandi è diametralmente all'opposto di quanto descritto poc'anzi. Loro sono i cosiddetti short seller.
1: Gli short sellers sono operatori di mercato, tipicamente hedge funds, che con i soldi dei clienti, anziché comprare azioni, prendono a prestito le azioni, sperando che il prezzo di queste azioni scenda, perché nel frattempo hanno venduto queste azioni allo scoperto. Questi hedge fund beneficiano non del rialzo dei prezzi, ma del ribasso dei prezzi. Come operano gli short sellers? Naturalmente vanno a studiare i casi di quotazioni gonfiate. Le quotazioni gonfiate possono essere dovute a dinamiche di mercato abbastanza fisiologiche oppure a vere e proprie frodi. E questo è il fenomeno più interessante, perché in questo caso gli short sellers vanno a scovare nell'interesse di tutto il mercato dei casi di frode e contribuiscono quindi all'emersione di queste frodi a vantaggio di tutto il mercato.
0: Se avete visto The Big Short, il film che racconta la storia di chi, contro tutto e contro tutti, scommise contro il mercato immobiliare all'alba della crisi del 2008, sapete di cosa sto parlando. I short seller vanno a scandagliare il mercato alla ricerca delle falle, bolle speculative, aziende marce dentro ma all'apparenza ben valutate, titoli sulla carta di valore ma che, per n motivi, si crede siano destinati a perdere quota.
1: Non è che tutti gli short sellers siano degli stinchi di santo, naturalmente all'interno ci sono varie gradazioni, c'è chi è più ricattatore, chi è invece più nell'interesse del mercato. Sicuramente l'esistenza dei ribassisti può rappresentare una forma di pulizia interna, nel senso che i ribassisti contribuiscono all'emersione delle frodi, perché hanno un incentivo a scoprire le società il cui valore è gonfiato proprio per effetto di manipolazioni.
0: Se ci stiamo soffermando così tanto su questo aspetto così tecnico e forse noioso, è perché questi personaggi, gli short seller, rivestono fin da subito un ruolo chiave in questa storia. Tobias Bosler, come accennato, è uno short seller, uno speculatore al ribasso. Ne conosceremo altri, di varia natura per così dire, ma lasciamo la parola al protagonista della nostra storia, il giornalista Dan McCrum.
2: Summer of 2014, I'm working for the FT's finance blog, FT Alphaville.
3: Nell'estate del 2014 lavoravo per il blog finanziario del Financial Times, FT Alphaville, e avevo iniziato a conoscere un gruppo di persone chiamate short seller. Sono solitamente gestori di hedge fund, che amministrano molti soldi. E mentre la maggior parte delle persone cerca la prossima grande opportunità, azioni da comprare e il cui valore salirà, loro fanno il contrario. Cercano aziende da vendere allo scoperto, quelle che sembrano troppo belle per essere vere. Un giorno stavo parlando con questo gestore australiano, John Hampton, che sapeva che tipo di storie mi interessavano. E a un certo punto mi dice: «Ehi Dan, ti interessano dei gangster tedeschi?»
2: German gangsters.
0: Gangster tedeschi. Sono sicuro che anche a voi questa espressione suoni strana. Beh, siete in buona compagnia. Made in Germany è da sempre sinonimo di rispetto delle regole, etica del lavoro, rigore nella gestione delle finanze, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Insomma, quanto di più distante si possa pensare dalla Chicago di Al Capone. Dan, incuriosito, chiede al suo interlocutore di chi si tratta.
2: And it turned out he was talking about this funny little German company called Wirecard.
3: Si scopre che stava parlando di una piccola e curiosa azienda tedesca chiamata Wirecard. Si definiva la PayPal tedesca. C'erano due teorie su cosa stesse succedendo. Una era che Wirecard fosse coinvolta in ogni tipo di affare losco online che si possa immaginare. E la gente un po' se ne fregava perché, beh, sembrava essere molto redditizio. Ma oltre al riciclaggio di denaro, c'era un'altra teoria. E se in realtà si stessero semplicemente inventando tutto? Ed è proprio su questo che mi sono concentrato.
0: Come si diceva, siamo nel 2014 e l'azienda, sbarcata in borsa circa 10 anni prima, ha già un valore di mercato considerevole. Ma come si è arrivati fin qui? è importante rispondere a questa domanda, ma per farlo dobbiamo raccontare una storia nella storia e serve riavvolgere il nastro indietro di diversi anni, al 1997 per la precisione. Siamo nella cabina di un aereo di linea sulla tratta Monaco-Berlino. Ci sono due passeggeri che stanno facendo conversazione, parlano di lavoro, in particolare della professione molto particolare di uno dei due, che lavora per Hustler, una delle più famose riviste per adulti del tempo, insieme alla più blasonata Playboy. L'uomo, detta in maniera semplice, per lavoro scatta foto di donne nude. L'altro passeggero, un giovane imprenditore che risponde al nome di Paul Bauer, è molto incuriosito dalla cosa. Esauriti gli aspetti, diciamo così, più folcloristici, la chiacchierata vira sugli affari. Si scopre così che Hustler, a differenza di Playboy, non ha una rete di distribuzione in Germania. Nella testa di Paul Bauer si accende così una lampadina. Parlando con il suo compagno di viaggio, ha intravisto un nuovo, eccitante capitolo della sua carriera di imprenditore. D'ora in poi ha un obiettivo in testa: diventare pornografo. Il sogno diventa realtà solo pochi mesi dopo. Grazie al suo nuovo amico, infatti, Bauer entra in contatto diretto con Larry Flint. Se non avete mai sentito parlare del mitico editore porno, beh, dovreste guardarvi il film dedicato alla storia della sua vita, uscito peraltro solo un anno prima dei fatti che vi stiamo raccontando. Beh, insomma, Larry Flint in persona invita Bauer nella sua villa di Beverly Hills. Lo accoglie sulla sua sedia a rotelle placcata oro e qui i due firmano un contratto di licenza per la pubblicazione e la distribuzione di Hustler in Germania. Il tedesco è raggiante al suo ritorno in patria. Ha già lo stampatore e il distributore ed è pronto per partire. Le cose tuttavia non vanno come sperato. I primi numeri escono in edicola, ma fanno un buco nell'acqua. Siamo alla fine degli anni 90 e, per gli amanti del genere, ha iniziato a palesarsi un'alternativa, diciamo così, più discreta. Si chiama Internet. Siamo, diciamolo subito, ancora una sorta di preistoria della rete. Le immagini pixelate di donne poco o nulla vestite impiegano minuti per comparire sullo schermo a tubo catodico, ma è una novità assoluta e l'effetto calamita è enorme. O cambio strategia o vado in bancarotta, pensa Bauer, che dice addio alla rivista cartacea e apre un sito porno. Ma come si guadagna col porno online alla fine degli anni 90? Beh, forse i più giovani all'ascolto non possono ricordarselo. Siamo ai tempi dei modem a 56k e la rete si paga a consumo in bolletta. Chi si trova a finire sui siti più birichini, diciamo così, viene invitato a dare l'ok a un paio di schermate e dà istruzione al modem di casa di collegarsi a linee speciali, con un certo sovrapprezzo al minuto. Da quel momento il tassametro scatta e la bolletta del malcapitato si appesantisce, sempre di più. Per Bauer è la manna dal cielo. L'intuizione lo ha reso, in poco tempo, un uomo ricco.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: Electronic Billing System, questo è il nome dell'azienda, cambia nome in Wirecard nel 2001, dopo aver rilevato una società concorrente con questo nome. Nel frattempo anche il modello di business cambia. Al porno, sempre meno redditizio, subentra il gioco d'azzardo online. La rete a quei tempi è un far west, le truffe sono all'ordine del giorno e l'azienda si muove in questo mondo con una certa spregiudicatezza. soprattutto sotto la guida di un amministratore delegato molto brillante. Ne abbiamo già sentito parlare. Il suo nome è Marcus Brown. È lui l'artefice di un passaggio chiave di questa storia, la quotazione in borsa.
1: Nel 2004 Wirecard si fuse con Infogeni AG, che era una piccola società in termini di capitalizzazione che era destinata a scomparire dal listino tedesco, in particolare da questo sottolistino che si chiamava Neuer Markt, che era un po' come il nuovo mercato italiano, dove a quei tempi stavano le aziende tecnologiche, però molte dei quali, cresciute durante il boom della fine degli anni 90, poi erano miseramente fallite o quasi. Quindi, fondendosi con questa società, acquisito automaticamente lo status di soggetto quotato in borsa.
0: In gergo tecnico questa operazione si chiama reverse takeover. Una società non quotata acquisisce una quotata per fondersi con essa. Una scorciatoia per l'accesso alla borsa, come ci spiega Marco Liera.
1: Quando una società si quota deve presentare un prospetto informativo e una storia, e quindi deve fornire al mercato una serie di informazioni ben precise. Quando invece una società si fonde con una quotata assumendone automaticamente lo status, naturalmente evita questa fase di trasparenza, quindi è un po' una scorciatoia per soggetti che vogliono evitare il passaggio dell'IPO, dell'Initial Public Offering.
0: Ok, ricapitoliamo. Qui abbiamo un'azienda piuttosto ambigua che fa i soldi in settori opachi come il porno e il gioco d'azzardo online e che, sfruttando un escamotage permesso dalla normativa, come un parassita divora la preda malata dall'interno per guadagnare clandestinamente l'accesso al mercato finanziario. Nessuno, tuttavia, sembra farsi troppe domande sulle opache origini dell'azienda. Il business è fiorente e gli investitori comprano, incantati dalla narrativa da pifferaio magico del suo amministratore delegato, Marcus Brown.
2: And he has this great message, the cashless economy. Really simple.
3: E lui ha questo messaggio fantastico, l'economia senza contanti, davvero semplice. Tutti lo capiscono e adorano il fatto che la Germania abbia una nuova azienda tecnologica. Sai, in Europa non ce ne sono molte.
0: E qui occorre spendere qualche parola sul personaggio. Dolce vita nero, occhialini minimal, eloquio travolgente. Brown nel giro si guadagna un soprannome. Per tutti è lo Steve Jobs delle Alpi. È lui l'artefice di questa storia di successo. È lui il volto dell'azienda ora. Anche perché il fondatore, il pornografo Bauer, nel frattempo sceglie di uscire di scena liquidando le azioni. Lo Steve Jobs delle Alpi, dicevamo, coglie così la palla al balzo e traghetta un'azienda ambigua nell'eldorado di un business in forte espansione, il meraviglioso fintech. E il suo carisma è straripante. Certo, dice Brown, abbiamo iniziato col porno e il gioco d'azzardo, ma ora siamo aperti a ogni business. E i nostri bilanci lo certificano. La borsa sembra dargli ragione, almeno a giudicare dalle valutazioni a cui viaggia quando il Financial Times inizia ad occuparsene.
3: Era una piccola star del mercato azionario. Valeva circa 4 miliardi di euro. Cresceva molto rapidamente ed era molto redditizia. E questo è davvero difficile da fare. Di solito o è l'uno o è l'altro. La sensazione era che fosse una storia troppo bella per essere vera.
0: Qualcosa non torna in questa storia, pensa Dan. Vediamo perché. Wirecard si vende come una startup e le startup, per definizione, hanno i conti in rosso. Il motivo è semplice: reinvestono tutto ciò che guadagnano per posizionarsi sul mercato. Solo dopo, nella fase della maturità, arrivano gli utili. Wirecard, tuttavia, sfida questa legge non scritta. È una startup in forte crescita ed è, allo stesso tempo, profittevole. Una mosca bianca, insomma. O almeno questo è ciò che vuol far credere Marcus Brown. C'è qualcosa che non torna, però, pensa Dan, dando un'occhiata ai bilanci. E così prende il telefono e chiama l'azienda per chiedere delucidazioni. E qui iniziano le stranezze.
2: Usually if you talk to an up-and-coming financial company in Europe, they're very pleased to hear from the Financial Times.
3: Di solito, se parli con una società finanziaria emergente in Europa, sono molto felici di sentire dal Financial Times: parliamo. Wirecard invece ha detto: scusate, siamo troppo occupati. Ma alla fine, dato che siamo il Financial Times, accettano comunque di parlare con noi e mettono in linea l'amministratore delegato, Marcus Brown.
0: Al telefono Marcus Brown sfodera il suo famoso charm.
2: I mean, he's a former management consultant.
3: È un ex consulente aziendale. Penso che tu possa immaginarti il tipo, tutto fumo e niente arrosto. Un sacco di aria fritta. Quando lo chiamo al telefono, devo lasciarlo parlare un po', farlo scaldare. E lui inizia a blaterare di pagamenti, tecnologia e tutte quelle parole alla moda. Un fiume di chiacchiere, insomma.
0: È una tecnica collaudata. Si comincia con le domande più morbide, quelle a cui l'intervistato risponde con piacere, ma poi si affonda il colpo. Dan ha scoperto una serie di aspetti poco chiari nei conti. Flussi di denaro ingiustificati, strane acquisizioni di società semi sconosciute. E così alla fine gli pone la domanda diretta.
2: What's going on with these funny companies, the numbers?
3: Che succede con queste strane aziende con i numeri che non tornano? E quello che mi è sempre rimasto impresso è stato il suo tono. Lui ha detto, sì, queste sono stupidaggini, ma lo ha detto in modo pacato, come se fosse una cosa di routine. Tipo, ah, me lo chiedono sempre, ora ti spiego perché, non devi preoccuparti, è tutto a posto. E ha usato un paio di tecniche tipiche di chi mente. Ha risposto con una domanda, perché dovrei farlo? E poi ha tirato in ballo tutta una serie di autorità esterne. Persone che pensano che l'azienda sia fantastica, analisi di borsa, banche di investimento, i revisori dei conti, una società molto grande e importante, Ernst & Young. E io sono uscito da quella conversazione pensando che questo tizio mi stia mentendo.
0: La sensazione è piuttosto netta. Brown mente. Ma a chi fa il mestiere di giornalista serve più di una sensazione. Ci vogliono elementi concreti per provarlo. Elementi che però al momento scarseggiano. Dan in ogni caso va avanti per la sua strada. Ha fatto ricerche e scoperto varie incongruenze tecniche nei bilanci. Su queste incongruenze basa la prima serie di articoli che viene pubblicata ad aprile 2015 su Alphaville, il blog del Financial Times.
2: So the first series of articles we write are quite challenging. Because we had to frame Wirecard as a puzzle.
3: La prima serie di articoli che abbiamo scritto è stata piuttosto delicata, perché dovevamo presentare Wirecard come un enigma. Che cos'ha di così curioso questa azienda? I suoi numeri tornano davvero? E il motivo per cui dovevamo impostarla così è che non puoi usare la parola con la F, ovvero frode, sulla carta stampata. E se lo fai, cioè se utilizzi la parola frode, vieni citato in giudizio molto rapidamente. C'erano persone che pensavano che gli articoli fossero fantastici, i tipici nerd della contabilità, hedge fund e simili. Ma una delle cose su cui Wirecard faceva affidamento era proprio l'idea che la sua attività fosse estremamente complicata. E usava questa complessità come uno scudo. Si nascondeva dietro di essa.
0: Senza farla troppo lunga, questa prima serie di articoli non buca. L'azienda, insomma, para il colpo e il titolo in borsa regge. Ma poi, il 25 febbraio 2016, scoppia la bomba.
6: Giornata di contrattazioni convulsa alla borsa di Francoforte, pesa in particolare il crollo verticale delle azioni Wirecard, arrivate a cedere oltre il 25% del proprio valore. A quanto pare il motivo scatenante di questa flessione è da attribuire alla pubblicazione di un rapporto molto negativo sulla società da parte di una sconosciuta casa di investimento, Zatarra Research. Il rapporto lancia accuse molto serie all'azienda che, secondo gli analisti, si sarebbe resa responsabile di reati gravi, dal riciclaggio a varie violazioni delle leggi statunitensi sul gioco d'azzardo. Respingiamo in maniera netta ogni accusa, ribatte la società, che sostiene di essere vittima di una speculazione di mercato senza fondamento.
0: Violazione delle leggi sul gioco d'azzardo e dei contratti di licenza con Visa e Mastercard. Ma soprattutto l'accusa più grave di tutte. Riciclaggio di denaro sporco. Che sta succedendo? Quali oscuri interessi criminali si celano dietro Wirecard? E chi c'è dietro questo nome, Zatarra? Preparatevi, perché siamo di fronte al primo di una lunga serie di colpi di scena di cui è costellata la nostra folle avventura. Il caso Wirecard, seconda stagione di Squali, è una serie in 8 episodi prodotta dal Sole 24 Ore. Testi, voce narrante, musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Dan McCram è doppiato da Daniele Vaschi. Se vi è piaciuto Squali, consigliatelo agli amici. Se volete scrivermi, mi trovate su LinkedIn e Instagram.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
7: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
8: Sono le 23.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Trump ha sminato l'intero stretto di Hormuz, ma Wall Street chiude negativa. Arrestato Walter Lavitola per essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso, oro, Fabbri, argento, Vair. Buonasera da Elisabetta Fiorite dalla redazione. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump durante la firma alla Casa Bianca dell'ordine esecutivo sui vaccini infantili. Ora è aperto, il presidente ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz e i rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares, l'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. La chiusura dell'area a caldo dell'Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano per gli irrisolti problemi ambientali potrebbe portare al licenziamento collettivo di tutti i lavoratori dell'indotto del gruppo, stimati dai sindacati in 8-10.000 persone. Le associazioni delle imprese dell'indotto Ilva parlano di crisi senza precedenti. Intanto il Ministero delle Imprese fa sapere di aver risolto 18 crisi aziendali su 55 da inizio legislatura, riducendo i lavoratori a rischio da 70 a 30.000. Numeri che non convincono i sindacati. Vera Buonuomo, segretaria della UIL, al microfono di Alessandro Arona.
1: Non si può passare da 70.000 a 30.000 chiudendo dei tavoli che riguardano pochi lavoratori, perché quelle vertenze che sono state concluse sono delle vertenze che comunque riguardano un numero esiguo di lavoratori. Sono numeri che a noi non risultano, no. E la crisi è una crisi generalizzata. È una crisi generalizzata perché purtroppo molto di frequente succede che queste aziende delocalizzano e chiaramente la forza lavoro paga le conseguenze della delocalizzazione. Lo fanno sia per quanto riguarda l'automotive, sia per la filiera del tessuto, della moda, del legno, eccetera. Molto di frequente non vengono presi in considerazione i lavoratori che lavorano per l'indotto, che molto spesso sono più dei lavoratori diretti.
0: Doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham, la prima medaglia d'oro italiana della rassegna in Gran Bretagna, arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zain Bayer. E questa era l'ultima notizia, e il prossimo GR a mezzanotte.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Occhio al pianoforte, che non è solo lo strumento a tastiera che conosciamo, quello che il rock ha spesso messo in un angolo, privilegiando ad esempio il mondo funambolico delle chitarre. Il pianoforte ha anche un lato oscuro, insospettabile e molto temuto. E da qui si parte. C'è la mia pagina Facebook e Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata Field

0: I Feel the Earth Move, il classico di Carole King remixato da Dai Zenz, produttore DJ neozelandese, e reintitolato Feel the Earth. Sia qui che nell'originale il pianoforte domina e anzi è proprio l'elemento caratterizzante del brano e di tutto Tapestry, l'album che lo conteneva. Ovviamente non succede solo qui, ma con centinaia di altri artisti e pezzi. Non allargando il campo a classica o jazz, in cui il pianoforte è sicuramente uno degli strumenti, se non lo strumento di riferimento, sarebbe impossibile disgiungere determinati generi come pop, rock, rhythm and blues o soul da nomi come Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fats Domino, Elton John, Billy Joel, Alicia Keys, Nina Simone, Ray Charles, Stevie Wonder e tantissimi altri. E però, soprattutto in ambito rock, il pianista purtroppo non arriva mai per primo, e non perché non sia rilevante musicalmente, anzi, ma perché nel momento in cui punti sul pianoforte e non la chitarra, ad esempio, sei quasi confinato per forza di cose ad un profilo più pacato e defilato, esteticamente più ingessato rispetto al chitarrista di turno, anche inevitabilmente considerato l'ingombro dello strumento con cui ti devi confrontare. Vedere un maestro del pianoforte all'opera è una roba davvero ipnotizzante. Per tanti chitarristi però è il contenitore stesso, lo strumento e non sempre la musica, il grande valore aggiunto. È quello che sul palco ti completa esteticamente, è quello che può rendere una performance dirompente, e a meno che non ti rifai a Jerry Lee Lewis che si sfilava da sotto lo sgabello e martellava il pianoforte, oppure a Little Richard scatenato con i piedi sulla tastiera, e anche in quel caso ti diranno che già sono stati loro a farlo, non sarà mai facile eguagliare un assolo improvvisato su una Les Paul o una Stratocaster. Eccolo Little Richard.
1: All right, everybody, let your head down. Some people think I got on it. This is my own beautiful hair. What to do with the fellas? Take it out!

Get Down With It, Little Richard, inarrestabile. Qui il pianoforte era in massima evidenza a proposito di quanto si diceva. C'è un brano di Tim Minchin, musicista e comico australiano, che descrive in maniera travolgente i dolori rock di un pianista. Si intitola Rock and Roll Nerd e sta dentro Time Machine, il suo album della scorsa estate. Il testo dice tutto, vado a leggere. Non ha problemi di droga, semplicemente non ha problemi. Gli sta bene che i suoi amici abbiano tatuaggi, però pensa che se ne pentiranno. Gli piace andare nei pub, ma odia quando la musica è troppo alta. Tende a non andare ai concerti rock perché non sopporta la folla. E tutto quello che ha sempre voluto è essere una rockstar su MTV, ma sa che non è affatto probabile, e ora che ha 30 anni lo sa. Sarà sempre un nerd del rock and roll. Continuerà a scrivere canzoni che il mondo non ascolterà mai, ma continuerà a scrivere. Il problema è che ha sempre pensato che sarebbe diventato una star, ma ha imparato a suonare il pianoforte invece della chitarra, cosa che negli anni 90 non ti portava molto lontano. Quindi mentre gli altri ragazzi imparavano a suonare Stairway to Heaven, il pezzo dei Led Zeppelin, lui continuava con il pianoforte, convinto che un giorno avrebbe spaccato, sarebbe diventato un'icona per le masse emarginate, si sarebbe fatto crescere i capelli e si sarebbe ribellato allo Stato. Ma per il momento dovrà aspettare, anche perché è pure in ritardo con la lezione di pianoforte del mattino. Stupendo, Steve Pilgrim, Resist With Me. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati. Ecco le previsioni per martedì 11 agosto. Anticiclone africano sempre presente, ma ci saranno dei temporali sui monti. Mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, poi nel pomeriggio si accenderanno dei temporali sull'arco alpino e isolati sui rilievi appenninici centrali. Sul resto del paese bel tempo prevalente, caldo e afa che non mollano la presa. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

Full Moon, Saint Paul and the Broken Bones, il gruppo dell'Alabama, ormai un classico di ultra pop, grande arrangiamento, pezzo orchestratissimo. Tornati all'interno di ultra pop qui su Radio 24, si è detto dei dolori e delle possibili afflizioni di chi sin da piccolo ha puntato tutto sul pianoforte, intraprendendo la via del rock, regno però incontrastato della chitarra. Da qui tutti i possibili rammarichi descritti in maniera fulminante in Rock and Roll Nerd, la canzone di cui sopra, l'australiano Tim Minchin, che già nel titolo tratteggiava il pianista in questione come appunto il nerd del rock and roll. Ovviamente è solo un gioco, però qualche fondo di verità almeno in ambito rock c'è. E allora ecco che il pianoforte come oggetto in sé cambia di segno, salta fuori dal mondo della musica, smette l'abito mite che il rocker più maledetto e inquieto gli ha sempre cucito addosso e sposa il crimine, la versione reale, non quella fittizia e maledetta che da sempre riempie tante narrazioni rock. E occhio, perché sembra una storiella ma non è così. Per chi ha poca dimestichezza con lo strumento, i pianoforti sono in fondo degli arnesi grandi e pesanti che quando devi traslocare ti fanno piangere, e lo sa bene chi ci ha avuto a che fare. E a meno che non ci sia sempre qualcuno che stia lì a suonarli, quasi nemmeno ci fai caso e tiri dritto. Quindi se uno volesse far passare qualcosa di illegale alla dogana senza destare sospetti, un pianoforte potrebbe essere il mezzo perfetto, giusto o no? Today's gonna be our day.

0: Today's gonna be our day. Gli inglesi Molotovs, fratello, sorella e batterista, pezzo che si trova all'interno di Wasted on Youth, l'album con cui il gruppo Neomod ha appena debuttato. Mi aspettavo di volare con il disco, invece sono rimasto a mezz'aria, ma c'è tempo, sono giovanissimi. Nella furia dell'album non c'è posto per un pianoforte, strumento che però adesso ci interessa per altri motivi. E tornando alla domanda di prima, è possibile che sia stato utilizzato per attività di contrabbando? È l'ultima cosa che ti aspetteresti e invece è successo, e non una sola volta. Il sito della polizia di Manchester racconta ad esempio un episodio del 2023 in cui un tipo era stato fermato mentre tornava in traghetto dalla Normandia, e lì gli agenti doganali del porto di New Haven nell'East Sussex si erano insospettiti per via del peso del veicolo. Vado a leggere: a prima vista sembrava tutto normale per una persona che gestiva un furgone che offriva servizi di trasloco. C'erano un letto, due sedie, un armadio e diverse scatole di cartone. Un esame più approfondito però ha rilevato la presenza di un pianoforte nascosto sotto una coperta. Risultava molto pesante persino per un pianoforte ed era chiaro che era stato manomesso. E poi ci torno. Anthony Schmerich, The Great Pyramid of Stockport. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24.
1: I'm Indiana Jones, you're that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones for taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear I almost

0: everything you need.
1: Ultra Pop.
2: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.

televisata di cui sono piene le cronache. Lo scarto oltre però è proprio questa entrata in scena del pianoforte come oggetto usato per attività di contrabbando, considerando che per secoli è stato spesso utilizzato anche per nasconderci dentro le cose. Alla fine a qualcuno è balenata in testa l'idea malsana di nasconderci dentro sostanze tossiche. Non solo, proprio al pianoforte sono paradossalmente nate opere che nell'Ottocento romantico raccontavano le avventure dei contrabbandieri, soggetti ribelli che vivevano ai margini della legge secondo un proprio codice d'onore, che associavano la vita rischiosa a passione e amore. Tra le partiture più note c'è ad esempio il brano per tenore Il contrabbandiere di Schumann, tra i compositori di riferimento del romanticismo musicale ottocentesco. Ovviamente tutte altre storie e altri contesti rispetto al narcotraffico di cui sopra. Electric

Patrick Love, Brother Wallace, cantante e pianista americano, gran botta di soul, brano che anticipa l'album di debutto omonimo in arrivo a maggio, e nel pezzo, tanto per restare in tema, c'era molto pianoforte. Occhio perché il disco è prodotto da Dan Taylor degli Heavy e quindi potrebbe essere una bella robina al pepe verde. Uno non se l'aspetta, ma il pianoforte per secoli è stato utilizzato come il nascondiglio perfetto. Ad esempio, anni fa in Gran Bretagna avevano addirittura trovato nascosto all'interno dello strumento un vero e proprio tesoro, 633 sterline d'oro e 280 mezze sterline sempre d'oro, risalenti a un periodo compreso tra il 1847 e il 1915, diciamo l'equivalente di oltre 6 kg di lingotti d'oro, una miniera, tutto scoperto per caso quando un accordatore è stato chiamato dalla scuola in cui si trovava il pianoforte per sistemarlo dopo che una coppia lo aveva donato perché in casa non aveva più spazio. Quando il restauratore ha cominciato a tirar via i tasti, sono saltati fuori sacchetti pieni di monete. Quindi sempre occhio al pianoforte che uno eventualmente eredita.

tornando alla trasformazione da strumento musicale a contenitore di sostanze illecite, beh, l'episodio inglese del 2023 di cui sopra non è un caso isolato. Ad esempio, nel 2013 in Nuova Zelanda due studenti erano stati arrestati per aver introdotto illegalmente sostanze stupefacenti nascoste in pianoforti giocattolo. Sempre della stessa famiglia di strumenti parliamo, cambiano solo le dimensioni. I Just Can't Get Enough, Lenny Ribau e Club Des Belugas.

I Just Can't Get Enough, il nuovo singolo dei tedeschi Club des Belugas con la voce di Lene Riebau. Senti come è diventato vellutato e smussato il suono del progetto tedesco che un tempo si accompagnava alla voce spettacolare di Brenda Boykin. Stavo guardando vitapiano.com, questa piattaforma online in inglese di lezioni e altra didattica dedicata al pianoforte, e lì ad esempio vengono menzionati alcuni casi in cui lo strumento è stato trasformato in corriere della droga. In Gran Bretagna nel 2013 alcuni spacciatori avevano progettato di utilizzare falsi pianoforti per contrabbandare anfetamine e cocaina. Il piano verrà sventato, ma disvelerà questa insospettabile faccia oscura del pianoforte. Sempre in Inghilterra nel 2011 un pianoforte verticale proveniente dal Sudafrica aveva all'interno 148 kg di cannabis, tutto nascosto nella cassa armonica, in pratica sotto i tasti, tra le parti meccaniche, negli angoli e nelle fessure può esistere un mondo parallelo. Tempo fa mi sono fatto una chiacchierata con un restauratore che mi diceva che in anni di pianoforti dentro lo strumento ci aveva trovato di tutto: monete, matite, sacchetti, bottiglie e negli strumenti più vecchi e abbandonati anche uccelli morti e nidi di topi. Mancavano solo le sostanze di cui sopra. Harvey Keitel, Boops a

Boobs Apocalypse, con la voce splendida di Marlena Shaw, presa dalla versione live del suo classico Woman of the Ghetto. Shaw è tra le vocaliste più campionate in ambito hip hop. Paul Weller, Blink and You'll Miss It.

Blink and You'll Miss It, Paul Weller, traduzione Basta un istante e te lo perdi, pezzo che apriva As Is Now, il suo disco del 2005. Senti che chitarrina insistente. Nell'album peraltro Weller suonava anche il piano. E tornando ai Narco Misfatti di qui sopra, legati allo strumento, nel 2006 in America sono stati sequestrati 40 kg di ecstasy nascosti all'interno di un pianoforte spedito dalla Germania. In Colombia invece nel 2007 verranno recuperati 250 kg di cocaina nascosti in un pianoforte a coda diretto a Panama. Diciamo che proprio quel sequestro disvelerà la natura globale del traffico di droga perpetrato attraverso i pianoforti, appunto. Lo strumento quindi che si trasforma in un elemento importante del narcotraffico, con questi interni ampi e cavi che diventano un nascondiglio ideale, con la tavola armonica e il telaio che possono essere modificati per creare scomparti nascosti, e con il peso già di per sé considerevole che aiuta a mascherare eventuali masse aggiuntive di materiale. Da qui anche l'entrata in scena di restauratori legati alla criminalità organizzata, molto esperti, capaci di escogitare varie e variegate tecniche di occultamento, in grado di smontare parti del pianoforte, immagazzinare il materiale e riassemblare lo strumento in modo da preservarne l'aspetto esteriore. Senza parole, Margie Miller, Fever.

Diva Margie Miller, la sua versione spettacolare ultra funk e black exploitation di uno dei brani più rieseguiti di sempre, e veramente ti sale la febbre a pensare a come può cambiare di segno un pianoforte e anche alle implicazioni che questo comporta. Da un lato la necessità di tecniche di ispezione rigorose e di metodi innovativi per individuare merci di contrabbando nascoste in un oggetto apparentemente innocuo, dall'altro anche un'implicazione artistica, nel senso che l'utilizzo per attività illecite del pianoforte tende anche a svilire e gettare un'ombra sul significato culturale di uno strumento tanto centrale nel mondo dei suoni e tanto celebrato nei secoli, che è un po' il discorso affrontato qualche puntata fa sull'utilizzo improprio della musica nelle sue varie sfaccettature, un discorso purtroppo sempre attuale. Giving it all

Giving It All For Free, James Sayer, cantante e pianista londinese. Qui il pianoforte si sente molto influenzato da Billy Joel, un altro grande piano man, come recitava anche il titolo di un suo album, The Soul Singer, i Water Boys, brano che apriva Good Luck Seeker, l'album del 2020. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Mi raccomando, il podcast a POGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
6: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
7: È mezzanotte.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito, arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
9: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli

0: inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
2: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
3: Sta temblando forte.
2: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Asse Meloni Fredriksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale, migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
4: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso. Mercoledì risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
3: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il Consiglio di Presidenza dell'Associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area freddata.

0: dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zayn Vair. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Sì, prova, 1, 2, 3, sa, anche un po' più alto se... Dimmi, è da qui? Ok, perfetto, sì, faccio io. Va bene, perfetto, ottimo.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, siamo su Radio 24, incredibilmente anche questa sera. Come stai? E non rispondere tutto bene. Oggi in versione intervista malincomica, per cui abbiamo un comico che non deve necessariamente farci ridere. Scopriamo chi è.

0: Panicomica con Omar Fantini.
1: Quindi non devo necessariamente far ridere, cioè, quindi è il mio lavoro, cioè non necessariamente far ridere, esatto. La mia capacità principale.
0: Qui vengono dei comici e delle comiche che possono essere anche malincomiche, cioè i malincomici, quindi non...
1: come tutti quanti peraltro, perché non
0: pensa che libertà,
1: non credo che esista nessuno, no, nella vita che faccia sempre solo che due pa
0: Madonna,
1: due,
0: pensa no, che, ma pensa che uno condanna in casa. Che girone dantesco uno che deve sempre fare, però tanti comici, tanti colleghi lo fanno,
1: Però probabilmente non nella stretta intimità, cioè magari senti il bisogno intorno, però tu pensa no dai, a casa non è proprio pensabile che uno sia un Ruffini.
0: No, beh, a parte me che, cioè, Omar mi conosce molto bene, cioè da molto tempo, molto bene, poi ci perdiamo sempre un po', però cioè, è uno di quelli che c'era quando mi sono sposato.
1: Sì, e tu non c'eri al mio.
0: Esatto, pensa che stronzo.
1: Perché tu lavoravi.
0: Io lavoravo.
1: Ma si
0: e tu già allora non lavoravi, pensa che
1: io,
0: è incredibile.
1: Io mi sposavo, avevo tempo per sposarmi.
0: Pensa, uno di quelli che è venuto al mio matrimonio.
1: Sì, sì, sì, bellissimo peraltro, proprio bello, bello, bello.
0: E io fra l'altro sempre, e io mi ricordo uno dei primi ingaggi, come dire, da agente che ho fatto nella mia vita. Fu uno spettacolo che poi tu hai fatto alla Versiliana, quindi ti
1: sì,
0: voglio
1: bene. Ma me lo ricordo.
0: Non ho bisogno di dimostrarti che ti voglio bene, ti stimo davvero.
1: Adesso ti racconto una cosa di quello spettacolo lì, che era una, in realtà al pomeriggio c'era una chiacchiera che avevamo fatto, sì, ti ricordi?
0: Al caffè
1: poi la sera
0: Versiliana.
1: Io, esatto, e poi la sera ho fatto lo spettacolo. Il pomeriggio c'era, seduto in prima fila, Solange.
0: Certo.
1: E io non so perché, ma mi guardava male dall'inizio alla fine. E a metà dell'intervista mi è caduta una pigna di 1,5 kg a 10 centimetri dalla testa. E sono rimasto convinto che fosse lui che, in un, cioè, con delle capacità telepatiche, telecinetiche, avesse attentato alla mia. Che non ho capito perché, tra l'altro.
0: Fatto bene. Sai che Solange non lo ricorda, poverino, è mancato già da qualche tempo.
1: Lo so, sì, tanto.
0: E non lo ricorda, ma nessuno gli fa piacere ricordarlo. Grande, grande Paolo. Allora, dunque. Dunque, tu sei un comico o fai il comico?
1: Io non sono un comico e non faccio il comico, cioè nel senso che sono prestato, no dai, sono prestato, sono oggettivamente, ci ho riflettuto tantissimo nella vita su questa cosa.
0: Raccontami.
1: Io sono probabilmente ho accarezzato il momento migliore della mia vita artistica quando ho fatto il conduttore comico.
0: Ok.
1: Quindi la conduzione brillante mi piaceva tantissimo.
0: Comedy Central.
1: Comedy Central Station, Metropolis, cioè, quella cosa lì mi veniva e attenzione, quelle oltre a 256.000 anni di laboratori, che sono gli spettacoli che facciamo noi comici per provare i pezzi che poi finiscono in TV. Un tempo erano molto più diffusi, adesso forse meno, pre-social diciamo. E lì io mi sono sempre trovato da Dio, cioè non ho mai sentito il peso della creatività. Spalleggiare gli altri comici mi ha sempre divertito tantissimo, mi piaceva trovare la misura per spalleggiare il comico, perché insomma, quando spalleggi qualcuno devi a volte subire, a volte attaccare, a volte sostenere, a volte scomparire. Quella cosa di me è sempre piaciuta tantissimo,
0: certo.
1: E mi è sempre venuta naturale.
0: Però non sei andato anche come io mi ricordo Colorado,
1: no, faccio ancora
0: tantissime volte, esatto,
1: faccio
0: fai ancora, spettacoli,
1: sì.
0: Comici, come si chiama? Karma letale.
1: Okay. No, allora lo faccio. Mi piace un sacco, soprattutto adesso che ho iniziato anche a mettere un po' più di me stesso, perché ho iniziato con le maschere, perché come molte persone penso che si approcciano al lavoro del comico, non volevo parlare di me, o meglio, volevo parlare di me ma non volevo si capisse si parlava di me. Tipo per esempio ho fatto una vita di nonno Anselmo,
0: certo,
1: così tutte le mie perversioni o idee di perversioni o schifezze varie che pensavo, immaginavo, fantasia, le mettevo lì, dette da un nonno, va benissimo, no? Non è questo bel ragazzotto di 35 anni che fa quei pensieri lì. E pian piano ho grattato, diciamo, l'intonaco che c'era lì sopra, e adesso sto condividendo molto di più invece quelle che sono le mie la parte più intima, più interiore, eccetera. Come dicono gli americani del comedy, parla di quel che sai. Ciò che sai di solito sei te stesso.
0: Hai capito che differenza c'è tra... Cioè, ti offendi se ti dico che sei un cabarettista? No? Vuoi che ti dica che sei uno stand-up?
1: No, ma va. Ma è il più grande caso... No, più grande. È un caso di rebranding. Ok, nel business
0: bella,
1: si chiama
0: giusto.
1: Rebranding. Sì, giusto. Ma guarda che è uguale. Se tu ci fai caso, non è cambiato niente. Cioè, rispetto a prima, cosa è cambiato? Niente, che una nuova generazione di comici rimpiazza una vecchia generazione di comici. Fine, dicendo che quelli di prima fanno una roba vecchia e che loro fanno una roba nuova. Loro in più hanno messo un bellissimo nuovo nome. noi abbiamo rimpiazzato la vecchia generazione di comici dicendo che erano vecchi e il nostro cabaret, la nostra comicità era più fresca, abbiamo usato la parola fresca che non è proprio il massimo della creatività, loro hanno aggiunto la parola stand up. Ma tu vuoi venirmi a dire che Paolo Rossi non era uno stand up comedian?
0: Certo.
1: Tu vuoi dirmi che, non so,
0: Chiari.
1: Ma anche restando proprio sul patrucco, cioè, se non so te ricordi, non è uno che come immagine è uno stand-upper.
0: Sì, sì, l'unica cosa è che forse i giovanotti ci rinfacciano un po' il fatto che noi andiamo un po' per stereotipi, invece loro con questo fare più aggressivo, più rude, più aspro, forse personalizzano un po' di più e hanno meno paura dei poteri forti, questo.
1: Grazie al grazie al cazzo, perché noi avevamo a che fare con i poteri forti, loro no. E loro si affrancano grazie a Instagram, a TikTok, eccetera, dove comunque devi sottostare a delle regole, per cui anche loro trovano delle escamotage per farlo e poi sviluppano la loro attività dal vivo. Così è facile. Noi dovevamo stare sotto un editore che diceva: è bello, questo no. È così no, è quella parolaccia lì no, è quella non lo dici, e quella marca di auto non la puoi dire perché mi dà 850 milioni di euro da investire. E noi abbiamo avuto a che fare con i poteri forti e siamo dovuti sottostare. Quelli che riuscivano da lì a venire fuori, dopo si sono creati una realtà parallela dal vivo in totale libertà, perché il nostro compagno amico Pintus, che oggi spara su chiunque a zero, non è partito così e non poteva partire così. Dopodiché si è creato un bellissimo seguito, una carriera pazzesca e una credibilità dal vivo che adesso gli permette di fare quella roba lì. Ma Angelo adesso fa stand up,
0: sì.
1: Quanto la fanno tutti gli altri? Ma
0: e la fa al Forum di Assago, e fra l'altro
1: due volte di fila,
0: uno spettacolo meraviglioso.
1: E tra le altre cose aggiungo sta roba qua sulla stand up, che su cui ovviamente ho riflettuto anche io parecchio. Prima cosa, negli Stati Uniti non esiste questa differenziazione, cioè da dove arriva la stand up? Stand up per loro è comicità fatta senza bisogno di scenografie, musiche, cose, che è il nostro, quello che noi chiamavamo cabaret. Quindi è la stessa identica cosa. L'unica cosa che vedo io è un rischio di impoverimento di varietà, nel senso che quando c'eravamo noi, siamo morti ormai da 200 anni, però quando c'era il cosiddetto cabaret, tu potevi avere il trio, la coppia, il quartetto, la comicità surreale, il personaggio, il monologo politico, adesso è

0: solo quella roba lì, tutta uguale. È uno da solo col microfono a gelato che di solito ripete sempre la stessa cosa, ripete due volte la stessa cosa. E io non capisco perché non ridono. Perché non ridono? Hanno una metrica che è molto simile. E soprattutto è solo quella. Non c'è nessuno che fa un'imitazione, un personaggio, qualcosa di surreale come i Monty Python, capito? È diventata solo quella, la stand-up.
1: È perché forse considerano un po' sfigato chi lo fa, insomma, no? A me questa è una cosa che mi dispiace. A volte cioè, penso che se un giovane comico di 22 anni vedesse la comicità che faceva Gigi Sabani, forse che anch'io sicuramente a rivederla ora alla sua data,
0: certo,
1: però la riterrebbe una comicità forse un po' sfigata.
0: Ma va benissimo, perché i giovani devono mangiare i vecchi, è sì, giusto, sì, sì, è sì, totalmente giusto. Io lo guardo proprio dal punto di vista dell'offerta. Cioè io penso a quello che di fatto si perdono, perché poi negli Stati Uniti, dove la stand-up regna, o in Gran Bretagna, ci sono quelli che fanno l'altra roba, eh. Ci sono gli imitatori, sì, ci sono le maschere, i personaggi. Cioè quando vedi al Saturday Night Live, fanno i personaggi, fanno le... E da noi quella roba lì però non c'è più.
1: Non c'è più, a me... Ti posso dire, personalmente manca, però Gigi Sabani, manca Massimo Boldi, cioè manca quelli che manca Alvaro Vitali.
0: Leggerezza pura.
1: Manca proprio quella leggerezza, perché era un mondo buono, era un mondo, certo, che noi abbiamo vissuto e che forse oggi fa un po' più fatica ad esserci. Allora, hai portato delle canzoni molto belle, noi ce ne ascoltiamo già una che penso che ti leghi alla tua compagna, Elton John.
0: Ah, Elton John, Tiny Dancer.
1: Cioè?
0: Tiny Dancer, che come mi lega? Allora, quando ho conosciuto Zara, lavorava con una persona che organizzava sfilate e faceva anche, diciamo, immagine. E una cosa che non ha mai saputo fare è ballare, quindi mi faceva molto ridere che faceva immagine anche in discoteca, eccetera, ma non sapendo ballare, Tiny Dancer parla di una giovane ballerina.

0: Elton John con Tiny Dancer, e siamo con Omar Fantini. Io credo che ci sia anche, ne abbiamo già parlato privatamente, ma insomma è bello anche così pubblicarci, una differenza pazzesca oggi tra il percepito e il reale, no? E, come dire, ai nostri tempi, se tu facevi 10 puntate di Colorado o 10 puntate di Zelig, facevi 30 date d'estate. Sì. Oggi se tu fai tutte le puntate di Zelig che va in onda su Canale 5, non è automatico. Anzi, ci sono magari dei comici bravissimi, degli attori brillanti, attrici brillanti, bravissime e bravissimi, che magari non riescono a essere così, come dire, presenti nell'immaginario collettivo come lo erano quelli che Cozzalone, Cevoli, Alle Franze, te, Scintilla, Impastato, no? Cos'è cambiato sostanzialmente?
1: È cambiato il mezzo. Molto semplicemente è cambiato il media, cioè una volta tutti si guardavano la televisione, quindi quello era il modo per arrivare alle persone, adesso alle persone arrivi tramite il telefono, quindi tramite i social, e quelli bravi, le persone che hanno una grande capacità comunicativa, una grande capacità di continuare soprattutto un progetto, un prodotto, una forma espressiva, riescono a costruirsi un seguito. Adesso si è ancora di più self-made man, si dice, e quindi richiede molto più impegno. Difatti io ho un grande rispetto per tutti, comunque tutti quelli che arrivano tramite i social, io ho sempre un grandissimo rispetto, perché io ci vedo gente che si fa il culo tendenzialmente, cioè che invece di fare la serata questi stanno a casa, montano, perché poi fare i video, ragazzi, non è metto il telefono e punto a capo, metto il telefono, mi punto una luce se c'ho voglia, prendo, monto, scrivo, risistemo, rifaccio, pubblico tutti i giorni della mia vita. Certo. Io quando lo faccio una settimana di fila dico, io non voglio farlo sto lavoro, cioè non lo voglio. Io facevo una puntata di Colorado a settimana per 10 settimane ed era finita la mia, capito? Quello era lavorare. Adesso lavorano sul serio questi qui.
0: Minchia, davvero?
1: No, è vero.
0: Paolo, però poi non è automatico anche, perché comunque i social hanno un linguaggio. Tu però sguazzi un po' sui social. Io ho una clippina da farti ascoltare, perché poi alla fine sui social funziona la comicità ermetica tipo questa.
2: Sapevate che la ex di Albano era bravissima con le presentazioni? Romina PowerPoint?
0: Quindi scusami,
1: cioè, tu sui social anche cose migliori,
0: ma io volevo questa Romina PowerPoint.
1: Sei, cioè, la persona più orribile di questo mondo,
0: cioè tu non puoi fare un costrutto sui social.
1: No, allora non sono la persona adatta a parlare di social, perché non sono bravo, ho un seguito relativo. Credo veramente che serva un grandissimo impegno che io non ci so mettere, una grandissima voglia che io non ho dal punto di vista della costruzione di alcuni contenuti. Vado a onde, quindi ho dei momenti in cui mi vengono delle idee e voglio portarle avanti con grande forza, e poi dopo mi annoio tendenzialmente. Io poi credo di essere un tempo, mi avrebbero definito un inconcludente, adesso si dice multipotenziale, molto più figo, se posso dire, molto più figo. E quindi tendo a spostare i miei fuochi, capito? Per cui per un periodo magari vado, cresco, poi guarda, non li capisco, la verità che faccio, dovrei farmi seguire, oltre che da un bravo psicologo, come è già successo per lungo tempo, anche da un'agenzia. Perché per esempio tu adesso hai messo questa clip, appena prima di questa clip ne ho fatta un'altra, eravamo ad Atene con la mia compagna e ho scoperto che Acropoli significa città alta. E quindi io dico, guarda, non lo sapevo, quindi quella là che state vedendo è Atene de Sura e quella lì è Atene de Sotta, perché sai che Bergamo ha città alta, no? Ah, tu ridi, 400.000 visualizzazioni contro le 10.000 di Romina PowerPoint, quindi dove devo lavorare io? Vado in vacanza con Zara e dico le minchiate quando vedo le città?
0: Sì, allora, io, cioè, la persona che adesso non, in radio non si vede, ma che tu vedi accanto a me, è per esempio la persona che cura la mia parte social, e ho capito che ci sono dei meccanismi che sono sfidanti rispetto a delle logiche. Cioè, la viralità reale non è condensabile in una teoria, non te lo puoi immaginare. Come, allora, dimmi com'è andato invece questo contributo che adesso mandiamo, che penso sia tratto dal tuo spettacolo.
3: Commesse nel reparto donna sono uguali a tutte le altre commesse del mondo, cioè vi odiano. Amor, ma avete mai visto le commesse di Zara? Avete mai provato a chiedergli, scusa, questo ce l'hai? È tutto esposto! Ci sono alcune con la scritta Zara, col palmare in mano. Scusa, non lavoro qui!
0: Quanto ha fatto questo?
1: E non lo so.
0: Ah, non lo so, non lo so, controlli questo... i risultati.
1: No, ma non me lo ricordo. No,
0: questo
1: idea.
0: È un pezzo del tuo spettacolo.
1: Questo è un pezzo di Karma Letale, sì. Allora, i video di Zara non vanno bene come gli altri. Cioè, anche
0: i video tratti, da
1: tratti dallo spettacolo. Allora, io per quel poco capito, è comunque più tu... più chi ti guarda ti percepisce vicino e più funziona il social.
0: Ok,
1: okay, il concetto proprio lo definisce la parola stessa, social. Quindi il fatto è qualcosa è sociale quando è di entrambi. Ok, quindi tu con la clip del pezzo teatrale prendi qualcosa di estremamente personale che lega tutti e ti porta, eccetera. Per esempio, ho un pezzo sui gatti,

0: I gatti ovviamente prendono tutti. Se no, chi guarda vuole un pezzo vero di te, capito? E quindi devi trovare il modo di farli ridere, o di essere divertente, cercando di essere il più credibile possibile. E un palco non è sempre il modo migliore di essere credibile. Capito?
1: Senti, tornando a quando facevi il presentatore, no? Come facevi quando accanto magari avevi un comico che faceva un po' cagare?
0: Era il mio momento preferito, in assoluto era il mio momento preferito.
1: Cosa facevi? Cioè, ricorrevi al... No, ma da, per favore, no, ma allora... No, allora, senta, tutte queste punteggiature... Perché io sono sempre un po'... Cioè, quando... Dimmi.
0: No, io dipende dal tipo di comico. Nel senso che se era un comico aggressivo, quindi io dovevo stare sotto, trovavo un modo comico di stare sotto che fosse talmente comico da rendere lui forte, ok? Anche se quello che diceva non era forte. Quindi spostando un po' il è quello che dico, che io lì mi sentivo a mio agio tantissimo. E perché se andava male è una merda lui, capito? Ma se andava bene era molto merito mio.
1: Certo.
0: Dall'altra parte, se era un comico fragile, debole, di quelli che stanno sotto eccetera, allora a quel punto diventi un leone, aggredisci, gli vai sopra e fai quel tipo di comicità, insomma, da rottura, da offesa anche fino a un certo punto. Questo magari al limite rischia di compromettere un po' l'autenticità del loro pezzo, però a livello televisivo funzionava sempre.
1: Adesso c'è un profluvio di comici, c'è stato un momento di stop, non c'erano più trasmissioni comiche, adesso ce n'è un casino, c'è un casino di comicità.
0: Sì, non tanto forse trasmissioni, però c'è tanta comicità.
1: Però se tu pensi a 9 fa Comedy Match, ci sono gli speciali, ci sono
0: Only Fun
1: che c'è comunque la trasmissione che ha creato una grandissima ricorsività, la Jalapas, penso a Zeli Gonne, penso a Mediaset Zeli, eccetera, eccetera, c'è tanta roba. Prime è tutta comica per certi aspetti.
0: Sì, sì, è vero. Non lo so, per me è stata proprio una rigenerazione anche legata al mondo dei social, cioè è arrivato tutto da lì, è la new wave, sai che va a ondate, no? La comicità è sempre andata a ondate, anche noi abbiamo preso una seconda onda, no? Colorado, cioè la prima onda è stata Zelig, che primo tsunami che si portava via 9 milioni... Dopodiché allora nasce
1: una risacca
0: che va avanti e indietro e adesso sta riuscendo. Non trovo ancora il fenomeno super pop, però, cioè quello che prende proprio una fascia trasversale.
1: Ora ne parliamo, raccontaci la tua esperienza a LOL.
0: Guarda, talmente bravo che ho fatto il provino e non ho mai riso, mi ho detto, cazzo, prenderti per farti vincere ci dispiace.
1: 331-5755-721 se volete mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp. Parlavamo di LOL, uno dei pochi comici che non è stato a LOL, hanno preferito prendere Santa Maria, cioè hanno chiamato
0: che a me personalmente, cioè, posso dire
1: piace molto, l'apprezzo tantissimo.
0: Secondo me lì non è riuscita per me, cioè esprimersi zero, anche perché poi non deve essere facile,
1: molto difficile LOL per le donne, lo posso dire, posso fare un po' di sessismo, secondo me è molto complesso a volte, a parte dei casi di grande eccellenza, Virginia Raffaele,
0: Katia
1: eccetera eccetera, però il fatto della parità è complicato, no? E allora due argomenti diversi, partiamo dall'argomento sessista, cioè il fatto che la comicità sia sempre stata un pochino più appannaggio del mondo maschile.
0: Cioè, vuoi una motivazione? Vuoi
1: una riflessione riguardo? Al netto anche del fatto che io non temo di essere sessista, se ogni tanto c'è qualcosa che è più dedicata ad un sesso piuttosto che un'altra, se no a forza di volere questa parità rischiamo di essere imbecilli. Cioè, nel senso che credo come l'erotismo sia una cosa che è delicata molto più sulla parte femminile, perché ha la grazia in sé, che credo che sia una delle connotazioni più lampanti nelle donne e forse meno negli uomini. Allo stesso modo, io quello che dico sempre, mi lapideranno, se vedo un uomo che inciampa su una buccia di banana rido, se vedo una donna che inciampa su una buccia di banana mi dispiace, penso che sia una mamma, l'aiuto, mi rincresce.
0: Perché sei un uomo di un'altra di un altro secolo.
1: Sono un sessista di merda.
0: Io non faccio
1: però
0: altro
1: la penso
0: che guardare le Karen su Instagram. Sai cosa sono le Karen?
1: No.
0: Vedi che, ma io come fa? Perché? Scusa, tu che segui i suoi social, perché io sono aderente al mondo contemporaneo e ho 50.000 follower e questo che vive nel 700 ne ha 3 milioni e 400.
1: Ma lo cura lei? Io non lo so.
0: Dobbiamo parlare io e te dopo. Le Karen sono le donne americane. cane quelle che si incazzano per nessun motivo, no? Che tendenzialmente poi dopo

0: immediatezza del divertimento, sì, sì, che ci può essere una trasmissione come LOL. Ecco, questo sì, è quello che penso.
1: Beh, sto pensando a Monica Vitti che prende gli schiaffoni da Nini Metallurgico. No, anzi, dai, no, era la Melato.
0: Era il solito destino, sì, in un azzurro mare d'agosto. Era Giannini con
1: la Melato. Anche lì la fragilità sua, che però, cioè, diventa comica, no? Portata all'estremo. Eppure è una, cioè, per assurdo, avevamo altrimenti, eravamo probabilmente, non lo so, oggi forse non so se si riuscirebbe a rivivere una scena del genere con più leggerezza, perché abbiamo
0: altre. Credo che oggi tu possa fare un film dove chiami bottana industriale una donna, nonostante la regista fosse una donna di sinistra, progressista, e che avrebbe vinto l'Oscar. Siamo in questa ipocrisia oggi.
1: Esatto, te lo sei detto da solo, quindi.
0: Però voglio dire, dentro LOL c'è una dinamica complessa, che vede anche davvero tanta comicità al servizio di qualcosa che è diventato ormai proverbiale, no? Però anche molto montato, sì, molto, è cambiata tanto.
1: Allora, per me LOL ha un problema di base, lo dico da un po' questa cosa. Allora, tu vai lì e il concetto è che per vincere non devi ridere tu. Invece, secondo me, il concetto dovrebbe essere che non devi ridere, va bene, ma devi far ridere. Allora io sono obbligato a fare qualcosa che va oltre le mie capacità, che già tra l'altro tu conosci perché siamo colleghi, per farti ridere. E allora lì diventa interessante. Invece ho la sensazione che nel momento in cui è diventato chiaro quanto fosse importante LOL, quanto portasse LOL, la gente è entrata con una tensione talmente alta che non si è lasciato andare a fare il cazzone. Perché quel programma lì vince, esce, hai cagato? Di Pintus, che non è Pintus, lo conosciamo, Angelo, no? È la stupidaggine, la stupidera di Pintus. E in quella prima edizione lì, secondo me, la forza è stata proprio che loro non sapevano che cosa facevano.
0: Sono Lillo.
1: Sì, hanno fatto guarda, io mi ricordo Katia che ci stava scrivendo perché dovevamo pubblicizzare qualcosa. Mi fa: guarda, aspetta a pubblicarlo perché sto promuovendo questa cagatina che abbiamo fatto su Prime. Cagatina. Ok, cioè, non, ovviamente sapeva che non era una cagatina, sì, certo. Però non avevano idea della risonanza che
0: era. Come Primo Grande Fratello,
1: e farla con quella testa lì per dei comici che vanno a fare gli animatori, non vanno a fare i comici.
0: Sì, sì.
1: Da dopo, dalla seconda edizione, sono iniziati i pezzi, i momenti in cui vado a fare vedere cosa so fare. E per me,
0: cioè,
1: però,
0: il primo LOL, cioè, niente sarebbe stato mai abbastanza.
1: Niente. E in più, ti ripeto, se tu invece metti un meccanismo per cui io sono obbligato a farti ridere, che ne so, chi fa ridere l'altro vince una vita, allora, capito, mi obblighi a farti ridere. Invece adesso mi obblighi a non ridere, che funziona una volta che vedo Andrea che si mangia cetrioli, eccetera, uno, due, tre, ma poi io devo ridere perché voi fate ridere, non perché quelli non ridono, giusto?
0: I comici sono simpatici, secondo te?
1: I comici sì, alcuni sì, altri no.
0: Altri no,
1: sì.
0: Non è matematico.
1: Allora, sto pensando quanti ne conosco antipatici. Perché
0: dai, vabbè,
1: no, sai che io non ne conosco tanti antipatici. Fammi fare un po' di mente locale. Antipatici che faccio fatica a rapportarmi, perché io, sono tendenzialmente probabilmente uno si lega un po' con tutto.
0: Ad esempio, citiamo un comico invece che, cioè, secondo me non è mai uscito abbastanza, che è Herbert Cioffi.
1: Beh,
0: cioè, Herbert Cioffi è uno dei comici che al pub ti fanno più ridere in assoluto.
1: Sì. Perché allora un altro, non è un comico, è un altro che non è un comico, è una mente sopraffina. Votata alla perversione, e tutto quello che fa è in quella chiave, per cui hai bisogno di conoscere profondamente lui per capire che quei pensieri che lui fa, che tu vedi come surreali, che sono buttati lì, in realtà hanno un fondamento talmente profondo e radicato. C'è il professor Iari là, ragazzi, l'ho battezzato io perché è nato nel nostro laboratorio a Reading Garage, eccetera. Io vedevo le donne, perché lui parla di sessualità apertamente, cambiando una parola, no? Il pisello diventa nisello, la figa diventa la niga.
0: Sì, ci sono dei temi che rientrano, secondo me, anche un pochino nella tua forma mentis, no? La niga, dico.
1: In che senso?
0: Ti faccio sentire una riflessione da questo comico, da questo attore, attorucolo. Si chiama Gasman, senti.
1: Conosco.
2: credo sia uno scrittore russo che ha detto: niente più triste della morte di un amore. Questi amori morti, che cosa le hanno lasciato?

0: Beh, delle piccole cicatrici. Un lottatore, un lavoratore del proprio corpo, come anche un attore, che non abbia molte cicatrici sul corpo, vuol dire che ha combattuto male. Ma d'altra parte io penso che certe cose del sentimento non si guidano facilmente.
1: Che dici? Beh, insomma, no, cioè, nel senso che comunque l'amore è una delle questioni che portano poi anche a dover sdrammatizzare o a dover enfatizzare qualcosa e che ci fanno patire, no? Cioè, il rapporto di un comico col dolore o di chi fa comicità o di chi fa divertimento col dolore è un rapporto interessante.
2: Sì, io penso peraltro che si inizi a far ridere esclusivamente per quel motivo lì.
1: Per trombare.
2: No, cercavo di andare un pochino più in profondità. No, nel fatto di non sentirti adeguato e di non sentirti visto. Il far ridere provoca una reazione e nel momento in cui vedo una reazione fisica io ho la certezza matematica al 100% che tu mi hai visto, capito? Qualsiasi altra manifestazione rimane potenzialmente non reale, ok? E quindi si inizia per quel motivo lì, che è strettamente legato all'amore, poi perché il non piacere, il non sentirti adatto, il sentirti sbagliato ti porta a cercare certezze e un comico la prima cosa che fa appunto è quella lì, quella di cercare una certezza attraverso la risata. Per cui questo attorucolo, giovane attorucolo che abbiamo sentito probabilmente ne capiva, ne sapeva. Poi è cambiato talmente tanto, cioè nel senso che il lavoro dell'attore oggi secondo me non è il lavoro dell'attore che facevano loro, è cambiato tantissimo, si è mischiato ad altre cose, quindi noi per esempio dobbiamo tenere in considerazione troppe cose, non abbiamo neanche un cervello secondo me sufficientemente cablato per quello che dicevi tu, no? Cioè adesso devo pensare al contenuto, lo devo realizzare, lo devo fare, devo capire da dove arriva, perché, qual è il motivo che mi spinge, dove arriva, come l'algoritmo, come reagisce a questa cosa, come lo vedranno quelli là, se io dico per caso, cioè io ho avuto una shitstorm dai ciclisti, cioè tu mi sei
1: posto.
2: È perché ho fatto un pezzo a Honolulu in cui iniziavo, tra l'altro invece che una shitstorm per quello avrei dovuto averla per un ristagno creativo, perché ho fatto una battuta sul fatto che si mettono davanti alle macchine in primavera. Adesso, se non te la dico come battuta, sembra brutta. La battuta era in primavera, quando si risveglia la natura, senti i profumi, vedi gli alberi e te li eri dimenticati. 150.000 ciclisti maledetti davanti al cofano della tua macchina. Che vorresti avere la Mercedes per avere un mirino? E l'errore è stato lasciare in sospeso, perché la battuta era potergli sparare una supposta nel culo, una supposta di buon gusto nel culo, così almeno si vestono quantomeno decentemente. Questa era la battuta, poi è sembrato che la supposta nel culo fosse un pochino troppo ed è stata cassata ed è rimasto ed è peggio, perché così sembra che li volevo uccidere. E poi
1: il problema dei social è esattamente quello, che magari io capisco che se te prendi quella cosa la levi dal suo contesto, ma se dietro c'è scritto, no, una trasmissione comica, Zelig, Honolulu, Colorado, cacchio,
2: è comico,
1: è varietà, fingo, non la penso
2: zero, al contrario, cioè sto portando sullo schermo un problema che sto cercando di trattare in maniera diversa.
1: Come stai? Non rispondete tutto bene? Spero che stiate bene. Radio 24, questa è la nostra intervista malincomica. Stiamo parlando con Omar Fantini, 331-57-55-721. E tanti magari si staranno incazzando in questo momento per quello che abbiamo. Ma speriamo.
2: Sì. Posso raccontare un aneddoto? Abbiamo parlato della passione di Cristo.
1: Sì.
2: Così almeno sdrammatizziamo l'arrabbiatura. Ho un amico che è stato sul set, lo conosci anche tu, è Luciano Federico.
1: Certo.
2: E la passione di Cristo l'hanno girata a Cinecittà. A un certo punto dovevano girare la scena di Ponzio Pilato, per cui Gesù che arriva davanti a Ponzio Pilato e Sam Cavise, mi sembrava fosse il
1: Jim Cavise.
2: Sai che lui si era calato talmente che si sentiva Gesù.
1: Sì.
2: Quindi teatro di posa pieno di comparse, ok, stipato di comparse, ma si parla di un migliaio di persone. E Sam Cavise, Jim Cavise continua a non sentirsi la parte, quindi ritardano. Finalmente pare, insomma, esce Mel Gibson, fa un momento di carica pazzesca alle comparse dicendo: voi siete parte del film, voi rappresentate il 90%, se voi ci siete il film c'è, lui bla bla bla. Insomma, li carica a bomba. Silenzio, si gira, entra Jim Cavise con le catene ed è in cima uno: Alaziale! È scoppiato il finimondo dall'altra parte. Ha messo la faccia con Gin Camise che non capisce.

0: Viva niente, tu immaginati Gesù che guarda in giro e senti i laziali contro i romanisti.
1: E poi probabilmente bisogna talmente fottersene che fai il giro, capito? Pensa alla carriera di Vittorio Sgarbi, alla carriera di quelli che hanno esagerato.
2: Certo.
1: Vabbè, cioè, cazzo, noi siamo nella fascia oraria della zanzara,
2: esatto.
1: No? Cioè, a un certo punto poi dopo vai avanti.
2: Sì, quella per esempio è una cosa estremamente interessante, secondo me. Quelli che riescono a fregarsene completamente di quello che è tendenzialmente, teoricamente giusto, vanno oltre e trovano una via nuova.
1: Perché non puoi, se no, cioè, se tu parli soltanto per pensare di piacere a chiunque, a parte secondo me è sbagliato. Cioè, perché chi sei? Anche lì torni, chi sei, Mussolini, che devi piacere a tutti. Cioè, non puoi piacere.
2: Io ce l'ho un po' con la sindrome lì.
1: Ma non puoi piacere a tutti,
2: lo so, però mi dispiace quando non piace.
1: E più lo fai, e più cadi in quel tranello lì. Cioè, più sei convinto di piacere, cioè devi avere il coraggio di non piacere. Ed sì, è anche giusto che tu non piaccia. Cioè, se arriva un cannibale e ti dice come ho mangiato bene ieri sera a casa tua, c'hai un problema. Cioè, tu a un certo punto, se non piaci a certa gente, vuol dire che stai facendo la cosa giusta. Cioè, è così.
2: Io lo capisco perfettamente. Purtroppo credo di avere un passato, un trascorso che mi impedisce di capirla questa cosa completamente. Di viverla. E che ne so. Se percepisco di non piacere a qualcuno, mi dispiace proprio. Cioè, mi sembra di
1: ma perché da piccolo c'hai avuto.
2: Che ne so.
1: Ma io la mamma non ti guardava?
2: No, mia mamma mi ha sempre guardato. Mio papà mi ha guardato in maniera un po' diversa, nel senso che era da buon bergamasco, non è stato uno di grandi effusioni. Ma è una roba che tutta una cosa che ho risolto con anni di psicoterapia, cioè ne ho cambiate 5-6 perché scadevano. Ho scoperto che il psicologo scade dopo un po', non ce la facevano più. Cioè, ma senti, io secondo me forse devi iniziare a sentire quest'altra. E mi passavano di una all'altra. Per cui non lo so, però a me spiace, c'è quella roba anche di schierarmi, non so, destra, sinistra, fascismo, eccetera.
1: Ma lo fa, non lo senti, non
2: è che
1: lo fa,
2: sono persone, capito? Cioè, capito? Comunque io, quando, quelli lì, fascisti, dentro lì, io sono stato all'Isola dei Famosi. Io, la persona con cui ho legato di più è Mario Adinolfi. Guarda che è una roba folle.
1: Certo.
2: Due persone su due pianeti diversi. Io c'avevo Dino Giarrusso che incarnava tutti i miei valori, perché io potenzialmente sono stato 5 stelle, un inclusivista, cioè tutto quello che è. Io Dino Giarrusso gli ho messo le mani in faccia e quasi mi mandano a casa. Mario Adinolfi, quando l'hanno eliminato, piangevo come se avessero eliminato mio figlio. Cioè, è una roba. E questa cosa è la persona. Io vedo le persone e non vedo invece quello che rappresenta. Capito?
1: Anch'io sono come te.
2: E quindi faccio fatica quando capisco che i ciclisti mi odiano. Un po' mi spiace perché io non li odio.
1: Ma io ti capisco che ti dispiace, ma più di dire mi dispiace non può fare niente.
2: Certo.
1: Nel senso che comunque.
2: Però questo ti porta a scrivere anche in maniera diversa, capito?
1: Ma quello è sbagliato.
2: Quello è sbagliato.
1: Se questa cosa ti scalfisce nella tua libertà, credo che sia un errore.
2: Assolutamente.
1: Cioè, nessuno, non devi permettere a nessuno di andare a scalfire la tua creatività, la tua artisticità, la tua libertà. Ti faccio sentire un signore che su questo ha costruito una grande vita. Senti.
3: C'avevo le donne meglio che c'erano in Italia, ce l'avevo io. 4 macchine, le più belle, ce l'avevo io. Un appartamento più bello di così non c'era. E io, una palla, una noia indistinta proprio. Tutte le mattine ti alzi, poi vai a cagare, ti lavi il culo, poi ti. Cioè, sempre le stesse cose. Banali, idiote, cioè lì secondo me tu potresti fare una cosa giusta andando a cercarti un'altra vita, una vita con più emozioni, che cazzo ne so. Però allora io ho deciso che mi ero rotto le palle di questa vita di merda e che preferivo andar via. E mi è riuscito perfetto, infatti sono qui.
4: E poi com'è stato poi quando c'è il risveglio, perché comunque
3: il risveglio è stato un casino, perché io ho preso molte pillole di Nimbutal prima di rompermi i coglioni, per cui quando mi ho portato all'ospedale io non reagivo, ero in coma ma non reagivo, perché loro non lo sapevano, credevano fosse soltanto il buco e niente. Poi a un certo punto si vede che l'hanno capito, non lo so, Però sono sopravvissuto, malgrado tutto, per stare qua a parlare di merda con te.
4: E che hai visto appena, eh? Appena hai aperto gli occhi? Che...
3: Ho tirato delle madonne passate.
1: Gino Paoli, sì. A Tintoria con sì. Rapone. Titti e Rapone, e cioè forse la vita con un consenso plenario è una rottura di coglioni.
2: Certo.
1: Cioè una vita che è priva di emozioni, se piace a tutti non è niente di cui disquisire, di cui litigare, di cui... Per cui io credo che questo punto qui sia fantastico anche rispetto a quello che è l'aggressione che ti fa il successo, no? Perché quando tu hai tanto successo, poi cacchio, è anche una roba che da una parte è un grande vanto, ma dall'altra, insomma, c'è un signore che si chiama Jackson Michael, hanno fatto un filmetto.
2: L'ho visto.
1: O se pensi a George Michael, un altro Michael, o se pensi, cazzo, Michael Jackson poi è morto a 50 anni. Voglio dire,
2: sì. Non... sono già campato di più io, pensa te.
1: Ma che cazzo te ne fai a un certo punto, no? Di avere, di piacere a tutti, di avere tutta sta roba. Cioè, forse non converrebbe proprio che il tema della nostra trasmissione, no? Noi parliamo un po' di salute mentale, per quanto se ne possa parlare in radio d'estate. Però è anche guardarsi allo specchio e riconoscersi sia quando piangi che quando ridi.
2: Cioè, sì, fosse facile.
1: Non lo è.
2: Capito?
1: Non, e allora, lo, è. Non è, lo è, non abbiamo
2: qual
1: istruzioni.
2: È, è bravo, è quello. Perché sennò qual è il percorso? Se fosse un percorso chiaro, una via da seguire, sarebbe anche abbastanza facile. Ma nel momento in cui sei perso in un sistema che si comporta in un modo, a te viene di comportarti in un altro, in quel modo lì è la tua coperta Linus, è il tuo brodo, e ci stai bene, ti sembra di starci bene, perché poi la fregatura è questa, no? Cioè come stai? Ma io sto bene, no? Poi stai bene, poi hai tachicardie notturne, i mal di testa che non ti spieghi, ansie di qua, ansie di là, quindi non stai bene. No, sto bene, c'è un po' sta robina qui, però solo che se non hai un percorso da seguire, sono tutti tentativi.
1: Ma tu dentro di te lo sai che sei una... tu dentro di te sai chi sei?
2: No, direi di no, direi abbondantemente di
1: ti
2: no.
1: Ti stai ancora cercando?
2: Sì. Sì,
1: cosa hai trovato per ora?
2: Ma no, allora io mi sono trovato in alcune cose, tipo il mio essere genitore, assolutamente è una cosa che mi ha dato grandi soddisfazioni e grandi punti di riferimento, con anche delle
1: scivolate.
2: Paure, timori, tipo non so, mio figlio ha visto un periodo di attacchi di panico, no? Mia figlia è nata con una cataratta congenita, quindi ha fatto tutto un periodo dove fa l'occlusione dell'occhietto sano per attivare quell'altro, cioè tutte paure che ho vissuto da papà e che una volta sistemate ti fanno vedere anche la vita in un altro modo. Dici, ma cazzo, perché mi sono preoccupato, porca miseria, potevo aspettare un momento giusto per preoccuparmi. E quindi, per come sono io, sono, mi ritengo un genitore, se mi devo descrivere, capito, un genitore. Cioè il comico è proprio l'ultima delle cose che sono, un ottimo pavimentato, un piastrellista con i controcazzi.
1: Grande.
2: Se ti serve a casa, poso a secco.
1: Hai due figli?
2: Due figli.
1: Grande 18.
2: E Caterina invece 16.
1: 16.
2: E bel periodo.
1: Beh, io me lo ricordo.
2: No, bellissimo.
1: Me lo ricordo. Ci si vedeva un po' di più a quei tempi. Sono tuoi, però, non ti preoccupare. Ci sentiamo Basket Case, Green Day.

0: con Basket Case, scelti da Omar Fantini. Che bomba sto pezzo,
1: mamma mia. E questo è il pezzo che io e mio figlio cantiamo sempre in macchina insieme, e potenzialmente anche ai karaoke quando mi convince.
0: Ah, sì,
1: quindi è un pezzo di unione tra generazioni, che ovviamente loro ascoltano tutt'altra musica.
0: Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma come, perché un'altra cosa che mi dicono spesso, allora, io non ho figli, tu lo sai, è un pochino ora meno quando mi chiedono perché non hai figli, io dico boh, vabbè, inizio un po' a arrampicarmi e ci sono tante questioni in mezzo, poi tu sai la mia storia con Claudia Campolongo, con cui mi sono sposato, ora sono fidanzato con Barbara, però insomma sono tante questioni. Ma sicuramente 20 anni fa, quando tu li hai fatti, 18 anni fa, 20 anni fa, io ai tempi mi dicevo ma poi li potrò mantenere.
1: Certo, quella è la domanda che
0: la mamma dei tuoi figli faceva, credo, una professione, sì, stabile.
1: È psichiatra,
0: quindi è qualcosa, sì, di molto molto stabile, no? Tu come ti sei posto di fronte a quello?
1: No, è una roba che devi fare, è una scelta totalmente irrazionale, non devi pensare a quella cosa lì. E soprattutto noi viviamo in un ambiente dove spesso abbiamo a che fare con persone facoltose o comunque con buone possibilità, e quindi ti sembra che se non arrivi a quel punto lì non stai dando qualcosa di sufficiente ai tuoi figli. Ti rendi in fretta conto che non è quella lì la roba trascendentale, cioè quando fai la prima volta in campeggio di fianco a Loris Burrocci di Bellaria, che c'ho la tenda, c'ho 4 figli che ci mangiamo tutti, ed è la persona più felice del mondo, con 4 figli che sono felicissimi di indossare uno le ciabatte che aveva l'anno prima quell'altro, capisce che quello, sì, è giusto che tu ti sbatti per garantire qualcosa, ma non è lì la felicità, non è nelle possibilità che dai ai tuoi figli. Sul fatto di avere una preoccupazione per il futuro, ce l'ho per sempre. Cioè io adesso addirittura sto pensando di farne un altro di figlio con la mia compagna, e doppiamente preoccupato, perché se a 35 anni dici vabbè, qualcosa lo trovo, a 53 va a sapere tra 20 anni come sono messo. Però cioè, regalare una vita non è una cosa che riguarda te, è una cosa che riguarda lui. Cioè, capito, il papà di Kurt Cobain, cazzo, ha regalato Kurt Cobain al mondo, e ha regalato a Kurt Cobain la possibilità di essere Kurt Cobain, che poi lui abbia deciso in un altro modo. Però capisci, cioè tu dai una possibilità a qualcuno di giocarsi la sua partita, e quello è il pensiero che secondo me devi avere. Poi certo, è ovvio, magari non farne 131 se non hai la possibilità di dare, perché l'importante secondo me sono più le attenzioni che non la macchina che gli puoi comprare.
0: Esatto, più che la macchina la bicicletta. Allora
1: però scusa, le malincomiche, non ho capito.
0: L'intervista malincomica, certo. Devastante. No, allora ti faccio sentire, visto che abbiamo ascoltato prima Gasman e poi Gino Paoli, io volevo chiudere con un trittico che di un altro ragazzino che si chiama Mastroianni, che però qui parla, mi sa, in francese, e ti traduco io.
1: Bravo, grazie.
0: Cosa dice?
2: Ma esiste, che il signore pa de couleur dans la vie, mantirsi della fantasia. Il y a quelqu'un qui a dit une fois dans une interview que...
0: Ascolta, come potrebbe esserci vita senza un po' di colore? Mentire è fantasia.
2: C'était pas vrai, je l'avais pris dans le café, juste en face.
0: C'è qualcuno che una volta, durante l'intervista, mi chiese dove avessi preso il caffè, lì a Roma, e risposi, in quel bar. Non era vero. L'avevo preso nel bar proprio di fronte. Ecco, perché mi piace creare, mi piace inventare storie, e chi non lo capisce, pazienza. Cioè, è troppo facile accusare qualcuno dicendo tu menti. Io mento perché forse a volte la realtà è troppo grigia, troppo banale, e allora me ne invento un'altra. È un elogio alla bugia che fa Mastroianni in questa intervista.
1: Strepitoso. E totalmente d'accordo. Allora, a parte che sono arrivato a una fase della vita dove non riesco più a capire se la verità esiste o no, perché ormai viviamo compressi in una situazione per cui una notizia nasce in un modo, evolve, poi diventa un'altra cosa, poi ritorna ad essere quella. E anche la verità stessa, se ci pensi, più anche se la vedi ormai, non è detto che sia vera quella cosa che vedi.
0: magari l'intelligenza artificiale.
1: Per dire, ma anche dal vivo. Anche dal vivo, vedi una scena, in realtà però la scena la vedi da una prospettiva, è uno che picchia un altro, da quell'altro è quello che però gli ha rubato il portafoglio, quello si... cioè è tutto talmente frammentario. Okay. Quindi, detto questo, che è una dissertazione inutilmente finto filosofica, la bugia è un dono. Io resto di quell'idea. All'inizio,

0: C'è una frase che diceva: in fondo è dire la verità senza far male a nessuno.
1: Sempre Mastroianni.
0: Ecco, per me no. Quella roba lì, dire la verità senza far male a nessuno, è dire una bugia. Cioè tu stai camuffando quella verità per non far del male a quella persona. Dopo ci sono bugie che distruggono i continenti, però è un dono che abbiamo. Io le persone, io sono così, dico tutta la verità in faccia, ma vaffanculo. Te la devi tenere, te la devi infilare su per il culo, perché veramente non la voglio. Io sono una persona fragile, sono educato, sono morbido, sono una buona persona. Tu ti devi prendere cura di me, non mi devi dire non la voglio la tua verità, va bene? Trova il modo di dirmela senza che io soffra. Che cazzo ci vuole? No, non è un po' di empatia, non ci vuole nella vita. Basta, punto. Viva le bugie.
1: Mi piace questo, mi piace. Abbiamo finito? Ma veramente? Manca un minuto? No, ma neanche. Omar,
0: stiamo già tagliando.
1: Ma no, ma ti rendi conto?
0: Bello, a me è piaciuto un sacco, grazie Paolo, veramente.
1: No, ma grazie a te. Grazie a te.
0: Se ti serviranno altre interviste malincomiche.
1: No, sei stato strepitoso, molto bello. Disponibilissimo, super gentile, spero che sia stato un bel pomeriggio.
0: Sempre bello vederti, e adesso devo venire a teatro a vederti di nuovo.
1: Che bastardo, non sei mai venuto. Invece senti, c'hai una tournée di Karma Letale.
0: Riparte in autunno. Se vanno sulla mia pagina Instagram, da settembre ci saranno le date nuove.
1: E ti vogliono.
0: Vieni a vedere, dai.
1: Posso fare una
0: Sì.
1: Hai voluto la bicicletta? Grazie Omar Fantini.
0: Grazie.
1: Come state? Ricordate sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao, grazie.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito, arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
3: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
4: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira.

0: Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
1: Sta temblando forte.
0: Sei aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare le risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Asse Meloni Fredriksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale. Migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
3: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso. Mercoledì risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
4: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il consiglio di presidenza dell'associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'aria a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo, che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Orvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa

0: LOR Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zayn Vair. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Veneto. Il viaggio comincia da Verona per andare alla ricerca e alla scoperta di quartieri un po' più nascosti attraverso un trekking urbano. E ancora di Olio e Tartufo che ci raccontano del Monte Baldo. Ultima tappa della seconda parte, il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi a Stra. Alessandra, invece, cosa ci proponi in bicicletta?
2: Eh sì, Valeria, oggi due percorsi facili e pianeggianti. Pedaliamo su una ciclabile che ripercorre il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, quella che da Treviso portava alle porte di Mantova e che oggi si può percorrere in bicicletta per quasi tutto il tratto dell'antica ferrovia. Parliamo della ciclabile Treviso-Ostiglia, tra le maggiori arterie del cicloturismo veneto, una linea boscosa, pianeggiante, che incrocia anche siti di interesse storico e artistico. E poi pedaliamo nella Laguna Veneta lungo un percorso ad anello di 40 km incrociando la Via del Respiro, una spettacolare ciclabile a sbalzo da Cavallino Treporti a Punta Sabbioni. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E allora sì, chiuderemo anche questa puntata ovviamente a passo lento, rimarremo praticamente tra Vicenza e dintorni per scoprire due cammini. Il primo è il cammino Fogazzaro-Roi, che è un cammino che abbiamo raccontato anche qualche anno fa qui a Grand Tour e appunto racconteremo nuovamente anche oggi, anche perché poi ci collegheremo a un altro cammino, il cammino Rigoni-Stern. Quest'ultimo è un cammino che ha avuto un lungo periodo di preparazione ed ora finalmente in dirittura d'arrivo, un tracciato che in 80 km ci porterà a camminare tra Vicenza fino ad Asiago, e questo insomma ricordiamo altipiano rinomato anche come uno dei più vasti d'Europa. Però insomma il cammino inciderà ovviamente sui luoghi vissuti e descritti dallo scrittore Mario Rigoni-Stern. Poi ci sposteremo infine a sud di Vicenza, sui Monti Berici o Colli Berici, che sono questo gruppo di rilievi collinari che sbucano quasi all'improvviso, che emergono più che sbucano all'improvviso dalla pianura veneta, con una cima che raggiunge al massimo i 445 metri ed è un paesaggio fatto di boschi, di colline e anche di antichi borghi che appunto scopriremo anche grazie ad alcuni percorsi di trekking.
1: Anche questa volta abbiamo raccolto tante proposte, venite con noi. Il nostro itinerario veneto comincia da Verona. Perché Verona, che non ha bisogno di spazi per affermare se stessa? Perché anche Verona, come tante altre città, sta vivendo il fenomeno dell'overtourism. Perché tutti vogliono ammirare l'Arena, Piazza Bra o Piazza delle Erbe. Ma ci sono anche quartieri che sono un po' più nell'ombra e che invece meritano attenzione. Per questo motivo, il Comune ha deciso di dare vita a un trekking urbano che restituisce valore a queste parti di Verona. Pietro Trincanato è consigliere comunale.
4: Primo obiettivo che ci siamo dati quando abbiamo iniziato a pensare a questi itinerari di trekking urbano era quello di portare una parte dei tantissimi visitatori che ogni anno vengono a Verona in delle porzioni di città che tendono a frequentare meno. Noi abbiamo appunto un grandissimo afflusso turistico, ma che si concentra in uno spazio molto ridotto del centro storico, che va sostanzialmente dall'Arena a Piazza Erbe alla Casa di Giulietta, e l'idea invece era quella di far scoprire a chi vuole visitare Verona anche in maniera un po' più lenta un pezzo di città che in realtà ha una serie di caratteristiche che sono altrettanto interessanti, perché spaziano dall'ambito naturalistico a quello invece più propriamente storico-architettonico, considerando che la città di Verona è iscritta al patrimonio UNESCO anche e soprattutto per il suo sistema di fortificazioni.
1: E come l'avete progettate queste, diciamo, queste escursioni, questi trekking?
4: Ci siamo fatti aiutare appunto da Mini Trekking e da Maca, che sono due soggetti che già erano attivi, che avevano un po' elaborato il progetto con l'idea appunto di far spostare le persone in una fascia diversa da quella collinare, dove già in corso c'erano altri progetti di valorizzazione turistica, e dunque di scorrere sostanzialmente nella parte sud-ovest della città, dalla zona di San Zeno, che è uno degli altri grandi punti culturali della nostra città, passando poi per Porta Palio e per Porta Nuova, che sono le due grandi porte cinquecentesche dell'architetto veronese Michele San Micheli, e che sono uno dei fiori all'occhiello dell'architettura cittadina, ma in realtà assolutamente poco conosciute e poco considerate in questo momento.
5: E state studiando anche degli altri percorsi o per il momento vi siete fermati?
4: Non ci siamo fermati, perché la cinta delle mura delle fortificazioni di Verona è davvero immensa, e dunque c'è moltissimo lavoro da fare. L'idea appunto è di collegare questi itinerari a quelli che sono in via di completamento sull'arco collinare, ma anche nella parte appunto a sud c'è ancora tutto un brano importante delle mura che prosegue sostanzialmente fino al fiume, che passa anche attraverso un forte molto, molto suggestivo, molto bello, valorizzato da Legambiente, e l'idea è proprio di progressivamente nel tempo non soltanto chiudere l'anello, ma anche aprire tutta una serie di luoghi che sono all'interno o sotto questo sistema di fortificazione di bastioni. Penso alle gallerie di Contromina, che servivano per spiare il nemico quando scavava fuori dai bastioni, penso a tutta una parte anche interrata di bunker della Seconda Guerra Mondiale, proprio con l'obiettivo di portare alla luce una nuova pagina importante del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico di Verona.
1: Come avete sentito, il comune si è avvalso di maca, museo a cielo aperto e mini trekking, di cui Corinna Candian è una delle due fondatrici.
6: Abbiamo pensato di portare sia il cittadino che il turista italiano e straniero a scoprire la zona partendo dal centro di Verona, che è la Piazza Bra, verso il quartiere di San Zeno e il meraviglioso Parco delle Mura. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che il modo migliore sarebbe dare comunque la libertà al camminatore, ecco, di scoprire tutti i posti partendo proprio dai luoghi e dalle persone che lo abitano, e per far questo abbiamo cercato proprio di coinvolgere le associazioni locali, i musei, associazioni che si occupano di ambiente, associazioni sportive, biblioteche, chiese, eccetera, e abbiamo ideato un percorso di 4 chilometri che si percorre in circa 2 ore, che è assolutamente adatto a tutti perché sostanzialmente è in piano. Come dicevo, il percorso parte dall'ufficio turistico, dove l'utente, il camminatore, il trekker, l'urban trekker, come lo vogliamo chiamare, uh-huh, avrà la possibilità di scansionare un QR code e di visionare una grandissima mappa che gli darà la prima idea del percorso. I QR code e questi cartelli colorati sono assolutamente sempre disponibili 24 ore su 24, e l'urban tracker, diciamo, può scansionarli in qualsiasi momento. Ad ogni scansione, ecco, del QR code,

0: che si trova su ogni tappa, che poi vi spiegherò ad una, lui avrà la possibilità di ascoltare una traccia audio multilingue, avrà accesso a molta documentazione storica, ai testi dell'audioguida e anche al link della posizione Google Maps del cartello successivo. In questo modo, comunque, sarà accompagnato, ecco, sempre nel percorso.
1: Raccontiamo un po' di queste zone che avete scelto per metterle un po' in evidenza, per metterle anche un po' in vetrina rispetto al resto della città.
0: Dunque, dopo aver lasciato il centro di Piazza Bra, ci dirigiamo verso Castelvecchio. Qui l'utente avrà ovviamente la possibilità di visitare il museo, ma noi lo portiamo proprio a camminare subito sulle rigaste, che sono diciamo il Lung Adige, dove dall'alto avrà una bellissima vista su Castelvecchio, e questa bellissima passeggiata lo porterà al quartiere di San Zeno, che è un quartiere meraviglioso, veramente storico, dove c'è proprio una grande storia, a partire anche dal famoso carnevale e con la sua bellissima basilica. E l'utente proprio potrà scegliere di fermarsi, di ammirare la basilica, di entrarci e assaporare proprio il modo di vivere, insomma, dei veronesi in questo quartiere. L'audioguida avrà sempre un tono molto fresco e non didascalico. È un'audioguida vivace che invoglia a scoprire proprio cosa c'è intorno a noi, e darà veramente anche uno sguardo alle cose più curiose, ecco, assolutamente non ai classici argomenti. Dopo San Zeno si proseguirà sul bellissimo Parco delle Mura, che è la cinta muraria che circonda appunto la città di Verona, che in realtà è un parco meraviglioso, molto verde, che in tutte le stagioni offre dei bellissimi colori, e in questo modo si uniranno proprio storia, movimento, cultura e sport, visitando la Porta Palio, il Bastione di San Bernardino, il Bastione di Santo Spirito, il Bastione dei Riformati, fino ad arrivare a Porta Nuova, che è quella grande porta, una delle maggiori entrate verso la città di Verona, che poi riporterà il camminatore verso Piazza Bra.
1: Lei diceva che questa guida, diciamo questi QR code, queste indicazioni sono molto vivaci, molto fresche,
0: Sì.
1: regalano forse anche delle chicche che viceversa non sarebbero messe in evidenza. Ce n'è qualcuna, non lo so, una particolarità che descrivete, cosa specifica di cui magari possiamo accennare?
0: Allora, un punto secondo noi molto interessante è quello di Porta Palio, ad esempio, che è una bellissima porta realizzata dal San Micheli, che è spesso aperta al pubblico in occasione di qualche iniziativa. Noi ci passiamo molto spesso in macchina, ma vorrei contare quanti veronesi effettivamente ci sono stati, sono entrati nei sotterranei e sul tetto della porta.

0: Da Verona ci spostiamo nel Bellunese perché siamo nel piano delle Olimpiadi Milano Cortina e questo territorio sta ospitando tante gare. Un territorio che si è preparato per questo evento guardando anche al futuro però, perché le strutture saranno parte integrante dell'offerta turistica. Renzo Minella è consigliere della Fondazione Cortina.
1: La preparazione di un evento così importante è partito diversi anni fa e chiaramente negli ultimi mesi c'è stata una rincorsa per far sì che tutte le infrastrutture, che l'organizzazione fosse pronta per questa data importantissima e quindi c'è stato tanto lavoro da parte di tutti, ma anche il territorio stesso, noi impiantisti in particolare ci siamo messi a disposizione affinché l'evento possa come è iniziato e finire nel migliore modo possibile. Periodo post olimpico, ma anche quello immediato, quello da metà marzo in poi, ci riserverà a nostro avviso delle piacevoli sorprese, in quanto tantissima gente, grazie anche poi alle ultime nevicate,

0: vorrà riversarsi sulle piste olimpiche, sui territori olimpici, una volta che verranno tolte, diciamo, le limitazioni legate oggi all'accessibilità, ai pass, ai vari paletti che vengono messi per la sicurezza durante questo periodo. E soprattutto ci aspettiamo la prossima stagione estiva, la prossima stagione invernale come stagioni importanti dove vedremo veramente quale sarà l'effetto olimpico.
1: Accennava agli impianti di risalita fondamentali per il periodo invernale, impianti che però possono essere sfruttati tutto l'anno per magari riscoprire delle località che diversamente non sarebbero accessibili.
0: Ma sì, il ruolo degli impianti di risalita che diciamo sono nati tantissimi anni fa, principalmente o meglio, dedicati alla stagione invernale per lo sci, si stanno ri rilevando sempre più dei mezzi di trasporto anche per la stagione estiva. E infatti, le stagioni estive, per quanto riguarda il settore impiantistico, hanno un incremento significativo anno dopo anno, proprio per quello che diceva lei, il fatto di poter accedere senza fatica, o meglio, accedere tutti qua, cioè tutti possono accedere, anche le persone meno atletiche, persone con mobilità limitata, possono accedere a quote elevate o in posti che altrimenti non arriverebbero se non appunto con una preparazione sportiva adeguata. A questo aggiungerei anche il fatto che la mobilità su fune, in alcuni casi, su determinate tratte, va ad sostituire anche la mobilità su gomma, quindi diventa una mobilità alternativa d'estate e sicuramente molto più, diciamo, sostenibile sotto l'aspetto ecologico per quanto riguarda l'ambiente montano.
1: Parliamo di qualcuna di queste destinazioni, di qualcuno di questi impianti.
0: Se vogliamo fare degli esempi, avere un impianto tipo Faloria, dove opero io, che dal centro di Cortina, e quindi dal centro proprio, dal paese di Cortina, porta la clientela anche d'estate a quota 2002 sul Monte Faloria, e da quel punto si possono osservare le più belle montagne del mondo, che sono le Dolomiti, si può osservare la conca ampezzana praticamente chiusa in una cabina tranquillamente con qualsiasi condizioni meteo. Penso agli impianti che partono da Canassei, dal paese di Canassei, e portano verso il Pordoi, dal Pordoi stesso, che dal passo che dalla strada statale delle Dolomiti si raggiunge la cima Pordoi. Penso a tante altre località, mi viene Bressanone, ma insomma sono tantissime le località nelle Dolomiti e non solo, che hanno questa possibilità di lavorare, diciamo, molti mesi all'anno garantendo un servizio continuativo, proprio perché situati e avvantaggiati dal fatto che partono dal centro del paese.

Seconda parte di Gran Tour, siamo in Veneto e riprendiamo il nostro racconto dal Monte Baldo, paesaggio e enogastronomia, perché qui si trova olio di alta qualità e soprattutto tartufo. Ne parliamo con Tiberio Mazzola, componente dell'Associazione Tartufai Veronesi.

0: Siamo sul Monte Baldo, vicino al lago di Garda, e se poi ci spostiamo verso la Lessinia, attraversiamo il Val d'Adige e andiamo sulle colline veronesi della Valpolicella.
1: Noi siamo in questo territorio e ci rivolgiamo a lei perché in questo ambito possiamo fare una sorta di tour gastronomico, perché forse non tutti sanno che anche qui c'è del buon tartufo.
0: Esattamente, si trovano diverse specie, diciamo che in Italia ce ne sono 9 di specie di tartufo commestibile e commerciabile. Sul nostro territorio, nel nostro territorio Baldo-Lessinia, diciamo, ce ne sono praticamente 8 di queste 9 specie che si trovano abbastanza spesso, abbastanza facilmente.
1: Oltre al tartufo, qui possiamo trovare anche dell'olio.
0: Certamente, sono zone vocate per la coltivazione dell'ulivo, nella parte più collinare, fino a una quota di 5, 6, 700 metri, si coltiva benissimo l'ulivo e si fa un ottimo olio.
1: Lei ci consiglierebbe qualche giro per appunto non solo gustare tartufo e olio, ma prendendo la palla al balzo anche per guardarsi un po' intorno e quindi godere anche della bellezza di questo paesaggio?
0: Allora, certamente, diciamo che la parte forse più panoramica da vedere, da girare, diciamo è la parte del Monte Baldo, la parte verso il lago di Garda, per intenderci Castion, San Zeno di Montagna, queste zone qua dove si vede quasi praticamente la maggior parte del lago e i monti attorno, il Baldo e tutto l'habitat naturale delle nostre zone.
1: Torniamo più sul versante gastronomico. Che piatti consiglierebbe?
0: Allora, sicuramente per gustare meglio i nostri prodotti, noi siamo forti nei primi piatti e se vogliamo entrare nel proprio specifico, le tagliatelle al tartufo è uno dei piatti tipici rinomati. Infatti noi a Caprino Veronese, una volta all'anno verso la fine di agosto, facciamo una festa, la festa del tartufo nero del Monte Baldo, dove è partecipata da veramente migliaia di persone che vengono a degustare il tartufo nero del Monte Baldo della Lessinia.
1: La stagione migliore al di là del, diciamo, dell'appuntamento annuale a fine agosto?
0: Allora, diciamo che il tartufo si esprime meglio partendo da luglio e andare verso l'autunno, autunno-inverno, dove matura meglio, è più profumato e più gustoso. Parliamo sempre di usare il prodotto fresco appena raccolto dai cavatori e quindi questo è il periodo sicuramente migliore.
1: Chi volesse provare a cercare il tartufo, voi organizzate anche delle giornate per accompagnare l'escursionista, il viaggiatore?
0: Più che altro noi, non specificatamente in questo senso, però una volta all'anno premetto che noi come associazione Tartufai Baldo-Lessinia abbiamo in zona Fumane una tartufaia sperimentale, abbiamo messo a dimora circa 200 piante micorizzate con il tartufo, con le due specie maggiori che è lo scorsone o tartufo estivo o nero pregiato o Milano Sporo, dove si trovano dei tartufi buonissimi e una volta all'anno anche lì la terza domenica di giugno facciamo una gara così simbolica per far vedere i cani al lavoro e così uno si può anche iscrivere o vedere come si svolge il lavoro del tartufaio.

0: Ultima tappa, Stra, una cittadina deliziosa a due passi da Venezia, dove si trova il Museo della Calzatura. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
1: Oggi andiamo a Stra a scoprire il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, che è un museo di impresa che coniuga una narrazione storica aziendale, quindi produttiva, con però il fascino dell'esposizione in una villa di straordinaria bellezza architettonica. Quindi partiamo dalla sede, che nasce nella sua forma attuale quando nel primo decennio del 600 Jacopo Foscarini, che era un ammiraglio e un patrizio veneziano, fa ristrutturare una casa di campagna lungo le rive del fiume Brenta, affidandone i lavori a Vincenzo Scamozzi, che era un architetto vicentino molto famoso, allievo di Palladio, e la fa ristrutturare con l'obiettivo di trasformarla nella residenza estiva della famiglia Foscarini. Il complesso architettonico è inizialmente costituito solo dalla villa padronale, alla quale si è poi aggiunta la foresteria, che da ricovero per gli attrezzi era stata trasformata in spazio destinato

Il mestiere del calzolaio, infatti, è nato a Venezia alla fine del XVII secolo per effetto della fondazione della Scuola dei Calegheri, che era la corporazione di calzolai e ciabattini, e si è sviluppata nei secoli successivi nell'area tra Padova e Venezia, facendo sì che la zona del Brenta venga ancora oggi considerata come il distretto di eccellenza della produzione di calzature di lusso. Dal punto di vista della sua struttura, il nostro museo si sviluppa oggi su 700 metri quadri dei due piani della villa padronale e raccoglie ed espone oltre 1300 modelli di calzature femminili ripartiti su una ventina di marchi famosi. E si tratta di modelli che la Rossi Moda ha prodotto per conto delle principali case di moda internazionali nel corso di tutta la sua storia. Il museo è articolato nei due piani espositivi secondo una differenziazione che possiamo definire geografica. Al piano terra sono esposti modelli frutto della collaborazione con i marchi dell'alta moda che vengono definiti nordici. Al primo piano quelli invece che sono la risultante dei progetti sviluppati con i grandi marchi che si definiscono mediterranei. Per il visitatore che percorre le sale di Villa Foscarini, l'esposizione è inevitabilmente un susseguirsi di bellezza, colori, maestria progettuale ed esecutiva, ma è anche una straordinaria opportunità per scoprire un mondo produttivo che, come abbiamo visto, parte da molto lontano e che in questo museo è raccontato e documentato non solo dai meravigliosi modelli di calzature esposti, ma anche da una ricchissima documentazione in termini di bozzetti, disegni, tavole, eccetera, eccetera, che descrivono in qualche modo ciò che sta dietro a una produzione di questo tipo. Proprio con questo scopo,

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. In questa puntata dedicata al Veneto pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Ostiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Brenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare

0: proprio viaggio.
1: Dicevamo un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
0: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza, insomma, che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici. È un vero e proprio bosco lineare e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto utilizzato proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura e poi è un sedime proprio. E allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine, insomma, laterali che corrono.
1: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
0: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Stiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico-naturalistico e culturali. Quindi abbiamo una bella presenza di ville venete, nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombino Dese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere. Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi. Ce ne sono poi anche altri. Uscire, per esempio, a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate. La presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio, l'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita, circa un mese, qui a Campo San Piero. E quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto, ma molto frequentati perché sono delle vere e proprie oasi di pace. Quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
1: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
0: Grazie, grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e come diciamo di solito ci vediamo in Ostiglia.

0: UNESCO, lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare, che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo delle e-bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo giro laguna in collaborazione con Area Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Opiccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Lio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Lio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Lio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti il Sile, per esempio, come fiume, l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fuome Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti, e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra senza l'intervento della bonifica saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte degli insegnanti, e gli facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo la parte digitale e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora a Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E a questo punto, ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico in Veneto, regione che scopriamo ora a passo lento, in particolare spostandoci in zona Vicenza, prima più o meno a nord e poi a sud della città. Torniamo infatti sui nostri passi, ripercorrendo il cammino Fogazzaro-Roi. È un cammino che parte da Montegalda, passa da Vicenza, si snoda poi verso nord, appunto, fino a Tonezza del Cimone. Sono circa 80 km, è un viaggio a piedi diviso in quattro tappe ed è anche uno

0: dei primi cammini che si è sviluppato in Veneto ed è un cammino che abbiamo raccontato qualche anno fa qui a Gran Turno e ne riparliamo oggi sempre in compagnia di Andrea Cevese, uno dei referenti di questo itinerario. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Silvio.
0: Allora ripartiamo un po' dal nome che in qualche modo ci racconta l'idea alla base di questo viaggio a piedi, Cammino Fogazzaro-Roi, raccontaci.
1: Sì, allora il cammino nasce proprio per collegare dei luoghi significativi nella vita di questi due personaggi vicentini, Fogazzaro, il grande scrittore ottocentesco che è stato quello più importante dopo Manzoni, e poi questo suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, che è stato veramente un diplomatico della cultura vicentina e veneta nel mondo. E l'idea era quella di collegare dei luoghi significativi nella vita di questi due personaggi vicentini, luoghi che comunque sono suggestivi e estremamente adatti per creare un cammino in mezzo alla natura, per quanto la natura nella nostra provincia sia stata purtroppo manomessa dall'uomo negli ultimi decenni. Però siamo riusciti a trovare dei percorsi, dei corridoi verdi che sono gratificanti per chi cammina.
0: Quali sono questi luoghi? Citiamone alcuni.
1: Allora, come dicevi tu, si parte da Montegalda, che è una ridente località verso sud a una decina di chilometri da Vicenza, e che è importante sempre nella vita di Fogazzaro e anche di Roi. E si cammina lungo il fiume Bacchiglione, quindi c'è un argine che è piacevole da percorrere, e poi si passa per il borgo di Costozza, che è l'Asolo Vicentina, Okay. Quindi è un borgo antico con delle dimore storiche estremamente significative, e poi ci si avvicina a Vicenza e si passa a fianco della villa palladiana alla Rotonda, che è la villa più importante del grande architetto, la villa settecentesca ai Nani, e si arriva in centro a Vicenza, questo nell'arco di una ventina di chilometri.
0: E poi come continua dopo Vicenza?
1: Poi continua dal centro di Vicenza, quindi chi percorre il Fogazzaro Roi ha la possibilità di visitare Vicenza, perché con i primi 20 chilometri comunque significa arrivare in circa 4-5 ore di cammino in centro a Vicenza, ha la possibilità di godersi il centro storico, patrimonio UNESCO, e poi si prosegue il giorno dopo verso nord, passando per la zona delle risorgive del Bacchiglione, che è una zona veramente molto suggestiva, e questi paesi che sono appunto nella zona più nord di Vicenza fino a Marano Vicentino. Zone molto industrializzate, ma comunque noi abbiamo cercato un po' con lanternino di trovare delle vie che fossero, sempre sfruttando il più possibile gli argini dei fiumi, che fossero gradevoli per chi cammina. E poi da Marano si arriva a Velodastico, altro luogo estremamente importante nella vita di Fogazzaro, e che è zona a piede di montagna, e poi da lì, nell'ultima tappa, si fa la salita verso Vicenza verso Tonnetto di Cimone per ancora un 18 chilometri. Lì ci sono 600-700 metri di dislivello, ma non sono certo proibitivi.
0: Ecco, com'è cambiato e come si è sviluppato il cammino in questi anni, se qualcosa è cambiato? Magari sono cambiati anche i camminatori che hanno intrapreso questo viaggio.
1: Ma allora, è interessante notare che nel frattempo, noi siamo presi nel 2015, quindi siamo stati a livello veneto veramente degli esploratori, direi. Nel frattempo ne sono nati tantissimi, adesso qualcuno dice che ci sono più cammini che camminatori in Italia, il che può essere vero. Quindi il flusso è rimasto, anche se adesso c'è molta più concorrenza, quindi, e ci sono effettivamente dei cammini molto belli che hanno anche una forza di promozione notevolissima che ahimè noi non abbiamo, ma comunque insomma ci difendiamo. I camminatori rimangono un po' sempre quelli, cioè sono persone di solito non giovanissime, che normalmente hanno dai 40 ai 70, questo per lo più.
0: Okay.
1: Ecco, questo è un cammino che può fare chiunque, tra l'altro c'è anche una versione ciclabile del cammino che è stata identificata da un gruppo di appassionati di gravel, quindi è percorribile anche con le bici tipo il mountain bike o la gravel.
0: Ecco, parlando di questo cammino ci dà modo di parlare anche di un altro progetto in dirittura d'arrivo, il cammino Rigori Sterne. Ne abbiamo parlato tempo fa come un'idea, ora è quasi realtà, no? Raccontaci un po' anche questa novità.
1: Sì, guarda, è da molto tempo che ci lavoriamo, è stato estremamente laborioso arrivare ad avere anche l'autorizzazione

0: insomma, coordinare un po' i vari portatori di interessi. Direi che poi ci sono state delle lentezze legate al fatto che noi siamo soltanto un gruppo di volontari, per cui non abbiamo magari tanto tempo libero, ma comunque stiamo cercando adesso di arrivare in dirittura d'arrivo. Tra l'altro, una spinta è dovuta al fatto che la Regione Veneto ha fatto una legge sui cammini e adesso c'è un bando che scade a marzo per avere dei contributi, quindi questo è chiaramente una spinta. E quindi io credo che ragionevolmente noi potremmo presentare il cammino entro la fine di quest'anno. Ed è un cammino, credo, che ha veramente qualcosa di speciale, perché ricorda la figura di Mario Rigoni Stern, scrittore che credo tutti conoscono, forse in più di Fogazzaro, parte dal centro di Vicenza, quindi comunque facilissima la logistica, perché se arrivi in treno in stazione dopo 10 minuti di avvicinamento a piedi si arriva all'Accademia Olimpica, Teatro Olimpico, quindi uno dei monumenti più importanti di Palladio e della città di Vicenza. Da lì parte il cammino, si può fare una breve, tra virgolette, deviazione per andare a visitare il santuario di Monteberico, che è stato importante nella vita di Rigoni, perché durante la guerra lui ha fatto un voto e da Asiago è andato a Monteberico a piedi. E poi da lì si parte, quindi proprio dal centro di Vicenza si parte e in 80 chilometri e quattro tappe si arriva alla sua casa natale al centro di Asiago. Teniamo conto che poi i collegamenti anche in autobus da Asiago sono frequentissimi e riportano a fianco della stazione ferroviaria di Vicenza, quindi veramente per chi cammina la logistica è estremamente semplificata.
1: Allora, insomma, diamoci un appuntamento per quando anche questo cammino Rigoni Stern, sarà realtà e speriamo, insomma, che tanta passione e fatica venga in qualche modo, insomma, ripagata, quantomeno in soddisfazione personale condivisa. E quindi, per scoprire questi due tracciati da percorrere in provincia di Vicenza, vi rimandiamo al sito www.camminiveneti.it. Grazie mille, Andrea Cevese, a presto, buon cammino.
0: Grazie Silvio.
1: Usiamo anche queste ultime battute di programma per camminare in provincia di Vicenza. In questo caso ci spostiamo a sud della città, in particolare sui Monti Iberici o Colli Iberici, che sono un gruppo di rilievi collinari che emergono, potremmo dire, all'improvviso dalla pianura veneta. La cima più alta qui raggiunge circa quota 450 metri. Il paesaggio è caratterizzato soprattutto da colline, boschi, vigneti e anche antichi borghi. E però, insomma, per i dettagli ci facciamo accompagnare da Simona Boseggia, guida ambientale escursionistica che ben conosce questi luoghi. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, ovviamente parliamo di trekking come mezzo per scoprire questi luoghi. Abbiamo, insomma, curiosato un po' sui tuoi social e siamo stati attratti quantomeno per il nome dalla Valle dei Mulini. Che tipo di escursione è e da dove partiamo per questa escursione?
2: Sì, è la Valle dei Mulini di Calto, con anche la visita, se uno volesse, della Sengia dei Mioni, dove c'è una casa rupestre, e il Museo della Pietra. È una valle che è parte di una diramazione della Valliona, che è la valle più grande, insomma, dei Colli Iberici, e ha la caratteristica di avere ancora dei mulini lungo il percorso. Questi mulini erano alimentati da acqua che veniva incanalata e portata proprio sopra la ruota, e queste ruote avevano questi cassettoni che, riempiti d'acqua, si muovevano, e questo era possibile, quindi il movimento quasi tutto il periodo dell'anno, anche nel periodo in cui c'era poca acqua, insomma, lungo il torrente.
1: Sono ancora attivi questi mulini?
2: Allora, la maggior parte non ha più la ruota, ma ce n'è uno che ha ancora la ruota di legno, dove si vede bene che ha i cassettoni, e sono tutti adesso sistemati e adibiti a abitazione. Si vede ancora la roggia, dove passa tuttora l'acqua, e lungo il percorso ci sono dei salti d'acqua con delle cascatelle. In più anche ci sono dei lavatoi, quindi all'epoca si usava l'acqua anche per lavare i panni, non solo per far andare le ruote dei mulini. I mulini erano presenti già dal 1400 in quella zona lì.
1: Oh. Sì. Ecco, tolti i mulini, qual è la caratteristica di questa escursione di trekking?
2: Allora, la caratteristica è di avere una lunghezza di 8 km, un dislivello di 340 metri, è di tipo turistico-escursionistico per un camminatore medio, insomma. insomma, si può fare sia di primavera che in autunno, perché in primavera ha la caratteristica di avere la sua massima fioritura. Già adesso ci sono dei bucanevi già fioriti. Poi si sale su alla Sengia dei Meoni, dove c'è una casa rupestre che è stata costruita utilizzando una ex cava di pietra di Vicenza, che è musealizzata, si può visitare. All'interno ci sono degli spazi dove hanno ricavato all'epoca, fino agli anni 50 l'hanno usata, c'è una cucina col camino e sopra nel piano superiore le camere da letto, e tutta arredata con gli arredi, insomma, dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
1: Un viaggio nel passato anche in qualche modo.
2: Esatto.
1: Quindi insomma queste erano giusto due dritte per camminare sui Colli Iberici. Per altri suggerimenti, per escursioni insomma da fare in questo angolo di regione, ti possiamo cercare insomma sui social come Turismo Naturalistico e Rurale. Grazie mille a Simona Boseggia, a presto.
2: Grazie, arrivederci.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito, arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
2: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
3: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
4: Sta temblando forte.
3: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare le risorse in modo più